0: Cosa c'è in gioco per i sauditi che in effetti sono chiusi da un lato da Hormuz e dall'altro da Bab el-Mandeb?
1: C'è in gioco molto di più che una battaglia, una supremazia sullo Yemen e via discorrendo. Ricordiamo che questa guerra dura da decenni, c'è stata la tregua nel 22, ma per un decennio i sauditi hanno bombardato lo Yemen facendo migliaia di morti civili. Cioè il problema qui non è più soltanto lo Yemen per i sauditi, nel senso che lo Yemen sta mettendo in evidenza la vulnerabilità del regno wahabita, che sono poi i custodi della Mecca e della Medina, cioè dei luoghi più sacri dell'Islam. Quindi questo paese chiave, strategico, sta dimostrando una grande vulnerabilità, perché qui non è appunto in gioco soltanto lo Yemen, ma è in gioco tutto. Sono in gioco le forniture del petrolio, del gas, le forniture energetiche, ma anche poi. Che cosa è in gioco? È in gioco l'immagine dell'Arabia Saudita come paese affidabile dal punto di vista internazionale, dal punto di vista finanziario ed economico. Devono ospitare due vertici, uno con l'Unione Europea e un altro famoso Davos nel deserto, Riyadh, dove dovrebbero arrivare uomini d'affari, finanzieri, economisti da tutto il mondo, ma dove li fanno atterrare? In una Riyadh che oggi c'è l'aeroporto chiuso? Quindi capite bene che questo paese guida del mondo arabo e musulmano è in un'evidente situazione di enorme difficoltà.
0: Vulnerabilità quindi economica sul piano internazionale che parte da una vulnerabilità militare.
1: Certo, parte da una vulnerabilità militare evidente. Vediamo un po' che cosa sta succedendo, ma immaginate che l'Arabia Saudita ha comprato dagli Stati Uniti e dall'Occidente, anche da noi, miliardi di armi, miliardi di dollari di armi hanno comprato, ma non riescono a intercettare i missili degli Houthi, i droni degli Houthi, non riescono a mostrare una capacità di difesa accettabile. L'abbiamo già visto anche in precedenza, quando l'Iran aveva colpito le basi americane in Arabia Saudita, che già erano venute fuori queste vulnerabilità. E in più questo paese non sa più a chi chiedere aiuto, perché gli Stati Uniti per due volte hanno già detto di no, che non vogliono fare la guerra agli Houthi. Vedremo se Trump con un'ennesima piroetta deciderà di aiutare gli sauditi. Ma i sauditi hanno chiesto aiuto persino, ovviamente, al Pakistan, alla Turchia, con cui sono legati. Patto firmato ad agosto, il famoso patto della Mecca, ma hanno chiesto aiuto persino alla povera Siria, la Siria dell'ex jihadista Ahmad al-Shara, una Siria che è uscita da una guerra civile devastante che certamente non è un paese forte, è un paese debole che non sa neanche come stare in piedi. Hanno chiesto aiuto persino i siriani in cambio degli aiuti economici e finanziari che già i sauditi avevano fornito a Damasco. Quindi un paese che, come dire, non si sa neanche più dove voltarsi, cioè aiutano gli Stati Uniti oppure certamente finisce dentro a una sorta di conflitto che con gli Houthi riesce praticamente a mettere a nudo tutte quelle che sono le loro difficoltà e le loro incapacità nel costituire una forza di dissuasione militare credibile.
2: Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.

0: Adesso andiamo in Spagna in vista delle elezioni anticipate di fine novembre, mentre i sondaggi danno in vantaggio la destra, la sinistra continua a dividersi. Sentiamo Giulio Maria Piantadosi.
1: I primi sondaggi dopo la decisione di Pedro Sánchez di convocare elezioni anticipate danno ancora le destre con un vantaggio solido e con una comoda maggioranza assoluta. Forse ancora pronto per vedere gli effetti della mobilitazione per la casa e dell'impatto emotivo della morte di Mari Carmen, l'ottantenne sfrattata da un fondo di investimento immobiliare e morta pochi giorni dopo in un ospedale di Madrid. Pesa anche il fatto che a sinistra del Partito Socialista non ci si riesce a mettere d'accordo su un cartello elettorale unico. L'ex sindaca di Barcellona, Ada Colau, guiderà il Frente Amplio, che riunirà quattro formazioni di sinistra, tra cui Sumar, il partito della ministra del lavoro Yolanda Díaz. Ada Colau è stata scelta per il suo passato come attivista della casa e per aver imposto a Barcellona forti restrizioni agli alloggi turistici. Colau è una figura di ampio consenso, riconosciuta e apprezzata da tutta la sinistra e che negli ultimi anni è stata uno dei volti del movimento contro la guerra a Gaza in Spagna. C'è un partito però che ancora non ha deciso se partecipare o no al Frente Amplio, Podemos, il movimento di Pablo Iglesias, nato 15 anni fa, come oggi il sindacato degli inquilini, sotto le tende degli indignados nella Piazza del Sol. Già nelle elezioni del 2023 Podemos aspettò fino all'ultimo minuto prima di aderire alla lista congiunta guidata da Yolanda Díaz. Ma se nel 2023 tutta la sinistra insieme ottenne 30 deputati, oggi i sondaggi sono impietosi. Al massimo otterrebbero 11 deputati, che scenderebbero a 9 in caso di correre divisi. Ad avvelenare il clima è stata poi la scelta di Podemos di correre in Catalogna insieme a Esquerra Repubblicana, Sinistra Repubblicana, un partito indipendentista catalano. Una scelta che riduce le possibilità del Frente Amplio di ottenere buoni risultati in Catalogna, una regione chiave per il successo dello schieramento progressista. Nel Frente Amplio la scelta di Podemos viene letta come una maniera di affossare il progetto di una lista comune. Se così fosse, le probabilità di Sánchez di rimanere al governo sarebbero zero e la sinistra, al di là dei socialisti, sarebbe ridotta a una mera pattuglia senza più alcuna rilevanza sociale e politica. A sinistra si inizia però a pensare che forse è meglio così, visto che nelle piazze, sotto la guida del sindacato degli inquilini e del coordinamento giovanile socialista, si sta formando una nuova generazione in grado di capire meglio i problemi della Spagna. Podemos e il Frente Amplio hanno fino a sabato prossimo per decidere se unirsi o no in una lista unica, come chiede gran parte del popolo di sinistra.
2: Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.

0: Il Parlamento ungherese ha votato oggi a favore della rimozione delle disposizioni anti-LGBTQ contenute in una legge del 2021 sulla cosiddetta tutela dei minori adottata sotto la guida dell'ex leader del paese Viktor Orban. Il Parlamento ha approvato il provvedimento con 139 voti favorevoli e 51 contrari, segnando una prima significativa inversione di rotta rispetto al governo precedente. Sentiamo Yuri Guaiana, attivista di All Out.
1: Sicuramente è un positivo passo in avanti perché finalmente si è ristabilito un minimo di stato di diritto e di riallineamento ai valori dell'Unione Europea. Infatti questa decisione del Parlamento ungherese viene dopo la sentenza della Corte Europea di Giustizia che aveva proprio condannato quella legge come una violazione dell'articolo 2, quindi proprio dei valori dell'Unione Europea. Io ho trovato molto molto interessante anche come ha presentato questa svolta Magyar, perché lui ha presentato questa cosa non tanto come una questione di diritti LGBT, ma come un miglioramento della protezione dei bambini, perché effettivamente la legge ha cancellato i riferimenti all'orientamento sessuale e all'identità di genere che c'erano nell'articolo 6 della legge del 21 e ha stabilito tutta una serie di protezioni per i bambini che vanno nel merito delle condotte specifiche che possono essere appunto nocive per i bambini. Quindi diciamo che sono le condotte a prescindere dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere di coloro che in qualche modo sono coinvolti. Questo è, secondo me, è importante anche perché viene da un governo conservatore. Ci sono ancora delle cose da fare. Diciamo che questo è un passo importante che era in qualche modo dovuto anche perché c'erano in ballo una certa quantità di soldi, perché l'Unione Europea aveva congelato dei fondi per l'Ungheria proprio specificamente per via di questa legge del 2021. Però ci sono tutta una serie di altre cose che non sono ancora state cambiate. Per esempio il divieto del Pride in realtà è ancora presente, e poi c'è anche la questione della Costituzione che inseriva un linguaggio in qualche modo discriminatorio nei confronti delle persone LGBT che è rimasto lì. Il ripristino della possibilità di cambiare genere e per esempio la possibilità di adozione per le coppie dello stesso sesso. In qualche modo si può fare un atto di fiducia nei confronti di questo governo che si spera possa fare degli ulteriori passi. Diciamo che è un atto, io adesso ho detto un atto dovuto, ma un atto dovuto non nei confronti dell'Unione Europea, ma un atto dovuto nei confronti della stessa narrazione con cui questo governo ha vinto le elezioni, perché loro si sono presentati come un governo che avrebbe riportato l'Ungheria nell'alveo dell'Europa e dell'Unione Europea. Il compito adesso credo che sia di sostenere questo governo nel fare i passi che sarà possibile fare.
2: Sulla app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
0: Abbiamo aperto con la Francia e chiudiamo tornando in Francia a parlare delle manifestazioni degli studenti. Lo facciamo con la nostra rubrica sportiva, ma prima di sentire Luca Parena, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
3: Cori e fischi di disapprovazione hanno accompagnato per alcuni minuti nell'ultima giornata di campionato della Ligue 1, la Serie A di calcio francese, la partita tra Paris Saint-Germain e Le Mans. Si sono sollevati al Parco dei Principi dal Virage Auteuil, la curva sud dello stadio del Paris Saint-Germain, mentre sugli spalti si allargava uno striscione. Il messaggio era «Vomilis reprim, notre jeunesse résiste», tradotto «Le vostre milizie reprimono, i nostri giovani resistono». Il Virage Auteuil, tradizionalmente, rappresenta l'anima antirazzista e multiculturale del tifo organizzato del PSG. Con quello striscione ha voluto mandare un chiaro messaggio di sostegno agli studenti e ai giovani che da settimane in Francia stanno manifestando per il diritto all'istruzione. Gli addetti del servizio di sicurezza dello stadio hanno subito ordinato di rimuovere lo striscione. La risposta dei tifosi, attorno al 35esimo minuto del primo tempo, ha visto gran parte della curva svuotarsi rapidamente, una forma di dissenso e di contestazione pacifica che anche attraverso il silenzio ha dato voce a chi appoggia le proteste degli studenti e denuncia le violenze della polizia. Una dichiarazione altrettanto evidente c'è stata anche all'inizio di un'altra partita di Ligue 1, quella tra Lens e Olympique Lyonnais. Gli ultra del Lens, i Red Tigers, hanno esposto uno striscione nero dalla scritta bianca. La traduzione era «basta con la violenza sproporzionata e sistemica della polizia». I gruppi ultras del calcio, quindi, in molti casi hanno detto da che parte stanno. Di fronte a settimane di proteste nelle scuole superiori francesi e ai ripetuti abusi delle forze di polizia, anche un grande atleta, la stella del basket NBA Victor Wembanyama, si è esposto in prima persona per dare il suo sostegno agli studenti.
4: C'est des réalités, c'est des inégalités systémiques et des problèmes tellement profonds. Je suis en réalité, je suis content que les jeunes, les lycéens et les jeunes en général se fassent entendre parce que moi je les entends et je les soutiens et j'espère que les gens qui sont là-haut, tout là-haut, en feront de même.
3: Ci sono disuguaglianze sistemiche, problemi così profondi che sono contento che gli studenti delle scuole superiori e i giovani in generale facciano sentire la propria voce, ha detto Wembanyama. Non è passato molto tempo da quando frequentavo il liceo, ha aggiunto il 22enne centro dei San Antonio Spurs, ricordando quando andava a scuola a Nanterre, nella banlieue nord-ovest di Parigi. Spero che qualcuno li ascolti anche ai piani alti, ha concluso Wembanyama. Una speranza fin qui delusa, ma che i ripetuti appelli del mondo dello sport cercano di sbloccare.
2: Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.
5: State ascoltando Radio Popolare.

0: Sono le 11 e un minuto, una buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori, questa è Pubblica. Il privato è politico, è una citazione, aperte e chiuse le virgolette, ed è questo il titolo della terza edizione del Festival dell'Economia Critica. Il festival inizia domani, dura due giorni, si svolge presso la Fondazione Feltrinelli in Viale Pasubio al 5 qui a Milano. Il privato è politico dunque, non c'è una neutralità nelle scelte in campo economico, anche il capitale privato, come quello pubblico, ha una sua dimensione politica, esprime priorità, valori, sceglie da che parte stare quando si tratta di rapporti di potere, disuguaglianze, diritti. Allora, il tentativo di trasformare la scienza economica da scienza sociale in scienza esatta, potremmo dire, ha numerosi esempi nel corso della storia. Ad esempio, nella seconda metà del Novecento, forse quello più noto è stato quello di Milton Friedman, l'economista americano caposcuola del monetarismo dall'Università di Chicago, dove insegnava. E lui, verso la metà degli anni 50, ha sostenuto più volte che, virgolette, la validità di una teoria economica debba essere valutata soprattutto dalla sua capacità predittiva e non dal realismo delle sue assunzioni. L'economia come disciplina positiva dunque è quantitativa. Buongiorno e benvenuto ad Emanuele Felice, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Economista, saggista, storico dell'economia, insegna allo IULM di Milano ed è il curatore del Festival dell'Economia Critica. La prima cosa che ti chiedo è come si sconfigge, attraverso anche l'idea che è stata realizzata nel programma della due giorni che inizia appunto domani, come si sconfigge quella che tu hai chiamato l'eclissi del pensiero critico, che è un punto di partenza della due giorni qui alla Fondazione Feltrinelli.
1: Sì, grazie. Si sconfigge non accettando i dogmi, e l'economia è un campo in cui i dogmi neoliberali in particolare, sono particolarmente forti, affermati, accettati senza pensare e nocivi. Lei aveva citato Friedman. In realtà, proprio se guardassimo alla capacità predittiva, il neoliberismo ha fallito. Da molti punti di vista è noto che non hanno previsto la crisi del 2008, ma non hanno previsto neanche il successo della Cina, che non è un fatto piccolo nella storia mondiale, diciamo. Ma perché in realtà l'economia non ha il compito di prevedere, ma è una scienza che serve, come tutte le scienze sociali e umane cui appartiene, a comprendere, ad analizzare, a capire il mondo in cui siamo, e va quindi calata nel mondo in cui siamo e nei rapporti di potere e di forza che vanno chiariti, vanno esposti al pubblico per comprendere le diverse posizioni che si confrontano.
0: E allora le sottopongo, come storico dell'economia, un caso di, diciamo così, di riconoscimento invece degli errori fatti da uno degli epigoni del neoliberismo in giro per il mondo. Mi sto riferendo all'ex governatore della Banca Centrale Americana, Alan Greenspan. Eravamo grosso modo nell'ottobre del 2008, lui viene audito nella commissione bancaria del Congresso e restano poi alla storia probabilmente quelle parole in cui lui diceva devo riconoscere davanti ai commissari appunto del Congresso americano che io da governatore della Banca Centrale Americana non sono stato in grado di prevedere, analizzare e proporre delle soluzioni alla crisi che stava per arrivare non soltanto negli Stati Uniti, che poi dagli Stati Uniti si è trasferita nel resto del mondo. E ritorniamo nel nostro paese, Emanuele Felice, perché è una delle cose di cui si sta discutendo in queste settimane e chissà ancora per quante altre settimane o giornate, è relativa ad un programma che non è quello del Festival dell'Economia Critica, ma è il programma economico del centrosinistra, del campo largo, di quello che sarà. Lì ci sono dei punti fermi che lei ha già cercato di mettere, no, Emanuele Felice, in un suo ultimo articolo la settimana scorsa. Ce li vuole riassumere, che poi li confrontiamo con una suggestione che le voglio sottoporre?
1: Sì, guardi, no, la situazione è questa. L'Italia è un paese che ha una pressione fiscale di 2 punti superiore alla media dell'Unione Europea, ha un debito pubblico molto alto che ci costerà sempre di più perché i tassi aumentano. L'Europa, con l'estrema destra, primo partito in Germania e in Francia, probabilmente non farà un debito comune per aiutarci, ma anche debito nazionale siamo poco nelle condizioni di farlo per i motivi che ho detto. Abbiamo l'economia che cresce poco, e cresce poco perché abbiamo i beni pubblici fondamentali sottofinanziati, tra cui istruzione e ricerca. Poi dobbiamo salvare la sanità pubblica. Quindi al centro ci deve essere la questione fiscale. Noi abbiamo un'evasione fiscale di 100 miliardi di euro, che non è paragonabile negli altri paesi avanzati, e che oggi, se vogliamo, con i big data, con le nuove tecniche, possiamo stroncare. E abbiamo inoltre una ingiustizia fiscale profonda, perché i super ricchi, tanto più sono ricchi, quanto più pagano meno in proporzione del loro reddito di tasse rispetto alle persone normali. Quindi bisogna, da un lato, mettere al centro la lotta all'evasione fiscale, dall'altro mettere al centro la redistribuzione fiscale dai più ricchi ai servizi pubblici o al ceto medio, per fare le cose che giustamente mi pare che il centrosinistra, nella sua larga maggioranza, oggi dica, cioè finanziare la sanità, l'istruzione, e fare una conversione ecologica che vada bene per tutti, non finanziare l'aumento nazionale della spesa militare. Insomma, però per fare questo bisogna anche porsi la questione dell'equità fiscale, che invece mi pare un tema un po' sottovalutato.
0: Questo dal punto di vista degli oggetti che si hanno a disposizione, no? Le questioni fiscali, sì, lo stipendio. Dal punto di vista invece delle relazioni anche di potere con alcuni soggetti in carne e ossa, no? Il mondo imprenditoriale, il mondo della finanza internazionale, le big tech che hanno le loro propaggini anche qui da noi in Europa. Da questo punto di vista, lei non crede che sia un po' arrivato il momento in cui bisogna decidere, no? Chi buttare giù dalla torre? Per forza di cose, una scelta deve essere fatta, e una scelta discriminante è quella che forse meglio si comprende, no? Se pensiamo poi alle persone che in qualche modo quel programma, quel piano lo devono vedere, verificare, analizzare e votare poi eventualmente alla fine. Cosa ne pensa?
1: Certo, però va detto che su questo la dimensione ideale è quella europea, cioè l'Europa che dovrebbe dotarsi di un governo democratico federale per rapportarsi alle big tech e per creare magari un'infrastruttura europea sui big data. Se questo non avviene, e io purtroppo non temo che avverrà, cioè temo che non avverrà, e penso che si possa fare già qualcosa a livello nazionale, ponendo regole, diritti e fiscalità in cambio di condivisione di dati. Però è una soluzione molto più difficile, e dobbiamo entrare nell'ottica che, se l'Europa non si dà la mossa su questo, rischiamo di diventare irrilevanti nel governo di queste nuove tecnologie, rischiamo di subirle e basta. Questa è una consapevolezza che dovremmo avere tutti in Europa. Rischia l'Europa di diventare come l'America Latina da questo punto di vista.
0: E adesso, a proposito di nuove tecnologie, tra un momento sentiremo una importante voce che fa parte della ricerca scientifica a livello internazionale proprio sui poteri delle big tech e quanto questi siano dominanti oggi. Emanuele Felice,
1: invitiamo al nostro festival, sarà a Milano.
0: Esattamente, Cecilia Ricap sarà presente al Festival dell'Economia Critica, che comincia, lo ricordo, domani, è una 2 giorni, quindi venerdì e sabato, Fondazione Feltrinelli qui a Milano, e via Viale Pasubio al 5, Radio Popolare tra l'altro è media partner di questo evento, Emanuele Felice ne è il curatore. Grazie e buona giornata.
1: Grazie a voi. A buona presto. Giornata. A presto.

Allora, dicevamo l'intervista a Cecilia Ricap. Allora, chi è Cecilia Ricap? È un'economista argentina ed è responsabile di ricerca dell'Istituto per l'Innovazione e l'Interesse Pubblico della University College of London. Lo stesso istituto, tra l'altro, questo Istituto per l'Innovazione e l'Interesse Pubblico, di cui l'economista Mariana Mazzuccato è fondatrice e direttrice. Dicevamo che Cecilia Ricap sarà al Festival dell'Economia Critica e ha appena pubblicato un libro dal titolo The Rulers, i dominatori, i potenti, il potere delle grandi imprese nell'era dell'intelligenza artificiale. È un libro appena uscito e ancora non è stato tradotto in italiano. Lei è una specialista delle questioni che riguardano l'innovazione tecnologica e i rapporti con il potere. E allora in questa intervista, intanto ringrazio Chiara Manetti per aver curato il doppiaggio, in questa intervista partiamo proprio nel chiedere l'innovazione tecnologica e i rapporti con il potere. E allora in questa intervista, intanto ringrazio Chiara Manetti per aver curato il doppiaggio, in questa intervista partiamo proprio nel chiedere a Cecilia Ricap di dirci chi

0: nation that is not only formed by powerful governments, but also leading corporations, and in particular Amazon, Microsoft and
1: Google. Il capitalismo contemporaneo è regolato da una coalizione che non è formata solo da governanti potenti, ma anche da aziende importanti. In particolare Amazon, Microsoft e Google sono i potenti dei potenti, se vuoi metterlo in una parola, perché controllano le tecnologie digitali che sono alla base di tutto ciò che facciamo nella nostra vita come individui, come organizzazioni. Persino i governanti fanno affidamento sulle tecnologie digitali di Amazon, Microsoft e Google. E ovviamente non sono gli unici che creano tecnologie digitali, nonostante i modelli AI. Ma ciò che ho spiegato nel mio libro pubblicato recentemente, The Rulers, Corporate Power in the Age of AI and the Cloud, è che sono quelli che hanno la capacità di controllare, al di fuori della proprietà, la rete di migliaia di altre organizzazioni, start-up, grandi compagnie, università, organizzazioni di ricerca pubblica, che tutti insieme creano, co-creano, la scienza e la tecnologia di frontiera, i modelli AI di cui oggi parliamo sempre. E anche se è creato da molti attori, è attraverso la cloud che Amazon, Microsoft e Google riescono a guadagnare la maggior parte dei profitti e anche a dettare, guidare la traiettoria del cambiamento tecnologico fino al punto che l'AI che abbiamo è l'AI che vogliono che abbiamo. Perché? Perché è l'AI che li perpetua all'interno del capitalismo.
0: And also dictate, steer the trajectory of technological change to the point that the AI that we have is the AI that they want, because it's the AI that perpetuates them as at the heart, at the core of capitalism. Mm.
2: Cecilia Ricap, economista, studiosa del rapporto tra potere e innovazione tecnologica. Avete sentito questa prima risposta che ci ha dato su chi sono poi con nome e cognome i potenti del capitalismo contemporaneo, quelli che lei chiama appunto i rulers nel suo libro. Oggetto dei ragionamenti di chi si occupa di queste questioni è quasi d'obbligo quello di capire ed indagare la conoscenza, che fine fa la conoscenza, in che mani finisce per cadere ed essere controllata, custodita o in qualche modo rapita. E allora la domanda successiva che le ho fatto è appunto: i potenti, secondo lei, come controllano la produzione globale di conoscenza?
0: Well, there are many mechanisms. One that I show in my work is that they are at the heart of AI research. And when I say this, this means that they have the largest capacity to influence through collaboration agreements.
1: Ci sono molti meccanismi. Uno che mostro nel mio lavoro è che sono al centro della ricerca dell'AI, e quando dico questo, significa che hanno la più grande capacità di influenzare attraverso gli accordi di collaborazione, attraverso le affiliazioni doppie, tutte le università sparse per il mondo. Come funziona? Le affiliazioni doppie funzionano attraverso gli studenti part-time che rimangono nelle loro università, ma lavorano part-time per le aziende, e attraverso questi studenti e molti altri meccanismi, Amazon, Microsoft e Google, ma anche in questo caso altre compagnie come Meta, riescono a influenzare le agende di ricerca. Sono al centro dell'agenda di ricerca globale delle AI, che significa che sono quelle che non necessariamente pubblicano il più grande numero di papers, anche se ne pubblicano molti, ma sono quelle che sono più collegate agli altri attori. E attraverso queste connessioni con le altre università, le altre organizzazioni di ricerca pubblica e così via, influenzano ciò che è una buona domanda e ciò che non lo è. E operano nello stesso modo quando si arriva al venture capital, quando si parla di investimento. Queste grandi società investono in centinaia, se non migliaia, di start-up, start-up dell'AI, e influenzano ciò su cui le start-up stanno lavorando, così come profittano da accessi privilegiati alle tecnologie che le start-up stanno sviluppando. Quindi, attraverso gli investimenti, ma anche attraverso le collaborazioni con diversi tipi di attori, finiscono per dare forma all'intera agenda di ricerca e acquisiscono i risultati dell'agenda di ricerca monetizzandoli. E in alcuni casi ciò significa arrivare al punto di esaminare direttamente ciò che viene pubblicato, ciò che viene reso disponibile come open source, per poi privatizzarlo e offrirlo al cliente come servizio black box. Quindi ci sono esempi ancora meno poetici, se così si può dire, come quelli che stavo descrivendo.

0: prima.
1: Okay, at what is published out there, what is put in open source, and privatizing that and offering it as a black box service to a client. So there are examples that are even less poetic, if you want, as the ones that I was describing before.
2: Altra questione a Cecilia Recap, economista dell'Università di Londra, e lei è argentina. Altra domanda è quella che consegue ad una considerazione: il potere delle big tech è un potere che in alcuni casi sembra sequestrare il potere degli stati, sono così potenti appunto da indurre gli stati a sottomettersi in qualche modo alle loro richieste. E allora chiedo a Cecilia Recap come vede lei questa questione: i potenti hanno bisogno degli stati oppure possono farne addirittura a meno? Sentiamo come ci ha risposto.
1: Well, this is a critical question. They need the state, but they need also to transform the state into a subordinate actor. So the state, and when we say the state, the question that follows should
0: be... Beh, questa è una domanda cruciale. Hanno bisogno dello Stato, ma devono anche trasformare lo Stato in un attore subordinato. Quindi lo Stato, e quando parliamo di Stato, la domanda che ne consegue dovrebbe essere: quale Stato? Stiamo parlando del governo degli Stati Uniti, oppure del governo italiano, oppure del governo argentino. E naturalmente questa domanda è importante perché le capacità dei diversi tipi di governo di influenzare il cambiamento tecnologico, di governare e regolamentare queste aziende, saranno diverse. Quindi hanno sicuramente bisogno del governo degli Stati Uniti e fanno parte di questa coalizione con il governo degli Stati Uniti, ma averne bisogno non significa subordinarsi ad esso. Devono far parte di una coalizione per essere in una certa misura allineati con il governo degli Stati Uniti, tra gli altri, per impedire che altri governi in tutto il mondo regolamentino le aziende in modi dannosi per i loro obiettivi di profitto. Ma allo stesso tempo hanno bisogno che ogni tipo di governo diventi dipendente da loro, in particolare dalle loro tecnologie, sia per espandere i propri profitti e il proprio potere, sia per trasformare i governi in istituzioni che non siano nemmeno in grado di immaginare un mondo alternativo senza di loro, al punto che oggi sono proprio quei governi ad essere in prima linea nel promuovere l'adozione dell'IA, a prescindere da tutte le diverse implicazioni che stiamo già osservando sulla capacità di pensiero delle persone, in termini di sostituzione dei posti di lavoro, controllo sul posto di lavoro, per non parlare delle implicazioni ecologiche di tutto ciò.
1: In people's capacity to think, in terms of job replacement, controlling the workplace, and let alone the ecological implications of all this.
2: L'economista argentina Cecilia Recap, che sarà ospite anche del Festival dell'Economia Critica che inizia domani alla Fondazione Feltrinelli qui a Milano. Inevitabile che le si dovesse chiedere che cosa lei pensa di questi potenti rulers, come li chiama nel suo libro, se rappresentano e in che misura una minaccia per la democrazia e per l'economia stessa, così come la conosciamo oggi. Cecilia Recap.
1: Absolutely. They are a critical threat to our democracy and to our hopes of living in a society in which people can actually decide how we live our lives. I was saying before, digital technology.
0: Assolutamente sì. Rappresentano una minaccia fondamentale per la nostra democrazia e per le nostre speranze di vivere in una società in cui le persone possano davvero decidere come vivere le proprie vite. Come dicevo prima, le tecnologie digitali sono al centro di tutto ciò che facciamo. Le usiamo per gestire la nostra vita quotidiana. Vengono utilizzate per gestire e pianificare ogni tipo di organizzazione e sono fondamentali per il funzionamento del settore pubblico. Quindi, il fatto che dipendiamo da tecnologie che vengono decise, progettate e controllate da poche aziende, il fatto che ci affidiamo anche alle narrazioni da loro elaborate per riflettere se e come dovremmo regolamentare la tecnologia, il ruolo della tecnologia, il ruolo che dovrebbe svolgere nelle nostre società, il fatto che finiamo sempre più spesso per credere che la tecnologia risolverà ogni singolo problema e smettiamo di creare spazi per decidere democraticamente e politicamente quali siano le priorità e come dovremmo affrontare i problemi. Penso che questo rifletta direttamente il modo in cui il controllo di una parte così rilevante della nostra esistenza, una porzione così critica del modo in cui produciamo conoscenza finisca per andare a discapito delle nostre capacità di governare democraticamente le società. Ed è per questo che non si tratta solo di una disuguaglianza economica, ma anche, in senso critico, del cuore delle disuguaglianze politiche in cui viviamo oggi.
1: About an economic inequality, but it's also critically speaking of the heart of the political inequalities we live in today.
2: Cecilia Ricap ci ha raccontato quanto sono potenti i potenti, ricordate all'inizio lo diceva, ha usato questa espressione per i dominatori del sistema capitalistico di oggi, in particolare alcune delle big tech. Il problema della democrazia si pone e come, secondo Ricap, come avete sentito, adesso la questione è, visto il potere, anche un potere enorme che hanno costruito queste società, che a volte si tratta di un vero e proprio potere monopolistico, come si può affrontare questo potere? È sufficiente usare gli antichi strumenti, chiamiamoli così, delle leggi antitrust che abbiamo visto, ci sono nei paesi dagli Stati Uniti ma in Europa allo stesso tempo, oppure dobbiamo fare qualcosa di nuovo rispetto a quella strumentazione del secolo scorso? Sentiamo cosa ci ha risposto Cecilia Ricap.
1: Well, of course it's not enough to regulate, neither using competition policy, nor with other types of regulation, like for instance, data privacy. Of course, all these types of regulations are needed, but they won't be enough. First of all, antitrust won't be enough because antitrust is focused.
0: Beh, ovviamente non basta regolamentare, né ricorrendo alla politica della concorrenza, né ad altri tipi di regolamentazione, come ad esempio la protezione dei dati. Certo, tutti questi tipi di regolamentazione sono necessari, ma non saranno sufficienti. Innanzitutto, l'antitrust non sarà sufficiente perché si concentra su come le aziende diventano grandi, acquisendo quote di mercato, ma non comprende come venga esercitato il controllo al di là della proprietà. Quindi abbiamo sicuramente bisogno anche di un nuovo paradigma affinché le autorità garanti della concorrenza e dei mercati siano effettivamente in grado di comprendere le fonti del potere aziendale odierno, ovvero come sia la concentrazione di beni immateriali e di infrastrutture digitali critiche, ad esempio nel caso del settore tecnologico, che viene poi utilizzato per non diventare un monopolio di mercato, ma per diventare ciò che io descrivo come monopolio intellettuale. Quindi sicuramente abbiamo bisogno di qualcosa di più del semplice riutilizzo degli strumenti esistenti, ma penso che questa sia un'opportunità per andare oltre la regolamentazione e riflettere effettivamente su quale sia il ruolo della tecnologia nelle nostre società. Ed è quindi un'opportunità per creare possibilità di scelta, per creare spazi in cui decidere collettivamente quali tecnologie debbano essere sviluppate e quali no, quali dati debbano essere raccolti, in che modo, e quali dati non debbano essere raccolti affatto. Dove si trovano i dati e dove verrà sviluppato l'algoritmo? E questo riguarda direttamente l'infrastruttura digitale. In che misura il pianeta è in grado di sostenere i data center? Dove dovrebbero essere costruiti? Sono tutte questioni politiche. Certo, si parla anche di tecnologia, ma soprattutto si tratta di questioni politiche. E l'unico modo per costruire davvero le democrazie, per espanderle, è democratizzare gli spazi in cui vengono prese tutte queste decisioni. Oggi, poche aziende decidono a porte chiuse e lo fanno in collaborazione con i governi loro alleati. Ed è per questo che penso che i governi dovrebbero essere chiamati a rispondere delle loro azioni. Gli altri governi del mondo dovrebbero intervenire in tal senso e creare questi spazi. Ma allo stesso tempo, poiché ciò non sta accadendo, penso anche che le comunità si organizzino, che i lavoratori si organizzino sul posto di lavoro per spingere i propri datori di lavoro a concedere loro voce in capitolo su quale tecnologia venga implementata sul posto di lavoro, su come vengono controllati e su come non dovrebbero essere controllati dalla tecnologia. Quindi penso che quando si tratta di governare la scienza e la tecnologia, sebbene ovviamente la questione principale richieda che i governi siano chiamati a rispondere delle proprie azioni, ci siano anche altre questioni altrettanto importanti che riguardano il modo in cui democratizziamo la produzione di conoscenza in ogni tipo di organizzazione della nostra società.
1: Although of course the big question requires governments to be made accountable, there are also other questions that are equally important that speak about how we democratize the production of knowledge in every type of organization in our society.
2: Questa dunque è il racconto che ci ha fatto Cecilia Recap delle cose che ha appena studiato e ricercato e che sono incluse in questo libro appena uscito in Inghilterra che si intitola The Rulers. I dominatori, i potenti, i governanti, e avete sentito dentro ci sono anche le indicazioni, diciamo così, per un'alternativa o per un cambiamento rispetto allo stato delle cose presenti. La democratizzazione è una delle questioni che ha citato in maniera ricorrente, no, nell'ultima parte dell'intervista. E allora non abbiamo il tempo di riuscire ad ascoltarla, ma vi sintetizzo quello che lei poi alla fine di questa chiacchierata dice quando le chiedo: ma quindi dobbiamo sperare in una nuova era che faccia riferimento, diciamo così, come alternativa al capitalismo, al socialismo per il nostro futuro? E lei risponde: penso che non dovremmo limitarci a sperare, dobbiamo costruirlo, dobbiamo costruire una società per tutti. Voglio dire, certo, manteniamo anche vive le nostre speranze, questo è quello che dobbiamo fare, ma l'unica logica, l'unica motivazione per mantenere vive le nostre speranze è lavorare attivamente per creare quella società alternativa. Penso, conclude Cecilia Recap, che si tratti di dare a tutti il potere di colmare ciò che manca, ed è questo ciò di cui abbiamo bisogno, non solo sperare, ma co-creare. Cecilia Recap, economista argentina, responsabile di ricerca dell'Istituto per l'Innovazione e l'Interesse Pubblico della University College of London, lo stesso istituto dell'economista Mariana Mazzuccato, che l'economista Mariana Mazzuccato, che forse conoscerete, è fondatrice e direttrice. La potrete ascoltare, riascoltare domani, venerdì alle 16.45 nell'ambito del Festival dell'Economia Critica organizzato dalla Fondazione Feltrinelli, in Fondazione Feltrinelli, quindi in Viale Pasubio al 5. Lei farà parte, lei Cecilia Recap farà parte di un panel che è previsto inizi alle 16.45. Chiudiamo qui, la linea adesso va a dire Rubini per Cult, io vi auguro una buona giornata e a presto.

0: saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, come sempre in onda con voi fino alle notizie delle 12.30. Un saluto da Ira Rubini, 331-6214013, per scriverci con WhatsApp, Telegram o un SMS, diretta @popolarenetwork.it, per scriverci con una mail. E naturalmente potete scriverci anche a cult@radiopopolare.it e poi ci troverete in podcast sul sito di Radio Popolare con tutti gli argomenti di quest'oggi. Ritroviamo la rubrica di Lirica e Classica di Giovanni Chiodi, poi ci sarà Roberto Festa che mi raggiungerà in studio con l'intervista di un importante autore, ma ve lo racconteremo nella seconda parte. Mentre in questa prima parte abbiamo un'intervista che fra poco condurrà Barbara Sorrentini e subito dopo ci collegheremo con Paola Tripoli per il Fit Festival che prende il via a Lugano, una delle più importanti manifestazioni dell'autunno europeo di scena contemporanea. E dunque diamo il benvenuto intanto a Barbara Sorrentini. Buongiorno Barbara.
1: Sì, buongiorno, buongiorno Ira.
0: E in linea con noi c'è Massimiliano Napoli, regista con Francesca Lamantia del documentario La memoria e il debito, Linate, 8 ottobre 2001, che ricostruisce la tragedia di Linate attraverso le testimonianze dei familiari delle vittime. E tra l'altro a 25 anni da quel giorno il documentario sarà proiettato proprio quest'oggi alle 19.30 al Cinema Arcobaleno. Buongiorno e benvenuto.
2: Buongiorno Ira, grazie a voi dell'invito.
1: Buongiorno.
0: A voi.
1: Buongiorno Massimiliano, eccomi. Allora,
2: ciao Barbara, buongiorno.
1: Ciao, allora 25 anni, come dicevamo appunto nell'introduzione, questo film racconta molto e i parenti delle vittime sono parte fondamentale di questo film e credo anche che siano stati loro a convincervi di fare un film di questo tipo, dando la voce a loro. Com'è nata questa iniziativa del documentario e quanto è stato importante 25 anni dopo, in realtà so che è iniziato un po' prima, con le interviste avete iniziato un po' prima, raccontare quella storia, ricostruire quella storia?
2: Allora Barbara, il motore è stato conoscere alcuni dei familiari delle vittime, nella fattispecie Chiara Giussani, che Francesca, la coautrice e co-regista con me, ha conosciuto nel lontano, stiamo parlando forse del 2019, in un altro contesto, e lì anche Francesca, che è originaria di Palermo, ha vissuto tanti anni a Milano e la tragedia di Linate la conosceva per somme righe, devo dire la conosceva e ne aveva un ricordo, una memoria che era parziale, era un po' offuscata, diciamo così, nel senso che quello che ricordava lei tendenzialmente era associato ad un giorno di nebbia, che è un po' il mantra di molti che quando parlano di questa tragedia tirano fuori. In realtà non è stato, anzi direi che proprio la nebbia ha influito, ma non è stato il motivo principale. Quindi ai tempi Francesca conobbe Chiara Giussani, che riparlò di questa cosa, e quindi da lì nacque l'idea di raccontare, dare voce ai parenti, ai familiari delle vittime che di fatto non avevano trovato ancora un canale nel quale raccontare la loro storia e tutto quello che hanno vissuto prevalentemente nell'arco di quella mattinata e pomeriggio, perché è stato un po' quello l'elemento principale che ha poi scardinato tutta una serie di dinamiche a livello internazionale, quindi di presa di cura dei familiari delle vittime di incidenti in volo ma anche a terra. Quindi diciamo che da lì è nato il tutto. Piano piano Francesca ha iniziato a fare una serie di interviste, conoscere i familiari con delle interviste telefoniche. Io sono subentrato nel 2000, un anno e mezzo dopo, fondamentalmente, e da lì appunto abbiamo avuto questo progressivo avvicinamento con i familiari che abbiamo appunto intervistato.
1: Sì, che poi il comitato 8 ottobre, che è ancora attivo, e poi hanno creato chi fondazioni, insomma comunque ognuno di loro sta ancora facendo qualcosa. Stiamo parlando appunto dell'8 ottobre del 2001, per cui anche praticamente un mese dopo l'11 settembre, c'è tutta la questione giudiziaria che viene fuori nel film, così come viene fuori la ricostruzione dell'incidente. Non era stato appunto un attacco terroristico come un mese prima a New York, ma c'è stata tutta una serie di anche di mancanze umane, errori umani in quell'incidente. Vuoi riassumere, ovviamente poi ti invitiamo ad andare a vedere il film questa sera all'Arcobaleno per avere insomma un'idea maggiore di tutto il lavoro, però se vogliamo provare così a ripercorrere quei momenti.
2: Allora, guarda, sì, una serie di errori umani che però fanno riferimento ad una serie di errori sistemici, quindi quando si parla di errore umano c'è sempre poi dietro, è una definizione che calza fino a un certo punto, nel senso che l'errore umano poi si porta dietro necessariamente un settaggio sbagliato di un sistema che evidentemente non ha funzionato nelle procedure e nella struttura stessa, che è quello che è venuto fuori, nel senso che ci tengo a dire che è successo l'8 ottobre quella tragedia, ma poteva succedere una settimana prima come una settimana dopo, perché non era un problema ma legato appunto alla nebbia o al malfunzionamento dell'aeroporto in quella giornata. Quello che è venuto fuori dalle indagini è che l'INATE non era in regola su tantissimi fronti, segnaletica orizzontale, segnaletica verticale, un radar di terra che era stato acquistato ma non era in funzione e non era stato più messo in funzione, tutta una serie di inadeguatezze a livello di procedure interne, di gestione, c'era una compartimentazione molto confusa della responsabilità tra chi doveva gestire l'aeroporto, il perimetro aeroportuale, il volo, quindi tra ENAC, ENAV e SEA, i tre enti fondamentalmente, poi dopo sono stati tutti passati in giudicato, quindi, però diciamo che una concomitanza di fattori che ha portato che l'8 di ottobre sia avvenuto questa tragedia, ma ripeto, poteva succedere una settimana prima, un giorno prima o un mese dopo, non cambiava nulla, perché era un problema sistemico, decisamente strutturato. In questo fondamentalmente il lavoro, come tu giustamente dicevi, del comitato 8 ottobre, che si è costituito un mese dopo la tragedia e che quindi ha raccolto tutti i familiari delle vittime italiane, perché ricordiamo che sul volo era un volo della Scandinavian Airlines, quindi c'erano vittime, purtroppo ci sono state delle vittime sia italiane ma anche scandinave, e il comitato ha fatto un grosso lavoro negli anni attraverso la costituzione di una fondazione all'interno del quale sono ancora presenti dei tecnici e sono diventati dei punti di riferimento a livello internazionale per tutto quello che sono state le revisioni fatte sulle procedure e tutto quello che è il sistema di sicurezza sia in volo che a terra. Quindi questo è uno degli elementi che noi andiamo a raccontare, perché dietro tutta quella tragedia, tutto quel dolore, fondamentalmente quello che noi abbiamo scoperto a distanza di 20 anni, perché noi abbiamo iniziato a girare di fatto nel 2021, quindi con il ventennale, e poi abbiamo chiuso le riprese nel 2024 per chiudere poi il documentario nel 2025. Quello che abbiamo scoperto e che fondamentalmente sentito è che quel dolore era ancora molto forte. Il racconto che ne hanno fatto era un racconto di una tragedia che sembrava essere accaduta il giorno prima, per l'intensità con cui ancora andavano a raccontare, con la grande emozione e il grande portato che hanno dimostrato durante le riprese. Ma tutto questo dolore che è venuto fuori poi ha avuto questo risvolto. Io uso il termine positivo, sembra un po' paradossale, ma lo è, perché molti di loro hanno trovato un modo, perché veramente questo enorme dolore, cioè chi ha perso un figlio, chi un fratello, il marito, il padre, hanno fatto in modo che quantomeno quella perdita potesse servire a qualcosa. In questo senso il debito del titolo, no? Che è la memoria e il debito, perché di fatto l'INATE è stato un punto di svolta in tutto quello che sono state poi le procedure, la revisione delle procedure di sicurezza a livello internazionale. Stiamo parlando di organi internazionali, l'ICAO e tutti quelli che si occupano poi di questa tematica. Quindi diciamo che il debito che la società civile dal nostro punto di vista ha nei confronti di quelle 118 vittime è proprio questo, che se noi oggi viaggiamo in sicurezza, quantomeno molto più in sicurezza rispetto a prima, purtroppo lo dobbiamo a quell'incidente.
1: Ancora una domanda, Massimiliano, voi analizzate anche l'aspetto terribile dell'identificazione delle vittime, ne parlate con la dottoressa Cattaneo che di questo si occupa ormai da anni, anche sull'identificazione di migranti, insomma di ogni persona, certo, ogni vittima che deve essere identificata, anche quell'aspetto lì è pesantissimo, qual è stato il vostro approccio?
2: Allora sì, e ti dirò di più, la dottoressa Cattaneo, persona meravigliosa e professionista impeccabile, ai tempi l'Abanoff era, purtroppo la tragedia di Linate è stata la prima grande sfida dell'Abanoff, perché prima di Linate non avevano mai affrontato una crisi così ampia, e diciamo che la dottoressa Cattaneo, che è una delle voci nel racconto del documentario come tecnico che ha portato il suo contributo, ha portato la testimonianza di come ai tempi fosse ancora poco chiaro il valore e l'importanza dell'identità di un corpo in generale, fondamentalmente uno per la dignità della persona stessa, dello scomparso stesso, ma l'altro soprattutto per chiudere quel cerchio del dolore, il lutto da parte di chi ha perso quel corpo. Quindi c'era una ai tempi una non una chiara come dire non un chiaro approccio, e diciamo che si è strutturato da lì in poi. Quello che nel racconto viene fuori è proprio questo, cioè l'importanza per molti di loro che hanno testimoniato, dei familiari, proprio di andare a potete immaginare quali potessero essere le condizioni purtroppo di quello che hanno trovato. Però ciò nonostante quel dolore visivo, quel dolore chiaro lì davanti, era comunque un elemento fondamentale per, come dire, fare un passettino avanti e poter affrontare poi tutto quello che ovviamente consegue un lutto, cioè la presa di coscienza di una perdita, la mancanza, c'è un passaggio di una voce del racconto che è molto bello per quanto straziante, che parla di questo del crepacuore, no? Di questo modo di dire che si usa, e lei ci dice che è proprio così, cioè è proprio un modo di dire che ha una forte aderenza fisica, la sensazione era quella. In tutto questo però appunto l'identificazione del corpo, dare un'identità, un nome, riconoscere, vedere che comunque è lì, è stato trovato per quanto non nelle condizioni ovviamente migliori, però è comunque un punto di certezza su cui basare poi questo processo di elaborazione del lutto, che è fondamentale. E in tutto questo la dottoressa Cattaneo, che è ripeto, una persona meravigliosa, è una professionista grandissima, lo racconta magnificamente nel documentario.
1: Massimiliano Napoli, intanto grazie. Ricordiamo che questa sera alle 19:30 al Cinema Arcobaleno si potrà vedere il film, ma poi dove andrà? Ci sarà modo di recuperarlo dopo questa proiezione?
2: Allora, noi stiamo lavorando in maniera capillare, la produzione è totalmente indipendente, e quindi diciamo che stiamo lavorando noi stessi per come dire, trovare una distribuzione adeguata al documentario, perché lo possono vedere più persone possibile. Attualmente abbiamo in programma questa sera l'Arcobaleno a Milano, domani sera alle 21:30 al Cinema Fanfulla di Lodi, ci sarà una programmazione che a noi piace molto e dà molto orgoglio a Palermo per le scuole, a Bagheria in realtà, le scuole, per tutto il comparto delle scuole superiori del comparto di Bagheria, e quindi che è una cosa che noi vorremmo provare a fare un po' in tutta Italia, anche qua a Milano, farla vedere ai ragazzi. E poi comunque stiamo lavorando, ci saranno Novara, ci sarà Trieste, probabilmente Bologna, Roma. Diciamo che è in via di aggiornamento la lista del sale.
1: Okay, poi ce la comunicherete. Intanto ricordiamo anche che è prodotto da Deneb Media, che è una casa di produzione milanese, e vabbè, non a caso su questo lavoro ha mostrato grande sensibilità, naturalmente. Grazie
0: mille a entrambi. Grazie a Massimiliano Napoli, grazie a Barbara Sorrentini. A risentirci.
1: Ciao,
0: a presto.
1: A presto.

0: Ed eccoci alla seconda ospite di questa prima parte di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare. Andiamo nella Svizzera italiana, andiamo a Lugano perché il FIT è ritornato anche questo autunno, ormai è diventato una delle manifestazioni più importanti dell'autunno della scena contemporanea in Europa, grazie anche a una squadra insomma che non si è data pace e attira ogni anno alcuni fra i più importanti artisti da moltissimi paesi. E allora, per tornare a parlare di FIT Festival, Paola Tripoli è collegata con noi. Buongiorno Paola, bentornata. Eccoti.
1: Ci sono.
0: Ecco, perfetto. Allora, grazie del tuo tempo, perché insomma ci avrai 2000 cose da fare, quindi come sempre noi ringraziamo i professionisti che si fermano per raccontarci un po' il loro lavoro. Allora, FIT in realtà negli anni ha anche allungato molto la sua durata, per esempio, questo è uno degli elementi, no?
1: Sì, assolutamente sì. Diciamo che siamo partiti con una durata più condensata per arrivare a 10 giorni da weekend a weekend, sempre i primi 10 giorni di ottobre, ma con delle anticipazioni anche in settembre, come è accaduto quest'anno.
0: Allora, questa edizione ha un titolo particolare, lo vogliamo raccontare prima di anticipare che cosa ancora c'è da vedere in scena?
1: Allora, diciamo che quest'anno mi sono fermata a guardare che cosa ho fatto in questi ultimi 10 anni di curatela. La mia idea è quella di ogni anno scrivere un capitolo di un grande libro. Ho guardato gli artisti che fino ad ora ho scelto all'interno, diciamo, della programmazione, e mi sono detta che era, e guardando soprattutto quello che sta accadendo nel mondo, è inutile, diciamo, è abbastanza banale che io dica che sono tempi bui, anzi, diciamo che sono generosa a dire che sono tempi bui. E quindi niente, ho preso atto ovviamente di questo, mi sono accorta che ormai il mondo è impazzito, la velocità è, come dire, è velocissimo il mondo e la sua pazzia, si normalizza la violenza e soprattutto si persegue il meccanismo di sdoganare l'odio, è un trucco che tra l'altro i potenti hanno sempre usato, ma evidentemente anche per una forma di sopravvivenza che all'uomo ce ne siamo dimenticati. Quindi mi sono chiesta, o meglio, ho tentato di capire se spingere sull'acceleratore e mettere in atto una provocazione. Forse il teatro è l'unico luogo in cui possiamo raccontare la verità, forse è l'unico
0: Sì.
1: luogo in cui possiamo raccogliere dei dati. Paradossalmente dovrebbe essere il suo contrario, il luogo della finzione, ma invece forse siamo rimasti, grazie ovviamente agli artisti, a delle selezioni ovviamente curatoriali, in cui poter, come dire, raccogliere dati e formare un grande archivio della verità.
0: Sì, questo è un aspetto del teatro contemporaneo che sta diventando sempre più necessario, urgente, no? Per gli artisti da un lato e anche per il pubblico quando va a scoprirlo. Un modo per farlo è proprio il FIT Festival, che ha già inanellato dallo scorso 3 di ottobre una serie di proposte con grandi artisti internazionali, come dicevamo all'inizio. C'è anche una sezione, e poi invece veniamo a che cosa accade in questo weekend lungo, perché oggi è giovedì, quindi ci sono ancora tante cose da vedere. C'è una sezione particolare che voi avete definito laterale, giusto?
1: Sì, Laterale è un nuovo progetto, è un progetto di video interviste ai maestri, diciamo, della scena contemporanea ed è l'evoluzione di un progetto editoriale che io e Carmelo Rifici, direttore delle arti performative dell'ACC di Lugano, avevamo iniziato un po' di anni fa insieme a Renato Palazzi, a un comitato scientifico. Un progetto editoriale quindi su carta stampata che ha avuto un'evoluzione da quest'anno e che abbiamo programmato, che stiamo ancora programmando in una delle sale con le prime 4 interviste, 3 in video e 1 in audio, che si chiama Tradizione Futura. Il titolo, diciamo, del progetto è Laterale, ma quest'anno il sottotitolo in qualche modo su cui abbiamo interrogato i registi e le registe è appunto Tradizione Futura, cioè ci chiediamo qual è la tradizione del teatro contemporaneo, che cosa è diventato tradizione, che cosa lo sarà negli anni futuri. I 3 registi sono Lukasz Tarkowski, Carolina Guilla Nguyen, Trajal Harrell e Mario Banucci solo in audio, e quindi produrremo un podcast. In questi giorni, tra l'altro, stiamo registrando ancora altre due interviste a due artisti che sono presenti all'interno del festival, che sono Matias Umpierrez e Rabih Mroué insieme a Lina Majadahlani.
0: Eh sì, insomma, sono artisti che abbiamo imparato a conoscere, devo dire, con una manifestazione che in qualche modo condivide alcune linee guida con Fit Festival, cioè il festival presente indicativo del piccolo teatro, no? Che ha cercato di portare fuori dalla stagione del piccolo delle cose anche a Milano che appunto altrimenti è complicato vedere. Quindi alcuni di questi nomi sono nomi che per fortuna stanno cominciando a essere noti anche al di fuori di altri circuiti forse più vivaci, grazie anche appunto a FIT e a Presente Indicativo e a manifestazioni di questo tipo. Veniamo a tutto quello che succede da oggi fino a domenica.
1: Allora, da stasera inizia l'ultimo lungo weekend del festival. Stasera abbiamo appunto Matias Umpierrez, che è un regista argentino di base a Madrid, che ho conosciuto un po' di anni fa, e forse il lavoro di Matias, quello di stasera, è quello che più esemplifica la mia linea editoriale di quest'anno. È un regista che ha un approccio veramente transdisciplinare. Forse si avvicina più alle arti visive che non alla regia teatrale tradizionale. È una conferenza performativa in cui ci mostra l'orrore di cui l'umanità è capace. Quello che lui, tra l'altro, ha definito un atlante dell'odio. Ha fatto una ricerca, diciamo, lunga 2 anni fra Beckett e Borges, costruisce una serie di scene, quindi non avremo un inizio, una fine, una storia unica, ma 5 storie diverse, fra cui alcune ovviamente reali, altre di finzione, e collega secoli diversi, divide per aiutarci a districarci in una macchina, diciamo, anche tecnicamente complessa, anche se molto artigianale. Ci divide i buoni dai cattivi, quelli con la testa ma senza corpo e quelli col corpo ma senza testa. E ci mette sul palcoscenico con una sorta di scontro elementi analogici, cassette, radio, telefoni, marionette, ma anche l'intelligenza artificiale e un dialogo attraverso un chatbot, tutti accomunati dalla parola che appunto è il titolo dello spettacolo, che è Play. E poi c'è un ritorno di un performer spagnolo che è Sergi Casero Nieto,
0: Sì.
1: che arriva con pa No pares, sigue sigue, la traduzione è Non fermarti, continua, continua. In realtà lui sarà appunto sul palcoscenico per 1 ora e 1 quarto pedalando su una cyclette, ed è una sorta di critica alla produttività neoliberale. Ci invita a immaginare delle alternative basate su una nuova possibilità di vita, diciamo, in qualche modo. Ci spostiamo dal teatro perché noi passiamo anche attraverso i generi, per portare al cinema Iride il lavoro di Kamil Al-Jafari, che è un regista palestinese. Il titolo del film è Affidai Film, e parte dal saccheggio degli archivi coloniali palestinesi nel 1982 per costruire una sorta di contronarrazione di memoria e resistenza. Abbiamo un altro ritorno, perché una delle cose che tra l'altro mi piace fare all'interno del FIT è quello di creare una sorta di familiarità fra artisti e pubblico, quindi molti degli artisti io li seguo nel loro percorso e ritornano al festival anche perché il pubblico, non necessariamente quelli più amati, perché, come dire, mi permetto anche di scegliere quelli che hanno in qualche modo diviso il pubblico. In questo caso invece Rabih è uno di quei registi amati che però torna in coppia con Lina Majadahlani, ed è molto interessante il lavoro che fa Rabih e Lina, perché partono dal processo che si tenne nel 1947 in America a Bertolt Brecht, parte proprio cioè dalla lettura degli atti di quel processo per poi iniziare lo spettacolo e interrogarsi su censura, esilio, libertà e soprattutto sui limiti della nostra democrazia. Chiudiamo in maniera molto latina, dico io, con uno spettacolo che in qualche modo sembrerebbe strizzare l'occhio al pubblico, ma in realtà non lo sarà assolutamente, perché arriva Maria Suarez del Mar, detta la Ciaci, che è un'artista molto conosciuta nel suo paese, applaudita, pluripremiata in Spagna. Allieva della Lupi, diciamo, quindi la tradizione del flamenco in qualche modo e di Alberto Cortés, che tra l'altro ha curato alcuni suoi lavori, però è una sorta di pellegrinaggio alla ricerca dell'amore. Il titolo è abbastanza, come dire, esplicativo ed è scusate la pronuncia spagnola, ce la metto tutta: Los Inescalables, Alpes Buscando e Curito. Quindi è una sorta di pellegrinaggio alla Madonna del Rosio, alla ricerca appunto di questo Curito, ed è una rivisitazione del flamenco, cioè fonde flamenco, crump e punk in uno stile molto ibrido e potente sul palcoscenico, però per l'occasione ci sarà una vera e propria orchestrina flamenca e un coro dal vivo.
0: Ah, che bello.
1: Chiudiamo con questo spettacolo per poi avere un programma musicale, Torno indietro di un giorno sabato. Ci tengo a dirlo perché secondo me rientra perfettamente nella curatela di quest'anno con un collettivo molto famoso, il collettivo piemontese che è Iveatronic, che nasce tra l'altro nella periferia di Ivrea, e tutti, almeno quelli che conoscono, diciamo, il collettivo non è solo un'etichetta, un party, ma è una
0: Sì.
1: comunità artistica che ha in qualche modo ridefinito l'immaginario della club cultura italiana.
0: Paola Tripoli, che dire, insomma, come sempre un bellissimo festival, fitfestival.ch, il sito dove trovare tutto quello che succederà nei prossimi giorni in questo lungo, lungo weekend del Fit e come prenotare. Lugano è vicina, lo sappiamo, e anche per il pubblico italiano appuntamenti davvero da non perdere. Grazie, grazie Paola, buon festival, a
1: Grazie,
0: risentirci.
1: grazie mille,
0: A
1: arrivederci.
0: presto, a presto.
1: A presto.
0: E allora, salutando Lugano, noi abbiamo la pubblicità e torniamo fra poco con la seconda parte di Cult.

0: Bentornate, bentornati. Questo è Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, e mi ha raggiunto Roberto Festa, come vi anticipavo da sommario, un'intervista a un autore importante. Buongiorno Roberto.
1: Buongiorno Iere, buongiorno agli ascoltatori. Allora, inizia domani, prima di parlare dell'autore importante che è Assaf Gavron. Inizia però domani, venerdì 9, prosegue fino a domenica 11, quindi c'è tutto il weekend, la festa del libro ebraico di Ferrara, giunta alla 17ª edizione. È una rassegna letteraria dedicata alla letteratura ebraica, uno tra i principali appuntamenti culturali che organizzati dal MEIS di Ferrara, cioè il Museo Nazionale Italiano dell'Ebraismo e della Shoah. Allora, il tema di quest'anno sarà la famiglia nei suoi diversi aspetti, quindi la casa, il conforto della famiglia, ma anche i limiti e le costrizioni di un'identità definita con quello che appunto la famiglia si porta dietro, il patriarcato, il clan, la religione. Ci sarà tra le altre cose un approfondimento sulla figura di Rita Levi-Montalcini, un incontro dedicato alle assonanze tra due scrittori ebrei, Marcel Proust e Natalia Ginzburg, un giro sabato mattina per la città nei luoghi delle famiglie ebraiche letterarie, non un nome per tutti, quello di Bassani. Domenica poi appunto arriva questo scrittore israeliano Assaf Gavron, già molto noto in Italia per libri come La collina, Le 18 frustate, La mia storia, La tua storia. Allora, è uno scrittore in questi mesi molto impegnato nella critica, nell'opposizione al governo di Benjamin Netanyahu, di cui ora appunto la casa editrice Giuntina pubblica Seguendo le tracce, che è, devo dire, un romanzo splendido. È la storia di quattro ragazzi la cui vita Assaf Gavron segue per 40 anni, quindi ci sono la scuola, i primi amori dell'adolescenza, l'entrata nell'età adulta, il lavoro, chi diventa un businessman, chi muore in guerra, chi diventa appunto un artista delle tombe, per sublimare in qualche modo quello che è un sentimento prevalente spesso in Israele, cioè la morte ereditata dal passato, ma anche la morte subita e provocata nelle tante guerre che segnano il paese sin dalla sua nascita nel 48. Allora, nel romanzo c'è, diciamo, la vita minima delle persone, ma c'è soprattutto questo senso di amicizia che valica ogni cosa per 40 anni, e soprattutto c'è Israele, c'è la storia del paese che fa da sfondo alle storie personali, il rapporto con il sionismo, la trasformazione di Israele da paese prevalentemente agricolo, il paese dei kibbutzim, in centro della finanza, dei poteri globali, il senso di inquietudine, di tragedia, ma anche di possibilità che la vita in Israele consente. Allora, un paio di giorni fa ho intervistato Assaf Gavron in arrivo appunto a Ferrara per la festa del libro ebraico domenica alle 18. L'intervista completa andrà in onda in una delle prossime puntate della Domenica dei Libri. Intanto qui Ira, vi faccio ascoltare un paio di risposte che Assaf durante l'intervista mi ha dato. Gli ho chiesto anzitutto se sin dall'inizio era sua intenzione scrivere un romanzo dal respiro così epico, ampio, in cui appunto le vicende personali di un villaggio vicino a Gerusalemme si incrociano con quelle di un intero paese.
2: No, I don't think I knew it from the very beginning. I think that I knew I want to write about four friends growing up and that it is based.
1: Mi ha risposto: no, non credo di averlo saputo fin dall'inizio. Penso di aver saputo che volevo scrivere di quattro amici che crescono. Era un romanzo basato ovviamente su di me, sui miei amici, sul villaggio dove sono cresciuto, che molti israeliani non conoscono e che pure, dice Gavron, è strettamente legato alla storia del sionismo. Sapevo soprattutto di voler scrivere, e quindi fin dall'inizio quello che era questo, cioè quello che avevo era questo: quattro amici con cui sono cresciuto. Sapevo che uno di loro sarebbe morto in servizio militare, sapevo quindi che sarebbe stata una storia ampia, dice Gavron. Sapevo che volevo trattare la storia del luogo, volevo raccontarla, perché questa è la storia del paese, di tutto ciò che esisteva prima della nascita di Israele, persino prima del sionismo. Quindi credo che man mano che andavo avanti sapessi di voler raccontare la storia più ampia. Non sapevo però cosa sarebbe diventato questo romanzo. Avevo dei fili, ovviamente sapevo che i personaggi sarebbero cresciuti, che avrebbero preso strade diverse, che avrebbero lasciato Israele, che sarebbero tornati, ma quando ho iniziato sapevo di non avere l'intera struttura. Ecco, questo ha richiesto del tempo.
2: That they will go different ways, that they will leave Israel and come back. But when I started, I didn't have the whole structure. That's something that took a while, but it was always me kind of asking myself, what story am I telling here? Mm-hmm. And I guess I wanted to tell the bigger story.
1: Ecco, allora, per scrivere tra l'altro questo romanzo, ad Assaf Gavron sono stati necessari 8 anni, quindi molto tempo. Lui mi diceva che il tempo medio tra un suo romanzo e l'altro è 3 anni, per dire appunto quanto è stata impegnativa la genesi di questo lavoro, di questo romanzo. Ovviamente parlare della storia di Israele significa confrontarsi con il sionismo, con la nascita dello Stato. Diciamo, il romanzo racconta anche episodi molto precedenti alla nascita dello Stato e lo fa soprattutto con questo signore anziano, Rehavem, che in una sorta di monologo, in una parte abbastanza iniziale del libro, racconta la sua vita, l'arrivo in Israele negli anni 20. Il romanzo parte con gli anni 80, quindi lui è circa un ottantenne, no? Quando racconta di queste vicende. E poi invece ci sono i giovani degli anni 80 che sembrano lontanissimi dal sionismo, ma che comunque continuano in qualche modo a provare a sentire quella storia. Uno dei protagonisti, per esempio, da giovane mette su una band, gli dà il nome di Eyes of Herzl, cioè gli occhi di Herzl, uno tra i fondatori del sionismo. Allora ho chiesto ad Assaf Gavron qual è il salto, qual è la grande differenza tra queste due generazioni, chi ha fatto lo Stato e chi, come lui, diciamo, era ragazzo negli anni Ottanta.
2: Well, I think first what they do have yeah. is a starting point which is more, I would say, normal or more in line with the rest of the world or with kids.
1: Ecco.
2: So they grew up in the 80s.
1: Allora mi ha risposto: penso innanzitutto che ciò che questi ragazzi hanno di diverso rispetto alla generazione precedente è il punto di partenza, che dice è più normale rispetto ai ragazzi che hanno fondato lo Stato, un punto di partenza più in linea con i ragazzi di tutto il mondo. Rehavem, l'anziano, tra l'altro è un personaggio, questo lo dico io, piuttosto non più negativo, però che porta con sé, no, diciamo, tutte le aspettative di una generazione, ma anche la violenza che è stata necessaria per costruire quel progetto. Comunque Rehavam, l'anziano è cresciuto, mi diceva Assaf Gavron, in condizioni di estrema povertà. I suoi genitori sono fuggiti, erano fuggiti dall'Europa orientale perché gli ebrei erano perseguitati. E mi ha detto Gavron, hanno iniziato dal nulla, i suoi genitori non avevano nulla. I miei ragazzi invece, dice, crescono negli anni 80, non hanno nulla che gli manchi, anzi hanno un vantaggio, possono sognare, mi ha detto, possono sognare di diventare delle rockstar, possono sognare di diventare uomini d'affari, possono fare quello che ogni ragazzo al mondo può fare. Ma conclude, ha concluso Gavron, c'è qualcosa nel contesto, nella storia, che continua a interferire con i loro progetti. E questa cosa che appunto interferisce è la storia, spesso tragica, di Israele.
2: The conflict with Israel, and every time this reality keeps interfering. So I would say that what they don't lack something compared to Rehavam, but they have the advantage. But then.
0: Ecco Roberto, dunque, insomma, lo ricordiamo, tu hai fatto una lunga intervista che, come dicevi, sarà integralmente trasmessa in una delle puntate della Domenica dei Libri. Vogliamo ricordare...
1: Penso tanto, il 25, che è sono 3 giorni, mi pare, 3-4 giorni prima delle elezioni in Israele. Quindi sarà tutta una trasmissione dedicata a Israele.
0: Per forza. Ricordiamo ancora gli estremi del festival.
1: Allora, gli estremi del festival, la festa del libro ebraico di Ferrara, 17ª edizione, da domani, venerdì 9, fino a domenica 11.
0: Grazie Roberto Festa, a risentirci.

E questa è Margot Mann con The Worth of It. Ci stiamo avvicinando al termine di questa puntata di Cult. Ancora un po' di musica e fra poco arrivano anche altre voci che conoscete bene.

0: E ringraziando la nostra prossima voce che spesso sentiamo soprattutto per raccontarci esiti di spettacolo dal vivo che non riusciamo a raggiungere e che quindi in modo prezioso lui ci restituisce, siamo collegati con Mario Cervio Gualersi, che è in viaggio e quindi speriamo che la linea tenga per i prossimi minuti per raccontarci di un debutto importante al Teatro Olimpico. Buongiorno Mario.
1: Buongiorno Ire, buongiorno alle amiche e agli amici di Calt. Sì, questa volta in viaggio, rientro verso Milano, dove stasera ho appuntamento per uno spettacolo importante e quindi spero che la linea tenga. Allora, ieri sera c'è stata la prima al Teatro Olimpico di Eumenidi con la regia di Serena Siniglia e il cast di tutte le attrici che avevamo già visto in Supplici e poi nell'Empirio della Kirk, appunto, la scorsa stagione. Serena Sinigaglia ovviamente non ha operato una regia di stampo super tradizionale, infatti ha fatto praticamente ripercorrere la tragedia verso l'inizio. Le Eumenidi che Atena aveva placato dopo il processo fatto ad Oreste per la morte della mamma Clitennestra, che a sua volta aveva ucciso il padre Agamennone, Atena aveva salvato appunto dalla furia delle Erinni e per placarle aveva dato appunto delle garanzie di potere ad Atene e di farle diventare Eumenidi, quindi benevole. E quindi noi abbiamo queste donne che compaiono prima velate, tutte di bianco, nello scenario ovviamente super incantevole del Teatro Olimpico, che in scena vede tante statue.
0: No, dico immagino che sarà molto suggestivo, sarà stato molto suggestivo questo ingresso.
1: Esattamente, sappiamo che il teatro ha una presenza così forte che a volte rischia di schiacciare lo spettacolo, ma non è stato questo il caso. Infatti loro solo come scena hanno messo delle statue bianche che erano praticamente simili alle attrici, appunto velate, con queste tuniche e veli bianchi. Dicevo, loro le vediamo all'inizio inneggiare alla pace, quindi sono diventate super buone, ma Clitennestra, che ovviamente era morta, ripercorre la sua storia e a questo punto chiede giustizia per essere stata uccisa da Oreste e che non trova giusto sia scampato. E quindi queste Erinni si ritrasformano e diventano cattivissime.
0: Certo.
1: Sono brevissimo. A questo punto, ripeto, Atena interviene e dopo questo lungo processo, perché Oreste è difeso dal dio Apollo, quindi c'è uno scontro durissimo fra le due parti, noi diremo di un processo, la parte civile e la difesa di Apollo e la parte civile

0: Erini, che è stata affidata ad Arianna Scombegna. E appunto Atena, ripeto, concedendo queste garanzie, che sono un po' ambigue, perché in realtà parla poi di farle alloggiare in un recesso. Alcuni studiosi del Novecento hanno detto che questa era una trappola, perché in realtà venivano confinati in una grotta. E loro ritorno canto alla fine è ancora un canto di pace. E nulla, dicevo, regia a questo punto molto molto efficace e con intermezzi di canto e il testo assolutamente assolutamente fedele ad Eschilo, con intermezzi di canto e anche dei movimenti appunto brevi di danza. E direi appunto l'interpretazione, non cito tutte le attrici, ma sono appunto il cast che noi conosciamo, cito solo ma a caso Maria Pilar Perez Aspa, Aria Pitata, la Francesca Ciocchetti, Sandra Zuccolani e Debola Zuin. Dicevo appunto
1: diciamo un debutto positivo sicuramente.
0: Un debutto positivo, la cosa molto incoraggiante è che c'erano, il teatro è molto capiente, e c'erano tantissimi giovani delle scuole in un silenzio perfetto e ci sono stati circa 7 minuti di applausi.
1: Evviva!
0: E quindi un bellissimo debutto. E ci sarà l'ultimo appuntamento del ciclo che è iniziato, come tu avevi penso già annunciato, con l'Orchestra di Carmelo Rifici e finirà con Family Flops, con l'ultimo appuntamento di questo ciclo diretto per il primo anno da Stivalaccio Teatro.
1: Ci dobbiamo salutare, Mario, certo. Dobbiamo salutarci, grazie davvero.
0: Un arrivederci. Grazie,
1: un saluto, un saluto, grazie. Ciao, buon viaggio. Allora, salutando Mario Gualersi, noi adesso siamo arrivati a un appuntamento importante che è quello con Giovanni Chiodi.

0: Questo Wozzeck fiorentino si apre con una scena già spiazzante, a sipario alzato con la musica non ancora iniziata. Il bagno della caserma con i water all'abieto, Wozzeck addetto alle pulizie, agli ordini di un imponente capitano, seminudo come gli altri soldati che vanno e vengono, uno dei quali viene adescato dal tronfio superiore, mentre fa la morale a Wozzeck, che ha avuto un figlio fuori dal matrimonio. E l'ipocrita capitano diventa così ancora più ipocrita. Ed ecco spiegato il motivo dell'altrimenti bizzarra scelta della grande regista Deborah Warner, che ha rimontato personalmente a Firenze questo allestimento, che proviene dal Covent Garden, dove è andato in scena nel 2023, ma Wozzeck è stata anche la prima opera che questa grande artista ha diretto nel Teatro Lirico. Tecnicamente è uno spettacolo difficile nella sua apparente semplicità, e i tre atti si susseguono senza pausa, con cambi scena rapidissimi, una semplice discesa e alzata di un sipario sulla scena davanti a microambienti. Semplicità, sì, ma nella complessità. Tutto è pensato al millimetro. C'è dietro un lavoro tecnico complicato che lo spettatore non vede e il tocco geniale della regista, che è capace di far recitare tutti, masse e singoli, bimbo compreso. Che recitazione è? Naturale, anzi naturalissima, e quindi umana, anzi umanissima. Si esce dall'espressionismo per entrare in un realismo crudo, violento, però anche con sprazzi di autentica poesia. Le immagini parlano da sole, un terzo atto splendido nella sua abbagliante verità, costruito sul palcoscenico nudo solo con l'ausilio delle luci, una luna rossa in eclissi, gli alberelli sospesi, un bianco accecante, ma anche il buio dal quale emergono i personaggi o nel quale rientrano i personaggi. Innumerevoli momenti memorabili della regia, ne indico solo due. Prima della morte di Marie, lei con Wozzeck sole al proscenio seduti su una panca. Dopo la morte di Wozzeck, inchiontito dal buio, quando in scena rimangono solo le sue scarpe. Lo aveva fatto anche Vic nella sua Bohème. Quelle scarpe sono l'unica cosa che rimane al bimbo di Wozzeck, che infatti ci gioca nell'ultima scena con gli altri bambini che lo deridono. Dietro la scritta sul muro che sua madre è morta. La profondità dunque nella semplicità viscerale, se vogliamo usare il termine, della stessa Deborah Warner. Secondo elemento forte di questa produzione è la concertazione di Thomas Guggeis, 33 anni, direttore musicale dell'opera di Francoforte, è uno dei più spiccati talenti della sua generazione. Tecnicamente ferratissimo, gesto preciso e flessuoso, ha già una sua personalità completamente formata. Tiene tutto perfettamente sotto controllo e questo gli consente di proporre un Wozzeck innovativo, livido e teso dall'inizio alla fine, con certe sciabolate degli archi della meravigliosa orchestra fiorentina che sbalzano dalla sedia, ma capace poi anche di estasi sonore. Le chiamerei oasi quasi sospese in un mare di morbidezza che limano la crudezza degli altri momenti. Una simile alternanza di colori e una dinamica così accentuata è tipica solo dei grandi. Ne esce un Wozzeck pienamente con un arco narrativo unitario, pur nella successione continua di forme, in linea con lo spettacolo, crudele e compassionevole allo stesso tempo, nel quale si poteva riconoscere anche il notevole direttore maleriano, che tra una recita e l'altra ha infatti diretto la seconda sinfonia. Sul versante delle voci siamo complessivamente un'esecuzione eccellente sul piano attoriale e ragguardevole, anche se non superlativa, sul piano vocale. Prevale nei veterani la grande esperienza sulle inevitabili falle del tempo. Wolfgang Koch, il ruolo lo conosce anche capovolto, ed è come sempre un Wozzeck di toccante e espressività nel suo candido sprofondare nella follia. Anya Camp è una Marie che colpisce perché vera nel fraseggio e così fa dimenticare gli acuti non sempre a fuoco. Wolfgang Ablingen Sperhacke domina ancora l'ardua vocalità del capitano, di cui fa un personaggio isterico e cinico memorabili. Janko Zeare è un tambur maior che depone la tracotanza a favore di una sprezzante noncuranza, molto bravo in questa scelta. Clive Bailey è pienamente a suo agio nella parte del dottore, cesellatissima, Abbiamo poi un ottimo Sam Furness come Andres e una Margaret cospicua, Elena Rusker. Il coro del Maggio Musicale Fiorentino emerge, un poco inferiore il coro delle Voci Bianche. Ho lasciato per ultimo due importanti artisti, la designer Yemi Shin, che ha ideato le scene, e Adam Silverman, che ha manovrato le luci come solo un mago come lui sa fare.
1: Grazie Giovanni Chiodi. Cult finisce qui, un saluto da Ira Rubini, adesso le notizie delle 12:30.

Allora, non per rubare gli argomenti alla pluripremiata trasmissione che ci precede, ma è tempo di vacche magre. Nel senso che ci abbiamo un sacco di robe da fare. Questo stiamo preparando a delle sfide, a, con contenuti, fasce d'onda, coppie che scoppiano, coppie che come dire, si frequentano solo per una decina di giorni. Ammucchiate giornalistiche in onda da domani. Per cui è tempo di vacche magre, nel senso che una delle rubriche più famose della storia di Radio Popolare, ossia Nozioni Superflue e Atte alla Bisogna, oggi, anche alla luce del grande successo di ieri, dove il tema affrontato era il ginocchio, oggi diciamo un tema un po' più banalotto. Però, che abbiate figli in particolare, se avete figli in particolare, può essere utile davanti a scuola. Pieno così di genitori separati, pieno così, ma anche non separati, così. Vi stupirà, ma davanti a scuola è pieno così di genitori. Vi stupisce sta roba? E allora parliamo di figure. Notizie superflue, atte alla bisogna, la rubrica che introduce le puntate registrate di questa trasmissione, oggi parla delle figure solide. Le figure solide, parliamo di geometria, ragazzi. Figure solide o risolte. Le figure solide o risolte sono figure geometriche dotate di lunghezza, profondità o spessore e altezza. Occupano lo spazio reale. Elementi base: la faccia. Ma ti rendi che c'è sempre quella figura di faccia di... La faccia, che è il poligono che costituisce il poliedro. Lo spigolo, che è la linea di congiunzione tra due facce. E il vertice, che è il punto di incontro tra due più spigoli. Il volume interno è tutto quello che c'è dentro, ok? Due robe e poi basta. La classificazione delle figure solide si divide in poliedri, tipo la piramide, il parallelepipedo, il cubo, e i solidi di rotazione, tipo il cilindro, la sfera. Io non ho capito da che parte sta il tronco di cono, che è sempre stato il tronco di cono è sempre stata la mia figura solida preferita, insieme al dodecaedro. È giusto raccontarvi qualche cosa di me, non lo faccio mai. Infine, i poliedri si dividono in platonici, prismi e piramidi. Quelli di rotazione in cilindro, cono e sfera. Avete notato come le parole utilizzate nell'ambito delle figure solide sono parole che vengono utilizzate normalmente nel nostro quotidiano? Le parole che ho detto finora, sentite qua. Figura di palta, faccia da pirla, spigolo, preso lo spigolo, vertice europeo, volume, è la trasmissione che segue, platonico, piramide, prisma. Vedi? C'è incredibile. Se tu guardi... Questa qua è perfetta, è nozioni superflue, a te la bisogna. Nell'ambito delle figure solide potete parlarne adesso per... almeno 3-4 serate di seguito, di quelle cene che non ne potete più e volete andar via e non sapete cosa dire. In alternativa potete sempre dire: oh, sai che canzone ho ascoltato per radio per caso l'altro giorno? Questa qua.

Allora, se eri un paninaro nell'84 questa ti piaceva, se non eri un paninaro ti piaceva. Quasi tutti, via. Ciao ascoltatori, ciao ascoltatrici, questa è Radio Popolare, questa è Musica Leggerissima, la puntata del giovedì che però assomiglierà tanto a quella del venerdì. I più scafati di voi hanno già capito cosa succede da domani, per cui dai con la musica, con le notizie sbarazzine, con i contenuti talmente impalpabili da essere praticamente assenti. Le caratteristiche precipue di questa trasmissione, che oggi si presenta con un popò di 41-42 minuti di musica, ci dicono dalla redazione, però lascia la coda. Andiamo in registrata anche oggi, ma per un po', giuro, basta. A parte il fatto che ieri ascoltavo la puntata, le cagate che dico sono le stesse, registrate in diretta, per cui... Vi leggo quindi da musicaleggerissima@radiopopolare.it per quanto riguarda le mail, qualche messaggio rubato dalla trasmissione di ieri. Mi piace quando non capite che siamo in registrata, bello. E dal muro di Facebook di Musica Leggerissima, vi ricordo www.radiopopolare.it. Tutte le iniziative della radio, a cominciare da quella di questa sera in Auditorium Demetrio Stratos. Seconda cosa di oggi, figlio di un riascolto notturno. Yeah.

Si vedeva che era notturno questo ascolto qui, eh. Perché Busta Rhymes, uno dei nomi da rapper più belli secondo me di sempre, Busta Rhymes, è sempre un po' aggressivo, lo senti aggressivo, no? Nel flow del rap. Busta Rhymes con i De La Soul, anzi meglio, ospite dei De La Soul, al Sial. Va bene, un paio di notizie leggerissime. Compra una casa e per errore ora possiede la scuola vicina. Ma non è tanto quello, sai, queste cagate ogni tanto succedono e che lui poi è sparito. Senti questa qua. Ha acquistato casa, una struttura fatiscente con 3 camere da letto, senza sapere che anche la scuola elementare adiacente era inclusa nel contratto. È una svista burocratica di cui non si è accorto nessuno per un pezzo, perché l'acquisto è tramite asta del 2013. Allora, l'imprenditore Baines, il nome è impronunziabile, compra questa semicatapecchia di fianco a una scuola elementare ed è convinto di prendere all'asta solo la semicatapecchia. Per un errore burocratico, la catapecchia alla catapecchia è associata nell'ambito della vendita anche la scuola a fianco. Questo perché? Perché la catapecchia era la casa del custode, per essere chiaro. Una volta si usava di più, mo' di meno. E quindi Baines, che ha comprato la catapecchia per 465.000 sterline, si è ritrovato anche improvvisamente, quando a un certo punto è venuto fuori nell'ambito di controlli del comune di Birmingham, si è reso conto di essere, gli hanno detto, guarda che sei proprietario anche della scuola, e hanno cominciato a chiamarlo per dire, vabbè, mettiamoci d'accordo, ci sono 330 piccoli studenti della George Dixon School, dai, mettiamoci a posto, che è un errore, adesso non risponde più al telefono, il tipo non risponde più al telefono, non risponde più al telefono, evidentemente, e niente, ha mandato gli avvocati, vuole tenersi la scuola. Si vuole tenere la scuola. Abbandona in chiesa, questa è la seconda. La prima era da leggo.it, la seconda da prealpina.it. Abbandona in chiesa i sacchetti dell'umido, la rumenta, il rusco, il pattume, non ne so più. Il parroco affigge un cartello, Dio ti illumini su come smaltirli. Santa Caterina alla Motta, questo è il nome della chiesa nel Varesotto e non trovo il comune, vabbè, prealpina.it, qui quella roba lì, e niente, c'è gente che due domeniche ha lasciato lì l'umido in chiesa. Tu hai scelto per 2 domeniche di entrare e di portare nella casa di Dio l'immondizia, virgola, l'umido di casa tua. È il messaggio che diventa una contestazione precisa, ma è un virgolettato del Don. È il periodo di Don così, un po' simpatici, un po' arguti. Tipo quello di settimana scorsa nel Veneto, che aveva commentato in maniera simpatica l'apertura di un locale per scambisti davanti alla chiesa. Tra l'altro, andando avanti nella notizia, quella roba di settimana scorsa, allora in provincia di Treviso, Padova, hanno aperto un club di scambisti a 30 metri dalla chiesa, ma quello che non è stato detto subito è che a 10 metri, cioè in mezzo alle due edifici, c'è la caserma dei carabinieri nuova, la stanno costruendo adesso. Per la rubrica, oh, sai chi c'entura in questo periodo in Italia?

0: Willy Peyote in tour in Italia in questo periodo per la rubrica. Oh, sai chi viene? Sai chi è in tour? Tutti italiani sti giorni, eh? C'è anche Anastasia. Ho trovato niente da mettere di Anastasia. Volevo pure mettere i Korn, perché hanno annunciato le date italiane. Tornano i Redditivi Korn. Vediamo se ci stanno, se no li metteremo in una delle prossime puntate di Musica Leggerissima, che ora vede il ritorno della rubrica La canzone bella pesa, o musica pesantissima, ma bellissima. Quarta e ultima volta in cui faccio la spiega. Allora, una volta alla settimana, giusto per ricordarvi perché c'è questa trasmissione, il significato di questa trasmissione, andrà in onda una musica, una canzone molto bella, ma struggente. Cioè deve far intristire il più possibile, deve farti venire un volvolo intestinale, accartocciare le viscere. E uno dice perché? Allora, potrei dirvela così. Il nostro rapporto si sta sfilacciando, in amor vince chi fugge, devo allontanarmi un po' dal consueto per farvi vedere, per farvi apprezzare il consueto consueto. Un altro modo è questo qui. Qual è lo scopo di questa rubrica? Lo scopo è lo scopo. Ossia, lo scopo della rubrica è ricordarvi lo scopo di questa trasmissione. Musica leggerissima. Per cui è molto bella la canzone che segue. È stato un suggerimento di un ascoltatore in questi giorni alla Musica Leggerissima e Radio Popolare. It. Stavo per mettere Vincenzina e la fabbrica e sono pronto lì. Quello è il jolly di riserva che posso mettere ogni settimana in ogni momento. Ma la canzone bella e struggente di questa settimana è dei Ministri.
1: Che cosa stavo aspettando? Quando mi è crollato il letto, chiedilo pure a mio figlio, lui.

0: Era abbastanza struggente. Bella e bellissima. Era abbastanza struggente, eh? Per la rubrica Musica Bella Pesa, i protagonisti di oggi erano i ministri. E come sempre, dopo la canzone Bella Pesa, una super sbarazzina.
1: All right then, it's gonna be a mud thing.

Siamo quasi a chiusura di questa puntata, ma forse non solo di questa puntata di Musica Leggerissima. È stato veramente parco di canzoni un po' così. Vabbè, vorrei dire che ci rifaremo sul finale, ma prima la rubrica O mi metti quella bella, dove a questo punto c'è una lotta in singolar tensione tra me e Laura. Lauri. Che ieri, come forse avete sentito, nella stessa rubrica, propinava, inzubiva, proponeva, lanciava l'artista Ino Casablanca. E io ho detto, molto bello, ce l'ho anche qua, ho trovato il brano, molto bello, molto mio. Ma no, a sto punto non te la metto lo stesso. Dima Rave o Dima Rave? Scrive Lauri. A posteriori, cioè oggi sulla puntata di ieri, ho pensato, non per insistere o farla lunga, tra l'altro chi dice che sarò breve la sta già facendo lunga, dice di se stessa. Ino Casablanca non evidenzia le sue origini, ma è figlio della diaspora marocchina, nato e cresciuto nella periferia di Barcellona, trasferito a Tolosa a 12 anni. Penso che rappresenti contemporaneamente le tre nazioni vicine che per i fatti di cronaca recenti, financo di strettissima attualità, hanno tutti la nostra attenzione. Oppure ecco la versione breve, continua Lauri. Tra Marocco, Spagna e Francia, Ino Casablanca rappresenta in un solo colpo l'attuale geografia dei disordini. Tutto vero, tutto bello, ha tutto un suo senso, però non è che posso star qui, insomma, a mettere roba che piace a me quando me la chiedete voi, lo dicevo già ieri. Un altro ascoltatore ha citato gli Usmamò e ha chiesto questa canzone qua.

0: 100 pecore e un montone, la scelta dell'ascoltatore di questa puntata. Oh, mi metti quella bella? Loro erano proprio, proprio bravi. Usmamò. Va bene, molto velocemente, la prossima cosa è una scoperta mia, volevo dirvelo, l'ho scoperto io. È una cosa che tengo particolarmente a passare in onda, appropriandomi della primogenicità della scelta musicale. Cioè, questa roba l'ho scelta io, una cosa che sento mia. È un artista figlio della diaspora marocchina, nato e cresciuto a Barcellona, trasferito a Tolosa a 12 anni. Ritengo che rappresenti contemporaneamente le tre nazioni vicine per i fatti di cronaca recenti, financo di strettissima attualità. Cioè, per farvela breve, questa scelta che faccio assolutamente io dal punto di vista musicale e redazionale tra Marocco, Spagna e Francia si chiama Ino Casablanca, rappresenta in un colpo solo l'attuale geografia dei disordini.
1: Je croyais en elle-même, je sais qu'elle ment. Je croyais en lui-même, je sais qu'il ment. Mais il n'a qu'à ça qui l'arrête. J'ai des nouveaux flots qui arrivent. Quand j'étais

0: Va bene, avrò modo di risentirlo, va. Molto bello Inno Casablanca. Bravo Facchini che ha trovato questa cosa da solo, aiutato da nessuno. Vorrei chiudere questa puntata come l'abbiamo aperta, con delle notizie che potrebbero sembrarvi superflue, ma forse no. Curiosità sull'abbonamento a Radio Popolare. Il primo abbonamento della storia è del 12 novembre 1991 e lo firmò Paolo per sostenere Radio Popolare. L'ultimo abbonamento è del 15 di ottobre 2026, praticamente 15 settembre 2026, chiedo scusa, Alessandra. Il massimo degli abbonati è stato toccato con 17.231 abbonamenti. Attualmente sono 17.056. L'abbonamento più redditizio per Radio Popolare, che sostiene di più Radio Popolare, ammonta circa 1.500 euro. E come mai dico questa cosa? Forse l'avete intuito, da domani si ricomincia con quella cosa lì. E visto che domani la puntata di Musica Leggerissima sostanzialmente non ci sarà, la chiudiamo come la si chiude il venerdì di solito. State su queste frequenze e cominciate già a pensare di sostenere Radio Popolare.
1: State ascoltando Radio Popolare.

0: 14 e 2 minuti, benvenute e benvenuti ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare a una nuova puntata di Volume, oggi giovedì 8 ottobre 2026, buongiorno Dario Grande.
1: Buongiorno Elisa Gracci, buon giovedì a tutti, siamo pronti a partire con Volume, anche oggi una puntata ricchissima di cose, di interviste, di contenuti, di giochi.
0: Avremo anche musica dal vivo come spesso accade nella nostra trasmissione, tornerà una band, una di quelle storiche band dell'indie italiano che torna con un nuovo lavoro, gli Amari saranno con noi oggi.
1: Li hai già conosciuti, vero?
0: Li ho già conosciuti back in the days, tanti anni fa a Bologna.
1: Esatto, perché loro arrivano dalla provincia di Udine, ma appunto poi a Bologna da un sacco di tempo, e Bologna è spesso al centro, proprio appunto un po' fa da sfondo a volte, un po' invece protagonista proprio dei loro brani. Tornano dopo addirittura 9 anni di attività, con questo, dopo 9 anni di silenzio, con questo nuovo album, Finta di Niente, che è uscito proprio nei giorni scorsi, e quindi ce lo racconteranno e ce lo suoneranno dalle 15 alle 15:30 nei nostri studi.
0: Ottimo, nel nostro basement. Non solo, oggi è anche una giornata che si tinge, oggi in maggior ragione, con questo grigiume di arcobaleno, perché viene a trovarci Pier Giorgio Pardo, che ci parla di cultura LGBTQ+, qui nei nostri studi. Ma iniziamo veramente con un ospite speciale, qui negli studi di Radio Popolare, a Volume, per la prima volta, credo, Ira Lubini.
2: Sì, sì, io mi infilo come il gas, espressione che, come tu sai, io attribuisco un po' a tutti, anche a me stessa, nelle trasmissioni.
0: Buongiorno.
2: No, grazie dell'ospitalità, perché poco fa, esattamente 1 ora e 3 minuti fa, l'Accademia di Svezia ha annunciato il premio Nobel per la letteratura, che è andato alla poetessa e saggista canadese Anne Carson. Vi racconto un po'
0: raccontaci di lei.
2: In realtà è abbastanza pubblicata, ci sono tanti titoli pubblicati da varie case editrici anche in italiano, perché Anne Carson ha una lunga carriera alle spalle e ha cominciato a scrivere molto giovane. L'Accademia di Svezia cita nella motivazione del riconoscimento la sua opera audace e creativa, che in un dialogo giocoso con la tradizione classica ha dato vita a nuove forme per la letteratura contemporanea. Perché hanno scritto questo? Perché Carson, che è nata a Toronto nel 1950, è famosa per la sua opera che si muove liberamente fra poesia, prosa e traduzione, e in più è anche una saggista. Quindi diciamo che travalica i generi della letteratura con grande libertà, cosa che, avendo lei 76 anni, quando ha iniziato non era poi così scontato né semplice.
0: Negli anni 70, immagino.
2: Con molte influenze, come giustamente è stato notato dall'Accademia, della letteratura e della mitologia greca, di cui è stata anche traduttrice insigne. Il suo primo libro, che si intitolava Eros the Bittersweet, esce nel 1986 e mescola critica letteraria e analisi del concetto di desiderio nell'antichità classica. Quindi uno dei suoi titoli più famosi è Autobiography of Red, che invece è del 1998 e che è ispirato a frammenti poetici del poeta classico Stesicoro, in cui Anne Carson rivisita un celebre mito, il mito di Gerione, che fu uno dei mostri uccisi da Ercole, per intenderci da Eracle per l'esattezza, come se fosse un teenager contemporaneo in crisi sentimentale e di identità. Nel 2001 è la prima, un celebre mito, il mito di Gerione, che fu uno dei mostri uccisi da Ercole, per intenderci da Eracle per l'esattezza, come se fosse un teenager contemporaneo in crisi sentimentale e di identità. Nel 2001 è la prima donna a vincere il T.S. Eliot Prize per la sua raccolta di

0: dire.
1: Ecco, allora Carson riceverà la medaglia, il diploma nella cerimonia ufficiale ovviamente di assegnazione a Stoccolma, che si svolge sempre in dicembre. Segnaliamo che fra le sue opere tradotte in Italia, oltre a quella già citata, c'è Autobiografia del Rosso, Economia dell'Imperduto, Eros, il dolce amaro, tornando a un tema che le è caro, Decreazione e Vetro, ironia e Dio. Sono edite da diverse case editrici, perché negli anni Carson è stata pubblicata da diverse case editrici. Adesso dal 2020 buona parte della sua opera è confluita nella casa editrice Feltrinelli.
0: Massimiliano ci scrive: molto brava Ann Carson, io l'avevo scoperta, quindi insomma la conoscono bene i nostri ascoltatori, per caso con il libro di poesia Wrong Norma. Quindi grazie anche a Massimiliano per il tuo contributo. È la 18ª donna, ho letto, a vincere il premio Nobel, che appunto, si svolge dal 90.
1: Sono comunque sempre in minoranza, ricordiamo.
0: Però sempre di più negli anni 2000, quindi piccoli segnali.
1: Sì. Ricordiamo che per quello che riguarda l'Italia, l'unica a vincerlo è stata Grazia Deledda.
0: Grazia Deledda, 1926.
1: Insomma, sarebbe ora magari. Comunque, a parte le nostre considerazioni, volevamo darvi questa notizia e darvi qualche informazione su Ann Carson, che forse, anzi senza forse, adesso vedrà pubblicare anche alcune opere che non sono ancora state tradotte, e poi nel corso della giornata dei nostri notiziari, degli spazi in esteri e così via, approfondiremo magari con interviste a chi la conosce bene.
0: Certamente. Intanto grazie mille, grazie Ira Rubini, di averci dato questa notizia. Grazie. Appunto Ann Carson dal Canada, e quindi andiamo subito in Canada con gli Arcade Fire.

0: We Used to Wait, Arcade Fire dal Canada, e al Canada abbiamo dedicato la prima parte di volume di oggi grazie a Ira Rubini, che ci ha comunicato che, proprio notizia fresca, Anne Carson ha vinto il premio Nobel per la letteratura, e così ci siamo ricollegati a una vecchia canzone molto bella degli Arcade Fire che dice per noi era normale aspettare, aspettavamo le lettere che arrivassero, aspettavamo la nostra generazione, diciamo. Era tutto un aspettare, la trasmissione televisiva che era a quell'ora specifica in quel canale, adesso è tutto on demand, ma una volta aspettavamo un po' tutto, e c'era anche un po' del magico nell'aspettare, nell'attesa, un po' la nostalgia dell'attesa, in questo brano che si chiamava We Used to Wait degli Arcade Fire. Bentrovati, questa è Volume, Elisa e Dario con voi fino alle 16 con tante cose e tanti ospiti. Oggi ci sono gli Amari, c'è Piergio Giopardo con un ospite in studio, quindi insomma abbiamo tante cose da dirvi e da raccontarvi, e anche un nuovo singolo di Vinicio Capostella che è appena uscito, e quindi con voi ce lo ascoltiamo per la prima volta, e vogliamo proprio anche chiedervi cosa ne pensate, visto che molti di voi amano molto questo bravissimo cantautore italiano. Si chiama Oltre il Bosco, una canzone legata al grande progetto di Capostella intitolato Sotto il Bosco di Latte, un radiodramma liberamente ispirato al testo poetico Under Milkwood di Dylan Thomas, quindi insomma un progetto con uno spessore, diciamo, culturale, come spesso accade nel caso di Vinicio Capostella. E quindi che dice? Chiediamo agli ascoltatori un loro parere.
1: Esatto, andiamo a capire un po' di che brano si tratta. Io non l'ho ancora ascoltato.
0: Nemmeno io, è la prima volta che lo ascoltiamo entrambi, quindi insieme a voi ci ascoltiamo Vinicio Capostella, Oltre il Bosco.

0: Si chiama Oltre il Bosco, questo nuovo singolo uscito proprio oggi, da pochissime ore, di Vinicio Capossela. Vi abbiamo chiesto un po' di cose e ci avete scritto.
1: A quanto pare sta piacendo molto, ci ha scritto per esempio Francesca, bellissima canzone, Love Vinicio, e sì, siamo in tanti ad apprezzarlo. Tra l'altro, l'occasione di ascoltare per la prima volta questo e gli altri 14 brani che comporranno il nuovo album Milkwood Bar in uscita, si avrà il 1 e 2 novembre al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano. Quindi il disco uscirà il 22 gennaio, però in quell'occasione già suonerà praticamente un'anteprima di tutto l'album, quindi un'occasione da non perdere.
0: Anche altri nostri ascoltatori ci scrivono su Capossela: quest'estate ai Borghi Lenti, una manifestazione culturale nella Bassa Lodigiana, abbiamo assistito alla messa sul palco dello spettacolo di Vinicio Capossela, Musica e Teatro. Grande carisma e mestiere, una serata magnifica. Invece Cosimo non apprezza particolarmente, quindi abbiamo insomma giudizi di su entrambi i fronti, ma di più ovviamente grande amore per Vinicio Capossela. Continuate a scriverci cosa pensate della musica che ascoltate qui a volume al 331-6214-013, che è il nostro numero diretta. Se volete, siamo anche su Instagram,
1: Elisa Graci Radio, dar.grande, come sempre fino alle 14:30, la prima mezz'ora di volume.
0: Poi vediamo, dai, magari anche di più oggi.
1: Magari anche di più.
0: Ah, anche perché non vi abbiamo detto che c'è un piccoli cambi di così programma,
1: vero,
0: ma volume,
1: vero,
0: siamo fluidi.
1: Siamo fluidi, esatto. Mescoliamo le carte di giorno in giorno, la trasmissione può cambiare parecchio.
0: Quindi il quiz cinematografico sarà già nella prossima mezz'ora, quindi preparatevi.
1: È ufficiale, è ufficiale.
0: Sì, è ufficiale. Il nostro prior Giorgio invece sarà nella nostra ultima mezz'ora, quindi l'ultima parte dalle 15:30 alle 16. Allora, album della settimana. Oggi qua la cara Michelle Diogocello così sfodera una bella canzone di quelle storiche, perché andiamo da Bob Dylan. Sapete, questo disco, il nostro album della settimana, è un album tutto di cover di canzoni tra le più disparate. Abbiamo ascoltato gli Human League, abbiamo ascoltato Hunger Strike ieri. Insomma, abbiamo ascoltato canzoni un po' di tutti i tipi. In questo caso, in Synonym, oggi troviamo Bob Dylan. With God Is On Our Side è una canzone di Bob Dylan pubblicata nel 1964 nel suo terzo album The Times There Are A Changing. Una canzone assolutamente una critica contro la guerra, uno dei manifesti pacifisti più forti degli anni 60, come un po' tutto l'album di Bob Dylan di quell'anno, appunto The Times There Are A Changing. Bob Dylan in questa canzone proprio parla di come i governi e le nazioni usano l'idea che Dio, usa proprio il concetto di Dio, Dio dalla nostra parte, per legittimare violenze, massacri, appunto, per esempio in questo caso all'epoca le guerre contro i nativi americani e le guerre mondiali fino alla guerra fredda, nel caso appunto degli anni 60, quando è stata pubblicata questa canzone. Certamente è una canzone assolutamente attuale, ahi noi, purtroppo anche al giorno d'oggi. E in questa canzone pacifista Michelle canta con Bill Callahan, grande voce anche insomma del storica degli Smog e solista, e sentite cosa è nata da questa With God Is On Our Side.
2: Oh, my name it is nothing, my age it means less. The country I come from is called the Midwest.

confusion I'm feeling, ain't no tongue can tell.

0: E questa è la versione di With God on Your Side di Michel Degocello, in particolare in questo caso più nella voce di Bill Callahan, ma insomma una collaborazione per questo disco tutto quanto di duetti e di cover di questa bravissima musicista americana. E sì, in questo caso la voce di Bill assolutamente
1: molto efficace,
0: assolutamente protagonista di questa, sì, che è una storica canzone di Bob Dylan, appunto come vi abbiamo detto, del 1964, del suo terzo album The Times Are Changing. E quindi abbiamo pensato di farvi ascoltare anche un po' dell'originale di questa canzone meravigliosa, e soprattutto insomma una canzone dedicata alla pace. Prima il nostro Shawky Senussi ci ha detto che tra poche ore verrà assegnato anche il nome per la pace, e quindi dai, pensiamo a quello, pensiamo a questa bellissima parola pace, ascoltando Bob Dylan.

0: E loro sono i Bodega, abbiamo ascoltato uno dei loro ultimissimi singoli, Pick Up The Check, band post-punk che arriva da New York dal 2014 e sta per uscire, esce domani per essere precisi, un nuovo album, All Inside Aquarium, il loro quarto album. Hanno raccontato un po' di aver cercato un cambio di direzione, di essersi un po' stancati di sonorità un po' post-punk, dark, un po' più pesantone, di voler tornare a melodie, riff e anche un po' di assoli di chitarra, dichiarando in particolare un paio di influenze che mi sono piaciute parecchio, Stone Roses e Jane's Addiction, quindi prendono a piene mani un po' da quel mood, da quel vibe di quel periodo. E è stato registrato a Leeds questo disco, in una chiesa sconsacrata, ed è il primo, hanno raccontato, che hanno registrato al di fuori di New York City, quindi forse anche questo avrà inciso sul sound, sia il fatto che hanno registrato a Leeds sia in questa chiesa sconsacrata.
1: Bello registrare nelle chiese sconsacrate. Una volta ho suonato in un tempio buddista.
0: Wow.
1: Con Buddha dietro.
0: Che esperienza.
1: È stata un'esperienza. In Giappone.
0: Come è riuscita?
1: In Giappone ci ha invitato il... Scusate, intanto vi racconto un
0: allora,
1: po' di cavoli
0: miei. Allora, eri in tournée in Giappone?
1: Ero in tour in Giappone con la mia band.
0: Uh-huh.
1: E ci ha invitato il monaco buddista, che era super fan della band. E abbiamo suonato proprio nel tempio buddista, dove fanno le cerimonie buddiste, con tutti seduti davanti.
0: Mamma mia, vabbè, ma ne eravate usciti, vi sentivate purificati?
1: Super spirituale, ero proprio su un altro pianeta.
0: Spiritual.
1: No, davvero una bellissima esperienza. Quindi immagino che suonare comunque in un luogo, no, più o meno spirituale, anche se sconsacrato, è sempre una roba speciale.
0: Bello.
1: Allora, vi ricordiamo che tra poco c'è il quiz cinematografico. Volevo così avvertirvi prima, perché magari non lo sapete, una canzoncina e poi andiamo col quiz.
0: Sì, oggi è tutto ribaltato qui a volume.
1: Yes, perché il nostro Piero Giorgio Pardo ci raggiunge dopo il mini live degli Amari, che sono quasi pronti giù vicino al nostro auditorium, per esibirsi dalle 15 qui a volume.
0: Quindi un altro brano che arriva adesso dall'Italia, in realtà vi presentiamo Fresh Mula, forse l'avete già conosciuto, ma forse no, lui è un rapper classe 1998, arriva da Bergamo, ma il padre in particolare è senegalese, quindi per metà è senegalese ovviamente anche lui. Parte dall'hip hop, ma incorpora molto altro, dal soul al gospel e black music. È attivo dal 2022, ma ultimamente, insomma, l'attenzione su di lui è sempre maggiore. Per esempio, il 25 agosto scorso ha aperto un concerto qui a Milano di Tyler the Creator.
1: Vabbè,
0: quindi
1: niente male.
0: Non robetta da poco. Ha pubblicato recentemente un nuovo brano interessante, parlava bene in particolare della frenesia della vita moderna e sul ritagliarsi così dei momenti di leggerezza, cura anche i videoclip, quindi artista tutto tondo. Lo ascoltiamo, Fresh Mula, questa è Fuori di Testa.

0: Fuori di testa la nuovissima canzone appena uscita di Fresh Mula, questo giovane artista, questa giovane promessa del rap che vi abbiamo fatto ascoltare, forse addirittura conoscere oggi, quindi
1: Beh, rap,
0: se
1: ma
0: tra un po' ne
1: anche.
0: sentirete parlare parecchio, ricordatevi che la prima volta l'avete ascoltato a
1: Qua, da
0: volume.
1: noi. Beh, rap, ma anche insomma tanta contaminazione, tanta eleganza, come ci dicono i nostri ascoltatori, che a cui è piaciuto tantissimo, che eleganza questo ragazzo.
0: Dai, pure un super figo.
1: Beh, no,
0: Vabbè, sì.
1: bravissimo, speriamo di poterlo avere presto qui nei nostri studi Fresh Mula, un gran bel sound.
0: Sì, lo
1: Ma
0: vogliamo.
1: attenzione, oggi
0: E
1: vi
0: là, ma
1: scombussoliamo
0: attenzione,
1: tutti.
0: alle 14:42?
1: C'è già il quiz.
0: Quiz
1: Abbiamo
0: time.
1: già un quiz per voi, per farvi vincere il nostro pacco di volume con dentro delle cose stupende, tra cui dei gadgets, dei CD, dei libri, roba bella.
0: Tra l'altro ho un po' di cose da passarti, da
1: Ah,
0: inserire nei
1: grazie.
0: prossimi pacchi,
1: Sì,
0: se per
1: dai, dai.
0: caso fossi rimasta un po'
1: Sì.
0: così a corto.
1: No, abbiamo libri per tipo anni,
0: Ah,
1: CD
0: ok.
1: pure, ma anche gadgets. Comunque,
0: Beh,
1: qualsiasi cosa è
0: ce n'è.
1: benvenuta. Potete vincerla voi oggi la busta e il pacco di volume se risponderete esattamente a questa semplicissima domanda: qual è il film nascosto dietro la clip misteriosa 331-6214013?
2: Senti, lui, c'è ancora vita in queste vecchie mani. Ecco così, furioso, moderato, cantabile forse.
3: Com'è possibile?
2: Chiedilo all'alligatore. Il suo sangue mi ha aiutato. E poi con una dieta di sangue di serpenti, rospi e tutto ciò che di putrido c'è nel Mississippi. L'estate è tornato di nuovo ad essere se stesso. Claudia, sei una bambina davvero, davvero cattiva, lo sai.

0: Alla banca del sangue, sicuramente sarebbero andati volentieri i protagonisti del film misterioso di oggi. Allora, questa era Blood Bank, bellissima canzone di Bon Iver, di cui ancora continueremo a parlare dopo il nostro...
1: Non finisce qui.
0: No, non finisce qui. Però questa era giusta.
1: Se si parla di Bon Iver non finisce mai.
0: Non finisce qua, no, esatto, per quanto mi riguarda no, ma... Dobbiamo decretare il vincitore e il film di oggi.
1: Sì, beh, avete indovinato un sacco e sì, lo possiamo dire, dire, intervista col vampiro.
0: Oh yes, intervista con vampiro, 1994, Neil Jordan, dall'omonimo romanzo di Anne Rice, tra i protagonisti e uno di quelli, l'avete sentito doppiato, Tom Cruise... Brad Pitt, Antonio Banderas e Kristen Dunst, che fa la parte di Claudia, che è una bambina davvero, davvero cattiva. Poi in realtà, Claudia, poverina, una bambina che viene trasformata in vampiro, poveretta. Vabbè, bellissimo film, bellissimo libro, siamo negli anni, fine anni 1790 a New Orleans. Riguardatelo se potete, perché è davvero molto bello. Alberto G.
1: Sei tu.
0: Il vincitore del nostro pacco di volume di quest'oggi, quindi complimenti a te Alberto, vieni a ritirare il pacco quando vuoi.
1: Complimenti.
0: Allora, parlavamo di Blood Bank, questa bellissima canzone di Bon Iver, che proprio anche per caso avevo messo in scaletta oggi, è stato tutto un po' un rincorrersi di coincidenze fantastiche, perché Ceros, questa brava artista che appunto abbiamo ascoltato, giovanissima, che abbiamo ascoltato nell'ultimo anno e mezzo, ha realizzato proprio una cover di questa Blood Bank di Bon Iver, e quindi... Perché non ascoltare un'altra versione di questa splendida canzone di Justin Vernon, in questo caso interpretata da Ceros?

0: chiama Alec Dukart, conosciuto professionalmente come Zeroes, cantautore statunitense transgender. Mi scuso prima per aver sbagliato il pronome. Lui appunto è Alec Dukart, nato a Lexington nel Kentucky, cresciuto a Portland in Oregon, e autore di questa bellissima cover di Bon Iver che appunto si chiama Blood Bank, da una delle canzoni più belle di Bon Iver. Zeroes se ne è occupato egregiamente e abbiamo ascoltato un sacco di cover oggi, un po' la settimana delle
1: giusto
0: cover,
1: giusto, quindi cover.
0: Eh sì, è vero, dal nostro album della settimana. Eh beh, poi sì, è sempre bello ascoltare come reinterpretano le canzoni che ci piacciono altri artisti che ci piacciono.
1: Esatto.
0: Allora, prima di andare giù dagli amari che ci aspettano nel nostro basement, dove di solito si fa musica dal vivo e ve la facciamo ascoltare in diretta radiofonica, andiamo con un ultimo brano.
1: Esatto, abbiamo giusto il tempo per un altro brano di un trio londinese. Loro sono i Vanishing Twin, loro un po' pop elettronica, un po' sperimentali, un po' psichedelici, difficili da inquadrare. A volte sono accostati agli Stereolab, se vi può interessare.
0: Eh beh sì.
1: E è uscito un nuovo disco nei giorni scorsi, e musicalmente un po' insomma molto, molto morbido, molto sospeso, molto, anche mi verrebbe da dire, un po' autunnale. Mi sembra che si accosti bene almeno al clima di Milano di oggi. E attenzione anche alle batterie di questo brano e di tutti i brani di questo trio, perché all'interno della band c'è Valentina Magaletti. Una figura che sta diventando sempre più apprezzata nel panorama internazionale, se si parla appunto di batterie e percussioni, super inventiva, ritmi irregolari, diciamo, non le solite cose che si sentono, e un sacco di collaborazioni anche come turnista e appunto batterista per altri progetti. Ma senza divagare, ci ascoltiamo Sugarstone, questi sono i Vanishing Twin.

0: Sugarstone Vanishing Twin, dove c'è anche un po' d'Italia, bravissima Valentina Magaletti da Bari a Londra, e insomma considerata una delle figure più innovative della musica sperimentale come appunto batterista. Tra l'altro ci scrive Roberto: Valentina, drummer per me insieme all'altro mio mito Vittoria Burattini, anche lei batterista, donna bravissima che insomma ha fatto la storia della musica alternativa da Bologna. E in qualche modo con Bologna mi ricollego per darti la linea, Dario, perché a Bologna molti anni fa ormai conobbi gli Amari, che sono i nostri ospiti di oggi, ragazzi, poi vi vengo anche a salutare.
1: Esatto, tu li hai conosciuti a Bologna, io li sto conoscendo adesso e quindi con grande piacere diamo subito loro il benvenuto. Gli Amari, benvenuti e bentornati a Radio Popolare, ciao ragazzi.
2: Ciao, ciao a tutti.
1: Ciao, come va, come state? Allora, Dario, Davide, Francesco, ho detto bene, ho detto tutti?
2: Sì, esatto.
1: Fantastico.
3: Ciao, io non ti sento.
1: Tu non mi senti, vabbè, qualche mini problemino tecnico, ma lo stiamo risolvendo.
2: Ecco.
1: Live e on air. Ora senti, mi senti bene? Allora,
2: un attimo ti sentirà.
1: Nel frattempo inizio a raccontare perché siete qui. Allora, gli Amari, band che arriva dal Friuli, ormai attivi da oltre una ventina d'anni, appunto Davide, Dario, Francesco, è uscito un nuovo disco, Finta di Niente, primo album dopo ben 9 anni di silenzio, l'ultimo era del 2017, Polverone. E quindi direi partiamo un po' da, esatto, gli Amari a Radio Popolare. Mi dicevate prima che eravate già stati a Radio Popolare, ma non qua.
3: Esatto, eravamo stati... Beh, ciao a tutti, ero qui,
1: ciao.
3: Un po' boomer che stavo ascoltando in un altro multiverso.
1: Ce l'abbiamo fatta.
3: Siamo stati ormai, credo, almeno più di 15 anni fa, può essere?
2: Perché... Parecchi
3: no, beh, era il 2013, era chilometri.
1: Ok.
3: Quasi, dai. Eravamo all'auditorio San Fedele, però mi ricordo che avevamo fatto, siccome tu avevi la varicella ed eri un povero lebbroso, eravamo senza basso e quindi abbiamo fatto questo live acustico, ma tutto sommato quell'esperienza senza quello lì non...
2: Perché non ci abbiamo pensato? Ci abbiamo tenuto questa idea. Vabbè.
1: Pazzesco. Quindi, insomma, appunto, non è la prima volta che ci si incrocia. Però dicevo, 9 anni sono passati dall'ultimo disco, un periodo decisamente lungo. Non vi chiederò che cosa avete fatto, combinato in questi 9 anni, perché non finiremo più probabilmente. Ma perché avete deciso di tornare proprio adesso con un album?
3: Perché era proprio il momento migliore per far uscire un disco, vista come è messa la discografia e la soglia di attenzione delle persone in generale, no? No, vabbè, a parte gli scherzi, perché avevamo accumulato delle cose da dire e è molto importante, secondo me, non intasare completamente le lettere di prodotti culturali quando non c'hai niente da dire, secondo me. E era il momento di, insomma, 9 anni, credo, dai, siamo stati anche...
1: Beh, caspita.
3: Dai, sì, insomma, siamo stati onesti, ecco.
1: Più che onesti, ma come descrivereste comunque questo periodo di tempo in cui vi siete fermati, si può dire? Vi siete effettivamente fermati, vi siete presi...
2: Ma, tecnicamente fermati mai, forse
1: ecco.
2: Durante il Covid abbiamo un pochino, diciamo, rallentato, e anche per così, mancanza di obiettivi concreti e immediati. Ma abbiamo sempre continuato a lavorare a questo disco, anche quando non sapevamo ancora che sarebbe diventato un disco. E sicuramente c'è stata anche più ricerca rispetto ai dischi precedenti. Questo sicuramente ha impiegato del tempo, no? A fare, disfare, provare, no, così non va, proviamo in un altro modo.
1: Certo.
2: È figlio di un processo creativo molto lungo e molto tortuoso.
1: Immagino. Beh, appunto, riguardo a come avete approcciato questi nuovi brani, sono nati spontaneamente, oppure, ecco, visto che comunque stiamo parlando di quello che è il vostro 8° disco...
2: Più o meno,
1: siamo
2: sì,
1: lì,
2: facciamo
1: intorno.
2: 8, facciamo
3: sì,
2: 8.
3: Forse
2: è come
3: di...
2: quando dai.
1: Comunque un buon numero, ecco.
2: Sì, va bene, me lo prendo.
1: Può andare. No, era per dire, comunque esatto, sono brani che sono nati spontaneamente, dicevo, oppure vi siete magari inventati qualche escamotage per rendere anche tutto il processo così più stimolante, più nuovo?
2: Ma sono tutti sicuramente nati spontaneamente, è anche per questo che ci abbiamo messo 9 anni, perché non sempre, come dire, la creatività o le cose buone, le belle idee arrivano a comando, no?
1: Certo.
2: E ci sono anche, diciamo, delle parti strumentali che arrivano da dischi precedenti, in un certo senso, no? Processi creativi, come dire, la creatività o le cose buone, le belle idee arrivano a comando, no?
1: Certo.
2: E ci sono anche, diciamo, delle parti strumentali che arrivano da dischi precedenti, in un certo senso, no? Processi creativi più vecchi, perché magari l'abbiamo, come dire,

0: Cosa per cui gli amari qui a volume, che cosa ci suonate, ragazzi, per cominciare?
1: Suoniamo un pezzo appunto del nuovo Finta di Niente che si chiama, se non dico male, Siamo Pari.
0: È lui?
1: È lui?
0: Lo
1: Sì. Ok,
0: accendiamo?
1: bene.
0: Gli amari dal vivo a volume con Siamo Pari. Ci siamo.
2: Yo, yo, yo, yo, yo.
0: Tutto pronto.

Gli Amari dal vivo a volume con Siamo Pari, uno dei nuovissimi brani estratti dal nuovo disco appena uscito. Degli Amari oggi quest'oggi ospiti di volume. Ragazzi, grazie ancora per essere qui a suonarci questi pezzi dal vivo. Per descrivere un po' la scena anche agli ascoltatori, vedo un basso elettrico.

0: Dal 22 al 25 ottobre torna a Milano il Festival del Turismo Responsabile Itaca.
1: Nella cornice dei Navigli, 4 giorni tra mostre, talk, workshop, degustazioni e passeggiate urbane.
0: Con l'organizzazione di Viaggi e Miraggi.
1: Info e programma su viaggiemiraggi.org, festivalitaca.net.

0: Buongiorno Iran, è una grande tradizione questa. La grande tradizione dei nostri, delle nostre co-conduzioni a orari improbabili.
1: Improbabili durante le campagne abbonamenti, questa volta dell'ottobre 2026. È un po' il nostro Natale, noi che siamo non credenti, insomma, che siamo.
0: Oh sì.
1: Eh sì.
0: Tra l'altro l'abbiamo raddoppiato, cioè facciamo Pasqua e Natale, diciamo, perché anche quest'anno.
1: Pensa che contenti che sono gli ascoltatori, l'ascoltatore.
0: Pensa a noi, mettetevi un po' nei nostri.
1: Buongiorno a tutte e a tutti. L'altro giorno stavo dicendo, beh, ma non facciamo più quelle belle aperture delle campagne abbonamenti tutte urlate. Vuoi urlare anche tu?
0: Ma se, no, poverini, sono appena svegli. Però magari se gli gridiamo nelle orecchie
1: alla fine,
0: si abbona, cioè per farci star zitte.
1: Può essere. Allora dai, un, due, tre. Secondo me adesso si disabbona qualcuno.
0: No, se funziona.
1: Però, non lo so se funziona. Campagna abbonamenti, stavamo dicendo. Ottobre 2026, sostenere Radio Popolare, e qui faccio il brevissimo pippone serio, sostenere Radio Popolare in un momento storico come questo, a mio avviso, fossi ascoltatrice, lo sono anche, sarebbe qualcosa di indispensabile, non perché siamo bravi, siamo brave, ma perché da 50 anni ci sembra di essere piuttosto coerenti, ma può darsi che non la pensiate così, ma se la pensate così è venuto il momento di abbonarsi.
0: Se siete nuovi ascoltatori o se siete antichi ascoltatori, come un tempo li chiamavamo gli scrocconi, poi adesso c'è il politicamente corretto, quindi troviamo degli altri...
1: Non si può più dire?
0: Scrocconi, ma scrocconi. Non so se non so se passa l'esame.
1: Ma è affettuoso.
0: Forse potremmo dire, non so, diversamente sostenitori, una cosa così.
1: Oppure... ma in cosa ci sostengono? Scusa, se ascoltano senza abbonarsi e così via. Non
0: no,
1: ci
0: no, si sono d'accordo. Loro magari ti direbbero con l'affetto, con la presenza, con.
1: Oppure si può mettere non davanti. Non sostenitore.
0: No, esatto.
1: Cari non sostenitori.
0: Cari non abbonati.
1: Cari non sostenitori. Ieri giustamente con Matteo Villacci, che non sapevo essere un mostro delle statistiche.
0: Ma davvero?
1: Così continuava a citare numeri, spero non a caso, insomma, cioè per cui diceva che sostanzialmente è un 10% quello che ci sostiene fra tutti quelli che ci ascoltano.
0: Sì, e tra l'altro di quelli che sono all'ascolto adesso, questi delle 6 del mattino, si suppone che siano proprio un po' gli aficionados, perché... vuol dire che insomma è chi o si è appena svegliato, sta già lavorando, però insomma se uno è in questo momento all'ascolto di Radio Popolare e sente che sta facendo l'abbonaggio e insomma è un ascoltatore seriale o perlomeno costante, ecco, insomma, sono proprio quelli che si dovrebbero abbonare per... perché la radio continui a esserci e magari vi offre anche dei risvegli un po' meno gridati. Ecco Lorenzo che ci scrive, sono serialissimo, sei anche abbonato?
1: Allora, sei serialissimo, ci aveva anche scritto precedentemente ieri, sono insopportabili i non mi abbono perché o mi abbono quando, tipo che ad esempio mi abbonerò quando Bacchetta darà lo stesso peso e spazio a chi non la pensa come lui.
0: Tu l'hai buttata lì, nel senso, tu sei abbonato lo stesso, però l'hai detto.
1: Vabbè, insomma, comunque noi prendiamo il tuo, però serialissimo cosa vuol dire?
0: È che è un ascoltatore seriale.
1: Serialissimo, ci ascolta sempre, anche a quest'ora. Lorenzo, cosa fai a quest'ora? Era scherzosa. Sì, l'avevamo capito Lorenzo, siamo addormentate, ma dotate tutto sommato entrambi di un certo senso dell'umorismo. Quindi riassumiamo la scaletta di questa mattinata di campagna abbonamenti, tu la sai?
0: La nostra? Cioè tutta la mattina o solo le nostre 3 ore?
1: Le nostre 3 ore.
0: Vabbè, le nostre
1: sono
0: tre
1: già
0: ore...
1: una bella fetta di campagna abbonamenti.
0: Le nostre insomma. 3 ore, allora, adesso ci sono questi 23 corposi minuti che trascorreremo...
1: Con voi,
0: ascoltando della musica, prendendo le vostre telefonate, se ce ne sono al 30, 40, 50, 60...
1: 0233001001.
0: Meglio, grazie, sì. Oppure leggendo anche i vostri messaggi al 331 0266203, poi alle 6.30 c'è la prima edizione del giornale.
1: Per cui i nostri valenti colleghi, che non sono, non c'è Valenti,
0: che non sono non valenti, sono Caniello e Stefanoni.
1: Ieri ho fatto un casino fra Marta Del Grandi, Dario Grande e poi c'erano altri cognomi complicati, per cui alla fine in un accaporetto dei nomi sono stata soccorsa appunto da Villace Grande sul riassunto. Poi vi diremo le iniziative che ci sono in auditorium, sapete che ne prepariamo sempre molte. Ma dicevo i nostri valenti colleghi Alessandro Braga e Omar Caniello, che salutiamo caramente attraverso il vetro.
0: C'è anche la Stefanoni, in verità oggi
1: Braga, vero Martina,
0: in verità oggi Braga, beh, come spesso accade effettivamente, è su Metro Regione, quindi sentiremo alle 6.30 Caniello Stefanoni.
1: Vedi che la
0: poi
1: sai.
0: Poi saremo nuovamente qua. Poi alle 7 qualcuno entrerà a leggere dei titoli. Forse, non mi ricordo più.
1: No, li leggiamo noi, te lo dico.
0: No, dei titoli del giornale.
1: Beh, certo, entrano a leggere i titoli del giornale. Io pensavo intendessi la
0: ragione. Poi ci sarà Metro Regione, e poi ci sarà alle 7:15, poi ci sarà il giornale radio alle 7:30, poi leggeremo un po' di giornali nazionali, diciamo, un po' di una micro rassegna stampa. Poi avremo la rassegna stampa internazionale con Roberto Festa e poi ancora tanto tempo da trascorrere
1: insieme. Da trascorrere insieme. Ma le telefonate non sono soltanto per dire, e naturalmente Diana e io, è il nostro Natale.
0: È il nostro mestiere.
1: Quale può essere, oltre che il nostro mestiere, quale può essere il regalo migliore per me e per Diana in questo Natale laico di ricevere la notizia dei vostri abbonamenti nel corso di questa fascia che ci vede insieme e poi chissà quando mai un'altra volta.
0: Mi sono convinta. Stavo pensando, no, sarebbe anche un'eccezione, non penso che sia una grande trovata, però magari alle 6:15.
1: Uno che si abbona alle 6 vale doppio.
0: No, dicevo che è anche un bel regalo di Natale, diciamo, quando poi le campagne abbonamenti arrivano sotto negli ultimi mesi dell'anno, c'è sempre che uno si porta avanti col regalo. E magari regala un abbonamento a qualche familiare, amico, anche di quelli a cui magari non sai proprio cosa regalare, hai già esaurito le cravatte, hai già esaurito i profumi, hai già esaurito i centrotavola e allora vuoi cambiare genere, diciamo, e quindi insomma è anche un ottimo regalo di Natale. E quindi, anche se per dire ci credete oppure diciamo vi prestate a questo rituale collettivo tutti gli anni, ecco che l'abbonamento è una possibilità nelle vostre
1: assolutamente è una grande possibilità nelle vostre mani. Io a questo punto metterei un brano pacificatore, dopo che gli abbiamo urlato negli orecchi che gli abbiamo detto che vogliamo un Grazia scrive: buongiorno, ascoltatrice serialissima, fedele nei secoli, abbonata dal 92, non so stare senza
0: ma
1: di
0: che
1: voi.
0: Ci fai sveglia? Chiamaci.
1: Chiamaci, beh, non trattarla male, è abbonata dal 92, ti prego. Allora, intanto che Grazia pensa se bere il caffè o chiamarci, oppure chiamarci e bere il caffè o fare le cose, due cose insieme, noi non ci offendiamo, neanche noi sappiamo stare senza di te, Grazia, e ti assicuro che sono sincera, cioè proprio non possiamo stare senza voi abbonati, non potremmo esistere. Dedico a tutti quanti e spero che vi piaccia un brano veramente iconico. È il centenario di Miles Davis, insomma l'abbiamo celebrato in tutti i modi. Marcello Lorai ha fatto una serie molto bella quest'estate, insomma ci sono tante cose che abbiamo fatto per Miles Davis e quindi perché non ascoltarlo un'altra volta? E Miles Davis fa bene alla salute.
0: E buongiorno.

0: Buongiornissimo caffè, questa è Radio Popolare, Diana Santini.
1: No, tra l'altro ho proprio un caffè in mano, buongiornissimo, a tutti voi, buon abbonaggio, buona nuova giornata di abbonaggio.
0: Va bene, questo è il nostro augurio, ma l'augurio che facciamo a noi, essendo che ormai siamo in tema natalizio, fra un po' parto con i brani natalizi, sempre che mi funzioni il mouse.
1: Ricordi come diceva Raffa, è già Natale. Ricordi quando Raffaele Massa faceva l'albero di Natale
0: Raffa, a settembre, sì, ce l'abbiamo ancora il suo album, il suo albero di Natale, anche molti album di fotografie insieme a Raffa che ricordiamo. Ma insomma, Miles Davis va avanti, thanks God for Miles Davis, perché insomma è un brano che a mio avviso aggiusta anche i reumatismi. Questo era famosissimo, il blues, molti l'avranno riconosciuto di quelli che sono all'ascolto. Noi vi ripetiamo i nostri numeri perché ci piacerebbe tanto annunciare un abbonamento. Fa ancora buio?
1: Sì, un abbonamento antelucano.
0: Brava quando ci si intende così al volo, è proprio una questione di così di alchimia. Un abbonamento Osti, Manca, Strippoli, e sarebbe stato il trio con la risata più bella di Radio Pop. Ma che bel complimento!
1: Ma che bello.
0: Dice che ridiamo bene.
1: Facciamola venire qua, chiamiamo Giulia Strippoli adesso.
0: Ma perché? Ma no.
1: La tiriamo giù dal letto.
0: Ma lo sai com'è lei quando è appena sveglia? Non so se è il caso, cioè, per cui la salutiamo se per caso ci sta ascoltando. No, chiamateci voi allo 02 33 001 001. Tra l'altro, un attimo fa aveva chiamato un ascoltatore e un'ascoltatrice, non ho fatto in tempo perché stavo gestendo alcune questioni tecniche che ogni tanto si verificano. Quindi chiamateci in diretta, sia che siate abbonati e naturalmente vi ricopriremo di miele e di gratitudine, sia che abbiate finalmente deciso di fare il grande passo.
1: Vi diciamo che siete belli se vi abbonate.
0: Ma possiamo trovare dei complimenti più articolati?
1: No, io avevo una...
0: Belli dentro.
1: Io avevo una vecchia zia, una parente che quando doveva fare i regali sotto Natale ad alcuni li faceva e gli altri gli dirò che è bello, diceva, ma era già vecchia. E allora
0: era già vecchia quanto?
1: No, moltissimo, oltre.
0: Sai che sei sul filo del...
1: Molto, molto oltre. Ma ieri sera eravamo sul terrazzino e qualcuno ha detto, beh, insomma, perché 50 anni, io 50 anni considero un giovane, e tutti annuivano contenti.
0: No, questa è una follia, questa è una grande follia, però effettivamente diciamo non ci sono più i 50 anni di una volta.
1: Vero, vero, vero, signora mia.
0: Ecco, e potremmo generare altre banalità a richiesta, se
1: anche
0: lo desiderate,
1: a cascata.
0: Sì, possiamo, insomma, io dico una parola, tu dici una banalità,
1: sì,
0: un o il viceversa
1: comune, sì.
0: Insomma, un luogo comune ve li possiamo somministrare, ma preferiremo parlare con voi. Intanto vi ricordiamo, insomma, 02 33 001 001, 331 621 4013 per WhatsApp, Telegram o un SMS, diretta @popolarenetwork.it. Se volete scriverci una mail. Noi fra un po' cominciamo anche a raccontarvi che cosa mettiamo in campo per voi, sia per quello che riguarda le famose sfide.
1: Esatto,
0: ormai tutti sanno, sia per quello che riguarda le iniziative, giusto?
1: Sì, stasera c'è il concerto intanto di Marta Del Grandi.
0: Sì.
1: Sì, di Marta Del Grandi, e che tra l'altro abbiamo sentito qua ieri in una conduzione con Niccolò Vecchia, penso che avesse appena discusso col suo agente o comunque avuto una... e quindi era veramente prostrata, però la telefonata sembra averla tirata su di morale e niente, questa sera sarà qui sul palco dell'auditorium con Niccolò Vecchia in una cosa un po' chiacchierata, un po' cantata, una via di mezzo, e noi saremo qua anche tutto intorno. C'è l'aperitivo che oggi è a cura di... cioè no, l'aperitivo
0: Teresa
1: è...
0: Graci.
1: L'aperitivo è a cura dell'Ape Bedda o di Testami, forse è Testami oggi.
0: Sì, l'Ape Bedda torna giovedì.
1: Ecco.
0: Che è stata con noi lunedì per lo straordinario spettacolo che ha visto gli Slide Pistons e la sottoscritta sul palco dell'auditorium.
1: È stato molto bello, io ci ho ascoltato da casa mentre davo da mangiare ai miei figli, che anch'essi avevano due occhi così e mi guardavano come dire: ma veramente sta uscendo questo dalla radio? E la gente, cioè, sono abituati a avere la radio accesa.
0: Bene, potevi scrivermi un messaggino di sostegno oppure di così, niente, proprio qua insomma con uno stile che mi ricorda la vecchia Deder che tanto conoscevo. I complimenti non si fanno mai perché sono autoreferenziali.
1: Al massimo le critiche che aiutano a
0: crescere. Ecco, che aiutano solo quelle di solito. Va bene, ascoltatori, ascoltatrici, in attesa di vostri segnali, adesso sono tutti nascosti sotto le coperte per non abbonarsi, noi continuiamo con il nostro Natale laico, però ho pensato che in realtà posso somministrarvi una cosa. Insomma, mi scuserà Miles Davis se per caso c'è un iperuranio non tradizionale, insomma non religioso, dove si trova, perché dato che c'è questa cosa del Natale mio e di Diana quando ci ritroviamo a fare la campagna abbonamenti, io vi metto questa. È proprio Natale. Quella che c'è, a parte il fatto che è un pezzo di jazz, una versione di jazz molto famosa di When You Wish Upon a Star, è quello che sentite però in molti negozi quando fate la spesa capitalista per i regali.
1: Strenne, no?
0: Strenne, cioè se volete che la tolga vi dovete abbonare.

0: Ma ti vedi già con i tuoi piccolini che... Ma come fanno loro a Natale? Gli dite che gli altri bambini... No, voglio dire, che tipo di messaggio educativo gli date rispetto al Natale consumista? Puoi anche non rispondere.
1: Non li ho particolarmente indottrinati.
0: Bravo.
1: E loro cercano disperatamente, sono completamente immersi in questa merda, quindi chiedono. L'anno scorso effettivamente abbiamo avuto da discutere, perché oramai i bambini fanno queste lettere che più che delle letterine sembrano delle liste di Amazon.
0: È vero.
1: Perché loro pensano che ogni cosa arrivi con Amazon, anche se non è che noi facciamo un grande uso sinceramente dello strumento, ma siccome tutti fanno così, i regali di compleanno degli altri si comprano così, e quindi loro fanno questa lista tipo: ciao, spero di essere stato buono, ti voglio bene, vorrei questo, tac, tac, tac, tac, tac, tac. E noi di solito ne scegliamo uno, oppure se sono piccoli ne scegliamo tre, cioè. Però comunque adesso va un po' meglio. Quando sono piccoli i bambini ricevono una quantità di oggetti, perché poi gli oggetti
0: crescono meno bambini per altrettanti adulti, mentre
1: esatto.
0: Una volta ce n'erano tanti, quindi sì.
1: Esatto. Quindi ti capitano anche le vicine di casa, cioè, che per carità sono cose
0: benvenute,
1: sempre tutto molto carino, però poi alla fine l'esito finale è questo albero con tutta questa carta, la scarta, e poi si dimenticano il giorno dopo di che cosa hanno ricevuto. E io sono nella fase che ho uno che crede a Babbo, fa finta di credere a Babbo Natale, e uno che ha smesso, ma fa quello che non ne parliamo perché non voglio rovinarti la poesia. In realtà sanno già tutto entrambi, ma uno dei due ancora finge, perché probabilmente teme che quando ci
0: finiscano i regali.
1: Esattamente.
0: Beh, ecco, ma hai dato un'idea, una cosa che non ho messo nel famoso spettacolo, non per tornare a parlarne, ma sì, visto che parlo di anni dal 66 al 76, che sono gli anni in cui nascono i microconsumatori per la prima volta, perché c'è la pubblicità per i bambini vengono individuati
1: certo.
0: Come obiettivo commerciale. Non era mai successo, non era successo nemmeno negli anni 50, se non in modo sporadico, e invece comincia, no? C'è proprio un martellamento a tappeto
1: agli orari giusti,
0: sui giornaletti, in televisione, sulle affissioni, eccetera eccetera, con l'idea proprio: i bambini, fate i capricci, chiedete ai genitori, insomma, con il solito meccanismo. E mi ricordo che io ho creduto anch'io fino a tardi. In realtà Gesù Bambino, quella era la tradizione che mi era stata somministrata, e quando a scuola imbarazzo delle maestre, di alcune compagne che sapevano, che dicevano, non, si vedeva che gli facevo un po' pena, io ho creato un comitato di sostegno dell'esistenza di Gesù Bambino, facendo del lobbismo e opponendomi alle alte gerarchie, alla madre superiore, insomma tutta una serie di persone, finché non mi hanno calmata in qualche modo. E poi a casa, con grandi cautele, alla fine mi hanno rivelato come stavano le cose. Lo ricordo benissimo, cioè un momento difficile.
1: Eh sì, io anch'io effettivamente ho finto per anni, senza creare comitati, ma ho fatto la finta tonta per anni, sperando che la cosa andasse avanti per sempre, invece poi purtroppo...
0: Giustamente, Ale ci dice, qualche bambino può essere all'ascolto.
1: Ma alle 6:26...
0: Magari qualche bambino che deve fare un po' di strada per andare a scuola, però se uno va a scuola e crede a Babbo Natale è messo male. Cioè, a scuola dico.
1: Scuola tipo liceo, dici?
0: No, ma anche le io appunto era i primi giorni della prima elementare, quando finisce
1: adesso,
0: l'innocenza.
1: No, ma perché tu ti sei sgrossata veloce, ma no. Non,
0: vanno avanti fino...
1: Sì, l'elementare ancora è un terreno...
0: No, ma non ci posso credere, fino a 8 anni credono a Babbo Natale, 9 anni? No, non è possibile.
1: Comunque dicono di crederci. Cioè,
0: guarda, mi hai detto una cosa che mi inquieta profondamente.
1: 5 anni e mezzo, no. Perché tu sei precoce, ma no.
0: No, forse erano altri tempi. Comunque, senti, io, guarda, ti propongo poi basta, poi dopo chiudiamola con questi ultimi 2 minuti che precedono il nostro prossimo.
1: Allora, prima ci hai portato nella Rinascente degli anni 80, come fa
0: notare
1: una ascoltatrice.
0: Però ha detto bella, eh?
1: Bella.
0: Se volete qualcosa di anche non peggiore, ma migliore, nella più grande tradizione, che ci accompagna alle notizie, no?
1: Sì.
0: Sì. E noi arriviamo dopo. E dopo abbonatevi, e saremo ancora noi, Diana Santini, Ira Rubini, per il nostro Natale laico di abbonaggio.
2: Peace.

0: stasera. Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
1: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Popolare Network.
3: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 6.30.
4: L'esercito russo ha lanciato un attacco missilistico su larga scala questa notte su Kiev. Il sindaco della capitale ucraina ha detto che nell'attacco sono stati colpiti diversi impianti energetici. Le prime esplosioni sono state udite a partire dalla tarda serata di ieri, quando un missile russo ha colpito un edificio residenziale. Almeno 2 persone sono rimaste uccise, altre 21 ferite. All'alba di questa mattina è stata segnalata una nuova ondata di missili. Il presidente ucraino Zelensky ha detto che anche nell'attacco di ieri sera, cioè che anche l'attacco di ieri sera è arrivato senza preavviso. Per la seconda volta consecutiva i partner non ci hanno avvertiti e i missili sono stati individuati solo mentre si avvicinavano alla città, ha scritto sui social. Ieri pomeriggio Donald Trump aveva negato che gli Stati Uniti avessero smesso di condividere le informazioni di intelligence con Kiev.
3: Oggi Giorgia Meloni sarà in Parlamento per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo. La Presidente del Consiglio punta ad ottenere un mandato per chiedere più flessibilità all'UE sulle regole fiscali alla luce degli extra costi dell'inflazione. Il governo è in estrema difficoltà in vista della manovra economica. Ieri il Consiglio dei Ministri doveva approvare le prime linee guida della finanziaria da inviare alla Commissione, ma è saltato tutto. Un segnale delle tensioni all'interno dell'esecutivo, che deve fare i conti con le casse vuote nell'ultima manovra prima del voto. Ieri le Camere hanno approvato lo scostamento di bilancio e il documento di finanza pubblica. L'opposizione si è presentata unita con un unico documento che chiedeva di superare il piano di riarmo europeo, di riconsiderare gli impegni presi in sede NATO sulle spese militari. Oggi però il campo largo tornerà a dividersi su uno dei nodi principali per l'alleanza progressista, quello degli aiuti all'Ucraina.
4: Negli Stati Uniti un giudice federale ha nuovamente bloccato il tentativo del presidente Trump di impedire a CNN, MSNBC e Politico di accedere alla Casa Bianca. Il giudice Tim Kelly ha accolto la richiesta di un provvedimento cautelare d'urgenza che rimarrà in vigore mentre il procedimento legale intentato dai tre network prosegue. In una sentenza di 26 pagine, Kelly ha stabilito che la revoca dei pass permanenti dei giornalisti ha violato i diritti sanciti dal 5° e dal 1° emendamento. Trump aveva previsto che l'amministrazione avrebbe perso la causa, anticipando su Truth che in caso di sentenza sfavorevole il Dipartimento di Giustizia avrebbe presentato ricorso.
3: Il premier israeliano Netanyahu e la presidente Trump hanno discusso la possibilità di lanciare una nuova operazione militare contro l'Iran prima delle elezioni israeliane e americane di midterm. Lo riporta Axios, citando diversi funzionari USA israeliani, secondo cui durante la conversazione Netanyahu avrebbe espresso preoccupazione su informazioni di intelligence israeliane in base alle quali l'Iran starebbe compiendo quelli che sono stati definiti passi inquietanti per ricostruire il proprio programma nucleare.
4: L'intervento chirurgico a cui si è sottoposto Papa Leone è andato bene. Gli è stato asportato un tumore maligno al polmone. L'intervento è durato circa 90 minuti. Dopo l'operazione il Papa si è svegliato regolarmente ed è rientrato dopo un breve periodo di osservazione nella sua stanza al 10° piano del Gemelli di Roma. Ora bisognerà attendere analisi più approfondite sulla parte asportata per definire le terapie a cui sarà sottoposto Papa Prevost.
3: Sono le 6.34 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 7.
2: Popolare Network.

0: Diana, Diana, siamo di nuovo noi.
1: Eccoci, con un filo di trucco passa la paura.
0: Che bieca che sei, che bieca che sei. Guarda, quanto è durato il notiziario?
1: Si è fatta bella in appena 3 minuti e 20.
0: Beh, certe donne possono.
1: Esatto.
0: Bella è una parola grossa, diciamo che insomma abbiamo fatto
1: agghindata e anche la sua bellezza, ma quello anche prima.
0: Grazie, però così. Grazie, sei veramente molto molto carina, era per non spaventare Braga e quindi sì. abbiamo fatto adesso. Al di là delle mie abitudini, dice asilo.
1: Asilo, vabbè, ma non ascoltano con tutta questa attenzione.
0: Ma infatti, cioè, non è che capiscono tutto quello che noi diciamo, queste cose. Tu dici? Non so, tu fai meglio,
1: no,
0: non mi pare.
1: No.
0: Vabbè, non parliamo più di Babbo Natale, di Gesù Bambino. Li salutiamo caramente, cari.
1: Ciao.
0: Bambini e bambine.
1: Cioè, sì, e anche, salutiamo anche Babbo Natale e anche Gesù Bambino.
0: Sì, sì. Guardate come siamo ridotte. E come siamo ridotte nelle mattinate della campagna abbonamenti. Salutiamo anche Gesù Bambino, purché voi vi abboniate o convinciate attraverso adeguati discorsi che potete fare ai nostri microfoni eccezionalmente durante questa settimana, scrivendoci come stanno facendo ascoltatori e ascoltatrici in questa mattinata che sta cominciando. Adesso è ancora buio.
1: È ancora buio fuori, sì. Non mi ricordo quando dopo, adesso cambia l'ora, ma non mi ricordo se c'è più luce o meno luce, al mattino o al pomeriggio. Non mi ricordo mai, io faccio fatica con l'ora legale e anche con i fusi orari.
0: C'è più luce.
1: C'è più luce al mattino e meno luce la sera.
0: Nel senso che quando poi viene meno l'ora legale, quindi visto che di per sé ci sono meno ore di luce perché si va verso l'inverno, torna l'ora normale, diciamo così.
1: Il capitalismo ci costringe, aiutandoci con appunto questo trucchetto, questo mezzuccio, ad essere pienamente operativi in una stagione, l'inverno, in cui tutti dovrebbero poter poltrire sotto le coperte in attesa del risveglio.
0: Ma guarda che nessuno ha mai poltrito sotto le coperte, neanche in passato.
1: Sono pronta per il letargo.
0: Cioè, questa è una balla, cioè, nel senso, poltriscono gli animali che vanno in letargo.
1: Ma no, invece nelle nostre belle società contadine, tu a ottobre ti metti lì davanti al caminetto e ci vediamo a marzo, no?
0: Volevo ricordare alla collega Diana che lei sarebbe già morta di parto, cioè nelle civiltà contadine, dopo aver avuto 44 figli, ecco, cioè per cui non sono una, come dire, una sostenitrice del progresso a tutti i costi, anzi molto presente.
1: Io sarei morta mentre tutti gli altri poltrivano, forse anche così.
0: Sì, e io forse, non lo so, io forse sarei la monaca di Monza, non so, qualcosa ma forse non così importante, ecco, però qualcosa del genere. Quindi non sarei troppo nostalgica di certi periodi, soprattutto per noi donne in quanto donne.
1: Va bene.
0: E ritornerei invece a raccontare, fra un po' ascoltiamo un brano di Marta Del Grandi che a noi piace molto, anche perché come molti ascoltatori e ascoltatrici l'abbiamo avuta live prima come opening act del bel concerto, bellissimo concerto di Patti Smith questo luglio, e che sarà ospite questa sera in auditorium in conversazione con Nicolò Vecchia, quindi sarà una conversazione concerto, diciamo così.
1: Sì, sì. E lei infatti era anche, ieri ne parlavamo e diceva sì, a me mi piacciono queste forme un po' ibride perché insomma, perché ti permettono di entrare un pochino di più, insomma, di raccontare un pochino di più senza appunto che siano delle vere e proprie interviste, ecco, però diciamo le chiacchierate, ed è quello che succederà questa sera qui. E per partecipare, adesso io non sono sicurissima che ci sia ancora posto, ma voi provateci, perché se andate sul sito, nella pagina diciamo di tutti gli eventi della campagna abbonamenti, scusate, mi sono distratta perché un'ascoltatrice parlava della raccolta delle olive.
0: Giusto, allora, per dire cosa si faceva in questo periodo.
1: Mi sono agitata perché ho pensato, vabbè, si vede che si raccolgono d'inverno. Si raccolgono forse adesso, no, le olive?
0: Sì, sì, tendenzialmente sì, più o meno per quello che ne so, inizio dell'autunno.
1: Lo so solo perché c'è casino in Cisgiordania, come tutti gli anni, quando c'è la raccolta delle olive, i coloni.
0: Vedi, cioè, ecco, vedi, i coloni.
1: Per dire il nostro rapporto con la natura, da cosa passa, con l'agricoltura e con la natura. No, dicevo che per partecipare bisogna andare sul sito della radio e compilare un modulino per essere certi, insomma, di avere un posto nel nostro auditorium, che è grande ma piccolino, insomma ci stanno 100 persone, e quindi insomma se vi prenotate insomma siete più sicuri di trovare posto. E vi consiglio di farlo.
0: Alexandra abbonata ci dice: e delle castagne? Dipende dalla latitudine, ma in autunno i contadini lavorano.
1: Uffa, non c'è proprio un lavoro giusto per me allora, eh? Sì, io vengo
0: ma
1: qua.
0: Ma tu lavori tantissimo, piantala di fare così, sei una che non si dà mai pena né pace, su dai.
1: Ma infatti avrei bisogno di un po' di società contadina secondo me, però vabbè, insomma niente, comunque niente, non è all'ordine del
0: giorno. È in questo momento un po' così, un po' retro, bisogna starle vicino. Statele vicino con un abbonamento, esatto. Che almeno modificherebbe l'argomento di conversazione.
1: Oppure chiamateci se avete cambiato vita e avete deciso di coltivare quell'ettarino che avete ricevuto in eredità o avete acquistato per pochi spicci e adesso ne fate una forma della vostra vita e state magari iniziando il vostro letargo, avete già iniziato un po' a poltrire perché essendo appunto agricoli e vi mettete
0: ma
1: a riposo come la terra.
0: Non poltriscono.
1: Non poltriscono mai, ma non c'è nessuno che
0: ma ci
1: vuole
0: sono i lavori dell'autunno,
1: po'.
0: Dell'inverno, la preparazione delle cose per l'estate, cioè le cose si fanno, le conserve, si fa un sacco di roba, ci si alza presto, cioè non... poi ci sono gli animali. C'è un messaggio che ancora si rifà ai bambini microconsumatori. Che è in Veneto, ci provo perché mia nonna era veneta. Pianze putei che è vostra mamma vedaga ischei. Spiaggia di sottomarina, parentesi di Chioggia, dico perché del 1969 dal venditore di ghiaccioli. Baci da Mauro abbonato che ci manda questa tranche de vie. Delle spiagge adriatiche degli anni 60 che io conosco bene. Caro Mauro, ti ricorderai che c'erano quegli aerini che volavano sulle spiagge che buttavano giù credo, non so se del cioccolato o dei gelati, comunque sì, per i bambini, rischiando di tra l'altro certo, ucciderli come succede a volte, sai, con gli aiuti che vengono lanciati dall'alto e che erano già sponsorizzati. Ricordo che il momento dell'aerino che buttava metteva in gara i papà.
1: Ah, certo.
0: Qualche mamma sportiva, ma insomma le mamme spesso avevano più di un figlio, quindi dovevano preoccuparsi di badare ai bambinetti. E i papà diventava una triste gara fra chi era più in forma per
1: certo,
0: riuscire ad acchiappare al volo.
1: Il padre più aitante e aggressivo.
0: Io ho questo ricordo tragico, proprio fantoziano, della gara dei papà per l'aerino sulle spiagge tipo Sottomarina, Lignano, Caorle, insomma quelle grandi spiaggione che ci sono anche adesso. Insomma, dell'Adriatico. Ma come ci siamo arrivate qui da Natale?
1: Ma ci torniamo, perché per esempio scrive Guido sempre al 3316214013: il problema non è salutare Gesù Bambino, il problema è salutare Babbo Natale, dice lui.
0: Vedi, lui fa una distinzione.
1: E poi tenendo
0: anche
1: tutto insieme e passando sempre per il tanto vituperato capitalismo, mai sufficientemente vituperato capitalismo, dice: l'ora del capitalismo è quella legale attuale, non l'ora solare, anzi l'imposizione del cambio d'ora è un sopruso.
0: Sì, infatti molti sono contrari.
1: Però invece tanti invece dicono il contrario, cioè di stare sempre nell'ora legale.
0: C'è una discussione in corso che si riaccende di volta in volta. Io ricordo che tanti anni fa ci fu una grandissima protesta da parte della Svizzera per l'orario della mungitura delle mucche, che cambiando effettivamente le agitava, eccetera. Insomma, per cui no, ma sono tutte cose assolutamente vere. Grazie di partecipare a questo nostro dibattito.
1: Questo nostro piccolo delirio mattutino.
0: Quindi i droni esistono da tempo sulla riviera. Non erano droni, credo fossero piccoli bimotori che venivano
1: pilotati da esseri umani.
0: Sì, ma era pericolosissimo. Io mi ricordo questa cosa, mi piacerebbe sapere se qualcuno se la ricorda. Non era un'allucinazione, ve l'assicuro, perché so che è successo. Ascoltiamo Marta Del Grandi. Il modulo di cui parlava Diana c'è per tutte le iniziative che ci saranno in auditorium e che poi vi ricorderemo in questa campagna abbonamenti. Ottobre 2026, per cui vi invitiamo a se siete all'ascolto, a pensarci, a fare questo passo per sostenerci. Andate sul sito di Radio Popolare, trovate subito il pulsante Sostienici, e così potete fare con facilità il modulo per l'abbonamento. Stessa cosa se volete partecipare alle iniziative serali in auditorio, andate sul sito di Radio Popolare, cercate iniziative, è visibilissimo. Trovate quella che vi interessa e poi trovate una parolina nella descrizione dell'iniziativa, modulo, come diceva Diana, sottolineata, cliccando lì, perché è interattivo, è interattiva la parolina, approdate sul modulo da compilare col vostro nome, il numero di posti che volete, insomma fatelo perché è importante prenotarsi. Avevo detto Marta Del Grandi?
1: Avevi detto.
0: Ho detto Marta Del Grandi e guarda, pensavo di dedicare ai nuovi abbonati che attendiamo fiduciose Somebody New, ecco.
1: Bah, certo, qualcosa di nuovo, un abbonamento. Sì.

0: E questa era Marta Del Grandi con Somebody New, uno dei brani più suggestivi, sognanti, insomma, com'è. Anche il suo stile, arrivano infiniti messaggi sugli aerei, lanciatori di cose per bambini sulle spiagge, ovviamente iniziativa assai poco ecologica, come giustamente qualcuno ricorda. Mi ricordo benissimo il lancio degli aerei della mucca Carolina, anche in Liguria, dice Silvia, non solo sull'Adriatico, c'erano gli aerei di Algida e di altre marche che buttavano regalini promozionali sulle spiagge. Silvia, abbonata, tutti aggiungono abbonato perché sennò li massacriamo di domande. Ricordo alla fine degli anni 60, dice Alessandro, i Piper, infatti mi ricordavo che erano dei Piper dotati di striscione, quelli proprio al traino col nome dello sponsor, che sorvolavano a bassissima quota le spiagge lanciando migliaia di sacchetti di plastica con giocattoli come gli yo-yo. Ecco. Iniziativa molto ecologica.
1: Esatto, infatti stavo dicendo, ecco perché adesso c'è la plastica anche nei feti di tartaruga.
0: Assolutamente, hanno cominciato allora, poi era di quella plastica proprio assolutamente,
1: quella che dura per sempre. Quella durevole.
0: Esatto, però ricordavo bene, buongiorno ragazzi, ricordo perfettamente questi aeroplani che lanciavano volantini e buoni sconto, ero a Gatteo Mare con i miei genitori circa 60 anni fa, ora ne ho 65. Vanda, abbonata e ritoccata, ciao. Beh, insomma, sono tanti quelli che ci ascoltano al mattino, però sono già a posto a giudicare
1: anche,
0: dai messaggi.
1: Sono anche abbonati. No, però comunque adesso io non voglio fare la messa cantata come al solito dell'abbonamento, del metodo dell'abbonamento, dell'abbonaggio, perché sennò poi dopo suona una cosa rituale, anche perché insomma... La campagna abbonamenti appunto non è una novità e non è neanche oggi il primo giorno, quindi insomma, però a volte a me capita quando parlo diciamo con le persone fuori dal nostro giro, fuori dal nostro ascolto, fuori dalla nostra bolla, no, di dirgli come funziona la radio e spesso ancora oggi mi fanno tanto di occhi perché non è così scontato.
0: Siamo studiati
1: nel mondo reale, a Milano, non so, tutti, cioè, insomma, poi sai, Milano oramai è una città dove tantissimi vengono da fuori, no? C'è stato un ricambio pazzesco, quindi effettivamente ci sono tantissimi nuovi milanesi, abitanti di Milano che non hanno partecipato, insomma, tutto alla storia, hanno un altro legame, no, con la città. E quindi a volte quando io gli spiego appunto, no, guarda, devo andare perché c'è l'abbonaggio. Sì, l'abbonaggio come funziona? Funziona che una volta l'anno, qualche anno succede anche due volte se necessario, noi andiamo in onda e chiediamo ai nostri ascoltatori di sostenerci perché altrimenti non perché questa è la nostra forma di esistenza, perché questa è la nostra forma di comunità e questa è una scelta che abbiamo fatto, insomma, anche molto prima che andasse di moda. È rituale, scrive Piero. Lo so che è rituale, ma se non lo facessimo, probabilmente, Piero, magari sei abbonato da il 1976, oppure sei ascoltatore dal 1976, però via via capita, anche dentro il nostro ascolto, di persone che magari hanno la radio accesa per caso. Ieri ha chiamato un neo abbonato che ha scoperto la radio per caso venendo a Monza a fare una visita, lui non era di qua, ha acceso la radio, anzi ecco, ancora più bella, ha comprato una macchina a Monza o in Brianza e da quello che ha comprato la macchina c'era sintonizzata e memorizzata Radio Popolare, così l'ha scoperta e così si è abbonato.
0: Insomma, la prossima macchina di cui avrete bisogno andate a comprarla da quel concessionario che ha messo Radio Popolare.
1: Non fateci addormentare mentre stiamo guidando in macchina, va bene, allora voi intanto chiamateci, sì. Che così non vi annoiate, fate voi la messa cantata dell'abbonaggio, d'altronde se non si fa...
0: No, ma lui parlava del brano sognante di Marta Del Grandi che è no, che è fatto apposta, insomma, anche proprio per...
1: Volete un po' di tunz?
0: Guardate, vi accontento subito, ma ci mancherebbe, voi siete i padroni della radio, nel senso vero della parola, per i motivi che ha appena detto Diana, e quindi...

0: In pista!
1: Signori e signore!
0: In pista!
1: Casadei, tra l'altro, l'abbiamo scoperto, è mancato qualche anno fa, insomma, il Raul Casadei, che noi abbiamo tutti, magari forse a volte presi in giro, soprattutto la mia generazione da giovani, ma questa è Ciao Mare, famosissima, l'orchestra spettacolo Casadei, e abbiamo scoperto in realtà lunga storia di antifascismo nella famiglia Casadei. Quindi onore al merito. Leggiamo in realtà il messaggio di questo ascoltatore che dice: ciao, solo per condividere con voi che ieri sera c'è saltato l'impianto elettrico, noi ora così e ci sono due candele, tu che volevi il tempo contadino,
0: siamo sempre in tema, sì,
1: ma con radiolina a pile vi ascoltiamo, abbonati noi due, i nostri gatti sono Martina e Maurizio, non so se loro due o i gatti, ma vi vogliamo bene, abbonatevi a tutti e tutte, se no il buio ci colpirà. Ciao mare, continuano i ricordi, beh, insomma, giustamente Piero aggiunge, oltre che rituale, abbonaggio fondamentale. C'è un ricordo tutto meneghino, non soltanto di mare, no, direi che Romagna Mia ve la risparmio, che dice: c'erano gli aeroplani con la scia, con i nomi dei prodotti, mi ricordo il Persil, non credo esista più, ma se esiste comunque forse non in Italia, un detersivo, decollavano dall'aeroporto Forlanini, che era il nome dell'attuale Linate, vero, anche, si chiamava Forlanini.
0: Anche sì, adesso sì. Si chiama Forlanini, penso.
1: Sì, è vero, si chiama
0: Forlanini. È come il Berlusconi, possiamo continuare a chiamarlo Malpensa, ma...
1: Adesso che c'è la M4 io parto sempre dal Forlanini, se devo partire, non so, gli ascoltatori e le ascoltatrici. Noi siamo arrivati alla pubblicità.
0: Ah, stavo dicendo 02, 02, 33.
1: Dillo però.
0: 02, 33, 01, 001, ma che lo dico a fare? Ah no, sì, ci sono i titoli adesso.
1: Ah, giusto, ecco,
0: sono
1: per
0: i
1: cui
0: del giornale,
1: tra poco
0: non
1: ci
0: speriamo.
1: Sono, ecco, io vado con la pubblicità.
0: Vai.
2: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
3: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
2: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sottocosto, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi. E la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29€.
3: Questi non me li lascio scappare.
4: È ancora cinquantenario, è ancora 50 e 50, è ancora l'abbonaggio di Radio Popolare. 5 seratine da non perdere in auditorium dalle 21, lunedì 12, di e con Ira Rubini, Il Mio Condominio, martedì 13, serata Armadilli in ogni dove, etici, vegani e molto colti con Cecilia Di Lieto e Federica Giordani, mercoledì 14, Marta Del Grande in concerto, giovedì 15, bollicine in formato quiz dal vivo e venerdì 16, ascolta questa foto, esperimenti e magie intorno al suono e all'immagine con Tiziana Ricci. Potete prenotarvi e dovete abbonarvi sul sito.
5: Popolare Network.

0: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 7. Guerra in Ucraina, attacco missilistico su Kiev, colpiti impianti energetici, Zelensky accusa per la seconda volta gli alleati. Non ci hanno avvisato, ma Trump nega di aver interrotto la condivisione delle informazioni di intelligence. Stati Uniti, un giudice blocca nuovamente il bando imposto da Trump ai giornalisti di CNN, MS Now e Politico. La revoca dei pass per la Casa Bianca viola il primo emendamento. Meloni oggi in Parlamento in vista del Consiglio Europeo. Il governo con le casse vuote e sempre più in difficoltà sulla manovra economica punta ad ottenere più flessibilità da Bruxelles. I margini però sono ridotti. Le opposizioni ieri si sono presentate unite contro il piano di riarmo, ma oggi torneranno a dividersi sul sostegno all'Ucraina. L'intervento chirurgico a Papa Leone è andato bene, ha asportato un tumore maligno al polmone. Dopo ulteriori analisi verranno definite le terapie a cui si dovrà sottoporre il pontefice. Sono le 7:02 minuti, per il momento è tutto, con il giornale radio ci risentiamo alle 7:30.
1: Popolare Network.

0: Cara Diana, rieccoci. Allora, altri 10 minuti della campagna abbonamenti autunnale di Radio Popolare 2026. Radio Popolare ha bisogno di voi, come sempre, ha bisogno degli abbonati storici che non finiremo mai di ringraziare, come moltissime di coloro che ci scrivono questa mattina con i loro ricordi, con le loro battute. Insomma, noi siamo ormai abituati, Diana, da sempre, dall'inizio, dai tempi in cui tu eri molto piccola, credevi, non so se a Babbo Natale o a qualcos'altro.
1: No, Babbo Natale, sì, io ero del partito di Babbo Natale.
0: Sei partito di Babbo Natale e io invece ero un po' più grande e quindi già insomma frequentavo e andavo in onda a Radio Popolare. Siamo abituati all'idea di avere gli ascoltatori molto vicini, talvolta troppo vicini quando ci criticano ferocemente, ma è giusto così. Non è la norma, come tu dicevi, non è la norma aver inventato un crowdfunding prima della parola stessa, non è la norma essere sostenuti e indipendenti di conseguenza senza padroni, non è la norma essere liberi di dire tutto quello che ci pare, di mandare in onda la musica che vogliamo e non quella che ci impongono le case discografiche. La possibilità di avere sì della pubblicità, ce l'abbiamo anche noi, ma molto meno di tanti altri, di non avere delle sponsorizzazioni a tappeto su qualunque cosa, essendo costretti poi a esaltarla senza criterio e senza riserva. Insomma, questi sono alcuni dei motivi per cui vale la pena di sostenere Radio Popolare.
1: E non ce n'è un'altra così, cioè non c'è proprio,
0: no, è per
1: c'è più, c'è sta, forse ci sono state tante esperienze negli anni, ma non c'è una cosa così in giro.
0: Non c'è, per questo forse siamo durati 50 anni, grazie soprattutto agli ascoltatori certamente, forse anche un po' ai nostri sforzi, ma soprattutto a loro che ci hanno permesso di esistere, ancora lo fanno. 0233 001 001, adesso ormai sono le 7:05.
1: Siamo gli sgoccioli, però
0: siamo gli sgoccioli. Dobbiamo andare fino
1: sì,
0: alle 9.
1: Sì, beh, diciamo gli sgoccioli di questa prima tranche. Ci eravamo dette, facciamo un abbonamento antelucano.
0: Un po' di luce.
1: Facciamo almeno un abbonamento antelucano. Non so, non sappiamo, possiamo sapere se è successo. Sicuramente non c'è stato comunicato, e questo è una grande delusione per noi.
0: Elisabetta mi scrive: ciao Ira, l'altro giorno hanno dedicato un largo a Dario Fossi. Lo so, ho fatto il servizio ieri, sì. ero lì a Quando una via a Franca Rame. Ne parlavamo ieri, sì. Effettivamente. Il largo, lo dico per chi non ha sentito le nostre notizie e non lo sa, è davanti, quasi davanti all'ingresso del Policlinico in via Francesco Sforza. È un nuovo spazio vicino all'università creato perché c'è la M4 e quindi c'è uno slargo, proprio la gente esce dal metrò e vede Largo Dario Fo, drammaturgo e così via. È uno spazio carino.
1: Ho avuto dei problemi a fare il titolo di questa, io ho fatto il titolo per il giornale radio della mattina del tuo servizio su questo. Ma perché abbiamo intitolato un largo? Cioè era proprio brutto da dire. Allora ho provato a dire abbiamo intitolato uno slargo, ma mi suonava
0: pure
1: volgare,
0: peggio,
1: esatto.
0: Sì.
1: E niente, alla fine sono andata che Milano lo ricorda l'intitolazione, perché non, che cosa vuol dire un largo? Vabbè, adesso ce l'hai
0: però
1: detto.
0: È un termine urbanistico molto preciso, esiste da tanto tempo, cioè non, il largo è proprio un concetto italiano, è praticamente un parente minore della piazza.
1: Sì.
0: Il largo è, no? Largo Richini, se pensi quanto è stato importante Largo Richini davanti all'università durante le contestazioni del 68 e poi del 77, no? Cioè, quindi a Milano il largo effettivamente è molto diffuso.
1: C'è anche largo La Fop, ci sono anche storie, sì, però
0: insomma a te non piace.
1: Brutto.
0: A te non piace.
1: Sai che ti regali, ti intitoliamo, ma boh, un largo, non so.
0: Non so, a me non suscita, anche perché appunto il largo a Milano è proprio una cosa classica. Ma non importa,
1: ci vuole una via per Franca Rame. Effettivamente lì al tavolone, durante, insomma, mentre discutevamo di questa cosa e di come organizzarci per seguirla, ci chiedevamo: ma sarà Fo Rame o Rame Fo?
0: No, perché tu puoi intitolare, cioè era nell'ora e nel giorno ai 10 anni della morte, cioè lui è morto intorno alle 2 di 10 anni fa, di ieri. Quindi tu intitoli a una persona, non puoi, sono giustamente, insomma, sono vissuti e morti in tempi diversi, nati e morti in
1: sì,
0: tempi diversi.
1: Certo.
0: Quindi
1: sì.
0: Ci sono anche un po' di regole in queste cose. Non era, certo, si potrebbe fare un tributo ad entrambi, ma in questo caso si intitolano le vie anche in virtù di certi anniversari. Erano passati proprio 10 anni dalla morte e appena sono passati la giunta, il sindaco, tutti insomma hanno detto nel caso di Dario Fo subito gli intitoliamo qualcosa. Quello che ha detto il sindaco è interessante però sui larghi, ieri tra le varie cose sì, che ha detto, cioè ha detto che non ce ne sono tanti di quelli che, perché poi c'è un problema nell'intitolazione in generale, che se tu cambi nome a una via, una piazza, un largo che già esiste,
1: per tutti quelli che,
0: tutti
1: ci,
0: quelli
1: vivono,
0: che ci vivono è un casino, perché devono insomma, cioè per cui bisogna trovare degli spazi nuovi da nominare, quindi questo forse per spiegare
1: sì,
0: come
1: e poi con la densità di Milano effettivamente spazio
0: comunque anche spazio. Claudio Abbado è stato intitolato un largo, che è quello spazio alla fine di via Santa Margherita, cioè la piazza della Scala,
1: onore dove... ai larghi, largo ai larghi, un ascoltatore scrive anche largo Cairoli, che effettivamente a proposito prima a proposito di piazze importanti anche per la politica, diciamo, e le manifestazioni, le piazze, eccetera. C'è il giardino Franca Rame nel quartiere Adriano, scrive Lorenzo Canali. Sì, in effetti poi il giardino è spesso un escamotage con cui si trova qualcosa da dedicare ai cittadini.
0: Beh, Ornella Vanoni è stato dedicato un pezzetto della Iola davanti al Teatro Strehle. Insomma, non è semplice, non è facile trovare... Comunque, complimenti per il nostro spettacolo di lunedì.
1: No, te lo faccio io perché è un complimento proprio a Ira, invece lo voglio leggere io di Marta, no, perché sennò uno si lode e si imbroda sempre, invece è vero. Questa abbonata trentenne si chiama Marta e dice: è stato proprio bello ascoltare per radio il vostro spettacolo lunedì, ho imparato tanto di una Milano che non ho mai visto e che conosco solo attraverso i racconti dei miei genitori. Era questo un po' il tuo obiettivo?
0: L'obiettivo era quello di essere molto ironici su una Milano che viene spesso idealizzata e che invece era, appunto, come raccontavo, era piena di coloranti, di amianto, di bambini tristi o comunque molto feroci, ma anche di cose buffe. E la chiave era quella condominiale, che mi è sembrata divertente perché vivevo in una casa particolare. Comunque lo spettacolo lo potete ascoltare in podcast, lo trovate fra gli speciali della campagna abbonamenti nei nostri podcast, se vi fa piacere ascoltarlo. Poi lo rifaremo perché dal vivo è proprio un'altra cosa, anche se so che l'hanno ascoltato in tanti, anche tanti colleghi.
1: Ma tutti questi che scrivono dei messaggini, ma perché non alzano il telefono? Non si chiama?
0: Non trattare male ascoltatori ed abbonati.
1: No, io figurati, sono felice, sono dei messaggi bellissimi. Cioè, questo dice: sono 50 anni, soprattutto grazie ai vostri sacrifici economici e personali in generale. Noi abbonati abbiamo 50 anni di sconto in realtà. Bravissimi, bravissimi. Grazie Giorgio. Cioè, grazie, scrive Giorgio, e noi diciamo invece al contrario: grazie Giorgio a te per questo messaggio. Però ho capito, sono tutte cose che è bello leggere, ma sarebbe anche più bello sentire in voce. Ma signora mia, non telefona più nessuno?
0: Non si usa più, ma neanche noi effettivamente telefoniamo più, mandiamo vocali o mandiamo allora
1: intanto... è stato dedicato uno stretto, sì. Non è male,
0: divertente. Sì, è vero, a Loano circa 60 anni fa buttavano piccoli paracaduti con palloncini da gonfiare della Barbero e si faceva gara per prenderli. Dante il volante, che forse a questo punto si è dedicato a guidare gli aerei, cosa dici?
1: forse. Io Fiorentina amo quella piazzetta vicino all'università e al policlinico. Quando vengo a Milano a trovare i figli, una delle cose che mi emoziona di più è andare a trovare i santi laici milanesi al Monumentale. Dario, Franca, Enzo, Giorgio e Carla Fracci, un saluto, scrive Francesca.
0: Infatti ieri è stato ricordato che Dario e Franca sono alfa medio. Ah, guarda, c'è una telefonata, l'hai chiamata. Adesso abbiamo una pubblicità tra poco, ma sentiamo tempo. Pronto, sei tu? Ciao.
2: Ciao, sono Elisabetta.
0: Oh.
2: Ciao, via Pancrama. Mi avete chiamato, ho risposto.
0: Eccola, abbonata naturalmente.
2: Sì, abbonata, anche se è stata una cosa un po' buffa il mio abbonamento, perché all'inizio facevo solo la tessera, essendo insegnante precaria. Poi quando invece ho avuto una situazione finanziariamente più stabile, ovvero mio marito era abbonato, siccome la radio l'ascoltavo solo io, ci ho tenuto a non a fare un altro abbonamento, perché non ce lo potevo permettere, ma sono nato a metterlo a mio nome e quindi sono lieta di aver un abbonamento a mio nome.
0: Ma tuo marito è ancora tuo marito dopo tutto questo?
2: Non ascolta mai, io invece l'ascolto ovunque, quindi a questo punto detto.
0: Vabbè, insomma, noi mandiamo un saluto. Come si chiama?
2: Alberto,
0: se vuoi ti salutiamo personalmente, ascoltala qualche volta.
1: A maggior ragione se non ci ascolti.
2: No, vabbè, ma io riferisco tutto quello che dalle vostre trasmissioni, quindi è un ascolto in diretto.
0: Va bene, allora grazie di aver chiamato, sei carinissima ad aver ascoltato Diana, grazie, a presto.
1: Ciao, bella, ciao.
0: Dobbiamo mandare la pubblicità, ma ci sono telefonate per
1: cui... No, non possiamo. Dobbiamo mandare la pubblicità e fare leggere Metro Regione ad Alessandro Braga, che si trova là nello studio 1. Ci richiamate dopo.
0: Adesso... Ascoltatore 802 finale, richiamaci dopo, ascoltatrice, perché adesso insomma va il blocco dell'informazione, giustamente, e dopo noi molto volentieri, ecco, infatti, qua capito, siamo. Qua siamo.
3: Abbiamo 40 secondi per convincerti a riciclare i RAE, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, nel modo giusto. Sì, proprio quelli che, quando decidi di liberartene, finiscono nell'indifferenziato. Ora rimangono 20 secondi per dirti che, se riciclati male, restano nell'ambiente per oltre 100 anni. Come evitarlo? Portali alla piazzola ecologica del tuo comune oppure fateli ritirare quando ne acquisti di nuovi. I RAE sotto i 25 centimetri puoi portarli nei grandi negozi di elettronica senza obbligo di acquisto. Il tempo è relativo, usarlo bene è una scelta. Noi del consorzio Sinab abbiamo fatto la nostra. Tu farai la tua? Scopri di più su sinab.eu.
4: Funghi, castagne e rastrello. Ottobre, quanto sei bello!
5: Sei andata a una sagra?
4: Meglio, sono andata in Brico Gay. C'è la festa d'autunno con tantissime promozioni su soffiatori, tagliasiepi, serre, stufe. Più acquisti, più risparmi.
5: E si mangia?
4: No, ma ti sazi di sconti.
5: Brico Gay, okay. Se c'è l'ok, okay, è tutto un altro brico.
6: Brico Gay, okay, più vicino a te.
4: Brico Gay, okay, è sempre più conveniente, anche su bricogay.it.
7: Sono le 7:15, buongiorno, questa Metro Regione, i titoli. Piano mobilità regionale, le opposizioni all'attacco, serve un cambio radicale, meno asfalto e più soldi per il trasporto pubblico locale. Questa mattina al presidio del PD stazione Cadorna, poi continua la discussione al Pirellone. Scala ha confermato lo sciopero del 20 ottobre, domani nuovo incontro sindacati direzione, al centro della discussione il rinnovo del contratto e un aumento dello stipendio. Tornare alle multe di carta, approvato in consiglio comunale un ordine del giorno per reintrodurre il foglietto sul parabrezza, senza c'è meno effetto deterrente, dicono i promotori. Tempo previsto per oggi con Simone Scapin del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
8: Il tempo di oggi sarà in gran parte soleggiato, con solo qualche passaggio di nubi alte sulla pianura foschia in rapido dissolvimento al mattino. Le temperature minime tra 9 e 12 gradi, mentre le massime attese da 20 a 23 gradi. Zero termico in rialzo fino a 4.000 metri.
7: Questa mattina alle 8 il gruppo regionale del Partito Democratico ha organizzato un presidio alla stazione di Cadorna per denunciare il pessimo stato dei trasporti in Lombardia. Un'iniziativa che arriva proprio mentre in Consiglio regionale si sta discutendo del nuovo programma di trasporti e mobilità, il documento che detta gli indirizzi per il futuro della mobilità regionale. La maggioranza insiste su un piano che privilegia le grandi infrastrutture, come pedemontane e altre arterie autostradali, a discapito del trasporto ferroviario e di quello pubblico locale, dove vengono tolte risorse. Le opposizioni hanno presentato oltre 2.000 emendamenti e chiedono un cambio di passo nelle politiche regionali. Simone Negri è consigliere del PD, capogruppo in Commissione Trasporti.
9: Noi daremo battaglia perché proprio sull'impostazione generale abbiamo una visione completamente alternativa a questo documento. In primis ci sono troppe strade, troppe nuove strade, in particolare troppe nuove autostrade sul modello fallimentare di Brebeni, Pedemontana e Terni. Secondo tema, opere ferroviarie strategiche vengono rinviate oltre il 2032 e questo è un grave danno da tutti i punti di vista per i territori lombardi. Terza questione, la situazione di gravissima crisi che sta attraversando il trasporto pubblico locale. Sono in atto le gare, nessuno si fa carico di coprire i costi, gli aumenti di costi di carburante, il tema del rinnovo del contratto, per cui rischiamo che tra qualche settimana di trovarci i ragazzi, gli studenti lasciati a terra. Serve un'inversione di rotta netta e totale, anche perché all'interno di questo piano uno degli aspetti che colpisce maggiormente è il completo abbandono da parte della regione e della giunta di destra di Milano. La destra che si presenta per governare la città non ha un'idea che sia una per consentire a Milano di muoversi meglio.
7: È confermato per ora lo sciopero indetto dall'Assemblea dei lavoratori del teatro alla Scala di Milano per il prossimo martedì 20 ottobre. Ieri c'è stato un incontro col sovrintendente Fortunato Ortombina e il direttore del personale Marco Moruso. Al termine i sindacati CGIL e CISL UIL e FIALS hanno fatto sapere che non hanno avuto alcuna chiarezza su quali risorse economiche il Consiglio di Amministrazione intende effettivamente mettere a disposizione per il rinnovo del contratto. La richiesta dei lavoratori è un aumento del 15% della retribuzione annuale lorda per affrontare il caro vita, un nuovo faccia a faccia tra sindacati e direzione del Teatro alla Scala è già fissato per domani. Sulla Milano post-olimpica, in particolare sull'Arena Santa Giulia, ancora non c'è alcuna trasparenza sui singoli costi sostenuti con risorse pubbliche. Lo ribadisce Libera nel suo ultimo documento intitolato Fame di Sapere. Sottolinea che, trascorsi 7 mesi dalla fine dei Giochi Olimpici di Milano Cortina, le richieste di accesso agli atti presentate dall'Associazione al Comune di Milano non hanno ancora avuto una risposta puntuale. Pietro Basile è referente di Libera Milano.
10: Noi chiedevamo a suo tempo e continuiamo a ribadire di ottenere dei dati che ci permettano di avere una completa fotografia di quello che è accaduto a Milano rispetto ai Giochi Olimpici e, nonostante l'insistenza, le interlocuzioni, le formalizzazioni del nostro interesse nelle forme più varie, eccoci che siamo ancora lì a recriminare chiarezza e trasparenza. Rispetto a Santa Giulia, se stiamo nello specifico, stiamo parlando di un'opera di cui dobbiamo avere una contezza precisa di quanto sia costata più di quanto preventivato. Si parlava di 180 milioni, siamo ben oltre i 300 milioni, c'è un'esposizione del pubblico per la partecipazione alle spese. Milano ha tante criticità, assistiamo anche soltanto allo sport, lo vediamo. Sappiamo anche che però per l'opera provvisoria e temporanea che collegava Rogoredo a Santa Giulia, fatta appositamente per i giochi, è stato speso un budget di oltre 7 milioni di euro, quando quello complessivo dell'assessorato dello sport a Milano è di 8 milioni di euro. È qui che non capiamo dove questa legacy si traduca in un vantaggio pubblico, in un interesse pubblico che viene coltivato.
7: Il Consiglio Comunale di Milano ha approvato un ordine del giorno che chiede alla Giunta di valutare la reintroduzione delle multe cartacee in caso di sosta vietata. Serve per l'effetto deterrenza, ma non sostituirà la notifica digitale, ha spiegato il primo firmatario, Michele Albiani. L'ordine del giorno invita la Giunta anche a prevedere nel prossimo bilancio uno stanziamento per il supporto psicologico per i vigili urbani ed è collegato alla delibera con cui l'Aula ha approvato l'uso dei taser per la polizia locale. Sentiamo Michele Albiani, consigliere comunale del Partito Democratico, presidente della Commissione Sicurezza del Comune di Milano.
11: Tutti i cittadini e le cittadine si guardano intorno e magari vedono un'area con tante macchine parcheggiate abusivamente senza una nota sopra e quindi viene da pensare ai cittadini, giustamente devo dire, che non vengono sanzionati. Invece noi facciamo una marea di sanzioni. Adesso ci siamo assestati intorno ai 260 milioni di euro all'anno fra tutti i generi di sanzioni, in cui una percentuale è anche quella della sosta vietata. E quindi abbiamo detto, guardate, se dobbiamo spendere pochissimo per far stare tranquilli e consapevoli i nostri cittadini, facciamolo. Questo, diciamo, è la motivazione per cui poi anche con un confronto con la Giunta ci è stato dato parere positivo. Ieri abbiamo approvato questo pacchetto. Noi rivendichiamo assolutamente con convinzione la digitalizzazione di questa parte importante della nostra città. Semplicemente, come tra l'altro spesso accade in altri ambiti, il problema è la comunicazione. Quindi se i cittadini non hanno contezza del fatto che le sanzioni vengono fatte, perché non è che mettiamo dei manifesti, ma anche un semplice piccolo messaggio come questo, sicuramente gli dà maggiore consapevolezza e anche rispetto e fiducia nei confronti della nostra città. Diamo il tempo alla Giunta di potersi confrontare su questo. Una delle accuse che ieri l'opposizione ci ha mosso era di campagna elettorale. Questo documento ha diversi mesi, non dico bisogna farlo prima delle elezioni o altro, prima si fa meglio è.
7: Smartphone, dispositivi elettronici e lampadine arrivati a fine vita ora possono essere conferiti anche nei centri sportivi della città. È stato presentato al Rai Play il progetto promosso da AMSA e Consorzio Ecolamp col Comune di Milano, che porta la raccolta dei piccoli rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in 26 impianti sportivi milanesi. Marcello Milani è l'amministratore delegato di AMSA.
12: C'è un progetto più ampio per aumentare le tonnellate che raccogliamo. Ne raccogliamo 3.000, ma c'è spazio per raccoglierne fino ad altre 6.000. Il punto è rendere facile la raccolta, quindi noi offriamo la possibilità a chi già usufruisce del servizio di ritiro gratuito degli ingombranti di conferire, diciamo, una cassetta con i piccoli RAE invece di doversi riportare in ricicleria. E in una ventina di mesi di iniziativa di questo servizio abbiamo già, diciamo, soddisfatto le richieste di circa 60.000 famiglie, quindi vuol dire che il servizio servizio apprezzato, che la gente sa dove svuotare i cassetti pieni di pile, cavi e cavetti senza doverli portare in ricicleria se l'abbina a un ritiro ingombranti. Se no ci sono altri modi di conferirli, ci sono i centri ambientali mobili durante i mercati, ci sono i centri della grande distribuzione, adesso questa iniziativa di centri sportivi, 26 centri sportivi dotati di questi contenitori, di modo che quando uno frequenta il centro sportivo ha anche l'opportunità di buttarci dentro qualcosa che tiene magari in casa da anni.
13: Adesso sono 26, ma per il futuro avete intenzione di costruirne altri?
12: Noi vogliamo espandere tutti i modi di conferire che sono, diciamo, comodi per i cittadini, quindi penso proprio che ci saranno altre iniziative di questa direzione.
7: La Corte d'Appello di Brescia ha respinto la richiesta della Procura Generale di arrestare Marco Toffaloni, condannato a 30 anni come esecutore materiale per la strage di Piazza della Loggia del 28 maggio 1974, in cui morirono 8 persone e rimasero ferite oltre 100. Per i giudici non ci sono elementi sufficienti a dimostrare un pericolo concreto attuale di fuga dell'uomo, che ora ha cittadinanza svizzera, dove vive da anni, e ha impugnato la condanna decisa dal Tribunale dei Minori, visto che Toffaloni era minorenne all'epoca dei fatti in Cassazione. Anche quest'anno il PAC, il Padiglione d'Arte Contemporanea di Milano, ospita la mostra Riscatti. Si tratta di una mostra fotografica frutto di un corso tenuto da fotografi volontari di volta in volta con persone fragili. Quest'anno lo sguardo è quello delle donne migranti. Sentiamo il servizio di Tiziana Ricci.
14: Una nuova avventura, un nuovo inizio. Un rifugio, il mio destino, la sopravvivenza. Così si legge nel cartello dove si chiede cos'è l'Italia per te appeso all'inizio della mostra. E loro sono donne immigrate, rifugiate, protagoniste della 12ª edizione di Riscatti, l'associazione di volontariato che dal 2014 realizza progetti di riscatto sociale attraverso la fotografia. Prima che sia notte. È il titolo della mostra, tratto dall'omonimo romanzo dello scrittore cubano Reinaldo Arenas, uscito nel 1992, dopo anni trascorsi in prigione e la fuga negli Stati Uniti alla ricerca della libertà. Il corso di fotografia ha visto la partecipazione di 23 donne accompagnate dal Milano Welcome Center. Amai Canita, palestinese, Arina, ucraina, Chloé Villar de Souza, brasiliana, Maya, siriana, Morane Valeria dal Salvador, Cinzia della Nigeria. Nelle loro fotografie la vita nuova, le speranze, i sogni e i momenti di affetto e di riposo. Il frutto del corso di fotografia sono le belle foto che si possono vedere al Padiglione d'Arte Contemporanea di Milano, esposte fino al 25 di ottobre.
7: Sono le 7:26 minuti, è tutto per questa edizione di Metro Regione. Le notizie da Milano e dalla Lombardia tornano questa sera alle 19:45 circa. Una buona giornata da Alessandro Braga.
15: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
16: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
15: La più buona, perché mia.
17: Come mi immagino il Black Friday?
18: Com'è quello di Skoda?
19: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
20: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un... click! E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
21: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
22: E da oggi anche il mobile.
21: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
23: Nel mezzo del cammin del mio lavoro mi ritrovai con il mio prima stare a intonacare, consegnare, livellare e piastrellare. La diritta via era ritrovata.
0: Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Primastar, il furgone versatile pensato per ogni tuo lavoro. Diesel con fino a 8,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
1: Curare che meglio è prevenire?
2: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
3: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
24: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
25: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle...
24: Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
25: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Guerra in Ucraina, attacco missilistico su Kiev, colpiti impianti energetici. Zelensky accusa per la seconda volta gli alleati, non ci hanno avvisato. Ma Trump nega di aver interrotto la condivisione delle informazioni di intelligence. Stati Uniti, un giudice blocca nuovamente il bando imposto da Trump ai giornalisti di CNN, MSNBC e Politico. La revoca dei pass per la Casa Bianca viola il primo emendamento. Meloni oggi in Parlamento in vista del Consiglio europeo. Il governo con le casse vuote e sempre più in difficoltà sulla manovra economica punta ad ottenere più flessibilità da Bruxelles. I margini però sono ridotti. Le opposizioni ieri unite contro il piano di riarmo, oggi torneranno a dividersi sul sostegno all'Ucraina. Ex Ilva, il governo senza un piano e senza idee prova a congelare la crisi. Ha approvato un nuovo decreto per tenere accesa l'aria calda di Taranto fino alla sentenza della Cassazione. La protesta dei lavoratori però non si ferma, proclamate ulteriori 48 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti del gruppo. Buongiorno dalla redazione, il giornale radio delle 7.30. L'esercito russo ha lanciato un attacco missilistico su larga scala questa notte su Kiev. Il sindaco della capitale ucraina ha detto che nell'attacco sono stati colpiti diversi impianti energetici, almeno 6 persone sono rimaste uccise e altre 21 ferite. Il presidente ucraino Zelensky ha detto che anche quest'ultimo attacco è arrivato senza preavviso, accusando gli alleati di non averli avvertiti. Ieri pomeriggio, dopo che Zelensky aveva lanciato la stessa accusa riguardo un altro attacco sulla capitale, Donald Trump ha negato che gli Stati Uniti abbiano smesso di condividere le informazioni di intelligence con Kiev. Intanto, in vista del Consiglio europeo di domani, il ministro degli esteri polacco ha lanciato un allarme sull'allargarsi della guerra ibrida russa in Europa. Il nostro collaboratore Sabato Angeri.
1: Da qualche mese alle minacce militari dirette evocate fin dal primo giorno dell'invasione ucraina si sono sommate le cosiddette minacce ibride. Attacchi informatici, sabotaggi, missioni di spionaggio a vari livelli e azioni di prova o dimostrative. Il drone carico di esplosivo rinvenuto all'aeroporto di Lipsia Halle a inizio agosto è diventato il simbolo delle interferenze russe in Europa, anche se Berlino non ha mai offerto prove delle responsabilità di Mosca. Allo stesso modo gli sconfinamenti di droni, i sorvoli dei caccia nello spazio aereo dei Baltici, gli incontri tesi tra le navi della flotta ombra russa e le forze britanniche e danesi rientrano nello stesso alveo. Al summit sulla sicurezza di Varsavia il ministro degli esteri polacco Radoslaw Sikorski ha dichiarato che i membri della NATO dovrebbero prepararsi a una risposta decisa a un possibile attacco ibrido letale da parte della Russia. Sikorski ha anche sottolineato che la probabilità che inizino a esserci delle vittime in questi attacchi è progressivamente crescente, anche se, da definizione, la presenza di morti sposterebbe lo scontro dal campo ibrido a quello aperto. Il presupposto di uno scontro ibrido, infatti, è la segretezza, o almeno l'impossibilità di assegnare responsabilità palesi. È il caso delle navi cargo colpite nel Mar Nero, prima al largo della Romania, poi della Bulgaria e ieri di nuovo nelle acque territoriali di Sofia. È la terza nave che affonda a causa di un drone, teoricamente russo, ma anche qui mai provato, ed è l'esempio plastico di come la cosiddetta guerra ibrida si stia trasformando in uno scontro sempre più pericoloso.
0: Negli Stati Uniti un giudice federale ha nuovamente bloccato il tentativo del presidente Trump di impedire ai giornalisti di CNN, MSNBC e Politico di accedere alla Casa Bianca. Secondo il giudice, la revoca dei pass permanenti dei giornalisti avrebbe violato i diritti sanciti dal primo emendamento. In diretta da New York, Roberto Festa. Roberto.
2: Buongiorno Omar, la notizia di poco fa: un giudice federale di Washington ha ordinato all'amministrazione americana di ritirare il bando all'entrata alla Casa Bianca e quindi anche seguire gli eventi presidenziali per CNN, MSNBC e Politico. Un primo ordine in questo senso era già stato emesso un paio di settimane fa, l'amministrazione aveva prima riammesso i media e poi li aveva ancora esclusi. È un rimpallo continuo di ordini, di controordini, in cui l'amministrazione di Donald Trump fa una cosa che nessuna amministrazione americana precedente aveva fatto, cioè disattende le sentenze di un tribunale, non rispetta il ruolo della magistratura. Era già successo appunto in altre occasioni, per esempio quando un aereo con centinaia di migranti a bordo era stato fatto partire per le prigioni del Salvador nonostante l'ordine contrario di un giudice. E poi

0: anche quando Trump ha reintrodotto i dazi, nonostante il parere contrario della Corte Suprema. Quello di oggi è un parere temporaneo del giudice, ma è evidente che l'amministrazione, non permettendo ai giornalisti di entrare alla Casa Bianca perché non gradisce i loro pezzi, viola il principio della libertà di stampa. E del resto questa amministrazione sta conducendo una politica di scontro aperto con i media. È in corso, per esempio, la battaglia legale con BBC, cui Trump ha chiesto un indennizzo di 10 miliardi di dollari per un servizio sull'assalto al Congresso del 6 gennaio, con BBC che vuole portare il presidente degli Stati Uniti a deporre in tribunale. Omar.
1: Grazie a Roberto Festa. Oggi Giorgia Meloni sarà in Parlamento per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo. La Presidente del Consiglio punta ad ottenere un mandato per chiedere più flessibilità all'UE sulle regole fiscali alla luce degli extra costi dell'inflazione. Il governo è in estrema difficoltà in vista della manovra economica. Ieri il Consiglio dei Ministri doveva approvare le prime linee guida da inviare alla Commissione europea, ma è saltato tutto. Un segnale delle tensioni all'interno dell'esecutivo che deve fare i conti con le casse vuote nell'ultima manovra prima del voto. Ieri le Camere hanno approvato lo scostamento di bilancio e il documento di finanza pubblica. L'opposizione si è presentata unita con un unico documento che chiedeva di superare il piano di riarmo europeo e di riconsiderare gli impegni presi in sede NATO sulle spese militari. Oggi però il campo largo tornerà a dividersi su uno dei nodi principali per l'alleanza progressista, quello degli aiuti all'Ucraina. Da Roma, Anna Bredice.
2: Saranno di nuovo cinque le risoluzioni dell'opposizione oggi, prima al Senato e poi alla Camera dei Deputati. Il terreno di discordia è sempre il sostegno militare all'Ucraina, un punto che solo con un compromesso al tavolo del programma di governo potrà trovare una soluzione. Con le comunicazioni in vista del Consiglio europeo accadrà come nel passato, ognuno voterà a parte dell'altro, ma il nodo delle armi a Kiev non permette un testo unitario. Eppure è accaduto ieri, quasi in maniera sorprendente. Il campo largo esteso anche a Maggi e a Renzi ha prodotto un unico documento sullo scostamento di bilancio, nel quale si è chiesto di superare il piano di riarmo degli eserciti nazionali e riconsiderare gli impegni presi in sede NATO. Così era scritto nella risoluzione che Renzi e Maggi hanno accettato, anche se con fatica, ma nel pomeriggio, se Schlein ha scelto il silenzio, soddisfatta del risultato ottenuto, Conte in dichiarazioni pubbliche si prendeva tutto il merito di aver portato i partiti sulle posizioni dei 5 Stelle, e questo indubbiamente ha irrigidito l'area riformista del PD, per non parlare dei centristi. Nel frattempo, nel corso della giornata, Schlein e Conte si sono più volte incrociati senza fermarsi nemmeno per un saluto. Oggi quindi si torna al passato. Guerini, che difende la scelta del PD di sostenere l'Ucraina, 5 Stelle e AVS ribadiranno la loro linea. Ad eccezione della guerra in Ucraina, sugli altri temi le posizioni sono simili, e il bicchiere mezzo pieno che aveva portato solo qualche giorno fa ad annunciare che il programma poteva essere scritto in 2 settimane. I problemi sono anche nell'altra area politica, e Meloni tenterà di nasconderli come può. Nella risoluzione della destra non si va al di là di concedere un sostegno multidimensionale, così è scritto, all'Ucraina, e a confermare le sanzioni a Mosca con le quali, scrive la maggioranza, non si vuole colpire le popolazioni russa. Linea allo studio.
1: Il Consiglio dei Ministri ieri ha approvato un nuovo decreto sull'ex Ilva per tenere accesi gli impianti dell'aria a caldo fino alla sentenza della Cassazione per sostenere la cassa integrazione straordinaria, un tentativo di congelare la crisi che non ferma la protesta dei lavoratori. I sindacati hanno proclamato ieri ulteriori 48 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti del gruppo. La nostra collaboratrice Valentina D'Amico.
3: Dopo 2 giorni di sciopero, ieri il governo ha licenziato un nuovo decreto salva Ilva da 187 milioni di euro per congelare la crisi. A Taranto i commissari straordinari sono autorizzati a mantenere a temperatura gli impianti dell'area a caldo per evitare danni strutturali in attesa della decisione della Cassazione sulla chiusura degli impianti, e comunque non oltre il 15 dicembre. Sbloccati 40,5 milioni di euro per garantire le operazioni minime di sicurezza, prevista la cassa integrazione straordinaria fino al 30 giugno 2027 per circa 10.000 lavoratori tra dipendenti diretti e indotto, e sgravi contributivi totali per le aziende che li assumono a tempo indeterminato. Il MIMIT coordinerà un piano per la reindustrializzazione di circa 100 ettari di aree industriali dismesse dell'ex Ilva e del demanio marittimo e militare adiacente allo stabilimento per attrarre investimenti superiori a 10 milioni di euro. Il decreto istituisce anche un distretto per le tecnologie a zero emissioni nette tra Brindisi e Taranto, per investimenti nei settori delle rinnovabili, dell'idrogeno verde e favorire la riconversione industriale attraverso procedure semplificate anche in materia ambientale. Le misure sono state giudicate insufficienti e prive di una reale prospettiva industriale a lungo termine dai sindacati, che pretendono certezze per il dopo Cassazione e hanno risposto prolungando di altre 48 ore lo sciopero. I lavoratori hanno passato di nuovo la notte in strada a Taranto lungo i nodi stradali strategici e davanti alla raffineria Eni. In città gli autobus pubblici hanno esaurito le scorte di gasolio, oltre 50 distributori a secco tra Puglia e Calabria. Allarme anche per la carenza di carburante negli aeroporti di Bari e Brindisi. A Genova, dopo la notte davanti alla prefettura, i lavoratori sono ora in assemblea per decidere la mobilitazione delle prossime ore.
1: Il Parlamento ungherese ha votato per rimuovere la legge anti-LGBTQ sulla cosiddetta tutela dei minori, adottato sotto la guida dell'ex leader Viktor Orban. Il Parlamento ha approvato il provvedimento con 139 voti favorevoli e 51 contrari, segnando la prima significativa inversione di rotta da quando il premier Peter Majar ha assunto l'incarico a maggio. Ascoltiamo Yuri Guaiana, attivista di All Out.
4: Sicuramente è un positivo passo in avanti, perché finalmente si è ristabilito un minimo di stato di diritto e di riallineamento ai valori dell'Unione Europea. Io ho trovato molto molto interessante anche come ha presentato questa svolta Magyar, non tanto come una questione di diritto LGBT, ma come un miglioramento della protezione dei bambini. Quindi diciamo che sono le condotte, a prescindere dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere, di coloro che in qualche modo sono coinvolti. Ci sono ancora delle cose da fare, per esempio il divieto del Pride, e poi c'è anche la questione della Costituzione, che inseriva un linguaggio in qualche modo discriminatorio nei confronti delle persone LGBT, il ripristino della possibilità di cambiare genere, e per esempio la possibilità di adozione per le coppie dello stesso sesso. Il compito adesso credo che sia di sostenere questo governo nel fare i passi che sarà possibile fare.
1: A Gaza questa mattina un attacco israeliano ha colpito un appartamento vicino all'ospedale di Al-Shifa, Gaza City, uccidendo una donna. Dal cessate il fuoco quasi 1500 persone sono state uccise nella striscia. Il Dipartimento di Stato americano ha celebrato ieri il primo anniversario del vertice di pace per Gaza, Sharm el-Sheikh. Nel comunicato del Dipartimento di Stato si legge: da quella storica svolta una serie di risultati straordinari ha gettato le basi per una nuova Gaza, cessate il fuoco duraturo, ritorno di tutti gli ostaggi, istituzione del Consiglio per la Pace e amministrazione tecnocratica palestinese per la gestione di Gaza. In un anno di cessate il fuoco ben poco è in realtà cambiato, come ci conferma anche Chris Sdidoti, che insieme al premio Nobel per la pace Navi Pillay fa parte della Commissione ONU sui territori palestinesi occupati.
5: The situation in the Gaza Strip is appalling.
6: La situazione nella striscia di Gaza è terribile, non c'è altra parola per descriverla. Il tasso di uccisioni è inferiore rispetto a un anno fa, inferiore rispetto ai primi 2 anni dei combattimenti a Gaza, ma le uccisioni continuano. Le persone vengono uccise, inclusi i bambini, ogni singolo giorno. Mancano ancora completamente i servizi, gli edifici scolastici sono stati distrutti, gli ospedali sono stati distrutti e operano in gran parte all'interno di edifici in rovina o sotto tende, sotto teloni. Qualcosa come il 90% degli edifici scolastici è stato distrutto o talmente danneggiato da richiedere una ricostruzione totale. L'85% del patrimonio abitativo di Gaza è stato distrutto. Di conseguenza le persone sono costrette a vivere in tende o, ancora una volta, tra le rovine degli edifici che sono sempre più a rischio di collasso. Quindi non c'è stato un cambiamento significativo nella situazione a Gaza nel corso dell'ultimo anno, a parte per il fatto che il tasso di uccisioni è inferiore rispetto a un anno fa, ma nemmeno le uccisioni sono cessate.
1: Even the killing hasn't stopped. E chiudiamo con la festa del cinema di Roma. Tra le protagoniste ieri l'attrice Susan Sarandon, che ha riportato l'attenzione sul genocidio di Gaza e le sofferenze del popolo palestinese. Barbara Sorrentini.
7: La festa del cinema di Roma si è aperta con Il rumore delle cose nuove, il film di Paolo Genovese che analizza tre coppie di estrazione sociale diversa intrappolate nella propria quotidianità tra segreti e bugie. Il regista del successo Congresso Mondiale Perfetti Sconosciuti torna a esplorare la vulnerabilità delle relazioni e la difficoltà di mantenersi sinceri quando, parafrasando il titolo, le cose nuove iniziano a fare rumore. Parallelamente, la sezione Alice nella città si è aperta con le parole di Susan Sarandon, che ha riportato l'attenzione sul genocidio di Gaza e, incontrando a Roma Elie Schlein, ha ribadito la necessità di non dimenticare la sofferenza del popolo palestinese. È importante che non diventi normalità quello che accade a Gaza e che se ne continui a parlare, ha detto l'attrice premio Oscar, che per il suo dichiarato impegno contro gli attacchi dell'esercito israeliano e la partecipazione alle proteste negli Stati Uniti è entrata nella blacklist di Hollywood. Tra i tanti film italiani in programma, la prossima settimana passerà in anteprima L'assurda storia della Jalapas Band, il documentario di Walter Veltroni che ripercorre 40 anni di carriera del terzetto uscito da Radio Popolare, dove Giorgio Gherarducci, Marco Santin e Carlo Taranto mossero i primi passi con Sergio Ferrentino nella trasmissione Bar Sport. Una parte del film è legata a quell'esperienza radiofonica ed è stata girata nella sede di Radio Popolare.
1: Martina Stefanoni e Omar Caniello per questa edizione del Giornale Radio. Il prossimo appuntamento alle 8.30.
8: Popolare Network.
9: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
10: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
9: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sottocosto, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi. E la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
10: Questi non me li lascio scappare.
11: Domenica 18 ottobre dalle 12 all'Università Cattolica di Milano, Azione contro la fame ti invita a una giornata di buon cibo, musica, talk e attività per i più piccoli, per dire basta alla fame come arma di guerra. La lotta contro la fame si può vincere soltanto insieme. Sei dei nostri. Prenota su www.azionecontrolafame.it.
12: Il 15, il 16 e il 17 ottobre, col premio Andrea Parodi, la World Music è al Teatro Massimo di Cagliari. Gli artisti in gara, le canzoni di Andrea Parodi, gli ospiti, Bungaro, Gigi Marras, Luisa Briguglio, il progetto Bentemari con Elena Leda, Matteo Leone, Marzouk Mehri e Roberto Taufik, e il premio Albo d'Oro a Paolo Fresu. 19° premio Andrea Parodi, in tre serate, tutte le emozioni della World Music. Ingresso gratuito con prenotazione al box office di Cagliari.
13: Marta, ricevi questo anello segno del mio disprezzo per l'ecosistema e del mio menefreghismo per i fiumi avvelenati dal mercurio.
14: Tommaso, ricevi questo diamante segno del mio amore per l'illegalità e della mia indifferenza per i minatori sfruttati.
13: È questo il gioiello che vuoi?
14: Scegli Ethical Jewels, oro e diamanti che sposano la tutela dell'ambiente e il rispetto dei diritti umani.
13: Ethical Jewels, i primi gioielli etici in Italia. Vai su gioielleriabelloni.it.

0: cara Diana, non è ancora il momento di scatenare nuovamente le telefonate, anche perché Giorgio, che vive in Cechia e che dice: cara Diana, mia adorata,
1: vivo,
0: non so, non voglio sapere, vivo in Cechia, una telefonata costicchia, preferisco dare i soldi alla radio e non alla compagnia telefonica. Grazie ancora Giorgio in questo caso.
1: Va bene, carità, va bene, accettato.
0: Rassegna stampa breve dei titoli, perché siamo in campagna abbonamenti, quindi insomma non abbiamo la nostra consueta sigla della rassegna stampa storica, altro motivo per cui vale la pena di abbonarsi a Radio Popolare. Diana, da dove partiamo?
1: Allora, la notizia, diciamo, di apertura di tutti i giornali è, come potete immaginare, l'operazione a cui è stato sottoposto ieri il Papa al Gemelli a Roma. È proprio l'apertura di tutti, ve lo leggo da Avvenire, giusto per competenza. Intervento riuscito è il titolo principale a quattro colonne di Avvenire. Leone XVI, 14esimo, scusate, riportato in stanza. 14, 16, scusate, prevista una breve degenza, rosario e preghiera da tutto il mondo, eccetera eccetera, insomma, tumore rimosso completamente in 90 minuti di intervento, scrive Avvenire, che però in prima pagina ha tantissime altre cose molto interessanti. Per esempio c'è un editoriale di Leonardo Becchetti, scrittore, sociologo: ricchi di case, poveri di abitare, il paradosso italiano e le risposte possibili. E poi un altro invece commento su quanto sta per succedere negli Stati Uniti, quella esecuzione, no, in diretta streaming, che è stata annunciata per i primi di dicembre. L'orrore arriva in diretta streaming, pena di morte e retorica della sicurezza. Ancora sulla prima pagina di Avvenire, molto spazio come sempre agli esteri, il Myanmar, il grido dall'esilio, non ci arrendiamo alla dittatura, e ancora il Giappone e tutto il suo rapporto con la fede, ma anche soprattutto la denuncia della ONG Sea-Watch, che ha salvato in mare 227 persone ed è stata in alto mare minacciata dai libici. Questo era Avvenire, abbiamo cominciato da qui proprio perché appunto la notizia di apertura di tutti i giornali oggi è quella della operazione a cui è stato sottoposto il Papa.
0: Il Fatto Quotidiano, allora, qui no, qui la notizia del Papa non è in prima pagina, ma c'è invece una fotografia di un gruppetto di capi di Stato, a cominciare da Trump, Macron, Merz e ricordami
1: non, non vedo.
0: Il premier britannico Burnham, come in Alaska, fronte congelato e Donbass alla Russia, la resa dei volenterosi al piano Trump su Kiev. I tre europei a Miami, i tre che ho nominato, Parigi, Berlino e UK, sì alla bozza Putin, le regioni prese, agli ucraini l'articolo 5, BlackRock per la ricostruzione, perfetto, insomma tutto bene. Gasolio russo, continuiamo a parlare di geopolitica internazionale con argomenti legati tra loro sul Fatto Quotidiano. Oggi in Parlamento, discorso prima del Consiglio Europeo, gasolio russo, Meloni critica, Trump basta favori a Putin. La Premier, che non aveva espresso solidarietà a Zelensky dopo l'affondo del Tycoon su Kiev, adesso ha bisogno di riequilibrare la posizione in vista del voto, scrive il Fatto, con pezzi di approfondimento nelle pagine interne. Ancora qualche strillo dal Fatto Quotidiano, anche qui come nel pezzo di Barbara Sorrentini, un riferimento a Susan Sarandon, che è intervenuta alla festa del cinema di Roma, in particolare un estratto da alcune delle cose che ha detto: io in manette per Gaza mi fido solo dei giovani e non di quelli della sua età. Ancora divisi su Kiev, no al riarmo NATO al 5% del PIL, Conte la spunta su Renzi, qui ovviamente si parla di un confronto interno al campo largo. E poi vabbè, il litigio sull'IRPEF, la manovrina rinviata, tutti i problemi di Giorgetti. Finisco con una notizia di cultura a fondo pagina del Fatto. In libreria I trofei di Lucullo, sono racconti inediti di Bertolt Brecht, profetici. In uno di questi racconti si scrive: gli uomini sono meglio gli automi.
1: Andiamo sul Corriere della Sera, anche qui la notizia del Papa come notizia di apertura, e poi uno scritto, una riflessione di Paolo Giordano, scrittore, scrivere libri disertando l'intelligenza artificiale, tutta una dissertazione che va sotto il diciamo sottotitolo de Il passo indietro, perché quello che racconta Paolo Giordano è quello di insomma di avere deciso di astenersi nella maniera più assoluta. Si parte dalla notizia che forse avrete sentito di questo autore canadese accusato di aver scritto praticamente
0: sì,
1: tutto
0: l'abbiamo
1: il suo
0: data sì, sì.
1: E ancora sempre sulla prima pagina citavi l'Ucraina, è stata anche l'apertura del nostro giornale radio, perché anche questa notte c'è stato un pesante bombardamento su un edificio residenziale. Stiamo sempre parlando di missili balistici, missili che non vengono intercettati, perché denuncia Zelensky, i partner hanno smesso o comunque sono meno reattivi nel segnalare questo tipo di missili, che sono molto veloci, quindi ovviamente se non vengono rilevati anche dalle intelligenze straniere e comunicati, non si fa in tempo ad andare nei rifugi. Missili a Kiev, l'allarme l'allarme non suona, dice un articolo a firma Marta Serafini. E poi sul Corriere della Sera ce n'è una anche su Repubblica, leggetela insomma dove preferite. C'è un'intervista al premio Nobel per la pace, la giurista sudafricana Navi Pillay, il mio Nobel in difesa delle vittime. Sul Corriere della Sera anche spazio alle decisioni diciamo del Consiglio dei Ministri di ieri, quindi il nuovo codice della strada e tutte le norme sull'autonomia differenziata, scusate un po' per abbreviare. E invece il caffè di Gramellini si intitola Neanche il martedì, perché ieri c'è stato in aula il ministro Giorgetti che parlava del documento di previsione. Era da solo quando Giorgetti li ha salutati. I 12 deputati di maggioranza e opposizione dispersi nell'emiciclo lo hanno ricambiato con un applauso per scaldarsi forse o per sentirsi meno soli.
0: Vergognoso.
1: E questo era il Corriere della Sera.
0: Vergognoso veramente. Allora, la stampa, anche qui la notizia del Papa, naturalmente con un approfondimento che forse può essere interessante nelle pagine interne: l'ansia e le preghiere del popolo dei fedeli, cioè come reagiscono quelli che pregano per il Papa, perché lo fanno, che in cosa sperano. Il codice stradale, come dicevi Diana, la rivoluzione delle multe, insomma alcune norme abbastanza discutibili tipo alleggerimento delle multe per la troppa velocità, e altre che invece rafforzerebbero in qualche modo il controllo sugli automobilisti. Poi vediamo cosa dice Tajani sulla stampa. Tajani, la cultura strumento di politica estera. Ah, però, come sempre, un contributo ficcante. In questo caso non ha offeso nessuno, è già qualcosa, ma insomma, comunque, sulla stampa si parla di questa sua considerazione. E poi un pezzo di Alessandra Comazzi che ragiona sulla similitudine, a partire da vari casi, Ricina e altre situazioni, se i killer reali sembrano quelli delle serie TV. Sempre più i casi, anche per come vengono trattati da certa televisione, da certi social, diventano simili alle serie, non si capisce più tanto la differenza, soprattutto per certi viewers. E infine Boccia, che nomina Caro Figlio, insomma, ma l'ex magistrato e scrittore di noir, che dice: ha ragione, la società distribuisca la ricchezza. Certo, siamo tutti d'accordo, il problema è anche un po' il sistema con cui lo si dovrebbe fare.
1: Tutti d'accordo, sì. Manovra a passo lento è invece il titolo grande di oggi di Repubblica. Approvato lo scostamento di bilancio, il governo rallenta aspettando l'UE. Giorgetti contro l'aula vuota, l'ex Ilva di Taranto resta accesa in attesa della Cassazione. Codice della strada, multe più leggere, quello che si dice un pastone di apertura, che però insomma si concentra prevalentemente sull'economia. Subito sotto una notizia importante: certificati anti-CPR ai migranti, ricorderete la storia, se ne è parlato tanto anche in 37.2, reintegrate tre delle dottoresse che erano state sospese a Ravenna, perché il caso partiva, se ricordate, da Ravenna, quindi è stata giudicata sproporzionata la sospensione a cui sono state sottoposte queste dottoresse, accusate di avere sostanzialmente fatto il loro lavoro e quindi facendolo solo avere impedito la detenzione amministrativa di migranti nei CPR. In prima pagina su Repubblica, ma perché ne parliamo fin da stamattina presto, ve lo segnalo, la crisi dell'olio è poco italiano, il prezzo crolla, le frasi che usano gli agricoltori quando protestano possono suonare melodrammatiche, la raccolta sta per cominciare e noi non possiamo più raccogliere lacrime, dice uno di loro dal palco di Piazza Prefettura a Bari, dove c'è stata ieri una manifestazione degli agricoltori.
0: Infine, proprio velocissimo, perché fra poco c'è la rassegna stampa internazionale, due titoli dal Domani, o meglio uno, perché per il resto sono le notizie che vi abbiamo già detto. C'è una fotonotizia con l'aula completamente vuota durante il discorso di Giorgetti, come diceva Diana, e un pezzo di Gianfranco Pasquino di Spalla, un editoriale dal titolo Tutti contro tutti, l'abbondanza di ego che non serve al campo largo. Parliamo di ego per quello che riguarda il campo largo. E poi il Sole 24 Ore, è un pezzo di approfondimento interessante sull'effetto inflazione sull'IRPEF, a partire da quanto detto da Giorgetti, ma c'è l'analisi degli economisti, e poi un focus su Francia nella morsa delle contestazioni. Beh, il quotidiano economico finanziario, deficit e superdebito. Si analizza, se volete, più che altro la situazione economica in Francia, che è una delle ragioni, insomma, anche delle proteste.
1: Fammi fare solo una chiosa dal Manifesto, perché appunto invece il Manifesto, oltre a, diciamo, i tormenti del campo largo, il titolo è Campo di battaglia, si concentra in prima pagina proprio sulla Francia, ovviamente con un taglio del tutto diverso. Gli studenti non si fermano, per il governo mobilitazioni in calo, ma liceali e universitari tornano in strada con i sindacati. Un'altra notizia che non abbiamo trovato da nessun'altra parte, la cito dalla prima pagina del Manifesto: Palestina, Israele invade Ramallah e prende di mira le ONG. Ieri ci sono state perquisizioni poco amichevoli nelle sedi a Ramallah, in Cisgiordania, di 25 organizzazioni non governative. E direi che qua ci fermiamo.
0: Ci fermiamo. Pubblicità e subito dopo rassegna stampa internazionale di Roberto Festa.
2: Questa notte non ho dormito per le bombe. La scuola è chiusa. Qui non c'è acqua. Storie così non arrivano sempre fino a noi. Spesso restano ai margini. In Siria, in Palestina, in Ucraina.
3: WeWork c'è. Porta aiuti immediati e resta accanto alle persone, prima e dopo l'emergenza. I margini non sono lontani. Sono solo fuori dal nostro sguardo.
2: WeWork è lì. Ogni giorno. Sostienila. Dona su WeWorld.it.
4: Ciao, sono Pera Tunz. Dal 9 al 18 ottobre c'è il mio primo pop-up store alla Mondadori Duomo di Milano. Troverete il nuovo libro Mi scappa da ridere, gadget esclusivi e, in programma, foto e firmacopie. Venite al pop-up store, ne vale la pera. Ciao, eh!
5: Il 16 ottobre arriva per tutti e per ciascuno, per ripensare i servizi e i progetti di vita indipendente per le persone con disabilità.
3: Promosso da Università Bicocca di Milano col Dipartimento delle Scienze Umane per la Formazione Riccardo Massa, in collaborazione con i consorzi CSEL, CCB e Università Cattolica di Milano, è rivolto alle persone con disabilità, famiglie, operatori sociali, amministratori pubblici, volontari e studenti.
5: Dalle 8.30 in via Vizzola 5 presso l'Auditorium Guido Martinotti, edificio U12 di Unimib. Costruire il futuro insieme, per tutti e per ciascuno. Consorzio CSEL.it.
6: Dal 22 al 25 ottobre torna a Milano il Festival del Turismo Responsabile Itaca.
7: Nella cornice dei Navigli, 4 giorni tra mostre, talk, workshop, degustazioni e passeggiate urbane.
6: Con l'organizzazione di Viaggi e Miraggi.
7: Info e programma su viaggiemiraggi.org, festivalitaca.net.

0: Esteri, la rassegna stampa dei giornali internazionali, a cura di Roberto Festa.
1: Buongiorno da New York. Dai tesoro, l'ascesa fulminea e la caduta improvvisa di Kimberly Guilfoyle. E il titolo in testa alla New York Times questa mattina si riferisce alle dimissioni da ambasciatrice in Grecia di una tra le un tempo, diciamo, persone più potenti del clan di Donald Trump. È stata la fidanzata di Donald Jr., quindi il figlio di Trump, e prima era stata la moglie di Gavin Newsom, il democratico governatore della California. Non è persona sprovveduta come altre del clan, insomma del governo, dell'amministrazione di Donald Trump. È stata pubblico ministero in California, San Francisco e Los Angeles, e poi è stata una anchor di punta a Fox News prima di legarsi appunto a uomini potenti. Con il figlio di Trump possedeva una casa in Florida del valore di 9,7 milioni di dollari e con il figlio di Trump partecipava ai comizi del presidente, di cui è diventata appunto un'accesa sostenitrice. Dopo la rottura con Donald Jr., si dice, per risarcirla, Trump l'ha mandata appunto a fare l'ambasciatrice in Grecia, nonostante le parole che appunto la stessa Guilfoyle avesse pronunciato su Fox durante la crisi finanziaria greca del 2015, quando definì i greci degli scrocconi che avrebbero dovuto essere puniti come un cane che fa la pipì sul tappeto. Queste le sue dichiarazioni sulla Grecia nel 2015. Allora Trump la scarica a causa di una serie di notizie pubblicate dal Wall Street Journal. Tra queste, quella secondo cui Guilfoyle avrebbe chiesto a un donatore repubblicano di saldare un debito di 100.000 dollari sulla sua carta di credito American Express, proprio a ridosso della sua seduta audizione di conferma al Senato nel luglio 2025. Allora, ad Atene Guilfoyle è diventata subito un personaggio di spicco, inseguita dai paparazzi per il suo stile di vita, diciamo, flamboyant. È arrivata a occupare il posto di ambasciatrice a bordo del jet privato di un multimilionario imprenditore greco-americano. Per una cena di Thanksgiving ha indossato un abito da sera nero, parzialmente trasparente, e ha scherzato con il presidente greco al momento della presentazione delle credenziali. Ha detto di essere alla ricerca di un nuovo marito. Celebri anche le sue nottate nei locali notturni di Atene fino alle prime ore del mattino. Ci arrivava peraltro alle 3 di notte, quindi è abbastanza naturale che uscisse alla mattina. In Grecia si è però anche data da fare in termini di affari. Ha promosso due importanti accordi commerciali: lo sviluppo di un porto vicino ad Atene sostenuto dagli Stati Uniti e l'esplorazione di giacimenti di gas naturale al largo dell'isola di Corfù. Per Trump però è diventato a un certo punto impossibile difenderla. Prima sono emersi, grazie sempre al Wall Street Journal, suoi potenziali conflitti di interesse legati ad accordi energetici nei Balcani, quindi appunto la notizia secondo cui avrebbe chiesto segretamente ad un donatore repubblicano di saldare il debito della sua carta di credito mentre era in attesa della conferma d'ambasciatrice da parte del Senato. Dai tesoro sono appunto le prime parole di questo messaggio di richiesta. Trump, come spesso succede, è stato velocissimo nel liquidarla quando uno appunto diventa una minaccia ai suoi interessi. Ha detto che non è mai stata un membro della sua famiglia. Come però segnala il New York Times, l'essere stata scaricata in questo modo da Trump potrebbe rendere Guilfoyle più disponibile a raccontare cose imbarazzanti sui Trump, dei Trump che appunto ha conosciuto dall'interno. Allora, la notizia di Guilfoyle è su tutti i giornali americani, dove oggi l'amministrazione Trump però offre diversi spunti. Ancora il New York Times ha un'analisi con questo titolo: Trump regala vittoria a Putin che in cambio offre più guerra. Allora, ci si riferisce all'accordo sul diesel e alla pressione statunitense sull'Ucraina, elementi che si allineano alle inclinazioni di lunga data di Trump verso la Russia. Allora, l'accordo sulla via libera alla vendita dei prodotti energetici russi in America e nel mondo rappresenta, racconta il Times, un affare potenzialmente enorme per i russi. Si parla di miliardi di dollari che potrebbero appunto essere reinvestiti poi almeno in parte nelle operazioni di guerra. Mentre, come mostrano molti analisti, questa intesa sul diesel potrebbe non fare molto per abbassare il prezzo del gasolio petrolio negli Stati Uniti. E in più c'è la richiesta di sospensione degli attacchi ucraini sulle raffinerie russe, mentre i russi però continuano tranquillamente a bombardare le infrastrutture ucraine. C'è la richiesta di dimissioni per Zelensky, c'è l'invito a Vladimir Putin per il G20 a Miami a dicembre, c'è l'indebolimento della NATO, ci sono altri potenziali affari in arrivo tra Mosca e Washington. La presidenza Trump, scrive il Times, rappresenta quindi sostanzialmente una sorta di benedizione per Vladimir Putin. Il presidente americano è però al centro anche di una contesa legale con BBC, che chiede ad un giudice federale della Florida di imporre a Trump di sottoporsi a deposizione nella causa per diffamazione intentata dall'ex presidente contro BBC, contro l'emittente britannica. Allora Trump chiede a BBC un risarcimento da 10 miliardi, accusa BBC di aver violato la legge della Florida sulle pratiche commerciali sleali e ingannevoli nel montaggio di un documentario. Il filmato cioè assemblava commenti, frasi rilasciate da Trump durante il suo comizio del 6 gennaio 2021 e sembrava quindi alludere esplicitamente al fatto che Trump avesse chiesto ai suoi accoliti, ai suoi fan, di assalire il Congresso. La BBC si è scusata per l'errore, a Trump non basta, tra l'altro lui ha da decenni una lunga storia appunto di cause intentate ai mezzi di comunicazione, e quindi ha fatto causa, vuole 10 miliardi. Di conseguenza gli avvocati della BBC hanno chiesto appunto a Trump di deporre. Prima gli avvocati del presidente hanno detto di sì e la deposizione era stata fissata per il 16 ottobre e poi l'hanno cancellata. Ora tergiversano e di conseguenza i legali di BBC chiedono al giudice di imporre a Trump e ai suoi avvocati di fissare la data della deposizione. La poca voglia di Trump di essere, diciamo, interrogato pubblicamente sul 6 gennaio, quindi sull'assalto al Congresso, potrebbe dipendere proprio dall'imbarazzo di fronte a uno degli eventi più controversi della sua carriera politica e dal timore che appunto escano fuori elementi nuovi su quell'episodio. Infine ha debuttato con la sua prima press conference, con la sua prima conferenza stampa, Katie Zaccaria, che diventata capo ufficio stampa, che insomma non sembra aver dato prova di particolari capacità di visione e di messaggio. La conferenza stampa è durata solo un quarto d'ora. Lei ha letto una cosa scritta che celebra i successi di Trump, poi ha dato la parola per una domanda a tre giornalisti, tre, e se n'è andata, facendo appunto sorgere diverse domande su quanto tempo riuscirà a mantenere il posto. Il Guardian la chiama Zach Bot, Zach è l'inizio del suo cognome, Zaccaria, Bot si riferisce appunto ad una creatura, diciamo, che ripete meccanicamente quello che le dicono di dire. Allora, dopo questa infornata, diciamo così, trampiana, vado a qualche altro titolo oggi. Da Al Jazeera: avanza la linea gialla di Israele a Gaza, gli sfollati sono senza un luogo dove andare. La linea gialla suddivide il territorio di Gaza, una parte sotto controllo israeliano e un'altra appunto sotto quello palestinese, nell'ambito appunto dell'accordo di cessate il fuoco dell'ottobre 2025. Le forze israeliane si sono prima ritirate oltre la linea, poi però continuano a spostare sempre un po' più in là la linea gialla e a loro favore, quindi attualmente controllano circa il 65% della striscia, secondo i dati delle Nazioni Unite, una percentuale in aumento rispetto al 53% stabilito nell'accordo di un anno fa. E mentre Israele sposta verso ovest la linea gialla, molte delle famiglie che erano state costrette a sfollare e si erano rifugiate proprio in questo territorio, ecco, queste famiglie si ritrovano ora senza alcun luogo sicuro dove rifugiarsi. Al Jazeera, con evidenza, ha anche la notizia che il Tribunale per la Pace colombiano incrimina ex membri delle FARC per crimini contro le popolazioni indigene. Gli ex ribelli sono accusati di abusi, torture, omicidi, lo sfollamento forzato di leader indigeni durante il conflitto civile in Colombia. Un gruppo di 10 ex ribelli è stato quindi incriminato per presunti crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi tra il 1996 e il 2016. L'incriminazione rappresenta, secondo Al Jazeera, l'ultimo esempio degli sforzi compiuti dalla Colombia per fare i conti con gli abusi, con le violenze di un conflitto durato oltre mezzo secolo, in cui appunto a partire dagli anni 60, ribelli di sinistra, forze di sicurezza del governo, reti criminali, gruppi paramilitari di destra, vicini appunto al governo, si sono scontrati nel tentativo di controllare il territorio e plasmare gli equilibri di potere del paese. A farne le spese, presi di mira un po' da tutti, sono state anche le tribù indigene. Su eBay infine un reportage sulle proteste, titolo: dalle università agli ex gilet gialli, raccogliamo il testimone degli studenti delle superiori. Allora, il governo francese parla di una diminuzione nella partecipazione studentesca alle manifestazioni ieri, ma la protesta sembra diffondersi ad altri gruppi, tra questi appunto gli studenti universitari e gli ex gilet gialli. C'è intanto attesa per la mobilitazione di sabato, che ci si aspetta imponente. È tutto con la rassegna stampa internazionale di Radio Popolare. Un saluto da Roberto Festa da New York. Ciao.

0: Peaches.
1: Oh, siamo tornate, vi abbiamo parlato del Natale laico, cioè del fatto che io e Diana ci vediamo per le campagne abbonamenti che sono un po' il nostro Natale, e questo mi ha permesso di proporvi dei brani impensabili in questa stagione. Oppure
0: siamo stati per vari minuti nella rinascente degli anni Ottanta e poi
1: al mare
0: esatto,
1: con i Casadei e con gli aerei che buttavano robe sponsorizzate già negli anni 60, con voi che ci sostenete da sempre. Tantissimi di voi hanno scritto e sono tutti quanti e tutte quante già abbonati, io vi credo.
0: Due sono gli abbonamenti di questa mattina nuovi.
1: Ah sì?
0: Sì, me l'ha scritto Massimo Bacchetta. Perché si vede che io l'ho domandato. Beh, due insomma è poco, è tanto.
1: Cioè Bacchetta non l'ha scritto a me, l'ha scritto a te.
0: Ma forse perché
1: basta, io non faccio più la campagna abbonamento.
0: Probabilmente
1: Massimo,
0: pensava,
1: come ti permetti?
0: Pensava di trovarmi più libera, capito? Perché tu
1: non
0: sei lì in condizione
1: di...
0: a gestire tutta questa gioiosa macchina dell'abbonaggio. Io sono qua a ciarlatanare, a tenerti insomma così compagnia, ecco, diciamo. E quindi probabilmente pensava di trovarmi più sfaccendata. Comunque è un messaggio non di adesso, di tipo le 7. Quindi abbiamo buone speranze che nel frattempo
1: due abbonamenti, ti rendi conto? Ma festeggiamo! Adesso cerco un brano festante e invito tutti quelli che ci stavano telefonando prima e che abbiamo dovuto fermare perché c'era tutto il blocco dell'informazione, c'era la rassegna stampa internazionale, al cui proposito Tiz, che ci ascolta da sempre, dice una cosa ferocissima ma anche simpatica, la leggo. Preziosa Rubini e squillante Santini, ma quell'infamone di Mr. Robert The Festa se n'è andato all'altro mondo per sfangare l'abbonaggio?
0: A pensar male si fa, peccato.
1: Ma a volte ci dice Fall Winter 26-27, ma un po' di quella roba ce la porta. Indistinti saluti Tiz, devo dire che è scritto molto bene questo messaggio, perché noi amiamo la satira anche su di noi. E naturalmente ci dicono chiedere di abbonarvi trasmettendo la pubblicità di questo e di quello e di servizi finanziari e così via. Geniali ragazzi, ne abbiamo parlato tante volte.
0: Sì, infatti è proprio per questo che vi
1: più vi abbonate meno pubblicità. E poi allora che cos'altro? Beh sì, abbiamo una serie di filmati divertenti che ci manda Max. Torno a dire i numeri, dopodiché abbiamo un sacco di cose da raccontarvi. 3316214013 il numero per scriverci con WhatsApp, Telegram o un SMS. 0233001001 se gli ascoltatori e le ascoltatrici che cercavano di chiamare prima in diretta ma non c'era più tempo vogliono chiamarci adesso, se no Diana si arrabbia come ha fatto prima. Vai,
0: se no ne prendiamo,
1: non chiama
0: di
1: più
0: nuovo.
1: Nessuno
0: se no ne prendiamo di nuovi, di se quelli là se ne sono andati o gli è scocciato, magari si sono sentiti
1: dai, trattali male, vedo
0: non
1: che poi
0: risposti
1: così
0: alla prima volta bisogna anche un po' dimostrare insomma di
1: come la protagonista della voce umana di Cocteau, tu hai bisogno di sentire qualcuno dall'altra parte del telefono.
0: Beh ma tutti noi lo abbiamo secondo me.
1: Io no,
0: tu ci odi
1: io,
0: tutti,
1: sai che io odio tutti e quindi no mi
0: se
1: fa
0: potete
1: piacere.
0: Scrivete oppure non scrivete proprio. Proprio,
1: ma no,
0: stavo bene così.
1: Sai come si fa a proposito di bambini, con i bambini dicendo no ma questa non va bene per te, non la puoi fare, quando vuoi convincerli a fare qualcosa, no? Cioè tipo ma no assolutamente questa,
0: esatto,
1: questa zuppa di verdure
0: no,
1: è solo
0: grandi.
1: Per i grandi, cioè per cui
0: è piccante,
1: non è esatto va bene. Allora noi
0: no, dai, chiamateci 0233 001 001, ci dite se siete abbonati e
1: perché
0: e se non siete abbonati perché, questa ho detto una cosa molto scivolosa però lo potete fare. E se vi abbonate invece, o se vi state abbonando, se state trovando un modo di far abbonare qualcuno, insomma, tutto questo, chiamateci. Ieri qualcuno scriveva un messaggio a cui poi non ho mai più risposto. Ma insomma, ce lo dite il numero esatto di abbonamenti che servirebbero per fare a meno della pubblicità? Allora, ovviamente è complicato perché dipende da un sacco di cose, per esempio dall'entità degli abbonamenti, perché non tutti gli abbonamenti sono uguali, no? Lo sapete, ci sono da 90, da 107, c'è chi si è abbonato per una cifra più alta, ci sono ancora dei vecchi abbonati che sono ancora abbonati, diciamo, si erano abbonati in lire e continuano a fruire, diciamo, del cambio al momento nel 2000. E quindi, insomma, dipende dall'entità degli abbonamenti, dipende da tutte le altre cose di cui vivere. Però diciamo che se fossero il doppio di quelli che abbiamo, secondo me della pubblicità potremmo, perlomeno della pubblicità nazionale, quella che non vi piace a voi, giustamente, potremmo tranquillamente fare a meno.
1: Allora,
0: 35.000 abbonati.
1: Ti chiamano Ghedini, come l'avvocato fu, avvocato, sì, è morto, di Berlusconi. Ghedini, la tua simpaticissima voce squillante, ma penso intendesse ascoltatore o ascoltatrice Santini, non c'entra nulla col tuo viso. Voi due insieme alla Ceci siete le voci più sexy della radio, brave brave brave. Noi ci prendiamo il complimento, sì, ma lei non è Ghedini.
0: E adesso tra l'altro ci bulleremo con tutte le altre cioè, giustamente, è un attimo creare delle fratture che diventano poi delle voragini tra noi.
1: Ma poi più sexy per chi?
0: Non
1: sappiamo chi scrive.
0: Comunque l'altro giorno ho preso un sacco di complimenti per Sara Milanese. Brava Sara, sei una sagoma, sei troppo brava. Io
1: quindi
0: mica le ho detto che non ero la
1: Ghedini
0: Milanese.
1: L'avvocato di Berlusconi in seduta spiritica oppure forse la direttrice nel suo alter ego.
0: Io comunque prendo tutto.
1: Prendiamo tutto.
0: Sì. Ghedini, Milanese, cioè.
1: Fantastico. Ci sono delle telefonate.
0: Delle
1: telefonate. Allora, pronto, sei tu, ciao. Pronto?
2: Ciao,
1: chi sei?
2: Io sono Nino.
0: Ciao Nino, come stai?
2: Sono abbonato, sintonizzato, ritoccato, un po' di cosette. E naturalmente io condivido l'opinione del fatto che voi siate delle voci fantastiche e meravigliose. Non metto in concorrenza nessuno, Dio me ne guardi liberi, comunque grandi complimenti.
0: No, ma guarda che a noi piace poi litigarci la vostra... No, scherzo.
1: Ma cosa dici?
2: Poi io non posso dire questo, perché poi quando c'è la Ceci, io telefono e dico: ah, Ceci, che meraviglia! Capito?
0: Giusto.
2: Non sono così affidabili. Mentre sono affidabilissimo su una cosa. Allora, la campagna abbonamenti è ovviamente, come noi sappiamo, un fenomeno stagionale. Adesso siamo nella campagna della saison autunno-inverno, giusto?
0: Sì.
2: Benissimo. Allora, io l'ho già detto una volta in radio, ma lo ripeto molto volentieri perché è una mia profondissima convinzione. Nella stagione autunno-inverno c'è un fenomeno che naturalmente si avvicina all'abbassamento delle temperature.
0: Se Dio vuole, sì.
2: Se Dio vuole. Allora, dal momento in cui le temperature si abbassano, cari ascoltatori ancora un po' scrocconcelli, pensate a questo fenomeno. Abbonarsi a Radio Popolare scalda il cuore.
0: È un ottimo claim. E dovremmo fare anche il pled per nel nostro merchandising. Cosa dici? Per sostenere,
1: sì,
0: questo messaggio.
2: Esatto, il ciniglione.
0: Il pleddino, sì.
2: Il pleddino ciniglione, ma scalda il cuore. Poi se uno non. Ipotizziamo che ci sia un non abbonato, perdonatemi, no? E per qualche motivo ancora esita, un po' dubitabondo, io non parlo degli infingardi, dei dubitabondi. Allora, a lui direi, ma fa una cosa, prova, t'abboni, senti come ti si riscalda il cuore, poi non molli più, però se non provi non puoi dire che devi continuare a non essere abbonato.
0: Giusto, sì, e poi risparmi anche sul riscaldamento, quindi... Sì.
2: Ma poi risparmi sul riscaldamento,
0: certo.
2: Risparmiando sul riscaldamento non generi CO2.
0: Ah certo, le fai anche un piacere al pianeta, è giusto, sì. Tutto si tiene.
2: Non c'è assolutamente alcun motivo per cui non ci si debba abbonare.
0: E infatti è incredibile, eppure...
1: Guarda, Nino, grazie per queste parole che ci scaldano il cuore come l'abbonamento. Grazie del tuo abbonamento, di tutti questi suggerimenti, proprio una bella telefonata, ti auguriamo. Buona giornata.
2: Io naturalmente vi voglio bene, le più belle voci femminili,
1: ecco,
2: della radio, e quindi taccio perché poi lo ripeterò anche a qualcun'altra. Vi voglio bene, buona giornata.
1: Ciao anche noi.
0: Grazie.
1: Ciao, c'è un'altra telefonata. Pronto, sei tu? Ciao. Pronto? Sì, sei tu, ciao.
3: Ciao, chiedo scusa se si sente male, ma sono col viva voce e non posso farne a meno in questo momento.
0: Ma no, non così male, vai.
2: Perché devo fare anche gli abbonamenti.
3: Volevo approfittare dell'occasione per rifare i complimenti a Ira, chiedendo scusa all'altra conduttrice, perché ho visto lo spettacolo di lunedì sera.
1: Ah, bene.
3: Tantissimo, te l'ho già detto personalmente, l'ho detto anche ieri in trasmissione, perché ci tenevo che fosse pubblico. E mi è piaciuto veramente tanto, ti rinnovo veramente i complimenti, è stato uno spettacolo veramente bello.
1: Grazie, bello. Bene, sono contenta che le serate in auditorium vadano bene, grazie.
3: Assolutamente sì. Per quanto riguarda le pubblicità locali, perlomeno, volevo dire semplicemente che grazie a loro ho acquistato tre cose tempo, diciamo, quindi hanno avuto il loro effetto, diciamo così.
0: Dillo a tutti i potenziali investitori all'ascolto, che insomma effettivamente noi siamo per certi aspetti quello della pubblicità, no? Cioè è un ascolto, quello di Radio Popolare, così peculiare per certi aspetti, è quasi un algoritmo prima dell'algoritmo, cioè se effettivamente uno fa pubblicità locale, diciamo, di cose a portata di mano sulle frequenze della radio, e per gli ascoltatori in qualche modo un valore aggiunto ce l'ha, un po' una via di mezzo, e insomma va bene, non ti chiedo che cosa ti sei accaparrato, perché altrimenti dopo facciamo la pubblicità gratis, invece aspettiamo
3: la categoria.
0: No,
3: ho capito la categoria, l'oggetto materasso.
0: Materassi. Sdraiarsi, mondo dello sdraiarsi e dell'arredare.
3: Esatto.
0: Grazie. Esatto. Senti, tu sei straabbonato, giusto?
3: Io sono abbonato e risintonizzato.
1: Bene, grazie. Allora un saluto e anche grazie per essere venuto a vedere il nostro spettacolo. Ciao. Allora, messaggi, è vero che una volta che provi l'abbonamento non lo lasci più. Gabriella da Berlino, a dimostrazione che sono in tanti ad ascoltarci dall'estero, anche perché Radio Popolare, abbiamo scoperto, è una voce altra rispetto a quello che dall'estero riesci a seguire, insomma.
0: Sì, infatti, per insomma, diciamo, gli ascoltatori dall'estero hanno un'affezione diversa, particolare, perché poi appunto quando vivi lontano non è che hai tante occasioni di sentire
1: veramente, no, la vox populi,
0: e quindi devi scegliere, e se scegli quei, insomma, effettivamente il loro ascolto è anche prezioso, perché appunto restituisce un sacco di rimandi che invece da qui.
1: Allora, ogni volta che uno dice Scrocconi in Fingardi, un possibile abbonato non si abbona. Quindi questo Emiliano ci dice che è meglio non dirlo. Il plaid, che se no la mia compagna lo vuole, lo dobbiamo prendere.
0: Adesso arriva, adesso il plaidino, ragazzi, arriva. Tra l'altro piace, la copertina pop io la voglio, anzi ne voglio 100. Sarebbe bello farle tessere da delle ascoltatrici, sai, quando quelle coperte fatte con tipo con le pattine, cioè come concetto, con
1: quelle fatte con i rettangoli a maglia, sì,
0: e che poi dopo
1: c'è anche un'associazione,
0: che è facile da fare e si può agevolmente customizzare con i colori della radio, oppure no, perché effettivamente non so, la coperta gialla e nera, se poi uno la tiene sul divano. Comunque la voce femminile più sexy della radio è quella di Elena Mordiglia. Detto questo,
1: Mordiglio, per la verità, Mordiglia. Detto questo, sono abbonata. Io che non abito a Milano e mi perdo tutte le vostre fantastiche iniziative e spettacoli. Com'è possibile che ci siano tanti ascoltatori milanesi non abbonati? Per me è inconcepibile. Sono solo 25 centesimi al giorno. Concordo con la berlinese.
0: Gabriella.
1: Abbonata dal 1900 con 90 euro1990 con 90 euro all'anno. Non faccio il ritocco perché adesso priorità aiuto il circolo Arci di Como, che il maledetto comune ha fatto chiudere per adeguamenti di sicurezza. Sì, sono vecchie tecniche. E poi nella campagna primavera-estate l'abbonamento rinfresca la mente, sì. Quindi noi riscaldiamo il cuore in autunno, rinfreschiamo la mente con la campagna della primavera-estate, spunti a go-go per la nostra promozione e, grazie per i due abbonamenti fatti, ma ne vogliamo altri.
0: Sì, ne vogliamo 20 come minimo, 10 ecco. Volte da. Non so, ho visto che adesso nelle ultime ore di abbonaggio vedo che si va di moda fare il countdown, cioè se abbiamo iniziato a fare obiettivo 100, 99, 98,
1: buon anno. Dice Radio Popolare mi fa dimagrire, prima di uscire devo girare tutta la casa per spegnere tutte le radio. Questa è bellissima. È Antonia che ce lo scrive. Silvia dice sì, il pleddino Radio Pop lo voglio. Silvia, la veterinaria, abbonata e ritoccata a 107.6. Insomma, fantastici.
0: Perché 107.6 non è il minimo dell'abbonamento. Il minimo dell'abbonamento è 90. Quello che noi calcoliamo come un abbonamento è 90. Però C'è stata una come si dice, ricca di successo, come si dice, felice,
1: sì, un esito felice,
0: beh,
1: una,
0: vabbè, non
1: sì.
0: importa, mi sono impelagata su campagna di ritocco che ha portato molti abbonamenti, ma moltissimi,
1: un'efficace
0: sì, e anche gioiosa campagna di ritocchi che ha portato molti degli abbonamenti originariamente fissi sulla quota di 90, che è la prima diciamo la prima cifra dell'abbonamento, non è mai stata adeguata negli anni, e volontariamente un sacco di ascoltatori l'hanno portato a 107.6 e quindi insomma, se non sì. l'avete fatto, per esempio, lo potrete fare, perché non fa grandissima differenza, e piano piano insomma, diciamo, cerchiamo di stare dietro anche agli aumenti tutti quanti, senza ovviamente pesare in modo insomma così dall'alto sulle vostre tasche. Ovviamente non lo decidiamo noi da soli, ma se volete 107.6 e diciamo sono i nuovi 90 euro. Siamo in pubblicità.
1: Siamo quasi in pubblicità, molti suggerimenti oltre al pleddino, cioè asciugamano mare, custodia iPhone, parasole per auto, poi ce ne saranno molte altre che vi dirò nel tempo.
0: Grazie, dice un po' alla volta, perché sennò
1: abbonato da Bologna. Poi leggiamo gli altri messaggi, poi prendiamo le altre telefonate, ma adesso c'è il GR breve e la pubblicità prima.
4: Popolare Network.
5: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 8.30.
6: La polizia turca ha preso il controllo della sede del...
5: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 8.30.
6: La polizia turca ha preso il controllo della sede del principale canale televisivo dell'opposizione, Halk TV, e ha interrotto...

0: Sono state arrestate e in totale sono stati emessi mandati d'arresto per 17 persone, le trasmissioni sono state interrotte ed è stato nominato un amministratore giudiziario.
1: Almeno 6 persone sono state uccise in Ucraina negli attacchi russi della notte, 3 persone sono state uccise nella capitale Kiev, 2 nella regione centrale di Dnipropetrovsk e 1 nella regione sudorientale di Zaporizhia. Il sindaco di Kiev ha detto che nella capitale gli attacchi che hanno colpito diversi impianti energetici hanno causato interruzioni di corrente in gran parte della città. Il sindaco di Mosca invece ha detto che 493 droni sono stati lanciati dall'esercito ucraino sulla regione di Mosca. Secondo i media russi, si tratta di uno dei maggiori attacchi sulla capitale negli ultimi 2 anni.
0: Si apre oggi ad Amburgo in Germania il processo a un ucraino accusato del sabotaggio dei gasdotti Nord Stream del 2022. Secondo la procura tedesca, avrebbe agito su ordine di organismi statali ucraini, ma Kiev nega ogni coinvolgimento. L'uomo, identificato come Seri Key, è stato estradato in Germania lo scorso anno dopo essere stato arrestato in Italia a Rimini. Sarà il primo sospettato a essere processato per gli attentati. Secondo i pubblici ministeri tedeschi, nel 2022 era un ufficiale in servizio nell'esercito ucraino, avrebbe guidato un gruppo di sommozzatori professionisti, un capitano di imbarcazione e un esperto di esplosivi.
1: Oggi Giorgia Meloni sarà in Parlamento per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo. La Presidente del Consiglio punta ad ottenere un mandato per chiedere più flessibilità all'Unione europea sulle regole fiscali e alla luce degli extracosti dell'inflazione. Il governo è in estrema difficoltà in vista della manovra economica. Ieri il Consiglio dei Ministri doveva approvare le prime linee guida da inviare alla Commissione europea, ma è saltato tutto, un segnale delle tensioni all'interno dell'esecutivo. Al centro del vertice europeo di domani e dopodomani anche l'Ucraina, le opposizioni che ieri si sono presentate unite contro il piano di riarmo europeo sottoscritto dal governo, oggi torneranno a dividersi con 5 mozioni differenti sul sostegno a Kiev.
0: La Digos di Siracusa sta eseguendo 7 misure cautelari nell'ambito di un'operazione anticorruzione. L'inchiesta, denominata Nexus, è stata coordinata dall'ufficio palermitano della Procura europea. Al centro dell'inchiesta un'associazione a delinquere di cui farebbero parte politici e imprenditori, che avrebbe gestito una serie di appalti comunali in un articolato sistema corruttivo.
1: L'intervento chirurgico a cui si è sottoposto Papa Leone è andato bene, gli è stato asportato un tumore maligno al polmone, l'intervento è durato circa 90 minuti. Dopo l'operazione il Papa si è svegliato regolarmente ed è rientrato nella sua stanza al 10° piano della Gemelli di Roma. Ora bisognerà attendere analisi più approfondite sulla parte asportata per definire le terapie a cui sarà sottoposto Papa Prevost. Sono le 8:34 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 9:30.
2: Popolare Network.
3: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
4: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
5: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
6: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Beeper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre, regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.
7: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.

0: fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc, carattere forte, anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Questa è la storia di come dalla piadineria è nata una piadina ripiena d'amore. Una storia che inizia nella cucina di mia nonna, tra polpette di manzo, zucca, asiago di OP, crema di patate arrosto e salsa boscaiola. I sapori che mi riportano ogni volta a casa. E quando mi hanno chiesto di racchiuderli in una piadina, il finale era già scritto. La regina polpetta.
2: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
1: La più buona, perché mia.
3: Curare che meglio è prevenire?
4: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
5: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
6: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
7: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.

0: No, ma Diana, tu hai risposto no all'ascoltatrice Sonia che diceva buongiorno, ho sottoscritto il 5 per 1000 alla radio, vale come abbonamento.
1: La risposta no.
0: Certo, hai
1: la
0: fatto bene. Lei
1: no.
0: Scrive allora procedo ad abbonarsi.
1: E però tutti quei cuoricini sono io che le ho mandati. Cioè,
0: ah,
1: è gratitudine quella lì.
0: Ma fai tutto così a uma uma senza dirlo.
1: Era, intanto c'era la pubblicità, cosa dovevo fare?
0: Allora, ma procedi? Procedi Sonia, ti abboni?
1: Così dice, non so se lo fa subito, se lo facessi subito. Insomma, ce la segneremmo sul nostro carnettino di questa mattina.
0: Va bene, allora rimetto la musica festante, dai.
1: Vai.
0: Io non so, magari... In realtà si intitola perché questo è Hugo Masekela insieme a Tony Allen, famosi musicisti che si sono gemellati, Robbers, Thugs and Muggers, che vuol dire praticamente banditi, predoni, eccetera. Quindi forse dice delle cose terribili, non è festante. Oddio, magari ho fatto un errore diplomatico.
1: Ma no, ma dai, insomma, no, comunque.
0: Beh, Sonia, grazie. Adesso chiediamo a Bacchetta se ti sei abbonata. E proprio la perfidia. C'è un modo per acquistare i gadget per chi non vive a Milano e dintorni, abito in Toscana? C'è l'e-commerce,
1: ci sarà
0: a breve, a cura di alcuni nostri diciamo curatori del settore, un modo molto facile di acquistare i gadget, ma quando questo accadrà, che dovrebbe essere a breve, vi avviseremo al più presto. Per il momento puoi mandare qualcuno che vive a Milano, amico tuo.
1: Esatto.
0: E quando poi vi vedete.
1: E te la spedisce, oppure qualcuno che, appunto, qualcuno che abita dalle tue parti e che passa da Milano e magari ci avvisi, così prepariamo tutto. Però sì.
0: Paola, che è abbonata da tempo in memory, ci fa un po' di critiche. Da un po' di tempo le notizie che passate sono le stesse di una qualsiasi TV. Non sento approfondimenti che vadano al di là delle tesi assodate. Non vedo più ricerca, curiosità, dubbio. Peccato, potreste fare un gran servizio come tempo fa. Peccato, abbonata da tempo in memore Paola. E noi prendiamo atto delle tue critiche e ti ringraziamo di mantenere l'abbonamento. Lì avevamo promesso che finivamo le iniziative, parlavamo anche delle
1: sfide.
0: Abbiamo 16 minuti.
1: 16 minuti e 16.000 sfide, non so come faremo.
0: No, ci sono tre sfide, due, perché abbiamo detto di Marta Del Grandi stasera. Domani c'è il Bolli Quiz, praticamente un altro anniversario di una delle trasmissioni di Radio Popolare, la trasmissione Bollicine, Tragni Carini. Il nome intendeva evocare leggerezza e frizzantezza, non so se si dice frizzantezza, ma insomma, comunque caratteristiche per provare a parlare di musica e storie di musica in modo lieve. E quindi cosa succederà? Ci sarà un quiz a cui dovranno partecipare tre concorrenti, tre voci note della radio, dove sarà presente una big band dal vivo, la Bolli Band. Chi sarà il campione del Bolli Quiz? Domanda che ci facciamo da quando è stato inventato il Bolli Quiz.
1: Sì,
0: naturalmente
1: sì.
0: Conducono la serata Francesco Tragni e Marco Carini. Per partecipare, il solito modulo sul sito di Radio Popolare nella sezione iniziative. Venerdì!
1: Vado! Mentre invece venerdì è una serata tutta dedicata alla fotografia, tra fotografia e musica, una specie di gioco condotto nel corso di una performance che consiste nell'osservare cosa cambia nella nostra percezione se guardiamo una foto una prima volta con una musica, una seconda volta con una musica totalmente differente, un po' un esperimento, un po' una performance, conduce la serata la Titi, Tiziana Ricci, saranno presenti in auditorium Giovanna Calvenzi, Rudy Bargioni e Antonella Martinelli. Per questa, per tutte le serate in auditorium, è necessario, consigliatissimo, prenotarsi sul sito della radio, radiopopolare.it, compilando il modulo nella pagina delle iniziative dell'abbonaggio. E vi ricordo anche che tutte le sere, diciamo a margine, a latere delle iniziative, c'è la musica, c'è il DJ set dei DJ della radio. Questa sera sarà Elisa Gracci, domani Dario Grande, dopodomani venerdì Giulia Strippoli, e la possibilità di bere e mangiare qualcosa.
0: Allora, il nostro Renato Sarti, con cui Teatro della Cooperativa di Milano, con cui abbiamo tanti rapporti, con cui abbiamo fatto tanti progetti, ci scrive salutandoci e ci chiede della musica richiesta. Cioè, lui ama moltissimo Nick Cave e vuole Get Ready for Love, probabilmente anche perché abbiamo parlato di Playdino, di abbonamenti che scaldano il cuore, insomma di amore con i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici. E allora io lo accontento, almeno un po' l'ascoltiamo, insomma un brano famosissimo.

0: Oh, Renato Sarti ringrazia. Voglio sfidare Omar Caniello su chi è il fischio più forte, senza dita ovviamente. Ci fa tanti complimenti. Noi ricordiamo che il Teatro della Cooperativa ha ripreso la sua stagione con alcuni dei suoi spettacoli più famosi, da Nome di Battaglia Lia, Mai Morti. Insomma, andate sul sito del Teatro della Cooperativa, un teatro insomma da cui il cui impegno politico e non solo è come sempre molto presente ai nostri ascoltatori e ascoltatrici. Ti stavo dicendo Titti, come vedi ormai sono...
1: Non chiamarmi Titti, ok?
0: Va bene, ti chiamo Ghedini, come l'ascoltatore di prima. Siamo alle sfide, ma ci sono anche dei messaggi, mi dicevi.
1: Sì, diceva, sì, va bene l'opinione di tutti, ma paragonare popolare alla televisione generalista, ma che televisione prende l'ascoltatrice? Magari ci fosse. Sonia ha fatto l'abbonamento,
0: wow!
1: Grandissima! E poi c'è anche Giulia.
0: C'è Bacchetta che fa il segno di 4.
1: Segno, o forse, ah, 2 più 2?
0: O forse
1: 4.
0: Ci saluta.
1: No, ci saluta ma senza il pollice. No, vabbè, adesso... che saluto è...
0: Non lo so, no, però, l'ha fatto Sonia, l'ha fatto, brava Sonia, 5 per 1000 e anche abbonamento, fantastico.
1: Colgo l'occasione per dar voce all'appello di Giulia, che dice innanzitutto no, le TV e anche le radio sono inascoltabili oramai, noi siamo abbonati, ritoccati eccetera, abbonatevi gente, abbonatevi, anzi abbonatevi due volte in realtà, insomma, però abbonatevi due volte, se potete abbonatevi due volte, se no abbonatevi una volta, fate come ha fatto Sonia, tesorissima, ci ha mandato l'evidenza dell'abbonamento. E anche una faccia con un sacco di cuoricini che la mattina presto fa molto piacere. Dicevamo delle sfide. Allora, Renato Sarti sfida Caniello in fischio senza dita.
0: Sì.
1: Non sapevo. Non sapevo perché tutto è molto in progress e in itinere e anche in costruzione. Ecco, questa era la parola giusta. E quindi voi state accettando, diciamo, com'è che si dice, prendendo il guanto di sfida, com'è che si dice, vabbè, insomma, raccogliendo il guanto,
0: sì,
1: di
0: raccogliendo
1: sfida,
0: il guanto di sfida,
1: raccogliendo il guanto di sfida, delle 107 sfide che vi abbiamo lanciato, poi si consumeranno in una specie di grande deflagrazione tutte nel weekend, in parte qua nella nostra sede di Radio Popolare in Via Olearo 5 a Milano, che troverete appunto trasfigurata da questa giornata di agonismo, non solo fisico ma anche diciamo culturale e anche bizzarrie, invece anche alcune, quelle che lo necessitano, fuori, cioè
0: parlo
1: fuori.
0: Della mia,
1: parla della tua, sì.
0: Parlo
1: a
0: della
1: cosa
0: mia,
1: ti sfidiamo,
0: faccio un uso semi privato di uno spazio pubblico, e dico ci siamo messi con Pier Giorgio Pardo,
1: sì,
0: Matteo Zamorani Alzetta, la sottoscritta,
1: sì,
0: e riserva Villaci, che si è infilato come gas in tutte le sfide, ma ci fa comodo, a creare una
1: competitivo,
0: a creare una squadra cultura di Radio Popolare che sfiderà un'altrettanta squadra cultura di ascoltatrici e ascoltatori, almeno tre, su cultura generale e materie assortite. In un confronto, in un quiz, in un trivial. In un trivial che molto probabilmente si terrà domenica, ma ci sono oscure scalette ed orari, perché c'è il comitato organizzatore, sì, che sa, ma non dice.
1: Ma perché? Sì, perché comunque ci vuole un po' di suspense.
0: Quindi la suspense è anche per noi che faremo questa cosa, ma noi ci teniamo moltissimo. Non possiamo immaginare che Rubini, Pardo, Zamorani ed eventualmente Villaci non possano trovare chi riesce magari anche a batterli, perché sappiamo il coraggio di ascoltatrici e ascoltatori, l'abbiamo verificato in tante occasioni. Quindi iscrivetevi nella sezione Cultura e Spettacolo, dove gli organizzatori hanno scritto chi corresti sfidare invece di chi vorresti.
1: Vorresti. Quindi voi non siete una squadra, siete...
0: Siamo una squadra, sì. Siamo una squadra da tre, è l'unica sfida, come dire, di gruppo.
1: Cioè, ma per sfidarvi bisogna essere in tre?
0: Sì,
1: Ah, ok.
0: Bene, quindi mettetevi in tre oppure vi mettiamo noi, nel senso che iscrivetevi andando sul sito di Radio Popolare. Le grandi sfide, la vedete subito, è la prima banner che trovate sul sito. C'è il riquadrino dove bisogna iscriversi, lì fate clic e automaticamente finite su un modulo.
1: Ciao, mi potete dare il numero dell'ufficio abbonamenti? Vorrei sapere se i 90 euro si possono dividere in tre tranche annuali. Grazie, un abbraccio Francesca. 02 39 24 11 è il numero dell'ufficio abbonamenti. Probabilmente è già così, perché gli abbonamenti, diciamo, naturalmente i SEPA sono suddivisi e si vengono, diciamo, scalati ogni 3 o 4 mesi, non mi ricordo. Però tu chiama, che sicuramente la sanno meglio di me.
0: Oppure scrivi ad abbonamenti@radiopopolare.it.
1: E invece sulle sfide, va bene, allora, quindi sfidare Ira Rubini, peccato non poterti sfidare, perché noi dobbiamo fare, noi lavoratori della radio dobbiamo fare solo i defender, quindi abbiamo ammesso a fare defender.
0: Ma perché volevi sfidarmi?
1: Volevo sfidarti, sì. Che ridere. Invece
0: ho fatto
1: sì,
0: proprio
1: sfidarti.
0: Maleficent.
1: Esatto.
0: Cioè, o Maleficent.
1: O forse tu volevi sfidare me a braccio di ferro femminile?
0: No, non me ne frega
1: niente. Non te ne frega niente.
0: Nel senso che non è, sei tu che hai questa mania di voler a tutti i costi fare le robe da uomo.
1: Vabbè.
0: Cioè, per cui non... sì, ma io rispetto assolutamente. Ma pensi di vincere?
1: Beh, dipende. Una mi ha sfidato.
0: Sì, sì. Vengo a vedere.
1: Una mi ha sfidato e quindi, cioè, sicuramente
0: ti porto le brioche. Sì, ti porto le brioche.
1: Non penso che vincerò, però penso che sarà bello, che sarà divertente.
0: Ma sai che devi vincere, perché così li costringe ad abbonarsi.
1: Vabbè, farò del mio meglio, se mi sto allenando.
0: Fai delle robe che riesci a fare.
1: Ma io non so fare, cioè, perché tutto
0: io
1: questo
0: non so fare niente.
1: Non so fare nulla, tutto questo è nato proprio sul terrazzino, perché è quando ci stavamo, insomma, così confrontando, e tutti hanno dei piccoli talenti, alcuni anche degli sorprendenti talenti. Io faccio, diciamo, benino tutto quello che è necessario da fare per sopravvivere, ma non è che ho una bravura. Ieri uno mi ha sfidato, un ascoltatore ha lanciato una sfida polemiche inutili, e io l'ho subito accettata. Secondo me sono molto portata, e in un piccolo saggio che abbiamo avuto discutendo di una materia, diciamo, inerte come i testaroli, ho fatto un'ottima figura con polemica strumentale inutile. Però poi dopo ho parlato con Gianmarco e, diciamo, il comitato organizzatore delle sfide, ed effettivamente è difficile poi, insomma, costruire una giuria, perché è molto soggettivo. Invece biliardino, diciamo, è più facile capire chi vince e chi perde. A proposito, io e Martina Stefanoni vi sfidiamo a biliardino doppio.
0: Ah, ok.
1: Doppio, misto, non misto, insomma, non, questo è così, per tutti.
0: Ma il biliardino non è il calcio?
1: Sì, calcio balilla.
0: Ah, ok.
1: Sì, calcio balilla, io e lei siamo ottime in difesa.
0: Sì, è vero, quindi, vi ho viste.
1: Quindi difenderemo proprio.
0: Quello lo fate molto bene.
1: Totale e catenale, speriamo di, insomma, di portarla a casa.
0: Massimo Bacchetta Sudoku, Cristina Selva o Cecilia Di Lieto a parole crociate, Alessandro Diegoli nei rebus, questa è l'enigmistica. Poi un sacco di giochi di carte, Luisa Nanipieri, Massimo Alberti a 1, Marco Schiaffino e Claudio Iampaglia a scopa, Alessandra Tomasi, Marco Schiaffino a briscola. Schiaffino proprio, cioè, una bisca sta mettendo su. Monica Paes, Giulia Stripoli a poker, Catiu Giarlanzani a scala 40, Catiu Giarlanzani a ruba mazzetto, Alessandra Tommasi a 3-7, Claudio Iampaglia a suo figlio a cirulla, e suo figlio Liguori, Alberti, Mordiglia, Iampaglia a burraco, Claudio Agostoni a ciapanò. Giochi da tavolo, Schiaffino, Gattuso, Bachi a scacchi, Luisa Nanipieri a backgammon, Alessandra Tommasi a Shanghai, Sara Milanese suo figlio a Pictionary, erede naturale di Lele Sacchi, Leo, incubo di Rubik. Luca Parena Monopoli invece per i giochi in scatola, Claudio Bergonzi indovina chi, Barbara Sorrentini a Scarabeo. Videogiochi, Matteo Villacci a FIFA, ma credo che questo sia già al segnato, Matteo Villacci a Super Mario Kart, Disma Pestalozza a Street Fighter 2. Poi gli sport, tanti, Giulia Stripoli a tiro a segno, Luisa Nanipieri a freccette, il professore Di Stefano a ping pong, insomma sono tantissimi. E poi cultura e spettacolo, a cominciare dal quizzone di cui vi parlavamo, Rubini, Pardo e Zamorani sfideranno tre ascoltatori e ascoltatrici in squadra, è l'unica prova a squadre, iscrivetevi.
1: Tenetevi liberi quindi per questo prossimo sabato e domenica, presto arriverà un dettagliatissimo calendario con tutte le sfide, l'orario delle sfide, il setting delle sfide e gli sfidanti, appunto. Tutto questo per dire che è tutta una grande cosa che stiamo mettendo insieme per fare gli abbonamenti. Vi ringraziamo degli abbonamenti che sono arrivati questa mattina. Potete dire all'ascoltatore che chiedeva delle tre tranche, che se fa un abbonamento ricorrente con PayPal gli viene presa una piccola somma al mese e neanche se ne accorge. Scriveva, lo leggo, è uno suggerimento: da quest'anno ci si può abbonare invece anche con la carta di credito, che è un metodo che insomma sta riscuotendo un certo successo, fino ad ora non si poteva. E niente, abbonatevi, ascoltateci e voleteci bene.
0: Sì, adesso continua la campagna con un altro team che non so chi sia.
1: È misterioso anche qui.
0: Misterioso. Noi mettiamo la sigla, anzi mandiamo la pubblicità e poi ritornerà la campagna abbonamenti. Grazie dell'ascolto, grazie. Mi fa dei complimenti un genovese che ha sentito lo spettacolo, gli è piaciuto molto e dice che vale doppio, in più è anche abbonatissimo in streaming. Quindi grazie. Ennio da Genova infatti ci scrive spesso.
1: Grazie Diana. Grazie Ira Rubini, grazie a tutti voi per l'ascolto e
0: al prossimo Natale laico con la campagna abbonamenti con Diana Santini. E grazie dei
1: buon
0: vostri...
1: Natale, già che ci
0: buon
1: siamo
0: Natale.
1: Anche
0: ma come buon Natale,
1: ma sì, portiamoci avanti.
0: Ma no, ma sono
2: quando cerchi le migliori marche con prezzi sotto costo,
3: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
2: Fino al 17 ottobre da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sottocosto, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi. E la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
3: Questi non me li lascio scappare.
4: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
5: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
7: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
8: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Sabato 17 e domenica 18 ottobre torna Incontro, il festival culturale di Vidas, al Teatro Franco Parenti con il tema Ragionevoli Utopie. Tra gli ospiti Maura Gancitano, Massimo Recalcati, Telmo Pievani, Ilaria Gaspari, Silvia Righini, Vito Mancuso. Tutti gli eventi sono gratuiti su iscrizione. Scopri il programma su vidas.it.
10: Funghi, castagne e rastrello. Ottobre, quanto sei bello!
11: Sei andata a una sagra?
10: Meglio, sono andata in Brico Gay. C'è la festa d'autunno con tantissime promozioni su soffiatori, tagliasiepi, serre, stufe. Più acquisti, più risparmi.
11: E si mangia?
10: No, ma ti sazi di sconti.
11: Brico Ok, se c'è l'ok, è tutto un altro brico.
12: Brico Ok, più vicino a te.
10: Brico Ok è sempre più conveniente, anche su bricok.it.
13: Voci, visioni, emozioni, storie. Tutto questo è scrivere, tutto questo è arte del narrare. Dalla scuola di scrittura è nata l'antologia Il futuro alle spalle, racconti sulla guerra, l'intelligenza artificiale e il disastro climatico. 18 autori a confronto con i grandi mutamenti che determinano le vite di tutti noi. Il futuro alle spalle, un libro, un ebook.

0: Cioè, adesso arrivano quelli dopo che non sappiamo chi sono. Così c'è un. C'è un introdotto.
1: Ah, beh, beh, bene.
0: Perché qua non si guarda al dopo, non si guarda al domani, capito? Vabbè, uno fa il suo, poi esce e dice, che cavolo me ne frega.
1: Saranno felici per gli abbonamenti di stamattina, probabilmente.
0: Sì, sa, che ballano.
1: Noi

0: Vabbè, qui anziché tutto scorre, scorre un po' poco. E quindi, vabbè, ciao Alessandro.
1: Ciao Massimo, buongiorno.
0: Ciao a tutte e a tutti voi. Allora, perché qui stiamo per lanciarvi un grande dibattito collettivo incrociato, pubblico.
1: Non c'è nulla di morettiano, no, il dibattito non lo possiamo dire.
0: No. Perché insomma, 2 minuti dopo le 9, e c'è chi ci ascolta da Milano.
1: E chi da fuori Milano?
0: E c'è chi ci ascolta da una città, da una grande città.
1: E chi da un piccolo comune anche.
0: E c'è chi ci ascolta dall'Italia.
1: E chi dall'estero anche.
0: E chi ci ascolta in Italia, solo da lì dove ci si ascolta anche in FM, quindi come si dice dal bacino d'ascolto.
1: Oppure chi ormai tra streaming, app, così ci può ascoltare da dove vuole.
0: Insomma, ci ascoltate un po' da dove volete, da un sacco di posti, uno diverso dall'altro. Noi siamo sempre noi invece e vi parliamo da questo posto qua e parliamo a tutte e a tutti. Ognuno ha il suo motivo per ascoltarci. Noi abbiamo il nostro motivo per parlarci. Il problema è che poi ognuno di voi ha il suo motivo per sostenere Radio Popolare e anche ognuno di voi ha il suo motivo per ascoltare Radio Popolare, se ci state sentendo, senza sostenerla.
1: Esattamente.
0: E da qui parte il grande dibattito pubblico incrociato.

0: perché questa, se non ve l'hanno ancora detto, è la campagna d'abbonamento di Radio Popolare autunno 2026.
1: Esatto.
0: Per entrare nei 50 anni dopo, no? Cioè uno dice, hai fatto la festa dei 50 anni? Ecco, noi la stiamo facendo adesso e quindi ne vorremmo tanti insieme a noi per entrare nei prossimi 50 anni. La questione è che uno dice, vabbè, te ci ascolti da Milano, no, ci ascolti da un'altra città, no, ci ascolti da un piccolo comune, no, ci ascolti addirittura da, la Gran Bretagna, e è un po' diverso, immagino, ascoltarci in un posto o nell'altro, eccetera, no?
1: Eh sì.
0: Uno ci ascolta da Milano e dice, sì, vabbè, però come siete provinciali.
1: Mm.
0: Poi ci ascolta, che ne so, vai, tu sei l'esperto dei piccoli comuni.
1: Da Vaprio d'Adda.
0: Vaprio d'Adda, dici, che palle, però siete Milano centri. Poi ci ascolta, che ne so, da Brisbane e dice, però... cioè sembra tutto un metro regione. E infatti siamo noi che chiediamo a te, ma come mai ci ascolti Radio Popolare da Brisbane? Il tutto compone un puzzle.
1: E poi c'è chi ci ascolta da Bruxelles e vuole sapere cosa succede a Codogno.
0: Esatto.
1: Magari.
0: Esatto. E noi non mettiamo bocca. Cioè uno dice, ognuno ha i suoi motivi. Devo dire, non mettiamo neanche bocca sul ognuno sa i suoi motivi per sostenere Radio Popolare oppure no. Cioè, noi abbiamo un po' in evidenza nella nostra testolina, a partire dal fatto che ti sostengono, ci sei, non ti sostengono, se ne riparla. Però, poi capiamo, che ognuno c'ha i suoi motivi. Allora parte il grande dibattito incrociato, come sempre, allo 0233 001 001. Ma il dibattito incrociato non è libero, abbiamo deciso che c'ha le sue regole. Quindi le sue regole sono queste. Cioè, Ale, la cosa può funzionare forse così.
1: Proviamoci.
0: Allora, tu che sei abbonata o abbonato a Radio Popolare perché vuoi partecipare, allora chiami lo 0233 001 001 e vale che tu dica Massimo, abbonato
1: da grande città, da Milano.
0: O buono, buono,
1: o
0: buono.
1: Da grande città.
0: Giusto, però così è sintetico, non è io vi ascolto dal 76. No, Massimo, abbonato da grande città, piccolo comune, fuori bacino, insomma, ok, e il mio motivo, cioè il motivo che io scelgo, che metto sul tavolo di questo dibattito pubblico infuocato per abbonarsi a Radio Popolare, tanti,
1: sì,
0: cinema, eccetera.
1: Perché Radio Popolare, puntini, puntini.
0: Puntini, puntini, perché sono ricco e non so dove mettere i soldi, perché, cioè, vale senza giudizio. Poi vale anche quello che chiama e dice, Giovanna, non abbonata, perché, e mette giù, cioè mette giù il motivo. Vale anche dire non lo so, cioè non abbonata perché? Perché non lo so, però sta andando così, ok. E noi poi incrociamo le robe. Poi succede anche che abbiamo eletto stamattina a giudice imparziale, alto e soprattutto per onestà specchiata, Alessandro Braga, il compito di dirimere le questioni, e cioè se chiama quello, diciamola così, che esagera, dice io sono abbonato, io Giovanni abbonato, e tutti quelli che non si abbonano devono morire, eccetera eccetera, il giudice Alessandro Braga alza la paletta e dice no, andiamo oltre. E contemporaneamente quello che chiama dice io mi abbonerò quando caccerete a calci nel culo Massimo Bacchetta, bla bla, Alessandro Braga c'ha il diritto di alzare la paletta e dire no, andiamo oltre. Il punto è, come fa ad alzare la paletta?
1: Chi mi dà la paletta,
0: ecco,
1: in qualche modo?
0: Perché lui può alzarla, la paletta. La paletta è alzabile soltanto se lui ha delle sottoscrizioni arrivate nel frattempo che si può giocare, cioè come i jolly, no? Cioè uno va avanti questo dibattito, chiama quello che dice io non mi abbono perché Alessandro Braga è un... l'ho visto che rubava le cicche in un supermercato, eccetera, eccetera. Lui alza la paletta dell'abbonamento che nel frattempo è stato sottoscritto o della sottoscrizione,
1: esatto,
0: che c'ha.
1: Facciamo due esempi.
0: Se no, tocca che per un'ora e mezza ci ascoltiamo e vi ascoltate quelli, presente quelli che chiamano e poi quando chiamano e dicono il motivo per cui non va bene, voi scrivete a quel punto in 55, esatto, dicendo ma basta, buttategli giù il telefono perché non se ne può più di sta gente che si arrampica sui vetri per dire una cosa. Oppure anche quello, ma basta, questi abbonati da 30 anni che chiamano e ti raccontano la loro vita. Cioè, Alessandro fa la paletta.
1: Io alzo la paletta, ma solo se ce l'ho in mano questa paletta. E la paletta è uno screenshot, una telefonata di qualcuno di voi che mi dice, ci dice, ho appena fatto l'abbonamento. Vi faccio due esempi, e non si offendano i due ascoltatori che prendo come esempio, ma hanno appena scritto.
0: Okay.
1: E sono due casi differenti, ma che valgono. Alessandro Galli, che
0: anche il cognome metti?
1: Sì, beh, lo conosco anche.
0: Ah, pure?
1: Sì, noi di Metro Regione siamo.
0: Amica a te, va bene.
1: Poi Braga, non nominare il nome di Vapro Dadda invano che ne avrei da dire su Inzaghi.
0: Esatto.
1: E io caro Alessandro, avessi detto Canonica, avrebbe scritto quello di Canonica Dadda lamentandosi.
0: E lì è subito paletta.
1: È subito paletta. Ciao, lo stesso Stefano. E dice, non so se si può dire, ma chi ascolta senza abbonamento è come chi va al pronto soccorso senza pagare le tasse. Allora, io ti direi, chi non paga le tasse ha tutto, però secondo me il diritto di andare al pronto soccorso è farsi curare, perché la sanità deve essere libera, pubblica e gratuita per tutti, perché far star bene è un diritto. Radio Popolare in qualche modo fa star bene, qui però vi dovete abbonare. Poi, se non vi abbonate, vi faccia star bene lo stesso.
0: Alternativa.
1: Però, senza abbonamento e senza paletta, non potrei dire questa cosa.
0: Alternativa a tutto questo grande dibattito.
2: Italia.
0: Lei.
2: Esiste da tempo, però.
0: Esiste da tempo.
2: Che oggi pesa più di tutto sulla
0: che sta parlando. Mamma sì, perché
1: mia,
0: è il Consiglio europeo.
1: Sembrava la voce.
0: Meloni.
2: Molte volte. Non possiamo chiedere alle imprese europee di competere con i grandi attori globali.
0: E
2: allo stesso tempo accettare che paghino strutturalmente.
0: Vabbè, lei sta parlando prima del Consiglio europeo, sta andando a dire in Parlamento cosa riprende.
1: Cosa dirà? Quali saranno i temi che affronterà? Senti,
0: Secondo te si può partire così?
1: Allora, io devo dire che secondo me Daniela ha capito perfettamente
0: lo spirito,
1: perché scrive brevissima al 3316214013. Sono abbonata dal 98.
0: Perfetto.
1: Da Cernusco.
0: Quindi è Daniela abbonata, anche Daniela abbonata
1: da Cernusco, non piccolo, medio comune che si ascolta in FM, abbonata perché voglio sentire notizie vere e voi le date.
0: Punto.
1: Possiamo togliere anche voi le date, voglio sentire notizie vere. Boh. Brava Daniela, grazie.
0: Precisi. Noi accumuliamo, non è che uno contro l'altro, eccetera, ma in questo grande dibattito pubblico qui c'è una radio che vive di sostegno, di sottoscrizioni, lo sapete, tanto se ci state ascoltando lo sapete, anche se ci state ascoltando da 6 mesi, da un anno avrete avuto modo di sentirla, quindi un po' lo sapete, un po' ve la raccontiamo, ma non è quella la questione questa mattina. In queste 2 ore la questione è il grande dibattito incrociato di motivazioni personali, non per forza razionali,
1: no,
0: per cui, ma io sono abbonato per questo motivo, lo metto sul tavolo, e io no, vi ascolto, ma non sono abbonato per questo motivo, lo metto sul tavolo.
1: E anche in questo caso credo che Piero, sempre al 3316214013, abbia colto, dice: a volte annesso e connessi basta un perché sì, sono abbonato perché sì. Poi aggiunge anche qui, razionale o poco razionale che sia, compresi i vari variegati, nonostante, però ci sta anche lui.
0: Vabbè, e quindi è il grande momento di tutti di mettere giù le motivazioni allo 02 33 001 001. Oh, poi c'è una cosa laterale che devo dire in questa grande sfida che Radio Popolare sta facendo per entrare nei prossimi 50 anni in tanti, più tanti dei 17.000 che siete adesso, ma legge uno che dice: no, però scusate, ma la voce di Meloni di prima mattina, paletta. Cioè, ormai paletta diventerà stamattina la parola magica. E vabbè, infatti paletta ce la siamo tirata giù, era come una minaccia, no? Dico, alternativa, se non volete fare dibattito,
2: il costo dell'energia
0: è questa.
2: Prova a dirlo in modo semplice.
0: Che uno non la confonda col dire è l'informazione. No, no. È la divulgazione delle frasette di governo e di Meloni. Allora, la seconda cosa che nella grande sfida volevo dirti, Alessandro, di Radio Popolare in questo periodo, c'è qualcuno che i conticini li fa, mm-hmm, e la squadretta che i conticini li fa ha cominciato a dire, vabbè, per un po' di giorni, da venerdì siamo in campagna abbonamento, ci ha lasciato tutti un po' sgambare come delle gazzelle in giro, dicendo ma sì, sono giovani, sia loro che gli ascoltatori, le ascoltatrici, pin pin, giocano, si divertono, eccetera. Poi dopo qualche giorno dei conticini li hanno fatti, hanno detto, qui bisogna cominciare a stringere un po', perché sì, tutto bello, tutto vi ascolto, mm-hmm, tutta la cosa, però poi abbonamenti. Ecco, volevo dirvi che oggi, e dovremmo portare in fienile una cinquantina di abbonamenti. Ora, prima di noi hanno già cominciato a portarsi avanti, erano a quattro, così, però, ecco, lo dico così, giusto così.
1: Guarda, ci aiuta Pierangelo.
3: Vai. Prima di entrare in casa,
1: che ci gira il comunicato del Circolo Arcic Sanadu che gestisce lo spazio Gloria a Como e dice: è stato chiuso dal sindaco Rapinese, se ne parlate giuro che ritocco. Gli ho appena risposto e ho detto: guarda, i compagni di Ecoinformazioni che fanno i nostri servizi lo sapevano, ce l'hanno comunicato, per cortesia istituzionale prima di fare il servizio volevano aspettare il comunicato del gestore. Comunicato arrivato, questa sera, caro Pierangelo, in metro regione sentirà il servizio sulla chiusura dello spazio Gloria di Como.
0: E perché Alessandro Braga è gentile? Perché secondo me è uno che dice: se fate questa cosa io mi abbono. Ma... e sei sul confine del paletta.
1: Sono d'accordo, però visto che lo spazio Gloria ci ha ospitato più volte, ci siamo vicini e sono amici, l'avremmo data comunque la notizia.
0: E allora, con un saluto a Vito War, le vemetti.
3: Prima di entrare in casa stavo un'ora

0: Che è un po' quello che pensiamo di alcuni di voi, mi dici vieni qui e poi te ne vai, nel senso che lì, allora sì, ci sentiamo, no, va bene, ti chiamo io, no, no, vi ascolto, eccetera, e poi te ne vai, cioè che non... Allora, dato che state scrivendo in un sacco, ve lo ridico, cioè ve lo dico anche questa volta. Siamo una radio e quindi funziona, il dibattito pubblico si fa no per messaggi, no, perché sennò sembra una roba social, no no, si fa di voce e quindi allo 0233 001 001 tutta la messaggistica è roba che Alessandro Braga porta in caffina, soprattutto se segnalate, se gli date le palette,
1: esatto,
0: e gli dite mi sono appena abbonato, gli mandate lo screenshot, ho fatto una sottoscrizione, così lui ha ste palette per dirimere da arbitro imparziale, sopraelevato, qual è tutta sta faccenda.
1: Per la paletta servono due elementi, uno è l'abbonando o abbonanda che mi dà la paletta in mano, dall'altra serve
0: uno che dica una cazzata se scupedale,
1: esattamente, cioè. Okay. Ho molta speranza che arrivino entrambe le cose. Vabbè, mettiamolo così, dai,
0: ci proviamo. Pronto?
2: Pronto, sono io?
0: Sei tu?
2: Sì, volevo dire...
0: No, bisogna partire bene. Devi rispettare le regole, devi dire allora, nome, abbonata o non abbonata e da dove ascolti.
2: Ok, allora, Monza Brianza, mi chiamo Maria e voglio dire che il mio abbonamento l'ho fatto la prima volta ancora in lire.
0: Va bene, e metti il tuo motivo sul tavolo.
2: Allora, io l'ascolto sempre la radio, come alzo la mattina l'accendo sempre.
0: Ok, quindi ti fa compagnia?
2: Sì, mi fa tanto compagnia, anche se giro per la casa, per lo so.
0: Va bene.
2: Volevo dire una cosa, un po' di musica della mia età, no, non si può mettere.
0: Va bene, no, in questo momento, grazie Maria. No, non prendertela male, ma in questo caso stiamo organizzando il grande dibattito pubblico. Quindi tu hai detto perché mi fate compagnia se poi metti di fianco il... Ma un po' di musica, anziché quella di merda che mettete, si è l'idolo.
1: Ennio, che ha scritto, è l'esempio. Ennio, Genova. Abbonato in streaming dal 2012 perché serve una voce dalla parte degli ultimi.
0: Oh,
1: perfetto.
0: No, perché se Maria dice io abbonata dal... Parte che siate più precisi, cioè Maria abbonata così, e poi dici però un po' di musica meglio eccetera, stai dando il là a quello che è abbonato, che ci ascolta e non è abbonato, e dice infatti io non mi abbono perché c'è la musica di merda,
1: certo,
0: capito, ci siamo fatti tana. Stanno scrivendo in un sacco, però
1: tanti. Marzia abbonata da me, da Monza e Brianza.
0: Ma noi vogliamo quelli no.
1: Quelli no, perché informarsi non è cosa semplice, con voi lo diventa.
0: Ma tu stai segnando, no?
1: Le sto leggendo.
0: Le stai leggendo, ok.
1: Matteo, okay. Berlino.
0: No, aspetta, allora segno io, perché qui si sta componendo il puzzle.
1: Sono tanti e belli anche.
0: Vabbè, però quelli che hanno detto compagnia, poi...
1: voce agli ultimi.
0: Voce ultimi e anche...
1: informazione.
0: Voi le date le notizie, cosa che voglio
1: sì,
0: notizie?
1: Sì, perché le notizie le date.
0: Ok, poi si compongono. E ovviamente poi ci mettiamo di fianco il... Ma non siate timidi però, e timide. Cioè, anche voi, che ruotate attorno ai 200.000 al giorno, che ascoltate Radio Popolare anche stabilmente, ma non siete abbonati, no problem di timidezza. Telefonate e mettete però sul tavolo il motivo. Ma fosse anche... io non sono abbonato perché sono pigro. Io non sono abbonato perché mi dimentico. Io non sono abbonato perché mi dà quasi un piacere assurdo essere così, sentirmi in debito. Cioè, là qualunque vale, però fate mente locale, questo è uno spazio di tutto scorre, si incrociano le cose.
1: Senti,
0: no?
1: Maria mi piace.
0: Vai.
1: Dice, per sentirmi parte attiva del progetto, questa è Anna, e dice, e perché mi vergogno che siamo solo il 10% di abbonati tra quelli che ascoltano. Dai, 90%.
0: Beh, è il 90% che è chiamato in causa.
1: Cioè ci sta scrivendo il 10%, va
0: bene? Anche perché c'è una questione, che quando abbiamo fatto degli incontri di persona qui nel nostro auditorium, nelle altre campagne, con ascoltatrici, ascoltatori, abbonati, sarà un caso, ma una valanga, cioè tante, persone che venivano qua a chiacchierare con noi su vari temi, che dicevano io sono abbonato, io non partecipo mai alle iniziative, e dicevano anche, io non chiamo mai neanche ai microfoni aperti. Cioè, finanzio questo progetto perché voglio che ci sia, lo ascolto, eccetera, ma non è che lo intendo come che intervengo. Allora uno si fa la domanda e dice, beh, quindi forse un sacco anche di gente che interviene e dice la sua, poi non è abbonata, e ci sta, certo, certo. Perché, ci mancherebbe altro.
1: Però proviamo a capirla un po'.
0: Dibattito pubblico incrociato, cioè avete la possibilità, sì, no, perché c'è il giudice con la paletta, ma con la paletta giusto per evitare, cioè per non scivolare, sì, in quelle cose, perché un giorno voi avete detto che, insomma, ecco, una roba del genere. Però stanno mandando, vedi che sono un po' coniglietti, però è perché stanno scrivendo, partecipando solo i abbonato, perché
1: no
0: ah, no,
1: è arrivato uno,
0: bene,
1: vorrei la paletta.
0: Tu vorresti la paletta?
1: Vorrei la paletta.
0: Ah, già così?
1: E io questo lo leggo,
0: sì,
1: e non posso replicare perché al momento non è arrivato nessun ascoltatore, ascoltatrice a dire mi sono abbonata.
0: Vai.
1: Quindi Angel Princess,
0: sì,
1: può dire ho smesso di sostenere Radio Popolare perché c'è troppa russofobia.
0: Ok.
1: Noi prendiamo...
0: Va bene.
1: Prendiamo. Avessi avuto una paletta in mano, avrei potuto alzarla e dire qualcosa. In questo caso va così.
0: Che poi il ruolo di Alessandro non è difendere la
1: no,
0: radio.
1: No, assolutamente.
0: È, come dire, con la sua circospezione e sensatezza, dire no, vabbè, ci sta che uno pensi, che ne so, che la linea editoriale della radio su questo, certo, sono pareri, sono giudizi, e ci sta, è così. E allora poi il dibattito può evolvere, uno dice, ma perché allora tu finanzi solo una cosa che dice tutto esattamente quello che vuoi,
1: infatti,
0: cioè dibattito,
1: infatti,
0: però alla sua, come dire, alla sua neutra, cioè,
1: sì, provo a essere terzo, mettiamola così,
0: è uomo di Inzago,
1: Simone,
0: robetta forte che noi mettiamo sul tavolo.
1: Simone fa parte di quella maggioranza di non abbonati, ma ha la sua buonissima ragione.
0: Oh.
1: Dice, io sono stato...
0: Ma però non vale, perché tu stai mettendo...
1: È vero, no, mi spiace, ha la sua ragione.
0: Vabbè, quindi io e te ci controlliamo a vicenda.
1: Esatto.
0: Controllo doppio.
1: Dice che è stato abbonato, ma adesso non riesce a riabbonarsi perché è separato e quindi ha problemi economici. E Simone...
0: Non posso, quindi.
1: Non può.
0: Non riesco.
1: E continua però ad ascoltarci, okay, e sostienici parlando ad altri che magari non conoscono Radio Popolare, dicendo ascoltate Radio Popolare per questo altro motivo, e voi che magari potete, magari abbonatevi. Ecco.
0: Quindi lui non è abbonato perché non riesce economicamente, l'altro si è disabbonato perché c'è troppa russofobia nelle frequenze di Radio Popolare, poi le tre carte al momento... E vedi che poi se non arrivano le palette, funziona
1: adesso,
0: così.
1: Adesso un ascoltatore,
0: a quello che ha scritto c'è troppa russofobia,
1: sta rispondendo, replicando, e poi diventa che il microfono aperto,
0: esatto,
1: perché è un po' un microfono. Poi vabbè, c'è qua Massimo Bacchetta, chi meglio di lui lo potrebbe spiegare. Diventa questa roba qui, il batti e ribatti.
0: Uno che gli risponde, vai a trollare da un'altra parte. È così, insomma, la palettina. Però bisogna stare attenti perché state scrivendo in una valanga, non mi vorrei perdere. Non mi vorrei perdere delle cose che mettono dentro ingrediente. Per esempio, Michele da Biella, abbonato. Mi piace che è entrato bene nella cosa.
1: Mm-hmm.
0: Michele da Biella, abbonato. E poi perché? Perché quando mi capita di ascoltare o leggere altre fonti di informazione, certe notizie non ci sono mai. Ha messo sul tavolo questa. Pronto?
2: Pronto?
0: Ciao.
2: Ciao, io sono Margherita, io sono abbonata.
0: Bene.
2: Da sempre.
0: Basta, avanti, metti la motivazione.
2: Ma perché è l'unico. Allora, io sono un po' intollerante, devo dire la verità, specialmente.
0: Partiamo bene.
2: Sì, è vero, non sempre mi piacete.
0: No, devi mettere la motivazione, il mio abbonamento vale perché...
2: L'unica informazione a cui io credo. Perché si vedono di quelle cose. Allora, la televisione.
0: No, va bene, ma tu capisci che quelli che non sono abbonati non è che vogliono tutta la rava alla fava, cioè gli basta agganciare.
2: Io sono abbonata da 1 euro al giorno e sono pensionata.
0: Ok, ma questo lo stai dicendo agli altri che non sono abbonati, cioè guardate che.
2: Perché 1 euro al giorno si può mettere da parte.
0: Ok, però diciamo che allora tu da pensionata un euro al giorno, bilanci l'ascoltatore di prima che ha detto: io purtroppo ho dovuto togliere l'abbonamento perché invece non ci riesco.
2: Ma non è vero.
0: Tu ci... Beh, no, Margherita, devi starci al fatto che crediamo anche a lui, che dice: io non ce la faccio.
2: Perché magari... Ma sai qual è il problema? Che uno dà della priorità ad altre cose.
0: Ok.
2: A meno che uno non sia proprio un baraccato poverino, proprio che magari okay. Io perché non posso, se no glielo farei io un abbonamento.
0: Ah, ma... Ok, ok. Capito. Perfetto. Grazie mille.
2: Buona giornata.
0: Ciao, ciao, ciao. Pensa... Ha detto baraccato, meno male che aveva il pedigree che dichiarava. Beh, pensa se lo dicevi tu o io. Sì. Ci facevo un cuore.
1: Senti, ho una palettina in mano. Perché
0: ancora,
1: no, no, no, perché è arrivata una mail da Oreste a diretta@popolarenetwork.it. Ciao, appena abbonato dal Belgio.
0: Grande!
1: Siete la mia fonte di cultura e notizie quotidiana. Mette anche la motivazione, da dove e il perché ci
0: ascolta. Ah, beh, allora aspetta, perché qui entra però... anche nella categoria Italia o estero, e invece lui dall'estero, Belgio, ed è, come si chiama?
1: Oreste.
0: Oreste dal Belgio, e quindi tu hai una paletta da giocarti.
1: Ho una paletta, me la gioco subito con l'ascoltatore.
0: No. Subito. Diamo la linea alle notizie, 9:30.
1: Diamo la linea alle notizie. Ascoltatore 229 per te la paletta, poi ti spiego
0: di
1: perché.
0: Già? Ma così? Neanche il tempo di arrivare la sollevi?
1: Vedrai che ci danno ragione, qualcun altro si abbona per farmi usare una nuova paletta.
0: Porca miseria, le notizie di Popolare Netter di qualche minuto. Chi vuole dare delle palette in mano da giocare ad Alessandro Braga? E poi ovviamente sostenendo Radio Popolare sul sito radiopopolare.it, alla voce sostienici, la vedete subito, si aprono le possibilità di fare l'abbonamento a Radio Popolare con domiciliazione bancaria, carta di credito o PayPal, se volete. Poi potete anche fare, se volete invece, una sottoscrizione, una tantum. C'è il modo, 90 euro almeno all'anno, e c'è una questione che oggi noi ne dovremmo depennare 50. E ce ne mancano 46.
1: 45, 46.
0: Sì. Le notizie!
3: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su genertel.it.
5: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
6: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Beeper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
7: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su Beeper.it.
8: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
9: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
10: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it.
9: Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
10: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 9.30. Al Senato sono iniziate le comunicazioni della Premier Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo di domani e venerdì. La questione che oggi pesa di più di tutto sulla nostra economia e sulla competitività delle imprese è il costo dell'energia. E nessuno può rispondere efficacemente da solo, per questo serve una risposta coordinata e rapida, ha detto poco fa la Presidente del Consiglio. Il governo italiano punta ad ottenere maggiore flessibilità dall'UE, un obiettivo difficile da raggiungere vista la contrarietà dei paesi del Nord Europa e della Germania. Dopo l'intervento di Meloni al Senato inizierà il dibattito, poi nel pomeriggio si passerà alla Camera dei Deputati.
1: Forti esplosioni sono state udite nella capitale saudita Riyadh, che negli ultimi giorni è stata regolarmente bersaglio di attacchi da parte degli Houthi yemeniti. I messaggi di allerta sono stati inviati ai residenti avvertendoli di una minaccia aerea e invitandoli a cercare riparo. Nella notte la protezione civile saudita ha detto che 4 persone sono state ferite a Riyadh a causa dei detriti di 2 missili Houthi intercettati e 15 abitazioni danneggiate.
0: La Russia non ha mai mostrato prima d'ora una mancanza di rispetto così ostentata nei confronti degli Stati Uniti, non considera ferme le dichiarazioni del presidente americano. Così su X il presidente ucraino Zelensky, commentando gli attacchi russi della notte: è stato un attacco del tutto deliberato e dimostrativo, ha aggiunto Zelensky, un attacco missilistico mirato specificamente contro le infrastrutture energetiche, che proprio quelle tutelate dal cessate il fuoco annunciato dalla Presidente degli Stati Uniti. Secondo il Ministero della Difesa russo, nella notte sono state colpite 6 centrali termoelettriche a Kiev, Kharkiv e a Kiev. Gli attacchi hanno causato interruzioni di corrente in gran parte della città.
1: Il leader del maggior partito di opposizione in Turchia, Özgür Özel, ha condannato il raid della polizia nella sede del popolare canale di notizie Halk TV, che ha portato all'arresto di 11 persone e alla nomina di un amministratore fiduciario per la gestione del canale, parlando di dittatura. All'alba di questa mattina una squadra dell'unità per i reati finanziari e dell'antiterrorismo è entrata nella sede di Halk TV a Istanbul e ha iniziato a perquisire l'emittente di opposizione, e non è stato permesso ai dipendenti di entrare. Le trasmissioni sono state interrotte.
0: Sono le 9.34 minuti, per il momento è tutto con le notizie, ci risentiamo alle 10.30.
2: Popolare Network.
3: Ciao, sono Pera Tunz. Dal 9 al 18 ottobre c'è il mio primo pop-up store alla Mondadori Duomo di Milano. Troverete il nuovo libro Mi scappa da ridere, gadget esclusivi e, in programma, foto e firmacopie. Venite al pop-up store, ne vale la pera. Ciao, eh!

0: Vabbè, facciamo il piccolo countdown, dai. 4 minuti dopo le 9:30. Allora, si sono lamentati con il GR che abbiamo dato la linea in ritardo, sì. Però ce l'hanno ridata anche in anticipo, cioè alle 34, di solito si parte alle 9:36 nella seconda parte della trasmissione, quindi qui...
1: E beh, perché dipende a che ora dai tu la linea, alle 9:30,
0: voglia di notizie, 9:31,
1: sì, è quello.
0: Allora inizia la seconda parte di un grande dibattito collettivo con le sue regole, però...
1: Lo riassumiamo anche.
0: Ma sì, lo riassumiamo.
1: Ci saranno ascoltatori e ascoltatrici diversi in onda. C'è anche una conduttrice.
0: E adesso bisogna introdurre nuovi elementi. Al momento la regola del gioco è... del gioco, insomma, è questa. Radio Popolare in campagna abbonamenti. E quindi voi ci ascoltate da Milano, da fuori Milano, da una città, da un piccolo comune, da lì dove ci si ascolta in FM, da lì dove ci si ascolta solo invece in streaming, che ne so, da Caltanissetta, dall'Italia o dall'estero. Ognuno ha i suoi motivi per ascoltarci e ognuno ha anche le sue prospettive dalle quali ci ascolta, perché ascoltarci, immagino, da Bruxelles è diverso che ascoltarci da Vapero Dada, che abbiamo già nominato. E ognuno ha anche i suoi motivi, se lo fa, per sostenere Radio Popolare. Il problema è che ognuno ha anche i suoi motivi per non sostenere Radio Popolare. Allora la regola della 2.

0: ore di conduzione in questo caso è questa. Tu puoi telefonare allo 02 33 001 001 senza stare a fare la tanta lunga. Cioè, Giovanni, abbonato da... non da 20 anni, abbonato da Bologna. Perché? Perché ho pensato che non sapevo più dove mettere i soldi. Perché ho pensato che mi è nato un figlio e meritava un atto politico pubblico e ho deciso di sostenere. Quello che vuoi, cioè quello che è il tuo motivo che tu metti sul tavolo per un sostegno a Radio Popolare. Poi chiami anche tu che ci stai ascoltando, che fai parte dei 200.000 che ci ascoltano tutti i giorni senza sostenere Radio Popolare. Chiami ugualmente allo 02 33 001 001 e dici: Alberto, non abbonata, Giovanna, non abbonata perché sono pigra, lo dico da 20 anni ma non lo faccio, c'avevo un fidanzato o una fidanzata che era abbonata e adesso io non ne voglio più sapere. Oppure, cioè, certo, succederà anche che uno dice: perché l'altro giorno ho sentito Martina Stefanoni che ha fatto una notizia sulla tal cosa e allora eccetera. A quel punto Alessandro Braga, che è il giudice
1: terzo
0: riconosciuto per onestà di militanza e di giornalismo, quando si va troppo lunghi nelle motivazioni capziose, può tirar su la paletta e dice: no, vabbè, questa no, andiamo oltre. Per tirar su la paletta deve avere al suo arco
1: la paletta.
0: La paletta. La paletta, cioè degli abbonamenti arrivati nel frattempo. Perché se lui, e quindi dice: no, mi gioco la paletta, l'abbonamento di Goffredo, che
1: io ho quello di Oreste, che ecco, devo giocare
0: l'abbonamento adesso di Oreste e andiamo avanti, questa motivazione non vale, perché se no si apre 2 ore di dibattito sul fatto che è vero, Martina Stefanoni l'altro giorno ha fatto una notizia dove ha detto succederà anziché dire è già successo tante volte, e questa cosa, tutto un pippone eccetera eccetera. Quelli per cui poi chiamano in 25 o scrivono in 25.000 dicendo: ma basta queste cose, buttategli giù il telefono. Queste sono le regole del dibattito. Adesso dobbiamo introdurre un altro elemento, che è
1: Martina Stefanoni.
0: Martina Stefanoni, che non l'ho citato volutamente, ma perché entra in causa anche lei. Che ruolo ti prendi?
2: Allora, intanto ho capito quello che avete detto e mi sembra già una conquista.
0: Ma questo è un complimento a noi.
2: Certo.
0: Che ruolo ti prendi nella cosa? Niente, partecipante, gestione.
2: Voglio un ruolo anch'io. Cosa manca? Posso fare...
1: Puoi farmi da contraltare.
0: Puoi fare da contraltare, che lui dice: qui mi gioco la paletta, e tu dici: però insomma, in fondo è una...
2: In fondo è... ok.
0: In fondo c'è i suoi motivi.
2: Quindi è l'avvocato del diavolo.
1: Quindi, screenshot, mail, mi sono appena abbonato, do paletta a Braga o do contropaletta a Stefanoni, così sa... chi se la può giocare.
2: Ah, aspetta, questo è un elemento che non avevo capito. Quindi chi si abbona dice: mi abbono con paletta.
0: No, il momento del dibattito è tra chi è già abbonato e dice: guardate, vi do un motivo, il mio, metto sul tavolo il mio motivo per abbonarmi, questo,
2: okay.
0: E chi non è abbonato e dice: guardate, metto sul tavolo il mio motivo per cui non, senza giudizi, per cui non sono abbonato, cioè vi ascolto ma non sono abbonato. Perché sono pigro, perché non mi piace la carta di credito.
1: La paletta è un elemento in più che serve a stoppare...
0: Quando si va troppo lunghi, cioè quando...
1: Allora, io me la devo giocare, sta paletta. Che secondo...
0: Subito?
1: Sì.
0: Perché poi ti faccio ascoltare nel dibattito una cosa. Vai, dilla.
1: Me la gioco contro, per stoppare l'ascoltatore 229 finale. Non entro nel merito, perché ho detto che sono giudice terzo, non entro nel merito delle motivazioni che sta dando.
0: Però dalle.
1: Perché non... No, neanche
0: le dici.
1: No, è meglio di no, perché sennò si scatena.
0: Ah, perché giochi la paletta.
2: Allora io gioco la contropaletta.
1: No, non hai l'abbonamento per giocare. Ma lo blocco, alzo la paletta e lo dico ad ascoltatore e ascoltatrici, perché se nel giro di 3 minuti mandi 9 sms scritta la stessa cosa, può essere la cosa più intelligente, più condivisibile del mondo, però in uno spazio di dibattito stoppi un po' gli altri, okay. e neghi la libertà agli altri di potersi esprimere. Questa è la motivazione terza. Poi nel merito delle sue motivazioni per non abbonarsi non entro in quanto terzo.
0: Va bene, quindi Però sai che ce ne erano... Ah, ecco, questa come la mettiamo? Allora, buongiorno, ho promesso a me stesso che mi abbono, e quindi, ok, un minuto dopo che verrà reintrodotto Notturnover, cioè vecchissima trasmissione delle notti milanesi. Su questo sarebbe una roba non da paletta, no. Però del dire vabbè, però
2: per
0: secondo me è un po' da paletta.
2: Per me è paletta totale. Per me
0: il problema è che non ce l'abbiamo la paletta.
1: No, per me da scaricabarile c'è la direttrice e c'è l'amministratrice delegata che facevano turnover.
0: Vabbè.
2: Ma io posso avere una paletta?
0: Vai, fisica. Cercati una paletta. No, una paletta.
2: No, la mia paletta è che basta con questa nostalgia.
0: E vedi? Anche secondo me, no, cioè non è solo la nostalgia, è il un minuto dopo che. Cioè io mi abbono un minuto dopo che, ma intanto te l'ascolti adesso anche senza un turnover, sta benedetta radio. Come la mettiamo? Allora, a proposito di motivazioni, voi pensate un carcere e le tante persone che sono in un carcere.
3: Curiosità, la radio capita mai di sentirla? Devi dire di sì, perché no,
4: di la verità, radio popolare.
3: Di la verità, no, di la verità. Ma in carcere si ascolta la radio?
5: Oh Madonna, è una flebo la radio in carcere.
0: Hai capito? La flebo in carcere, le motivazioni. Fammi tornare libero.

0: mia era la strada. Un saluto a tutti voi che ci ascoltate dal carcere, perché poi ci sono le situazioni in cui l'ascolto è più libero, l'ascolto invece, come dice lui, dal carcere è una flebola radio in carcere, perché non è che puoi dire: ma sai che c'è, ma avete rotto le balle, spengo, vado a farmi un giro. Sempre lì stai, no? Un saluto. La voce nello specifico che sentivate fare le domande era Claudio Agostoni, la voce che rispondeva chi è? È uno di quelli che ha prodotto anche questo brano, perché il brano si chiama 30 OP, è il titolo di un album realizzato e inciso dai detenuti del carcere di Bollate. È un progetto che unisce il riferimento all'articolo 30 dell'ordinamento penitenziario con il significato opportunità offerta ai ragazzi che sono in carcere. E dato che Emilio Nestelo sono stati ospiti in una trasmissione che verrà messa in onda prossimamente con Claudio Agostoni e Tommaso Proverbio a Stay Human, questo è un pezzettino della conversazione loro. Oddio, la radio è una flebo.
1: La radio carcere. È una flebo.
0: A proposito di motivazioni, ciao e un abbraccio a tutti voi che ci state ascoltando anche da lì.
2: Quando è andato tutto bene, tavolate col parere. Nessuno vive solo di sacrifici. Io ho perso tutti gli amici tra questi palazzi grigi. Dimmi perché non ti fidi, mamma, solo.
0: Provi a immaginare loro che sentendo anche la radio sentono le motivazioni. Io non mi abbono alla radio perché quel giorno avete detto che questa cosa qua.
3: Paletta.
0: È paletta, ma cioè come ti monta la roba?
3: Paletta.
0: Vabbè, proseguiamo nel
1: Proseguiamo.
0: Tu che hai il 95 finale, chi sei? Pronto?
4: Pronto? Sono Cristina.
0: Poi? Qualifica.
4: Allora.
0: No! Qualifica, Cristina, abbonata o non abbonata?
4: Non abbonata.
0: Oh, okay. Cristina, non abbonata, metti sul tavolo la tua motivazione.
4: Allora, sono stata abbonata per anni, poi mi sono trasferita da Milano in Val Cavarnia e lì Radio Popolare non prende e quindi vi ascolto solo, riesco ad ascoltarvi solo in macchina quando vengo a Milano un giorno alla settimana.
0: Ma l'internet non ce l'hai?
4: Ce l'ho internet, non arriva il. Sono proprio in mezzo ai bricchi.
0: Ah, non arriva neanche l'internet.
3: Prende internet?
4: C'è Eolo, che è un internet via.
1: Via vento.
4: Antenna, però non arriva. La radio non arriva bene.
3: Ma se.
0: E neanche la TV satellitare tu hai, perché siamo anche sul.
4: Io non ho la TV, okay. Utilizzo soltanto YouTube e volevo dirvi anche questo. Che magari tanta gente come me si abbona anche a canali di geopolitica o di cose per avere delle notizie un po' più reali rispetto alla televisione. Sì. E quindi.
0: Ma come fai a abbonarti ad altri canali di geopolitica se non c'hai l'internet?
3: Ma scusa, se riesci a vedere YouTube puoi anche ascoltare la radio da internet, dal cellulare o scaricare l'app.
4: Garantisco, controllate, Val Cavarnia, San Lazzaro, Radio Popolare non arriva neanche se ti impicchi.
3: Ma non c'entra l'FM.
0: Aspetta, no, ma su internet vai e cerchi il sito radiopopolare.it.
4: No, ma io non l'ascolto in casa la radio, l'ascolto in macchina, l'ascolto in giro.
1: Ah, sì, ok.
0: Ah, ok.
1: Quindi. Quindi sì, devi avere l'FM per forza. Hold up. Okay.
3: Beh, no,
1: se l'ascolta solo in macchina in autoradio. Col cellulare.
3: Puoi collegare il cellulare al Bluetooth alla macchina.
0: Colleghi il cellulare alla macchina e ascolti.
1: Si dice che non c'è rete.
4: Signori, non sono proprio.
0: Vabbè, comunque, quindi sul tavolo tu metti come motivazione, ma ci sta, e qui sta. Nessuna paletta,
1: no.
0: Ale.
1: No.
0: Cioè, è no segnale. Cioè, mi spiace, io vivo in una buca.
4: Forse anche il fatto, ma questo lo dico magari per altri, che magari uno utilizza anche altri tipi di abbonamenti che una volta non esistevano e quindi magari con i soldini fa più fatica. Solo questo.
0: Quindi però tu allarghi la categoria, perché voi che ci ascoltate da Milano, da fuori Milano, da una grande città, da un piccolo comune, avevo lasciato fuori voi che ci ascoltate da una grotta.
1: Sì.
4: Esatto.
0: Ok, va bene. Ciao, grazie. Noi speriamo.
4: Ciao.
0: Chissà, forse bisognerebbe elaborare l'abbonamento sincopato, l'abbonamento intermittente.
3: Sì. C'era uno che ha chiamato l'altro giorno che ha fatto l'abbonamento intermittente per l'appunto. Cioè
0: mi abbono solo per quando vi riesco a sentire. Com'è?
3: Si è abbonato un anno, poi ha smesso, poi si è riabbonato.
0: Potrebbe essere una cosa.
1: Come la dieta intermittente.
0: Potrebbe essere che tu fai
1: digiuno.
0: Che tu fai una tua media, una tua stima e quindi dici, guarda, nel corso di una giornata di 12 ore Io vi riesco a ascoltare un quarto perché tutto il resto sono nella buca e non vi posso sentire. Quindi sai che c'è? Vi do un quarto di abbonamento. Forse uno potrebbe anche autosomministrarsi sta roba. Martina mi guarda e mi dice, sì vabbè ma come,
3: no, nel
0: come
3: senso,
0: la facciamo difficile?
3: Cioè non possiamo proprio... Poi se uno vuol sostenere la radio, la sostiene anche se l'ascolta... un giorno alla settimana e basta, no?
0: Cioè, come se uno andasse in una trattoria, gli portano, che ne so, un piatto, ci sono anche le olive, lui è allergico alle olive,
3: toglie
0: le olive e dice, questo piatto te lo pago meno perché costava 15 euro, ma anche con le olive, io non ho mangiato le olive, te lo pago 11.
3: Tipo.
0: Quello della trattoria dice, ma anche no, scusami
3: esatto.
0: Un po'. In effetti. Però come automotivazione comunque vale, cioè
1: vale,
0: sul
1: vale.
0: Tavolo vale, il vale. No segnale, quindi al momento c'è.
3: Anzi scusa, aggiungo una cosa, se si fanno gli abbonamenti, tanti abbonamenti, noi magari possiamo allargare il nostro segnale
0: nella buca. Possiamo anche andare col segnale satellitare, terrestre e sotto
1: te.
0: Questo può essere.
1: Comunque scrive Maui che dice che lui vive nel Nullistan.
0: Okay, anche lui
1: è collegato a Eolo ci sente e dice abbiamo due abbonamenti, abbiamo fatto sabato una tessera per nostro figlio minore, no, per dire all'ascoltatrice, forse è poco tecnologica però la possibilità di ascoltarci potrebbe arrivare.
0: Quindi al momento i motivi per non abbonarsi, per cui loro, quelli che hanno scritto, non sono abbonati è che siamo troppo russofobi, che non ci riesce economicamente, non ce la fa,
3: okay.
0: Che non c'è il segnale, e invece però non c'è il segnale si bilancia con l'abbonamento che è stato fatto dal Nullistan. Però...
1: E adesso è arrivato Cristina, mail, diretta at popolarenetwork.it, e specifica, spero basti per una paletta. Sono Cristina da Saronno, abbonata da un bel po' perché mi piace come date le notizie, programmi culturali, bla bla bla.
0: Cristina, tutto bello, lo facciamo bla bla bla come per dire, vedi che stiamo
1: ritocco su, da 150 a 180, dai una palettina.
0: E quindi c'è una paletta
3: una
0: ancora? No, hai anche Osvaldo che... Osvaldo no,
1: Oreste te lo sei giocato. Che ha colto, mi ha dato ragione. Sul fatto che scrive troppo uguale e sta continuando a scrivere troppo uguale.
0: Ah sì?
1: Ha detto hai ragione, ma però, e continua a riscrivere la stessa cosa.
0: Vabbè,
1: quindi mi
0: ha fatto un piccolo
1: primo
0: passo, insomma.
3: L'accettazione del problema è un primo passo per risolverlo.
0: Sì, allora uno che dice che spera di aver scritto bene perché è senza occhiali e dice che è Irene da Oristano. Vabbè, io lo leggo solo perché entra di pieno titolo nella categoria da lì dove non ci si sente in FM. Che è abbonata, dice, perché ho bisogno di sentirvi per la buona informazione, ottima musica, crasse risate e soprattutto perché ho bisogno di sentirvi sempre in streaming e far sì che possiate potenziare la rete, do il mio contributo. Vabbè, ho letto tante motivazioni, ne serviva una, e quindi la prima che hai detto, ho bisogno di sentirvi per la buona informazione. Oh, questo è. Mi dicono che l'abbonamento intermittente esiste già, hai ragione, si chiama
1: tessera,
0: fai la tessera a Radio Popolare. Allora, il dibattito però si sviluppa telefonico, quindi è lo 02 33 001 001. Ripeto, dibattito telefonico allo 02 33 001 001, possibilità data anche per tutti quelli che invece magari ci ascoltano da Opera e non possono telefonare volendo, no? Cioè dal carcere di Opera dice adesso gli rispondo io a questi qua e invece non possono, oppure con i messaggi al 331 62 14 013. Ma insomma non so, c'è uno che dice che faccio gli elenchi gli elenchi delle città, grandi comuni, piccoli comuni, campagna, collina, e quindi?
3: Come Salvini.
1: Sì, forse ti sta dando del Salvini.
3: Oristano, Campolaro.
0: Ah, hai certo, c'hai ragione. Sembravi
1: un po' Salvini.
0: Sto facendo l'elenco.
3: I pompieri, gli insegnanti.
0: Adesso mi autotrollo. È da Milano, è da fuori Milano, è dalla grande città, è dalla piccola città, è da dove ci senti in FM, è da dove ci senti in streaming, è dall'Italia, è da fuori l'Italia.
1: Aia, attenzione. Aia. No, aia bene, è un aia bene.
5: ciao, ecco una nuova paletta.
0: Ma vai!
5: Sono Monica da Milano. Mi sono appena abbonata perché non posso stare senza Cinzapoli, Claudio e Bacchetta al mattino e Esteri la sera.
3: Grande!
5: Grazie, grazie Monica, se mettevi pure Metro Regione mi sentivo dentro anch'io.
3: Metro cosa?
0: Metro chi?
5: Ecco. Comunque sì, Daniele ti prendeva in giro, ma non è una deriva salviniana, vero?
0: No! Oppure Semo, possa essere sì, il che testimonia che la deriva salviniana si chiama rincoglionimento. Mia, ma anche sua, il problema è che lui fa il ministro, eccetera. Ci può stare, non lo so. Ti giuro, non nelle intenzioni, Daniele. Quindi, vabbè, crescono le palette, andiamo di dibattito. Pronto? Tu col 78 finale.
6: Ciao.
0: Ciao.
6: Sono Sara.
0: Sara?
6: Da...
0: Qualifica?
6: Non abbonata.
0: Non abbonata? Da?
6: Non è...
0: No, Crema. Da dove?
6: Crema.
0: Ah, Crema, ok. Allora, Sara, non abbonata da Crema. Metti la tua carta sul tavolo, non perché è giusto non abbonarsi, perché tu non sei abbonata alla radio.
6: Sì, solo perché non posso permettermelo, purtroppo. Quindi ho un ulteriore appello, se posso.
0: Scusa, ti offendi se... No, vabbè, non so se farlo o no. Se andiamo un po' dentro un po' nel merito del che tu dici perché non posso farlo, cioè perché non puoi farlo nel senso che tu dici già sono nei casini economicamente e 90 esatto. euro mi pesano davvero o ti, lo chiedo davvero, guarda che è senza giudizio, eh? Oppure uno dice no, non siete talmente nelle priorità, dico una cavolata, io già faccio fatica ad andare una volta ogni 3 mesi a mangiare una pizza col mio compagno, la mia compagna, che ne so, non posso dare anche quella pizza di ogni 3 mesi a voi, ecco.
6: Esatto, è così. Proprio così, purtroppo, sì, faccio molta fatica per adesso, quindi purtroppo non riesco, quei 90 euro.
0: Età?
6: Però... sui 35.
0: Sui 35 stai vaga. Va bene.
6: No, perché? Perché ho un appello, dato che io non posso abbonarmi adesso. Tra qualche giorno compierò gli anni, quindi lancio un appello se qualcuno mi potesse fare questo regalo di compleanno.
0: A cazzarola, ma c'hai ragione, bello. Giusto, io l'appoggio.
3: Anch'io totale.
0: Ma proprio l'appoggio totale. Allora, aspetta un attimo, ridimi nome.
6: Sara.
0: Allora io consiglio questa cosa qua, Sara. Che dato che secondo me è possibile che ci sia all'ascolto qualcuno che dice ma sai che c'è? Io l'abbonamento sospeso, come si dice, perché Sara lo prenda, lo faccio. Secondo me, o magari c'è già in segreteria un abbonamento sospeso lì che ti aspetta, fai una cosa, scrivi una mail ad abbonamenti@radiopopolare.it.
6: Ok.
0: Ok. E gli scrivi, ciao, sono Sara, metti anche il cognome se puoi, sono Sara tal dei tali, mi piacerebbe usufruire di un abbonamento sospeso. Punto. Okay. A quel punto la segreteria, quando dovesse ricevere un abbonamento appunto sospeso, quindi uno che dice io lo dedico a qualcuno, contatta te e ti dice cara Sara, tu usufruirai dell'abbonamento messo a disposizione da Alberta e scriverà ad Alberta dicendo cara Alberta, ti segnaliamo che il tuo abbonamento sospeso lo utilizzerà Sara.
6: Perfetto.
0: Ok? Mille. Grande Sara.
6: Grazie.
0: Ciao, grazie mille,
3: ciao,
0: a te.
3: Sara.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao. Oh, che bello.
5: Paletta.
0: Di già?
5: Qui c'è...
0: Vai. Beh, tu prima leggi la motiva, poi vai, poi dici, no, questa è paletta.
5: Ciao, mi sono appena abbonato... No, paletta nel senso, ce ne hanno dato
0: un'altra. Vabbè, allora chiariamoci.
5: Scusa, hai ragione.
3: Quante ne hai, quindi, di paletta adesso?
5: Credo 2.
0: Hai più palette delle motivazioni. Più. Vai, ascoltatrici.
5: Emanuele, comunque, ringraziamo, tessera da 120 euro.
0: Appena fatta.
5: Adesso, ciao, mi sono appena abbonato con tessera da 120.
0: Vai, se avete 2 motivazioni del cazzo da giocare. E ancora, pronto?
7: Pronto?
0: Tu che hai l'80 finale.
7: Sì, bravo. Allora.
0: No, prima regola, togli il viva voce, scusami che non si sente niente.
7: Ah, sì, scusa.
0: Ce la fai?
7: Sì, certo.
0: Ok, poi nome, qualifica e luogo. E poi vai con la tua motivazione.
7: Io sono a Milano.
0: Nome.
7: Mi ascolto regolarmente.
0: Nome.
7: Nato, credo con 120, perché non mi ricordo.
0: Ok, va bene, va bene. Dici il nome. Nome.
7: Danilo.
0: Danilo, Milano, abbonato. Vai col motivo.
7: Allora, no, facevo un attimo di riflessione.
0: No, devi mettere il motivo per cui tu giochi la carta del abbonato perché e la metti lì.
7: Ah, abbonato perché è l'unica emittente radiofonica che consente una quantità di riflessioni nell'arco di tutto il giorno, nell'arco di tutto l'anno, con delle informazioni che da altre parti non ci sono neanche.
0: Ok, fermati qua, segui questo gioco, ti prego, non aggiungere altro, perché stiamo incrociando le motivazioni. E quindi io ti ringrazio. Adesso come si incazza come una bestia, che ho detto posto così e lui ci aveva una cosa fondamentale da dire, lo so. Però il dibattito va, tu ti pigli l'onere della paletta sulle motivazioni e io mi piglio l'onere della gestione del traffico. E Martina è qua senza oneri, capito?
3: Io dico, qua a reggere il mocco.
0: No, tu qua a godertela che ne esci.
1: Ascoltatore ed ascoltatrici, sappiate che la prima paletta che mi sono giocato di stop, il 229 finale, oramai è chiaro tu, ha raggiunto la doppia cifra di messaggi identici. Non è che posso rigiocarmi la paletta. però abbonatevi e datemi delle palette.
0: Ah, ok. Cioè, aspetta, quindi una paletta vale per una categoria di motivazioni, diciamo. C'è uno che chiama, c'è troppa russofobia. Se poi anche scrivono in 10, tu dici, vabbè, io quella paletta l'ho giocata.
1: La sono già okay. giocata.
0: Va bene, va bene, ci sta. E quindi, dunque, mamma mia, no, com'è che l'attenzione mi cade sempre sui messaggi che mi dicono, mi sono appena abbonato? Però sono quelli che hai letto tu prima. No?
1: Credo.
3: No, è l'attenzione selettiva.
0: È l'attenzione selettiva. Ci fermiamo 40 secondi, poi continuiamo. Lui c'ha la paletta delle motivazioni, quelle... No, dai, così è troppo. Io c'ho la paletta della gestione del traffico. Martina è qua che si beve un mojito.
3: Ma
0: che...
3: magari!
1: Fate un abbonamento per il mojito delle 10 del mattino di Martina.
0: Che si bea con le contropalette, cioè lei va con le contromotivazioni, fa la buona, e voi invece ci chiamate... mi chiamo Tat, sono abbonato oppure non sono abbonato, metto la mia motivazione sul tavolo. Dibattito incrociato tra 40 secondi.
8: È ancora cinquantenario, è ancora 50 e 50, è ancora l'abbonaggio di Radio Popolare. 5 seratine da non perdere in auditorium dalle 21, lunedì 12, di e con Ira Rubini, Il mio condominio, martedì 13, serata Armadilli in ogni dove, etici, vegani e molto colti con Cecilia Di Lieto e Federica Giordani, mercoledì 14, Marta del Grande in concerto, giovedì 15, bollicine in formato quiz dal vivo e venerdì 16, ascolta questa foto, esperimenti e magie intorno al suono e all'immagine con Tiziana Ricci. Potete prenotarvi e dovete abbonarvi sul sito.

0: Allora, Daniele mi ha appena fregato che ha mandato un SMS, cioè un Telegram, credo, con un'immagine, e io ho detto vai che è un'immagine di un abbonamento fatto. E invece mi ha mandato
1: sì,
0: mi ha mandato un'immagine, una foto del paletta dei pancreas.
1: E
0: mi ha buggerato.
1: Lo abbiamo evocato, lo abbiamo evocato.
0: Ciao paletta! Allora, spegniamo le telefonate. No.
1: C'è Cristina, non capisco se ci sta dando una nuova paletta da giocare, insomma, da tenere in mano o no, perché dice: ciao, sono Cristina, abbonata con carta. Visto che con la carta di credito è una novità.
0: È da adesso.
1: Non so se è proprio di stamattina. Quindi, e dice: con calcoli si rinnova in automatico. Motivazione: non potrei fare meno di quel grande rompicoglioni di pacchetta.
0: Dai, andiamo
1: a letta.
0: No, tu non ce li hai i messaggi, Martina.
2: No,
1: mettiti al...
2: Manco il microfono!
0: Scusami, ho sbagliato.
1: Ma mettiti al microfono qua, in fianco, ma così leggi anche tu i messaggi.
0: No, perché così andavamo sull'analisi calligrafica della mail, capito? Cioè, si potrà fare l'analisi calligrafica di una mail. Allora, stavo guardandolo, ciao, sono Cristina. Mette ciao con la C maiuscola, Cristina C maiuscola, Milano M maiuscola. Quindi tutta precisa. Ciao, sono Cristina da Milano... senza virgole, senza niente. Ciao, sono Cristina da Milano, abbonata con carta, quindi si rinnova in automatico, punto.
1: Motivazione 2 punti.
0: Secondo me si è appena abbonata. Ah no, però quindi si rinnova in automatico. Questa secondo me è un'affermazione che fa domanda, cioè dicendo io sono abbonata con carta, quindi si rinnova, no?
1: Rinnova fino alla scadenza naturale della carta.
0: Secondo me c'hai una paletta in mano da giocare.
1: Me la tengo.
0: Vediamo adesso le telefonate, vediamo. Pronto?
3: Ciao.
0: Ciao, chi sei?
3: Sono quello col 4-7 finale.
0: No, non è possibile, tu hai un 1-9 finale.
3: Hai ragione.
0: Sì, io lo leggo, leggo il numero, non è che me lo invento.
1: Scusa, ascoltatore, col numero finale, alzo una paletta per Massimo Bacchetto perché Martina ha cambiato postazione e gli sta tenendo abbassato il microfono.
0: Okay, con la
1: questa è censura.
0: Esatto, questa è censura. Non mi abbono perché questa voi censurate censura. Martina Stefanoni. Vabbè, però abbiamo fatto anche un piccolo gruppo d'autoaiuto dicendo all'ascoltatore qual è il suo numero di telefono che pensa di averne un altro. Capito come siamo messi tra tutti? Va bene, vai tu con l'1-9 finale. Recupera la tua identità.
3: Allora, io sono Babe, quel tipo strano, vabbè, niente. Allora,
0: beh,
3: io sono...
0: strano lo sei di sicuro, lo sai il tuo numero.
3: Sì.
0: Quindi tu sei Dade, abbonato o non abbonato?
3: Abbonato.
0: Abbonato, gioca la tua carta.
3: Allora, abbonato perché non solo mi consigliate dei libri fantastici, ma anche perché ho due esperienze molto pratiche. Una, dovevo andare in Austria. E prendendo il biglietto dalla biglietteria di Milano avrei speso una cifra X, ma Radio Popolare mi ha insegnato che prendendo lo stesso biglietto dalla biglietteria delle ferrovie austriache in Italia, che è poco più in là di Centrale, spendevo molto meno.
0: Bello,
2: questo è un
0: bello.
2: Motivo veramente fantastico.
1: Bello davvero.
0: Bello, cioè qui c'è un motivo economico, diciamolo.
3: Ma non
1: solo. Beh, però è bello.
3: Dei motivi culinari.
0: Vabbè, no, però stiamo andando troppo. Tu ci stai noi ci stiamo imbrodando se ti ascoltiamo troppo.
2: Ma io lo voglio il motivo culinario.
0: Hai capito? Lei fa la battitrice libera.
1: Però non ho capito da dove chiami.
3: Casal Volone, provincia di Novara.
1: Ok, quindi FM arriva.
3: Sì, okay. Sì, sì.
0: Vabbè, vince Martina, lei vuole il motivo culinario anche.
3: Niente, un'ascoltatrice con i consigli della nonna mi ha fatto recuperare tutte le insalate che stavo buttando via. Semplicemente immergendole in acqua tiepida, si ravvivano, diventano di nuovo scrocchianti e effettivamente funziona. Diceva, non acqua calda, appena tiepida, lo lasci lì 5 minuti e l'insalata passita si riprende.
2: Bellissimo.
0: Vabbè, non so cosa dire.
2: Cioè, sono due motivi stupendi, super specifici.
0: Guarda, se tu non fossi uno che non sa il suo numero proprio di numero di telefono,
1: faresti l'ascoltatore perfetto,
0: avresti una credibilità totale proprio. Ciao, grazie mille.
1: Ciao.
0: Ma che bello. Lo legge Martina questo messaggio?
1: Sì,
0: ma poi soprattutto, adesso poi lo capirete, lo consideriamo reale O è uno che ha detto, beh, dai, faccio il figo, mi è venuta in mente la cosa.
2: No,
0: la
2: no, è Sufu Safanna Fa, che l'ha scritto.
0: Chi è?
2: Sufu Safanna Fa.
0: Ok, Susanna.
2: Bravo.
0: E che scrive?
2: Scrive, ci fia fa o fo, mi fi a boffo fo no fo, pe fer che fe, ma farti fino a fa, sdofoga fa, na, non vedo.
1: Na fatto fo.
2: Na fatto fo, la fa il befeto fo, fa lì fino fo. Adesso mi sono emozionata, di solito sono più brava.
0: Sei più brava di solito.
2: Comunque guarda Susanna.
0: È tradotto per noi, è Susanna che dice mi abbono perché Martina ha sdoganato l'alfabeto farfallino.
2: Susanna, ti stimo.
1: Susanna ti stimo.
0: Vabbè, fa riferimento alla grande sfida di Martina Stefanoni. Si va sul fine settimana, sarà immagino domenica, immagino. La sfida, ognuno di noi mette sul tavolo le proprie,
1: comunque ha scritto,
0: talenti, viene da dire, e lei dice, sapete che c'è, anzi, io parlo l'alfabeto farfallino, dai, venite, sfidatemi.
2: Deprimente pensare che il mio talento è questo.
0: Tu pensa che il mio è il sudoku, e tra l'altro li sbaglio tutti.
2: È più intelligente il sudoku.
0: No, perché io li sbaglio tutti, ma lo ammetto, è il mio, la mia droghina, nei momenti vuoti in redazione o anche durante le riunioni in redazione, ve lo dico anche a tutti voi che siete compartecipanti.
2: Io lo so perché ti sbaglio.
0: Che ogni tanto sono anche una bella noia, e allora io mentre ascolto metto il sudoku online, perché mi dice sudoku online allena il tuo cervello. Che a me mi piace allena il tuo cervello, o ne portassi a casa uno, perché io vado sul file difficile più, che
1: certo,
0: è il più difficile, che due volte su tre lo canno. Però sai che quando invece lo mandi, lo porti a casa, dici, ma dai, così. E quindi io sfido sul sudoku.
1: Io comunque ti capisco, perché quando è partita la discussione sulla riforma della legge elettorale, io ho passato 7 livelli di Candy Crush, di cui uno leggendario, ammetto.
0: E vedi. Pronto?
4: Pronto?
0: Ciao.
4: Allora, Marco, da Sesto San Giovanni, abbonato.
0: Grande!
2: Oh, beh.
0: Oh, tu sei il primo che l'ha messa giù precisa. Bravo.
4: Ma gli altri mi hanno allenato prima. Allora, io sono abbonato perché mica sempre le trasmissioni che ci sono a Radio Popolare mi piacciono, mi entusiasmano, eccetera. Ma anche se la spengo, so quando la voglio ascoltare la riaccendo e c'è.
2: Beh,
1: bella.
0: Vabbè, ma perché commentate voi due?
1: Perché ci è venuto di cuore.
0: Cioè, allora adesso commentate anche uno che chiama e dice perché siete dei minchioni. No, abbiamo detto che è un dibattito incrociato tra di loro.
2: Zitti.
0: Cioè, lui ha messo sul tavolo perché quando vi spengo e poi vi riaccendo ci siete.
1: Oh, ci ha alzato la bacchetta. La paletta, bacchetta, c'è stata la bacchetta paletta, qua siamo rovinati.
0: Grazie mille.
1: Ciao.
0: Ciao. Porca miseria, perché non è che sennò vale solo, cioè è facile fare i giudici, dici no ma io non commento e poi quando le cose
2: io
0: belle...
2: non ho
0: tu è vero, tu hai...
2: nessuna...
0: hai ragione. Tu Martina hai battitrice libera, tu puoi fare quel cavolo che vuoi qua dentro in questo giro qua, anche perché... Ma manco leggendolo sono capace di dirlo. Sufu Safanna Fa si è appena abbonata per te,
2: ecco,
0: quindi tu puoi assolutamente fare quello che vuoi. Oh, in questo giro di campagna di abbonamento, poi uno può pensare che palle, 10 giorni, adesso voi non parlate più di niente, parlate solo di abbonamento, eccetera, eccetera. Un po' rischia di essere vero, lo sappiamo e ce ne dispiace. Un po', vi diciamo anche, ce ne dispiace poco, perché noi guardiamo al futuro della radio e lo sappiamo che se non facciamo le campagne di abbonamenti, insomma, ovviamente ognuno ha i suoi problemi nella vita e quindi non è che ci pensate voi senza che ve lo ricordiamo noi a fare l'abbonamento, quindi ogni tanto dobbiamo interrompere. E un po' non è vero perché la incrociamo tutta questa campagna, eccetera, con la realtà che ci circonda. Per esempio, una di quelle, di queste settimane, che abbiamo guardato... anche con un certo interesse,
2: invidia.
0: Barra simpatia,
2: sì.
0: Barra invidia alcuni anche, però alcuni poi si sono trasferiti a Roma adesso e ci hanno messo le tende nei luoghi pubblici per dire guardate che qui c'è un problema di casa, è la Spagna. Giulio Maria, ciao, benvenuto!
5: Ciao, grazie, e per ricollegarmi un po' al tuo discorso, anche io credo che tutti noi dobbiamo sostenere l'informazione indipendente, come Radio Popolare, perché è l'unica cosa che ci rimane. L'altro è il mondo o dei media con interessi che non sempre vediamo, oppure dei social, delle reti, di cui solo pensare a cosa c'è dietro ci fa paura. Quindi è importante, tutti cerchiamo di fare un piccolo sforzo, perché ne va un po' del nostro futuro. Il nostro futuro è che anche qua in Spagna presto sapremo di che morte moriremo, perché il...
0: Ecco, giusto per metterla giù. Esatto. Bene.
5: Beh, purtroppo la situazione è abbastanza complicata. È complicata soprattutto a sinistra, perché a sinistra la situazione a sinistra è una cosa bellissima. È tipo cenone di Natale del 2018, scazzo tremendo tra cugini, e da allora siamo fermi lì. E nessuno riesce a mettere ordine nello spazio a sinistra del Partito Socialista per creare un movimento che entusiasmi e che avrà un ruolo fondamentale in una possibile vittoria di Pedro Sanchez, che ogni giorno questo lumicino diventa sempre più flebile, perché l'aritmetica elettorale in Spagna è una cosa abbastanza chiara. Non è che si può decidere prima chi vince in un collegio, però è abbastanza facile, no? Guardando lo storico. E a sinistra stiamo vedendo un caos che dovremmo metterci 20 minuti per raccontarlo. Il Frente Amplio, oggi la candidata del Frente Amplio, Ada Colau, l'ex sindaca di Barcellona, una storica esponente del movimento contro gli sfratti, che ha fatto a Barcellona una durissima legislazione municipale per fermare gli Airbnb e gli alloggi turistici, ha detto che è disposta a fare un passo indietro e anche a rinunciare al nome Frente Amplio se è necessario per fare un accordo con Podemos, che sono gli altri cugini che non vogliono andare con gli altri cugini se non fanno le primarie, e quindi sono andati con gli indipendenti.
0: Senti, ma Giulio, come dire, mi sembra anche una bella piccola metafora e una bella piccola indicazione di come il puntacazzismo, detta in maniera oxfordiana e politologica, può portare un po' in piccolo anche Radio Popolare, no? Quello io non mi abbono, perché, beh, capito poi come può andare a finire, che tu, mentre esponi tutte le tue singole ragioni specifiche, poi vince Vox.
1: No, così. Ma è bello perché ha parlato del Frente Amplio e dice disposti a cambiare nome. Adesso mi viene in mente il Capolargo, si sono messi d'accordo giusto sul nome, ci manca che adesso si mettono a discutere di
2: tutti
1: quello.
2: Tutti uguali.
0: E tra l'altro però mettetevi in coda voi della Spagna, Giulio Maria, perché si vota il... fine novembre.
5: Il 29 novembre.
0: 29 novembre, quindi arrivate dopo, in termini di buone notizie, dopo il ballottaggio in Brasile, che è il primo che si presenta tra Lula e il figlio di un golpista, Bolsonaro, che va a finire, che come prime cose che fa, va a finire anche che libera il padre.
2: Che è domenica questa?
0: Che è domenica questa.
2: No, scusa, la prossima.
0: No, il 25. Sì. Dopodiché, tre giorni dopo, arriva...
5: Quello firmiamo. Se è solo liberare il padre, firmiamo.
0: Poi, tre giorni dopo, arriva Israele, con Netanyahu, con gli amici suoi, con cui si è legato a filo doppio, che dicono, vai, lasciateci comandare, bombardare, continuiamo così. Poi arrivano le midterm degli Stati Uniti e pensateci un po', cioè tutti dicono Trump perde, aspettiamo e vediamo, poi arrivate voi, no, poi in mezzo c'è la Serbia e poi arrivate voi della Spagna, mettetevi in coda, capito?
5: Ma effettivamente, e tu dici bene e fai molto bene a ricordare questo calendario elettorale strettissimo e mozzafiato, perché tutto questo avrà un impatto sulle elezioni in Spagna, per vedere se esiste, non diciamo un cambio di ciclo, però perlomeno uno spostamento, no, dell'asse elettorale verso altri partiti e movimenti rispetto a quelli che stanno al governo adesso, che se non hanno fatto stragi e guerre, nel migliore dei casi hanno fallito. Vediamo cosa succederà. Ieri sentivo lo stratega della prima vittoria di Sanchez che parlava alla televisione spagnola, che diceva: qua non dobbiamo scordarci che esiste un attore che non avevamo mai calcolato, che è l'intelligenza artificiale, che attraverso l'LM grooming, cioè un sistema di retroalimentazione dei bot, può avere un impatto determinante. Quindi un po' la cosa che diceva, qui bisogna sbrigarsi a creare pubblicazioni in internet digitali che non parlino alle persone, ma che parlino alle macchine, perché poi saranno le macchine che parleranno alle persone. Quindi una situazione complicata che piena di, no? È piena di punti che non sappiamo. Poi in Spagna bisognerà vedere cosa succede. Tra poche ore uscirà la prima, una delle prime grandi, dei grandi sondaggi fatto dal Centro di Investigazioni Sociologiche, che ci dirà se qualche cosa si sta muovendo, no? Negli orientamenti elettorali,
0: cioè,
5: degli
0: spagnoli. Se la proverbiale capacità molto sbandierata di Sanchez di muoversi in campagna elettorale sta funzionando un po' oppure no, perché lui parte da molto, esatto, indietro.
5: No, neanche da,
0: no, indietro. Da indietro, molto, diciamo.
5: Alcune delle cioè, la cosa che dicono è che il Partito Socialista regge bene per tutto quello che sta succedendo, perché perde, quanto sono, 4 punti, 5 punti,
0: certo,
5: rispetto alla sinistra, per esempio, alternativa, che ne perde tipo 10.
0: Sì, infatti il punto è il contorno, cioè la coalizione in genere, questa è una questione.
5: La questione è che senza un... senza sinistra, una formazione elettorale che riesca in alcune province ad ottenere dei risultati, saranno voti buttati che realmente per l'aritmetica parlamentare aiuteranno Vox e condanneranno Sanchez, nonostante dei buoni risultati. Qua si parla addirittura che Sanchez tra virgolette vinca le elezioni come primo partito, perché Vox sta rubando l'elettorato al Partito Popolare e i voti sono quelli, non è che ce n'è di più, voglio dire. La destra è attivata al massimo, la sinistra è attivata al massimo, quindi bisognerà vedere, sarà una lunga campagna elettorale mozzafiato, e sapremo nelle prossime ore o al massimo entro il fine settimana, quando venerdì è l'ultimo giorno per presentare le liste, cosa succederà.
0: Mamma mia.
5: A sinistra, che hanno deciso i cugini, e certo è una situazione che non dà molta illusione, però io non dà molto
0: speranza,
5: non si sforzano perché per essere votati, al contrario, fanno di tutto per non essere votati, il Frente Ampio e compagnia Podemos, e molti pensano forse la cosa migliore, perdono, mettono dentro 3 deputati, spariscono dalla vista e perlomeno inizia una nuova generazione dietro le proteste della Campada del Sol. Oggi c'è lo sciopero a Madrid dell'educazione. Tutte queste mobilitazioni potrebbero essere, no, la nuova spinta di un nuovo movimento che prende a sinistra le redini di un gruppo che ormai è arrivato al limite delle sue proposte politiche.
0: Facci sapere nei prossimi giorni questi,
1: Giulio,
0: primi sondaggi cosa dicono.
1: Ti dedichiamo l'abbonamento che Letizia ha appena fatto, perché dice che siamo psicogeograficamente importanti. Ci ha conosciuto a Milano e ci ha portati ad Amsterdam. Letizia, un abbonamento dedicato a Giulio Maria Piantadosi.
0: Total. Ciao Giulio, grazie mille.
2: Ciao,
0: ciao Giulio Maria.
1: E poi Susanna.
0: Non va bene dirlo in onda. Cioè, Giulio Maria o Giulio? Come, cioè, lui quando...
1: Lui si firma Giulio Maria Piantadosi.
0: Ok, quindi quando chiama al telefono e dice ciao, sono Giulio Maria, dice ok, allora Giulio Maria, perfetto. Ma voi state lasciando indietro dei messaggi,
1: sembra importanti. Sì. Susanna comunque dell'alfabeto farfallino ha scritto che ha fatto l'abbonamento, quindi ce l'ha fatta.
0: E un altro bello che dice... No, è lei, giuro lo faccio, non posso mandare qui lo stesso.
2: Sì, è Susanna.
0: Ah, è lei. E invece ce n'era un altro molto carino che diceva: io non mi posso abbonare ora perché mi abbono tra un minuto.
1: Una cosa... l'ha scritto durante, figo, il GR.
2: Sì, lo guardavamo, non capivamo.
0: Ah, era bello. Invece poi ce n'è un altro che è giusto. Secondo me non è da paletta, però è capzioso. Secondo me, se Bacchetta facesse parlare anche gli altri invece di annoiare tutti, magari fareste qualche abbonamento in più.
1: Ecco.
2: Ma lui è abbonato?
0: Ecco la mia domanda. Brava! Anche a me veniva quella.
1: Vedrei.
0: Non lo dice. Secondo me no. Due, si firma nome e cognome.
1: Due tessere da 30 euro.
0: Cosa fanno? 60? È una domanda?
1: Valgono per una palettina, sì.
0: No, tu le palettine ce le hai anche con le sottoscrizioni.
1: Ok,
0: no,
1: perché l'ha appena fatta per i suoi figli che compieranno gli anni venerdì e sabato, e dice come fa a intestarla loro, chiama o scrivi ad abbonamenti@radiopopolare.it. Bea e Anna fanno tutto.
0: Vediamo sta telefonata, pronto? 09 finale.
6: Pronto?
0: Ciao.
2: Ciao.
0: Nome?
6: Nome Cristina, Bologna, abbonata, motivi, 2 punti, capo trattino, il primo. Bacchetta, secondo motivo, Bacchetta, terzo motivo,
0: No.
6: Il demone del tardi.
0: Ok. Ok. Però vale, scusami, se posso dire, anche se ti ringrazio, ma vale secondo me, cioè si elide con quello che dice io non mi abbono perché c'è quello lì.
2: Si autoannullano.
0: Si annullano.
6: Sì. Ma l'ho fatto apposta per quello che
0: ha messo. Ah, ok. Va bene.
1: Ne ha messi due per.
0: Ah, va bene, va bene.
2: Per bilanciare ne ha messi due.
0: Va bene, hai portato l'autoeliminazione, insomma. Si è sacrificata, diciamo così.
2: Esatto.
0: Ha
2: sacrificato. Adesso inizia la diatribata al fan club Bacchetta sì, e il club Bacchetta.
0: E lì solleciterei la paletta, però.
2: No, lo lascio andare.
0: Tu lasceresti andare, te la godi lì sul bordo del fiume. Ciao Cristina, grazie.
2: Ciao.
6: Grazie a voi.
0: Ciao, ciao, ciao. Pronto?
7: Pronto?
0: Ciao, tu. Ah.
7: Pronto, buongiorno, ciao, sono Dario da Namur, Belgio.
2: Ciao. Ah.
0: Dario, Belgio, abbonato o non abbonato?
7: Sono abbonato, ma da maggio di quest'anno.
0: Wow. Allora, Dario, Belgio, abbonato, metti la motivazione.
7: Beh, allora, per me il giornalismo è una fonte di contropotere, per me indispensabile, ed è il mio modo di modico di sostenerlo anche qua dall'estero, in quanto italiano espatriato.
0: Modo modico, sì. Mi piace, cioè apprezzo molto il fatto che uno immagino faccia uno sforzo, però poi mi sembra che tu dica, mi rendo anche conto che è un piccolo, cioè un piccolo passo, è un piccolo gesto che in fondo si fa.
7: Beh, un piccolo gesto sì, per sostenere il contropotere, non è che posso
0: esatto.
7: Un aereo andare nelle vie di Milano, Roma, eccetera. Quindi, in più, l'informazione è intelligentissima, nel senso che beh, scegliete ovviamente le rassegne stampe, io non posso ormai aprire i siti dei giornali che voi diciamo leggete la mattina, per esempio. Non posso più prendere, mi fanno, cioè sono questi titoli che chiamano il click di qua e di là, invece voi fate un bel, se posso permettermi, filtro di informazione intelligente. E poi devo dire che siete intanto simpaticissimi tutti i giornalisti, poi il suono della radio è incredibile. Quando ascolto altre radio, tipo non so, quelle di Confindustria o quelle più radio pubbliche, eccetera, il suono e il microfono hanno una specie di auto-tunes sgradevolissimo, e voi niente, trasmettete anche la spontaneità e l'umanità dei giornalisti.
0: Come sei carino nel dire questa cosa trasformata sul personale, come quando uno dice no, quello lì, cioè poi visto da vicino è un po' un cesso, però è un tipo che io guardo.
2: È il fascino, è il fascino,
0: sì, cioè lui sta
2: è
0: mettendo,
2: il fascino dell'imperfezione,
0: esatto, no? In senso carino sta dicendo poi fate dei casini in onda, che
2: però a me piace molto questo.
0: A te piace?
2: Sì.
0: Che te lo dica o farlo?
2: Tutte e due, no, fanno.
1: Tutte e due, va bene.
7: No, ma puoi sentirlo, è gradevole nell'orecchio sentirlo rispetto ad altre radio.
0: Grazie.
7: Poi volevo dire ancora due cose che ho sentito qua stamattina. Io, dal Belgio ovviamente non all'FM, lo uso la radio internet quando sono a casa in cucina, ma la app è bellissima. E quando lo collego il telefono all'auto, io posso, non so, clicco sulla piccola icona di Radio Popolare e posso ascoltare in auto. E poi questa storia dell'abbonamento sospeso, io penso che l'anno prossimo, appunto, cioè qua per esempio quando vado al cinema, sei al cinema dopo i trailer, dicono se vuoi offrire un biglietto del cinema manda un click,
0: esatto,
7: QR, è uguale. Io penso che aggiungerò, potreste dire alla campagna, a chi si occupa di questo, vuoi aggiungere un 5 euro in più per un caffè sospeso, un abbonamento sospeso, come così. Questo può essere.
0: Sì, adesso dobbiamo convincere il responsabile delle campagne abbonamenti ad affrontare poi il plotone di esecuzione,
1: esatto,
0: eventuale dell'ufficio abbonamenti, che gli dice, ma sei fuori, come facciamo a scorporare? Vabbè, però adesso ci studiamo. Grazie,
1: grazie
0: mille della telefonata.
2: Grazie.
7: Buona giornata.
2: Ciao.
0: Ciao. Ciao, ciao.
1: Eleonora Milano, abbonata per Giancarlo Nostrini alla Sacca del Diavolo, ci chiede di dirlo, ma soprattutto c'è Giacomo che ha fatto lo screenshot. Giacomo, 38 anni, vivo in Danimarca, cresciuto con Radio Pop a casa dei miei, anche se vivo all'estero da quasi 15 anni ho continuato ad ascoltarvi a scroccolo, ammetto, in maniera piuttosto discontinua.
0: E adesso?
1: Bla bla bla bla bla, bla, mi sono sentito in vergogna per far parte di quel 90%, screenshot, abbonamento fatto.
0: Ha messo la notizia in fondo!
1: Cioè, nel senso, anche se infatti, vivo in maniera... eppure siete sempre stati un legame importante.
0: Grazie!
1: Screenshot.
0: Abbonato. Quindi va. No, è intollerabile, Martina, che noi finiamo un dibattito con il giudice che ha più palette in mano di quante ne abbia usate. Io adesso voglio telefonate di gente che.
1: Beh,
0: che gli diamo.
1: Beh, c'è da dire, bravo, che c'è stata la regola che se la motivazione è già stata data vale anche per gli altri, perché sennò altre 3 o 4 palette le avrei dovuto
0: tipo
1: usare.
0: Quella di Carlo che dice: ma come si fa ad abbonarsi ad una radio che sulla guerra russa-ucraina è allineata alle posizioni di Calenda, Picerno, Ursula, Callas?
2: Già usata qua.
0: È lì già usata palette.
1: È un po' russofobia, diciamo. Ah, rientra nel capitolo russofobia.
0: Continuano ad arrivare messaggi. Le telefonate, se volete, anzi, ve lo dico, le telefonate, aspettate un attimo, perché tra un minuto diamo la linea alle notizie di Popolare Network, che giuro questa volta gliela do precisa.
1: Non fare tutto sfora. Esatto. Perché ti sei sentito chiamato in causa.
0: Esatto, che poi sono uscito e mi hanno detto: sì, tutto sfora o tutto sfora?
2: Bello comunque tutto sfora.
0: Sì, infatti io mi sono sentito un po' in castagna e poi ho detto: però è bella, ho detto così. Quindi adesso giuro che gliela do precisa, quindi aspettate con le vostre telefonate tra...
1: Ma Renato,
0: 6 minuti.
1: Renato, scrivi se abbiamo capito che hai fatto adesso l'abbonamento, perché hai scritto: un piccolo passo verso la vostra banca, un grande balzo per l'umanità. Ciao Renato. Vuol dire che ti sei abbonato in questo momento?
0: O è una cazzata estemporanea?
1: Esatto.
2: Che va bene comunque.
0: Nel frattempo, qualche minuto, poi le notizie di Popolare Network, poi torniamo noi. Nel frattempo, sul sito radiopopolare.it, 90 euro all'anno almeno, se no potete anche di più, con domiciliazione bancaria, con PayPal, con carta di credito. Ciao, a tra poco.
8: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
9: Quel ramo di ZTL che volge a mezzogiorno tra due stradine non interrotte in cui per fortuna potevo passare col mio Townster. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Townster Van. Benzina o 100% elettrico con autonomia fino a 314 km, fino a 4,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
10: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
11: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
10: La più buona perché mia.
12: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
13: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
14: Popolare Network.
15: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 10.30. Diverse regioni dell'Ucraina, compresa la capitale Kiev, sono senza energia elettrica dopo un massiccio attacco russo avvenuto nella notte. Mosca non ha mai mostrato prima d'ora una mancanza di rispetto così ostentata nei confronti degli Stati Uniti e del suo presidente, ha scritto su X Zelensky, facendo riferimento all'accordo annunciato da Trump con la Russia sulla fine dei bombardamenti sulle infrastrutture energetiche. Negli attacchi russi, gli attacchi russi hanno provocato anche 6 vittime, 3 a Kiev, 2 nella regione centrale di Dnipropetrovsk e 1 nella regione di Zaporizhzhia. Al Senato si sono da poco concluse le comunicazioni della Presidente del Consiglio in vista del vertice europeo. Meloni ha affrontato i vari dossier sul tavolo del Consiglio europeo che si aprirà domani. Ha confermato che l'Italia chiederà più flessibilità a Bruxelles sulla crisi energetica, affermando che firmerà il bilancio europeo solo quando sarà giusto per l'Italia. Ha poi definito rischioso l'accordo annunciato da Trump sul gasolio russo e ha detto che i fondi per le spese di difesa spesa non sono soldi tolti alla sanità o alla scuola, perché non possono essere spesi per altro. Ora al Senato inizierà il lui definito rischioso l'accordo annunciato da Trump sul gasolio russo, e ha detto che i fondi per le spese di difesa non sono soldi tolti alla sanità o alla scuola, perché non possono essere spesi per altro. Ora al Senato inizierà il dibattito con l'intervento delle opposizioni, poi il voto sulle mozioni.

0: trovare riparo nella notte. La protezione civile saudita ha detto che 4 persone sono rimaste ferite a Riyadh a causa dei detriti di 2 missili Houthi intercettati e 15 abitazioni sono state danneggiate. Si apre oggi ad Amburgo in Germania il processo ad un ucraino accusato del sabotaggio dei gasdotti Nord Stream nel 2022. Secondo la procura tedesca avrebbe agito su ordine di organismi statali ucraini, ma Kiev nega ogni coinvolgimento. L'uomo identificato come l'uomo è stato estradato in Germania lo scorso anno dopo essere stato arrestato in Italia a Rimini. È stata sequestrata da carabinieri e polizia locale una minicar che corrisponderebbe a quelle utilizzate per le aggressioni del 4 e 5 ottobre a Roma, tra cui quella che ha provocato il grave ferimento dell'attore Davide Jacopini, tuttora ricoverato in prognosi riservate. 2 persone sono state denunciate e accusate di essere a bordo del veicolo come conducente e passeggero. La Digos di Siracusa sta eseguendo 7 arresti nell'ambito di un'operazione anticorruzione. L'inchiesta, denominata Nexus, è stata coordinata dall'ufficio palermitano della Procura Europea. Al centro dell'inchiesta un'associazione a delinquere di cui farebbero parte politici e imprenditori, che avrebbe gestito una serie di appalti comunali in un articolato sistema corruttivo. Sono le 10:34 minuti, per il momento è tutto, con il giornale radio ci risentiamo alle 12:30.
1: Popolare Network.
2: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
3: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
2: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sottocosto, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi. E la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
3: Questi non me li lascio scappare.

0: 4 minuti dopo le 10:30, campagna abbonamenti di Radio Popolare dell'ottobre 2026. Massimo Bacchetti, Alessandro Braga al momento in onda. La Martina Stefanoni dove è andata? È fuori che si è messa a fare la giornalista?
1: Più o meno.
0: È lì che discute. Allora io devo dire una cosa, anzi far dire una cosa, e la dico a tutti voi, ma a te Alessandro, visto che Martina ci sfancula, ed è questa.
1: No, non è questa.
0: No, no, vai, vai, che ve la dico. È questa qua.
2: Sì! Può fare!
0: È così, perché dicevamo oggi, e purtroppissimo noi oggi ne abbiamo 50 abbonamenti che dobbiamo mandare in cascina per stare dentro in un micro conto che stiamo facendo, ma devo dire che al momento non segniamo più 50 che ne mancano oggi,
1: ma
0: segniamo tipo che ne mancano 35-36.
1: Dai,

0: Ma noi ci crediamo, ci crediamo, ci crediamo. O comunque, possiamo riprendere il nostro dibattito incrociato pubblico. Grande dibattito incrociato.
1: Ottimo
0: pubblico.
1: Dibattito. Esco un attimo dai panni del giudice terzo.
0: Vai.
1: Per leggere questo.
0: Ti butti messaggio. Nella mischia.
1: Ciao, sono Ada, abbonata dalla provincia di Brescia. Anche perché voi la pubblicità da Amazon al resto del capitalismo la fate.
0: Anche quella a me piaceva. Vai,
1: ed
0: vai.
1: Io provo un piacere sottile nel pensare che quei

0: con i predatori contribuiscano inconsapevolmente al sostegno di una radio che per Bezos e i suoi compari sarebbe inascoltabile, ad abbonata che ha mandato lo stesso messaggio per una dozzina di volte, ha detto quante ve ne devo mandare per farmi leggere, e ho ceduto su quello perché la paletta motivazione intasate, ingolfate il flusso di messaggi l'avevo già usata.
1: E meno male che tu hai usato prima la paletta, Alessandro. Vi ricordo, la palette, le palette che Alessandro Braga può giocare per stoppare dei dibattiti, quelli un po' che non vanno da nessuna parte, ce le ha solo se riceve in mano dei vostri abbonamenti. Quanti paletti? Qualche paletta ancora ce l'hai?
0: Ne ho tre o quattro.
1: L'importante è che tu ce l'abbia.
0: Dicevamo per fortuna, perché comunque...
1: Perché se no...
0: Al 331-621-4003... Nonostante non abbia detto le motivazioni di quello là che ho stoppato con la paletta, stanno arrivando le risposte, si vede che sono telepatici.
1: No, beh, ma se non avesse giocato la paletta, capito, stanno fiorendo dei messaggi che vi buttavamo in onda e diventava dibattito su quello.
0: Ah, ma
1: cioè,
0: infatti.
1: E Putin, però questo però, scusami, tu l'avevi bloccato e senza dare la motivazione, però invece...
0: No, in realtà questo non l'avevo bloccato.
1: Quello, come si fa ad abbonarsi a una radio che non condanna il patriarcato islamico e il burka?
0: Ah, no, questo è il 229.
1: Ah, ok.
0: Io l'avevo bloccato per la questione troppi messaggi.
1: Invasività.
0: Tutti uguali, invasività. Avevo detto, non entro nel merito perché sono giudice terzo della cosa. Se devo togliermi la giacchetta,
1: boh, buttavi nel dibattito una cosa, una radio che non condanna il patriarcato islamico e il burka, dai, ti prego.
0: Ma no,
1: io paletta tutta la vita, cioè, dai, vabbè. Allora, allo 0233 001 001, ripetiamo le regole, andiamo avanti ancora una ventina di minuti in questo grande dibattito incrociato pubblico. Nome,
0: da dove?
1: Situazione, sì. Cioè sono abbonato, non sono abbonato, certo. Da dove? Cioè, quindi proprio
0: grande città, piccolo comune, FM, cioè bacino FM, esatto. O app streaming,
1: e
0: Italia
1: poi,
0: estero.
1: Italia estero, e poi metti sul tavolo la tua la motivazione che tu vuoi mettere sul tavolo, una per cui sei abbonato o abbonata, oppure invece per cui fai parte dei 200.000 che ascoltano ma non sono abbonati. Vale qualunque cosa, anche la più così, perché sono pigro, perché non ho voglia, cioè non so perché non sono abbonato, tipo vale senza giudizio, tranne le cose che danno possibilità ad Alessandro Braga di alzare una paletta per dire no, dai, questo no, tipo quello appunto che dice perché voi non condannate il patriarcato islamico e il burka. Ecco, Alessandro Braga nella sua funzione molto onesta alza sulla paletta che gli è data da quanti abbonamenti nuovi ha in mano che voi gli avete mandato per messaggio eccetera, e dice no, dai, su questo paletta andiamo oltre, perché se no veramente sono quei dibattiti alla cazzo.
0: Ma il fatto che abbia messo la paletta e poi tu hai letto anche il vuol dire che la paletta vale anche per tutti voi altri ascoltatori ed ascoltatrici. Non iniziate a rispondere a questa cosa, ma stiamo sul tema che abbonati sì o no, da dove chiamate, streaming o FM, grande piccola città, perché siete abbonati o perché non siete abbonati.
1: Esatto, e sto tralasciando tutte le altre cose che arrivano per di più via messaggio e manco via telefonata, quindi peggio mi sento, perché noi chiamiamo le vostre telefonate di chi dice fate questo, li sto tralasciando, ma non per censura, perché in questo momento il grande dibattito pubblico, no, sapientemente, mi viene da dire, arbitrato da Bacchetta Braga in onda con l'uso filosofico delle palette, e verte su altro.
0: Verte su
1: motivazione
0: altro.
1: Motivazione per cui io dico abbonato perché metto lì, oppure io non abbonato perché metto lì. Vale tutto, anche perché vale assolutamente anche quello che dice, perché io 90 euro già mi girano male in tasca, esatto. E se posso ne spendo 45 alla volta per una bella serata.
0: L'unico messaggio che può uscire da questa logica che abbiamo detto è lo screenshot dell'abbonamento fatto.
1: Ah no, beh, quello...
0: Perché serve per alzare la paletta, certo. Quindi rientra in tutto il discorso che abbiamo fatto quando siamo entrati in onda ormai quasi 2 ore fa.
1: Assoluto. Pronto?
2: Pronto.
1: Ciao.
2: Sono io?
1: Vai.
2: Ciao.
1: Nome?
2: Io sono Miguel da Novara e io sono abbonato dopo il G8
1: di Genova. 2001.
2: Di Genova.
1: Vai, motivazione che metti sul tavolo.
2: La motivazione è, ho seguito tutta la diretta macellaio, ero tornato appena da Genova quel giorno, della Diaz, e mi sono reso conto di come era fondamentale che ci fosse una radio che trasmetteva queste cose in diretta, perché altrimenti non le avremmo sapute. Io mi sono veramente molto spaventato quella sera lì, io sono argentino d'origine, mi sembrava di essere tornato in Argentina, la sospensione proprio dello stato di diritto, e mi sono reso conto del ruolo fondamentale che voi avete, e da allora sono abbonato.
1: Certo che 25 anni fa, adesso 25 anni dopo, a proposito di sospensione degli stati di diritto, in giro si cominciano a vedere un bel po' di roba.
2: Abbiamo fatto scuola.
1: No, visto che parlavi anche dell'Argentina, eccetera, eccetera. Un bel film. Ma scusa, e da allora quindi sei sempre abbonato? Cioè, resta così, ma delle volte per... Come si dice, ve lo devo perché avete fatto quella roba 25 anni fa, oppure no?
2: No, poi devo dire che mi divertite tantissimo, l'informazione la trovo di ottima qualità, io non riesco più a leggere i giornali, ho proprio la repulsione, e quindi la mia fonte informativa siete voi. Al mattino noi ci svegliamo, io sveglio tutti a casa, accendo la radio, e fa anche da segnatempo.
1: Ah, bello!
2: Cioè, ragazzi,
1: grazie, ci fai un buon nome con i tuoi cari, cioè siamo noi che rompiamo le balle per svegliarli?
2: Però funziona anche la dimensione subliminale.
3: Ah, ok.
1: Va bene. Ciao Miguel, grazie.
3: Ciao Miguel.
1: Allora, fai il paio con...
3: Vediamo.
1: Anna,
3: sì. Sì, è quella che volevo leggere.
1: Vabbè, ci sta. Dunque, l'abbiamo chiamato ed è giusto.
3: No, certo.
1: Anna, non sono abbonata alla radio perché sono comunista e vi ascolto lo stesso perché mi piace ascoltare le opinioni degli altri. E quindi Anna è abbonata. Non è abbonata. Perché è comunista, ascolta perché le piace ascoltare le opinioni degli altri. Non ha ancora affrontato dentro di sé il dibattito del se non pago questo spazio magari prima o poi non c'è più, o magari legittimamente pensa e chi se ne frega, ci sarà un altro spazio.
3: Io non sono giudice, faccio fatica a capire la prima parte della motivazione del perché non è abbonata. Però va bene, Anna, okay. È giusto perché sei nel tema di queste due ore.
1: Pronto, tu che hai il 300 finale.
4: Salve a tutti.
1: Ciao.
4: Buongiorno, mi sto seguendo.
1: Aspetta, no, precisi. Nome,
4: Massimo.
1: Massimo, qualifica, abbonato o non abbonato?
4: Purtroppo non abbonato, okay. Ma mi abbono. No. Cose di qualche giorno, forse qualche ora.
1: No, quindi... Aspetta. Cioè, tu ci stai dicendo che ti abboni?
4: Sì, certo.
1: Ma perché qualche ora cosa devi fare?
4: Elettroniche, mi abbono.
1: Ah, ok. Va bene, grande, allora tu hai una paletta in mano, Ale, questa cosa?
3: Sì.
1: Ok, dici la motivazione, a sto punto decidi tu la motivazione per abbonarsi o per rimanere non abbonato?
4: Intanto vi ho riscoperto perché dovete sapere che sono stato per un po' di tempo a Milano, ero Forlì, però ero a Milano per un corso di formazione.
1: No, ma noi lo sapevamo che tu eri a Milano.
4: 1978.
1: No, ma noi lo sapevamo che eri a Milano, infatti dicevamo, cazzo, ma Massimo è a Milano da un po' di tempo, come mai non si abbona?
4: Sono di Forlì adesso, certo, mi seguo streaming.
1: Sì.
4: Perché un giorno ho riguardato Radio Popolare e mi è venuto un tonfo al cuore, quindi ho detto, la vecchia Radio Popolare.
1: Vabbè, e quindi ti abboni perché... Metti sul tavolo.
4: Intanto per un legame sentimentale, l'altra cosa perché siete l'unica radio ascoltabile in Italia e siccome io sono abbastanza, ho selezionato molto le mie fonti di informazione, per cui mi sono abbonato al New York Times, mi sono abbonato all'israeliano Haaretz, adesso ci vuole una radio e siete gli unici, quindi così ho i miei tre punti di informazione, diciamo che mi servono veramente per capire le cose.
1: Mi piace molto. Ti ringrazio. Ciao Massimo.
4: New York Times, scusa.
3: No, infatti stavo per sottolineare proprio quello. Vi ho messo col New York Times Ares.
1: Aspetta che c'è Martina che c'ha da ridire. Aspetta che non è che te la cavi così perché è arrivata Martina che su Ares e New York Times aveva la faccia, adesso non so come la mette in onda.
5: No, stavo per fare
1: la faccia come per dire. Sì, vabbè. No, vai.
5: No, dicevo che vengono annualmente a prendere lezioni da noi, i giornalisti del New York Times.
4: Esatto. Prima di prendere il Pulitzer vengono.
5: Esatto.
1: Ciao, grazie. Ciao. E d'altra parte si sa, se non sono strafottenti, noi non li vogliamo. Tipo la Martina.
3: Il direttore del New York Times, se non ricordo male, devo chiedere a Michelino Crosti, ha fatto lo stage alla Metro Regione.
1: Sì, è stato
5: gli ho chiesto un pezzo prima, se per favore può fare un minuto così veloce.
1: È stato caporedattore qua. Martina, mentre tu eri fuori a discutere, volevo dirti intanto questa cosa qua, a te lo ricordo a tutti, che... Perché se abbiamo iniziato la mattinata dicendo noi abbiamo bisogno oggi di depennare 50 abbonamenti, al momento possiamo dire che abbiamo bisogno di depennarne un 36.
5: Beh,
1: quindi, sì, capito?
5: Bravi.
1: Ecco.
3: Insomma.
1: Poi nel frattempo mi fa ridere molto e mi piace, questo è il dibattito incrociato. Anna che ha detto io non sono abbonata perché sono comunista, ma vi ascolto perché mi piace ascoltare le voci degli altri, risponde Mauro che dice ah, e pensare che io sono abbonato perché sono comunista. Hai capito? È il grande dibattito incrociato. Pronto?
6: Pronto?
1: Ciao!
6: Ciao, sono Patrizia. Mauro mi ha fregato sul tempo perché non volevo telefonarvi, ma poi ha detto no, telefono. No, io sono abbonata perché sono comunista. E poi voi fate un miracolo perché vi ascolto da quando siete nati e quindi ogni volta che accendo la radio e sento la sigla del telegiornale io torno a 16 anni praticamente.
1: Mm. Ah, quindi ti facciamo un effetto emotivo.
5: Effetto Madeleine.
6: L'effetto emotivo, sì. Vabbè, comunque, a parte tutto, sono abbonata perché non sempre mi piacete, e questo per me va benissimo, perché sono abbonati i figli, era abbonata la bisnonna, vabbè, adesso non c'è più, perché fate parte della mia famiglia. E perché io mi sento in famiglia, ogni volta che vado in giro e vedo una macchina con su nessun straniero, mi si apre il cuore, ecco, per me è una sicurezza, che ci siete è una sicurezza emotiva.
1: Grazie, non posso darti, non possiamo più darti troppo spazio, perché non è che chiami troppo spazio a chi fa i complimenti.
5: Però una sicurezza emotiva bella.
3: Beh, ma adesso...
1: è bella, perché la Martina invece ha un cuore buono, quando si mette in mente che dire adesso faccio il cuore buono,
3: lo fa. Io adesso invece vado a bastone e carota, un messaggio...
1: Vai!
3: Un messaggio che è molto centrato. Davide da Pioltello, 27 anni, e 27 anni sottolineo, appena abbonato perché la paura di non poter sentire più un'informazione libera è più di quella di avere il conto vuoto a fine mese. Grazie Davide, soprattutto perché 27 anni, cioè
5: dai,
3: io qualche
5: Davide,
3: giovane.
5: Riportiamo un po' di millennial. Gen Z, raga!
3: E poi c'è chi ci scrive...
1: Però ve la ribalto, perché prima ci ha chiamato, ha detto io sono abbonato da Genova perché a Genova...
3: Esatto, era il bastone.
1: Che adesso...
3: Non sono abbonato, lo ero perché da Genova ad oggi siete cambiati in peggio a mio avviso e come informazione siete mainstream, dice questo ascoltatore. Che
1: però la domanda continua a restare quella. Fatto il giudizio che tu hai, però... io, un quotidiano che ritengo non buono, manco mi viene voglia di leggerlo. Se tu l'ascolti e sai che però quel quotidiano, che è Radio Popolare, vive solo se voi che l'ascoltate la finanziate, com'è che gira questa storia qua? Perché, non lo so. Comunque
5: chi disprezza
1: ci sta,
5: compra.
1: Vabbè, io ho una grande proposta editoriale futura per Martina Stefano. Cioè, metterla in uno studio a commento. Cioè... non sarebbe male, scusa. Martina.
5: Bellissimo, il mio sogno.
1: Ah, vedi? Ok. Allora, al momento siamo in una situazione... Ah, però anche un altro che dice, sono abbonato perché non c'è, non c'è alternativa all'informazione che date quotidianamente. Però non si firma, vabbè, quindi ti manca il passaggio del nome, eccetera.
7: No, poi non è che censura, scusa, credevo fosse un complimento. Invece no, a me, allora no. A volte Bacchetta sembra un pochino irritante, ma poi ma riesce sempre ad entrare nel nocciolo, va bene. Pronto?
8: Pronto.
7: Ciao.
3: Ciao.
5: Ciao.
7: Togli il viva voce, non si sente niente.
8: Sì, scusa.
7: Perché poi fa così, capito? Telefonate. Vai. Dicevo, nome.
8: Fabrizio.
7: Fabrizio, situazione.
8: Situazione, pensionato.
7: No,
3: abbonato o non abbonato?
8: Abbonato dal 95, penso.
7: Più ok, sul tavolo metti il tuo motivo. Perché?
8: Il motivo è perché le cose gratis non le voglio. Primo.
7: Ah.
8: E secondo, perché voi fate un lavoro che dovremmo fare anche noi, cioè quello di divulgare certi messaggi, certe idee, certe cose. Quindi, oltre...
7: Vabbè.
8: A non ricevere niente gratis, però nel frattempo penso che facciate anche un lavoro che spetterebbe a noi e che magari per motivi anche logistici, diciamo, perché sto un po' fuori mano rispetto ai centri, oppure non ho tante comunicazioni.
7: Va bene.
8: E quindi
7: era, se posso permettermi, era più forte d'impatto la prima. Abbonato perché non mi piace avere le cose gratis. Boom,
8: esatto,
7: via.
8: Sì, bello. Penso che molti dovrebbero capire che a gratis non si deve avere niente, anche perché.
7: Boh, perché a me non dispiace.
8: Non dispiace, però io
7: vuoi che ti descriva la faccia che ha fatto Martina l'idea delle cose gratis? Beh, ma insomma, dipende.
8: No, ma le cose che tu ti guadagni sono quelle più durature, sono quelle.
7: Ok,
8: più...
7: va bene, l'hai messa. Ciao. Ciao, ciao, grazie Fabrizio. Allora, perché non mi piacciono le cose gratis?
3: Bello, bello, una bella motivazione. Vediamo, dai, abbiamo ancora 5 minuti noi.
7: 5 minuti?
3: Prima di dare la linea a quelli che arrivano dopo, perché oggi va così.
7: Oggi va così, dopo ogni conduzione ci sono sempre quelli che arrivano dopo.
5: Più o meno di solito funziona così.
7: Nella vita in genere.
5: Nella vita dovrebbe. C'è sempre qualcuno che arriva dopo.
7: È avanti un altro, è sempre la solita cosa. Avevi delle cose da dire, Martina?
5: No, sì, avevo in mente un commento, ma l'ho dimenticato nel frattempo.
3: Lo avresti dovuto fare in alfabeto farfallino,
5: infatti,
3: tra l'altro.
5: Sì.
7: Vabbè, Edoardo scrive un mailone. E dice poi, sì, e poi però dice abbonato da decenni, quindi dà un po' di spiegazioni del perché...
3: È una radio di qualità, appartenenza, simpatica e propositiva, infine una verità scomoda. La tentazione di informarsi e intrattenersi gratis è oggi troppo forte, troppo diffusa. E quindi il risultato è un allargamento della forbice sociale tra chi può pagarsi un mezzo di comunicazione e chi o non può o cede alla tentazione di cui sopra. Radio Pop costa poco e dà molto.
7: Lo slogan forte è finale. Radio sì. Pop costa poco e dà molto. Bello. Però arriva poi... il contraltare, perché il dibattito pubblico si nutre di motivazioni. Al momento non sono abbonata. Perché? Perché PayPal a mia insaputa ha deciso di sospendere il mio versamento. E mi era successo anche con la banca un po' di tempo fa. Ma succede solo a me?
5: Questo... Per stare abbonati bisogna lottare contro i poteri forti.
7: Ma veramente, questo è un grido d'allarme, cioè più che di sofferenza di Paola.
3: Tra l'altro
7: dice, ma succede solo a me.
3: Ma non ce lo dicono poi.
7: Non ce lo dicono.
3: Che ci hanno sospeso l'abbonamento a Radio Popolare.
7: No. Paola, io direi intanto facciamo così. Che intanto che costruiamo un mondo che non ha bisogno di banche, carte di credito, eccetera, e di PayPal, intanto che costruiamo il mondo che non ha bisogno di tutto questo, se PayPal ti ha sospeso il pagamento, tu rifallo. Cioè,
5: nel dubbio.
7: Nell'attesa che costruiamo un mondo senza banche, tu rifallo con PayPal o con la banca. Pronto?
9: Sono io.
7: Ciao.
5: Ciao.
9: Rosanna.
7: Rosanna.
9: Da Bergamo.
7: Da Bergamo. Qualifica? Abbonata o non abbonata?
9: Per pochissimo tempo ancora non abbonata, ma lo farò alla fine di questa telefonata.
7: Oh. No, vabbè, dai. Ma davvero?
3: Allora vogliamo sapere le motivazioni.
7: Cioè, aspetta, tu fai questa chiacchierata e poi alla fine di questa telefonata...
9: Sì! Può fare!
7: Va bene!
9: Grazie. questa cosa qui mi ha svegliato questa mattina e quindi devo assolutamente fare l'abbonamento.
1: Quindi Rosanna, tu alla fine di questa telefonata ti abboni, allora a te la scelta se mettere sul tavolo il io abbonata e metti sul tavolo il perché, oppure io fino adesso ho vissuto bene non abbonata e metti sul tavolo il perché, decidi tu.
9: No, io metto il primo. Allora, però io devo dire questo, ero già abbonata parecchi anni fa, poi per motivi diversi non l'ho più fatto, però io sento tanto la vostra mancanza quando per diversi motivi non posso ascoltarvi. Dunque, sono un po' confusa, me ne rendo conto, ma io voglio che la vostra voce, il vostro stile giornalistico possa essere ascoltato da più persone. Dico questo perché spesso io vivo alla Spezia, vado spesso alla Spezia. Alla Spezia non vi sento.
3: Anche lì app streaming.
1: Quindi hai lo streaming, no? Sull'app del tuo telefono.
9: Sì, sull'app del telefono, però la radio è...
1: Non è la stessa cosa, dici.
9: Esatto.
1: Quindi allora, tu ti abboni alla nostalgia che hai della radio quando sei in una zona dove non senti la radio.
9: Bravo.
1: Ma che figata, bella, mi
5: bella, piace. Molto filosofica.
1: Molto filosofica. Sì, mi piace.
9: Io voglio incentivare questa cosa invitandovi, quando voi potrete, alla Spezia e venite e andiamo a mangiare una bella farinata.
5: Ma guarda, io tutta la vita... Sai che io vado al mare a Tellaro?
9: E va là!
1: Sai che alla Spezia ci abbiamo un abbonato che gentilmente, periodicamente offre dei giri in barca a vela perché c'è la liormeggiata a Spezia a chi si abbona a Radio Popolare.
5: Vabbè. Non lo sapevo.
1: Beh, c'è bella gente. Grazie mille, Rosanna. Ok, e tu sei l'ultima telefonata di questo grande
5: bello
1: spazio di dibattito pubblico incrociato con Paletta. Allora, e lo chiudo con una questione personale. No, non si può giocare un abbonamento così, però. Di Bianca.
3: No,
5: no, è bellissima. Bellissimo.
1: Vabbè, però.
3: Leggilo tu allora.
5: Al momento non sono abbonata perché l'amore che provo per Bachi non bilancia ancora il timore che ho di Bacchetta. Ma guarda che alla fine anche Bacchetta sotto sotto
1: fa meno timore.
5: Fa meno timore di quello che sembra.
1: E comunque l'amore che tu provi per Bacchi sta crescendo. Sentilo ogni minuto di più. Quindi,
5: ci siamo anche io e Braga comunque.
1: No, ma comunque tempo.
3: Sì, puoi abbonarti.
1: Cioè, secondo me, tempo fine di questa trasmissione, la bilancia, l'amore che provi per Bacchi è talmente salito e il timore che provi per Bacchetta è talmente sceso che sei già catapultata nell'abbonamento da fare, Bianca. Dai.
5: Sì, dai, Bianca. Vai.
1: Vabbè, è arrivato il momento di dire la famosa frase. Noi abbiamo finito.
3: Arrivano quelli dopo.
1: Ciao Martina.
5: Ciao Massimo.
3: Ciao Alessandro, mi autosaluto.
1: E tanti saluti.
5: E ciao.
1: Ciao a tutti voi, abbonatevi. Grazie di quello che state facendo e grazie di quello che farete. Ne mancano un 35 oggi, ma si può fare.

0: Abbiamo 40 secondi per convincerti a riciclare i RAE, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, nel modo giusto. Sì, proprio quelli che, quando decidi di liberartene, finiscono nell'indifferenziato. Ora rimangono 20 secondi per dirti che, se riciclati male, restano nell'ambiente per oltre 100 anni. Come evitarlo? Portali alla piazzola ecologica del tuo comune oppure fateli ritirare quando ne acquisti di nuovi. I RAE sotto i 25 centimetri puoi portarli nei grandi negozi di elettronica senza obbligo di acquisto. Il tempo è relativo, usarlo bene è una scelta. Noi del consorzio Sinab abbiamo fatto la nostra. Tu farai la tua. Scopri di più su sinab.eu.
1: Funghi, castagne e rastrello. Ottobre, quanto sei bello!
2: Sei andata a una sagra?
1: Meglio, sono andata in Brico Gay. C'è la festa d'autunno con tantissime promozioni su soffiatori, tagliasiepi, serre, stufe. Più acquisti, più risparmi.
2: E si mangia?
1: No, ma ti sazi di sconti.
2: Brico Gay, okay. Se c'è l'ok, è tutto un altro brico.
3: Brico Gay, okay, più vicino a te.
1: Brico Gay è sempre più conveniente, anche su bricogay.it.

0: Allora, sono confuso, devo dire, perché io frequento pochissimo questo studio, che ecco, è lo studio 2 dove siamo in onda, per cui non è che ne conosco proprio tutti.
1: Vabbè, c'è sempre la prima volta, e perché non durante l'abbonaggio?
0: No, ma sai perché sono confuso? Perché mi rendo solo conto solo ora, non so se ci avevi mai fatto caso, che ci sono due schermi con due orologi diversi. Uno fa le 11.04, l'altro fa praticamente le 11.09. Hanno 5 minuti di differenza.
1: A tua scelta, decidi tu se vuoi essere in ritardo o in orario.
0: Va bene.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Buongiorno, Vittoria Davalli.
1: Massimo Alberti.
0: E questa campagna abbonamenti, questa nuova fascia di abbonaggio che inizia appunto a scelta alle 11.04, alle 11.09, come preferite.
1: Esatto.
0: Potrebbe essere una nuova sfida da lanciare ai nostri ascoltatori e ascoltatrici. Che ore sono?
1: Ecco, esatto. Diteci l'orario preciso.
0: No, ma anche perché poi magari tutti...
1: O quello che volete.
0: Allora, senza guardare il telefonino, perché tutti quelli ormai sono automatici.
1: Sì, esatto.
0: L'orario aggiornato, per cui lì diventa facile. Anche se in realtà anche questi sono sistemi informatici che dovrebbero dare la...
1: Chi lo sa.
0: Ma non si direbbe. Diteci, non il telefonino, non solo l'orologio che avete in macchina,
1: primo
0: eccetera,
1: orologio che avete vicino a voi,
0: che ora fa?
1: È bello, perché anch'io ad esempio quello della macchina è segnato credo 10 minuti in meno.
0: È tipo una cosa del genere. Quello del forno a microonde
1: è un problema,
0: che fa tipo 2 minuti diversi.
1: Sì, perché prova a metterlo insieme
0: così.
1: Io ci provo sempre a metterlo perfetto, ma
0: No,
1: è impossibile. Comunque, a proposito di sfide, questo weekend del 17 e il 18 ottobre vi aspettiamo, il 17 in esterna, il 18 qui in sede in Viale Aro 5, che ci sono un sacco di sfide, potete sfidarci in un sacco di cose. Per sapere tutte le sfide basta andare sul nostro sito radiopopolare.it/iniziative e trovate proprio insomma la pagina con tutte le iniziative e il modulo per iscrivervi. Potremmo anche aggiungere la sfida dici l'orario perfetto.
0: Esatto, io sono sempre in modalità devo capire come funziona lo studio. Ad esempio devo invertirmi l'ordine delle mail, perché mi piace avere quelle più aggiornate sotto anziché sopra. Per cui devo ancora, ecco, ad esempio non ho spento la suoneria del cellulare, cosa che
1: sound...
0: è sempre cosa piuttosto brutta da fare, da sentire in onda. Allora, di qua ci sono le sigle, di qua la musica, no, in realtà no, non c'è neanche la musica, di qua...
1: Molto bene.
0: Qua
1: comunque
0: lo
1: nel
0: sfide.
1: Mentre Serenella alle 11.05 ci ha detto che per lei erano le 11.07.
0: Ok,
1: molto
0: perfetto,
1: bene.
0: Quindi ci
1: la
0: sono
1: Serenella,
0: già...
1: qual era l'orologio? Era un orologio fisso, quello del microonde, la macchina, quell'orologio ti ha detto che erano le 11.07.
0: Quindi in questo momento abbiamo un 11.07, un 11.06 e un 11.11, perché c'è l'orologio che fa le 11.11. È la relatività del tempo che scorre, come dire, tutto questo è molto poetico.
1: Esatto, tutto la poetica del quotidiano, direi.
0: Probabilmente sì. Ha un orologio che fa un orario diverso, anche il no, tutto questo serviva per arrivare qui in realtà.
1: Ok.
0: Ha un orologio che fa un orario diverso, anche il convitato di pietra di questa conduzione, colui che in realtà avrebbe dovuto tenerne le redini e non avrebbe avuto problemi di gestione.
1: Quello è da vedere.
0: L'orologio del bagno, quello di Serenella, dove si sta truccando. Bello che alle 11.07 Serenella si sta truccando.
1: Io non ho un orologio in bagno, tra l'altro.
0: No, neanche io, lì almeno no. E comunque per dire che il convitato di pietra Alessandro Diegoli, che doveva tenere le redini di questa conduzione, non è ancora arrivato. Poi gli chiediamo a che ora fa
1: il suo orologio. Esatto. Poi ci arriva anche un altro orologio da polso che vabbè in ritardo di un minuto. Faceva le 11.05 alle 11.06.
0: Allora, quello di Piero fa le 11.09. Io nessuno dei due miei orologi fa le 11.09.
1: Ora? Giustamente. Tra l'altro anche i nostri computer probabilmente fanno orari diversi, perché a te i messaggi arrivano prima rispetto... Io questo messaggio non lo leggo ancora.
0: Pensa che a me erano arrivati dopo quelli che tu leggevi prima, tipo quello di Serenella.
1: Ecco.
0: Per cui è fantastico.
1: Tutto totalmente relativo.
0: Ma qual è la tua sfida poi?
1: La mia sfida è fare la verticale. E ho visto che ho già due sfidanti, quindi mi sta salendo la competizione, sto iniziando a sudare.
0: Ma come funziona? Chi dura di più?
1: Chi dura di più, perché è una verticale a muro.
0: Quindi sulle braccia appoggiati al muro.
1: Esatto. E a chi cede prima le braccia Insomma, ha perso. Infatti oggi pomeriggio credo che lavorerò a testa in giù per iniziare a prepararmi.
0: Ah, molto bello. Ottimo. Gestire il sito, la newsletter, le
1: non so come
0: social,
1: farò a testa in giù. Quindi se vedete cose strane è perché probabilmente ho il sangue al cervello.
0: Vabbè, stavo facendo una battuta, cioè tu puoi scrivere tante cose fasciste che quella testa in giù...
1: Ci ho pensato anch'io, ma eviterei. Farò finta di essere dritta.
0: Caterina, 11.10 orologio forno, 11.07 orologio da polso manuale. Caterina da Brescia, quindi mia concittadina che saluto in modo quindi particolarmente caloroso. È arrivato l'orologio. Vogliamo sapere che ora fa il tuo orologio adesso. Vediamo.
1: Ma lui ha quello tecnologico che dovrebbe essere come il telefono.
0: Ma non è detto, eh.
1: Però probabilmente funziona male.
0: Guarda con che calma arriva. Devo tirarti anche sul microfono.
2: Il 4. Buongiorno!
1: Mi è svegliato.
2: Ma no, svegliato, avevo da fare, raga. Cioè, qua sì, fuori sì. Onda si lavora.
0: Il tuo orologio fa tipo le 10.55. No,
2: 11.10 fa. È qualche secondo avanti rispetto a questo. Okay, ma mio è giusto perché è smartwatch.
1: Scusa, quindi quelli dei computer sono sbagliati.
2: Vabbè, ci sarà qualche secondo di...
1: Comunque è giusto fino a una certa perché sei arrivato con 10 minuti di ritardo.
2: No, ma ero già qua, solo che avevo dovuto affrontare alcuni argomenti. L'argomento principale è che Massimo Alberti non lo vedo nelle sfide.
0: Come no?
1: Dove sei?
0: Allora, ne ho dette ben due, Burraco e uno.
2: Uno, ma ti hanno sfidato? No, non ancora.
0: No, non lo
1: segnato?
0: So.
1: Non è adesso... segnato nell'elenco.
2: Certo, sì, a Burraco è a uno. Tra l'altro credo che abbia anche un mazzo di uno speciale,
0: esatto,
2: se tu che hai il mazzo di uno speciale.
0: Mazzo di uno che si chiama Senza Pietà. Peraltro ne ho una versione spagnola che mi hanno portato dal Perù che si chiama Sin Piedad, No Mercy.
2: Ancora più. Più duro.
0: È una versione dove
2: una versione
0: sono tipo
2: una versione franchista.
0: No, ci sono tipo jolly più 10.
2: Ah.
0: E per cui una roba cattivissima, finisci con 45
1: carte. Ma sì, è l'uno quello cattivissimo.
0: Esatto.
1: Io sono in italiano, quello lì.
0: Sì,
1: che è Senza Pietà, però è in italiano, sì, quello dove chiudi qualsiasi relazione con le altre persone.
0: Esattamente,
1: ridendo.
0: L'ultima volta che ci ho giocato è successa esattamente questa cosa e ma la cosa che infatti mi immaginavo in questa versione spagnola, in un'immagine totalmente stereotipata, per cui datemi pure del razzista in questo momento, essendo Sin Piedad, immaginavo i narcos sudamericani e messicani che giocano a uno
2: e poi si tagliano le braccia
0: si tagliano il braccio quando sbaglia a giocare la carta, una cosa del genere.
2: Naturalmente. E allora direi che mi sembra molto appetitosa come sfida, cioè com'è possibile che nessuno ancora si sia prenotato per farsi tagliare un braccio da Massimo Alberti oppure tagliarlo a lui, perché potrebbe perdere Massimo nonostante sia molto forte a uno.
0: Guardate,
2: Sin Piedad.
1: Comunque controllerei perché qui non lo vedo.
2: Adesso lo mettiamo a posto.
0: Comunque sia Burraco che a uno in generale tutti i giochi di carte che amo moltissimo, tipo briscolone. Io sono estremamente competitivo e già probabilmente per questo secondo qualcuno sarei un po' stronzo di mio, ma in quel contesto lo divento in maniera particolare e quando vinco faccio dei balletti strafottenti.
2: Con i gesti dell'India?
0: Con gesti dell'India, ma anche tipo ta ta ra, ta ta ta ta,
1: mamma mia,
2: simpatia, diciamo proprio distillato, no? Di piacevolezza.
0: Guarda, ti dico solo che una mia vecchissima fidanzata
2: ti ha lasciato per quello.
0: Non hai lasciato per quello, probabilmente anche per quello. Mi ha detto: guarda, con la prossima ti prego, quando giochi, non giocare a carte di principio.
2: Sì, la prossima fidanzata, sì.
0: Evita di giocare a carte del tutto. E se giochi a carte, ti prego, non fare quei balletti.
2: Allora, devo dire che io sono molto competitivo a Machiavelli. Non so se giocate a Machiavelli.
0: Ci ho giocato,
2: sì. Okay, io gioco spesso. E mi piace molto vincere e se perdo mi definisco vice campione, quindi vedete quello, insomma.
0: No, se perdi a Machiavelli sei un perdente, uno sconfitto vergognoso.
2: Ma a medaglia,
0: no mercy.
2: Siamo in due medaglie d'argento comunque.
1: Io purtroppo sono un po' competitiva ma anche una grandissima schiappa, cioè proprio la regina delle schiappe.
2: Comunque Vittoria, tu hai sfidato tutti alla verticale.
1: Mi hanno già accettato in due,
2: quindi vedi, sarà già un torneo di verticale. Ma serve un tappetino, bisogna portare il tappetino, quello da Pilates, da yoga, da esercizi, da addominali per non spaccarsi la testa.
1: Beh,
2: ce l'hai?
1: Perché la testa,
2: e perché stai giù.
1: No, la testa sta su, non è con la testa.
2: Cioè con le mani tese?
1: Sì, non è quella da yoga.
2: Ah, mani tese?
1: Sì, sì.
2: Ah, no, allora
1: quindi
2: no.
1: Il problema sono i polsi.
2: I polsi. Io non potrei farlo perché
1: grande stretching.
2: Ho ancora il mio polso che si è aggiustato recentemente.
1: Al mio parla.
2: Non permetterebbe di farlo.
1: Il mio polso parla.
0: Ah, io sono in piena spalla congelata, persino tutte e due, per quello cioè, non riesco neanche.
2: Tendiniti?
0: Sì. Io quella che ti dura mesi che devi fare.
2: Un anno mi è durata. Oh, mi è passata prendendo un integratore per tendini. Dopo ti do la ricetta.
0: E dopo mi dai la ricetta integratore.
2: Oh, a me è passato,
1: benissimo.
2: Ho fatto sedute di fisioterapia per mesi, niente, ho preso per due mesi questa roba qua, mi è passato.
0: Cioè, è passato dalle varie fasi, congelamento, scongelamento.
2: Allora, non so definire, avevo le palle, ne avevo le palle piene,
0: esatto,
2: diciamo, non ce la facevo più, no. Però non riuscivo a alzare il braccio.
1: Okay, fra l'altro era a sinistra,
2: non potevo fare il pugno,
1: ragazzi.
2: Non potevo fare il pugno.
1: Ecco,
2: e quindi,
1: come facevi?
2: Dove mi toccava solo fare il fascista con l'altro braccio. Vedete che vita di merda.
1: Ecco.
2: Ma se voi mettete una canzone a un certo punto, io vado di là a prendere il computer su cui ho in tempo reale le adesioni alle sfide.
1: Molto bene.
0: Ok, okay. Io non ho caricato canzoni, non so come funziona Dakar.
2: Dai, dagli una mano.
0: Allora,
2: Vittoria.
0: Togliamo sigla abbonaggio che l'ho messa di qua, ne mettiamo una a caso.
2: Va bene, nel frattempo faccio degli appelli all'abbonaggio io,
0: Levante,
2: dai.
0: Sei tu.
2: Sì,
0: la
2: va bene, Levante ci piace, c'è simpatica.
0: Now select dove caricarla. Sì,
2: questa è radio in diretta.
0: Go, qua, sì,
2: sì, faccio una foto.
0: Qua.
2: Partita, faccio una foto a questa squadra incredibile.
0: Andata. Noi la tecnologia siamo proprio culo camicia, come si dice.
2: Alla grande. Abbonatevi al sito, perché si va lì.
0: Viene a prendere la regia.
1: Con un piccione viaggiatore. Tutto.

0: Allora, siamo veramente delle persone tenerissime, a mettere queste canzoni. Di solito io metto il System of a Down, quella roba lì, e invece no. Veramente la sensibilità di Massimo e Vittoria è incredibile e ho solo da imparare rispetto...
1: Beh, però guarda che i metallari, perché sono stato metallaro anche io da giovane, sono quelli che hanno il cuore tenero, che fanno le ballad più sdolcinate.
0: Infatti, non so se l'altro ieri per... tornare in armonia con gli ascoltatori, perché qualcuno aveva protestato, adesso non sai che succede durante l'abbonaggio, ho messo una super power ballad dei Whitesnake, tipo Is It Love, una roba proprio sdolcinatissima, incredibile, con un Coverdale che cantava proprio languido, sì, una roba del genere. Allora, dicevo, però, allora...
2: Comunque qui ci sono un paio di ragazze, io le definirò
0: girls,
2: ragazze,
0: sì,
2: che chiedono, allora, Chiara chiede, per cortesia, se gli dici l'integratore che hai preso per i tendini.
1: Cioè, abbiamo scatenato il capitolo tendiniti?
2: Sì. No, però e dice che è abbonata, mattonata, eccetera. L'ha scritto nei messaggi normali. E poi c'è la Miri che dice: anch'io vorrei sapere e conoscere il rimedio per le tendiniti.
0: Allora, io ho preso, adesso gliel'ho scritto. Gliel'ho scritto su Telegram o su WhatsApp, insomma. Poi non lo so, magari non va e non funziona. Su di me ha funzionato in un modo miracoloso. Poi io, magari è stato un caso, sai, gli integratori, boh. Sono un po' una specie di pseudoscienza, non è proprio una cosa precisa, però a me ha dato mi ha risolto il problema dopo un anno di tendinite lancinante.
1: Passato. Sì, perché la spalla congelata è una roba terrificante.
0: Terribile.
1: Sì, sì. Mi sono bombardato di cortisone, figura.
0: Ecco, no, io non sono arrivato a quello, però tipo andavo in moto, andavo in scooter, male cane, pazzesco, quando frenavo, così, è passato. Quindi io ve lo dico.
1: Vabbè, poi ci dà lei, cioè poi ci dà l'integratore.
0: Io do tutto. Allora, in realtà qua abbiamo una configurazione, secondo me, sbagliata in studio, perché ci siamo scambiati i posti.
2: Stiamo facendo il gioco della sedia.
0: Radio trasparenza, ci siamo scambiati completamente i posti. No, Vittoria è rimasta lì. Siamo scambiati Massimo e io, ma io devo controllare sul mio computer le cose. Quindi Vittoria, a questo punto vieni in regia.
2: Sì.
0: Sei pronta a fare la regia durante l'abbonaggio?
2: Così dal vivo, ok.
0: Sì.
2: Sì.
0: Non è... cioè, è una cosa...
2: da mettere a curriculum.
0: Brava, è da mettere a curriculum. Quindi in questo momento, attenzione.
2: Così?
0: Sì, io allora, mi alzo.
1: Tu torni qua. Leva in regia,
0: tu torni là,
1: e io mi sposto
0: là. Sì, perché
1: là.
0: Io avrò il computer
1: Mi sposto di spalla, però
2: serve la musichetta proprio.
0: Poi
2: tipo...
0: nel frattempo abbonatevi. Sì, forse serve una musichetta.
1: La musichetta tipo quella che
2: no,
1: metti quando...
2: il
1: gioco della sedia.
2: Che quando finisce ti devi sedere.
0: Quella non ce l'ho, cioè non so, anche perché abbiamo la cartella... delle musiche preferite di Vittoria qui in questo momento.
1: E volevo farle mettere una ballad metal sconosciuta ai più, che è bellissima.
2: Io non ce l'ho sicuramente una ballad metal.
0: No, allora, facciamo questa, una ballad non sconosciuta, però tra le mie preferite, dedicata agli ascoltatori e alle ascoltatrici per invogliarli ad abbonarsi, anche qua stiamo parlando di sdolcinamenti importanti. E questo è un po' di hair metal con i capellazzi cotonati anni 80, terribile. Vediamo se la riconoscete. Vedo di no.
2: No, è Sarabanda. Comunque stiamo facendo la sfida di Elisa Gray.
0: Def Leppard, Love Bites.
1: Urca. Vabbè, Def Leppard non sono metal, dai.
0: No, e beh, poi ne parliamo.
1: Poi ne parliamo.

0: parenti.
1: Eccoci qua.
2: Stavamo parlando di basket qua fuori noi, no, ma il basket minore, il basket vero.
1: Mi stavo annoiando terribilmente.
2: Il basket vero, no, Vittoria.
3: Tu hai scatenato l'ira di Dio, abbiamo una pletora di ascoltatrici e ascoltatori totalmente
2: pieni di tendiniti.
3: Pieni di tendiniti.
2: Ma allora no, io vi rispondo in privato, anzi siccome non c'ho più davanti, ho solo il mio computer, non posso. Vittoria, rispondi tu, fai copia e incolla e glielo mandi.
1: Ok.
2: Solo in
1: però
2: privato.
1: Però io direi ogni volta che Elone dice il suo segreto in chat parte un abbonamento. No?
2: Infatti, allora no, facciamo così.
3: Vuol dire, diamo il nome dell'integratore di Alone solo a chi si abbona.
2: Solo a chi manda lo screenshot dell'abbonamento. Ah, mi sembra un'ottima idea. Allora, nel frattempo io ho davanti le sfide. E effettivamente sono aumentati gli sfida, cioè i raccoglitori di guanti della sfida. Ci sono dei matti che hanno deciso di sfidare, che ne so, Martina Stefanoni nell'alfabeto farfallino o Ilaria Bartolozzi nell'uncinetto.
1: Incredibile.
2: Eh sì, o Dario Grande nella solo improvvisazione di un brano alla batteria.
1: Ce ne saranno delle belle.
2: Sì.
1: Pensa
2: sì.
1: Se tutto questo in contemporanea.
2: Tutto in contemporanea più o meno avverrà, perché domenica saremo in auditorium. Allora, se domenica piove, a parte che vabbè mi infurio, e vabbè, c'è la pubblicità, adesso la mandiamo. Se domenica, ma non c'è il GR adesso, quindi comunque possiamo sforare un pochino. Se domenica piovesse, mi infurierei alla grande. Ma questo non farebbe cambiare nulla.
1: Domenica.
2: Sì, ma non farebbe cambiare
1: magari
2: nulla.
1: Magari scopperebbe,
2: cioè,
1: l'ira
2: di chi, del cielo? Ma sì. non credo.
1: Era Zeus.
2: Quindi sì, Giove Pluvio. E quindi dobbiamo per forza arrabattarci nei nostri locali al chiuso.
1: Ecco.
2: Vuol dire l'auditorium, l'atrio i due atri dell'auditorium, magari la sala riunioni. L'area mensa qua di fianco,
1: esatto,
2: a noi, l'area lounge, sì. E insomma, invece, se dovesse esserci tempo non piovoso,
1: ovunque,
2: stiamo fuori in cortile a fare molte cose.
3: Sì. In quelle previsioni
2: sono brutte, eh? Lo so.
1: Lo so.
3: Domenica, sì.
2: Purtroppo domenica sono brutte le previsioni. Vabbè, cercheremo di farcela lo stesso, ma ce
1: vabbè,
2: la faremo lo stesso.
1: In modo positivo. Le sfide rallegreranno la giornata piovosa.
2: Una giornata del cavolo, sì, esatto. Le sfide andranno in scena in orari che vi diremo, probabilmente tra oggi e domani, forse domani ve li diremo, però probabilmente di domenica saranno in una fascia mattutina tipo 10-12 e poi in una pomeridiana tipo 14-18, una roba così. Mentre il sabato le sfide che si dovranno svolgere fuori di qui, perché necessitano di strutture tipo il canestro, la porta di calcio o un prato per lanciare il giavellotto, in realtà il manico di scopa, contro Luca Gattuso, si svolgeranno nel pomeriggio in un posto che stiamo definendo fuori, dove ci sono un po' di strutture, in qualche campetto, diciamo, vediamo un po' dove.
1: Molto bene.
2: Ok. Per il resto,
1: quindi lì speriamo che non piova sabato.
2: Certo, no, infatti anche lì sarebbe opportuno che non avvenisse il rovescio, la precipitazione a carattere di rovescio. E se dovesse accadere, fa niente, ci bagniamo.
3: A meno che non ci sia una sfida di tennis, allora la precipitazione a carattere di rovescio va bene.
2: C'è la sfida di tennis, perché si può sfidare Lele Sacchi a tennis. Ancora nessuno l'ha sfidato, se non erro. Dopo adesso vado a guardare negli sport. Ma cosa facciamo? Andiamo di pubblicità? Regista,
1: sì.
2: Decidi tu.
1: Io ho il ditino adesso. Pronto.
2: Va bene. E allora ci sentiamo tra quanto? Vabbè, un
1: minuto e
2: mezzo. Sì.
1: Così intanto tu cerchi lì.
2: Vai, vai.
1: Cerca.
4: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra e tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto. Si parte.
5: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townstar. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rottamazione. Info su nissan.it.
6: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
7: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
6: Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
0: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
7: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con

0: Rieccoci, buongiorno, buongiorno.
1: Beh, adesso risaluti da un minuto fa. Adesso.
0: Però oh, magari qualcuno si è
1: brava. No, certo.
0: Mi sia distratto facendo cose.
2: Adesso voglio vederti a fare l'entrata dicendo sono le ore.
0: Vero, vero, perché mentre tu non c'eri, caro Alone.
1: Cioè, facevate il conto per vedere quando arrivavo.
0: No, vedavamo il fatto che qui ci sono due orologi che segnano due orari diversi.
1: Ma sono orologi rotti che segnano quindi quattro volte al giorno l'orario giusto?
0: Probabilmente. Quindi stavamo facendo un sondaggio, insomma, avevamo chiesto agli ascoltatori un po' un orologio che non fosse ovviamente quello del telefono. Il primo orologio che avevano vicino a loro, che orario segnava?
1: Ah, scusate.
0: Il tuo probabilmente 10 minuti indietro. Ad esempio, per quello.
1: Facciamo un paradosso. Se ci sono tantissimi orologi fermi, tantissimi, e ognuno segna due volte al giorno l'ora giusta, tutti insieme l'aggregato che tende a infinito segna l'ora giusta.
2: Esatto.
1: Continuamente.
0: Il problema è che non sai quale guardare.
1: Quello è un po' il problema, che è un problema della umano
0: vita.
1: Della vita,
0: della
1: esatto.
0: vita.
1: Non sai dove sbattere la testa, sì.
2: Però l'orologio è perlomeno quella certezza che ti dà tranquillità, sicurezza. È anche vero che effettivamente il telefonino con l'orologio regolato da remoto ha rovinato un po' la poesia.
1: Totalmente, sì, è vero. Il mio fa le 11.34, non so voi.
2: Sì, però 11.34, quello è allineato, infatti...
0: Anche uno dei due che abbiamo qui in studio è allineato.
1: Fantastico.
0: L'altro dice le 11.39.
1: Molto bene. Allora, recap, avevamo detto facciamo un recap perché qua siamo in campagna abbonamenti, siamo più o meno a metà della campagna abbonamenti perché oggi è mercoledì, arriviamo fino a domenica. E gli abbonamenti devono arrivare più copiosi, ma questo lo diciamo tutte le volte, è un ritornello che non ci strapperete mai dall'ugola. Più copiosi. Abbiamo visto che c'è un grosso successo della modalità alla quale finalmente anche noi siamo su quella quale siamo atterrati anche noi. Cioè la carta di credito e l'abbonamento ricorrente su carta di credito. Bravi, va benissimo, continuate così. Va benissimo anche la domiciliazione bancaria tramite il famoso modulo SEPA. Va bene pure il PayPal ricorrente. È abbastanza importante che siano ricorrenti perché, perché non ci dovete più pensare né voi né noi. E quindi poi vanno avanti per l'eternità o finché volete continuare a sostenerci. E poi abbiamo le sfide. Allora Massimo, effettivamente non sei stato sfidato, ma io...
0: Perché non c'è il suo nome.
1: Non c'è il tuo... Ma come ne fa a non esserci il suo nome?
0: Lo chiedo io a te. Allora,
1: c'è un disguido, adesso lo inserisco adesso, immantinente.
2: Ma mi hanno chiesto di portare le carte.
1: Beh, infatti, vabbè. È sempre... Sai cos'è? È quell'alea che ci rende simpatici. Mettiamola così, ok? Guardiamola sempre dalla parte del bicchiere mezzo pieno. È quell'alea che ci rende simpatici.
0: Quindi, ci cava teorizza.
1: Ed è tanta, tanta simpatia in questo caso, tanta, tanta. E di conseguenza adesso vado a mettere una pezza.
0: Comunque c'è Mattia che non so se è per sfottere o per curiosità vera, ma credo più per la prima.
1: Sì.
0: Che mi chiede che ore saranno, si chiede quindi.
1: I giochi.
0: Casa mia.
1: Ah, certo.
0: Che ne so io?
1: Bah,
0: credo le stesse ore di qui.
2: Perché ha il fuso orario?
0: A quanto pare.
1: Scusate, però allora non sapete leggere.
0: C'è scritto?
1: Chi vorresti sfidare? Luisa Nanni Pieri e Massimo Alberti a uno, perché c'è anche Luisa. Allora, ho messo prima
2: allora
1: Luisa.
0: Allora ammetto di aver letto solo il primo nome.
1: Allora, quindi diciamo che se sfidi Luisa, sfidi anche Massimo, perché qualcuno ha scritto Luisa, ma non ha messo mai, ma c'è anche Massimo. Quindi che è una specie di ticket.
0: Mia colpa.
1: Massimo, ticket forzato,
2: Va bene.
1: Va bene lo stesso, dai.
2: Tanto a uno si è tutti contro tutti.
1: Infatti, e poi si perdono le amicizie, non ci si parla più con i colleghi, quindi tu vuoi dire le ultime tue parole a Luisa Nanni Pieri perché poi tanto non vi parlate più?
2: Sì, assolutamente. Luisa, ti voglio bene, ti aiuterò sempre, non osare più chiedermi un numero di telefono se vinci, perché non te ne darò più neanche sotto tortura.
1: O se mai te li darà sbagliati.
2: O se bravo, giusto, te li darà sbagliati come le tue carte.

0: Sbagliate per farmi prendere il più 2-1.
1: Mamma mia.
2: È vero.
1: Scusami,
2: questo...
1: invece l'altra tua specialità qual era?
0: Era il burraco.
1: Ah no, lì secondo me non ci sei. Fammi vedere. Scusa. Sempre carte, giochi di carte.
0: Anche questo sarebbe bello a coppie, comunque, per cui se c'è più di un ascoltatore ascoltatrice burraco.
1: E allora?
2: C'è
1: perché
2: scritto?
1: Poi io mi prendo colpe che non ho. Sono in quattro che giocano a burraco, quindi
2: ma
1: due coppie.
2: Ci sono troppi nomi.
1: Liguori, okay. Alberti, Mordiglia, Iampaglia. Quindi poi tra di voi quattro sceglierete o fate la pagliuzza più corta, non lo so.
0: Sì, sì, sì.
1: Una roba di questo. Quindi,
0: però non è che giochiamo tra di noi, dateci.
1: No, tra di voi no, devono venire fuori almeno una coppia di ascoltatori per sfidarvi. Almeno due in realtà, così facciamo un torneo, semifinali, esatto. Finalina e finale. Direi così.
2: Va
1: quindi
2: bene, allora colpa mia, colpa mia.
0: Quel giorno lì tra una partita e l'altra dovrei fare anche il giornale radio.
2: Ad esempio.
1: Ciao, va bene. Il giornale radio si apre con disfatta a burraco della coppia Mordiglia Iampaglia. La coppia
0: trionfo di Alberti. Sì. Ah, sì.
1: Tra l'altro Mordiglia e Iampaglia finiscono per gli A tutte e due, potremmo trovare anche delle rime incredibili.
2: Simpatiche.
1: Sì, la coppia chi vi si piglia. Potremmo chiamarli così. Vabbè, quindi va bene, sono stato accusato ingiustamente.
2: Volevo vedere se eri attento.
1: A questo punto mi offri una birra, cara Vittoria. Sì, okay. Cioè, vorrei vedere. Ho un negroni sbagliato qua fuori.
2: Va bene.
1: Allo street food.
2: Me lo posso anche accollare.
1: Ecco, sarebbe anche il caso. Se volete fare parte di questo novero di beati che sfideranno noi e tutti gli quasi tutti, insomma, i colleghi e collaboratori di Radio Popolare, andate sul sito in homepage. C'è
2: esatto.
1: Il riquadro con lo zio Sam che dice I want you per le sfide.
2: Cliccate lì e dentro trovate la pagina con la descrizione di tutta la cosa. Quindi se non avete ascoltato ora, male.
1: Lo capite
2: uno,
1: lì,
2: due,
1: però.
2: Lo trovate lì. O vi siete persi dei pezzi e trovate il link che apre il modulo per iscrivervi. Nome, cognome, telefono, insomma. E poi fleggate, insomma, mettete la X su chi volete sfidare. Potete sfidare anche più, insomma, accettare più di una sfida. Basta che non le accettate tutte, perché sennò credo che non ne uscite vivi.
1: Esatto. E comunque le potete vedere lì. Il modo per vedere le sfide è entrare nel modulo. Poi non siete obbligati a partecipare. Ovviamente vi invitiamo caldamente a farlo. Però lì almeno c'è l'elenco di tutti gli sfidanti e la loro specialità. Ve ne leggiamo qualcuno, volete?
2: Vai
1: qua Massimo, qua ci sono dei fogli.
2: Comunque allora, nel mentre, se volete allo 0233 001 001, potete anche chiamarci e dire che sfidate in diretta qualcuno.
0: Allora, certo. Attenzione però, sì. Perché c'era prima un'ascoltatrice che ci chiedeva se giocavamo a Cirulla, di sì? cui ignoravo l'esistenza.
2: Cioè, anch'io.
0: Claudio Iampaglia e suo figlio a Cirulla.
1: Esatto.
0: Adesso devo recuperare Anna. Era Anna che scriveva giocate anche a Cirulla. Anna, la risposta è sì. Mm-mm. Puoi quindi iscriverti per sfidare Claudio e il figlio a Cirulla. O a Chiappa 15, credo.
1: Sì, non, sì.
0: Come gli abbonamenti che sarebbe bello fare in quest'oretta. Madonna, che ci resta di conduzione.
1: Facessimo 15 abbonamenti in quest'oretta. Cioè, hai presente Mick Jagger quando esce e fa il passo del gallo cedrone? Ecco, noi tra
0: o i miei balletti quando vinco a carte.
1: O i balletti insopportabili di Massimo quando vince, sì.
2: Che potrebbe fare in diretta al giornale radio di domenica.
1: Sì, facciamo in video, facciamo una diretta su YouTube, certo. Anche del giornale radio. Battetelo per favore, fatelo perdere, così non vediamo questo strazio di balletto veramente poco edificante. Allora proviamo, diciamo qualcosa?
2: Vai.
1: Allora, spara. Tipo, cominciamo con l'enigmistica. Allora, Massimo Bacchetta vi sfida a Sudoku. Poi c'è, allora, la Cristina Selva ha detto che non può fare le parole crociate, ma ha lasciato il campo a Cecilia Di Lieto. Quindi potete sfidare Cecilia a parole crociate, attenzione, nota bene, senza schema.
2: Oh mamma.
1: Senza schema.
2: Quelle difficili.
1: Potete sfidare me nei rebus. Poi possiamo andare avanti. Vai avanti tu, Vittoria. Giochi di carte.
2: Un secondo.
1: Dai!
2: L'ero preparata!
0: Vado io, ce li hai?
2: Ce li ho. Allora, poi c'è la Catiu Giarlanzani a scala 40.
1: Sì.
2: E anche a Ruba Mazzetto.
1: Sì, potete battere oppure farvi battere acquiescentemente dall'amministratrice delegata. In queste due
2: potrebbe essere un'emozione,
1: discipline, sì,
2: da raccontare.
1: Sì. Beh, poi c'è appunto Luisa Nanni Pieri e Massimo Alberti a uno.
2: Esatto.
1: Marco Schiaffino e Claudio Iampaglia. Claudio Iampaglia è il più grosso sfidatore che c'è.
2: Sì,
1: potete,
2: esatto,
1: sfidarli i due a scopa. Poi non si sa se scopa d'assi o scopone scientifico, bisogna capire.
2: Lo scopriremo solo vivendo.
1: Alessandra Tommasi e sempre Marco Schiaffino a briscola. A briscola è il gioco dove si possono fare i segni, dove si parla, mentre a scopa bisogna stare muti, delle sfingi.
0: No, non si può parlare a briscola, si possono fare
1: segni.
0: Appunto,
1: no,
0: i segni.
1: L'ultima mano si possono, no, ci si scambiano le
0: tipo
1: carte.
0: Questo che ti sto facendo?
1: Beh, il 3.
0: Bravo.
1: Sì, sì, quella è la classica. È la classica, come dire, gesture, cioè il fante, il cavallo.
0: Questo con la nostra spalla congelata,
1: la spalla congelava il cavallo.
2: Molto,
1: sì,
2: bene,
1: sì.
0: Però trovo preparato.
1: Vabbè, insomma, ho dei nonni, avevo dei nonni che mi hanno cresciuto con le regole ferre della briscola. Poi abbiamo Monica Paes e Giulia Strippoli che vi sfidano a poker e hanno proclamato che vi portano via anche le mutande.
0: Ma all'italiano Texas Hold'em?
1: Tutto.
0: Tutto.
1: Tutto.
2: Mamma mia,
1: a me
2: paura.
1: Piace di più al tavolo, però col cambio di caccia, cioè
2: quindi
1: quello
0: all'italiana,
1: cali, sì.
0: No, a me piace di più il Texas.
1: Ti piace di più. E vabbè, sì, si può giocare di più al Texas.
2: Quindi certo. Il consiglio è portare un paio di mutande di scorta. Se
1: anche sì, certo, portate. Anche tra quattro. Alessandra Tommasi vi sfida a 3-7. Claudio Iampaglia e suo figlio l'abbiamo detto a Cirulla. Poi abbiamo detto appunto il burraco con... Ma tu sei forte a burraco?
0: Sì.
1: Io non so giocare a burraco.
2: Io ci ho provato un paio di volte e mi è esploso il cervello dalla concentrazione.
1: È difficile, ma è un po' briggioso come...
0: No, è una delle tante versioni di giochi di scale, di tris, eccetera, ma giocare in coppia è molto bello. Ci ho fatto anche dei tornei online per un po', nei miei momenti di solitudine. Avevo una compagna fissa che era una signora di Catania, con cui ci trovavamo sul sito e sfidavamo le altre coppie a burraco e avevamo una bella percentuale di vittorie.
1: Ma era solo per la gloria, cioè non accumulavate patrimoni?
0: No, era assolutamente solo per la gloria, sì.
1: Fantastico, quindi potete sfidare Massimo, ma anche Claudio Iampaglia, Elena Mordiglia e Lele Liguori a burraco. E poi c'è, attenzione, Claudio Agostoni a Ciapanò.
0: Bello.
1: Io non so giocare a Ciapanò.
0: Ciapanò è la versione all'incontrario del 3-7.
1: Ah.
0: Mentre a 3-7 devi cercare di prendere più carte possibile, a Ciapanò lo scopo è di
1: farle prendere all'avversario.
0: Sì.
1: Perfetto. Poi abbiamo giochi da tavolo. Volete vederli voi? Dite voi? Tu li hai, Massimo?
0: Sì, li ho, Allora, Schiaffino, Gattuso e Bachi a scacchi. Luisa Nanni Pieri a backgammon. Alessandra Tommasi a Shanghai, non nel senso che dovete andare a Shanghai a sfidarla, ma la cosa con le bacchette colorate. No. Sara Milanese e suo figlio a Pictionary.
1: Ah, e poi abbiamo un'aggiunta che forse lì non ce l'hai. Leo Sacchi, il figlio di Lele, al cubo di Rubik. Allora, effettivamente
2: tempo,
1: lo fa in 30 secondi.
2: Mamma mia!
1: L'ho visto. Forse anche un record di 15 secondi, una roba del genere. Lì è bello perché è come su YouTube, no? Con questi bambini cinesi che fanno e l'hanno fatto in 2 secondi e 6, mi sembra il record esagerato. Quindi vabbè, ragazzini, ma anche adulti potete cimentarvi in
0: 2 secondi e 6, non riesco neanche a tirarlo fuori.
1: Ma
0: dalla
1: tasca. No, ma va.
2: Neanche a pensare.
1: Non è neanche detto cubo di Rubik. Sì, vabbè. No, adesso non sono 2 secondi 6, ma tipo 4 secondi, una cosa del genere. Videogiochi. Allora,
2: no, ci sono i giochi in scatola.
1: Ah, scusa, i giochi in scatola, sì.
2: Bellissimi. Luca Parena Monopoli, Claudia Bergonzi a Indovina Chi, che adoravo.
1: Bello.
2: E Barbara Sorrentini a Scarabeo.
1: Fantastico. Bellissimi. Allora, faccio un appello ai miei genitori, cioè se mi stanno ascoltando. Madre, se mi stai ascoltando. Tu sai che in quell'armadio, nell'armadio della vergogna, non quello dell'archivio del ministero dove c'erano dentro le porcate dei neofascismi, ma in quello della cantina, ben sai che ci sono dei giochi in scatola di quando ero
2: un pupo. Fasce.
1: Tutti tenuti piuttosto bene. Ok? Il problema è che non si riesce ad arrivare a quell'armadio. per un problema di accumulo di roba davanti. Se si riuscisse ad arrivare a quell'armadio, ecco, lì dentro probabilmente ci sarebbero tutti i giochi che ci servono. Il Monopoli ce l'ho, ma indovina chi, per esempio, sì, credo che ci sia. Scarabeo sicuramente
2: c'è. Potrebbe lanciare una sfida, c'era chi arriva prima a quell'armadio lì.
1: Il trabocchetto c'è. Cioè,
0: ce l'avevo anch'io, il
1: quello c'è. Io so che c'è. Era la figata pazzesca.
0: Era una figata bellissima. Tu devi mettere le biglie su una griglia.
1: Un reticolo.
0: Uh-huh. E poi tirare delle levette che facevano cadere le biglie. Dovevi far cadere le biglie dell'avversario. E c'erano due strati di levette. Esatto. Quella bianca sopra e quella arancione sopra.
1: Una roba del genere, sì. E però gli incastri facevano in modo che tu non sapessi mai che cosa succedeva. No, oddio, gli incastri non erano un numero finito di incastri possibili, però a seconda di dove piazzavi le biglie, le variabili erano veramente tante.
0: Io avevo tipo anche viaggi in Europa, il labirinto magico.
1: Io credo Forza 4 dovrei
0: Forza
1: avere.
0: Forza 4 ce l'avevo assolutamente. Sì. Avevo anche nella versione da viaggio quello, la battaglia navale, vabbè.
1: Sì, certo, battaglia navale. Non c'è nessuno ha sfidato nessuno a
0: battaglia navale. Sì.
1: Quasi quasi vi sfido.
0: Sì.
1: Vabbè, allora questo era un appello molto privato, però ad uso pubblico. Il contrario, no? Di solito facciamo uso privato del mezzo pubblico. No, in questo caso è un annuncio privato ad uso pubblico, a uso di utilità per quanto riguarda le sfide di sabato e domenica. In questo
2: comunque
1: caso di domenica.
2: Anna chiede se si fa anche una gara di torte. Anna mi sa di
1: non abbiamo
2: la torta in faccia, tipo.
1: Sarebbe bello, sai?
2: Sì, molto.
1: Ma perché tu vorresti tirare una torta in faccia, Vittoria?
2: Sì.
1: Di la verità.
2: Lo ammetto.
1: Tu vorresti tirarmi
2: una torta in faccia? Lo ammetto qui.
1: Okay.
2: Davanti all'ascolto di tutti gli ascoltatori.
1: Allora, al momento abbiamo 37 sfide accettate. 37. Dovrebbero essere 107. Quindi ne mancano un bel po'. 70. Siamo a un terzo più o meno. Quindi dai. C'è un poco più di un terzo. Vediamo di arrivare più in là. Almeno oggi, che fino alle mezzogiorno e mezzo siamo in onda. Accettate. Beh, allora, però, le nostre sfide sono state più o meno tutte accettate. Forse burraco no, però. Ecco. Io direi di concentrarci. Vado a controllare. Di concentrarci sul burraco.
0: Cioè, però che ricordo un altro gioco bellissimo che è Mastermind o Master Me.
1: Io c'ho quello piccolino.
0: Sì,
1: cascabile.
0: Io c'avevo quello
1: fantastico,
0: grande,
1: bellissimo. Sì,
0: bisognava,
1: sì.
0: Quello bisognava indovinare una combinazione di colori. Mettendo i vari
1: e la posizione e il colore,
0: posizione, il colore.
1: Di alcuni di chiodini, esatto. Erano quattro credo, poi vabbè forse anche cinque. Mi ricordo che quando con Cristiano Valli moltissimi anni fa mi ricordo male perché non so se giocavamo online o via mail addirittura o tentammo di costruirne uno online ante litteram, ma stiamo parlando dei primi 2000, è una roba del genere.
0: Tanta roba.
1: Ovviamente non riuscendoci, però mi ricordo del Mastermind in qualche modo.
0: C'è l'app adesso ci sarà l'app del Mastermind.
1: Sicuro, figurati.
2: Io in
1: forza.
2: Tutto ciò non ho la minima idea di cosa fai.
1: Cos'è il Mastermind? Adesso puoi guardarlo su Google mentre metti una canzoncina.
2: Metto questa canzoncina che potrebbe essere la colonna sonora di chi vince domenica.
1: Va bene, ma prima della canzone ricordate che dovete andare su radiopopolare.it e cliccare su Sostienici. Questa è la campagna abbonamenti. Necessitiamo del vostro sostegno perché, come ben sapete, gli stipendi dei lavoratori e i contratti dei collaboratori si pagano con i vostri
2: dipendono
1: abbonamenti.
2: Dipendono da
1: a
2: voi.
1: Radio Popolare. È così.

0: E allora, se volete diventare delle star,
1: sì,
0: venite
1: a sfidarci.
0: A sfidarci.
1: Ma minchia, metti che ci. Ma tu ti immagini la persona che ti batte a verticale?
0: No, no, mi lancio.
1: Ti lanci dove? Sotto il treno?
0: Sì.
1: Ma no,
0: nella
1: dai.
0: Martesana.
1: Ma no, è secca.
0: Diventa una nutria.
1: È secca, è secca. Ne parlavamo ieri, è secca perché c'è stanno
0: ripulendo. E le nutrie dove sono?
1: Saranno andati, boh, saranno tornate in un altro alveo. Non
2: sono finite in qualche trattoria.
1: Mamma mia, come coniglio. Aiuto.
0: Oddio.
1: Allora,
0: nutrie.
1: Allora adesso ecco, aspetta che ho scritto, faccio l'appello di prima alla famiglia. Allora, genitori. Adesso mia madre ha acceso la radio perché non c'era. Allora, genitori, c'è quell'armadio della vergogna in cantina che però contiene quel tesoretto di giochi di società, giochi da tavolo, che potrebbero tornare molto utili domenica alle sfide. Ce la facciamo a raggiungerlo per tirarne fuori il contenuto? Io la butto lì. Poi sicuramente ci saranno altri che nelle loro case hanno armadi della vergogna pieni di giochi da tavolo e di giochi di società di quando erano alle medie.
2: Vabbè, non abbiamo citato Risico, però quello si inizia a giocare a mezzogiorno e si finisce alle 3 del mattino dopo.
1: E non c'è, vero? Non l'abbiamo, perché so che Marco Schiaffino si era dato semi disponibile, però effettivamente è troppo lungo.
2: No, sì.
1: Voi sapete che abbiamo ospitato il signor Risico italiano qua?
2: Me lo ricordo,
1: lo ricordi?
2: Sì,
1: una puntata di Poveri ma Belli dell'anno scorso, di 2 anni fa, bellissima. Se cercate sul sito, guarda, lo cerco insieme a voi, perché lì avevo messo le descrizioni, cosa che ogni tanto mi dimentico di fare. Però se scriviamo Risico sul sito di Radio Popolare,
0: dovrebbe uscire la puntata.
1: Dovrebbe, vediamo. No, Itaca, Pubblica, Esteri, tutte
2: tranne qua. Cioè, a ricordare con piacere un periodo della mia vita in cui la sera si andava a ballare fino alle 3 e poi si andava a giocare a Risico fino alle 7-8 del mattino.
0: Tosta dopo essere andati a ballare.
2: Sì,
0: a giocare
2: tosta,
0: a Risico.
2: tosta. A casa di un amico che voleva dormire, invece si va a trovare lì 5 persone. E fino
1: perché
2: alle
1: non
2: 8
1: era neanche
2: della domenica.
1: Non era venuto in discoteca,
2: no,
1: con voi,
2: era stato
1: proprio
2: a casa. Sì, perché uno dei suoi coinquilini era assolutamente uno dei giocatori folli di Risico, per cui...
1: Che molesti, no, sto andando a vedere da un'altra parte se trovo...
2: Cannette, stava fino alle 7, alle 8, quando finiva la partita.
0: Risico. Io ci ho giocato un paio di volte, la prima volta che ci ho giocato, fortuna del principiante, ho stracciato malamente tutti. L'ho fatto con i coinquilini quando facevo l'università e credo non mi abbiano parlato per una settimana. Non fatelo con la gente con cui vivete.
1: Vorrei
0: anche perché io sono la tipica persona che ti dice tipo scusa non lo voglio fare, però intanto
2: cioè, perché continuavi a fare 666 con i dadi.
0: Sì,
1: cioè, the number of the beast.
0: Ho tipo incanalato tutta la fortuna che di solito non ho. Quando faccio qualsiasi gioco, cioè, l'ho incanalata in quel momento.
2: Hai conquistato l'Asia in 4 giri.
0: Non lo so, ho conquistato tutto. Cioè, una cosa impressionante. Avrei voluto un video.
2: Vittoria De Valli imperialista, ti chiameremo d'ora in poi.
0: Colonialista e via.
1: No, praticamente non ho messo dentro la descrizione della puntata.
0: Ecco.
1: Forse riesco.
2: Cioè, l'unica puntata, se hai dimenticato la descrizione, sì. Quella con l'inventore.
1: No, fosse l'unica, vabbè. No, niente, non c'è. Ma porca vacca. Ma ho scritto Risico con la C.
0: Questo...
1: No.
2: Poi Risico, no, secondo me...
0: Forse l'hai scritto sbagliato.
2: La versione originale resta totalmente imbattibile rispetto ai tentativi di fare...
1: No, nel senso, il nostro ospite aveva inventato un sacco di varianti. Mm. Era l'inventore di tante varianti, tra cui alcune molto famose anche... adesso non me le ricordo, forse SPQR anche, forse SPQR no, però di altre varianti, di altri momenti storici.
2: No, sai cosa non c'è nei giochi da tavola che in realtà mi sarei aspettato in questo ambito, il che ci fa dire che ci siamo totalmente rammolliti?
1: Sì.
2: Corteo
1: ce l'hanno proposto degli ascoltatori. Mm. Quindi se volete, siccome nelle sfide là nel modulo c'è anche un posticino in basso dove potete proporre la vostra sfida, sia l'argomento che anche la persona da sfidare, potete tranquillamente sfidare Massimo Alberti a corteo.
2: Guarda, è una vita che non ci gioco, ma in realtà non ci si riusciva a giocare nemmeno all'epoca perché ci si metteva, giochiamo a corteo, chi è che fa la polizia?
1: Nessuno voleva fare la polizia. E tra l'altro la partita comincerà alle ore 13:12, ok, di quel di domenica. Va bene.
0: Molto bene.
1: Abbiamo telefonate, qualcuno chiama o zero?
0: No, però non abbiamo neanche dato pubblicità.
2: Abbiamo neanche dato i numeri. Vi faccio notare che non abbiamo dato un numero di
0: telefono. Io ho dato un numero di telefono buttato in mezzo. L'ho buttato, ma l'ho detto.
2: Allora, 02 33 001 001.
1: E 331 62 14 013 per i messaggi, ma c'è la pubblicità.
0: C'è la pubblicità, però chiamate, perché poi io devo bere molta acqua.
1: Devi bere molta acqua?
0: Sì.
1: Dai, non hai la tua solita borraccia piena di gin tonic?
0: No, anche perché non era mia, perché il gin tonic mi fa schifo.
3: Sabato 17 e domenica 18 ottobre torna Incontro, il festival culturale di Vidas, al Teatro Franco Parenti con il tema Ragionevoli Utopie. Tra gli ospiti Maura Gancitano, Massimo Recalcati, Telmo Pievani, Ilaria Gaspari, Silvia Righini, Vito Mancuso. Tutti gli eventi sono gratuiti su iscrizione. Scopri il programma su vidas.it.
4: Ciao, sono Pera Tunz. Dal 9 al 18 ottobre c'è il mio primo pop-up store alla Mondadori Duomo di Milano. Troverete il nuovo libro Mi scappa da ridere, gadget esclusivi e, in programma, foto e firmacopie. Venite al pop-up store, ne vale la pera. Ciao, eh!
5: Questa notte non ho dormito per le bombe. La scuola è chiusa. Qui non c'è acqua. Storie così non arrivano sempre fino a noi. Spesso restano ai margini. In Siria, in Palestina, in Ucraina.
6: WeWork c'è. Porta aiuti immediati e resta accanto alle persone, prima e dopo l'emergenza. I margini non sono lontani, sono solo fuori dal nostro sguardo.
5: WeWork è lì, ogni giorno. Sostienila. Dona su WeWork.it.
0: E rieccoci.
1: Ah, così secchi? Subito?
0: E rieccoci. E abbiamo pure una chiamata.
1: Rieccoci.
0: Sono entrata in bomba. Vai. Perché c'è una chiamata.
1: Chi è? Chi è?
0: Pronto?
7: Pronto?
1: Buongiorno.
2: Buongiorno.
7: Buongiorno, sono Riccardo. Mi chiamo dalla Francia.
1: Quella.
7: Mezz'ora fa mi sono abbonato per la prima volta.
1: Madonna.
0: Wow.
1: Ma ti sei abbonato in franchi? Ah no, c'è l'euro.
7: No, penso che
0: e fu così che dici.
7: Lo riproporranno il franco, ma per il momento pago in euro.
1: No, se vince, come si chiama? A me viene sbardella.
2: Allora,
1: sbardella.
2: Mezz'ora fa, sì. Quindi alle 11:32 per un orologio e alle 11:37 per un altro, tu hai fatto l'abbonamento.
1: Grandissimo. Senti, come.
7: Allora, forse era un'ora fa, perché.
1: Un'ora.
7: Era un'ora fa, sì, avevo iniziato a sentire che parlavate degli orologi, quindi.
2: Sì, sì, allora era un'ora fa.
1: Allora, adesso ti facciamo il terzo grado. Francia dove? Dove abiti?
7: A 20 chilometri da Parigi.
1: Ok, quindi sei uno. Abiti nelle banlieue? È una banlieue?
7: Sì, beh, banlieue è periferia.
1: Sì, no, dico, è una banlieue, una di quelle, tra virgolette, le banlieue di Parigi, quelle lì un po'.
7: No, sono super cattolici, tutti perfettini. No, no.
1: Ah, non c'è.
2: Quindi è più
1: disobba.
2: Un suburb statunitense.
1: È un po', sì.
7: Ecco, vedi, sì, diciamo, sì. Con le dovute proporzioni, sì.
1: Cosa fai in Francia? Come mai sei lì? Per amore, per lavoro?
7: Per amore, per lavoro, nel senso che ho sposato una francese, lavoro all'università e sono in sciopero da una settimana.
1: Grandissimo.
2: Grande.
1: Allora, senti, come la vedi da questa stagione di autunno caldo degli studenti?
7: Ci voleva, perché i problemi che sollevano datano di almeno 15 anni, quindi almeno. Ora credo che il governo, da venerdì ci sono 2 settimane di vacanza e penso che il governo stia aspettando che passino questi giorni per poi fare in modo che tutto si calmi con le vacanze. Però io ieri in assemblea li ho visti molto motivati, non penso che molleranno facilmente. E basta, abbiamo letto la bozza di proposta di definanziamento della ricerca in scienze sociali del Rassemblement National, quindi siamo inquieti per queste cose. E insomma il futuro è un po' grigio e vediamo come si va. E quindi il mio atto di militanza intanto è abbonarmi a Radio Popolare.
1: Con che metodo hai scelto per l'abbonamento?
7: Allora, già devo ringraziare Beatrice che mi ha aiutato, perché se fosse stato per me mi sarei perso. dalla Francia l'unica cosa che potevo fare era il bonifico.
1: Ok, beh, dai, va bene, grazie. Volevo fargli un'altra domanda. Come ci ascolti? Col sito, con l'app, ovviamente in streaming, perché...
7: Con il sito e con l'app, in funzione di dove mi trovo.
1: Ok. E ti trovi bene? Adesso facciamo la... devo sapere, la Francia, sai, in Francia sono, cioè, non è come in Italia, cioè, sono abituati ad altre cose. In merito all'uso degli smartphoni, cioè non siamo proprio identici da questo punto di vista.
7: Io sono partito dall'Italia, che ancora non c'erano gli smartphone, quindi non so come si usano.
1: No, va bene, ok, funziona, ti trovi bene, capisci dove sono le cose, ascolti podcast.
7: Sì, ascolto i podcast quando posso, ascolto in diretta, se non recupero, e la mia passione è l'estate, quando arrivo dalla Svizzera in macchina e passo per la Lombardia, cercare Radio Popolare per almeno un'oretta, ascoltarla via FM come si dovrebbe fare.
1: Oh, bellissimo.
7: Pensa che scemo.
1: No,
2: figurati, secondo me la roba del cercare le stazioni FM resta una delle cose più belle.
1: È molto romantica come cosa, sì. Non mi ricordo come ti chiami.
7: Mi chiamo Riccardo.
1: Riccardo. Riccardo, grazie. Sei il number one, anzi il numero one. Grazie.
7: In bocca al lupo.
1: Ciao.
2: Quindi ce lo intestiamo io e te, Vittorio, a questo abbonamento.
1: Sì, perché lui non era ancora arrivato.
0: Lui era ancora con l'orologio 10 minuti indietro. Maledetti. Molto, molto bene. Tra
2: l'abbonamento è arrivato ad orario indefinito.
0: Esatto, non lo scopriremo mai. Comunque, Anna ci manda una foto di un Monopoli strano che si chiama Antimonopoli, in inglese, quindi immagino che non l'abbia comprato qui.
1: È un gioco libertario, quindi?
0: Sì, dovrei leggerlo e intanto tradurlo, perché è in inglese ma ha delle scritte molto piccole, quindi...
1: Vabbè, dopo lo scarichiamo. Allora,
0: se no chiamaci e spiegacelo, Anna.
1: Sì, esatto, uno. O se volete potete sfidarci a quella roba lì, è valido, eh? Troveremo il tempo per farlo domenica.
0: Esatto.
1: Ci proviamo. Vabbè, sarà molto naive.
0: È così che rimarremo tutti fino alle 3 del mattino.
1: Sarà naive l'organizzazione di domenica, già lo sappiamo. Però porteremo a casa un grandissimo
0: è
1: risultato.
0: Questo il bello.
1: Perlomeno in termini di divertenza, ok?
0: Certamente.
2: Sì. Esatto.
0: Sperando che appunto non ci siano delle contestazioni.
1: Ma quelle ci sono, le risolviamo in un contest di wrestling. Che problema c'è?
0: Paura.
1: Io porto la mia maschera da luchador messicano.
2: E c'è la maschera da
1: luchador messicano? Sì, con la A davanti, sulla fronte. Me l'hanno portata dal Messico apposta, la luchador alone.
2: Quella è bella per giocare a uno sin piedad.
1: Esattamente, sì. Con il volo d'angelo dal mixer dell'auditorium. Abbiamo canzoncine, Vittoria?
0: Sì, provo a mettere questa.
1: Oh mamma, devi essere più decisa come DJ, non è che provo a mettere. Sentite che bomba!
0: Ma questo è il mio stile, provo a mettere questa.
1: Un passo indietro, va bene.

0: In tutto ciò stava partendo Raffaella Carrà.
1: Ah, beh, possiamo metterla.
2: Parlavamo di Allegro Chirurgo, che è quello sì. che servirebbe un po' a noi adesso.
0: Bah, esatto.
1: Io mi farei operare al ginocchio subito se me lo rimette a posto in una settimana invece di.
0: Ma non ti eri già operato al ginocchio?
1: 4 mesi, eh?
0: Non ti eri già operato?
1: E ho fatto un'operazione parziale. Parzialona nel mio caso.
2: L'amputazione della spalla con una spalla virtuale. In
1: come Iron Fist vuoi diventare? No, Iron Fist è solo il pugno. Il braccio intero ce l'ha il Winter Soldier.
2: Non so chi sia.
1: È uno della Marvel. Un nemico di Capitan America che poi diventa alleato. Insomma, vabbè.
0: Che bordello. Mm-mm.
2: Fare il patto col diavolo per una spalla nuova in questo
1: momento. Noi siamo qui per fare gli abbonamenti. Prima fantastico Riccardo dalla Francia, ci è Belli. Piaciuto molto. Se volete mandarci degli screenshot dei vostri avvenuti abbonamenti o chiamarci
0: esatto.
1: allo 0233 001 001, siamo felicissimi di prendervi con noi come benemeriti benefattori, insomma.
0: Se volete chiamarci proprio mentre lo fate.
1: Beh,
0: in
1: ciao.
0: Diretta.
1: Lì no, allora appena dopo. Sì. Perché bisogna essere molto concentrati, vanno messi i dati giusti.
0: Ok.
1: Quelli della carta di credito oppure quelli dell'IBAN, vanno messi molto molto giusti, poi una volta fatto vi arriva l'ok, la pagina di conferma. A quel punto potete screenshottare ed telefonarci.
0: Ed od. Giusto.
1: Controllerei anche un po' come vanno gli abbonamenti, oltre alle, cioè come vanno i numeri, oltre alle iscrizioni alle sfide. Siamo sempre fermi a 37 iscrizioni alle sfide, cioè,
0: okay.
1: che comunque creano...
0: Fermi da quanto?
1: Da prima, da quando l'ho guardato, non so l'orario. No, forse posso anche vederlo, però chi
0: sta diretta al tempo è relativo.
2: Dai, cavoli, non ci credo che non c'è neanche un giocatore o giocatrice di Burraco che ci sta ascoltando in questo
0: Ma
2: momento.
0: Ma infatti.
2: O qualcuno che è rimasto da solo perché ha perso tutte le amicizie giocando a uno, che quindi vuole perdere anche la nostra.
1: Sì, la nostra potenziale.
2: La nostra potenziale
0: esatto.
2: amicizia, dai.
1: Non è possibile, anche io credo che sia proprio, cioè un dato falso. È una fake news.
0: Ma infatti, ma poi venite, giochiamo insieme.
1: Non ci giochiamo.
2: Ci incazziamo, ci mandiamo a quel paese, insieme. Non ci salutiamo più, voi smettete di ascoltarci perché dite quello strozzo.
1: Poi se avete delle ludopatie pesanti, possiamo comunque prendere comunque in prestito i soldi del Monopoli e giocarci quelli. perché se non riuscite a fare niente senza puntare
2: soprattutto a poker
0: sì.
1: Esatto, soprattutto a poker. Lì a poker per forza bisogna usare delle fish, quindi servono oltre alle carte le fish.
2: Però potremmo giocare a uno tipo un centesimo, no, potremmo fare 10 centesimi a punto, che con uno simpiedà diventa un centesimo, perché lì volano appunto col fatto che volano i più 10 e tutto, se no diventa un eroso.
1: Ah, a quell'uno lì effettivamente
2: sì.
1: Potrebbe funzionare. Allora io vedo che qua i nostri ascoltatori oggi ci hanno dato abbastanza dentro, siamo messi abbastanza bene, però l'ultimo abbonamento diciamo fatto con la carta di credito risale a un'ora e mezza fa. Poi ci sono gli altri metodi, quindi non so, io non posso sapere. Ringraziamo Davide, molto generoso tra l'altro da parte sua questo abbonamento. Dateci sotto, dateci dentro e premiate questo incredibile terzetto in onda, in
0: Attenzione
1: modo tale che possiamo
0: che...
1: uscire fuori a vantarci coi colleghi.
0: Paola scrive abbonamenti più uno, ma vuol dire che hai fatto l'abbonamento, Paola, o è un...
1: Probabile, Paola sì, più precisa, e eventualmente screenshotta tutto quanto.
0: Elmore.
1: Sì, dici di più.
2: Attenzione, perché Lore chiede chi sono quelli degli scacchi. Scacchi ci sono Schiaffino, Gattuso e Bachi, quindi puoi scriverti. E Cinzia, abbonatissima, dice: mi sono iscritta a Burraco, non ho capito niente di come funziona, quanti si sono iscritti. Non lo so neanche io come il meccanismo... Descrizione, quindi però dovresti risultarti ti risulta una cinza scritta Burraco?
1: Adesso vediamo subito. Allora, giochi di carte. No, non mi risulta una cinza scritta Burraco.
2: E allora mi sa che effettivamente anche lei non ha capito bene come funziona.
1: Allora non è difficile, bisogna andare sul modulo. Allora,
2: radiopopolare.it.
1: Oh,
2: didascalici.
1: Poi, Secondo scroll c'è lo zio Sam che dice I want you per le sfide bizzarre. Clicca su lì, sulle 107 sfide. Entri dentro, c'è la descrizione, poi un link in basso con scritto
0: Compila il modulo. Schiacci su questa parola, questa mini frase.
1: Clicchi lì.
0: Ti apre il modulo.
1: Esatto, entri nel modulo e lì ci sono le sfide. Cerchi. Allora è facilissimo, è un modulo di Google, quindi insomma.
0: Nome, cognome, numero di telefono, email.
1: E poi devi mettere, altrimenti se ti dobbiamo contattare non possiamo farlo. E poi ci sono tutti le categorie.
0: Esatto.
1: La seconda è giochi di carte. Vai lì di fianco a il penultimo in basso della categoria giochi di carte è Liguori, Alberti, Mordiglia, Iampaglia a burraco, cioè voglio sfidare loro quattro a burraco. Metti la metti il check, segni il quadratino e poi vai in fondo e fai invia il modulo. Devi lanciare un tuo proclama di sfida, anche obbligatorio, ok? Una frase che ti identifichi, di un tuo grido di battaglia, una roba del genere. Non è molto difficile, è molto più lungo da spiegare che da fare.
0: Sì, sì, sì.
1: Ok?
0: Ti metto un attimo e nel mentre abbiamo una telefonata, chissà se è qualcuno che ci vuole sfidare o abbonarsi. Pronto?
3: Pronto?
1: Ciao.
3: Ciao Gianpaolo, io sono già felicemente abbonato, dico felicemente perché quando non ero così felice. La giornata non mi sorrideva ogni giorno, come succede, è tutto un altro sentire, quasi terapeutico, è meglio che l'analista.
1: Fantastico.
3: A parte questo spot, mi sono appena iscritto un po' di cose, e in effetti anche un imbranato al computer come me è veramente facile.
2: Cinzia si è risentita, Cinzia però non risulti comunque.
1: No, non risulta Cinzia, non la vedo. Vabbè, invece Gianpaolo, dicevi?
3: Dicevo, ma poi se per qualsiasi motivo non posso partecipare o l'ora e il posto perché non ci sono ancora visto,
1: sì.
3: In caso come succede, se dovessi dare forse cosa che
1: scrivi,
3: spero di no.
1: Scrivi una mail a 50@radiopopolare.it.
3: 50@radiopopolare.it.
1: Il numero in lettera è uguale.
3: Ok, perfetto. Beh, io mi sono iscritto un po' e vediamo, sono iscritto a Scopa con Iampaglia, Capitale Europea con Agostoni,
1: sì.
3: Usti, poi cos'è che era? Il Trivial Cult,
1: Trivial Cult, ti sei iscritto?
3: Sì, Trivial Cult e poi la più difficile probabilmente di tutti, il tennis con le sacche.
1: Ah, ti sei scritto? Bah, perfetto. Allora poi ti diciamo dove si gioca.
3: Perché sono abbastanza una schiappa, però posso dire qual è il commento che ho messo obbligatorio?
1: Aspetta che, puoi dirlo, io forse lo posso vedere in diretta, però sì.
3: Gianpaolo, l'ho fatto 5 minuti fa.
1: Sono felice di perdere questa sfida se l'abbonamento di Radio Popolare, vabbè, sì, certo, l'abbonamento è l'abbonaggio, intendi tutto?
3: Sì, l'abbonaggio, per dire, giochiamo tutti per lo stesso fine.
1: Bravo, Paolo, guarda, il barone de Coubertin sarebbe felice, sarebbe orgoglioso di te.
3: Anche se sono, non so chi prima parlava dei giochi di squadra che è molto competitivo, io di più infatti non voglio giocare nessuno con me perché neanche mio figlio è competitivo come te che hai 60 anni. si torna veramente bambini, l'ho visto l'altro giorno al Trivial Pursuit tra amici.
1: Allora, Gianpaolo, sappi che il tennis si fa di sabato, gli altri giochi si fanno di domenica.
3: Sai dove sarà il tennis vagamente?
1: Te lo facciamo sapere, potrebbe essere in qualche circolo, in qualche campo di Milano Sport, adesso vediamo. Vediamo un attimo, vorrei farlo in un campo già coperto però perché... metti che il tempo faccia
3: piova.
1: Schifo, sì. Il tennis alla pioggia non si può fare.
3: No, sei abbastanza incompatibile.
1: No.
3: Va bene, ragazzi, avanti così. Bravissimi.
1: Grazie, Mitico. Grazie. Ciao.
3: Abbonatevi.
1: Ascoltate Gianpaolo. Ciao.
0: Ciao, grazie.
1: Bene, qua Gianpaolo ha dato una sferzata importante.
0: Mamma mia, sia nelle sfide che nella campagna abbonaggio.
1: Eh sì.
0: E Paola ci ha specificato che ha rifatto l'abbonamento tramite PayPal. Ora.
1: Bravissima, fantastica.
0: Grazie,
1: grande Paola. Super. E questo silenzio è passato un angelo. Sì. E che fra l'altro ci ha mandato tutti quanti a fanculo, ma vabbè, fan così.
0: Che è passato?
1: Fan così, gli angeli sono bizzarri, sono umorali.
0: Visto questo angelo.
1: No. Torniamo alle sfide. Allora, ricordiamo che. Allora, come si chiama lei? Cinzia, forza. Che guarda, la sfida di Burraco è perfetta, è quella che aspettiamo.
0: Magari è successo, cioè, magari lei l'ha compilato, ma
1: non ha schiacciato invio.
0: C'è stato qualche problema. Rifallo, Cinzia, rifallo.
1: Infatti, perché io proprio non la vedo, Cinzia, in questo file che si compila in tempo reale. Infatti, ho visto in tempo reale comparire Giampaolo.
2: Vai, Cinzia, che facciamo coppia, sfidiamo gli altri, che gli facciamo un paiolo così. Mamma agli altri.
1: Che cattivoni che siete.
2: Ci prendiamo tutte le pinelle noi.
1: Mi fate veramente paura.
2: Siete bene.
1: Verrà vestito da da vampiro Massimo Alberti, si truccherà come un cosplayer di una persona cattiva. Io lo ripeto, mi porto la maschera da luciador e vedrete voi, farò i tiri liberi con la maschera da luciador. Sono stato sfidato da Roberto ai tiri liberi a sabato.
2: Cavoli.
1: Dobbiamo capire dove, ma si fa. Ho comprato un pallone recentissimamente nuovo di Zecca, l'ho usato una volta.
2: Ma di quelli un po' di gomma da playground?
1: Tutte e due, di pelle. Outdoor e indoor, di un Jordan, bello, cioè proprio bello, col Jumpman e tutto,
0: bello.
1: No, bel pallone. E poi vi distruggerò a Rebus. Mi sta salendo la competizione.
0: Però così non si scrive nessuno, vi
2: ce l'avevi il gioco in scatola di Bis?
1: No, però lo guardavo quando ero malato a casa da scuola.
2: Io quello ce l'avevo invece.
1: Purtroppo no. Grandissima trasmissione.
2: Anche il gioco in scatola del pranzo servito.
1: Beh, anche quello bello. Trasmissione bellissima che era prima del pranzo servito.
2: Prima del pranzo servito c'era Bis con Mike Buongiorno.
1: Con Mike Buongiorno su canale 5, credo.
2: Sì, canale 5. Bisognava scoprire, facendo gli abbinamenti con gli oggetti, le caselline che scoprivano il rebus e poi si indovinava il rebus.
1: Una canzoncina che prendiamo.
0: Abbiamo una chiamata.
1: Abbiamo la chiamata, va bene.
2: Dai, 5 minuti, andiamo avanti.
1: Sì, no, infatti andiamo avanti.
0: Pronto?
4: Sono io, Tony.
0: Tony non ho ancora imparato il tuo nome.
1: Vittoria, è la seconda cosa che bisogna imparare a memoria, dopo il numero di telefono della diretta. Vabbè, Tony. Allora,
4: Ciao.
1: Allora,
4: volevo chiedere se avete un po' di orari, a che ora dovremmo essere lì?
1: No,
4: a che ora finiamo?
1: Non lo sappiamo, dobbiamo capire. No. Comunque, fai conto, la domenica secondo me qua alle 10 potrebbe essere una fascia mattutina 10-12 e una fascia pomeridiana 14-18, una roba del genere. Di sicuro finiamo alle 18. Questa è una cosa abbastanza certa perché vogliamo che si concluda. Siccome concludiamo poi l'abbonaggio alle 7:30, ci sarà un'ultima conduzione, un'ultima tranche di onda molto dedicata agli ultimi ritocchi, gli ultimi abbonamenti, e quindi la diretta delle sfide per le 18 sarà finita. Comincerà prima, ovviamente, perché sennò non la facciamo, può cominciare dopo. Pomeriggio potrebbe essere le 2, ma pensiamo che potrebbe essere anche dalle 10 del mattino, e chi lo sa, magari anche orario continuato. Vediamo. Ok?
4: Io spero di essere lì per le 14.
1: Ma sì, non preoccuparti, arriva quando arrivi.
0: Quando arrivi.
1: La sfida di Fischio Forte, poi la faremo. Ricordiamo che la sfida di Fischio Forte con Tony la faremo all'aperto anche se piove, perché non vogliamo rimetterci i timpani. Ok?
4: Perfetto.
1: Ecco.
0: Se ci sono i tuoni, ancora meglio.
1: Sì.
4: Ciao,
1: Tony Gorgonzola, che vi sfida a Fischio Forte.
0: E devi superare il suono del
1: suono. Sì, in decibel. Lo misureremo con il col misuratore di rumore.
0: Con le nostre orecchie.
1: Ci sono delle app che lo fanno. Se il microfono del cellulare è abbastanza sensibile, è anche semi-attendibile, diciamo. Vediamo se sarà possibile.
0: Cinzia chiede se ora risulta sul burraco.
1: Vediamo, Cinzia. Sul burraco, Cinzia, eccola qua, brava Cinzia, ci sei.
0: Probabilmente prima qualcosa è andato storto.
2: Cinzia.
1: E allora
0: Modulo
1: Cinzia
0: cercava di sabotare.
1: A sto punto, Cinzia, però portati un compagno o una compagna di squadra. Perché va bene anche se non ce l'hai, perché la troviamo. Però se volete fare una sfida ortodossa, porta una compagna di squadra, un compagno, insomma, un parente, un amico, un'amica, qualcuno, un partners.
0: Partners.
1: Vedete voi, perché qua i nostri redattori Massimo in testa sono molto
2: agguerritissimi.
1: È andata, abbiamo finuto noi?
0: Mancano
2: è andata, un paio di abbonamenti, li abbiamo pure portati a casa.
1: Abbiamo portato a casa un paio di sfidanti. E va, insomma, gocciolina dopo gocciolina, uno stillicidio che comunque poi ci porta a costruire questa stalagmite di... questa stalagmite di...
2: alta 107.6.
1: Di consenso, sì, alta 107.6. Cosa? Chilometri, ok? Questa è la sigla.
0: È la sigla.
1: Sta andando la sigla. Sta finendo.
0: Sta andando la sigla.
1: È finita questa mitica.
0: Un minuto e 50.
1: Questa mitica conduzione. Questo mitico terzetto abbonaggio. Mamma mia, raga. Dai, forza, forza. E premiate anche i colleghi che arrivano dopo. A noi non interessa di fare la sfida. Sì, certo, adesso usciremo fuori facendo il gallo cedrone.
0: Gallo cedrone.
1: Che canzone facciamo degli Stones? Satisfaction, direi.
0: Beh,
1: perché
0: per forza,
1: è quella
0: per
1: che
0: forza.
1: Dobbiamo fare, no? E la faremo. In faccia ai nostri colleghi.

0: E quindi noi vi salutiamo lasciando largo posto ai successori.
1: In realtà adesso c'è il GR.
2: Il GR,
0: e poi i successori.
2: Poi i successori, dall'una meno un quarto in poi.
0: Infatti vedo già Omar Caniello pronto, pronto prontissimo. Allora vi saluto, Vittoria Davalli,
2: Alessandro Diegoli,
1: Massimo Alberti.
2: E abbonatevi, andate su radiopopolare.it e schiacciate il bottone giallo, sostienici, forza, forza!

0: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
1: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
0: La più buona perché mia.
2: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford. Tua da 16.800 euro IVA esclusa. Anche senza permuta o rottamazione.
3: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Beeper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.
4: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
5: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
7: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
8: Popolare Network.
9: Meloni al Senato chiede all'Europa un intervento sul costo dell'energia, maggiore flessibilità sui conti e minaccia di non firmare il bilancio. UE sull'Ucraina definisce rischioso l'accordo Trump-Putin sul gasolio. In Ucraina 600.000 persone al buio in tutto il paese dopo gli attacchi russi sugli impianti energetici. Una plateale mancanza di rispetto alla tregua annunciata da Trump, dice Zelensky. Intanto per la seconda volta consecutiva i raid di Mosca arrivano senza preavviso. La protesta non è reato. Sciopero generale in Toscana proclamato dalla CGIL contro i pacchetti sicurezza. Al via il processo per i denunciati dopo le iniziative per la Palestina. Identificati i due ragazzi accusati di far parte della banda della minicar che a Roma ha aggredito almeno 6 persone, sono 2 minorenni, hanno confessato, uno dei due è il figlio di un carabiniere. Tra le accuse, tentato omicidio. Buongiorno dalla redazione, il giornale radio delle 12.30. Questa mattina al Senato le comunicazioni di Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo. La Presidente del Consiglio ha affrontato i principali dossier che saranno trattati nel vertice di domani e dopodomani, dalla richiesta di maggiore flessibilità a Bruxelles sul caro energia, passando per l'accordo Trump-Putin sul gasolio, definito rischioso, quindi sull'Ucraina, fino alla minaccia di non firmare il bilancio dell'Unione Europea se non sarà vantaggioso per l'Italia. Subito dopo è iniziato il dibattito parlamentare, poi ci sarà il voto sulle risoluzioni. Sentiamo da Roma Anna Bredice.
10: Europeista perché costretta, Meloni chiede un'Europa più forte per gestire con maggiore forza trattative per arrivare ad una soluzione diplomatica del conflitto in Ucraina. Per necessità, dopo le ultime mosse di Trump, che oggi cita e critica quelle di un dialogo diretto tra il tycoon americano e Putin per la cessione del gas. Il passato, le offese del presidente statunitense, la sua debolezza a pochi giorni dalle elezioni midterm, mette Meloni in un nuovo protagonismo europeo nel quale chiede che si scelga un mediatore per negoziare la pace e di conseguenza Meloni più di altre volte ancora si pone a fianco dell'Ucraina e riceve gli applausi del suo gruppo, ma non solo, anche quello di alcuni senatori riformisti del PD e dei gruppi di centro, quando attacca il potere di Putin paragonandolo all'imperialismo sovietico. Al suo fianco non c'erano né Salvini, ancora si pone a fianco dell'Ucraina e riceve gli applausi del suo gruppo, ma non solo, anche quello di alcuni senatori riformisti del PD e dei gruppi di centro, quando attacca il potere di Putin paragonandolo all'imperialismo sovietico. Al suo fianco non c'erano né Salvini né Tajani. Salvini a Bruxelles, ma probabilmente

0: sul Consiglio europeo e il punto di contrasto è sempre quello, l'invio di armi all'Ucraina. Linea allo studio.
1: E come sentivate dunque durante l'intervento della Presidente del Consiglio sull'Ucraina, ci sono stati anche degli applausi di parte dell'opposizione. Sentiamo il perché da Walter Verini, senatore del PD, intervistato da Anna Bredice.
2: Nel momento in cui il Presidente del Consiglio in carica, qualsiasi Presidente, ribadisce che occorre sostenere un paese che è stato invaso da un paese dittatoriale e imperialista come quello russo, è giusto applaudire, ma non è che abbiamo applaudito alcuni del PD, hanno applaudito parte significativa delle opposizioni, ho visto dai banchi di Italia Viva, di Azione, gli autonomisti. C'è una ventina occhi grossi, non so perché non è che li guardavo, ma una ventina di persone che quel passaggio l'hanno applaudito. Abbiamo applaudito semplicemente un passaggio in cui si diceva che un paese aggredito, un paese libero aggredito, ha il diritto di difendersi e le democrazie hanno il dovere di difenderlo.
1: Un attacco deliberato e una plateale mancanza di rispetto agli Stati Uniti, così il presidente ucraino Zelensky ha definito i raid russi di queste ore sul paese che hanno colpito soprattutto Kiev ed Kharkiv, un attacco missilistico mirato specificatamente contro le infrastrutture energetiche, ha detto Zelensky, proprio quelle tutelate dal cessate il fuoco annunciato da Trump. Secondo il Ministero della Difesa russo, nella notte sono state colpite 6 centrali termoelettriche a Kiev e Kharkiv. In studio Martina Stefanoni con gli aggiornamenti. Martina.
3: Sì, buongiorno. Nella capitale Kiev, a seguito degli attacchi, sono morte almeno 5 persone, diverse altre sono state ferite. La società elettrica ucraina ha detto che diverse regioni, tra cui quella della capitale, stanno sperimentando estesi blackout. Zelensky ha parlato di 600.000 persone senza elettricità. Il presidente ucraino ha specificato che 26 impianti del sistema energetico e 4 del settore petrolifero e del gas sono stati danneggiati. L'amministrazione Trump, che nel weekend aveva annunciato una tregua energetica, non ha commentato gli attacchi di queste ore. Intanto però un funzionario ucraino, parlando con la France Press, ha detto che sembra chiaro che gli Stati Uniti stiano aiutando la Russia. La dichiarazione arriva dopo che Kiev ha affermato di non aver ricevuto alcun preavviso prima degli attacchi russi delle ultime ore e ha segnalato restrizioni al sistema Starlink per le sue forze armate. Ieri pomeriggio Trump aveva smentito che gli Stati Uniti avessero interrotto la condivisione delle informazioni di intelligence con Kiev, ma in almeno 2 casi i missili sono arrivati senza allarme. Questo ha degli effetti concreti sulla popolazione, come ci racconta Piero Meda della ONG WeWorld.
4: Senza le sirene le persone non si spostano. Stanotte è successo che le sirene hanno iniziato a suonare mentre già stavano arrivando i missili sulla città di Kiev. Quindi questo non ha dato la possibilità alle persone di proteggersi e ha messo a rischio vite delle persone della città di Kiev. Quindi stanotte ci sono stati più di 5 morti, si stanno contando i feriti, ma anche i morti, come sempre, non possiamo contare, non si sanno le stime subito nell'immediato, bisogna aspettare a volte un giorno, dipende dalla gravità dell'attacco. È già da un po' di settimane che a Kiev sono iniziati i blackout, sono iniziati l'energia razionata e anche l'acqua. Questo è ancora più complesso perché ci stiamo avvicinando all'epoca che dovrebbero iniziare ad accendere i riscaldamenti e l'energia è sempre un target. Anche se Trump aveva detto che c'era un cessate il fuoco sotto la base energetica, non si sta vedendo questo risultato e comunque i civili continuano a essere target. Noi di WeWorld stiamo continuando a lavorare nella città di Kiev, non solo, anche Kharkiv, Mykolaiv, Donetsk e Kherson, per rispondere a questa emergenza.
1: Si apre oggi ad Amburgo, in Germania, il processo ad un ucraino accusato del sabotaggio dei gasdotti Nord Stream nel 2022. Secondo la procura tedesca, avrebbe agito su ordine di organismi statali ucraini, ma Kiev nega ogni coinvolgimento. L'uomo è stato estradato in Germania lo scorso anno dopo essere stato arrestato in Italia a Rimini. Sentiamo il servizio da Berlino.
5: L'unico imputato è oggi Sergei Kuznetsov, un cittadino ucraino di 50 anni, ex membro delle forze speciali dell'esercito di Kiev. La procura tedesca lo sospetta di essere stato il capo di un comando che nel settembre del 2022 depose sui fondali del Mar Baltico, ad una profondità di 80 metri, dell'esplosivo che distrusse 3 dei 4 gasdotti russo-tedeschi del Nord Stream. Inizialmente

0: Si pensò ad un atto di sabotaggio da parte della Russia, ma ben presto le indagini sembravano confermare una matrice ucraina dell'attentato. Sergei Kuznetsov venne arrestato prima in Polonia, dove però venne subito rilasciato in quanto la procura definì la sua azione non come un attentato terroristico, bensì come una legittima operazione militare per sottrarre alla Russia i copiosi introiti derivati dalle vendite di gas all'estero. Arrestato di nuovo nell'agosto del 2025 a Rimini, è stato poi estradato in Germania. Di fronte al tribunale di Amburgo, l'attentatore al gasdotto Nord Stream deve rispondere a partire da oggi all'accusa di crimine di guerra, possesso e impiego di materiale esplosivo e distruzione di un'infrastruttura pubblica. Accuse respinte però dalla difesa, che contesta l'esistenza di prove concrete contro l'imputato e anche lo stesso capo d'imputazione. Da Berlino per Popolare Network, Walter Rauer.
1: Oggi la CGIL Toscana ha proclamato uno sciopero generale regionale per l'intero turno di lavoro contro i pacchetti sicurezza, per la libertà di manifestare e in solidarietà alle persone citate a giudizio dopo il corteo contro il genocidio in Palestina del 3 ottobre 2025 a Massa. La manifestazione si sta svolgendo questa mattina con lo slogan "La protesta non è reato". Proprio oggi è prevista l'udienza preliminare per gran parte delle persone coinvolte. Poco fa abbiamo raggiunto Rossano Rossi, segretario generale della CGIL Toscana.
2: Noi oggi siamo in piazza perché questo è un paese che è sempre più segnato da grandi disuguaglianze. Se noi di fronte a questi, noi, i nostri lavoratori, i nostri pensionati, i nostri giovani, di fronte a queste ingiustizie, scelgano di protestare, di dissentire, di scendere in piazza pacificamente, lo sottolineo, pacificamente, e manifestano in sciopero, vengono colpiti penalmente per colpa di questi famigerati decreti di sicurezza. Allora, lo sciopero è previsto dalla Costituzione, la manifestazione sono previste dalla Costituzione, e io penso che ci sia in atto un tentativo autoritario nel nostro paese per far delegittimare la Costituzione nata nel dopoguerra in una deriva autoritaria. Ecco perché noi scendiamo in piazza. I compagni e le compagne sono stati perseguiti dall'anno scorso, noi non li abbandoneremo mai. Siamo in piazza oggi, ci saremo tutte le volte che sarà necessario. E la risposta che abbiamo avuto oggi, qui ci sono da tutte le parti della Toscana, sta davanti a me lo striscione dell'isola d'Elba. È stata una risposta importante, perché vuol dire che la gente, di fronte all'ingiustizia, è pronta a fare la sua parte. D'altra parte,
1: terzo giorno consecutivo di sciopero dei lavoratori di tutti gli stabilimenti ex Ilva. Genova questa mattina, presidio e corteo per le vie della città. A Taranto gli operai hanno trascorso un'altra notte all'aperto tra presidi sulla statale 106 vicino alla raffineria Eni e davanti allo stabilimento siderurgico. I sindacati hanno ritenuto insufficiente i provvedimenti presi ieri dal governo sulla crisi delle acciaierie. Sentiamo la nostra collaboratrice Valentina D'Amico.
3: Dopo due giorni di sciopero, ieri il governo ha licenziato un nuovo decreto salva Ilva da 187 milioni di euro per congelare la crisi. A Taranto i commissari straordinari sono autorizzati a mantenere a temperatura gli impianti dell'area a caldo per evitare danni strutturali in attesa della decisione della Cassazione sulla chiusura degli impianti e comunque non oltre il 15 dicembre. Sbloccati 40,5 milioni di euro per garantire le operazioni minime di sicurezza, prevista la cassa integrazione straordinaria fino al 30 giugno 2027 per circa 10.000 lavoratori tra dipendenti diretti e indotto, e sgravi contributivi totali per le aziende che li assumono a tempo indeterminato. Il MIMIT coordinerà un piano per la reindustrializzazione di circa 100 ettari di aree industriali dismesse dell'ex Ilva e del demanio marittimo e militare adiacente allo stabilimento per attrarre investimenti superiori a 10 milioni di euro. Il decreto istituisce anche un distretto per le tecnologie a zero emissioni nette tra Brindisi e Taranto per investimenti nei settori delle rinnovabili, dell'idrogeno verde e favorire la riconversione industriale attraverso procedure semplificate anche in materia ambientale. Le misure sono state giudicate insufficienti e prive di una reale prospettiva industriale a lungo termine dai sindacati, che pretendono certezze per il dopo Cassazione e hanno risposto prolungando di altre 48 ore lo sciopero. I lavoratori hanno passato di nuovo la notte in strada a Taranto lungo i nodi stradali strategici e davanti alla raffineria Eni. In città gli autobus pubblici hanno esaurito le scorte di gasolio, oltre 50 distributori a secco tra Puglia e Calabria. Allarme anche per la carenza di carburante negli aeroporti di Bari e Brindisi, a Genova dopo la notte davanti alla prefettura. I lavoratori sono ora in assemblea per decidere la mobilitazione delle prossime ore.
1: Sono stati identificati e denunciati i ragazzi della minicar responsabili delle aggressioni ad alcuni passanti a Roma, fra i quali l'attore Davide Jacopini, tuttora ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Camillo. Si tratta di un 16enne e di un 17enne che vivono nella zona. Il proprietario del veicolo è figlio di un carabiniere, mentre il suo amico ha precedenti di polizia. I due avrebbero confessato, ma al momento non è ancora chiaro il motivo che li ha spinti ad aggredire nelle sere del 4 e del 5 ottobre scorsi almeno 6 persone che stavano transitando da sole a piedi, in monopattino e in bicicletta. Alberto Trentini, il cooperante italiano ostaggio in Venezuela per 14 mesi, porta al Parlamento europeo la questione dei prigionieri politici. Prevista per oggi la presentazione di una proposta di legge contro le carcerazioni arbitrarie dei cittadini europei. Intanto, nell'esposto depositato alla Procura di Roma e reso noto dal quotidiano La Repubblica, sono stati inseriti nomi e cognomi dei responsabili delle persecutorie condizioni imposte ai prigionieri. Sentiamo il nostro collaboratore Lorenzo Marcandalli.
4: È la sua nuova battaglia. Alberto Trentini non abbandona gli ex compagni detenuti nelle prigioni venezuelane e porta la questione dei diritti violati all'Europarlamento. Nella cartella una proposta di legge che mira a porre fine a vessazioni e carcerazioni arbitrarie di cittadini europei. Sono passati più di 9 mesi dal suo ritorno libero all'Ido di Venezia, ma il pensiero di Alberto rimane ancorato a quella cella di 4 metri per 2 della Rodeo 1. Privazione delle libertà, detenzioni arbitrarie, isolamento totale, trattamento in odor di tortura sono stati messi nero su bianco in un esposto presentato a fine luglio assieme all'avvocata Alessandra Ballerini alla Procura della Repubblica di Roma e di cui è stata data notizia alcuni giorni fa. Quella cella di 4 metri per 2 ora è abitata da altri e Alberto sa ciò che accade lì dentro. Ha dato vita ad un gruppo WhatsApp per confrontarsi con altri ex prigionieri. Ognuno di loro ha molto da raccontare. Sono saltati fuori i nomi e cognomi di altri dirigenti carcerari responsabili delle peggiori nefandezze, cui nomi sono finiti nell'esposto. Alberto Trentini legittimamente ora chiede al governo italiano il riconoscimento del duro trattamento cui è stato sottoposto. Altri ex prigionieri europei l'hanno ottenuto, lui ancora no.
1: Martina Stefanoni, Alessandro Principe e Omar Caniello per questa edizione del Giornale Radio. Il prossimo appuntamento alle 15.30.
5: Popolare Network.
6: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
7: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
6: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sotto costo, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da 1 litro, scontato del 55% a 79 centesimi. E la pasta trafilata al bronzo La Molisana da 1 chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
7: Questi non me li lascio scappare.
8: Il 16 ottobre arriva per tutti e per ciascuno, per ripensare i servizi e i progetti di vita indipendente per le persone con disabilità.
9: Promosso da Università Bicocca di Milano col Dipartimento delle Scienze Umane per la Formazione Riccardo Massa, in collaborazione con i consorzi CSEL, CCB e Università Cattolica di Milano, è rivolto alle persone con disabilità, famiglie, operatori sociali, amministratori pubblici, volontari e studenti.
8: Dalle 8.30 in via Vizzola 5 presso l'auditorium Guido Martinotti, edificio U12 di Unimib. Costruire il futuro insieme, per tutti e per ciascuno. Consorzio CSEL.it.
10: Arrestato con un blitz l'anello nuziale accusato di aver derubato oltre 100 anziani. Mentre oggi a Pavia un comando di braccialetti ha assaltato in pieno giorno un ufficio postale. Troveremo gli orecchini assassini, ha promesso il ministro in un incontro al Viminale. Salgono intanto a 15 i casi di collane accusate di molestia.
11: Basta coi gioielli malvagi.
10: Scegli i gioielli etici Ethical Jewels. Oro e diamanti estratti rispettando l'ambiente e i diritti umani.
11: Vai su gioielleriabelloni.it.
5: funghi, castagne e rastrello. Ottobre, quanto sei bello!
12: Sei andata a una sagra?
5: Meglio, sono andata in Brico Gay. C'è la festa d'autunno con tantissime promozioni su soffiatori, tagliasiepi, serre, stufe. Più acquisti, più risparmi.
12: E si mangia?
5: No, ma ti sazi di sconti.
12: Brico Gay, okay. Se c'è l'ok, è tutto un altro Brico.
13: Brico Gay, okay, più vicino a te.
5: Brico Gay, okay, è sempre più conveniente, anche su bricogay.it.

0: Ci siamo. Pensavate di rilassarvi, pensavate, beh, adesso c'è il notiziario, quindi poi dopo stiamo tranquilli. No, perché siamo a mercoledì e praticamente siamo in mezzo alla settimana dell'abbonaggio, ve lo dice
1: Federica Giordani, buongiorno.
0: E Cecilia Di Lieto, in attesa che Omar Caniello, che ha appena finito di leggere le notizie, che è qui da stamattina all'alba, si riidrati giusto quel secondo per raggiungerci.

0: prima delle notizie, insomma, c'è stata una lunga conduzione che si è occupata delle sfide, sapete che 50-50, 50 noi, 50 voi, insomma tutta questa storia. Noi non parleremo delle sfide, no. Federica,
1: no.
0: Io
1: siamo non sfidanti,
0: no, perché io non c'ho lo spirito competitivo, non ce l'ho proprio.
1: Sono sfide simpatiche
0: assolutamente,
1: dai.
0: Mi hanno incastrato pure in una sfida me personalmente, io francamente
1: Crociverba, se non erro,
0: senza schema però,
1: capito?
0: Certo,
1: peggiore di tutti,
0: modestamente. Sì, però dicevo, io non sono competitiva, peraltro cucinerebbe è una cosa che si fa concentrati tutti in solitaria, peraltro, quindi è un po' una cosa strana farla in compagnia. Ma comunque, però, noi non parleremo di sfide quest'oggi, adesso parliamo di abbonamenti, perché se c'è qualcuno che vagamente, perché sai, a volte, Federico, lo sai anche tu, la vita è strana, no? Uno magari... e arriva da Marte,
1: non
0: fino
1: sa.
0: A qua non ha sentito la radio neanche un secondo,
1: sa niente.
0: E non sa neanche che cos'è l'abbonamento.
1: Beh, ma male, ma com'è possibile?
0: La gente ha i suoi problemi.
1: è giusto così dare informazioni a tutti e ovviamente insomma rendere chiaro che l'abbonamento è una forma di sostegno fondamentale per Radio Popolare ed è anche un modo così per fare la propria parte politicamente e non anche nel mondo dell'informazione, che servono delle voci indipendenti, serve qualcuno che insomma non deve troppo rendere conto, ecco, se non i suoi ascoltatori, no?
0: Sì.
1: chi fruisce, che poi è il vero spirito dell'editoria iniziale,
0: doveva essere quello,
1: cioè,
0: lì,
1: un penny, io pago, ottengo, grazie, leggo, faccio, ecco.
0: E un'editoria che sostanzialmente, insomma, sappiamo che l'informazione è uno dei pilastri della democrazia occidentale, almeno così come la conosciamo, democrazia imperfetta, democrazia piena di problemi e quanti ce ne sono.
1: Tanti.
0: Però voglio dire, sappiamo come stanno messi i paesi dove l'informazione non è libera e sotto il controllo stretto dei governi. Quindi, insomma, l'appello di Radio Popolare è quello di dire, signore e signori, insomma,
1: venghino,
0: l'avete capito che è importante il vostro sostegno, come dicevo anche ieri sera, in realtà in questa fase storica e politica così veramente
1: complessa,
0: tremenda, mettiamola in questa maniera, io credo che davvero l'abbonamento a Radio Popolare sia un gesto politico,
1: lo è, a tutti
0: con la
1: gli
0: nobiltà
1: effetti.
0: Che ha il ragionamento del gesto politico. Quindi venghino signore e signori, aspettate la piazza,
1: esatto.
0: Soprattutto telefonate allo 02 33 001 001, oppure mandate sms, telegram e whatsapp al 331 62 14 013 e raccontateci cosa vi impedisce, al di là, e noi lo diciamo sempre, delle oggettive questioni economiche,
1: certo.
0: Sappiamo che i tempi sono duri anche da quel punto di vista. Quindi se avete invece
1: cos'è quello scalino che vi dice no, però no, niente, no, non ci penso, no, non mi va,
0: ecco, anche perché parliamo di 90 euro all'anno come cifra minima e noi sappiamo che coi tempi che corrono, insomma, 90 euro sono tanti e sono pochi in un anno, diciamo che sono distribuiti molto molto bene. Vedo qui che ci ha raggiunto Omar Caniello, che si è ridratato.
2: Esatto, ciao a tutti.
0: Ridratato dopo le fatiche della mattinata.
2: Perché radio, di tutti i giornali radio, insieme all'ottima Martina Stefanoni.
0: Certo, è la
2: Alessandro
0: squadra.
2: Principe, è la squadra del GR del mattino, del primo mattino.
0: Bravo, stavamo chiedendo, caro Omar, agli ascoltatori, qual è la ragione, diciamo così, a parte quelli che hanno oggettivamente dei problemi economici e noi non ci mettiamo nelle tasche di nessuno, anche perché staremo anche stretti, anche scomodo. Scusa, non vi pare che saremo molto scomodi, quindi nelle tasche di nessuno ci mettiamo, però invece vorremmo capire qual è il salto personale che fa dire ah vabbè
1: ci penso
0: ma sì lo farò eccetera, e poi non lo si fa. E che dici?
2: Eh no, è certo, è fondamentale saperlo. Ecco, adesso non vorrei che uno chiama, no, perché Omar Caniello ha sbagliato la pronuncia. No, perché poi...
1: pericolosissimo.
2: Ci può stare, per l'amore, allora non mi abbono. Però è interessante, una domanda interessante, se ci scrivono, ci chiamano in diretta, perché semmai li proviamo a convincere a non rimandare... a domani, ecco.
0: Esatto, ma anche perché io sono veramente curiosa, cioè alla fine è possibile mai più di 200 ascoltatori al giorno, giorno medio, stando alle nostre rilevazioni d'ascolto, e 17.000 abbonati, cioè meno...
1: 200.000?
2: Sì,
1: 200.000. 200.000.
0: Ah, cosa ho detto?
1: Io ho 200, capito.
0: Ah no, 200.
2: Io non hai visto che ho avuto un attimo un tracollo? Detto,
1: mi sembrano pochini,
2: No, però ha ragione, il ragionamento fila alla grande, quindi vanno smossi, ecco, coloro che non hanno ancora... dato il loro contributo potendo alla radio.
0: E il modo per abbonarsi, peraltro, è veramente bello, di una semplicità che fa paura.
2: Mi viene da dire proprio bello.
1: Bellissimo.
2: No, perché sai, perché uno poi quando va, deve fare gli abbonamenti oppure disdire, sono sempre complicati, sì, non si capisce mai dove devi scrivere. Quello della radio è proprio chiaro, chiaro, chiaro. Si va sul
1: cristallino
2: radiopopolare.it, sostienici, poi lì ci sono tutte, no?
0: E le schede,
2: i quadratini, i riquadri, ecco, dove c'hai le varie modalità per abbonarti in base poi alle singole esigenze. Ed è facile, semplice, ci sono anche tutti i dettagli, anche per chi non può fare l'abbonamento partendo dalle 90 euro all'anno. C'è la possibilità, ad esempio, del tesseramento, no? Che ogni tanto poi uno si dimentica. Invece la tessera è anche una cosa carina per chi non può permettersi l'abbonamento, si parte dai 20 euro.
0: Ecco, tra parentesi, ad esempio, ci scrive non vedo il nome, ma comunque ci scrive: abbonata dal 1990 con 90 euro all'anno, non faccio il ritocco perché adesso priorità è dare aiuto al circolo Arci di Como, che il maledetto comune ha fatto chiudere per adeguamenti di sicurezza al locale. Anche lì, questo è un altro tema, no? In realtà molte e molti di quelle che ascoltano sostengono varie cause.
2: Ah beh, certo, assolutamente.
1: Bisogna scegliere a volte, no?
0: A volte ci si trova di fronte al dilemma. Ecco, io continuo a pensare che, insomma, che il sostegno a Radio Popolare ci abbia senso perché non è solo l'informazione, la compagnia, è la comunità, è il senso di...
1: la scelta dei temi, che sono temi spesso difficili da trovare altrove, trattati in questo modo.
0: E quindi, insomma, è complicato. Allora, Renato ci scrive: il mio cagnolino Oliver, detto Polly, quando sente la voce di Cecilia impazzisce di felicità.
1: Oh, pensa, Ceci, ti riconoscono.
0: Ma non ci posso credere.
2: È bellissimo.
0: Adesso, certo, alias Polly, capito?
1: C'è anche nome, l'alias, bellissimo.
0: Oliver detto Polly. Allora, io non so Oliver o Polly, se ti dicono Polly è che è meglio che tu. Sono molto felice che tu impazzisca di felicità. Penso che sia la dimostrazione e la coda, perché poi Federica, tu sei molto più vicina ai cani di me, quindi come dimostra la felicità un cane?
1: Ah beh, scodinzolando è una delle cose, ma quella è una delle cose, anche se è vero che muovono la coda in modi diversi e quindi bisogna stare attenti, perché non sempre scodinzolare significa bene, grazie,
0: cosa
1: che
0: buona,
1: meraviglia.
2: Ma dai, è vero?
1: Sì, è vero, perché ogni tanto scodinzolano in modi diversi, quindi lo scodinzolio proprio forsennato violento, allora proprio così un po' alla matta, allora sì, è felicità. Ma se per esempio scodinzolano poco tenendo in alto la coda dritta, lì è un po' minaccia, è un po' poi un
2: che interagiscono tra di loro.
0: Quindi, Omar, siamo attenti anche alle nostre di coda, come muoviamo. Sentite, però il messaggio di Renato non è mica finito, perché dice: quindi mio cagnolino Polly, quando sente la voce impazzisce di felicità, penso stia convincendo i suoi simili a convincere i loro proprietari, tra virgolette, ad ascoltarvi e ad abbonarsi.
1: Oh.
0: Per sincerità, un pochino di impegno ce lo sto mettendo pure io. Renato,
1: applausi. Renato,
0: applauso, un meraviglioso messaggio, mi commuove profondamente. Polly, je t'adore, mettiamola sì. così. E grazie per tutto quello che potrai fare a favore dell'abbonamento a Radio Popolare. E quindi, insomma, grazie Renato. A noi piace molto sentire anche le vostre voci, quindi sì. 02 33 001 001 è il numero da fare per venire qua in diretta.
1: A raccontare un po', appunto, come mai vi state abbonando, non vi state abbonando, come mai sì, come mai no, noi vogliamo sapere, siamo curiosi.
0: Ecco, e a questo proposito, invece, come sapete, i messaggi si mandano al 331 62 14 013. Questo è lo spazio abituale di una trasmissione quotidiana che si chiama Considera l'armadillo, noi altri animali,
1: di cui tu non sai niente però.
0: Di cui non so niente, neanche Federica,
1: no, zero,
0: non si sa niente.
1: Siamo impreparati,
0: esattamente. E quindi, insomma, è una trasmissione che nel corso di questi anni ha sempre cercato di porgere un altro punto di vista, quello di quelli che parlano un'altra lingua, magari appunto come Polly con la coda.
1: Esatto.
0: chissà mai.
1: Che noi non le capiamo, pensiamo invece di essere chissà quanto intelligenti, ma siamo noi che non sappiamo interpretare cosa dicono loro, no? Loro anzi spesso capiscono molto più di quanto non si creda.
0: Quindi insomma era per dire che anche questo spazio, che partendo dal punto di vista animale, quali noi siamo peraltro, tocca in realtà tutti gli aspetti più caldi dell'attualità, perché parliamo di clima, parliamo di inquinamento, parliamo di disuguaglianze, parliamo di un sacco di cose partendo da uno specifico punto di vista. E allora, chi lo sa, magari anche questa trasmissione merita un sostegno.
2: Assolutamente.
0: Che poi non sto facendo la gara sulle trasmissioni,
1: certo.
0: Perché ho detto
1: però
0: prima.
1: Lo diciamo prima, cioè ci sono tematiche che non in tutte le realtà editoriali hanno uno spazio di questo tipo, e non è una cosa scontata, anzi tutto il contrario, e quindi noi lo chiamiamo un baluardo, no? In un qualche modo per gli animali, proprio per chi non ha voce. Insomma, è proprio il tema, uno dei temi di Radio Popolare, quello di dare spazio e così attenzione a temi complessi che spesso vengono disattesi dai grandi media, perché insomma anche il tema degli animali e del nostro rapporto con loro è uno di questi temi, o spesso viene trattato in modo un po' così, un po' simpatico, un po' piacione, un po' che carini gli
0: certo.
1: animali.
0: I buffosi, quelli lì, cioè quelli.
1: Come sono puccioselli. E invece c'è tutto un mondo, cioè dove ha trovato una trasmissione o una radio che ospita una trasmissione che fa una puntata sui ragni o sui rotiferi. Voglio dire, rotiferi, Omar.
0: Cioè, Omar, ci siamo innamorate dei rotiferi.
1: Siamo pazze per i rotiferi, io e Cecilia.
2: Quale in particolare?
0: Non avete
2: ce n'è uno.
0: Dello dei. Ecco,
1: dello
0: vedi
1: dei.
0: Lei che è più.
2: Omar,
1: interrogato, cosa sono i rotiferi?
2: No, non lo so. È che io ho la giustificazione del CR prima di voi.
1: È vero, è vero. Lui è impegnato.
0: Certo.
1: E rotiferi, abbiamo parlato con un nostro ospite poche settimane fa, sono questi microrganismi poco più grandi di 5 mm,
0: minuscoli,
1: invisibili quasi a occhio nudo, che vivono ovunque ma nell'acqua.
2: Ah.
1: E sono ovunque, quindi nelle pozze d'acqua, nell'acqua che beviamo, dovunque, e hanno delle caratteristiche pazzesche, perché per esempio si autorigenerano, quindi possono rimanere fermi e bloccati, diciamo, nella loro una sorta di letargo, chiamiamolo così, anche fino a 24.000 anni. Ne hanno trovati alcuni nel permafrost, 24.000 anni.
0: Ma la cosa meravigliosa,
1: li hanno scongelati e loro sono tornati in vita.
0: E sono tornati aggiungendo, come dire, alla loro vita naturale, diciamo così, un pezzettino, cioè vivono un pochino di più.
1: Che loro vivono 30 giorni circa, nei media. sono ripartiti da lì e ringiovanendo un pochino sempre.
2: Ma è bellissimo. Capito?
1: Quanto vorresti essere un rotondo?
2: Brava,
1: adesso?
2: Mi hai tolto le parole di bocca.
1: Lo sapevo, lo sapevo.
0: Vedete un po', vedete un po'. E a proposito, non di rotiferi, ma di cose che si muovono intorno a noi, io vorrei tanto, ho provato prima a chiamarli, ma evidentemente sono molto impegnati, vorrei ricordare che domani... sì, il 16 ottobre, io sì. Adesso
1: oggi,
0: c'ho
1: è 14, oggi è 14, fra due giorni.
0: Certo, riparte anche a Milano Fridays for Future, quindi è un momento importante perché non perché quest'estate è stata l'estate più calda dell'universo, ma perché la crisi climatica è un quanto di più attuale ci possa essere.
1: Accidenti.
0: Perché il grande movimento di Fridays for Future sicuramente ha avuto le gambe tagliate, ad esempio, dal Covid. Insomma, quello è stato un grande stop a una mobilitazione che ormai andava sempre più coinvolgendo non solo gli studenti ma la cittadinanza. Allora,
1: e poi ha mosso tanti aspetti, no? Anche la questione dello zero waste, si è cominciato a parlare in Italia anche di tematiche che fino a quel momento, insomma, non erano proprio sul piatto tutti i giorni. Quindi,
2: assolutamente.
1: Poi è un movimento giovanile, che è una cosa molto bella e importante, ecco, da questo punto di vista. Crisi climatica. Bravi, di che ieri abbiamo imparato durante la nostra serata verde di sera, proprio dedicata, insomma, nell'ambito dell'abbonaggio, che si chiama crisi climatica, o meglio, meglio chiamarla crisi climatica che non riscaldamento globale o cambiamento climatico, perché così sembra una cosa anche,
2: sì,
1: vabbè, è che sta cambiando,
2: sta cambiando il tempo,
1: cambiano.
2: Ma infatti i detrattori ti dicono, adesso lo sintetizzo grezzamente, è sempre andata così, no?
0: Certo.
2: Tra l'altro grandissimi complimenti alla serata di ieri, mi dicono, leggo
1: bene,
2: la Cinzia,
1: bello,
2: che dice la serata di ieri vale almeno 200 abbonamenti, serietà, competenze infinite nel trattare argomenti che auspichiamo possano arrivare ad interessare sempre più persone. Grazie di cuore, è stato edificante.
1: Che bello, grazie Cinzia.
0: Grazie veramente, ecco.
1: Beh, era un parterre di ospiti bello.
0: Molto, molto, che
1: ringraziamo. È stata una bella chiacchierata.
0: Che ringraziamo ancora adesso, peraltro la serata è andata in onda in diretta, ma potete poi ritrovarla anche in podcast, perché effettivamente credo, insomma,
1: che
0: la qualità dei nostri ospiti meritasse proprio.
1: Poi la rimettiamo anche come link sulla pagina Instagram dell'Armadillo, così se volete la potete cliccare da lì di facile, però c'è sul sito, la cercate nella pagina dell'abbonaggio e trovate la serata, insomma, insieme a tutte le altre, chiaramente, a tutte le conduzioni,
0: certo.
1: È tutto da riascoltare.
0: Anche i rotiferi li ritrovate in podcast.
1: Sentite,
0: e a proposito di rotiferi, Roberto ci scrive dicendo: si seccano e quando si idratano riprendono a vivere. Quindi è uno che sta.
2: Ma quante
0: attenti,
2: ne sanno i nostri ascoltatori?
1: Sono proprio bravissimi. Questa deve essere una sfida, vedi? Sfida su cosa ne sai, quanto ne sai dei rotiferi, e vedere chi vinceva.
2: Ma guarda che un attimo, se ti ascoltano di lì la aggiungono, mancano ancora 2-3 giorni.
1: Allora basta, taccio, perché io sapevo quelle 10 cose lì, poi basta.
0: Guai. Dunque, c'è Tiz che fa, che lancia un messaggio che dice, vabbè, meravigliosa Cecilia, Peperita Federica,
1: Urca,
0: Insigne Caniello, un appello, mozione, proposta, affinché sia sostituito l'orribile barrito di elefante spaventato che apre e chiude il network con un canto di un usignolo. Eccolo lì, guarda come la poesia,
2: È detto veramente in modo poetico.
0: Mi commuove, perché io penso come penso molti di anche chi c'è all'ascolto, che un po' di poesia farebbe bene a tutti.
2: Assolutamente.
0: Cioè, che ce ne sia un gran bisogno, perché io
1: quando sento
0: il caro Omar Caniello, non è colpa tua e non è colpa dei redattori che fanno i TG, i GR, ma quando io sento il GR, mediamente
2: brutte notizie,
0: mi deprimo, io lo devo dire.
2: Il periodo è tosto,
0: è molto molto pesante, e quindi insomma la poesia ci vuole, sarebbe necessario, io credo.
1: Cose belle, esatto. Cose belle in generale, lente, cose piacevoli, cose che arricchiscono secondo me, che poi è quello, no? Un po' forse anche che manca, cioè sono tutte queste informazioni molto veloci, molto cotte e mangiate, invece quando ci si ferma un attimo a così approfondire e a vedere le cose, a conoscerle, diventa anche, può diventare anche magari uno spunto per così avviare una nuova passione, una nuova nuove letture. Quindi secondo me tutto ciò che ci arricchisce personalmente diventa una cosa bella, può essere una forma di poesia anche, no? Anche una conversazione bella, ricca, ascoltata da qualcuno molto competente, per esempio, no? È una cosa arricchente, quindi diventa quasi poetica. Non so se ho detto una scemata.
2: No, assolutamente. No. Ti ascoltavo.
1: Vi vedo in silenzio, paura.
2: No, io ti ascoltavo e nel frattempo con un occhio leggevo il commento di Manuel, sempre sulla serata di ieri. Grandissimi complimenti. Dice: ognuno degli ospiti presenti all'evento armadillesco di ieri sera lo avrei sentito parlare per 4 ore senza stufarmi.
1: Usti.
2: Bello, no? A proposito di calma nell'ascoltare, nella voglia anche di affrontare la complessità delle cose, questo è un bel segnale, no? Come dicevi tu, oggi la velocità è a volte che si trasforma inevitabilmente anche in superficialità, ti basta
1: per forza
2: un titolo per pensare di aver capito come gira il mondo.
1: E poi ci disabituiamo alla complessità, che invece è fondamentale, e a proposito del abbonaggio, è proprio uno degli aspetti Radio Popolare, cioè tante voci, tanti elementi e complessità, riabituare la mente alla complessità, riabituarsi un po' a fare fatica anche a volte nelle cose, no? Perché non sempre le cose arrivano, le ingoia, le capisce, ha bisogno di competenze e magari di arricchimento e di fare un pochino di fatica.
2: E tra l'altro è così, no? Su tanti aspetti che trattiamo qui in radio, non solo l'informazione in senso stretto, tante trasmissioni, ovviamente a partire dall'Armadillo, ma io immagino anche trasmissioni musicali,
0: certo,
2: dove spesso nelle radio, diciamo, più commerciali o nelle radio commerciali passano i brani, il titolo, la battuta, invece insomma meritano anche nella scelta dei brani che mandiamo, meritano l'approfondimento, e i nostri conduttori sono preparatissimi.
1: È anche quello, no? Arricchimento, no? Se scoprire cose che insomma non commerciali o non facili, ecco, e si scoprono delle chicche molto belle
0: molto spesso. E a proposito del discorso che facevi, Omar, su insomma il presumere di essere informati, no? Noi viviamo in un mondo in cui ci hanno fatto credere, mettiamola così, che avere in mano il telefonino, lo smartphone o cose di questo tipo sia il mezzo per stare sul pezzo, come si dice in termini giornalistici. Ecco, non c'è nulla di più fuorviante. E sappiamo peraltro che proprio attraverso questi mezzi la quantità di cosiddette fake news, di notizie fasulle o comunque distorte, è enorme. Nel nostro
1: gigante
0: campo, Federica, sulla questione appunto il modo di trattare la questione del rapporto con gli altri animali è principe nel deviare il percorso,
1: focus,
0: no?
1: Sì, ecco. È vero, cioè tanta difficoltà e tanta superficialità, e a volte fatta quasi noi lo presumiamo anche in buona fede, no? Perché uno con la voglia di voler raccontare, di voler parlare a tutti i costi, perché poi le piattaforme social ti portano, no, a doverci essere a tutti i costi, piuttosto che dire qualcosa, no? Ecco, a Milano si dice piuttosto che niente, mi piuttosto. E invece a volte invece sarebbe meglio niente, cioè, e quindi fermarsi, capire che cosa sta dicendo. A volte è fatto in malafede, perché l'obiettivo poi è quello di raggiungere like, raggiungere condivisioni, raggiungere come dire, viralità, però poi sulla base di informazioni. E questo succede spesso, ne abbiamo parlato ieri, perché insomma si presta sul tema dell'alimentazione, è proprio a lei, cioè proprio
0: sì, un gigante.
1: È il posto esatto dove trovare le informazioni sbagliate spesso, e quindi
0: come se dietro ad esempio al ragionamento sulla nutrizione, quindi sull'alimentazione, quindi sul fatto che tutti noi dobbiamo nutrirci per vivere, non ci fossero interessi economici spaventosi,
1: mamma mia,
0: ma proprio spaventosi. E quindi insomma potete capire quanto molto spesso le notizie su questo tipo di questione, che pure ci riguarda direttamente quotidianamente, due o tre volte al giorno, perché siamo nella parte fortunata del mondo ovviamente, che non ha il problema se non in casi drammatici, certo, dell'alimentazione, beh, proprio in questi casi il potere economico che c'è dietro le questioni legate all'alimentazione. Pensate solo al mondo della pubblicità, pensate che quanto viene investito, quanti miliardi vengono investiti,
1: e poi questo per convincerti, no? Porta i giornali e i media a magari non trattare una cosa, io sono testimone proprio, cioè giuro che succede, non trattare un tema o non pubblicarlo o non parlarne, perché altrimenti poi l'inserzionista, perché
2: assolutamente
1: poi, e invece questo è un peccato. E ripeto, poi in generale c'è proprio, diciamo, sulla parte anche influencer, chiamiamola così,
0: certo,
1: sul tema dell'alimentazione è drammatico. Quindi una cosa che va imparata è scegliere le fonti, quindi scegliere da chi ascoltare su queste tematiche, in generale su tutto, ma non tutti possono dire tutto e non tutti hanno la competenza per parlare di tutto. Molti, no, spesso dicono la democrazia, io posso dire quello che voglio,
0: certo,
1: però non è che quello che dici tu vale tanto quanto quello che dice Stefano Caserini, che abbiamo avuto ieri, che è uno dei più importanti climatologi d'Italia, per tornare alla questione del clima. Ci sono competenze e competenze, quindi poi uno può fare delle domande, non essere d'accordo, su quali basi bisogna capirlo, però insomma portare il proprio, però anche capire che ci sono fonti e fonti, e quindi su tutti i temi, dalla musica fino ad arrivare all'alimentazione.
0: Certo.
2: Ottima sintesi, direi.
0: Ma brava, bravissima, brava Federica. Intanto brava, noi speriamo che il fatto che non telefoni nessuno, state scrivendo ma non telefonate, sia determinato dal fatto che avete ancora la briciola di pane che vi sporca un po' la bocca, e con l'altra mano però state andando sul sito di Radio Popolare, dove, come entrate nella home page, come si dice, avete tutto il sistema per abbonarsi, cioè per sostenere economicamente, anche economicamente, questa radio, perché voi ci sostenete anche con le vostre telefonate, con i vostri messaggi, col vostro interloquire con noi, quindi certo, il nostro è un rapporto molto vivo, molto sollecitante, mettiamola così,
1: per dialogico, dialogante,
0: esatto, e quindi insomma questa cosa è uno degli humus più importanti
1: preziosi
0: della vita di questa radio, che quest'anno sta festeggiando i suoi 50 anni. Quindi io spero, mi piace vedervi così con la briciola di pane e con l'altra
1: pane
0: mano,
1: e hummus, visto che
0: magari,
1: ci
0: parlavo
1: prima,
0: certo,
1: con una M meno perché ragazzi, vi avevo detto l'altra volta,
0: lasciamo stare i lombrichi, mettiamola così,
1: lombrichi, lasciamo lì,
0: che sono creature meravigliose, ma non apriamo il capitolo armadillo lombrico, no, adesso
1: altrimenti vogliamo fare ospite Omar, dobbiamo raccontare i lombrichi, lui ci deve raccontare dei lombrichi, quanti ne ha visti, se non porto che lombrichi diventa difficile.
0: Certo. Ma tu e i tuoi figli con i lombrichi ne avete mai parlato? Guardami negli occhi, di la verità.
2: Sì, ne abbiamo parlato.
0: Wow.
2: Li hanno presi in mano con grande dolcezza.
1: Oh.
2: Sì, perché poi sai che capita, no, tra bambini, che c'è poi quello che invece
0: un po' più, diciamo, violento, un po'
2: brava,
0: più aggressivo,
2: esatto,
0: un po'
2: sadico, no?
0: Sì.
2: Perché vede il lombrico lì che non può reagire, e ho notato con grande soddisfazione che i miei figli si sono schierati a favore del lombrico, indignandosi della, dei piccoli maltrattamenti, delle piccole angherie che altri compagni, amichette e amichetti hanno fatto nei confronti dei lombrichi.
1: Che bello!
0: Ma tu pensa che io adesso ho fatto sta domanda pensando, adesso Omar mi manda a quel paese, e invece ci ho preso.
2: Sì, quindi... no, gli animali sono tema costante in famiglia.
1: Poi i lombrichi attirano attenzione perché è facile, li trovi nei parchi, nei parchetti, così. E poi sai, magari i bambini hanno anche un po' l'idea del... un po' più sono un po' così strani gli animali,
2: questi
1: fidini,
2: gli piace, sì.
1: I ragni, i lombrichi,
2: la prova di coraggio a tenere in mano il ragno e il lombrico,
1: tutti
2: i grande classico,
1: diciamolo, sono tutti maschi.
0: A proposito di competizione, no, come si suol dire, vabbè.
1: Poveri lombrichi si trovano in mezzo a una sfida, a una challenge proprio. Chi riuscirà a tenerlo in mano più per più tempo?
0: Certo. E comunque ci sono dei messaggi che non abbiamo ancora letto.
2: Sì.
0: Vai tu, Omar.
2: Allora, sì, vado con, aspetta, Valentina che ci scrive: il duo Cecilia e Federica spacca come la trasmissione. Un saluto, rotiferi e tardigradi. Madonna, animali piccolissimi quanto mitici. Adesso vi chiederò un approfondimento. Come sempre, mancano i CR delle buone notizie. E sulla questione dei GR delle buone notizie si aggiunge anche un lungo messaggio di, vediamo se è Alessandro, che ci dice: vi seguo sempre, pluriabbonato, stavo pensando che ne direste di inserire nel vostro palinsesto un brevissimo spazio dedicato unicamente alle notizie positive e costruttive. Poi ci dice che nel panorama dei media, della radiofonia, della carta stampata ci sono delle rubriche di questo tipo, ma io ho qualche perplessità su una rubrica dedicata semplicemente a buone. Innanzitutto bisognerebbe capire quali sono le buone notizie. Che cos'è una buona notizia? Anche lì va premiata la complessità, perché noi in realtà di notizie anche positive nei nostri giornali ne diamo, molto spesso evidentemente sono sovrastrate dalle macro, diciamo brutte notizie, per sintetizzarle, perché sono notizie, come dire, che riguardano tantissime persone. Ma noi buone notizie immagino, non so, alla mobilitazione che c'è stata alcune settimane fa a Milano, prima a Roma, poi a Milano, sui data center, contro i data center. Una partecipazione così attiva dei cittadini per me è una buona notizia.
1: È certo. Soprattutto su un tema anche non facilissimo.
2: Esattamente.
1: No? Non così di pancia.
0: E anche così complesso, perché poi giustamente preoccupano i data center, e poi in realtà tutti noi abbiamo in mano qualcosa che dal data center dipende, quindi c'è una bella contraddizione, o mi sbaglio?
1: Difficile,
0: no? In qualche modo. E quindi naturalmente voi non l'avete visto, ma io ho impugnato il mio stupido cellulare, tanto per capirci. Però insomma fa parte delle contraddizioni enormi che viviamo quotidianamente, e come dicevamo all'inizio, della complessità. Però certo, ad esempio nella nostra trasmissione Così dell'Armadillo, ad esempio Federica tutti i venerdì fa un GR animali
1: pensando,
0: in cui tra le altre cose dà delle belle notizie,
1: la scoperta
0: di una nuova specie, un progetto che preserva settori, insomma
1: le rinoceronti incinta.
0: Esattamente.
1: Cerchiamo sempre di trovare le cose buone, perché è importante anche quello, insomma, cioè, per noi quella è una cosa buona, per esempio Omar, vedi, quella è facile nel mondo animale, progetti di conservazione, oppure una buona notizia sul fatto che c'è un aumento della popolazione di una specie magari che viene considerata in pericolo, oppure qualche notizia buona per esempio sui progressi della scienza nel campo della sperimentazione, quindi il fatto che si possa sostituire per esempio i microchip o gli organi fatti apposta dalle macchine per sostituire invece la sperimentazione sugli animali, quindi l'intelligenza artificiale che in questo senso sta dando una mano. Quindi insomma cerchiamo sempre di darvi le buone notizie. Il venerdì, se avete bisogno di un po' di buone notizie,
0: ecco,
1: lì le trovate,
0: tenete le strette. Esatto. Luciano dice: vabbè, questo del resto, Omar, tu ci devi perdonare, ma questo è un po' lo spazio di considerare Armadillo.
2: Beh, ci mancherebbe.
0: Quindi effettivamente
2: ci sta la grande.
0: Perché Luciano ha scritto un messaggio forte, bello. L'armadillo è la trasmissione che in vari momenti di crisi con la radio mi ha impedito di disdire l'abbonamento. Il problema animale è sempre troppo assente da ogni ambito, economico, artistico, politico e sociale, e avere una trasmissione quotidiana così puntuale, presente e preparata è davvero un miracolo. Abbonato da sempre ed è Luciano. Grazie Luciano.
1: Grande, cioè, ci Luciano. Fammi uno screenshot che poi me lo tengo via, perché questi sono i messaggi. Ogni tanto io faccio le copie sul cellulare quando uno magari c'ha un po' di, dice, ma oggi così non so, non sono motivata, invece poi legge queste cose. No, è importantissimo, lo scambio, perché non sembra, ma quando uno fa questo lavoro poi è difficile avere, come dire, no, il feedback, invece quando ce l'hai ti dà motivazione, è importante avere.
2: Ma infatti un altro momento molto bello che insomma anche in questi giorni, no, si può praticare è quello, che gli è quello degli ascoltatori che ci vengono a trovare nella sede quando noi non siamo,
1: certo.
2: Possiamo uscire per varie iniziative, ed è molto bello confrontarsi con gli ascoltatori, avere un riscontro di quel tipo.
0: Scusate, mi viene in mente che io ho detto Fridays for Future, torna in piazza, eccetera, non ho dato però le coordinate. A questo punto, già che ci
1: tutto.
0: Sarà un presidio quello del 16 ottobre, sciopero globale per il clima, e sarà in Piazza della Scala a Milano alle 17:30, aperto a chiunque ha a cuore il futuro del nostro pianeta. Contrastiamo la sfiducia, il senso di impotenza e l'isolamento. Rimettiamo il clima al centro dell'agenda politica. Chiediamo ai candidati a sindaco di Milano impegni concreti. E mi sembra una bellissima piattaforma per un presidio. Quindi il 16 ottobre in Piazza della Scala dalle 17:30 per riprendere le fila che si sono interrotte, ma che sono sempre più necessarie e urgenti.
1: E come?
0: Direi.
1: No, quindi bisogna partecipare, sono momenti collettivi, secondo me, anche durante i quali ci si rende conto di quanti si è. Perché io ho la sensazione che a volte su questi temi c'è un po' di sensazione di essere un po' da soli, di fare un po' i Don Quixote, no? Di dire ok, è un po' inutile, però la massa va da un'altra parte, anche perché, tornando al discorso che facevamo prima, c'è un'informazione che spesso dà questa impressione, no? Che ormai le cose sono inevitabilmente perse, e invece il fatto di vedere che ci si trova in una piazza virtuale o fisica, in cui ci sono così tante persone che sono tutte unite dallo stesso obiettivo, dalla stessa idea, dà un po' di coraggio, come i messaggi dei nostri ascoltatori, no? Ci si trova tutti insieme, secondo me vedere anche dei volti, dei sorrisi, i cartelli, aiuta, secondo me è una bella cosa.
0: Allora, a proposito di belle notizie, sarebbe una bella notizia se qualcuno ci dicesse che ne sono abbonato, perché francamente sarebbe
2: per noi la notizia così, di mattinata.
1: Io sento anche i rotiferi stanno un po' così, un po' fastiditi da tutto questo.
0: Sì, sento anche un po' muoversi anche rumorosamente. Sì. Che guardate che un rotifero incazzato
1: è brutto, è una brutta roba, una brutta roba da vedere, una brutta roba.
0: Quindi, insomma, in qualche modo, per favore, dateci la soddisfazione. Che
1: spargete il verbo, come fa Polly,
0: esatto,
1: Oliver Polly,
0: con la sua coda festante, perché
1: esatto.
0: Se ce l'ha detto il suo umano Renato, noi ci crediamo che ha interpretato bene.
2: Aspetta, dopo qualche anno di felice ascolto, ma sensi di colpa, finalmente sono anch'io una felice abbonata. Viva gli armadilli, viva Radio Pop. E io aggiungo grazie e viva Silvia.
0: Evviva, grazie, perché noi stiamo chiudendo il nostro turno
1: colpo
0: di conduzione.
1: Colpo di coda a proposito.
0: E quindi insomma, accidenti, grazie. Allora, io che dire, ricordandovi che continua la nostra campagna di abbonamenti, che l'auditorium anche stasera, domani e dopodomani è vivo, attivo, pronto ad accogliervi.
1: Venite
0: felice,
1: qua, fate serata.
0: Felice di vedervi in faccia, perché poi guardarsi negli occhi è sempre una bella emozione. E a questo punto ci tocca proprio andarcene via. Ringraziamo in particolare Omar Caniello,
2: ma grazie a voi per avermi ospitato.
1: È stato un piacere, Wanda.
0: È stato veramente, veramente molto, molto bello. Allora, un abbraccio, un saluto da Cecilia Di Lieto,
1: da Federica Giordani
2: e Omar Caniello.
0: E andate sul sito, abbonati, esatto, ora subito.
2: Arrivano i pezzi grossi adesso. Restate all'ascolto.
1: A presto, ciao.
3: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
4: Curare che meglio è prevenire?
5: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.

0: Devo decidere su quale punto della sigla entrare. E dicendo questa frase l'ho sostanzialmente fatto. Bene, sono le 13:32 minuti, ben ritrovati cari ascoltatori, ben ritrovate cari ascoltatrici. Cosa è cambiato rispetto a tre minuti fa? Le voci che sono in onda. Siamo nel bel mezzo di questo abbonaggio che andrà a chiudersi con le grandi sfide del weekend. Al microfono per la prossima ora e mezza, se ho capito bene gli orari, ci sono, madonna che io ho dell'ansia da prestazione. Cavolo ragazzi. Allora, prima di tutto introduciamo la nostra amministratrice delegata, Catiu Giarlanzani. Catiu,
1: paura, eh?
0: Un po' sì.
1: Paura,
0: un po' sì,
1: lo so.
0: Riesco
1: incuto,
0: neanche a fingerlo.
1: Purtroppo incuto.
0: Incuti questo
1: non vorrei,
0: tipo di...
1: non vorrei, però è così.
0: Ti viene... E poi...
1: No, non dirmi ti viene bene, che mi
0: sento. No, ti viene naturale, è così, mi spiace, però lo sai che incuti, è questa cosa così. Io spero che tu incuta anche in chi ascolta, perché questa deve essere la fascia. Allora, no, aspetta.
1: No, lì bisogna essere severi ma giusti.
0: Posso abbassare? Mi rivolgo io, scusate se vi scuso un attimo, proprio direttamente ai voi ascoltatori. Allora, io e Cinzia Poli! Ciao Cinzia! Come va? Tutto bene?
2: Buongiorno, sì,
0: sono molto,
2: molto bene,
0: sono
2: grazie.
0: Molto contento di essere in onda con te.
1: Di giorno,
0: per dividerci
1: voi.
0: Quest'ansia di essere in onda con la
2: con l'incutrice.
0: Con l'incutrice.
1: No, vabbè, ma la Poli sì. Mi sa da molto prima della radio, no?
0: Adesso
1: Poli mi sa.
0: Stavo usando la Poli
2: per... Sì,
0: sono molto,
2: bene, grazie.
0: Sono molto contento di essere in onda con te.
1: Di giorno,
0: per dividerci
1: voi.
0: Quest'ansia di essere in onda con la
2: con l'incutrice.
0: Con l'incutrice.
1: No, vabbè, ma la Poli sì. Mi sa da molto prima della radio, no?
0: Adesso
1: Poli mi sa.
0: Stavo usando la Poli per togliere un po' di ansia, ma tu me l'hai rimbalzato. Allora, torno, scusa.

0: niente, abbonati qui. Quattro opzioni da scegliere, ne scegliete una, vi abbonate e mandate lo screenshot, grazie, così
1: però
0: evitiamo brutte figure.
1: Incute anche la Poli che sta in piedi, non mi era mai
0: esatto.
1: capitato.
2: Allora Poli, la Poli
1: perché sta in piedi?
2: Perché Poli, a differenza di tutte le altre volte in cui vado in sì. onda, questa è l'ora di pranzo e io ho mangiato prima di venire. Errore.
0: Sì.
2: E quindi onde non appisolarmi, quindi bella comoda sulla sediolina, sto in piedi, così sono un po' più reattiva.
0: Un po' tonica, un po' reattiva, tonica. Grande.
1: E poi
0: grande,
1: devo chiedere all'altro che incute qua in piedi.
0: A quello che incute te puoi già parlare.
1: Ma com'era stamattina quello che ha detto, quello nonostante Bachi, tu Bacchetta, non me la ricordo più bene perché mi aveva fatto
3: però,
1: molto ridere.
3: Perché ha detto se la sentiva ancora ad abbonarsi perché l'amore che provava per Bachi non superava ancora il timore che le incutevo io.
1: Hai capito?
3: Lo so.
1: No, allora però, ascoltatore o ascoltatrice che hai detto questa cosa, se per caso fossi...
0: Questo è il momento.
1: Guarda che Bacchetta è domabile, io te lo dico.
3: Esatto.
1: È domabile, cioè ci vuole, bisogna dedicarsi, ci vuole il suo tempo, eccetera, però è domabile.
3: Ma poi io gliel'ho detto, guarda che tempo, qualche ora, il tuo amore per Bacchi salirà tanto, anche un po' in percentuale.
0: Certo.
1: Però non ho detto amabile, no. Ho detto domabile.
3: Colgo le parole.
0: Domabile, effettivamente...
3: E infatti anche lei non diceva amabile, diceva timore. Amabile era Bachi.
1: Ma però era per darti, come dire, un viatico un po' più
3: però io
1: leggero.
3: Conto che la bilancia si sbilanci, salga tanto
0: sì.
3: l'amore per Bachi, quindi ho detto vabbè, fai l'abbonamento.
2: Ma Massimo Bacchetta, tu sei qui per darci amore
0: o numeri?
2: Il conforto dei numeri.
1: Innanzitutto allora, conforto.
3: Allora, per dare amore, infatti siamo sotto la grande stella del sì. Può fare.
0: Bene, sì, cioè, può fare. Che grande citazione di inizio conduzione.
3: Ok, allora, detto quello, volevo dirti due cose. Uno, che secondo me tu sei...
0: Scusa, fermi un attimo.
3: Vabbè.
0: Avete notato che ha detto, devo dirti due cose? Cioè,
1: c'è
0: questa cosa di incutere continua.
1: No,
0: ma prego.
3: Perché l'hai detta tu, volevo dirtelo amichevolmente. Hai detto, credo che
1: sarebbe... Friendly.
0: È un consiglio da amico questo.
1: Esatto, io ti ho detto domabile, non amabile,
3: infatti,
1: domabile.
3: Esatto. Perché tu hai detto, credo che saremo in onda fino alle 3, un'ora e mezza, volevo dirti no, che secondo me siete in onda fino alle 3:30.
0: Va bene, guarda, perché va bene.
1: Tanto adesso mezz'ora stai qua con noi. No?
3: Perché ho appena parlato con quello che ha fatto i turni, che sono io, ho detto, ma mi risulta fino alle 3:30 siete in onda.
0: E lui fa dei soliloqui.
1: Ma fino alle 3 però, no, fino alle 3, facciamo fino alle 2.
0: Sì.
1: Sostiene questo nuovo gruppo formatosi per l'occasione, perché noi tre insieme in onda
0: mai capitato
1: in tutti questi anni. Quindi tu perché... che hai fatto i turni e ci hai messo insieme,
3: dacci
1: delle motivazioni.
2: Perché cosa ha pensato?
3: Perché la contramabile Giarlanzani sa che non potendone rendere amabile, almeno mi rende saturabile. Dice, hai già rotto i coglioni stamattina dura. Dai, rompi i coglioni ancora un po'.
0: Vai che ci
3: così
0: sei.
3: Così poi decine le mail togliete dalle balle.
1: No, però una delle regole del teatro è che cambia, quando cambia il pubblico, cambia anche chi sta lavorando sul palcoscenico. Quindi tu che adesso sei qua con noi sarai diverso rispetto a come di stamattina con i tuoi compagni di viaggio e con gli ascoltatori di stamattina. C'è qualcuno in onda che era adesso che ascolta, che ha ascoltato anche stamattina Bacchetta e quindi dice ma anche no, oppure anche sì, perché sappiamo anche sì, con tutta quella R arrotata.
3: Sì, però
0: ci sono diversi fan club.
3: È anche il grande gioco della
1: possiamo radio. Dire abbonatevi per la R arrotata di Bacchetta.
0: Diciamo. Voglio vedere quanti ne raccogliamo, ma il motivo adesso screenshot, ma il motivo deve essere esclusivamente per la R arrotata di Massimo
1: Bacchetta. Per mezz'ora
0: Bacchetta.
1: Poi cambiamo.
0: Tra mezz'ora cambiamo, perché avete solo questa mezz'ora, pensate che occasione ghiotta.
3: Temo di avere pochi minuti di tempo perché poi ho un appuntamento fuori non andarmi a misurare.
1: Hai capito, come se la fa da solo? No, purtroppissimo, sarai stato volentieri con voi mezz'ora.
3: Ma purtroppo. Lo stigmo manometro che mi aspetta.
0: Sì. Pensa.
3: Allora, sotto la grande stella del si può fare, volevo dire anche, cioè soprattutto a chi ci ascolta, che si può fare, cioè noi stamattina purtroppissimo, tocca anche fare dei conti, e abbiamo detto, però oggi 50 abbonamenti purtroppo tocca farli, perché insomma nei giorni scorsi, e però si può fare, quindi mi presento qua alle 13:30 da voi a dire che non sono più 50 che vanno fatti oggi, ma 25.
0: Oh, grandi!

0: grandi però, primi 25.
1: E quindi si può fare.
0: Ma adesso si può fare, si
2: deve
0: può fare.
2: Scatterà la competizione che è in noi.
0: Qui sì, qui ragazzi, allora, 25 da qui a che ora? No. Noi siamo qui da fino alle 3:30.
1: Da qui a oggi.
0: Da qui a oggi, okay.
1: Apprezzate anche la laicità del ma infatti, gesto, della parola, del numero.
0: Cioè. Grazie della laicità. 25 da qui a oggi, vogliamo cominciare? Perché adesso
2: cioè,
0: sono...
2: Amabile si allontana sempre di più, io te lo dico. E su domabile, no. Anche lì mi metti dei gradini in salita so. Che...
0: Però,
1: Amabile è sempre più solo vino da Pasqua.
2: Miseria.
1: Allora,
0: premesso che il fatto che tu sia in onda ormai è un evento come il concerto degli Oasis, quindi c'è gente da casa che dice io c'ero,
2: stamattina,
0: Bacchetta Forever. Certo, sì, sì, cioè, gli mandano i cuori, Bacchetta Forever. Vedi... Per
2: ma
0: cui...
2: sono abbonati?
0: Cosimo, ma sei abbonato?
2: Perché
0: no, te lo
2: adesso...
0: dico perché.
3: No, poi tra l'altro il concerto dell'Oasis costa tantissimo.
0: Molto
3: qua,
0: più, esatto, molto più
3: di un
0: abbonamento.
3: Anno, di un anno di abbonamento a Radio Popolare.
1: No, soprattutto volevo far notare che il concerto degli Oasis c'è cioè una volta e da 25 anni o quanto cazzo è non c'era. Bacchetta è andata a rompere le palle da momento.
0: Tipo ogni mezz'ora.
1: Cioè, mi sembra sballata.
0: Fatti i tuoi conti, Cosimo.
2: E se la prendiamo larga sono anni.
0: Non sapete cosa vi aspetta. Per cui, cari,
2: esatto, perché tutto sommato è ancora giovane, volevo dire.
1: Ma non è che la stiamo personalizzando
2: tantissimo,
1: un po' troppo,
2: tantissimo.
0: Dato Cosimo scrive, abbonato proprio con da un anno. Per
2: ah,
0: cui,
2: però, bravo Cosimo. Esatto. Vabbè, quindi adesso ci serve un abbonamento nuovo. Abbiamo
0: parecchi.
2: Ancora 17 minuti
1: meno
2: 25 sulla R di Bacchetta.
1: Oggi, capito? Sì. Comunque segnalo che la Poli si è seduta, cioè il controburro
0: l'abbiamo
1: disinteva o l'ha già fatto.
0: L'abbiamo
2: stremata.
1: O ha già burpato a microfono
2: potresti
1: spento.
2: Dire un sacco di parole con la R.
1: Guarda, tu non sai.
2: Perché se tu lo fai, secondo me qualcuna si abbona.
3: Cede.
2: Esatto. Dice, va bene, lo faccio.
1: Tu lo sai qual è stato veramente il periodo peggiore della mia vita radiofonica e informativa? Quando quella sant'anima si era inventato un partito che si chiamava UDR.
0: Quello cioè... casino. Metterla alla fine
1: no,
0: è da infame.
1: Una cosa, cioè...
0: È da infame. È un po' da infame.
2: Però la parola più difficile che devi dire con tutte le R qual è?
1: Eh no, è quando proprio è aperta così. Cioè, vabbè, dai.
2: Cioè, rododendro.
1: No, rododendro inciampo. Però vai veloce, capito?
2: Cioè, e quindi non ti accorgi. Cioè...
0: Se la metti in finale la R.
1: E sono alcune parole. Ce n'è una serissima che lo so. Cioè, che quando c'è la guerra. Lì non è che vai, cioè,
0: cavolo.
1: Però il tema lì è talmente serio che dice vabbè,
2: che non,
1: ci
2: certo,
1: passerà
2: non si scherza,
0: siede, certo.
1: Invece fai UDR. un po'
2: invece rododendro
1: è rododendro ma è vabbè, ma c'è una rododendro, sono inciampato con rododendro,
0: capito? C'è un'altra, cioè la diciamo la percentuale di utilizzo di rododendro, secondo me in un GR o in una fascia informativa.
3: Guerra è molto più.
0: Guerra e ai tempi UDR forse.
2: Adesso lasciami un attimo che mi applico, mi viene in mente un'altra cosa più, beh, però mi devo applicare.
0: Esatto.
2: Vai. Poli.
3: Cosa devo fare?
0: Non lo so, Poli.
3: Volete costringermi a svegliare? Sì. Ma che crudeltà.
1: Sapete che ieri ho scritto anche una poesiola? Vabbè,
0: no, ma cosa? Scusa, mi sembra mio figlio di 6 anni. Papà, guarda
2: è la rincorsa verso Amabile. Perché adesso
0: vuole recuperare.
2: Siccome Amabile è un po'.
3: No, allora adesso io faccio come i domatori: prendo la sedia e il bastone, lo tengo lontano così dal microfono.
1: E siete voi che avete detto stai qua 20 minuti? Io ho detto una cosa da dire.
0: Però posso dire, vabbè, sapete che ieri ho scritto anche una poesia.
1: L'ho anche letta in onda.
2: E allora
0: va bene. Poi l'attacchiamo al frigo.
2: Non la sai a memoria.
1: No.
3: È anche il ciuchino di Shrek. Chiedilo a me.
0: Adesso ovviamente...
2: Ma scusa, poesiola tema?
1: Che tema?
3: PNRR.
1: No,
0: ti chiedono PNRR, io te lo dico
1: allora
0: da casa.
1: Ti dico il titolo è che il titolo è conto.
0: Okay.
2: Conto. Che immaginario
1: è tutto,
2: anche tu,
1: ma tristi. Però cioè poi anche con l'aiuto degli ascoltatrici, gli ascoltatori hanno buttato di delle rime.
2: Dipende con che ritmo. Cioè, dipende. Conto.
1: Ma no, quello è Giovanotti.
2: Vabbè, scusami,
0: Il flow è importante,
1: no,
0: però, lasciatelo dire.
3: Lasciamoglielo dire.
0: L'ho detto. Il flow è importante.
1: Perché il mio deriva un pochino al mood di ieri, che era bassino. Oggi si può fare.
0: Sì.
1: Ieri era bassino.
2: Ma non è successo ancora niente, però.
3: Massimo, ieri mattina, cioè alle 6, alle 9, io e un discreto a Iampaglia, un discreto gruppo di ascoltatrici venute qui per la sfida, abbiamo tirato su quei 7-8.
1: Sì. Come si dice a Firenze, o credi? Cioè, però 7-8.
2: Perché
1: appunto.
2: Il mattino ha.
3: Dillo tu.
1: Loro.
0: Bravissimo. Bravissimo, questa è una punchline.
2: Vabbè.
0: Allora,
2: quando poi è finita il quarto plebiscito, d'ora della minchiata.
0: Qui è un plebiscito per Massimo, un plebiscito diviso in due fazioni. Quella che ti propone frasi bastarde da dire e quella
1: e poi gli amici dell'RSA
0: e quelli che dicono se state parlando a Fondazione di Bacchetta lasciatelo com'è che è strepitosa. E tutti a dire bravo Bacchetta, vi dovete abbonare.
1: C'è qualcuno che ha sentito la abbonare. Poesiola ieri?
3: È appena arrivato un SMS che dice che non riesce a mandare lo screenshot, ma ha fatto un ritocco a 107.6, quindi un ritocco
0: E cominciamo a muovere la classifica.
1: Bene.
0: E
1: adesso non vi azzardate.
2: Forza R.
1: Ma non vi azzardate a dire adesso meno 24, perché questo è un ritocco. Non vale.
2: No. Sempre essere fustigatori, hai capito? Perché poi dopo l'amabile è sempre in salita.
3: Allora io lo segno sotto la R di ritocco, va bene?
0: Sì, perfetto. Bene. Comunque posso dire, cioè, ascoltatori, cioè, c'è questo bullismo, deve finire. Allora, caro mio Elio, che ci scrive di farti dire, vorrei firmare per i 3 referendum, comincia a abbonarti.
2: E poi glielo facciamo dire, certo.
1: Ci sono solo due parole che riesco a dire con la R giusta e non so perché. Vuoi che le dica?
0: Sì. Vai.
1: Una è arrosto.
0: Dai, giusto. Arrosto? Certo. Sì, è giusto. Arrosto è giusto.
1: E non so perché.
2: E vabbè, l'altra?
1: Arrosto. Cazzo, l'altra?
0: Arrotino.
3: Scusami, arresto.
2: Arresto? Ma è brutto, però arresto è tutto più gioco. Brutta arresto. Meglio arrosto.
1: Però già no, arresto fa un po' ridere. Arrosto. E poi l'altra è, aspetta, perché la dicevo sulla seggiovia con mia figlia, che rideva come una pazza, mi dice dai dilla, una è arrosto e l'altra è bravo!
0: Bellissimo.
2: Ma non arriva niente.
0: Tu parli di abbonamenti. No, arrivano un sacco di messaggi. Latitano gli abbonamenti.
2: Cioè,
0: devo dire,
2: sto cancan che se
0: in tutto questo cancan non abbiamo dato nessuno dei contatti. Eppure la gente scrive né telefono
2: che avremmo nella vita. Avremmo anche dei profili seri.
0: Il nostro lavoro sarebbe fare la
3: particolare tu.
1: Dei profili sì, è il primo piano che va giù, capito?
0: Posso dire questa prima.
1: E non ho neanche letto la poesia, tra l'altro.
2: Esatto.
1: Devo dirvelo, eh.
2: Ricordarti. Conto.
0: Prima della poesia manderemo un brano per acclimatarci. Dopodiché tu verrai qui, sali sulla sedia, dici la poesia. Poi se è bella come immaginiamo l'attacchiamo al frigo di
2: però
0: là.
2: Villaci, cioè lui già è alto, lo metti sulla sedia e picchia il soffitto, può fare.
0: Poi
2: è basso qua il soffitto.
0: Io vedo che tu già fai i calcoli della sostituzione pannelli
2: soffitto. No, ma basta in piedi, lui lo lascia, basta in piedi.
0: Allora,
1: e poi volevo dirti che la poesia richiede un cotè musicale.
2: Abbassiamo le luci.
0: Va bene, ma non ti preoccupare.
2: Possiamo spegnere forse le luci?
1: Se no, perché poi non leggo più. Cioè, non è
0: certo.
1: La poesia,
0: doppia difficoltà. Vabbè, R
2: dai.
0: E buio.
2: Vabbè, metti sto pezzo che poi.
0: Allora, mettiamo un. Vabbè, dai, va bene.
2: Dai.
0: Va bene. Io devo mettere un po' di zamarrate rap perché mi compete, quindi cominciamo così.
2: Nel frattempo
0: così.
2: Abbonatevi
0: perché c'è Carlo che inizia a sospettare che noi non facciamo gli abbonaggi per abbonarci, ma per dire cazzate tra noi.
2: Certo.
0: Ecco, certo.
1: Voi
0: invece. Voi. Oh, allora.

0: provo a alzare una domanda. C'è forse qualcuno tra di noi all'interno di questo studio, Matteo Villaci, sì, Giar Lanzani, Massimo Bacchetta, Cinzia Poli, qualcuno che ha scritto una poesia dedicata?
1: Io ne conosco alla... uno.
0: Sì?
1: Sì, ne conosco
0: ma
1: uno.
0: Ma sarebbe bellissimo, sì, sentirla.
1: Io eccolo. Hai preparato l'atmosfera?
2: Che bravo. Aspetta, allora, innanzitutto vogliamo ripartire con il titolo. Perché,
3: ma,
2: allora,
3: aspetta, potremmo anche ripartire dicendo come fanno ad abbonarsi a Radio Popolare.
2: Certo, no, hai ragione.
3: Va bene, allora,
0: prima il lato tecnico.
3: Però...
0: prima il lato tecnico.
2: Va bene la gogna, va bene.
0: Si va sul sito di radiopopolare.it, si clicca il pulsantino che c'è proprio in home page, sostienici, e dopodiché c'è scritto abbonamento a Radio Popolare, ci sono tutte le modalità, domiciliazione bancaria, versamento ricorrente su PayPal, versamento annuale, e da quest'anno la novità dell'abbonamento con carta di credito. Ricordiamo che l'abbonamento annuale è di 90 euro, che si può dividere per lo più in tre tranche, però ultimamente va di moda abbonarsi a 107.6.
1: Va di moda?
2: Sì, va di moda.
1: La Nouvelle Vague 2026?
2: Sì, si porta.
3: Aggiungiamo che si può fare.
2: Si può fare. Abbiamo... intanto ho capito che vuoi lanciare un nuovo claim che si può fare
1: e va
2: che
1: bene,
2: però raga dipende da voi.
1: Ma tu hai pensato all'atmosfera?
2: Io approfitterei per fare un'ultima cosa, i contatti ragazzi, sarebbe sta cosa, siamo in onda. 331-6214013 per i copiosi SMS e Telegram che già stanno arrivando, e anche i WhatsApp direttedpopolarenetwork.it per le mail, ma potete anche chiamarci allo 0233-001-001. Dico un'ultima cosa, state mandando un sacco di sfide personali di pronuncia a Massimo Bacchetta, io non ne leggo neanche uno se non accompagnato da una prova di abbonamento.
1: Bravo, e poi è gradita la telefonata.
2: Ah sì, gradita.
0: Ah sì, sempre gradita.
1: Comunque adesso attimo d'atmosfera, un attimo di pausa.
2: Ryuichi Sakamoto sotto tipo...
3: Allora io vi prego di ascoltare tutte le finali e l'assenza di R nelle finali. Prima questione.
2: Sì, vai.
3: Vado?
2: Vai.
3: Si chiama conto, avendo io questo infame compito. Conto. A continuare così mi sento tonto. Provo a consolarmi un po' dicendo è tanto, ma non è vero. E se non miglioro un po' sarà un gran pianto. Eppur l'abbonamento tuo per noi è un gran vanto, ce lo sogniamo di notte, non sai quanto, ma se al mattino poi non ci fa sconto, ci ritroviamo noi col cuore infranto. Perché ci serve il soldo, ti racconto, per fare informazione, musica e canto. A te sembrerà poco, per noi è tanto, ma i numeri non tornano, lo sento, e a controllar me lo conferma il conto. Qui è necessario anche il tuo abbonamento, 90 euro all'anno, non è tanto, puoi farlo con la banca o col contanto.
0: E se una
3: spintarella vuoi, pensa soltanto come sarebbe qui con tutto spento.
2: Io
0: profondità.
2: Sono obiettivamente commosso. Hai cambiato l'umore qui dentro in maniera
1: l'artista che
2: bravo,
1: è uscito,
2: bravo.
1: L'artista.
3: Io penso che a volte non si mette la chiusa. Mi hanno insegnato nel giornalismo, se non hai la chiusa, non mettere la
0: non
3: chiusa.
0: Metterlo.
3: Io andrei.
0: No.
3: Basta, metto tutto, no?
2: Vai, per me io adesso chiedo anche...
0: Per me sì.
2: Abbiamo una giuria di tre persone. Per me
1: no,
2: sì,
1: ci vuole molto bravo. Una parola cattiva con tante R, poi può uscire.
2: Vabbè, vado a pescare perché tanto ce ne sono una marea.
4: Te le posso dire io,
2: Le so tutte. Ci chiedono una frase, però a me spiace che Enrico non accompagni con abbonamento.
1: Questo anche è vero.
2: Già si chiama Enrico, comunque.
0: No, quello è bello. Vabbè, diciamo aciderbolina, rarissimo arrabattare.
3: E questa è brutta, però.
0: Aciderbolina.
3: Io non arrivo alla fine di questo.
2: No.
3: E mi viene fuori tutto quello che io sviluppo da una vita, cioè cercare le sostitute senza
2: R,
3: capito?
0: Che vita, non l'avevo pensato.
2: Potrei dire ciderbolina invece perché giustamente non ha R.
3: Ho una velocità nel pensare la sostituta, è per quello che mi incazzavo su di R, perché lì non c'era una sostituta. Capito?
1: Cosa ma arrabattare?
3: Quando c'è
0: guarda come è uscito
3: quando
0: bello
3: arrabattare con la vocale dopo
2: funziona.
3: Arrabattare vai via
2: e infatti
1: basta,
2: allora facciamola così.
3: No, quella che ha detto lei è una frase micidiale. Com'era?
0: Aciderbolina, rarissimo arrabattare.
3: Aciderbolina, rarissimo arrabattare.
0: Ma
2: bravo. Bravo. Adesso puoi fare due cose: andare a attaccare la poesia sul frigo.
3: Secondo
2: di là con la calamita.
3: Prima ti hai detto, puoi andare, finito.
2: E poi la seconda, tra un po' ti aspettiamo. Tanto siamo qui fino alle 10:30, se ho capito bene, di sera, con un disegnino. Comunque, secondo me sei bravo anche lì. Grazie Massimo.
0: Massimo Bacchetta, grazie. Grazie. Che tiene il conto.
3: Esatto. Sì, adesso ho l'asilo nel pomeriggio.
2: Tra l'altro è entrato Massimo Bacchetta ormai praticamente mezz'ora fa dicendo dobbiamo farne 25. Io ci credo. Fino adesso ne abbiamo fatti neanche uno.
1: Bene,
2: quindi ragazzi,
1: a posto così.
2: È inutile che scrivete gente che fa il tifo da casa. Anch'io commossa. Ed è tutto vero. Si può fare. Dai, con gli abbonamenti. Ho capito. Ma voi
1: però,
2: dovete dargli... Ragazzi,
1: qualcuno deve andare sul sito e push the button.
2: Esatto, push the button. Cliccate, ragazzi.
0: Che da oggi un'altra poesia sull'antologia delle medie.
2: Vero, vero, incredibile.
1: Del noto giornalista milanese, esatto. Massimo Bacchetta. Senza neanche una R, però. Vedi che uomo fortunato. Nome e cognome senza R.
0: Metti il prossimo tema della maturità. Commenta queste teste.
2: Commenta conto di Massimo Bacchetta. No, non stiamo facendo R shaming, caro Roberto, anzi, visto che prima sostenevi questa caratteristica pronuncia di Massimo Bacchetta, abbonati!
1: Veramente eravamo partiti dicendo che era una R di charm.
2: Di charm.
1: Nel senso
2: potevamo
1: che
2: di dire
1: in onda, no, ma lo sa, ma in onda è... No, una R di charm, sì, eravamo partiti da lì, figurati se...
0: Allora, è arrivato da Riccardo un ritocco, a 176, quindi siamo a due ritocchi.
1: Quindi noi siamo
0: due
1: la ritocchi. Cupa dei ritocchi,
2: sì.
1: Va bene.
2: Esatto, cioè, sappiate tutti voi che invece non siete abbonati, che si conta su di voi, perché lo avete sentito così... amabile,
0: mansueto,
2: non è la parola giusta,
0: mansueto
2: in questa sua fase poetica, ma lui è l'uomo dei numeri e del pallottoliere in questa fase che si chiama abbonaggio ed è lì fuori con un pallottoliere, per cui vedete di...
1: E bisogna anche tenerlo su di morale, perché sì, quando ci sono quei momenti di morta in cui non succede niente, l'uomo soffre.
2: Non penso di dovervi fare lo spiegone della poesia. Nella poesia c'era tutta questa sua sofferenza e ha avuto dei conti che non tornavano. Per cui, quale miglior momento delle 13:57 minuti per andare su radiopopolare.it, cliccare sul bottone abbonati qui e scegliere una delle opzioni tra domiciliazione bancaria, abbonamento con carta di credito, versamento ricorrente su PayPal o versamento annuale. Diciamo che domiciliazione bancaria tu mi insegni.
1: Era il fiato, villaggio.
2: Tu mi insegni. Noi lo gradiamo.
1: Gradiamo il ricorrente. Tutta una serie di motivi che poi posso argomentare.
0: Nonostante tante R.
1: Se proprio
0: ricorrente
1: vogliamo,
0: ci piace.
2: Ricorrente ci piace molto. Per cui anche abbonamento con carta di credito ci piace molto.
1: Assolutamente.
2: Potete scegliere tra diverse cifre. Ce ne sono 7
1: varie opzioni.
2: Per cui fateci sapere, abbonatevi, ditecelo, avete tempo, guarda,
0: un minuto e 49,
2: perché è la durata della pubblicità.
4: Quando cerchi le migliori marche con prezzi sotto costo,
5: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
4: Fino al 17 ottobre da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sotto costo, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi, e la pasta trafilata al bronzola molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
5: Questi non me li lascio scappare.
6: Sabato 17 e domenica 18 ottobre torna Incontro, il Festival Culturale di Vidas, al Teatro Franco Parenti con il tema Ragionevoli Utopie. Tra gli ospiti Maura Gancitano, Massimo Recalcati, Telmo Pievani, Ilaria Gaspari, Silvia Righini, Vito Mancuso. Tutti gli eventi sono gratuiti su iscrizione. Scopri il programma su vidas.it.
7: Ciao, sono Pera Tunz. Dal 9 al 18 ottobre c'è il mio primo pop-up store alla Mondadori Duomo di Milano. Troverete il nuovo libro Mi scappa da ridere, gadget esclusivi e, in programma, foto e firmacopie. Venite al pop-up store, ne vale la pera. Ciao, eh!
8: Domenica 18 ottobre dalle 12 all'Università Cattolica di Milano, Azione contro la fame ti invita a una giornata di buon cibo, musica, talk e attività per i più piccoli, per dire basta alla fame come arma di guerra. La lotta contro la fame si può vincere soltanto insieme. Sei dei nostri. Prenota su www.azionecontrolafame.it.
9: Dal 22 al 25 ottobre torna a Milano il Festival del Turismo Responsabile Itaca.
10: Nella cornice dei Navigli, 4 giorni tra mostre, talk, workshop, degustazioni e passeggiate urbane.
9: Con l'organizzazione di Viaggi e Miraggi.
10: Info e programma su viaggiemiraggi.org, festivalitaca.net.

0: Sono le 14:02. L'amministratrice delegata mi ha chiesto un pezzo Tamarro anni 80 e quindi non ho potuto esimermi da.
1: E poi dopo me ne devi mettere uno Tamarro anni 90.
0: Va bene.
1: E poi dobbiamo fare un omaggino. Adesso che ho scoperto che Disma c'ha una passione per Neffa, bisognerà mettergli e fargli un omaggino.
0: Va bene, facciamo un omaggino anche con Neffa. Quindi un po' di ansia anche musicale me la sono tolta.
1: Non abbiamo chiesto la Poli, però.
2: Che cosa?
0: C'hai l'ansia?
1: L'ansia musicale?
2: No, per nulla, sono rilassatissima, quasi torpida direi.
0: Quasi torpida.
1: Però non hai chiesto pezzi Tamarri, eh?
2: No, beh, comunque sì, se li metti sono felice anche.
0: Bene, è bello, abbiamo già capito dove virerà questa conduzione, che è iniziata una mezz'oretta fa, andrà avanti ancora per un'oretta e mezza più o meno, e ci hanno dato una missione complessa, che è quella di arrivare, insomma, di iniziare a muoverci verso 25 nuovi abbonamenti. Allora, facciamo le cose con ordine. 331-6214013 per SMS, WhatsApp e Telegram. Diretta a popolarenetwork.it per le mail, 0233 001 001 per chiamarci, e sapete com'è l'abbonaggio, c'è qui l'amministratrice delegata, c'è qui Cinzia Poli, è uno che passare, quindi potete approfittare.
2: Dai, chiamateci. Io ci terrei. Una telefonatissima.
1: Certo, a più di una.
0: Molte più di una.
2: Almeno una. Dai,
0: la cosa ovviamente a cui teniamo di più è che la telefonata sia, messaggera di nuovo abbonamento, cosa che potete comunicarci anche via messaggio, ma c'è una Catiuggia Arlanzani che è un po' in dubbio. Perché lei dice, questa fascia qua, questa che noi stiamo occupando, Cinzia,
1: Il primo pomeriggio.
0: Cioè,
2: normalmente è occupata da Volume,
0: esatto,
2: Elisa Gracie e Dario Grande.
0: Esatto, che abbiamo appena ereditato da Volume dopo avere quella precedente preso in prestito da Davide Facchini. È una fascia un po' di relax, anche di ascolto, un po' più rilassato. E non essendoci le notizie, si è anche portati a essere meno attivi. Quindi, io non so se sapete leggere tra le righe, se no ve lo traduco. Vi sta dicendo che siete dei divanati.
1: No,
0: cioè, in questa voi ascoltate questa fase, siete dei divanati.
1: No, quello che volevo dire era questo, che adesso lo dico, provo a dirlo un po' meglio. Che se tu stai ascoltando, allora, per esempio, la mattina sono, tutti i programmi.
0: Sì.
1: Di informazione, no?
0: Certo.
1: E quindi l'informazione, bene o male, richiede un'attenzione. Cioè, se tu stai
2: vigile,
1: cioè stai ascoltando, quindi ci sei, sei su quello che stai sentendo. Le trasmissioni, che non è che non sono di informazione, però sono più, un po' più easy listening. C'è la musica, c'è la conversazione, magari c'è l'intervista al cantante. Cioè, è, più leggera, più...
0: Un pelo più passiva.
1: Sì, che comunque ti permette di fare... anche di ascoltare e di fare anche altro, anche senza essere proprio.
0: Esatto.
1: Quindi magari a quest'ora sono un po' più distratto.
0: E invece dobbiamo dimostrare che voi, che vi siete secondo me già ampiamente dimostrati attivi, perché
1: due ritocchi,
0: una marea di messaggi nella prima parte, oltre due ritocchi, ora smentiamo la nostra AD e inviamo abbonamenti, mandateci foto, intanto aprite radiopopolare.it.
1: Foto di famiglia.
0: No, questa era una cosa mia, mi fa piacere sapere a chi parliamo, mandate delle foto. Ma abbonatevi, andate
2: screenshot.
0: Sul sito, degli screenshot, quelli li gradiamo ancora di più, scegliete in che modo compilare il modulo e poi screenshot e inviate il tutto al 331-6214013 via SMS, WhatsApp e Telegram o a diretta popolarenetwork.it via mail, oppure chiamateci 0233-001-001.
1: Poi, perché preferiamo in questa fase, stiamo
0: che siete la fascia migliore, dai raga.
1: Dai, perché poi sulla musica abbiamo tutti, almeno io personalmente c'ho un debole. Perché stiamo richiedendo gli abbonamenti ricorrenti? Perché l'abbonamento ricorrente è quello, essendo noi una radio libera senza un padrone, perché abbiamo 17.000 e briscola padroni, sono i numeri, quelli degli abbonamenti ricorrenti, che danno la stabilità della società. E quindi questo... quando questo numero è alto e mantiene una costanza e progressivamente nel tempo aumenta, rende la società più solida, più stabile dal punto di vista qualunque, dalle banche, insomma.
2: Anche per la progettualità,
1: esatto,
2: della capacità di
1: pensare
2: altre cose.
1: Tu sai quanto puoi investire, eccetera. Quindi il motivo per cui noi chiediamo i ricorrenti a chi può, ovviamente, perché poi non tutti possono. Il motivo per cui chiediamo i ricorrenti è esattamente questo qua, perché questo ci rende più solidi.
0: Allora, andiamo a leggere un po' di messaggi perché sono tanti. C'è Cinzia che ci scrive: io sono stata abbonata per tanti anni, poi per motivi economici ho dovuto tagliare. Adesso sto esitando perché una spesa fissa mi pesa psicologicamente. Potete spiegare qual è la massima rateizzazione possibile? Perché in realtà mi sento in colpa, vi ascolto sempre e non vi sostengo. Intanto grazie Cinzia.
1: Come no? Poi ricordiamo anche che ci sono altri modi per sostenerci, però diciamo quello più importante su cui stiamo spingendo è questo. La rateizzazione più bassa è la divisione 369, quindi ogni 4 mesi
2: 30 euro.
1: Meno di così non si riesce, anche perché poi diciamo c'è anche un costo che non è per chi ci dà. C'è un costo nostro di riscossione, diciamo, per cui più rate facciamo e
2: ogni operazione
1: più la banca e più c'è un costo, esatto, certo. Quindi per certi aspetti si potrebbe dire fai one shot e non se ne parla più. No,
0: peggio
1: mi sento, perché per noi è anche importante avere i contributi degli ascoltatori e delle ascoltatrici spalmati sull'arco dell'anno, perché tutto subito non ci aiuta
0: nella gestione
1: quotidiana. E poi mi guarda PayPal. Sandinello, non so cosa mi vuol dire, ma
2: cercando degli strumenti dentro lo studio. No, magari col PayPal però è suddiviso invece mensilmente.
1: Assolutamente, poi va benissimo con la carta di credito annuale, cioè va benissimo che ci siano più opzioni, ma non un'opzione sola tutta in una volta, perché ci squilibrerebbe la gestione mensile.
0: Perfetto. Allora Cinzia Poli, hai domande proprio amministratrice delegata, che richiedono risposte da amministratrice delegata molto specifiche?
2: Aspetta, e me lo dicevi prima, come dice la canzone.
1: Ma puoi anche mettere il pezzo, puoi mettere il pezzo Tamaro anni 90 volendo.
0: Vabbè, io breve. Non mi oppongo mai alle tue richieste, cara amministra. Così poi andiamo a parlare di sfide.
1: Dai.
0: Visto che anche noi ne abbiamo in ballo.
1: Sì.
0: E dobbiamo anche raccattare sfidanti, tra l'altro, perché è... dimmi se questo, come Tamaria / anni 90, funziona.
1: Vediamo.

0: tutta per me era tutta questa, per te, tutta, per tutta te. Per me. Adesso aspetto la Tamarria 2000.
1: Sì, no, aspetta, perché
2: mi è venuto un attimo, mi è venuta voglia di fare un ritocchino estetico chirurgico. Quando sento Cher è così.
1: Esatto.
0: Perché è questa proprio è l'apoteosi della Tabarreria.
1: Ma
0: la canzone, lei, tutto il circo bar. No, no.
2: Beh, anche l'autotune,
0: ragazzi. Approvato.
1: L'autotune. Gente a casa che apprezza, perché ha questa canzone nella playlist Ingiostra calci in culo. È un potrebbe essere un po' il titolo della playlist di questa, anche proprio di questa conduzione, di questa conduzione a tre.
2: Però ci piacerebbe prendere la codina della scimmietta e fare un abbonamento.
0: Esatto, certo.
1: Il problema è che vinci un altro giro, altre due ore in onda.
2: Di conduzione.
1: Esatto, di conduzione. E poi torna dentro bacchette, tutto da capo. Allora,
0: vabbè, stiamo facendo brutta figura però con gli abbonamenti.
1: Sì,
0: vabbè, brutta.
1: Sono qui tutti a dire, io per esempio a suo tempo mi abbonai. No, bene, ma voi che siete già abbonati, noi vi amiamo.
2: Vi amiamo, okay, a prescindere. Certo.
1: Amiamo anche
0: portate
1: voi altri.
0: Portate un amico, portate un'amica.
1: Portate un amico, che qui bisogna...
0: Un amico, un'amica, un parente, un cugino, chi vi pare.
1: Bisogna riempire questo Luna Park pomeridiano di abbonamenti, di abbonati. Per cui, appunto, mi raccomando, voi ascoltatori a scrocco, che magari avete scoperto la radio da meno tempo rispetto agli altri, voi, che a me fa veramente impressione il fatto che il 10% solo dell'ascoltatore quotidiano, in meno del 10% sia veramente...
2: 200.000 persone che ascoltano, 17.000 abbonati.
1: Capito? Che la cosa che mi fa più impressione non è il 10% che si abbona, è che il 90% e oltre non è abbonato. Per cui, ragazzi,
0: è
1: dai.
0: La fatica per superare i 17.000, è la fatica.
1: La fatica, mamma mia.
0: Adesso 50 anni. Adesso c'è lì 18.000, vedi, proviamo. L'amministratrice dice lì... Bello, 18.000.
1: Hai visto
2: molto
1: la...
2: bello.
1: Sì, questa è la differenza tra lei e Bacchetta. Bacchetta ha detto 25 entro stasera. Lei ha detto 18.000. Cioè, ha già degli
0: obiettivi. Capisci? Sono ruoli, sai com'è.
1: Sono ruoli. Però, ragazzi, questi, non stiamo parlando di... Stiamo parlando di voi, proprio esattamente di te, che adesso ti alzi, vai davanti al tuo computer, vai su radiopopolare.it, ti abboni e poi ce lo comunichi al 3316214013 oppure allo 0233 001 001, dove attendiamo le vostre chiamate. Ma
2: a te che fai così shopping compulsivo di notte, compri delle robe, sì, che non ti servono minimamente, su quei siti così, no, di carabattole.
1: Esatto.
2: Mentre potresti mettere insieme, non so, il porta cellulare, il porta spazzolino in gomma, la pattina per i pavimenti in feltro finto.
1: Esatto.
2: Metti insieme tutti quei soldini che hai risparmiato e fai un abbonamento utile.
1: Uno. E in più questo...
0: Quanta saggezza nelle parole di Cinzia Poli. Quanta saggezza.
1: E in più combatti questa tua compulsività.
2: Esatto.
1: Cioè proprio deviando i soldi in qualcosa di positivo,
2: utile.
1: Di utile, non solo a te, ma anche a tanti altri.
2: Eh sì, infatti diciamolo, perché insomma l'abbonamento non è utile, vabbè, a noi per la progettualità, per la solidità del bilancio, come diceva giustamente l'amministratrice delegata, ma anche perché una radio che ha più disponibilità è anche può strutturarsi meglio, può fare anche, sì, cose più divertenti, può fare degli eventi, dei concerti, delle manifestazioni, insomma. Migliori. Non che quelle fino ad ora siano state brutte, per carità.
1: Le può fare con un po' meno di patemi,
2: esatto,
1: d'animo.
2: Meno patema, esatto, con meno tremore.
0: Guarda
2: bene.
0: I capelli bianchi. Guarda, sì, guarda che quando sono arrivata qua ero castana. Io ti dico, guarda i capelli bianchi.
1: 25 anni li porti da Dio, devo dire. Fare l'amministratrice delegata di Radio Popolare non è un lavoro stressante.
2: No.
0: Però quando parli delle sfide, io in questi giorni quando sento la radio, ascolto il tema delle sfide, io poi penso che io, cioè, come dire, che obiettivi mi sono data, e poi dimmi che non sono competitiva, cioè,
1: no,
0: perché
1: infatti...
0: portare a casa il bilancio della radio è una sfida bella importante, ve lo
1: infatti,
0: dico.
1: Infatti quella è andrebbe messa
0: è un'altra categoria,
1: totalmente.
0: No, però tanto per mettere giù un carico da 90.
1: A proposito di mettere giù carichi, qual è la tua sfida? Adesso parliamo un po' delle sfide.
0: La mia sfida è al tavolo da gioco.
1: Vedi.
2: La biscazziera.
0: Esatto. No, la mia sfida è al tavolo da gioco a scala 40.
1: Sì.
0: Allora mi ero iscritta a una serie, ma quella che è uscita è scala 40. Avevo anche chiesto, detto la briscola chiamata, ma non mi hanno cagato.
1: Non ci credo, volevo proporla io. Perché, vabbè, bellissima.
0: Però la briscola chiamata è divertentissima. Però cavolo. Come si fa? Cioè, è una roba di squadra, è più complicato. Mentre invece la sfida è one to one.
1: Sì, è vero.
2: Ricordiamo che appunto nel cinquantenario di quest'anno della radio si festeggia anche con queste sfide tra gli ascoltatori e i conduttori, i giornalisti, amministratori, tutti quanti, esatto, della radio contro gli ascoltatori, ma anche ascoltatori contro altri ascoltatori.
1: È vero, esatto. E anche potete proporle, se ho capito bene, ancora le sfide a 3 giorni, perché sto weekend abbiamo ancora.
2: C'è un'apposita pagina sul sito dove c'è possibile, insomma, cliccare tutte le finestrelle per le varie sfide in cui vi volete proporre, tra cui appunto Scala 40.
0: Che poi,
2: devo dire
0: a Bacchi, cioè, poi bisogna mettere le regole, perché si può giocare in tanti modi a Scala 40.
1: Allora, guarda, Scala 40 è uno di quei giochi in cui mi è capitato di giocare, tutte le volte mi rispiegano le regole, io le capisco per un'ora nella quale gioco
0: vaghe,
1: e poi le dimentico.
0: Ma perché sono vaghe? Perché tu puoi giocare, cioè allora
1: ci sono... la chiamata c'è, ci segnalano, ci segnala un Marco Schiaffino.
0: C'è? Va bene.
1: Io mi fido di Schiaffino.
0: No, c'ha ragione, se c'è, ma è stata accettata? Ma non lo so, vabbè.
1: Continua adesso?
0: Adesso dice sì, dico che è stata accettata, va bene, ok. Bello. No, dicevo, le regole di Scala 40, bisogna decidere che cosa su quali siamo d'accordo, perché siamo d'accordo che 1, 2, 3 fa 16?
1: Che cacchio dici?
0: 1, 2, 3 fa 16?
1: Ti ricordo che
2: se gestisci così la matematica dei conti,
1: stavo guardando Cinzia. Scusa, forse dobbiamo cercare una D.
0: No, scusa, 1, 2, 3 fa 16 oppure si cala.
1: Sì, di brutto.
0: Con i 40 in mano o con la carta da tavolo? Cioè, ci sono varie regole.
1: Carta da tavolo è quella specie di tovaglietta che ti dietro al pub quando chiedi l'hamburger.
2: Ti dà la carta da tavolo.
1: Esatto.
0: Basta, mi dimetto da me stessa, basta.
1: Lei ha diversi ruoli, è amministratrice delegata di Radio Popolare ed è amministratrice presso se stessa.
0: Quello un po' vale per tutti.
1: Sì, è vero, con alterne fortune.
0: Però guarda che è una regola, il tris 1, 2, 3 vale 16,
1: Sì, ma certo.
0: C'ha il suo perché? Perché l'asso vale 1 o 11?
2: Ah, in questo senso.
1: Quello è fondamentale.
0: Perché se vale 1 fa 6, se vale 11
2: sì,
0: fa
2: sì, poi
0: 16.
2: Gioca invece uno dei 5 stelle, 1 vale 1, mi piace.
1: 1 vale 1, per cui 11... Vabbè, caspita.
0: Però bisogna poi scrivere che cosa
1: queste
0: vale.
1: Sono le domande esistenziali, cioè asso vale 1 o 11?
0: Dipende, lo dobbiamo decidere prima di cominciare la partita.
1: Esatto.
0: No, l'asso vale 11 quando è con gli assi e poi può valere 1 quando è 1, 2, 3 oppure 11, bisogna decidere.
1: Catiu, mi è venuta in mente una cosa
2: sì,
1: che mi riporta esattamente a un anno fa durante l'abbonaggio di questa fascia. Ero in onda, pensate l'ansia, con Catiu e con la direttrice. E con Bacchetta che era entrato.
0: Vabbè, però è andata meglio quest'anno.
1: E a un certo punto uno ci ha scritto: ma che sostanze assumete? E la nostra risposta è stata l'etere. C'è arrivato un messaggio, cioè, che ho scritto: ragazzi, ma cosa avete caricato la macchinetta del caffè? Delle cioè, è possibile tutte le volte.
0: Ti tocca a te, esatto.
1: No, tocca a noi, così. Comunque,
0: no, ti tocca a te gestire l'allegra compagnia qua, cantante.
1: Sì. Poi, secondo compagnia cantante, c'è Giusti che scrive una cosa che reputo francamente offensiva. E allargo anche ai miei colleghi perché dice: ma sfida interna alla radio, senti quanti? Villaci, Facchini, Pardo e Agostoni contro Sciauchi, Lorrai, Minelle e Bachi. Musica di merda. Sfida, musica figa. Io adesso voglio dire. Parliamone.
2: Ci va giù un po'.
1: Parliamone.
0: Merda chi?
2: È un po' trash.
1: Indovina.
0: Scusa, ma puoi per piacere passare al trash 2000, voglia... tanto per dire.
1: Ne metto una a cavallo.
0: A cavallo.
1: E ne metto una su richiesta.
0: Va bene.
1: Che capolavoro. Anche qui ho messo la versione estesa, per cui questa canzone possiamo parlarci sopra per un quarto d'ora, anche perché
0: ora che arriva.
1: Inizia con una certa
2: di averla suggerita io.
1: Sì, esatto.
0: ma perché il mattino?
1: Ah, quindi aggiungiamo Cinzia Poli alla
2: sì,
1: squadra.
2: Sono tra quelli lì.
1: È quella lì.

0: Allora, abbiamo ballato della Grand Break Dance qua dentro per i 4 minuti e 18, di cui 4 minuti di intro.
1: Esatto. Era il 1999.
0: Eh sì.
1: Loro sono finlandesi, hanno dei nomi pazzeschi, ci chiamano
0: tipo
1: Aritoikka, Ville McKinnon, Riku Pentti, Okke Kumulainen.
0: Guarda, con questi nomi
2: già lei li riesce a leggere, questi io nomi non sarei in grado.
0: Potresti fare o il pilota di rally o di Formula 1 oppure il giocatore di hockey. E invece vai in una metropolitana e costringi con un lettore MP3 delle persone a ballare la breakdance.
1: Hai visto?
0: Sono talenti che io non ho. Vogliamo tornare a parlare di sfide?
2: Abbiamo detto, succede niente però .
0: Ah no, aspetta, la tua sfida è già assegnata a scala 40, perché ci sono degli esperti da
2: Così
0: casa.
2: Così mi hanno detto.
0: Ok, allora,
2: cosa dicono gli esperti che mi confronto?
0: No, perché dicono asso vale 1 in scala 1, 2, 3 e 11 in tris.
2: Dipende.
0: Allora,
2: dipende in che tavolo giochi. Ci sono dei tavoli dove vale così. Allora chiedigli se
0: 40... Ma che chiediglielo tu?
2: Scusa, come si chiama?
0: Si chiama Claudio.
2: Claudio, 40 in mano o 40
0: Claudio,
2: con lo scarto di quello del tuo
0: avversario. Comunque, Claudio, ti vuoi iscrivere alla sfida con Catiuggiar Lanzani a scala
1: Secondo
0: 40?
1: Secondo me sì, ha le qualità.
0: Sì, poi magari si...
2: No,
0: tramuta.
2: Mettiamo giù le regole e mettiamo d'accordo.
0: Questa diventerà una sfida dialettica, tutta impostata sulle regole. Esatto. Una volta decise, sarà finita la sfida.
1: È finita lì, devastati.
0: Per cui, ancora da segnare. Scala 40, immagino ci siano un po' a casa di voi che, a differenza mia, ricordano le regole anche ogni volta.
1: Io sono come te, devo memorizzarle nell'immediato, e poi me la gioco subito.
2: Ma come fai a burraco? Che le regole sono tante.
1: Non ho mai giocato a burraco.
2: Io adoro.
1: Io adoro.
0: Non dovete chiedere a me la differenza poi con Machiavelli, per favore.
2: No,
0: non
2: la
0: fate.
2: Differenza con Canasta, semmai.
1: Con Pinna.
0: Semmai, Michele, semmai.
2: Semmai.
0: Mai. No, è vero, comunque deve essere una questione di... Cioè il nostro cervello dice va bene, per quest'ora ti puoi intrattenere con sta roba, ma io sto spazio poi lo libero.
1: Cancelli la caccia.
0: Esatto,
1: Claudio, caccia. Tra l'altro, sì? Quello che è, dice già fatto, ne parliamo sul tavolo.
0: Oh,
2: ah, ma allora
0: sei la sfida.
2: Il mio competitor, Claudio, ti aspetto.
0: Esatto. Stiamo sforando sulla pubblicità.
2: Per ecco, carità.
0: Mi sono accorto perché stava per arrivare sui denti. Quindi adesso 47
2: perché
0: secondi
2: come passa
0: di pubblicità.
2: Il tempo.
0: Quando ci si diverte, signora mia. Poi abbiamo altre robe da dirvi, ma soprattutto voi dovreste abbonarvi perché a un'ora...
1: Si è fatta una certa.
2: Molto male.
0: Due ritocchi?
1: Due ritocchi.
2: Poco.
1: Bilancio
2: poco.
1: Scarsissimo.
2: Cosa faccio? Esco?
0: No!
3: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Beeper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.
4: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
5: E da oggi anche il mobile.
4: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.

0: Bello, anche sempre bello, ma
1: bisogna salire con gli abbonamenti. E la Cinzia, dato che sai che c'è una parte di insomma quei compagni lì che magari sentono Del Ciwons, gli cala un po' il pugno e vanno per disdire: no, dobbiamo equilibrare, tenere
0: come dice
1: su.
0: Nicola Vecchia, mi cade la catena. Esatto, cioè così cade, mi cade la catena. Catena,
1: cade la catena.
2: Lorenzo, non dare suggerimenti, suggerivano One Short Zig Man.
1: Sì, ricordavo la parola diversa da Zig, ma va bene comunque.
2: Ma perché c'era una sorta
1: di autocensura,
0: cioè, perché non bastiamo noi tre,
1: no,
0: di più.
1: Alziamo il livello. Grazie Lorenzo, grazie.
0: Grazie tanto, tanto amore anche a Lorenzo.
1: Comunque non è quello lo zero tamarro assoluto. Ma torniamo a noi. Si parlava di sfide, non l'avessimo mai fatto, abbiamo aperto il ramo delle carte,
2: il
1: della
2: calcolo,
1: scala 40.
2: Esatto.
1: Ma ragazzi, qui a Salso Maggiore c'è una variante 14 carte, il mazziere 15 che comincia,
0: no,
1: scartando asso 1 tris 11.
0: Ragazzi, questa non la so.
1: Ho capito,
0: non
1: Salso
0: la so.
2: E non la saprai mai,
1: no, no, non oggi, non qui. Se
0: vabbè,
1: vuoi,
0: no, ma tutto questo...
1: Salso Maggiore, no, provincia di Parma.
0: Ci sta.
2: Mollo nelle acque, Salso
1: esatto,
2: promoiodiche.
1: Tra l'altro c'è una variante per ogni paese, Salso Maggiore.
0: Non buttarmi sulle terme, che io è un attimo che mi tuffo. Guarda, non
1: sì,
0: mi
1: sì,
0: buttare sulle terme.
1: Con le carte in mano,
0: esatto,
1: il tavolino.
0: Sì.
1: È così. Quindi mi pare di capire che c'era da segnare la sfida Scala 40, l'abbiamo assegnata. Cinzia Poli.
2: Allora, noi abbiamo. Io noi mi do del
1: esatto,
0: noi Cinzie.
1: Addirittura.
0: Sì, noi Cinzie.
1: L'auto plurale, vai.
2: Magotelma.
1: Abbiamo deciso.
2: No, allora, come presto abbiamo lanciato una sfida che è stata subito afferrata al volo dai nostri ascoltatori e ascoltatrici, cioè venire in trasmissione con noi nelle due giornate in cui andavamo in onda all'alba in questa settimana di abbonaggio.
1: Mi pare.
2: Sì, sono venute due ascoltatrici martedì, ne sono previsti altri tre per venerdì. Quindi,
1: grande
2: sfida accettata.
0: Ma poi volta. Anche il caffè alle 9?
2: Caffè alle 9, sì, ma sì, perché, sì, ma hanno portato addirittura delle torte.
0: Beh,
2: cioè delle
0: perché c'è da dire che le ascoltatrici e gli ascoltatori, quando vengono a trovarci, sempre sono molto affettuosi. E...
2: il cabaret di Pastarelli.
0: Esatto.
1: Quello,
2: e,
1: sì.
2: E poi ne ho una mia privata, che è un po' meno, diciamo, sportiva di quelle lanciate dal mio collega Iampaglia. Allora, ho tirato fuori dal cappello una mia vecchia, insomma, attitudine, un talento un po' nascosto, così, una capacità di parlare e di cantare senza muovere la bocca. E più nello specifico, parlando col naso. E al momento non mi risulta, stranamente che non ci sia
0: praticamente sei campionessa del mondo causa assenza di competitori.
1: Però posso dire, secondo me, se già c'è dell'incertezza sulle regole di Scala 40, potrebbe esserci dell'incertezza su questo, cioè magari sono bravo ma magari non ho capito bene. Io non vorrei mettere troppo, però ti chiederei un piccolo saggio.
2: Ma
1: cioè ce l'hai un grande classico della canzone da naso? Cioè di questa.
0: Se dovessi fare la sfida, su che cosa ti presenteresti? Su quale testo ti presenteresti?
2: Io un po' così a domanda, cioè sono tipo jukebox.
1: Allora prego, Catiu, abbiamo una.
2: Sì,
1: cioè,
0: vado io?
2: Sì, però allora questa è una mio talento, chiamiamolo così, che in radio è totalmente inutile. Perché non si capisce con che cosa sto fonando in quel momento.
0: Però io e Matteo ti vediamo, ma tu. Puoi,
1: noi proviamo a descrivere come
0: cantare,
1: Alberto Angela.
0: Tu puoi cantare col naso?
2: Sì, certo.
1: Cioè, ha delle corde dentro le
0: allora,
1: narici.
0: Proviamo. Volare.
1: Dai. Vai. No, ragazzi. No. No, ragazzi. Cioè, ma cos'è? Cioè, ma i ventriloqui due o tre gradini sono... Ma Cinzia! Ma io pensavo una roba molto più cialtrona, ma qui siamo a dei livelli altissimi.
0: Dire,
2: sì, però qui voglio delle regole certe, non come a Scala 40, se
0: allora...
2: no mi arriva gente che canta coi rutti, io quelli non li sono.
0: No,
1: allora, io ti dico una cosa, sei
0: carità.
1: Bravissima, però a San Pellegrino Terme lo fanno con le orecchie, lui, che sono regole un po' diverse.
2: Un po' diverse, sì.
1: Un po' diverse, bravo. Allora, io voglio un ascoltatore che dice, io sfido Cinzia Poli su questa cosa, perché... non riesco a immaginare che nel mondo esista una persona più brava con un talento ancora più raffinato in questa,
2: esatto,
1: in questa abilità. Ma soprattutto vorrei vi abbonaste, perché tendenzialmente siamo qui per,
2: per questo.
0: Massimo non ha lasciato qui il testo, se no ti facevo leggere col naso
1: la
0: conto,
1: poesia
0: conto anche se non si riesce a, non si riuscirà mai a portare il pathos che ha portato
1: Massimo.

0: l'autore. Esatto. Vabbè.
1: E invece tu, Matteo?
2: Mattia Villaggi.
1: Mattia Villaggi.
0: Matteo Mattia.
1: Con la sua identità.
2: Esatto, multipla. Io avevo del... Allora, a parte che sono... Questa cosa mi ha ferito molto. Sono in riserva, nella riserva, sono la riserva della squadra del quizzone di Rarubini.
0: E lo so, allora l'ho sentita stamattina che ha detto no, perché poi si è infilato anche Villaggi. Brutto, eh.
2: Ma molto brutto, perché soprattutto molto falso. Cioè, questa cosa qua io gliel'ho detta ben prima dell'idea di fare una squadra. E lei ha tentato di trovare squadre di partecipanti per, capito, col piedone.
0: Brutto. Siete anche vicini di
2: me. Ma lei alterna questa cosa di no, però Villaggi ci deve essere poi vabbè, inserito però, via. A seconda di,
0: certo.
2: Vabbè, comunque lì sono riserva, però sono titolare, devo capire in quale. Ci sono tre sfide videogiochi, che sono due già segnate. Una è Mario Kart. Sono un cane a Mario Kart, però
0: che, cioè, per me è come se tu stessi parlando in turcomano.
2: È Super Mario che va sui go-kart.
0: Non importa. Io non capisco. Sento le parole, ma non capisco il significato.
2: In questo momento, esatto.
1: Non associ delle azioni
2: poi
1: concrete.
2: L'altra segnata è Street Fighter 2. Quella avrei voluto fare io, ma la fa Disma, che aveva
0: fregato.
2: Proposto Mario Kart.
0: Poi basta, togli Def. Esatto, avevamo detto che facevamo
2: tolto.
0: Una copia.
2: Però queste sono già segnate. Mi stupisce che non sia ancora segnata la sfida al sottoscritto a FIFA. Allora, lo dico, tutti questi giochi...
0: Cos'è FIFA?
2: FIFA e calcio.
0: Calcio.
2: Tutti questi giochi sono in versione vintage, quindi Mario Kart è sul Nintendo, Street Fighter credo sia sul Sega Mega Drive o qualcosa del genere, FIFA è sulla PlayStation 2, quindi sarà FIFA primi 2000, qualcosa del genere. Però che nessuno si sia proposto per sfidarmi a FIFA, francamente
0: mi
2: sorprende, anche perché ci si può proporre in più di uno, ma lì si fa il torneo, cioè proprio un po' eliminazione
0: però
2: diretta.
0: Scusa, fammi capire, cioè tu dici FIFA è un gioco degli anni 2000, quindi che a un certo punto si è dismesso?
2: No, cioè, ogni anno esce, cioè, con
1: degli aggiornamenti.
2: Sì. Con le rose aggiornate, un po' meglio la grafica o un po' peggio la grafica a seconda della...
0: Ah, quindi non è che è stato abbandonato e che stiamo...
2: Siamo noi che siamo
0: riesumando.
2: Nostalgici.
0: No, vabbè, era solo per capire se stavamo parlando di una cosa che non era più tanto condivisa, invece no, se esce tutti gli anni vuol dire che...
1: Esatto. Tra l'altro a Monticello Terme giocano a FIFA con le regole tutte loro.
2: Sì, esatto. È vero, è vero. Per cui, se non siete di Monticello Terme, le regole le dà la Play e potete iscrivervi, perché anche lì c'è carenza di sfidanti. Detto questo,
0: io l'unico videogioco che ho fatto si chiamava Pac-Man.
2: Beh,
0: basta. È l'unico videogioco al quale ho partecipato. Credo fosse in un altro secolo, però
2: sicuramente era in un altro secolo. Però praticamente tutti quelli che abbiamo citato lo erano.
1: Sono quelli che si chiamano Arcadia, perché erano dentro nelle sale gioco.
2: Allora FIFA no, FIFA. Mario Kart con un piede sì un piede no. Street Fighter sì.
1: Sì, io me lo ricordo, totalmente. Ci giocava mio fratello.
2: Certo, mitici personaggi.
0: Vabbè,
2: ma
0: quindi ti mancano
2: mancano sfidanti in FIFA. Sì,
0: dai,
2: sì. Allora,
0: sono sfidanti, forza. Ma
2: Schiaffino si è tatuato Pac-Man sul polso. Cioè, c'è gente che comunque...
0: Che sta peggio di me.
2: Noi adesso siamo qui a lagnarci, no, capito? Va bene. Cioè,
0: perché Schiaffino, cioè, però vedi che lui è, come dire, mi va dalla briscola chiamata al Pac-Man, poi ce n'è un altro forse che faceva di gioco. Cioè, è orizzontale.
2: Schiaffino, sei orizzontale. Prendila un po' come vuoi questa annotazione. Allora... Detto che vi dovete abbonare,
0: esatto,
2: ci dovete dire mi sono abbonato. Ripetiamo quello che ci ha detto Massimo Bacchetta. Dovevano arrivare oggi 50 abbonamenti, siamo a 25. Lo eravamo anche un'ora fa. Sarebbe ora di muovere questa.
1: Sono stati fatti 25 abbonamenti e non li abbiamo fatti noi.
2: No. Mettiamo qualcosa in palio. Allora, se vi abbonate, potete scegliere il prossimo gradino di Tamarria che scaleremo con la playlist di oggi.
0: Prossimo gradino di Tamarria a insindacabile giudizio della triade qua, cioè,
2: certo,
0: perché il livello deve essere alto di Tamarria.
2: Certo, non è che arrivate,
0: non è che
2: dite,
0: puoi arrivare
2: finché la barca va.
0: Esatto, con Orietta
2: Berti.
0: Però ci vuole un livello, insomma.
2: Esatto, sappiate che arriviamo dagli Ace of Base,
0: Hard.
2: Per cui quella roba lì. Allora, Tommy, tu mi dici che avreste voluto fidare me a sfidare me a Street Fighter 2, anch'io. Vediamo, magari magari faccio riserva pure lì. Che grande.
0: Che qualcosa succede.
2: Sai, colleghi, quanto mi adorano. Qual è il mio personaggio fetish? Vabbè, allora, con Dalcim era troppo facile. Direi Blanca. E detto questo, che ha escluso.
0: Tu sai cosa vuol dire?
2: Sono dei personaggi.
1: Il nome dei personaggi che fai scontrare, esatto, tra di loro. Cioè, tutti giochi in quanto.
0: Quindi noi siamo team Blanca.
2: No, io sì, no, io personalmente sì. Però non partecipa, partecipa di
0: Io sostengo, quindi. Cioè, quindi se tu sei team Blanca, anch'io team Blanca.
2: Sì,
0: basta bacchetta con degli un'occhiataccio.
2: Ho guardato malissimo, ragazzi, esatto. Ma voi non avete capito che noi usciamo di qui e rischiamo una fine tremenda.
0: A pezzi ci fanno.
2: Cioè, veramente. Poi ci scrive Carlo che FIFA 2000 avrà anche i comandi completamente diversi, oltre ad avere giocatori disegnati modello omino delle porte del bagno da quelli della PS4. E FIFA 2020, secondo me, è per questo che non trovi sfidanti. Ma stai, io se ti upgradi posso provare a mandarti mio figlio di 12 anni. Allora, innanzitutto, ma che coraggio hai a mandare davanti tuo figlio? E poi no, FIFA puoi giocare coi comandi classico o alternativo dal 2000 in avanti, per cui più o meno quello è, e secondo me non è un problema di grafica perché è un grande classico. 3316214013 per SMS, WhatsApp e Telegram. Tommy, che cacchio ridi perché ho detto Blanca? Scusa, manda un messaggio in cui ride. Vabbè, oppure 0233001001 per chiamarci.
1: Chiamateci, pronto?
3: Ciao,
2: come ti chiami?
3: Ciao, sono Lisa.
2: Ciao, Lisa.
3: Ciao. Niente, solo per dirvi che, visto che qualcuno dice che langue a quest'ora l'abbonamento,
2: sì.
3: E allora mi sono appena abbonata.
2: Sì! Grandissima! Allora, questo mette in discussione.
0: Ci hai restituito senso, te lo tanto. Voglio dire. Ci hai restituito senso.
2: No, perché non so se ti sei.
3: Siccome appunto mi sentivo un po' così,
2: era
3: 3 giorni che lo dovevo fare.
1: Si percepiva che eravamo un po' così, eh?
2: Sì.
3: Sì, eravate un po' così, però volevo però dire una cosa.
2: Sì.
3: Siccome prima parlavate degli orari degli ascoltatori, eccetera.
2: Sì.
3: Dunque, io vi ascolto un po', poi c'è anche Cinzia Poli, perché io mi alzo la mattina prestissimo, quindi ascolto la mattina presto.
2: Sì.
3: Poi ascolto più o meno da musica leggerissima con Davide Facchini,
2: sì.
3: Poi perché torno dal lavoro più o meno libero lì, e poi però volevo citare un attimo quei
2: sì.
3: programmi, perché potrei dirvi di tutto e di più, perché è ovvio che ho, tra virgolette, come tutti, perché è normale che sia così,
2: certo.
3: Anche... diciamo sacrosanto che sia così, i conduttori che mi interessano per le tematiche, gradisco come modalità perché c'è un'affinità, eccetera, e poi ci sono quelli invece che non hanno presa, non mi arrivano, no? Ma questo è normale,
2: certo.
3: Quindi non sono tanti, devo dire, quelli che mi arrivano.
2: Molto bene.
3: Anzi, ritengo che proprio mi sono decisa dopo tanti anni, perché vi ascolto, a fare l'abbonamento, proprio perché ritengo essenziale la funzione di Radio Popolare.
2: Grande.
1: È bello che tu l'abbia deciso oggi, adesso,
2: durante il delirio. Esatto.
1: Delirio. No, nonostante
3: diciamo
1: il delirio.
3: Che 3 giorni.
1: Che rimugini.
3: Che lo voglio fare, sì, no, nel senso che ho detto questa tornata lo faccio via.
1: Sì.
3: E basta, appunto. E poi chi l'uno chi l'altro, c'era sempre qualche conduttore che però appunto non voglio fare nomi,
1: no.
3: Sappiate che, ripeto, ce ne sono molti che stimo, apprezzo e trovo veramente bravi, ma volevo anche citare un attimo, perché almeno tra i conduttori che stanno facendo l'abbonaggio, tra l'altro mi piace molto questa cosa che è mischiato un po' le persone che si occupano di varie cose e hanno diversi ruoli, perché questo permette poi agli ascoltatori, soprattutto a quelli che ascoltano solo in determinate fasce, di capire qual è la ricchezza anche di voce di Radio Popolare. E a proposito di questo volevo citare un attimo, perché mi sembra semplicemente, ma non perché siano più bravi o meno bravi di altri, ma perché almeno nei momenti dell'abbonaggio che ho subito io finora, sento pochi ascoltatori che diciamo li citano, chi fa i programmi della sera, quelli che arrivano dalle 20:30, perché io ritengo che ci siano almeno per quello che riguarda i miei interessi, non come qualità sia del conduttore che del lavoro di redazione, sia del giornalista, insomma, non questo, ma il mio interesse, io trovo che siano veramente assolutamente indispensabili, perché questi veramente non li fa nessuno, né a livello gli fa già poco a livello nazionale solo una radio, ora sempre meno visti i tempi che tirano, ma non gli fa nessuno veramente, che sono quelli del lunedì sera, quindi di Jealous Rock, perché parlare delle carceri è importantissimo. E quelli di fuori, le ragazze, io le chiamo così affettuosamente, di Fuori Registro,
2: sì,
3: che sono veramente veramente brave, e poi Elena Morvillo, che fa una trasmissione sui generi, che sì, è veramente diciamo
1: utile, essenziale.
0: Lisa, lasciami ecco, dire che a parte Mordiglia, che tu senti anche in orari diurni,
3: sì,
0: le altre due trasmissioni che hai citato sono trasmissioni fatte da volontari e quindi hanno un valore ancora più importante, perché vuol dire che sono proprio persone che ci credono, e quindi mi fa molto piacere che tu le apprezzi, ecco, e mi fa piacere riconoscerlo,
1: e l'abbonamento,
0: ecco,
1: sia dedicato
0: anche a loro, certo,
3: anche a loro, esatto, poi è dedicato a tutti, anche a quelli che, ripeto, non mi piacciono, che però sono essenziali secondo me, perché non piacciono a me ma piaceranno a molti altri ascoltatori, anzi, che sono comunque colonne della radio.
0: Sì.
3: E poi volevo così anche un'altra cosa, dire un'altra cosa che mi piace di Radio Popolare, che comunque Radio Popolare è un andata e ritorno. Per esempio, uno dei vostri collaboratori più cari, che per qualche tempo non è stato più con voi, ma è di recente tornato almeno su estivo, che è Angelo Miotto, mi sembra.
2: Sì,
3: sì. Che io ho conosciuto perché sono andata a fare delle visite da lui guidate in occasione del 25 aprile con credo Feltrinelli, eccetera, lui ha collaborato, ecco, conosciuto in quelle occasioni, e che soprattutto c'è comunque, al di là del conduttore, un livello di qualità sulla continuità con cui vengono affrontati temi che vanno sia da la cultura in senso generale,
2: sì,
3: sia l'attualità politica, sia i temi fondamentali. Adesso cito una trasmissione, perché purtroppo sabato non riesco a seguire niente perché lavoro tutto il giorno, quindi
2: sì,
3: Matteo, mi spiace molto averti, con tutto rispetto per Dario Grande e Elisa, grazie, giusto?
2: Sì.
3: Corretti i nomi di volume. A me comunque il fatto di sentirti fino all'anno scorso in quella fascia, però subito dopo Musica Leggerissima, comunque mi dava, insomma, era una cosa che da vivo, purtroppo so che fai il sabato adesso, ma
1: vieni con me,
2: sì, sono tornato in quotidiano, sì, quest'anno ci sono tutti i giorni,
1: okay, grazie Lisa, sì, grazie,
3: riesco a seguirti. E ultimissima cosa, volevo citare anche a parte Va Pensiero la domenica mattina, che anche la conduzione della domenica mattina e le varie rubriche sono veramente importanti, e anche non ultimo, perché anche loro sono poco, diciamo, sono più di nicchia, quindi diciamo così poco citati, Ivan Carlo della redazione della musica classica,
2: sì,
3: della domenica mattina,
1: certo,
3: che comunque tanto di cappello, insomma.
1: Grazie Lisa.
2: Allora, grazie,
1: Lisa,
2: un abbraccio.
3: Grazie.
0: Allora, mi piace.
3: Continuazione.
2: Ciao, grazie anche
0: ciao
2: a te.
0: Allora, mi piace ricordare il lavoro di tutta una serie di volontarie e volontari che contribuiscono al palinsesto di Radio Popolare, perché quando noi diciamo che fare la radio costa tanto, fare la radio costa tanto perché appunto sono tante ore di palinsesto da coprire, le persone devono essere giustamente pagate, poi noi abbiamo dei salari molto, insomma, bassi rispetto alla media delle altre radio, ma dobbiamo anche ringraziare tutta una serie di persone che sono vicine alla radio da moltissimi anni e che con il loro lavoro volontario contribuiscono al palinsesto di Radio Popolare anche su temi di una certa rilevanza, come citava l'ascoltatrice, le carceri, la scuola, poi abbiamo, ricordiamo anche il contributo di altri che sono da noi volontari, Andrea Di Stefano, il professor Ruggeri, Vittorio Agnoletto, cioè tutte persone che
1: professionisti,
0: esatto, professionisti che prestano il loro lavoro volontariamente per arricchire il nostro palinsesto. fine del pistolotto.
2: Detto questo, Lisa si è abbonata. Cioè, non so sì, se avete capito, esatto, si può fare a quest'ora, esatto, sì, non sì, è sì, impossibile, allora, lo ha testimoniato.
1: Lei quindi diceva che non voleva fare nomi, noi facciamo il suo, Lisa, esatto, in quanto rappresentante della possibilità di emergere, emergere sì, dal nero e diventare ufficialmente ascoltatore.
2: Sai cos'è?
1: È ascoltatrice.
2: Che Bacchetta ha dato un obiettivo a stasera, 25. Ci diamo uno, l'abbiamo smosso, sì, non abbiamo tolto la pietra.
0: E due ritocchi.
1: Uno e due ritocchi.
2: Diamo un obiettivo a noi, visto che abbiamo 34 minuti, arriviamo a
1: tre.
2: Dai, a tre. A tre. A tre. Non so. Ricordo
1: tre tanto,
2: che a tre abbiamo messo in palio, tra l'altro Lisa non ha voluto farlo, ma potete scegliere il prossimo gradino di Tamaria della nostra playlist. C'è chi dice guarda, sono già abbonato però, e propone lo stesso.
0: Eh no, non vale, non
2: spiace,
0: vale,
2: spiace,
0: non
2: Stefano,
0: ci vuole,
2: ci vediamo tanto bene, però in questo momento è per chi si abbona da adesso, si
0: anche perché
2: ora
0: io ti ho dato una mission.
2: Sì, a me, sì.
1: A te.
0: Che è l'ultimo sì, pezzo. No,
2: l'ultimo.
0: Ti ho dato una mission, guardami negli occhi.
2: Guarda. Allora, mi potete sfidare su quello che volete, ma sulla Tamaria. Guarda, vorrei avere qua Facchini. E sull'ultimo pezzo lo batto senza
0: dubbio.
2: Ed guarda,
0: è per questo
2: dubbio
0: che ti dico, guardami negli occhi, l'ultimo pezzo, Tamaria. Supremo,
2: no,
0: imbattibile,
2: imbattibile, okay, imbattibile. Va bene, mettiamo un po' di musica, visto che eravamo in onda fuori onda tessevamo le lodi di Rihanna.

0: Man Down alle 15 e un minuto, siamo entrati nell'ultima mezz'ora di queste due ore di conduzione di questa magica tripletta.
1: Ma quando mai vi ricapita?
0: Ma quando vi ricapita? Formata da Catiuccia Arlanzani, Cinzia Poli e Matteo Villaci, all'insegna della spannometricità.
1: Allora, come friggitori d'aria, secondo me abbiamo preso... Sì. Un top così. Di voti, cioè friggitori fuori, d'aria, fuori, superstar, sì. Portatori di abbonamenti, meno.
2: Dovremmo friggerne uno.
0: Dovremmo friggerne ancora un paio da qui alla fine, per cui radiopopolare.it, molto facile perché lo sapete già, ma io ve lo ripeto perché voi ve lo volete sentire ripetere, allora ve lo ripeto. C'è il tasto abbonati qui, lo cliccate, avete quattro opzioni, ne scegliete una, compilate il modulo e poi ce lo dite, quindi o screenshot al 331-6214-013 oppure ci chiamate allo 0233-001-001 come ha fatto Lisa.
1: E ci date quello straccio di soddisfazione
2: di aver portato a casa qualcosina.
1: Dopo io esco, vado su al mio piano, la Masera mi guarda e dice non hai combinato niente, è stata su due ore, cosa hai portato a casa?
2: Eri fuori ufficio.
0: Ma poi c'è qui fuori Bacchetta, ragazzi.
1: No, Bacchetta è andato, l'ho visto.
0: Nome.
1: Con la faccia truce, ma l'ho visto andare.
0: Bacchetta è nascosto da qualche parte.
1: È dentro di noi, Bacchetta,
0: sì, esatto.
1: Va bene.
0: Allora, c'è Seb che ha una domanda per l'amministratrice.
1: Eccola
0: delegata.
1: Qua.
0: Bilancio 2025.
1: Sì.
0: Ma perché aumenta l'audience e diminuiscono i ricavi pubblicitari?
1: Caro ascoltatore, perché si chiama crisi internazionale, nel senso che purtroppo l'anno scorso e quest'anno ancora peggio, ci sono dei cali notevolissimi nel settore pubblicitario, non soltanto da noi ma in generale in tutte le radio, perché appunto la benzina costa quello che costa, ci sono le guerre e c'è una depressione in generale dei mercati, e quindi il primo elemento che soffre è quello commerciale. Noi siamo nell'associazione Eranti Corallo e poi partecipiamo con altre radio in Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna all'operazione legata al DAB, cioè la trasmissione non sull'FM ma sul digitale, e anche lì stiamo facendo investimenti in Piemonte eccetera, e anche su cifre piccole diverse radio sono in difficoltà a stare al passo con gli interventi necessari per stare dentro queste operazioni. Per fortuna noi ce la facciamo, però questo per dire che noi non abbiamo nessun tycoon, non abbiamo un imprenditore che nelle sue molteplici attività ha anche le radio o il giornale, la radio locale o il giornale locale o la TV locale, e quindi ha l'opportunità di far girare la pubblicità in un altro modo. Noi non abbiamo nessuno che copre i nostri rossi, dobbiamo essere capaci noi di mantenere i numeri in equilibrio, e quindi questo ci rende sempre più unici nel parco delle radio locali ma anche nazionali, cioè oramai tutte le radio appartengono a gruppi editoriali più importanti, dove ci sono imprenditori che investono nell'editoria, non so, facciamo l'esempio di uno, Cairo.
2: Sì. Una casa.
1: E ne diciamo uno che appunto sta nel sistema dei media ma avendo anche altre attività. Quindi per fortuna gli ascolti tengono, aumentano, e quindi questo è bene, ma nonostante questo il settore commerciale in assoluto è in forte depressione.
0: Quindi avete capito cos'altro deve aumentare oltre agli ascolti? Gli abbonamenti. Molto facile.
2: Dobbiamo
0: per riuscire a compensare questo momento difficile, che peraltro è difficile sotto un sacco di aspetti, penso ve ne siate accorti, non è proprio il momento più allegro storicamente degli ultimi decenni. Pensate se dovesse andare in sofferenza pure Radio Popolare, non si può, quindi vediamo di rimediare e abbonarvi. Dopodiché in questi ultimi 25 minuti potete scriverci o chiamarci anche un po' per altro. Avete notato? Hai notato che spiegazione?
2: Sì, cambia subito tono.
0: È incredibile, sì.
2: Entra in modalità, quando entra in modalità
1: esatto.
2: Admin.
0: Esatto. Admin. Diventa serie. Per cui, dato che abbiamo
1: ma
0: l'admin.
1: Ma questa è un'abilità, certo. Riconoscimela.
0: Beh, certo. Visto che abbiamo qui l'admin ancora insieme a noi per 25 minuti, poi ce ne andiamo tutti. 25 minuti scarsi, in realtà sono 23. Se avete domande, cose, fate come Seb e scrivete, o meglio ancora, 02 33 001 001, e chiamateci, anche perché l'alternativa è che noi vi riempiamo di tamarria.
2: Io, tanta tamarria.
0: Sì, ne avrei già pronta un po'.
2: Ma certo, ce l'hai sempre lì.
0: Che faccio?
2: Vai.
0: Lascio?
2: Procedi, vai.
3: Well now, we call this the act of making.
0: Qualcuno
1: ti faccio gli occhi,
0: avere...
1: Ti sto facendo,
0: guarda,
1: gli occhi.
0: No, guarda, non è il definitivo, guarda, c'è tempo. Però, insomma, dai.

0: Bloodhound Gang.
1: Entriamo come dei mammiferi.
0: Come dei mammiferi, esatto. Come farebbero dei mammiferi su Discovery Channel. Ho intristito l'amministratrice delegata.
2: No, è che nel frattempo abbiamo una questione. Dovuta distrarre, ma adesso torno qua.
0: Noi invece abbiamo una telefonata allo 0233 001 001. Pronto?
2: Pronto?
3: Pronto.
0: Eccoti, ciao, come ti chiami?
3: Matteo, mi sentite?
0: Che bel nome, benissimo.
1: Ciao Matteo.
3: Ciao, no niente, volevo, sono un ascoltatore abbastanza giovane, ne parlavo giusto l'altro giorno con i miei amici che tra le tante fonti di informazione Radio Popolare a quest'anno sarà diciamo una delle mie principali, se non la principale fonte.
0: Sì.
3: E niente, volevo ringraziarvi per il lavoro che fate e per tutto.
0: Matteo, sai che dobbiamo farci una domanda?
1: Esatto.
0: Lo sai?
1: Ci stai ringraziando a parole o ci stai ringraziando con uno screenshot che dimostra che ti sei abbonato?
3: Allora, io già dall'anno scorso ho iniziato a ascoltarvi l'anno scorso con frequenza e purtroppo l'abbonamento e l'abbonamento giusto non riesco a farlo, ma già dall'anno scorso io ho, diciamo che sostengo la radio in forma di tesseramento e comunque non con la cifra minima ma con un pochino di più.
2: Bravo ragazzo,
1: bravo. Bravo.
2: Ma quanti anni hai Matteo?
3: 30.
2: Ma adesso bravo, 30 Matteo. È tanto o è poco?
0: È l'età in cui inizi a pensare di avere tanto, ma poi arrivi a 40, 41 e inizi a dire 30!
1: Un ragazzino.
0: È in realtà.
2: Allora forza Matteo.
3: Adesso è poco.
0: Bravo, meno male. Vabbè, non stavo per dire una cosa un po' infelice, non la dirò. Ciao Matteo, grazie.
2: Grazie.
3: Ciao. Grazie,
0: ah Matteo, ciao. Mi raccomando, fai proseliti tra i tuoi coetanei e su chi poi può permettersi abbonamento, rompi le balle. Ci contiamo tanto.
3: Sì.
0: Ciao Matteo.
1: Ciao, grazie Matteo.
3: Spero di potervi supportare l'anno prossimo, anzi lo farò con l'abbonamento.
0: Grande, grazie
2: Matteo. Ognuno con le sue possibilità,
0: esatto.
2: Quindi ci mancherebbe.
0: Un grande abbraccio, ciao.
1: Ciao grazie. Matteo.
0: Ciao. Per un Matteo che in questo momento economicamente non ce la fa, dovresti esserci proprio tu, caro il mio Stefano, Mario, Marco, Giovanni, Giovanna, Piera. Piera, perché non sei abbonata? Piera, Matteo, non ci dire, perché non sei abbonata?
2: Non so, lei tu che vuoi?
1: Piera è così, ha un sacco di soldi, guadagna un casino, ma ascolta tutti i giorni la radio, ma dalla mattina fino alla sera, niente.
0: Poi la vedo lì che dice, brava, bene Cinzia qua, e poi sbuffa, entra, bacchetta, adesso stai esagerando, poi entriamo all'abbonaggio e lei, com'è divertente, e non si abbona.
1: No, niente, mai, dai, sono 10 anni che fa così, guarda,
0: Piera,
1: è così.
0: Ce l'abbiamo proprio con te, allora.
1: È il momento di cambiare atteggiamento.
0: Esatto, per cui contiamo su di te. 331-621-4013, il numero per SMS, WhatsApp e Telegram, diretta at popolarenetwork.it per le mail, 0233-001-001 per fare come Matteo e chiamarci in onda per chiacchierare un po' di ciò che avete in mente, volete condividere con noi visto che siamo in abbonaggio e lo potete fare. Abbiamo ancora 18 minuti, siamo ancora un abbonamento,
2: è una promessa
0: di abbonamento tra un anno, che però
1: è un countdown veramente.
2: Ancora non ce l'ho
0: no.
2: Conta Bacchetta.
0: No.
2: Dentro conto l'abbonamento tra un anno non c'è. Ahimè.
1: Non entriamo nei versi alati del poeta.
2: No, ci mancherebbe, non vorrei mai.
0: No, non
1: entriamo al massimo in uno stornello di quelli canzonatori.
0: Canzonatore, esatto, da osteria,
1: esatto.
0: Capito?
1: Osteria numero uno è il numero degli abbonamenti che abbiamo fatto.
0: Esatto.
1: Con i tre.
0: Esatto. Che comunque,
2: poveri, guarda che brutta figura. Adesso
0: un terzo di abbonamento a testa.
2: Prima di tornare nel mio ufficio, adesso perdo del tempo qua in cortile perché mi sgridano.
1: Io abbiamo un 33,3 periodico di abbonamento da intestarci a testa.
0: È veramente
1: due ore
0: ragazzi, molto basso.
1: Ve lo dico,
0: e soprattutto, nonostante Lisa volesse, come dire, confutare la tua tesi, per cui a quest'ora gli ascoltatori. Sono un po'. alla fine mi sa che Lisa.
2: Lisa, non che l'ha fatto per Lisa. Perché noi abbiamo proprio fatto il pianto greco, eh?
0: Sì, cioè, sì, ma noi siamo, ce l'abbiamo pronto il pianto greco. Questo lo, cioè, lo dovete sapere da casa. Abbiamo il pianto greco
2: sempre
0: in
2: pronto,
0: canna, esatto. Abbiamo altre cose anche in canna, ma non quelle che pensate voi. Abbiamo della Granta Maria. Io lo dico, io riempio questa fascia finché non arrivano abbonamenti, telefonate. Potrebbe diventare non stop.
2: Vabbè, l'importante è che sul finale tu non mi tradisca.
1: Secondo me noi adesso subiremo un'accelerata di abbonamenti. Ma me lo sento.
0: Vediamo.
1: Ah, sì. No, perché
0: la canzone si interromperà col prossimo abbonamento.
2: Vibra il cuore.
1: Le vibrisse, mi vibrano le vibrisse, esatto, da gatto che ho.
2: Hai delle vibrisse. Un'estrasistola continua.
0: Il mustacchio vibristico.
1: Il mustacchio, guarda, vedi questo baffetto qui, esatto, da fredda calo che mi vibra.
0: Che funziona. Qui, e questi sono abbonamenti che arrivano. Non può fallire il baffetto di Cinzia Poli.
1: Quando vibra, ting, ma arriva quando incasso una... Così, un cospicuo bonifico.
0: Esatto. Allora, niente, per il resto questo. Lo ripeto, questo brano si interromperà quando ci chiamate o anche quando finisce, cioè

0: C'era anche Achille Lauro in questo mischione tuaristico.
1: Si riconosceva, sai, si riconosceva.
2: Adesso parliamo tutti così?
0: Sì, oppure troncale finà. Esatto. Fino alla fine della puntata.
2: L'abbonamento, allora, lo vogliamo fare.
0: Vogliamo fare l'abbonamento? Abbiamo bisogno di voi.
1: Io tra il farfallino e questo soccombo,
0: abbiamo bisogno di voi. Bisogna metterci un po' di Achille Lauro dentro. C'è Gaia che se non fosse già abbonata non si abbonerebbe, non sarebbe abbonata per non interrompere Tuari.
1: Per non interrompere questa emozione, certo.
0: Posso dire, io farei quasi un appello e chiederei a voi di alzare la mano sotto forma di messaggio di telefonate, perché vorrei sentire la percentuale di tamarri all'ascolto. Cioè, perché noi diamo per scontato che Radio Popolare, cioè, ovviamente lo sappiamo, siamo tutta gente raffinata,
2: certo,
0: tutta gente,
2: certo,
0: capito,
2: come no,
0: di alta estrazione culturale.
2: Certo, certo.
0: Ma quella vena lì, secondo me, molti di noi, perché poi saltano fuori, c'è Bianca che mi chiede cosa penso di Comagatte, tutto il bene ovviamente, penso di Comagatte, c'è Roberto che scrive Shazammata, capito? Cioè, e qui siamo quasi allo zero tamarrico assoluto, per cui dichiaratevi, dite io sono tamarro e sono abbonato, io sono tamarro e mi sono
1: mi sto abbonato,
0: anche perché se nella quota totale di ascoltatori, questi 200.000 quotidiani, neanche il 10% è abbonato, secondo me di questo 10% la quota tamarra è ancora inferiore, cioè dobbiamo crescere nella rappresentanza, perché poi gli eventi magari li organizziamo con Achille.
1: È un'operazione di tutto rispetto, guarda, è un'operazione di tutto rispetto.
0: Quartieri, fatevi sentire, che lo so che insomma quando a segnale convenuto ci si muove.
2: Esatto.
0: E per quartieri intendo le periferie,
1: le zone.
0: Quindi,
2: ti ricordo che io sono di Baggio. Comunque,
0: tu sei di Baggio, sono della Barona, cioè, per cui Grattosoglio, Corvetto, San Siro, ragazzi.
1: Venivo da San Siro.
0: A parte che dovreste temerci,
1: esatto, fammi un po' paura.
0: Esatto. Io non sapevo di sta triade, qui sembra, vabbè. Ma soprattutto dichiaratevi fuori. Fino oggi pensavo di essere tamarro, per esempio, ci scrive Andrea, ma avete vinto. E non abbiamo ancora finito.
1: E guarda che qui ci hai rappresentate anche diverse generazioni. Guarda proprio che c'è un incrocio.
0: Vero. No, qui è esatto, cioè è la perfezione. Comunque Roberto ci scrive, devo comunque ammettere una cosa, saranno anche pezzi tamarri, ma hanno un ritmo molto interessante. Allora, il mio intento
2: è quello che direbbe un musicologo, così.
0: Esatto.
1: Troppo chic.
2: Etnologo,
1: troppo chic a charme.
0: Esatto, quello che direbbe un tamarro che vuole fare da stilare.
2: Etnologo in alcuni popoli della
0: esatto, in alcuni popoli della Sud Milano portano.
2: Ci si richiama con questi strumenti così.
0: Queste ritmiche
2: tribali,
0: così, appunto, tribali. Chiaramente tribali. C'è Fabio che scrive: mi sa che io e Matteo abbiamo ascoltato la stessa musica meravigliosa, ma anche le stesse cose di cui vergognarci. Team Tamarro
2: sempre.
0: Esatto, grande Fabio, abbonatissimo. Fai abbonare Fabio, dobbiamo muovere le zone.
1: Sempre porta l'amico, porta il cugino.
0: Portiamo le periferie al centro, facciamoci rappresentare.
1: Siamo qua, guarda quante ne abbiamo già messe giù.
0: Esatto.
1: In un attimo.
0: Mi raccomando, sì, però abbonatevi, raga.
2: Periferie
0: abbonate, periferie abbonande.
1: Abbonande.
0: Abbonande, che sono le mie preferite. Avevamo detto, vogliamo fare 3 abbonamenti.
2: Ci mancano 9 minuti.
1: La risposta della segreteria la dico la tamareria la dico dopo, quando ti
2: sa che le mie vibrisse
0: hanno vibrato a casaccio. Totalmente a casaccio. Vabbè, non ci si può più fidare nemmeno delle
2: dei miei baffi, ma tu pensa.
1: Ne parlerò con Iampaglia, gli dirò: ma cosa è successo? Cosa gli hai fatto?
2: Mi ha scaricato i baffi.
0: Esatto. Ha scaricato i baffi. Niente, vabbè.
1: Mancano 9 minuti. Cosa devo fare?
0: Io lo so cosa vuoi da me.
1: Dai.
0: Ma posso?
1: Ma puoi.
0: Allora.
2: Ci sarebbe così tanto da dire.
0: Sarebbe così tanto
2: e da dare.
0: Dire. Ma perché dirlo noi?
2: Quando
1: può dirlo?
0: Aspetta che ho sbagliato a scrivere. Quando potremmo farlo dire.
1: Perché hai detto troppa roba insieme, capisci?
0: Non so se partire. Io ne ho 2 dello stesso autore.
2: Aspetta, Sara ha compilato il modulo abbonamento 107.5 e dice: ma adesso come funziona? Clicca,
0: invia,
2: Sara, clicca, invia.
0: Gamma mia, Sara. Oh, Sara ci porta di fronte all'inferno. No, a uno. No, manca uno.
1: Manca uno.
2: Ha detto fatto.
1: E 2 ritocchi.
0: Grande,
1: dai,
0: Sara,
1: dai.
0: Allora
1: posso
0: iniziamo
1: salire,
0: andare in bolla. Aspetta,
1: posso salire al mio piano?
0: Quasi, perché non possiamo far finta che non aspettassimo 3.
1: Va bene, 3.
0: Questo vuol dire, ve lo dico, che avete 8 minuti per fare l'abbonamento più importante per questo trio delle meraviglie.
1: Per permettere alla Catiu di tornare nel suo ufficio.
2: Alla vola.
0: Per permettere
1: senza
0: a noi
1: un coro di bu.
0: Di dire... ce l'abbiamo fatta.
2: Ce l'abbiamo fatta.
0: Un abbonamento è proprio il tuo, chiaramente il più importante di questa fascia, targata Catiu Giarlanzani, Cinzia Poli e Matteo Villaci. Fatelo ora, perché se non succede, ma se succede, che soddisfazione.
1: Che soddisfazione.
0: Va bene, allora dicevo, ce n'è uno fintamente romantico di questo autore, vorrei chiamarlo compositore, e ce n'è uno più proprio dichiaratamente tamarrissimo. Li metto entrambi, quindi scegli, scegli da quale partire.
1: Vabbè, prima romantico.
2: Prima romantico.
0: Dai, io spero che mi riconoscerai che oltre non si può andare.
1: Va bene.
2: Amor tu sci.
0: Mi riconoscerà.
1: Tanto amore.
0: No, perché pensalo adesso il compagno, capito?
1: Amore ho detto.

0: possiamo anche entrare a questo punto. Anche perché
1: Ti bulli.
0: Mi bullo ragazzi. Non mi sono cresciute delle buffalo ai piedi improvvisamente. Questa è giostre calcio in culo.
1: Questa
0: a
1: è
0: casa
1: tantissimo,
0: mia.
1: Tantissimo. Sì, sì. Esatto.
0: Marco scrive: per un attimo pensavo di essere su M2O. Sì, ma 25 anni fa. Però.
1: Esatto.
0: Questo. Vabbè, che dire. In tempi di generale, questo era il capitano Gigi Dug, che aveva anche lui un. Un curioso cappello.
2: Sì. Anche dei baffetti, anche lui, eh.
0: Sì. Era più simpatico, però. A me, poi magari qualcuno preferisce quell'altro. Avete sbagliato radio più che altro.
2: Allora, vedo uno screenshot e devo capire.
0: Aspetta,
2: grazie
0: che voglio...
2: per l'abbonamento sottoscritto.
0: Eccolo qua! Non ci posso credere.
2: Addirittura d'arrivo a 3:56 dalla fine. Bianca. Così sembri un po' un drogato, però.
0: Sì, allora, ma del resto.
2: Allora, sono tre donne che ci hanno salvato: Lisa, sì. Sara e Bianca. E
1: il
2: nostro
1: mondo
2: cuore
1: sarà salvato dalle donne.
2: Ecco,
1: guarda, sì. Mi spiace dirvelo, ma non c'è altra possibilità.
2: Bianca da Baggio, tra l'altro.
0: No, vabbè, grande. Io lo sapevo che le periferie sarebbero corse in nostro soccorso.
2: Presenti, eccole qui. Bene.
0: A parte che c'è Fabio che si lamenta e mette l'occhio piangerellone perché dice: ma Gabri Ponte. Raga, ma cosa...
2: Orfani di Tamorria.
0: Posso dire che la nostra programmazione musicale è tutta sbagliata rispetto a noi. Abbiamo sbagliato
1: tutto,
0: a calcolare
1: tutto,
0: gli ascoltatori.
1: Tutto. Lo so, ma questa però è una vecchia storia, eh?
0: Sì, esatto. Sì.
1: Questa
0: sì,
1: è una vecchia storia.
0: È una storia così.
1: Vabbè, quindi cosa vogliamo fare? Che mancano 3 minuti.
0: Adesso voglio compiere quello, il mandato che ho ricevuto da te. Intanto ringraziamo tutti voi che vi siete abbonati. Voi tre che vi siete abbonati.
2: Lisa, Sara e Bianca, esatto. Vi adoriamo. Anche i due ritocchi.
1: Anche i due ritocchi,
2: sì. Ritocchi,
1: esatto.
2: Vogliamo,
0: grazie,
2: benissimo.
0: Benissimo. Tra l'altro lo diciamo che in realtà Bianca abbona il suo dedica l'abbonamento al suo compagno Stefano e al bimbo Elia. Capito, cari maschi di casa, devono fare sempre tutto loro. Non ammazza, bro. Siamo qui. Oh, un saluto, un abbraccio anche a loro.
1: Lo dice Villaci, no? Mute,
0: pensa un po'.
1: No, mute è difficile. Io ammetto, è inutile che io dico che sto zitta perché è impossibile.
2: Credo di non averti mai vista.
1: No, guarda, ti faccio leggere la mia cover che mi ha regalato una mia amica.
2: I may be wrong, but I doubt it. Potrei sbagliarmi, ma non credo.
0: Esatto. Io vi voglio ringraziare anche a voi perché è stata una delle conduzioni più incredibili.
2: È stato incredibile, Matteo Villaci.
0: È stato incredibile, Cinzia Poli, è stato incredibile.
1: Ma guarda, non ti aspettavi, tutta sta pirleria così.
0: Giuro che una parte di me forse se l'aspettava. Cioè, e spero che capiti di nuovo.
1: Va bene, la bacchetta.
2: Allora, adesso ci dicono subito che facciamo subito cortina da un pezzo con Gigi Dug e un po' di Bianca.
0: Sì. Allora, partiamo. Cioè, chiudiamo. Mm-hmm. Partiamo, ce ne andiamo.
1: Sì, esatto.
2: Partiamo
0: con
2: senso.
0: Il pezzo tamarro dei pezzi tamarri. La firma è sempre quella.
1: Mm. Vediamo.
0: Beh, questo è il pezzo tamarro dei pezzi tamarri.
2: E su
1: posso credere.
0: Su questo, cioè, dai.
1: E su questo, 1, 2, 3. Abbonatevi.
0: Ma tu pensa quanti si stanno abbonando a Radio Maria.
2: Pur di no.
0: Presa. Un minuto di Gigi D'Agostino. Dopodiché continua l'abbonaggio. E quindi per tutti voi che eravate lì e stavate digerendo, perché in questa fascia non si fa una mazza.
2: Cosa siete? Dei pitoni?
0: Esatto.
2: 3 ore.
1: Ci vuole il suo tempo. Dipende cosa hai mangiato.
2: Il pitone
1: tanto
2: dell'umido.
0: Esatto.
2: Il pitone dell'umido ci mette tanto.
0: Per tutti voi abbiamo due consigli. Masticate quando
2: bene,
0: mangiate così,
2: esatto. Lungamente,
0: esatto, lungamente. E fate l'abbonamento.
1: Già che ci siete, abbonate.

0: Non so se, non so se aggiungere, non ragazzi, è successo, sta succedendo.
1: Sta succedendo adesso.
0: Succedendo ora. Ancora per 10 secondi sta succedendo. Vai dai, risalutiamoli che fa brutto uscire senza sì. salutare. Ciao a tutti.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Ciao, ciao a tutti, ci sentiamo presto. Forse. Presto, ciao.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
3: C'è chi ridisegna lo spazio anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
5: Popolare Network.
6: Dice 30, buon pomeriggio Popolare Network, le notizie. Il Senato ha approvato le risoluzioni della maggioranza sulle comunicazioni della Presidente del Consiglio Meloni in vista del Consiglio dell'Unione Europea. Le opposizioni non hanno partecipato al voto. La prima mozione era quella generale, la seconda quella sul sostegno all'Ucraina, tema su cui invece le opposizioni ancora una volta si sono divise presentando 5 diverse mozioni.
7: Non abbiamo notizie che gli Stati Uniti abbiano sospeso la condivisione di informazioni di intelligence con l'Ucraina, lo ha detto la Commissione europea. Kiev aveva fatto sapere di non aver ricevuto informazioni dei servizi degli alleati prima degli ultimi attacchi russi, che hanno fatto 6 morti e lasciato 600.000 persone senza corrente. Gli ucraini hanno anche denunciato una riduzione importante delle funzioni di Starlink, il cui servizio internet è usato molto dai militari.
6: Ci sono 2 morti sul lavoro di cui si è avuta notizia oggi. Un operaio di 51 anni è morto dopo essere precipitato da un ponteggio in un cantiere a Gottolengo, nella bassa bresciana. L'uomo è caduto da un'altezza di circa 2 metri, i tentativi di rianimarlo si sono rivelati inutili. A Potenza, Rocco De Carlo, 50 anni, è morto al pronto soccorso dopo essere rimasto schiacciato dalla caduta di un pesante macchinario industriale che stava spostando con altri colleghi.
7: Siamo vicini a un'intesa con l'Italia sul decreto bollette, lo ha detto un portavoce della Commissione europea. La trattativa riguarda il decreto varato ad aprile, che conteneva un bonus di 115 euro per 2,7 milioni di utenze e una serie di aiuti per le imprese e ridurre il peso del gas sulla composizione del prezzo dell'energia. Proprio questi aspetti erano sotto la lente della Commissione. La vera partita arriverà tra poco. Il governo entro domani sera deve mandare a Bruxelles il documento programmatico di bilancio con le prime indicazioni di impatto della manovra economica. La maggioranza è ancora molto lontana da un accordo, al punto che ieri in Consiglio dei Ministri è saltata la discussione sulle misure.
6: Ex Ilva, terzo giorno di blocchi e proteste da Genova a Taranto contro la serrata di Acciaierie d'Italia degli stabilimenti del nord. Cortei a Genova e blocchi ai carburanti a Taranto. Ieri il governo ha varato l'ennesimo decreto di ammortizzatori sociali per i lavoratori diretti e dell'indotto e mantenuto l'attuale fermo di produzione a Taranto in attesa della Cassazione il 20 ottobre.
7: Nuove violenze in Cisgiordania. Secondo Al Jazeera, i coloni israeliani hanno dato fuoco a una moschea Mikmas vicino Ramallah, mentre le forze israeliane continuano con le incursioni in tutto il territorio. I coloni hanno aggredito un ragazzo palestinese nella città di Beita, a sud di Nablus, mentre l'IDF ha effettuato raid nelle città di Qalqilia e Tamun.
6: In Yemen proseguono i combattimenti su Taiz, la città la terza del paese, sotto le forze filogovernative. È presa di mira dagli Houthi, che puntano a stabilizzare il proprio controllo sullo stretto di Bab el Mandeb. La Croce Rossa ha fatto sapere che le strutture sanitarie vicine alle linee del fronte stanno ricevendo più di 700 pazienti a settimana. L'Arabia Saudita intanto ha detto di ha fatto sapere di avere intercettato un missile balistico proveniente proprio dallo Yemen sull'aeroporto di Riyadh. Le 15.33 è tutto, le notizie di Popolare Network ritornano alle 17.30. Buon ascolto.

0: Popolare Network.
1: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
2: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
1: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sottocosto, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi. E la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
2: Questi non me li lascio scappare.
3: Funghi, castagne e rastrello. Ottobre, quanto sei bello!
4: Sei andata a una sagra?
3: Meglio, sono andata in Brico Gay. C'è la festa d'autunno con tantissime promozioni su soffiatori, tagliasiepi, serre, stufe. Più acquisti, più risparmi.
4: E si mangia?
3: No, ma ti sazi di sconti.
5: Brico Gay, okay. Se c'è l'ok, è tutto un altro brico. Brico Gay!
3: Okay. Io sono andata in Brico Gay. C'è la festa d'autunno con tantissime promozioni su soffiatori, tagliasiepi, serre, stufe. Più acquisti, più risparmi.
4: E si mangia?
3: No, ma ti sazi di sconti.
5: Brico ok, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
6: Brico ok, più vicino a te.
3: Brico ok è sempre più convinto.

0: Le 15.35 Radio Popolare in diretta, la campagna di abbonamenti 2026, qua in studio di Disma Pestalozza, Lele Liguori e Matteo
1: Lefons.
0: Matteo Lefons. Matteo Lefons.
2: Matteo Lefons. Non ho ancora imparato.
0: Con i cognomi non ce la faccio. Allora, un paio d'ore qua insieme per provare a spingervi alla pratica lodevole del abbonaggio, che si può fare, come sapete, in vari modi, andando sul sito internet di Radio Popolare, e poi ovviamente per tornare anche sulla questione sfide, che domenica si avvicina, sarà una giornata campale e c'è il primo annuncio per tutte le sfide. La giornata delle sfide sarà solo ed unicamente domenica. Abbiamo deciso di accorpare, di ottimizzare, di creare una unica grossa giornata per le 107.6 sfide, quindi il bowling sarà domenica, il nuoto di fondo di Emanuele Valenti, che non è ancora stata raccolta, sarà domenica, il tennis sarà domenica, il basket sarà domenica, insieme anche a tutte le altre sfide che trovate sul sito di Radio Popolare, così come il burraco di Lele Liguori.
2: Le prossime due ore sono due ore sottratte a un durissimo allenamento a cui mi sono prestato in questi giorni e ancora proseguirà da qui a domenica prossima, perché non è mica facile ripassare le regole del burraco. Io ho imparato quest'estate a giocare.
0: Hai imparato quest'estate?
2: Ho giocato.
0: Ma ti sei spacciato
2: tantissimo
0: come un numero uno assoluto?
2: Io sono perché ho sconfitto alcuni di quelli del giro con cui giocavo in maniera... senza discussione.
0: Ma dove eri? A Milano?
2: Ero in Val Borbera.
0: In Val Borbera?
2: Hai presente?
0: No.
2: È un bel posto.
0: Un bel posto?
2: Si trova tra provincia di Genova, provincia di Alessandria, Pavia, Piacenza, quella zona lì.
0: E avevi così poche cose da fare che ti sei messo a giocare a burraco.
2: Beh, quando qui c'erano 40 gradi, lassù ce n'erano 25. Certo. Vuoi mettere, puoi anche permetterti una partitina a carte.
0: È vero anche quello. E hai battuto tutti i vecchi. Quindi.
2: E ho battuto i vecchi e i meno vecchi della Val Borbera. Ormai posso passare, diciamo così, ai annali come quello, il milanese che è arrivato a colonizzare la Val Borbera. Certo è che in quest'ultimo mese non sono riuscito a tenermi in allenamento, quindi da quando abbiamo deciso di fare questa sfida io mi sono prestato nuova sessione durissima di allenamento.
1: Ma quindi, scusami, hai scoperto di essere un talento all'improvviso? Che il burraco ci vogliono anni.
2: Tu dici giustamente all'improvviso e non dici alla tua età.
1: Sì, no, ecco. Certo. Perché comunque che sfida è con un neofita? Quindi sei fortissimo, cioè come quei musicisti che appena toccano un piano sanno suonare a orecchio.
2: Questo non lo saprei dire, ma in ogni caso ti posso assicurare che il gioco del burraco è un gioco dove ci vuole una grossa
1: Io gioco da quando sono piccolino.
2: Tu giochi da
1: quindi
2: quando?
1: Dovresti sfidarmi.
0: Matteo non ha sfide in ballo, quindi Matteo potresti lanciare una sfida, magari non di burraco, che ne abbiamo già 4 o 5. Cos'altro sai fare nella tua vita? Qualcosa in cui sei bravo?
1: Ma so parlare del nulla.
0: No, beh, quello siamo bravi tutti qua in radio, ma è una cosa che sai fare solo
1: tu. So cantare male, però c'è già Ira.
0: Ira canta male, non lo so.
1: No,
2: lo sapevo.
1: No. Ho sentito il suo spettacolo in cui cantava alla grande certi pezzi, distruggendoli.
0: E allora qualcosa in cui sei. Pensaci un attimo, ce lo dici fra un'ora, va bene? Fra un'ora ce lo dici, così aggiorniamo anche il file che è sul sito e che potete completare. E magari all'ascolto c'è anche uno di quelli che in quella ormai mitica estate del 26 ha giocato a carte con Lele Liguori in Val Borbera.
2: Val Borbera è una valle importantissima perché lì è passato un pezzo della resistenza italiana.
0: Stavo per dirlo io, insomma, è là dove i partigiani lottavano contro i nazifascisti, Lele Liguori ha tirato

0: delle grosse sole agli anziani del luogo.
1: Non ho sconfitto.
0: Bevendo i fiaschi.
1: No. Mi mantenevo leggero, qualche volta bevevo Lugo.
0: Ah, cos'è Lugo?
1: Ah, vedi che non lo sai.
0: Lui lo sa, Matteo lo sa.
2: È lo spritz.
1: È qualcosa di molto più leggero di uno spritz.
2: È lo spritz quello bianco?
1: Quello bianco.
2: Okay. È più leggero.
1: Ah, okay. Va fatto in maniera
0: il
1: più
0: Il pirlo?
1: Leggera.
0: È come il pirlo.
1: Non lo conosco il pirlo.
0: Pirlo è vino bianco, è una spruzzata di...
1: No, lì ci sono le bollicine, c'è... Poi cos'altro?
0: È una roba ligure?
1: No, è una roba che pare che vada... Non la conosci? In giro, dove, se vai in qualche bar e chiedi Lugo, lo fanno, altri ti possono guardare.
0: Quello blu, è quello azzurro?
1: È quello bianco, il colore è bianco.
0: Ok.
2: Quello più fighettino.
1: Quello sì, è un po' più leggero, che ti permette di bere senza ubriacarti e quindi di poter guidare quando vuoi tornare poi a casa.
2: Questa è una leggenda,
1: ora.
2: Aspetta.
1: Se lo fai a casa è un altro discorso, ci metti dentro qualche bollicina in più.
0: E certo, vai giù pesante, ti spari una bella bottiglia.
1: Senti, cari Disma e Matteo, io volevo dire una cosa perché che mi sta angosciando.
0: Sciroppo di Sambuco ci dicono.
1: Vedi, ecco, anche quello.
0: Nel Lugo.
1: Sono senza telefono da stamattina.
0: Quella.
1: E non so che cosa è successo nel mondo, ma non so cosa è successo a quel giro di persone con cui ci si scambia una telefonata.
0: Quei vecchi della Val Borbera.
1: I vecchi anche della Val Borbera, a cui ho detto di seguire il training di questi giorni che sto facendo, quindi gli racconto le mosse che faccio con le carte in mano e loro mi dicono se sono mosse giuste oppure mosse che vanno in qualche modo.
0: E come mai non hai il telefono? Te l'ha rubato una baby gang?
1: L'ho dimenticato stamattina.
2: Perché per impegnarsi al burraco non si deve avere distrazione alcuna.
1: Sì, no, non devi avere distrazione, ma soprattutto poi ti devi concentrare per la partita. La postura è un pezzo del gioco.
0: Giusto, perché poi usando lo smartphone si creano anche dei problemi di tendinite, eccetera. Poi devi tenere in mano le carte.
1: Quando delle caratteristiche del burraco è che tu puoi trovarti ad avere in mano anche 30 carte.
0: E chiudere?
1: No. 30 carte, perché le hai prese da quelle che vengono scartate.
0: Sì, certo.
1: E le tieni in mano quando cominciano a essere 30, 35, 40 carte, lì la tendinite viene fuori.
0: Come ti dicevo, anch'io giocavo a burraco quando ero ragazzino, ma sono veramente 30 anni che non gioco, una cosa del genere. Quindi quasi mi cimento anch'io, anche se in realtà, come dicevamo prima, abbiamo accorpato le sfide in esterna con quelle in interna. Quindi io e Diegoli, Lele, Sacchi, Emanuele Valenti, eccetera, quelli che hanno le sfide in esterna, probabilmente dedicheranno la mattinata alle sfide in esterna per poi tornare qui al pomeriggio e fare tutto quanto. Ma ci saranno qui anche delle sfide in mattinata. Diciamo che qui in radio, grosso modo, dalle 10 alle 18... poi gli orari più precisi li daremo, ci saranno anche le scansioni dei vari giochi, eccetera eccetera, però diciamo l'impegno della durata di questa giornata di sfide è dalle 10 alle 18 di domenica 18, e poi insomma scopriremo chi sono i veri grandi campioni, ma soprattutto speriamo che i nostri ascoltatori, quantomeno quelli che perdano, si abbonino.
1: Allora, burraco si gioca in coppia,
2: sì.
1: Matteo, esatto, Matteo sì. Conferma. Si gioca in coppia, noi
0: c'è
1: siamo...
0: anche il singolo, secondo me, no?
2: Sì, sì, certo. Anche in tre si gioca.
0: Anche in tre.
2: Sì, in tre è diverso, c'è il mazzo da burraco da 18. Che
1: vedi, questa variante non la conosco.
2: Però a 4 è più bello,
0: Sì, 4 è più bello.
1: In Val Borbera, secondo me, quella
0: si
1: variante
0: può giocare anche in 6, perché in tre coppie.
2: Ah sì? No, questo è a livello pro.
0: A me sembra...
2: cui non sono arrivato.
0: A me sembra di sì, no?
2: No, mai giocato in 6.
1: 108 carte non bastano. Se giochi in 6 persone, le 108, cosa sono? 54 per 2, sì. 108 carte non bastano.
0: Non bastano.
2: Ma quindi chi è il tuo compagno, Lele?
1: Non l'abbiamo ancora scelto, adesso deciderà la dea bendata. Come vengono estratte, Disma, le coppie?
0: Deciderà la dea bendata,
1: detto giusto.
0: Hai detto molto bene. Allora, giochi di carte, vediamo. Nel burraco abbiamo Liguori, Alberti, Mordiglia, Iampaglia. Quindi se vogliamo fare delle squadre di lavoratori di Radio Popolare, può essere un Liguori, Alberti, Mordiglia, Iampaglia, per esempio.
1: Versus,
0: se vogliamo, versus
1: ascoltatori,
0: nemici ascoltatori, esatto. E poi diciamo che i giochi di carte vanno alla grande, perché abbiamo una, due, abbiamo un sacco di sfide di giochi di carte. Ma così, a occhio e croce, devo dire che la sfida che ha raccolto più successo è quella di Martina Stefanoni dell'alfabeto farfallino.
1: Su cui
0: sì. No, in realtà no, sono gli scacchi, sono gli scacchi. Vabbè, però diciamo che è tra le prime quelle dell'alfabeto farfallino. Voi sapete parlare?
2: Pensate, no? Assolutamente no, però no. Ieri ho lasciato la dedica agli aperturisti in alfabeto farfallino perché era Martina. Però l'ho cercata sull'intelligenza artificiale, non mi sono davvero impegnato.
0: Ma prova a delineare le regole, quantomeno.
2: Devi mettere una F ovunque, cioè dopo le vocali.
0: Sempre qualsiasi vocale?
2: Credo sì. Qualsiasi vocale dopo la vocale.
0: Quindi lui è feffe.
1: No, credo che per ogni
0: feffe
1: devi dividere le parole in sillabe.
2: No, le consonanti
1: e ogni
2: sono.
1: Sillaba si trascina dietro un fo, un fa, un fi, un fu, a seconda che la prima sillaba finisca con a e io.
0: Abbiamo già due teorie sull'alfabeto farfallino.
2: Boh, tipo lefe potrebbe essere.
0: Lefe.
2: O fele.
0: Non fefe.
2: No, perché le altre consonanti comunque resistono. C'è solo
0: sono due
2: c'è solo un'abbondanza di F.
0: Cioè la L rimane?
2: Eh sì.
0: Ah, quindi lef.
2: Esatto. Lefo, cioè io.
0: Perché lefo?
2: Lefons.
0: Ah, io mi dimentico il cognome. Vabbè, allora, quindi andate sul sito e iscrivetevi, ma andate sul sito anche per abbonarvi, perché l'abbiamo detto all'inizio, lo ripetiamo adesso, queste due ore, così come tutta la nostra produzione radiofonica o quasi di questi giorni, è dedicata a farvi abbonare. Chi meglio di Lele Liguori può raccontarci che cos'è l'abbonamento, dato che qua in questo consesso di menti sei quello, insomma, più grande, diciamo, usiamo questo eufemismo.
1: Più adulto anche, dillo pure.
0: Più adulto.
1: Sì.
2: Più esperto.
1: No, io la cosa che volevo dire a proposito di questo telefono che è rimasto a casa, che mi ha messo un po' in ambasce, è che provate a tenere spenta la radio o dimenticarla da qualche parte, la radio, per una giornata intera. Che effetto fa, Matteo?
2: Beh, l'effetto lascia? Che non sei al lavoro e che sei in vacanza magari.
1: Matteo
2: non so.
1: Risponde giustamente da lavoratore di Radio Popolare. No, quel vuoto incolmabile. Allora io voglio che gli ascoltatori e le ascoltatrici si avvicinino a quel sentimento, cioè sentire un vuoto incolmabile quando la radio ti è lontana. E la radio ti è lontana quando
2: sei in vacanza, no, scherzo.
0: quando sei in Val Borbera oppure quando la radio viene spenta e magari spenta per sempre perché non hai mezzi per andare avanti,
1: perché non arrivano abbonamenti, gli ascoltatori, certo, e le ascoltatrici dicono basta, non ne possiamo più, vogliamo chiudere questa storia che è durata già fin troppo.
0: Ma non, però è vero il positivo, ma è vero anche il negativo, perché non basta solo che gli ascoltatori dicano vogliamo chiudere questa storia noiosa. Anche qualora gli ascoltatori non dicano vogliamo chiudere questa storia, ma semplicemente non si abbonano, non abbonandosi di rimando dicono quella cosa lì. Cioè, uno che non si abbona è come se dicesse voglio chiudere Radio Popolare, perché è l'azione che implica la sua scelta è quella di rendere miserabile questa radio, cioè di farla sprofondare nel putridume, nel farla chiudere.
2: Esatto, state dando lavoro a tanti giovani in questo momento, tanti giovani. Non, cioè, siate utili alla causa contro la disoccupazione giovanile e quindi finanziate Radio Popolare.
0: Ecco.
1: Comunque dentro c'è, in quel non abbonarsi, c'è anche un grande atto di ipocrisia, secondo me. Chi non si abbona vuol dire che si trova nella condizione di potersi abbonare e sceglie di non farlo,
0: sì. Quindi non scelte,
1: Non è una scelta vera e propria, e però dentro c'è un che di ipocrisia, perché poi nessuno è capace di rivendicarla fino in fondo, no? È un po', si nasconde dietro la moneta che dovrebbe tirar fuori dal suo portafoglio, dal suo borsellino.
0: Che persona squallida, madonna. Non tu, quello che fa questa cosa qua.
1: Ma noi rispettiamo anche coloro che non sono abbonati.
0: Ma certo, perché abbiamo un cuore grande così.
2: Perché potrebbero abbonarsi.
1: Non solo perché potrebbero abbonarsi, ma perché le persone che non abbonate continuano ad ascoltare la radio e lo possono fare soltanto in funzione del fatto che ce ne sono 17 rotti mila che invece si abbonano.
0: Sì, sono come quelli che vivono sulle spalle degli altri, come Adesso non mi viene un esempio.
1: Come quelli che vivono anche sulle spalle dei giganti, ad esempio, esatto. No? Approfittano esatto. di capacità, sapienze altrui. E, lì, e da lì guardano tutto il mondo. Bene.
0: Poi Lele, diciamolo, ovviamente queste invettive nostre nei confronti dei non abbonati sono dedicate a coloro che sono non abbonati e potrebbero permetterselo. Ovviamente c'è uno che ha dei grossi problemi, uno che è un baraccato totale, non è che veniamo lì a dirgli dacci quei 5 euro che usi per fare la spesa. No, certo, è indirizzato a tutta quella fascia di persone con un reddito e una capienza tale da potersi abbonare che non lo fanno e che quindi meritano tutto il nostro rancore.
1: Ecco, noi non siamo cattivi,
0: no.
1: Questa è la premessa di tutto il ragionamento, direi, perché altrimenti crollerebbe dopo un secondo, no,
0: certo.
1: Matteo?
2: Ah sì, qui nessuno è straniero, soprattutto chi si abbona.
0: Le zecche rosse, ci dicono, possiamo riutilizzare quel termine utilizzato per noi di sinistra, riutilizzarlo in modo più proficuo per quelli che ascoltano e non si abbona. Senti, sentiamoci un po' di musica, poi dopo invitiamo in studio qualcuno per raccontare le loro sfide. Abbonatevi e ricordatevi che potete farlo in 4 modi differenti: tramite il conto corrente, lo potete fare con la domiciliazione bancaria, con l'abbonamento, con la carta di credito, versamento ricorrente PayPal e anche un versamento annuale, a patto che poi lo facciate anche l'anno dopo, se no è una tantum, non è un abbonamento.

0: Campagna abbonamenti Radio Popolare, quasi le 4, entra in studio un peso massimo dei formaggi, il grandissimo Fabio Fiumiani, che sfida voi ascoltatori e ascoltatrici a una gara di riconoscimento formaggi bendata, rigorosamente bendata. Tre gare, abbiamo la degustazione di vino, abbiamo la degustazione di ingredienti, materie prime, come le chiama Niccolò, e di formaggi. Vino e materie prime sono già prese. Formaggi, e ancora la gente non si è iscritta per la sfida con Fiumiani perché ha paura.
1: Addirittura.
0: Hanno paura di te, che sei
1: Secondo me nel reel li hai spaventati tu.
0: Nah, c'è il reel sul coso Instagram di Radio Popolare.
1: Secondo me è colpa tua.
0: Non so.
1: Cioè, con quella spirata da cane da tartufo che hai fatto, cioè, gli hai messo l'ansia.
0: Fiumiani, si contenga e ci dia due dritte su come funziona una gara di questo genere, di cui lei è esperto.
1: Non sono assolutamente esperto, e questo è
0: perché quindi possono vincere.
1: Le vere degustazioni non sono alla cieca, questo è un gioco.
0: Questo è un gioco, Fiumiani è un maestro, com'è che si chiami? Maestro assaggiatore?
1: Sì, dell'ONAF, dell'associazione, l'Organizzazione Nazionale Assaggiatori Formaggi.
0: E quindi, insomma, avrete l'onore di poter sfidare uno che va in giro dicendo io li conosco tutti, voi siete solo dei coglioni, soprattutto l'altro giorno quando dicevi gli ascoltatori non capiscono un cazzo, io sono uno che i formaggi li mangia tutti e loro perderanno proprio. Sicuramente. E quindi insomma fargli
1: Disma fa di tutto, proprio l'antitesi di quello che diciamo e facciamo.
0: Potete fargli ingoiare queste parole e schiacciargliele dentro con una mozzarella, già che ci siete.
1: Mamma mia, la mozzarella schiacciata.
0: Cioè,
1: non ci azzecchi proprio. In realtà la cosa divertente è che Disma è uno che li ama i formaggi, se li va a scegliere. Però qui fa questa parte del
0: c'è una parte
1: di quella dello sterminatore, direi.
0: Sto cercando di convincere qualcuno a sfidarti, Fiumiani. Devi essere più audace. Cioè, le vedi gli incontri di MMA? Devi tirare uno schiaffo all'avversario.
1: Cos'è
0: devi
1: l'MMA?
0: La box, la vedi? L'hai mai visto come funzionano i pre?
1: Ah, sono fermo a Cassius Clay.
0: Il wrestling.
1: Ma zero. Cioè,
0: abbiamo
1: un campione che è passato per Radio Pop.
0: Nico sono Narciso.
1: Esatto, tranne Nico Narciso non so nulla.
0: Devi creare un po' di ingaggio con
1: ingaggio.
0: I tuoi avversari.
1: Vabbè, cioè più pathos di quello che abbiamo fatto con te che fai non mi ricordo il verso che hai fatto, cioè, 30 anni di roba seria,
2: allora,
1: gettati così in un reel.
2: Scusate, però non ci stiamo chiedendo perché la sfida dei formaggi non ha trovato ascoltatrici, ascoltatori al momento. Cioè, ci può essere qualche ragione particolare, io non lo so.
0: Non lo so, forse hanno paura di Fiumiani oppure lo detestano.
1: Secondo me hanno paura perché Braccino, nel budget della gara, Braccino Disma ha deciso che va lui al supermercato. Quindi probabilmente chissà che cosa, cioè ci prende le linee.
2: Quindi c'è una questione, non si fidano della materia prima.
1: Sì, degli ingredienti.
0: Non saranno scaduti comunque.
3: Ragazzi,
0: saranno
3: però è sempre mangiare gratis in qualche modo, è una bella sfida culinaria.
0: Avete
3: evitato un pranzo, una cena a casa, strapagando ai supermercati.
0: Certo, poi magari chi fa la sfida gli chiediamo un paio di euro, però vabbè, quello
2: rimborso spese.
1: Facciamo anche 90, va là.
0: No, allora vedi, Stefano, mangerei un blocco di parmigiano da due etti a tempo reale. Ah, lui vuole fare la gara di velocità di mangiare. Ah cazzo, ci siamo dimenticati quella degli hot dog che dovevamo fare, che scemi.
2: No, non so cos'è.
0: Mangiare
2: se li mangia in meno
0: hot
2: tempo.
0: Dog vegetariani, però mangerei un blocco di parmigiano da duetti a tempo record, ma dopo l'infarto il colesterolo dice no. Va bene, Stefano, sei dispensato. Fiumiani, non so,
1: ma il parmigiano ha poco colesterolo.
0: Parmigiano ha poco colesterolo.
1: Ma sì.
0: Va bene?
1: Non è vero, è una fake come tutte quelle che dici tu, però. Okay. Funzionava.
0: Lancia un. Che ci abbiamo la pubblicità. Lancia con una frase, un. Sfida di qualcosa che.
1: Ci divertiamo un casino, ci trolliamo Disma per tutta la durata della degustazione. E secondo me è una grandissima soddisfazione per tantissime persone.
0: Andate sul sito di Radio Popolare e fleggate la sfida di Fiumiani dopo aver messo i vostri dati. Torniamo tra poco, grazie Fabio.
1: Ciao.
2: Formaggi molli.
4: È ancora cinquantenario, è ancora 50 e 50, è ancora l'abbonaggio di Radio Popolare. 5 seratine da non perdere in auditorium dalle 21. Lunedì 12, di e con Ira Rubini, Il mio condominio. Martedì 13, serata Armadilli in ogni dove. Etici, vegani e molto colti con Cecilia Di Lieto e Federica Giordani. Mercoledì 14, Marta Del Grande in concerto. Giovedì 15, bollicine in formato quiz dal vivo. E venerdì 16, ascolta questa foto. Esperimenti e magie intorno al suono e all'immagine con Tiziana Ricci. Potete prenotarvi e dovete abbonarvi sul sito.

0: Allora, sono tante le sfide accettate, ma ne dovete accettare ancora di più. Vi ricordiamo anche che domenica dalle 10 alle 18 più o meno, quando ci saranno tutte le sfide qua in radio e alcune fuori, avremo anche un food truck che accompagnerà il pranzo, l'ora del pranzo, con dell'ottimo cibo che peraltro ho mangiato anche io ieri sera e devo dire che era molto molto buono. Gli ascoltatori, quando accettano le sfide, lanciano anche dei proclami di accettazione e ce ne sono alcuni molto fantasiosi, ce ne sono alcuni diciamo un po' più stringati, tipo uno che dice accetto, e invece ce ne sono alcuni più lunghi. Per esempio Danilo dice: Braga e Yuki, vi sfido ad una degustazione alla cieca, parliamo di alcolici, di vino, porterò una bottiglia, vi benderò e avrete 5 domande e tutto il tempo che volete per indovinare cosa state bevendo. Poi, se avete tempo e voglia, potete sfidare me con la vostra bottiglia, con le stesse modalità. Non funziona esattamente così la sfida del vino, poi quando siete qua ve la raccontiamo le regole, e invece quella del formaggio funziona, che ci saranno 10 pezzi di formaggio, ovviamente sarete bendati con delle calze di nylon, che così facciamo anche un po' di fetish,
1: mamma, anche una roba mia, un po' fetish. Cioè, esatto, anche un po' fetish.
0: E poi assaggerete il cibo e dovrete indovinare l'anno di produzione, il tipo di formaggio, se è latte vaccino o meno, se è di capra, se è di pecora, insomma. E poi eventualmente anche la marca commerciale, perché comunque prenderemo
1: anche la marca commerciale.
0: Comunque prenderemo delle patacone.
2: Da lì verranno fatti degli spot, queste case che producono formaggi faranno degli spot usando, rubando le immagini dei formaggi,
0: e di Fimiani soprattutto.
2: No, io stavo pensando prima al fatto che probabilmente una delle ragioni per cui non c'è la folla attorno a questa sfida è perché qualcuno potrebbe temere che tra i formaggi ci siano i formaggi illegali.
0: Lo sono.
2: Cosa sono?
1: È quelli che prende Disma. Non è vero, sono dei formaggi con le larve. Sono, cioè? Dei formaggi che l'Unione Europea ha bandito, per cui ufficialmente ci sono le versioni senza larve, perché, come spesso accadeva,
2: ma possono provocare la morte delle persone?
1: Ma no, anzi. No. Sono delle larve,
0: come anzi, cioè ne cavano la vita,
1: migliorano il formaggio. Esattamente come le muffe del gorgonzola, ci sono queste larve di un tipo di mosca. Il caso più famoso è il caso Marzo in Sardegna, ma teoricamente anche il Nisso dell'Oltrepò Pavese, che in realtà c'è anche qualche produzione nel Piacentino, non si trova con la versione con le larve, proprio perché appunto l'Unione Europea ha deciso che i formaggi che vengono fatti maturare con queste larve non vanno bene per motivi igienici. In Sardegna è molto più facile trovarlo, ci si mette a chiacchierare, l'orgoglio sardo vince, trovarlo in Oltrepò Pavese o sull'Appennino Piacentino, per quanto mi riguarda almeno, non è mai stato possibile, per cui il termine illegale che hai usato. A proposito, no, a volte dei regolamenti dell'Unione Europea, qui non c'è stato modo di ottenere una deroga. Poi, come sempre, parliamo di piccole produzioni, quindi quando si arriva a Bruxelles è sempre molto difficile per i piccoli riuscire a avere ovviamente udienza ed eccezione in regolamenti che devono ottenere.
2: Questa Europa è piena di vincoli, Disma, no? E anche
0: dobbiamo
2: Matteo,
0: uscire dall'Europa, giusto?
2: È piena di vincoli, no? Cioè si diceva
0: lacci e lacciuoli,
2: no? È l'Europa che decide, certo, il diametro, certo, delle zucchine, quanto devono essere, certo, lunghe, certo, le banane, oppure non so cos'altro. E ci sono anche
1: ma perché
2: formaggi.
1: Come sappiamo, una serie di gruppi come quelli dell'agroindustriale, peraltro ci ricordiamo che una delle vere deleghe dell'Unione Europea è proprio l'agricoltura, no? È uno dei settori realmente devoluto.
0: Però fa schifo sta cosa delle larve comunque.
1: E quindi i paesi che non hanno la tradizione come la nostra sono i paesi del centro Europa, Francia, Germania,
2: i frugali, quelli che mangiano
1: poco. E anche i paesi bassi sì, ma fanno tantissimo latte industriale
0: e formaggi di merda,
1: e quindi si fanno fare le regole più per il loro sistema che
0: aspetta che magari nostro. C'è un suo sfidante, vediamo. Pronto? Ciao, vuoi sfidare Fimiani a formaggi?
3: Allora, mi è venuta questa idea, però aspetta un secondo, volevo prima salutare tutti qui, quelli che sono in ascolto, e sperando che tanti si abbonino.
0: Tu sei abbonato, sì, perché sennò non lo diresti.
3: Sì,
0: certo.
3: Sono Claudio, ci siamo già visti qualche volta. Devo ringraziare Lele Liguori per la sua trasmissione, che seguo quasi tutte le mattine, essendo pensionato, il mattino dedico spesso alla radio. E lo ringrazio per pubblica, giusto?
2: Va bene, grazie a te, figurati.
3: Poi, allora, io mi sono già iscritto a due sfide, però non ho ancora capito come funziona, se verrò contattato con una mail oppure
0: verrai contattato, verrete contattati e o sentirete in onda. Ma comunque verrete contattati via mail, sì.
3: Allora, purtroppo quella dei formaggi mi era sfuggita, anche se conosco la trasmissione di Fabio e volevo chiedergli come mai quel titolo, quella...
0: Aspetta, prima di partire con l'intervista a Fimiani, che sennò arriviamo alle 9 di domani mattina, a che sfide sei iscritto?
3: Allora, Scala 40 e a quella dei Mimi per il cinema con Barbara Sorrentini.
0: Noi quella del cinema di Barbara Sorrentini la davamo per morta, invece c'è l'iscrizione, me l'ero persa, ok.
3: Spero di non aver sbagliato qualcosa nel compilare le cose, tutto lì.
0: Adesso controllo, che c'ho qua davanti i file. Vai pure con la tua lunga intervista a Fimiani.
3: Aspetta un attimo che ci sono i trattori che mi stanno...
2: Dove sei?
3: Investendo.
0: Stai andando a protestare a Bruxelles per il formaggio illegale?
3: Mi senti?
2: Sì, siamo
1: nel Verziere, nel suono del Verziere, cioè, perfetto.
3: Come?
1: Siamo nel suono del Verziere.
3: No, siamo in campagna, qui stanno tagliando il riso.
1: E quindi appunto il suono del Verziere, il suono della campagna.
3: Ciao Fabio, grazie. Ciao. A tutti.
0: Claudio, ti confermo che c'è la tua iscrizione, ti confermo che c'è la tua iscrizione contro Barbara Sorrentini.
3: Caspita, che onore. Spero di... Vabbè, niente, non posso scrivermi che qua del formaggio, anche perché sarei proprio... anche se ho cambiato un po' l'alimentazione, quasi zero carne, più formaggi, però non penso di essere ai livelli di sfidare una persona così competente.
2: Fai tanti esercizi davanti allo specchio, Claudio.
3: Come?
2: Comincia a fare esercizi davanti allo specchio.
1: Guarda che un trappolone di Disma, io qui con la competenza ci azzecco poco, cioè ci mette delle cose facili.
3: Ci l'esplua, cioè dipende da che tipo di qualità e di cose tu mi fai assaggiare, no? Cioè o assaggeremo.
0: Vabbè.
3: Allora io per adesso ci penso.
0: Pensaci, dai, che sennò poi però Fabio ci rimane male.
3: Verrò domenica, quindi poi vediamo gli orari.
0: Dai, vediamo.
3: Però anche per salutare un po' tutti.
0: Gli orari sono dalle 10 alle 18 di domenica più o meno. Grazie Claudio, ciao.
1: Però gli rispondiamo del titolo, perché il Verziere di Leonardo, ci abbiamo 30 secondi.
0: Ma anche no. Vogliamo rispondere. Vai.
1: Vabbè, Leonardo sia con la botanica che con l'idraulica ha fatto tanto. E quindi
0: il giocatore del Milan, no?
1: Sì, sicuramente il giocatore del Milan è una cosa, la botanica degli ultimi secoli. Il Verziere sono i tipici orti storici, il mercato milanese. La verza si trova in tantissimi piatti della Lombardia. Leonardo ha consentito con le sue opere idrauliche un ulteriore sviluppo dell'irrigazione, e quindi l'innovazione e la tradizione le abbiamo messe insieme. Abbiamo chiesto a un filologo se questo abuso andava bene, perché ci abbiamo pensato tantissimo, è stata la cosa
0: e ti ha detto no, ma tu te ne sei fottuto,
1: e invece mi ha detto sì, proprio per l'aspetto della botanica. È chiaro che non esiste il Verziere di Leonardo, c'è la vigna di Leonardo anche a Milano,
0: è in via, cos'è, via Meraviglia,
1: Corso Magenta. Sì, è la prosecuzione.
0: Allora, grazie Fabio Fimiani. Intanto un grande applauso a Manu, che credo da Brescia, che credo si sia abbonata, perché dice da Brescia: Manu, procio furetto, abbonamento perfetto. Non capisco cosa vuol dire, ma C'è le trombe acclamanti. C'è la parola abbonamento, quindi immagino che abbia fatto l'abbonamento, insomma. Se vi state abbonando e avete l'utilizzo di un WhatsApp o di un Telegram, mandateci lo screenshot del vostro abbonamento, del vostro ritocco, insomma, di quello che state facendo.
2: E Claudio ci dimostrava che l'ascolto di Radio Popolare, le ascoltatrici e gli ascoltatori, non sono soltanto appartenenti alla città, all'urbe, no? Arrivano anche dalla campagna e Claudio, tra l'altro,
0: è morto sotto un trattore.
2: Per essere travolto, esatto, da un trattore. Noi lo incontreremo
0: domenica
2: dalle 10 alle 18, diciamo.
0: Più o meno. Una roba del genere. Sì, poi chi si è iscritto, ovviamente. Riceverà anche se c'è il motivo delle istruzioni più dettagliate.
1: Ma le scrivi tutte tu le mail?
0: Sì.
1: Poveri ascoltatori.
0: Perché? Povero me.
1: Ma che povero te.
0: Ne mando una a tutti, non è che ne mando
1: una. Ah, ecco, sei Lazzarone, diciamo.
0: È Lazzarone, sono
1: uno per tutti. neanche le personalizzi.
0: Dimiani, quando devi mandare a centinaia di gente, cioè non è che funziona che ne mandi a ognuno. Per quello che sei così lento a lavorare, perché non hai imparato vabbè, grazie Fabio, grazie,
1: ciao.

0: data è un abbonamento vero, almeno quello che è arrivato di Manu, che dice: siamo io e il mio amico bestiale, che somiglia per metà un procione, metà un furetto, ed è abbonata, e lo è da adesso la Manu.
1: Grazie.
0: Grazie. E poi ritocco, Marco dal bar, ritoccato per altri 50 euro. In che senso dal bar?
2: E che sarà al bar a prendersi un tè.
0: Ah, dal bar? Ah no, penso dal bar.
2: Cognome dal bar.
0: O un cognome
2: della Volpe.
0: Un cognome nobile, oppure un bar a noi conosciuto, cioè che ne so, un bar.
2: Dal bar che sappiamo.
0: Perché sennò avrebbe detto da un bar.
3: Sì, ha rubato i soldi dal bar per fare abbonamento.
0: Speriamo che abbia compiuto questo
2: comunque
0: atto illecito.
2: Comunque, Disma e Matteo, gli ascoltatori e le ascoltatrici stanno abbonando,
0: Si stanno abbonando, sì.
2: Così, senza neanche predicare tanto.
0: Siamo qua per questo.
3: Ma i formaggi, la puzza di piedi dei formaggi, i formaggi illegali, convincono le persone.
2: Matteo, sei un poeta, sei, veramente.
0: Chi è che ha parlato di puzza di piedi?
2: Lui.
0: No, non Fimiani, no.
3: No.
0: Allora, tante sfide. Per esempio, ce n'è un'altra che al momento, anche perché c'eravamo dimenticati di metterla dentro, ma adesso c'è da ieri, ed è una sfida bella, la sfida di Emanuele Valenti, che adesso spero che venga a dirci due cose, ed è la sfida di nuoto di fondo.
2: Allora, dove lo facciamo?
0: In una piscina, non in cortile. Okay. Non in cortile.
2: Piscinetta quella, c'è la piscinetta quella gonfiabile.
0: No, sì, però non nuoto di fondo, insomma una piscinetta. Sai,
2: avanti e indietro.
0: Devi fare tante... No, allora Emanuele Valenti è uno che di sport, insomma, ne fa e ne ha fatto, Quindi è comunque una sfida impegnativa.
2: Beh, poi lui è un nuotatore
0: bravo.
2: Serio.
0: Sì, è bravo.
2: Data, è uno che si impegna, si prende tutti gli spazi che servono per dare priorità al nuoto.
0: E quindi...
2: Perché non arriva?
0: Perché non lo trovo. tu lo vedi in redazione?
2: No.
0: Sarà andato in studio,
3: no.
0: Non lo so. Vabbè, comunque tra un po' arriverà e ve la racconterà meglio lui. Ce n'è un'altra invece, vediamo se la trovi, se riesci a chiamarla tu. Eccolo qua. Intanto vedo alzarsi Principe, che è un'altra delle sfide, una delle sfide che ha preso di più. Chiamala Barbara, se no, Lele, che così facciamo con lei. Una delle sfide che ha preso di più è quella del fischio melodico, alla quale poi si è aggiunta quella del fischio forte. Il fischio forte l'ha lanciata Tony Gorgonzola, già collaboratore di Poveri Ma Belli, mentre quella del fischio melodico l'ha lanciata Alessandro Principe. Una sfida che ha preso tantissimo, hanno chiamato tantissimi ascoltatori e ascoltatrici fischiando, ma alla fine dei conti però Alessandro Principe si trova ancora senza sfidanti. È vero che è molto bravo, è vero che è uno che si allena costantemente sul fischio, però se avete il coraggio di sfidarlo andate sul sito e fatelo. Barbara Sorrentini, invece, una buona notizia per te, perché la sfida di Mimi col cinema e Mimi è già andata, cioè nel senso hai già almeno uno sfidante.
4: Ah, ok, sì. Purtroppo Claudio. Per radio non possiamo fare la prova.
0: No.
4: però sì, chi è, come si chiama?
0: Claudio. Ci ha chiamato poco fa e ha detto: io faccio la Barbara Sorrentini, la sfida di indovina il film con il gioco dei Mimi.
4: E sarà bravissimo sicuramente.
2: Ma tu come ti alleni?
4: Io mi sto allenando così, riguardando un po' i dizionari del cinema, guardando i titoli più interessanti. Tra un po', tra l'altro, dovrò fare una prova con Ilaria Bartolozzi, che mi ha detto: facciamo una prova video, non so cosa succederà. Però sì, tendenzialmente i titoli, quindi si cominciano, che si dice tre lettere, cioè tre parole, in realtà non tre lettere, tre parole.
0: Sì. Non mi viene. Ma non si dice, si mima?
4: Sì, si fa così.
0: Sì?
4: Ok. Okay. E poi si... faccio un mimo? Questo cos'è?
0: Goodbye Lenin.
4: Ciao.
0: Ciao.
2: Ricomincio da tre.
4: No, in realtà è vero,
2: Sono due.
0: Ciao.
3: Una manina che fa ciao e poi un volante.
0: Dottor Zivago?
4: De che?
0: Beh, dottor Zivago.
4: Poi gli viene l'infarto.
3: Alla fine gli viene l'infarto.
4: Ah, quello è una... Bravo.
3: Mamma mia, ragazzi.
0: Bravo.
4: Vedi? Beh, allora vuol dire che insomma c'è qualcosa...
0: No, scusami, però dottor Zivago ci stava.
4: Sì. sì, un po' truculenta, poi la scena finale.
0: La scena finale, sì.
4: Sta seguendo il tram e poi... Ah, quindi anche le scene posso fare. È vero, anche le scene.
0: Puoi fare o il titolo o le scene.
4: Hai ragione, infatti, o scena o titolo, se faccio i numeri
3: ma
4: prima...
3: Ma il titolo è più facile però, dai.
4: Beh, non sempre.
3: No, non sempre.
4: Non sempre, però se faccio i titoli devo dire i numeri, se non dico niente vuol dire che è scena.
0: No, ecco, puoi, puoi dire i numeri e fare una scena.
4: Ah, i numeri del titolo comunque, sì. Ma devo avvisare che sto facendo una scena, non importa,
0: non importa
4: l'intuito di qualcuno.
0: Vediamo se indovini questo.
4: Shining.
0: No, perché Shining?
4: No, non lo so, lascia.
3: No. Ultra,
0: bravo
3: Christian,
0: li becca tutti.
4: No, tu mi fai da spalla, cioè da spalla, se mi fa che ti lascio il posto direttamente.
0: ti sconfigge subito.
4: Esatto.
0: Lui.
4: No, tu mi fai l'aiutino da casa, cioè li fai tutti, perché secondo me bisogna un po' abbatterli gli ascoltatori. Cioè, abbatterli metaforicamente, ovviamente.
2: Povero Claudio.
3: Non so cosa abbiano capito gli ascoltatori in questo momento, visto che tu facevi i gesti.
0: Così. Scusa, proviamone un altro, vediamo.
4: Secondo me c'era uno indovina l'una. Io, dalla parte di indovinarli, mi sa che non ne azzecco.
0: No, che cazzo fai? È il tuo ruolo, quello.
4: Io li devo devo indovinare. Ah, io li devo indovinare.
0: Sei esperta di cinema.
4: Ma no, li devo anche fare.
0: No, allora ci sarà.
3: Ma chi è che li fa allora?
0: Ci sarà un.
4: Cioè, gli ascoltatori li fanno e io li indovino. No, ma io li faccio.
0: Sarà una specie di arbitro, chiamiamolo, che così è uguale per tutti, e ci sarai tu e gli altri sfidanti. Che dovete indovinarli.
4: Ah, ma io li devo anche fare, però.
0: No!
4: Sì!
0: Devi
4: anche
0: fare.
4: Sì, è certo.
0: Però, scusami, bella quella, però scusami, se lei li fa al suo avversario, gli fa male.
3: Serve una terza persona, dici, un garante.
4: No, però se lo indovina vuol dire che l'ho fatto bene e quindi vinco io.
0: Quindi vinci sempre te.
4: Esatto, bisogna trovare un modo per vincere sempre io.
2: È la bisca, qua in cortile ci sarà la bisca del cinema.
4: Bisogna fare quello, perché sennò per l'abbonamento devo vincere per forza sempre io.
0: Come dice Matteo, c'è un garante che se fai il titolo lo mimi troppo male ti becchi un meno uno.
4: No, certo, no, io mi ci devo applicare anch'io, devo fare in modo che lo indovinino, però se l'ho fatto bene anch'io devo vinco qualcosa e vinco una tessera, cioè...
0: Una tessera,
4: un abbonamento,
0: cosa?
4: Non lo so, qualcosa devono fare, o una tessera, un abbonamento.
0: No, ma quello lo devono fare, certo.
4: Vinco io, nel senso che vince la radio, perché io in quel momento rappresento la radio. Quindi se vinco qualcosa, ho vinto qualche cosa.
0: No, stavo pensando una roba. Vediamo se. Aspetta, te lo faccio anche questo. Vediamo se lo...
2: Da adesso vediamo.
0: È un po' simile.
2: Sisma sta mimando.
0: È un po' simile a quello di prima.
4: Devi farmi le.
2: Apre la bocca, agita le braccia.
3: Godzilla.
0: No. Dai.
4: Devi fare le parole. Quante parole?
0: Ah, giusto, le parole.
4: Sempre una?
0: Una.
4: In effetti Godzilla. Hulk.
0: No.
4: King Kong.
0: Dai, è facile, ho anche mimato.
4: King Kong.
0: No.
4: Tutti pensano a uno scimmione.
0: No.
2: Riesco.
4: Uno
0: potrebbe essere uno scimmione, insomma, in senso metaforico.
3: Rifallo.
0: Aspetta, faccio di più.
4: No, bisognerebbe
2: bocca storta, braccia elevate.
4: Rocky.
0: Brava.
3: Rocky così, eh?
0: Eh sì.
3: No, non sei bravo.
0: Adriana! No.
3: Non
0: così.
3: Puoi farlo tu.
4: È su bocca storta che sono.
0: Con la bocca storta l'hai capito.
4: Esatto.
0: Vabbè. Beh, Barbara Sorrentini, dobbiamo lavorarci su,
4: No, ma io ci sto già lavorando. Brava. Tu ci sei.
0: Ma io notato, io devo giocare a bowling.
4: Tu devi giocare a bowling, vabbè. Comunque, allora, ovviamente, chiunque voglia partecipare, anzi, mi raccomando, tu sarai l'aiutino da casa.
3: Va bene. Ma chi devo far vincere, la radio o gli ascoltatori?
4: No, devono fare abbonamenti, tu in qualche modo
3: ho capito.
4: Devi
3: tanto
4: convincere.
3: Se perdete, gli abbonamenti li fate.
0: Aspetta, abbonamento, Francesca, bravo. Appena fatto,
2: grazie Francesca.
0: Grazie.
4: Secondo me l'ha fatto per Rocky.
0: Fatto per Rocky.
3: Si è immaginato Rocky.
0: Grazie Francesca, ti baciamo e ti ungiamo.
4: Lo so che l'hai fatto perché si parla di Mimi.
0: Ovviamente. Beh, i Mimi sono un grande cavallo di battaglia ai poveri, vabbè, li abbiamo fatto, non so se tu avevi visto il nostro spettacolo, no, non l'hai visto, spettacolo di Mimi.
4: Di Mimi, solo di Mimi, no, non l'ho visto.
0: Era una parte di uno show più ampio.
4: Ma quello del Pini?
0: No, qua in auditorio.
4: Ah, no, non l'ho visto, non c'ero, sì, ho capito.
0: Abbiamo fatto il tiro alla fune, lo specchio.
4: Ah, i proprio quelli, sì.
0: I Mimi,
4: eravate in tutta nera.
0: Eravamo in tutta...
4: Perché non c'è
0: aderente nera,
4: ma da non perdere
2: la calzamaglia,
0: la calzamaglia, avevamo insomma dei calzini là in basso. E comunque abbonatevi, ecco.
4: Cioè, io avrei un'altra sfida, però.
0: Qual è?
4: Scarabeo.
0: Ah, Scarabeo, sì, è stata accettata anche Scarabeo. Allora, fammi vedere. Giochi di, perché io qua ho tutta una roba divisa per categoria, enigmistica, giochi da tavolo, carte, giochi da tavolo. Abbiamo lo scarabeo non è nei giochi
4: in scatola,
0: giochi
4: forse.
0: In scatola, brava. Se è stata accettata, ma ti dirò di più, anche Alone vuole giocare a scarabeo.
4: Vedi, operava nell'ombra.
0: Alone vuole giocare a scarabeo. Ah no, e poi c'è una sfida nuova che però forse non ha ancora messo lui sul sito, che è Trickster, si chiamava così.
2: Cos'è?
0: Quel gioco da tavolo dove hai metti delle biglie, poi ti ricordi che tiri una linguetta e cadono tutti quelli in quella striscia lì. Trickster, okay. Mi pare che si chiamasse.
2: Non lo so.
0: Beh, da bambini ci giocavamo tutti. Vabbè, che voi siete, avete 15-20 anni più di me.
3: Vabbè, io ne ho 15 di meno e non lo conosco.
0: 15 di meno.
4: Lo conosci solo tu.
0: Andava molto nell'80.
2: Nelle patatine lo trovava.
0: Vabbè, Diego lì ce l'ha in cantina. Diego l'ha trovato tutto in cantina. Ha trovato lo scarabeo, ha trovato Trickster, Cluedo.
4: Ah, ok. Forse ma no, ma scarabeo io l'ho scoperto per caso, appeso là, non c'era nessuno scritto e mi sono scritta, quindi l'abbiamo lanciato in onda che c'era anche Diego lì. Però bene, se c'è anche lui, in effetti è vero, sì, l'unione fa la forza.
0: Ci dicono una grande verità.
4: Cosa?
0: Il gioco del cinema e dei mimi va fatto coppia contro coppia.
4: Sì, è vero, anche dipende dai tisti,
0: perché così
4: comunque c'è lui.
0: È come Pictionary, quello della che fa la Sara, Pictionary.
4: Cosa succede con Pictionary?
0: Pictionary,
3: quello dei disegni. Un po' noiosino.
4: Vabbè, però in realtà non è obbligatorio. Io in realtà quando ci giocavo da ragazzina era cioè non era necessariamente coppia. Comunque
0: il
4: vabbè,
0: gioco di Mimi?
4: Sì.
0: E come lo facevi, scusa?
4: Uno alla volta, gli altri indovinavano.
3: Però gli Avengers come li fai uno alla volta? Devono essere cinque.
4: No, infatti dipende dalla quantità Vabbè, gli Avengers mi sa che non lo sceglierò,
0: no,
4: titolo da indovinare.
0: Però il punto è che se tu
4: Spider-Man
0: non puoi fare è mimo, non parla.
2: Senti,
0: mimo.
2: Io vorrei vedere Disma però che fa la corazzata Potionchi. Vediamo.
0: Beh,
2: dai,
0: non è
2: 2
0: difficile.
2: 1
3: la carrozzella, dai.
0: Intanto devi essere in piedi,
2: vai
0: così.
2: E
0: poi vai giù così.
2: Stai cadendo.
4: Un volatile, però.
0: Sì. Okay. Non c'è. Perché è entrato qualcuno nello studio 1?
4: Beh, comunque, non lo so. Che ore sono? 16:29.
0: C'è la pubblicità, ma non c'è.
2: Tra un'ora.
0: Allora, andiamo della.
4: Vabbè, comunque, Disma, tu puoi anche venire ad animare quel momento di Mimi a fare un po' di animazione.
0: Molto volentieri, guarda.
4: Con la tuta, però. Con la tuta.
0: Non vedo l'ora. Sì, ce l'abbiamo a casa, sia io che Ale. La mia è nera dorata e la sua nera argentata.
4: Dai.
0: Torniamo dopo la pubblicità e intanto andate sul sito e iscrivetevi alle varie sfide e iscrivetevi, abbonatevi a Radio Popolare. Tra poco torniamo.
1: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford. Tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
5: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
6: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Bipper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
7: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre, regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su Bipper.it.
8: Come mi immagino il Black Friday?
9: Com'è quello di Skoda?
10: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Allora, sì, abbiamo controllato il librone dei regolamenti che abbiamo di là in redazione. Effettivamente ha ragione l'ascoltatore che ci scrive che non si firma, che dice che bisogna farlo in coppia il gioco dei mimi, per forza.
1: Quindi i due stanno tutti e due dalla stessa parte e fanno in modo di far indovinare il film, perché così... ho visto Valenti,
0: eccolo là,
1: prendiamola,
0: credo che abbia capito, sì. No, e quindi due, uno mima e l'altra indovina,
1: e chi mima deve essere bravo,
2: così si impegnano di più, così si impegnano di più,
0: ha senso. Intanto è entrato in studio probabilmente il più valido sportivo della redazione di Radio Popolare, Emanuele Valenti, benvenuto.
1: È entrato
3: grazie della fiducia.
2: Ma quindi sei un nuotatore? Ma in che acquario lo fate questo?
3: Non lo
2: sfida?
3: Sappiamo ancora, dipende dagli avversari, che tipo di...
0: Per ora non si è scritto ancora nessuno.
3: Infatti.
0: Però Emma, cioè, raccontaci un pochino di te, quanto ti alleni, quante vasche
3: mi
0: fai?
3: Alleno, nuoto che mi rilassa, quante volte, 3-4 volte alla settimana?
0: Però...
3: 3-4 volte alla settimana.
0: Ne hai di tempo libero, eh?
3: Tre quarti d'ora, un'ora, mezz'ora, dipende dai giorni.
1: Parlavi delle acque, i concorrenti scelgono il tipo di acqua, leggera, acqua pesante.
3: Poi col concorrente poi ci mettiamo da...
2: tipo idroscalo.
3: Sarà duro andare oltre la piscina a Milano, però non si sa mai.
0: Insomma,
2: Naviglio?
1: Martesana la stanno pulendo.
3: Sto esagerando, però non credo che potremo andare oltre la piscina.
0: No, direi di no, perché fa freddo. Cioè...
3: No, più che altro è impossibile. Se fossimo vicini al mare sarebbe un'altra cosa.
0: Sì, ma siamo 8. È vero che ci sono 22 gradi, però fare il bagno è un po' troppo.
3: No, che la radio non ci voglia mandare in Liguria.
0: Certo.
3: Due biglietti di treno.
0: Sicilia.
1: Hai fatto qualche impresa di fondo? Adesso quelle che io ho in testa sono quella tipo la Capri Napoli, che è una delle più conosciute.
3: No, le ho fatte qualcuna in mare in Liguria, sì. Mm-hmm.
0: Cosa che
3: sì, un po' più vicina. Ho fatto Cavi Sestri, che poi in realtà è sempre intorno a Sestri.
1: In testa sono quella tipo la Capri Napoli, che è una delle più conosciute.
3: No, le ho fatte qualcuna in mare in Liguria, sì. Mm-hmm.
0: Cosa che
3: sì, un po' più vicina. Ho fatto Cavi Sestri, che poi in realtà è sempre intorno a Sestri, Levante. Ho fatto...

0: Vabbè, uno volendo si può fermare, il problema è che poi non è che ovviamente, sai, se uno non è un professionista non è che faccia quelle
1: come
0: cose
1: come ti sei classificato
0: per vincere, ma io punto sempre a arrivare più o meno a metà, sai, quando ci sono tipo 100-200 persone.
2: Scusa, a metà posizionamento o a metà gara?
0: No, a metà posizionamento. A metà posizionamento.
1: Tu in piscina quante vasche fai senza fermarti?
0: Dipende, appunto, dipende quanto nuoto.
1: Quante ne fai?
0: Beh, non so, facciamo 2 chilometri, dipende, posso fare poche vasche alla volta, dipende dall'esercizio, però
1: 25
0: se no possiamo fare anche, non so, 80 vasche, 100 vasche.
1: Senza dipende. Fermarti?
0: Sì, beh, se vai piano è come camminare, io preferisco nuotare che camminare.
1: 80 vasche, 100 vasche senza fermarti?
0: Se vai piano.
1: Come cazzo fai? Io so, ci ho provato.
3: Faresti,
0: ma tu vai piano? Se tu vai piano, due.
1: Matteo,
0: la prima volta ne fai due.
2: Due anch'io.
0: Poi
2: due,
0: dopo
2: tre.
0: Ne fai tre, poi ne fai quattro.
1: Ma 100 è una roba costosa.
0: No, se tu vai piano e non è neanche il fiatone.
2: Ma poi, che fai mentre nuoti?
1: Ma i muscoli, non è il fiatone, i muscoli del braccio.
0: No.
2: Cioè pensi mentre nuoti, come quando cammini con la musica.
0: In realtà non bisognerebbe pensare, però io penso sempre.
3: Non bisognerebbe?
0: No, non bisognerebbe. In generale, sarebbe in generale, nella vita secondo me.
1: Ma è impossibile.
0: Cioè svuotare la mente. Adesso passiamo dal nuoto alla meditazione.
1: È impossibile.
0: Perché alcuni dicono, no, ecco, il nuoto quei momenti nei quali uno riesce a svuotare la mente, no? Stare solo sul mondo.
2: Invece tu pensi a Radio Popolare, pensi a Zelensky.
0: Io penso a tutto. Io penso a qualsiasi cosa.
3: Con o senza occhialini?
0: Con gli occhialini.
3: Cioè quelli senza sono un po' dei...
2: Ma gli occhialini dopo un po' entra l'acqua negli occhi,
0: dipende,
2: no?
0: Dipende quelli buoni. No, non è detto. Dipende anche dalla conformazione degli occhi. Io probabilmente sono anche un po' sfortunato e spesso mi... Però quando sono così pazzo che ho trovato un tipo d'occhialino che più o meno va, e ho scoperto che non lo fanno più, e allora qualche mese fa online ho comprati 3 tutti uguali.
1: Ah vabbè, e quanto costano?
0: Ce li ho nell'armadio.
1: E da figo come i tuoi?
0: No, 20 euro.
1: Ah ok.
0: 20-30 euro, non mi ricordo.
1: Entri in tuffo a bomba? Entri in tuffo?
0: Perché è rigorosamente tuffo a bomba, certo, sempre tuffo a bomba, grande. Anche se il bagnino ti fischia dietro.
1: Cazzo, grande Emanuele Valenti. Io credo che nessuno, date ste premesse, credo che tra quelli...
0: No, ma non sono, non vado veloce.
1: No,
0: infatti, quando tu mi hai mandato quel messaggio, ricordi? Tu che cosa vuoi fare? Anzi, il messaggio che hai mandato a tutti i redattori. Emanuele, tu una cosa nella quale sei forte. Il punto è la resistenza, non è la velocità. Cioè, se adesso arriva un ascoltatore che dice facciamo i 100 metri, li faccio, ovviamente. Però non sono veloce.
1: La sfida è una sfida di fondo, la sfida è una sfida di resistenza.
0: Esatto, di resistenza.
1: Chi dura di più vince.
0: È quella? Io avevo detto fissiamo una distanza.
1: Decidi tu.
0: È lo stesso per me, possiamo fissare una distanza, io fisserei 2 chilometri, dai, 2 chilometri.
2: Ma quindi questa è la sfida più difficile per gli ascoltatori in assoluto?
0: 2 chilometri.
2: Insieme al plank di quell'altro?
0: Quelle da 25 sono 80 vasche.
1: 80 vasche? Però mi ha detto un mio amico che le vasche in piscina le fanno leggermente più corte dei 25 metri.
0: Per illudere...
1: No. Perché se sono un pochino
3: hanno più clienti.
1: Se sono un pochino più corte, hanno degli obblighi di legge diversi.
0: Ah, non lo sapevo questo, non lo so. No. Ma la vasca nel caso verrà misurata, giusto? Ci saranno dei giudici, ci sarà l'antidoping, tutte queste
1: cose. Ci sarà un giudice che sarai tu, ci sarà un inviato che sarai tu e ci sarà un concorrente che sarai tu. Quindi iscrivetevi alla sfida con Emanuele Valenti perché è forse la più dura.
2: La più difficile.
1: Sì, più che difficile è faticosa.
2: Sì,
1: cioè, è difficile
0: però
1: anche il bullying.
0: Da più soddisfazione. Che tu sei un campione di bullying. Ho visto, delle foto.
1: Diciamo che ho vinto un trofeo. 30 anni fa.
2: Ma quindi superi,
0: più giovane,
2: superi 100 punti ogni partita?
1: Non mi ricordo le regole.
2: Devi lanciare una palla e prendere i birilli.
0: E tu tiri giù tutto quello che c'è davanti senza sapere le regole.
1: Sì, tiro un butto anch'io.
3: E lancia un urlo.
0: Ma tu hai uno sfidante, l'hai trovato?
1: Due.
0: Quindi hai fatto una gara 3 o fai 2 gare?
1: No, facciamo una gara 3.
0: Ah, una gara 3.
1: Sì.
0: Una gara 3.
1: No,
0: e chi rimane dietro di te si deve abbonare.
1: Chi rimane dietro di me si deve abbonare, ma temo siano già abbonati, sono già abbonati, credo.
0: Vabbè, ma tanto tu gli lascerai dietro.
1: Sì.
0: Giù, palleggiando con la palla da bullying.
1: E lo dico adesso, il bullying sarà il bullying dei fiori.
0: Che è?
1: A Famagosta.
0: Ah, ok. Anna, forse ci sono stato una volta.
1: Sì.
0: Qualche figlio, sì. Ok.
3: Solo che bello il bullying, mi piace la scarpettina da bullying.

0: mi piace il gesto della gambetta che si alza quando il braccio si protende verso.
1: È un bel... Io giocavo anche nei bowling al buio. Non so se siete mai
2: bello.
1: Stati.
2: No. Ma certo, ovviamente.
1: No, bowling al buio, dove però ci sono le lampade di wood e quindi vedi tutto, sai, come in discoteca, no?
2: Mm.
1: E con gli ultravioletti, no, ultravioletti, come si chiama? La lampada di wood, quella che fa diventare luminescente alcuni colori. Quindi sei al buio, ma vedi i birilli luminescenti, le palle sono fatte apposta luminescenti. Piuttosto divertente, devo dire.
2: Però non sarà così a Famagosta.
1: Non è così, già, almeno non credo. A Famagosta non ci vado da appunto 25 anni. E beh, ma speriamo che qualcuno ti sfidi, anche adesso magari, perché... Perché poi anche Ema, come Fimiani, poi va, prima in redazione diceva: ma sono gli sfigati ascoltatori, non sono capaci a nuotare con quelle gambette corte che hanno, così diceva. E...
2: Diceva così Fabio Fimiani.
1: No, tu lo dicevi.
2: No, non è vero. Non è vero, non mi sarei mai permesso.
1: Devi un pochino pungolare.
2: Ah, sì.
1: Sì, devi...
0: È la tattica pre-incontro, no?
1: Sì, sì. Devi lavorare psicologicamente.
2: Io conosco un ascoltatore, non credo che sia all'ascolto adesso, che è un grande nuotatore, però non voglio fare il suo nome. Tanto se ci ascolta, secondo me scrive o chiama.
3: Perché hai paura di lui?
2: Siamo amici, un grande nuotatore, ogni tanto ci incontriamo in qualche spogliatoio e ci prendiamo in giro. Lui, se mi ascolta, lo sa, secondo me chiamerà.
1: Perché lui è
2: abbastanza legato anche alla radio.
3: Ma è più forte di te o no?
2: Siamo lì, secondo me. Siamo lì.
1: Secondo me è qualcuno che ti fa rimangiare.
2: Però ha qualche anno in più di me. Adesso poi tanto io non faccio il suo nome, quindi.
1: Ma qualcuno che ti fa rimangiare quel tuo sorrisetto beffardo.
2: Va bene.
1: Così un po' da sono un fichetto.
2: No,
1: io,
2: non è vero.
1: Lo troviamo. Vabbè, Emanuele Valenti, grazie.
2: Ciao ragazzi.
0: Grazie.
1: Ciao.
0: Emanuele corre subito ovviamente ad allenarsi.
1: Ah no, pensavo a fare delle notizie per Esteri, per il GR e altre.
0: Ad allenarsi qua in cortile, perché in effetti il fondo si fa in acqua, ma per prepararti bastano anche i giri in cortile. Pensa quanti ne vengono fuori per arrivare a 3 chilometri. Quanti giri del cortile devi fare?
1: Non lo so, credo. Cos'è il nostro cortile? Saranno 60 metri?
0: Un giro rotondo? No, un giro, non da lato a lato, proprio lungo
3: proprio
0: il perimetro.
3: Dalla porta
0: lungo il perimetro.
1: Saranno 200 metri in perimetro.
0: Sì, anche roba qualcosa così. In meno, 150 per arrivare a 2 chilometri.
1: 10.
0: Più 100. Più
1: a 2 chilometri?
0: Per arrivare a 2 chilometri.
1: Scusami, ah no, 200 metri per 5, 1 chilometro per 10, 2 chilometri.
0: 2 chilometri, ok.
1: 10.
0: Giusto?
3: No, non lo so, mi sono perso.
1: Non è difficile, no, sono 200 metri, scusami.
0: Che non ci fidiamo.
3: Però tu non puoi perderti, a Burraco è importante la matematica.
0: Vero,
3: Sì.
1: Anche a Scopa e Briscola e tutte quelle robe lì, è importante saper contare le carte, vabbè. Allora, se state ascoltando da un po', avrete capito che stiamo ancora cercando sfidanti per i redattori di Radio Popolare, ma stiamo ovviamente cercando anche abbonati. Per ora ci risultano, poi magari qualcuno l'ha fatto e non ce lo ha detto, ci risultano a partire da quando siamo in onda, da che ora siamo in onda? Dalle 3:30, un'ora e un quarto. Ci risultano due ritocchi di un certo rilievo e due nuovi abbonamenti. Magari ci smentiranno, non lo so, magari ne sono arrivati altri o magari qualcuno ne sta per arrivare.
0: Questo è molto probabile. Noi ricordiamo che tra l'altro tra gli abbonamenti, diciamo così, le forme di sottoscrizione, di sostegno, di aiuto alla radio possono avvenire in diverse forme, però ce n'è una che ci piace più delle altre.
1: Sì.
3: I contanti, no?
1: No,
0: ci sei quasi, Matteo. Devi mimare un'altra cosa.
1: I contanti sono i peggiori.
0: Quello che ci piace di più invece è l'abbonamento ricorrente, cioè quella roba che ti tiene legata a Radio Popolare, ti mantiene in quell'equilibrio stabile anche per anni. Ci sono alcuni che sono abbonati da 30 anni ormai, da 35 anni, da quando abbiamo fatto i primi abbonamenti nel 90. E cosa stavo dicendo? Ah sì, che ti tiene legato all'abbonamento ricorrente, dandoti e lasciandoti la libertà di sciogliere il tuo vincolo affettivo con la radio in ogni momento, quando vuoi, anche di notte.
1: Anche
0: lo
1: di
0: sapevi?
1: Notte, sì.
0: All'una di notte tu sei lì un po'
1: mi avete
0: stanco,
1: rotto i coglioni,
0: davanti al computer con la lampada che ti illumina la tastiera e dici adesso la smetto.
1: Sì, potete farlo come volete, quando volete. Ovviamente preferiamo che non lo facciate, però potete smettere una volta che l'avete fatto. Andate sul sito e iscrivetevi alle sfide e abbonatevi alla radio. Noi siamo qui ancora per un 45 minuti circa.

0: Lito Quasi Johnson, Radio Popolare in diretta qui per la campagna abbonamenti, esattamente Big Dub Poet Mighty Linton Quasi Johnson, come dice Diego, che ci scrive e che non so se è iscritto a qualche sfida, e vorremmo che lo fosse, ma vorremmo soprattutto degli abbonamenti, Lele, perché se no non facciamo né le sfide né i GR né l'armadillo né il formaggione di Fimiani, non c'è niente,
1: né le news della notte, scusatemi,
0: neanche le news della notte,
1: importante.
0: Tutto, è vero,
2: tutto finirebbe in un tragico cono d'ombra al buio di Isma e Matteo, senza luce, senza energia, senza forze. E tra l'altro questa è una questione che, se ci pensiamo proprio sull'oggi, diciamo così, su questi tempi duri, durissimi, che ci sono per molti in giro per il mondo. Facevo l'esempio prima, un'ora fa, di che cosa significa. Provate a immaginare che cosa significa stare qualche ora, qualche giorno, qualche settimana anche, no? Senza l'aiuto, lo chiamo così, di Radio Popolare, senza l'idea di poter ascoltare delle parole, dei suoni che rappresentano un po' una rassicurazione, un conforto, un sostegno, quasi al contrario, no? Anzi, noi chiediamo a voi di sostenere Radio Popolare, noi in qualche modo sosteniamo questa relazione aiutando anche voi. In che modo? Essendo presenti, raccontando le cose che succedono e cercando di non mancare gli appuntamenti importanti, essendo presenti soprattutto. E allora le sfide diventano, no, simbolicamente la prova delle prove nel rapporto che c'è tra noi e voi. La questione dei soldi è una questione ovviamente fondamentale, sì, ma non è la questione essenziale. Finché ci saranno i 17.000 che ci sono oggi, che si quotano anche per coloro che sono molti di più di 17.000, che sono 180.000.
0: Io ho fatto il calcolo, sono se non ricordo male, sono circa il 6,5% dei nostri ascoltatori, gli abbonati.
2: E tu dai come ascoltatori qualche cifra? 2,20?
0: Io pensavo 2,50.
2: 2,50.
0: Un anno un po' più, un anno un po' meno, insomma, diciamo una 2,50.
2: È una percentuale che è una percentuale buona, ma che si può migliorare. Il punto è proprio quello.
0: Buona no, non è buona. 6,8 dai, è bassissima.
2: Buona, no, è buona, no, nel senso che comunque, come vedi, permette alla radio di esserci sì, tuttora, sì, sì, far lavorare un sacco di persone che tirano fuori idee quotidianamente, le producono, le offrono a voi, e quindi è una percentuale buona in questo senso.
0: Cioè, pensa... Certo è... Scusami, Netflix, per dire, quelli che guardano Netflix, il 100% abbonati.
1: Certo, perché se no non lo guardi. Ma bisogna arrivare al 10%. Obiettivo di oggi, allora, di questo è 10%.
2: Efos nella versione amministratore delegato che si pone, esatto, pone l'obiettivo 10% degli ascoltatori. Degli ascolti.
1: Esatto. Ma poi man mano, prossima 10, volta 15.
0: 10% oggi forse mi sembra un filo troppo. Diciamo il 6, anziché il 6,8... Il 6,85.
2: Ma è una crescita dello 0, che va bene, non dico che non vada bene, però possiamo puntare, secondo me, a qualcosa di più. E in ogni caso, il puntare a qualcosa di più significa appunto rafforzare questo progetto che è Radio Popolare, no?
0: Anche perché poi diciamo che questo periodo di economia non particolarmente sana, diciamo, e con tutte le cose che stanno succedendo nel mondo, a domino anche le pubblicità non sono più tantissime, nel senso, forse i minutaggi dei nostri intermezzi pubblicitari sono più magri di quelli di 10, 15, 20 anni fa, e quindi l'abbonamento diventa sempre più importante e sempre più fondamentale, più della pubblicità. Cioè, il sogno, ovviamente l'abbiamo detto mille volte, sarebbe quello di non avere più bisogno di pubblicità, una radio di flusso. Certo, poi dici, mentre sono in onda non ho mai il tempo di andare al cesso a pisciare, perché se non c'è la pubblicità quando è che vai?
2: Ma no, ma adesso però, dietro c'è il telefonino, te l'ascolti attraverso...
0: No, io dico, mentre sono in conduzione, okay. La pubblicità mi dà il tempo di andare in bagno, no? E quindi è fondamentale per questo motivo soprattutto.
2: Okay, adesso avete scoperto, ascoltatrici e ascoltatori, la ragione
0: della pubblicità.
2: Della pubblicità, esatto. Non soltanto Radio Popolare, ma un po'
0: in tutto il mondo, sì.
2: In tutti i mezzi di comunicazione.
0: Diciamo che
2: permettere a quelli che curano l'emissione di andare in bagno.
0: E poi anche di riorganizzare la trasmissione, perché non trovi un ospite, c'è la pubblicità, dopo durante la pubblicità lo chiami e dici, web test, di cazzo, dove sei? E quindi metti insieme un po' le cose, insomma, c'è la sua utilità, dai.
2: Sì. È il diuretico, no?
0: Sì.
2: Un po' ti fa arrivare a quel punto e quando arriva quel momento scatta la pubblicità.
1: Ed ecco perché tutta la pubblicità di Radio Popolare è a poveri ma belli, tutta.
0: Esatto,
1: per intramezzi di 5 minuti alla volta.
0: Problemi di prostatite che ci aiutano così. Che ore sono? Mancano 3 minuti a proposito della pubblicità, ma è troppo breve questa per andare in bagno. Ovviamente se volete telefonarci, non abbiamo neanche detto, io in realtà non ho neanche guardato i telefoni, 02 33 001 001, se volete chiamarci e parlare con noi di sfide e di abbonamento. Nel frattempo mi è arrivata una ferale notizia, perché in questo Braga c'è oggi, no, non lo vedo, no. C'è Braga, che ieri sera l'ho beccato qui all'aperitivo, anche oggi c'è l'aperitivo, oggi è mercoledì, quindi c'è un DJ set di Elisa Graci dalle 19.30 alle 21. Ieri, bevendo l'aperitivo con Braga, prima di tornare a casa dopo la conduzione, Braga mi fa, Tony mi ha chiamato, Tony Gorgonzola, il nostro collaboratore di Poveri Ma Belli, Tony mi ha chiamato perché vuole venire domenica, ma gli serve un passaggio per tornare. E Braga mi fa, io non glielo do, perché io devo tornare a un'ora ben precisa, cioè voglio tornare quando mi pare, non voglio essere legato a lacci e lacciuoli, e quindi Tony non lo accompagna. E oggi Tony mi ha mandato questo messaggio straziante. Aspetta, che
3: ma non lo so, è stato vaghissimo, era lì che faceva l'aperitivo. No, non lo so, vado via il pomeriggio e la mattina quando finisco la mia cosa vado, infatti non so come fare, non so se... non ho capito, poi a un certo punto mi fa, no ma per le 19 penso che torno, se lì finisce alle 17.
0: Ecco, questa è la voce di un uomo distrutto da Alessandro Braga, fate i vostri conti su che persona è Alessandro Braga, ma se avete un passaggio da dare a Tony Gorgonzola per tornare a casa.
2: Che sta dove?
0: A Gorgonzola, ovviamente.
2: E così. Beh, possiamo dire che a Tony lo saprà benissimo, meglio di ciascuno di noi, che a Gorgonzola ci arriva anche la linea 2 del metrò.
1: Sì, c'è la verde, c'è Fignani con la sua gara di formaggi.
2: Ve lo vogliamo rassicurare subito.
0: Rassicuriamolo.
2: Che con la linea 2, almeno fino a mezzanotte, ci arriva comodamente.
0: Però lui è uno che si tratta bene.
2: Vuole chi lo scarrozzi da una parte all'altra della città, non solo della
0: esatto.
2: città.
0: Esatto. Siamo in 17.000 abbonati, quale sarebbe la soglia minima per essere in sicurezza? Non lo so, ci chiede Giuseppe. Non ne ho la minima idea, non lo so, bisognerebbe chiedere alla nostra amministratrice delegata, che sa fare di conto molto, molto meglio di noi, sicuramente meglio di me. Tu Lele un po' di numeri ne capisci, che
2: no, ma la soglia di sicurezza, secondo me parlare di soglia di sicurezza vuol dire che adesso siamo in un mare di incertezze e insicurezze, non è vero, non siamo lì e quindi non dobbiamo raggiungere una soglia di sicurezza.
0: No, ma credo che intenda dire quello di essere completamente autonomi da...
2: Quell'obiettivo lì di rinunciare ad esempio alla pubblicità, cosa che ci siamo detti come esercizio retorico quasi nel corso degli ultimi 30 anni, è una roba che in realtà probabilmente non riusciremo a raggiungere mai. Cioè, guardiamo i numeri, quanti sono? 600.000 euro di pubblicità nel nostro bilancio, adesso controlliamo anche, ma le cifre sono grosso modo queste, e 600.000 euro li puoi sostituire con che cosa? Proviamo a pensare con gli abbonati, quanti abbonamenti sono 600.000 euro?
0: Allora,
2: 90.000, adesso fai il calcolo velocemente.
0: Facciamo una media di 100 euro.
2: 600.000 diviso 100.
0: 100.000 diviso, beh, non è difficile, sono 6.000.
2: Quindi ci vorrebbero altri 6.000 abbonamenti.
0: Secondo me non va.
2: E cari ascoltatori, care ascoltatrici, avete visto noi con che velocità ci muoviamo, è una velocità che non ci permette di arrivare almeno finora a 6.000 abbonamenti in una campagna, no?
0: No.
2: Abbiamo mai fatto 6.000 abbonamenti in una campagna.
0: Però siamo arrivati a farne anche 4, secondo me, negli anni ruggenti, nel 2000, non so, una roba così.
2: Erano gli anni ruggenti,
0: perché,
2: roaring.
0: Perché erano molto di meno gli abbonamenti, quindi diciamo c'era anche più margine di crescita, forse, non lo so.
2: Sì, probabilmente.
0: In realtà
2: sì.
0: Margine di crescita ne abbiamo perché siamo...
2: 6.000 abbonamenti in una campagna è un obiettivo che...
0: Molto grosso.
2: Grosso da raggiungere, e noi eravamo partiti da questo per commentare che cosa?
0: La domanda di...
2: Ah, della sicurezza, sì, la soglia di sicurezza.
0: Non la sappiamo.
2: Non c'è, secondo me.
0: Non c'è.
2: Do la mia opinione, secondo me non c'è una soglia di sicurezza, perché vuol dire partire da una condizione in cui sei con la gola e dici qual è la soglia sopra la quale posso dire di star bene. Noi non partiamo da una situazione di...
1: Noi stiamo bene.
2: Con l'acqua alla gola.
0: Beh, insomma, però...
2: Acqua alla gola vuol dire persone che vengono licenziate, stipendi che vengono
0: tagliati. Il mio livello di acqua alla gola è più alto del tuo livello di acqua alla gola.
2: Vedi?
1: Qual è il tuo livello di acqua alla gola?
0: Il mio livello di acqua alla gola è non essere sicuri che non oggi ma dopodomani, in termini diciamo metaforici, non si sa se ci si può essere. Non dico nel 2027, non dico nel 2028, non dico nel 2029-2030, ma non so, nel 2040.
2: Sì, io ad esempio indicherei la soglia di sicurezza come quella soglia che ti permette di dire che ad esempio...
0: Dobbiamo lanciare la pubblicità.
2: Un passaggio... credo di sì.
0: Lo dico dopo.
4: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
5: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
4: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sottocosto, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi, e la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
5: Questi non me li lascio scappare.
6: Ciao, sono Pera Tunz. Dal 9 al 18 ottobre c'è il mio primo pop-up store alla Mondadori Duomo di Milano. Troverete il nuovo libro Mi scappa da ridere, gadget esclusivi e, in programma, foto e firmacopie. Venite al pop-up store, ne vale la pera. Ciao, eh!

0: Campagna abbonamenti 2026, abbiamo una telefonata, poi gli diamo il benvenuto, poi finisce anche la tua frase ovviamente. Pronto?
1: Ciao ragazzi, buonasera a tutti.
0: Ciao.
1: Sono Gabriele e sono da Lecce. Innanzitutto un abbraccio e un saluto particolare al mio fratello conterraneo Matteo, che tra l'altro credo che sia, anzi più che fratello direi nipote, visto la differenza di età. Tra l'altro credo che sia anche un fratello nella sede calcistica, oltre che fratello nelle origini.
0: Si sente molto male, Gabriele. Abbiamo capito che Matteo è tuo nipote.
1: Sì, grosso modo. No.
2: Gabriele, ma sei tutto meglio? Di me, ciao.
0: Meglio forse. Sì.
1: Ciao Matteo.
0: Meglio,
1: ciao a tutti.
0: Meglio.
1: Allora, essendo io abbonato da 27 anni, essendo di Lecce, incominciai ad ascoltarmi e a seguirmi nel 99 col satellite, mi permetto di dare un consiglio, di fare un'osservazione. Quando fate le bellissime iniziative, non solo quelle del cinquantenario, ma tutte quelle sviluppate in tutti questi anni, forse ogni tanto, magari una tanto, ma si potrebbe ipotizzare di fare qualcosa non del tutto lombardocentrica, anche perché io sono convinto che di quei 17.000 abbonati una significativa parte sia anche esterna alla Lombardia. Per esempio, in una campagna abbonamenti mi fu detto che addirittura in provincia di Lecce, oltre al sottoscritto, dovevano esserci almeno un altro paio di abbonati, che so, tipo una sorta di, che so, raduno regionale di tutti gli abbonati o ascoltatori di Radio Popolare, che a quel punto potrebbero naturalmente essere invogliati ad abbonarsi anche a 1000 chilometri di distanza. Do un ulteriore suggerimento: il famoso film sul cinquantenario, che a me, insomma, io vorrei tanto vedere, ma non posso. Barbara, tempo fa, con un'ultima telefonata, mi disse che ovviamente ci sono delle difficoltà relative ai diritti per farlo circuitare, per esempio attraverso le piattaforme. Che so, la proiezione del film sui 50 anni, un domani, che so, anche magari d'estate, no? In Salento potrebbe essere l'occasione per una convention, per una riunione di tutti gli ascoltatori, simpatizzanti e abbonati di Radio Popolare, ovviamente in quel di Lecce o in qualche località.
0: Mi pare un'ottima idea e poi la mastichiamo. Potremmo fare un incontro a Narni, che pare essere il centro fisico dell'Italia.
1: Sì, certo, naturalmente.
3: L'hai calcolato adesso o lo sapevi già?
0: È vicino a Narni, in realtà, sì.
1: Sì, io tiro acqua al mio mulino, perché Narni sarà certamente una località assolutamente bella, accogliente, ospitale, mai quanto quelle salentine.
0: Vabbè, esatto.
2: Mi propongo io, vi porto tutti al mare, con i soldi ovviamente della radio e dell'abbonaggio, eccetera. Andiamo tutti al mare in Salento, costa Adriatica, costa Ionica.
1: Assolutamente.
2: E anche perché dal Salento alla fine della Puglia sono 3 ore, quindi per noi venite anche voi da noi.
0: E allora vi dedichiamo a voi salentini sul sound system, dai.
2: Sì.

0: tristezza vedere Lele Liguori che scartabella tra gli SMS sperando di trovare il terzo abbonamento nella nostra fascia di conduzione, invece rimangono sempre due abbonamenti e due ritocchi.
1: Sei sicuro?
0: Il terzo non è arrivato.
1: Io sto
0: è arrivato.
1: Guardando, guardo, scorro questo elenco, non ho gli occhiali, quindi è un po' un casino. Ma
0: se volete non assistere a questa scena deprimente di un povero uomo che neanche non ci vede, senza occhiali, che cerca di vedere i vostri messaggi con fatica.
2: Infatti, ma adesso dopo le radici catieni, salentini, abbonatevi, sosteneteci.
0: Sì. Dai, un salentino, oltre a quello che ci ha già chiamato Gabriele, un abbonamento dal S Alento. Che ho detto S Alento? Non lo so.
2: Quando poi difendi la guerra tu, ama e difendila. Se non te c'eri mai delle radici
1: l'angolo
2: catieni.
1: L'angolo che è quello che hai creato.
2: Cioè, i paesi lontani.
0: Grazie Matteo.
2: Prego.
0: Ti stavo congedando. Dopo questa performance puoi uscire dallo studio. No, scherzo. No, a proposito di karaoke, c'è la Lorenza Ghidini, la nostra direttrice, che ha sfidato a canto.
1: Ha sfidato a canto.
0: Ricordiamo, Lorenza Ghidini, più volte vincitrice del concorso canoro di Poveri ma Belli, Ugo Ledorror, anche colei che insieme a Gianluca Ruggeri detiene il trofeo di Ugo Ledorror e che lo mette virtualmente in palio a chi, ascoltatore o ascoltatrice, la batterà in canto. Al momento devo dire che mi pare non ci sia ancora.
1: Come si misura la gara?
2: Esatto, quali sono i criteri?
0: E applausometro.
2: Chi canta meglio?
0: Chi canta applausometro.
2: Perché prima mi hai chiesto in cosa sono bravo. Io sono bravo nel Sarabanda.
0: Ah, ce l'abbiamo già però, abbiamo la campionessa Elisa Graci.
2: Vabbè, numero uno.
0: Però puoi sfidarla comunque. Eh,
2: va bene.
0: No, sto guardando se in che settore sarà il karaoke. Giochi da tavolo no, videogiochi no, sportabilità qua.
3: Cultura e spettacolo.
0: Cultura e spettacolo. Dov'è Gianmarco?
1: L'abbiamo sentito.
0: È una voce che arriva dall'alto. No, non c'è, non è ancora stata sfidata. Quindi dobbiamo trovare anche uno sfidante o una sfidante per Lorenza Ghidini.
1: Sì, sì. E c'è bisogno che voi vi mobilitiate, voi lì all'ascolto.
0: Sì, perché se no...
1: 02-33-001-001.
0: Volete lasciare il trofeo a Lorenza Ghidini?
2: Ma poi non serve cantare bene, non credo serva cantare bene. Anzi, più si è stonati, più ci si diverte.
0: Sì,
2: ok.
0: Anche i cani.
2: Guarda quante persone vanno a vedere Vasco. Si divertono. Scherzo, adesso questa è una frecciatina a Braga e a Principe che ci tengono.
0: Sì. Allora, dai, su, abbonamento ora e adesso, se possibile, con screenshot, Telegram, WhatsApp 3162 14 013, oppure via SMS. Nel frattempo era rimasta in gola a Lele Liguori una frase prima dell'ultima pubblicità che dovevi chiudere.
2: Te la ricordi?
1: Sì. Ah sì, è quella relativa alla soglia di sicurezza. Siamo o non siamo sopra quella soglia di sicurezza qui a Radio Popolare? E ovviamente sottintendeva una soglia monetaria, numeri, di soldi. E a me viene in mente un'altra cosa invece, che noi siamo sopra la soglia di sicurezza nel progetto di Radio Popolare quando questo progetto riesce a passare attraverso le generazioni e il tempo senza farsi del male, anzi facendosi anche del bene, soprattutto del bene. Cosa voglio dire con questo? Voglio dire che la cosa, tu non mi ascolti per quello, ti distrai, ti metti le dita nel naso mentre io parlo, e che il passaggio delle generazioni in qualunque impresa, e a maggior ragione se l'impresa è Radio Popolare, è questione fondamentale. A volte ci si incista e si va a cadere, a farsi anche del male, proprio quando i passaggi generazionali non riescono a maturare, non funzionano, non vanno bene. Radio Popolare, secondo me, è sopra quella soglia di sicurezza, perché se contiamo quante generazioni ci sono qua a Radio
0: Popolare. Lavoratori dici?
1: Sì, di persone che hanno partecipato al lavoro della radio. Quante generazioni?
0: Tre, direi.
1: Tre, esatto.
2: Sì, ma anche tra gli ascoltatori, un po' di giovani ci sono. Posso confermare.
1: Intendo proprio come le generazioni di persone presenti qua in radio, i fondatori, sì. No? La prima generazione, quella dei fondatori.
0: Non c'è più quella.
1: Poi c'è...
2: Ma adesso bisogna...
0: Ci sono quelli che sono arrivati poco dopo i fondatori. I fondatori non c'è più nessuno.
2: Ma infatti adesso bisogna scalzare la vecchia guardia piano piano.
1: Poi c'è la fondazione, c'è la generazione di mezzo, sì, alla quale appartengo io, tu di Isma.
0: No, allora aspetta, se guardiamo, allora sono quattro generazioni.
1: Tre
0: e un qualcosa, perché c'è fondatori, Michelino è l'ultimo rimasto dei fondatori. Mm. Poi abbiamo la generazione che è arrivata, che è più o meno la stessa, è un pochino dopo quella di Michelino.
2: La Titti.
0: Non voglio fare, ecco appunto, stavo dicendo non facciamo nomi che poi la gente magari si offende. Abbiamo la generazione successiva che non è fondatrice ma che è arrivata un pochino dopo. Mm. Poi c'è la tua, poi c'è la mia e poi però, e come no, e poi ce n'è un'altra ancora.
1: Quelle che dici tu sono i gruppetti di persone arrivati a seconda la data di assunzione.
0: Io e te non siamo stessa generazione.
1: Tu di che anno sei?
0: 75.
1: 75, no, non siamo della stessa generazione, 12 anni di differenza, però dentro un qualcosa di molto più grande, che è appunto la radio, il progetto della radio, noi non possiamo dirci che apparteniamo alla prima generazione di questa,
0: no,
1: questa radio, né all'ultima, cioè le persone che sono arrivati in questi ultimi
0: però anni. Io sono, quindi la penultima e tu la terzultima.
1: Va bene, tu vuoi crearti una generazione,
0: no, nel senso,
1: ti vuoi ritagliare una generazione,
0: tu sei una generazione diversa dalla mia in radio, perché hai iniziato a lavorare qua negli anni 90, metà,
1: sì,
0: 90?
1: All'inizio degli 90.
0: All'inizio dei 90, io 10 anni dopo, quindi non è la stessa generazione, direi.
1: Va bene, può essere, ma io non le sezionerei tanto. Tornando al discorso che facevamo all'inizio, è proprio questo, il passaggio generazionale che si compie all'interno di qualunque corpo sociale, no? Come anche la radio, è un momento delicato, e devo dire che la radio nel corso degli anni quel momento delicato è riuscito a passarlo,
0: quindi
1: è arrivata quella soglia di sicurezza, ancora adesso,
0: certo,
1: andrà avanti ancora per i prossimi 50 e passa anni.
0: Pronto?
1: Eccoci.
0: Ciao. Pronto?
4: Pronto?
0: Ciao, sei tu?
4: Io, sì, sono Giulio, ciao.
0: Ciao Giulio, dici tutto.
4: Niente, era solo per comunicare che ho appena fatto il versamento di 90 euro.
0: Grande.
1: Sei abbonato, grazie.
0: Grazie. Giulio quindi con Giulio siamo a 3 e 2 ritocchi, attenzione. Che qua, Giulio da dove?
4: Sarnico.
0: Giulio, cosa ti ha spinto? È la prima volta che ti abboni a Radio Popolare, da quanto l'ascolti? Insomma, raccontaci un po' il tuo rapporto con noi.
4: È la prima volta, anche perché abitando in una zona della Bergamasca dove la radio difficilmente arrivava, non mi sono mai abbonato. Poi andato in pensione la sento tutti i giorni e di conseguenza mi sono abbonato.
0: Con internet ovviamente adesso, insomma.
4: No, adesso a Sarnico si sente.
0: Ah, ok. E da quando ascolti la radio? Da che anno più o meno, insomma? Da che generazione di lavoratori di Radio Popolare?
4: Beh, quando potevo ascoltarla, l'ascoltavo da parecchi anni, da una ventina di anni.
0: Da una ventina di anni, va bene.
4: Sì.
0: Senti, ti ringraziamo tanto. Vieni alle sfide domenica?
4: No, sono via, vado a fare un giro in Borgogna.
0: Come ci vai?
4: Parto domani.
0: Ah, beato te, beato te. Sei la seconda persona che sti giorni mi dice che va in Borgogna. Va bene, grazie. Ciao.
4: Niente, ciao.
1: Allora, grazie
0: ciao,
1: anche a te.
0: Giornata.
1: Ci scrivono ascoltatori e ascoltatrici. Una generazione, scrive il primo o la prima, anagrafica dura 15 anni e l'altro o l'altra dicono una generazione dura 30 anni.
0: Io sapevo che durava 25, vedi, allora, ognuno c'ha la sua.
1: Il punto è che secondo me noi non dobbiamo considerare generazioni anagrafiche, demografiche. Qui stiamo parlando di generazioni familiari quasi,
0: sì,
1: no? Che stanno dentro un corpo che è questa azienda, questa impresa. E lì dentro noi possiamo identificare delle generazioni che sono un po' diverse.
2: E quante sono per te?
1: Per me sono 3.
0: Io sono tra le 4 e le 5.
1: E lui non vuole stare, non vuole
2: mischiarsi con la mia generazione. Secondo le classificazioni generali sono 4 le generazioni, perché da quando avete preso me e Martino è entrata anche la Gen Z finalmente, cioè la generazione che cambierà,
1: sì,
2: le cose in positivo,
1: sì,
2: nel mondo,
1: sì.
2: Però ci sono anche baby boomers, generazione X e millennials, cioè voi, non so.
0: Io sono X. Pronto?
5: Pronto?
0: Ciao.
5: Mi sentite?
0: Yes, però spegni la radio perché mi sembra che c'era un po' di eco, oppure è il viva voce.
5: La radio.
0: Grazie.
5: Pronto? Senti, come faccio ad abbonarmi? Mi chiamo Claudio Gobbi.
0: Grande.
5: Sono giornalista, professionista, volevo capire come faccio ad abbonarmi. E poi ho un'altra domanda da farvi.
0: Vai
1: come sul faccio? Sito di Radio Popolare. Ce l'hai un
5: sul sito di Radio Popolare.
1: Esattamente. Poi... E lì trovi nel modo più chiaro possibile...
0: Un banner con scritto abbonaggio.
1: E la spiegazione su come abbonarti, ma veramente è roba da 3 minuti.
0: Comunque puoi farlo, per essere veloci, puoi farlo con carta di credito, domiciliazione bancaria, versamento su PayPal o versamento annuale, insomma scegli...
5: Bancomat?
0: No, carta di credito, domiciliazione bancaria, PayPal o versamento annuale.
5: Domiciliazione bancaria?
1: Sì, anche. No? Anche
0: tutto,
1: sì, anche la domiciliazione.
0: Dici la seconda cosa.
5: L'altra cosa, scusami, Paolo Utter.
0: Sì.
5: Collaborava, non collabora più con voi, non so più neanche che fine ha fatto.
1: Beh, collaborare no, però ogni tanto lo sentiamo,
0: ogni tanto lo sentiamo
1: in onda.
0: Sì.
5: Quanti anni ha Paolo Utter adesso?
1: Non lo so.
5: Perché io ne ho 76. Lui dovrebbe averne, non lo so.
1: Allora, non ti so aiutare.
0: Però ci può aiutare Google. Paolo Utter ha 74 anni.
5: Ha 74, ma non collabora più con voi, no?
0: Lo sentiamo ogni tanto.
5: Ogni tanto
0: lo sentiamo, sì.
5: Un'ultima cosa che voglio dire. Vi ricordate, no, voi siete troppo giovani. Vi ricordate quando voi... c'erano degli scontri pesanti a Milano e Radio Popolare in un certo senso indirizzava gli scontri, vi ricordate?
1: Ma quando mai? Questa mi giunge nuova.
0: Più che indirizzarli, magari indicavamo le vie di fuga, oppure le...
5: Non sono poi così sicuro, mi pare proprio indirizzare.
1: Forse è meglio essere un po' più sicuri, no?
0: No.
5: Non lo so.
0: Dai, grazie.
1: Ciao.
0: Comunque.
5: Grazie ragazzi.
0: Ciao, buona giornata. Ciao, buona giornata. Grazie mille.
1: Grazie.
0: E allora, Lele, ne contiamo 4.
1: Ale, 4 e il ritocco, che è un ritocco tra l'altro.
0: Sono due ritocchi.
1: 50 euro, giusto?
0: E non mi ricordo più. Quindi, non mi ricordo più.
1: Metà abbonamento.
0: Non mi ricordo più. Comunque, 2 ritocchi e 4 abbonamenti. Dai, il nostro l'abbiamo fatto. In 2000 anni ci sono solo... 65 generazioni, ci dice Mario. Vabbè, ognuno c'ha la sua sulle generazioni, non se ne esce. Allora, cari amici e amiche, tra poco cediamo la linea, credo, a Gianmarco Bachi, così a memoria vado, giusto?
1: E non ce l'ho sotto mano.
0: Vediamo chi c'è. Del Disimi. Allora, sulle 5:30. Non c'è scritto. Perfetto. Vabbè, niente.
1: I fogli del regista. Beh, no, ma secondo me era una pagina oltre.
0: Io però sono previdente e mi sono fatto degli screenshot sui turni e te lo dico subito. Mercoledì c'è Bachi con Giulia e con Elisa.
1: Ok, quindi noi chiudiamo qua
0: e vi chiediamo ancora una volta di farvi forza. Farvi prendere in mano tutto il vostro spirito di compagni e compagne, abbonarvi a Radio Popolare.
1: Stavi dicendo farvi forza progressista, no?
0: No, figurati.
1: Tu sei un regressista.
0: Io sono legato a schemi del Novecento, dell'Ottocento.
1: Progressismo è perfetto.
0: No, dell'Ottocento, scusami.
1: Ottocento, va benissimo.
2: Cioè la Russia zarista?
0: Sì, una roba così. No, e poi soprattutto venite domenica 18, sarà più o meno dalle 10 alle ore 18, e iscrivetevi alle sfide sul nostro sito. Ciao a tutti, grazie.
1: Ciao.
2: Ciao.

0: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
1: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
2: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Bitter Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre, regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su Bipper.it.
3: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
4: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra. E tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto. Si parte.
5: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townstar. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rottamazione. Info su Nissan.it.
6: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
7: Fammi toccare la luna ancora stasera.
8: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
9: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
10: Popolare Network.
11: Le 17.30, buon pomeriggio, Popolare Network, le notizie.
12: A Genova gli operai ex Ilva hanno occupato la prefettura e promettono di restarci a dormire se non sarà trovata una soluzione per gli impianti liguri del nord Italia. È corso un incontro con la prefetta. Da ormai 3 giorni da Genova a Taranto proseguono le proteste. Da una parte contro la serrata degli stabilimenti del nord annunciata da Acciaieri d'Italia in amministrazione controllata e dall'altra contro l'inerzia del governo per la situazione di Taranto. Ieri il governo ha varato l'ennesimo decreto di ammortizzatori sociali per i lavoratori diretti e dell'indotto e mantenuto l'attuale fermo di produzione a Taranto in attesa della Cassazione il 20 ottobre.
11: Il regime russo, tramite la portavoce del Ministero degli Esteri, Maria Zakharova, ha attaccato il governo italiano dopo che oggi nella sua informativa in Parlamento Meloni aveva criticato l'accordo sul gasolio tra Trump e Putin. L'accordo non è affare suo, ha commentato Zakharova. Il presidente ucraino Zelensky invece ha ringraziato Meloni per il sostegno ribadito al suo paese.
12: Secondo Unione Europea e NATO non ci sono segnali di uno stop della condivisione di informazioni di intelligence tra Stati Uniti e Ucraina. La notte scorsa uno degli attacchi russi non era stato comunicato a Kiev proprio dall'intelligence americana. Gli attacchi hanno anche denunciato in queste ore una riduzione importante al funzionamento della rete internet collegata ai satelliti di Starlink, fondamentale per il funzionamento dei suoi sistemi di difesa ma anche di attacco. Gli ultimi bombardamenti russi hanno colpito diversi siti energetici.
11: Ci sono 3 morti sul lavoro di cui si è avuta notizia oggi. Flavio Bertacchini, operaio di 52 anni, è morto per una caduta da un ponteggio di circa 2 metri in un cantiere a Gottolengo, nella bassa bresciana. Inutili tentativi di rianimarlo. Sempre stamattina a Potenza, Rocco De Carlo, 50 anni, è morto al pronto soccorso dopo essere rimasto schiacciato dalla caduta di un pesante macchinario industriale che stava spostando con altri colleghi. Nella notte era morto dopo 2 mesi in ospedale Cataldo Modugno, operaio di 54 anni, trovato dai colleghi gravemente ferito e privo di sensi mentre lavorava in un'azienda del Barese, per il quale si indaga per omicidio colposo.
12: L'intensificarsi dei combattimenti in Yemen sta facendo aumentare la fame nel paese. È quanto denuncia il Programma Alimentare Mondiale, secondo cui l'80% degli yemeniti fatica a soddisfare i propri bisogni alimentari di base, mentre la Croce Rossa ha detto che sono messi a dura prova anche gli ospedali. Nel paese proseguono gli scontri a Taiz. La città, la terza del paese sotto le forze filogovernative, è presa di mira dagli Houthi, che puntano a stabilizzare il proprio controllo sullo stretto di Bab el-Mandeb. L'Arabia Saudita intanto ha fatto sapere di aver intercettato un missile balistico proveniente proprio dallo Yemen sull'aeroporto di Riyadh.
11: Sono 2 minorenni i responsabili delle aggressioni a bordo della minicar nera contro 7 passanti nel quartiere romano di Monteverde. I ragazzi di 16 e 17 anni hanno un precedente per un furto commesso assieme e avrebbero dichiarato di aver agito per noia la notte tra il 4 e il 5 ottobre. La vittima più grave è l'attore Davide Jacopini, ora in terapia intensiva. Il fascicolo per tentato omicidio passa adesso alla procura dei minorenni. 17.33 è tutto, le notizie di Popolare Network ritornano alle 18.30. Buon ascolto.
10: Popolare Network.
13: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
14: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
13: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sottocosto, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi. E la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
14: Questi non me li lascio scappare.
15: Funghi, castagne e rastrello. Ottobre, quanto sei bello!
16: Sei andata a una sagra?
15: Meglio, sono andata in Brico Ok. C'è la festa d'autunno con tantissime promozioni su soffiatori, tagliasiepi, serre, stufe. Più acquisti, più risparmi.
16: E si mangia?
15: No, ma ti sazi di sconti.
16: Brico Ok, se c'è l'ok, è tutto un altro brico.
17: Brico Ok, più vicino a te.
15: Brico Ok è sempre più conveniente, anche su bricok.it.
18: Domenica 18 ottobre dalle 12 all'Università Cattolica di Milano, Azione contro la fame ti invita a una giornata di buon cibo, musica, talk e attività per i più piccoli, per dire basta alla fame come arma di guerra. La lotta contro la fame si può vincere soltanto insieme. Sei dei nostri? Prenota su www.azionecontrolafame.it.
19: Abbiamo 40 secondi per convincerti a riciclare i RAE, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, nel modo giusto. Sì, proprio quelli che, quando decidi di liberartene, finiscono nell'indifferenziato. Ora rimangono 20 secondi per dirti che, se riciclati male, restano nell'ambiente per oltre 100 anni. Come evitarlo? Portali alla piazzola ecologica del tuo comune oppure fateli ritirare quando ne acquisti di nuovi. I RAE sotto i 25 centimetri puoi portarli nei grandi negozi di elettronica senza obbligo di acquisto.

0: Che poi alla fine la vita dovrebbe essere questa roba qua, una catena ininterrotta di belle canzoni, e noi che ci ondeggiamo in mezzo. Basta! Cioè non serve altro, non c'è bisogno di
1: così semplice, no? Che bello.
0: Sarebbe bello se fosse così, ma così non è. Ma intanto godiamoci, come dire, i frammenti di quello che avrebbe potuto essere tanto bello e che ogni tanto tornerà a essere bello,
1: sì.
0: E che faremo tutto il possibile per condividere con noi in momenti come questo. Buongiorno ascoltatrici, buongiorno ascoltatori.
1: Buonasera anche. Buonasera, buongiorno.
0: Sai che a me non mi è mai venuto.
1: Non te ne frega.
0: No, io non ho mai saputo individuare
1: dalle 16 in poi.
0: Ma chi l'ha detto? C'è una regola scritta.
1: Detto gli inglesi, credo.
0: Ma perché tu hai una frequentazione con il mondo anglosassone di precisini. Io non ho mai saputo.
2: AM, PM, antimeridium, posso dire.
1: Anche lei, anche la Strippoli.
0: I precisini di Spinaceto. Ascoltatrici,
2: Zagarolo, per favore.
0: Ascoltatori, eccoci qua. Non sono solo, come avete sentito, con me la leonessa De Zagarolo e la sacerdotessa dell'Otolite.
1: Eccomi, e anche il presidentesso del...
0: Di me stesso,
1: Gianmarco Bacchi.
0: Elisa Graci, Giulia Strippoli, saremo insieme a voi fino alle 19. Io lo ribadisco, come l'ho ribadito in tutti questi giorni, sono lungo de gente e quindi chiedo alle ragazze qui con me di tirare fuori la donna infermiera che avete
1: proprio
0: dentro.
1: Guarda, sei in una botte di ferro.
2: Infatti,
1: devo dire.
2: Guarda, lo stai chiedendo alle persone giuste.
0: Non mi interessa.
2: Decisamente.
1: No, ma io
0: mettete da parte l'abbattimento del patriarcato. Sono una persona consideratemi non un maschio, una persona.
1: Ma io ti aiuterò. Ti aiuterò, Gianmarco.
0: Stripoli secondo me no.
1: Conta su di me.
0: Stripoli mi finisce a calci per non farmi soffrire.
1: Tu puoi contare sul mio equilibrio, Gianmarco.
0: Siamo a posto. Esatto. La sacerdotessa dell'Otolite.
2: Io in realtà proprio perché appunto io so la leonessa di Zagarolo e la lei
1: ero io sacerdotessa.
2: La sacerdotessa dell'Otolite, tu sei il nostro filottete, quindi direi colui che ci allenerà alle sfide, per cui
0: sai chi l'ha citato filottete recentemente?
2: Chi?
0: Ah no, non era filottete.
1: Vabbè, ma facci uguale, chi ha citato cosa?
0: No, Vannacci si picca di avere questa conoscenza del mondo classico.
2: Del mondo classico.
0: E quindi a un certo punto, in quel delirio che ha tirato fuori di Ulisse come incarnazione
2: dell'uomo
0: del patriarca mediterraneo, a un certo punto aveva tirato fuori, ma non era filottete,
1: è uno di quelli,
0: non me lo ricordo più.
1: Comunque io la so questa canzone, ti volevo dire che la so, l'ho indovinata con 3 secondi.
0: Beh, non è che sia testimonianza di grandissimo talento sapere questa.
1: Mica tutti la sanno.
2: No, però tanto per farvi intuire la trance agonistica nella quale stiamo entrando, a proposito, altro che Olimpiadi. Però Gianmarco, era proprio per distruggere la figura patriarcale.

0: Che insomma non, assolutamente, è per questo che ti immaginavo invece non come l'immagine quella che voleva richiamare il generale, ma come quella un po' più comunemente pensata pop dell'allenatore di Eracle, di
1: nel pallone pensavo.
2: Sai che mi sono perso a Gianmarco, quindi almeno 25 parole fa non ho
1: io
2: messo in seguire.
1: Quando ha detto allenatore ho subito visto Lino Banfi, pensa un po' alla mia...
0: Beh, meglio Filottete nella versione disneyana, scusami, non lo so, certo. Lino Banfi o la capretta con... che allena Hercules?
1: Si è completamente perso.
2: Completamente.
0: Beh. Io preferirei la capretta che allena Hercules.
1: La capretta sempre.
2: Facciamo che io annuisco. Annuisci. Io annuisco completamente.
1: Ma vogliamo dire agli ascoltatori di chiamarci?
2: No, no, aspetta, no. Hai fatto già la splendida. Sì. 3 secondi.
1: Ah, oddio, mi... Vabbè, certo, sono le Hall con Celebrity Skin.
2: Va wow, bene, hai fatto la splendida, 3 secondi.
1: Oddio, aspetta.
2: Passati 3 secondi. Cioè, tu sei tu sei la nostra Defender a Sarabanda.
1: Sono i Rem.
2: Ho capito che sono i Rem, ma quale?
1: Minchia, chi squale.
2: Ti devi allenare.
1: Vabbè,
2: per adesso Orange Crime.
1: Orange Crime.
2: Dai.
1: Vabbè, dai, però i Rem l'ho detto.
2: Una su due.
1: Mezzo punto.
2: 3 secondi.
1: Vabbè, certo, Love Song dei Cure.
2: Va bene, questa è andata bene. Facile.
1: Vai.
2: Dai, Graci. Dai, Graci. No, non ci posso.
1: Ah, sì, scusami. Adele con Chasing Pave.
2: Ah, bene.
1: Beh, però.
2: Sai che per un attimo ho avuto paura che
1: Adele,
2: non la sapessi.
1: Adele Chasing Pave. Non è il mio repertorio, ma l'ho indovinata lo stesso. Vabbè, cioè, cavolo, One degli U2. Ma questo è troppo facile.
2: Vabbè, se vuoi essere anche...
1: Vai, ancora.
0: Dai.
2: Mi hai detto sono troppo facili.
1: Allora, queste...
2: Le abbiamo sentite anche prima, dai.
1: Vabbè, i talking heads, ma quale?
3: Lo smash.
1: No, non la so, il titolo non lo so, però so che sono i Talking Heads.
2: Vabbè,
1: mezzo punto.
2: L'ultima.
1: Vai. Vabbè, Loser di Beck.
2: Se volete sfidare questa donna, perché
0: mamma
2: ancora
0: mia,
2: non avete
0: mia
2: sfidato questa donna, Sarabanda.
1: Capito?
2: Dovete andare subito sul sito, andare nella categoria cultura e spettacolo e sfidare Elisa Graci nella prova di Sarabanda Classic.
1: È troppo bello, dai, è divertente. Possiamo farlo tutto l'ora e mezzo.
0: Hai capito la sacerdotessa,
1: La sacerdotessa dei 3 secondi.
2: Allora, dobbiamo spiegare della sacerdotessa dell'otolite, perché magari meno attenti tra gli ascoltatori sono un po' disorientati. Elisa Graci doveva cimentarsi non solamente nel Sarabanda Classic, ma anche in una suggestiva prova di hula hoop.
1: Esatto, l'hula hoop.
2: Ma
1: uno sport, un'attività e anche un divertimento, direi, bellissimo, quello di appunto far roteare un cerchio nei suoi propri fianchi.
2: Il problema è che ha cominciato a rotolarle l'otolite nell'orecchio e quindi
1: non ho equilibrio.
2: Ha perduto il senso della gravità, il che, per quanto mi riguarda, rendeva ancora più affascinante ed acrobatica la prova. Perché l'hula hoop con l'otolite storto
0: che performance.
1: Mi volevi fare stramazzare al suolo.
2: Sarebbe stata roba da Cirque du Soleil.
1: Il dottore ha detto di no.
2: Il dottore ha detto no. E quindi attenzione, perché abbiamo trovato una nuova Defender che dopo convocheremo, niente proprio di meno che Eleonora Sartirana.
1: Grande.
2: Che in questo momento sta lavorando in redazione. Loro stanno producendo contenuti mentre noi stiamo producendo cazzate. E tranquilli che fino alle 19 loro produrranno contenuti che porteranno poi in onda più tardi con tutte le notizie di Essere, il giornale radio di Metro Regione. E noi continueremo nel frattempo a produrre cazzate, lo rivendichiamo con orgoglio.
0: Esatto. Offline, tra l'altro, perché ci stiamo organizzando in redazione a partire dalla raccolta dei materiali necessari per le sfide, perché l'hula hoop, ad esempio,
1: chi lo porta?
0: La playlist non puoi farla tu,
1: la playlist la fa Bachi, chiaramente.
2: Devo fare subito la piazzata secondo voi o dopo?
0: Perché cosa? Io non dovevamo dirlo?
2: La faccio subito.
1: Quasi subito.
2: Io sono attonito.
1: Cioè?
2: Sono sconvolto.
1: Perché?
2: Sono sbalordito. Adesso dovrei scavare in tutto il dizionario. Sono attonito, sconvolto e sbalordito di come ancora giacciano. Non raccolte sfide che abbiamo lanciato e che hanno dell'incredibile.
1: È assurdo.
2: E che stanno ancora lì a fare la muffa.
1: Tipo?
2: Tipo dopo lo diciamo, aspetta che finisco la pensata, no?
1: Sfogati.
2: Perché tutto questo lo trovo inaccettabile. Fonderei un movimento di indignados solo per venire sotto le vostre finestre, le vostre degli ascoltatori e ascoltatrici, a gridare vergogna, a gridare
1: vergognatevi.
2: Basta questo reflusso nel privato, no. Anzi, a questa chiusura nel vostro carapace domestico. Uscite, salvatevi, sfidatevi, sfidateci. Sfidatevi, perché c'è la possibilità di sfidarvi.
1: Poi sfidi anche te stesso.
2: Venite a giocare con noi, siamo qua per giocare. Chiudo la piazzata.
1: Maledetti, direi. Come la signora.
2: Qua viene fuori la donna pisana, maledetti. Cioè, lei vede il mondo improvvisamente come Livorno, esatto. Quindi maledetti. Giù quello, ma anche per ingentilire la piazzata, permettetevi di citare George Bernard Shaw.
1: Addirittura. Vai.
2: Anzi, quasi George Bernard Shaw, perché non si è mai capita se l'abbia detto lui oppure se per fare il figo ha detto sì, l'ho detta io, ma in realtà gli ha detto qualcun altro, no? Diceva George Bernard Shaw che non si smette di giocare perché si invecchia, ma si invecchia perché si smette di giocare. E allora, cari ascoltatori, prescindere dall'età, a prescindere dal fatto che avete la giuntura più o meno scricchiolante, a prescindere dal fatto che quella sera lì e quel pomeriggio lì ci avete altro da fare, venite nel nostro territorio, perché diceva sempre George Bernard Shaw con questo aforisma che il gioco è capacità di immaginare il futuro, fare comunità, prendersi cura del territorio.
1: Mazza,
2: l'ho chiusa bene la piazzata.
1: Ma George Bernard Shaw ha una frase per...
2: No, questo l'ho detto io, cioè ho tradotto George Bernard Shaw. Cioè, bene George Bernard Shaw, ma consentimi, anch'io non male.
0: Bucky Edition.
1: Quota di Bucky. Sì. Allora, non smettete di giocare, non smettete di vivere.
0: Quindi non smettete di invecchiare anche, per favore.
2: Soprattutto rimanere vivi è già qua.
1: Già non smettere di vivere è
2: importante, importante.
1: Però venite qua domenica a sfidarci a tutte queste bellissime attività che adesso Bucky vi dirà le cose che...
2: No, adesso non tu. Perché sennò, a parte che già di Isma credo che abbia fatto questo sporco lavoro che qualcuno deve pur fare, diciamo che l'ho messa giù un po' dura
0: per stimolare su...
2: Ma delle 107 sfide che vogliamo mettere in campo, già 40 più 4 sono state accettate, anzi 40 più 4 più 2 direi, 40 sono le sfide che noi vi abbiamo lanciato
0: più
2: e che voi avete accettato, 4 sono quelle che voi avete lanciato a noi, 2 le sfide che presto ha lanciato ai suoi ascoltatori e che sono già state accettate, e quindi... 40 più 4 più 2 fanno 46. Se la matematica non mi inganna,
1: certo. È così.
2: Ce ne mancano
0: quasi di 50, 54.
1: Alla 40, 107.
2: La Graci se l'è cavata portandosi avanti. Sì, è così.
1: Sì, è così.
2: Senza bisogno di fare il calcio. È dritta.
1: Calcolatrice,
0: 54 vai, a 50, casa mia.
1: Alla 107 meno 47.
0: 54 e 7 sono 62.
1: Ho sbagliato, avevo già un 3.500 scritto. No. Allora, 50, com'era? 107 secondo me 40, quante sei?
2: Secondo me se ci sfidate a tabelline trionfate, ma facile.
0: 107 meno 46.
1: 46 uguale... 61.
0: Vedi, avevamo 100 meno 46.
2: Scusate, un piccolo test almeno per avere un mio personale benchmark di riferimento. Graci, tabellina del 6.
1: No, non le so. 6, 12, basta, non so.
0: Finita il numero 6, 3.
1: Finita lì. Sapete che io avevo un 5 costante a matematica regalato, tra l'altro.
0: Cioè, ti facciamo un favore.
1: Mi sarei meritata un 3.
2: Effettivamente, di fronte a un 6, 12 finita lì, direi che quel 5
1: 6, 12,
2: è effettivamente regalato. Però a proposito di numeri,
1: amici, io le farei tutte, ma mi dite quali sono sabato e quali di domenica.
2: No,
0: le sfide.
1: No. Allora, Andrea,
2: evidentemente il collega Pestalozza, che ci ha preceduti, ha lavorato molto male.
0: Perché vi spieghiamo.
2: E quindi siamo costretti a precisare ciò che in modo ambiguo, forse anche in modo sciatto,
0: è stato detto.
2: Il collega Pestalozza ha portato in onda. Allora, le sfide, attenzione, contrariamente a quanto in origine forse si è detto mentre si costruiva questo progetto nel suo farsi, saranno tutte quante di domenica. In, diciamo, una finestra oraria che va dalle 10 del mattino alle 18.
0: Okay.
2: Ci sarà anche la possibilità di mangiare qui in radio, che ci sarà del catering su cui non
0: cibo,
2: mi sbilancio.
0: Cibo ce n'è.
1: Ci sono i nostri food trucks.
2: Ecco, brava, ci sono food i food trucks. Perché lei si fermava al 6:12, ma in inglese
1: inglese è 9:30.
2: Quindi consideriamo un arco orario domenica tra le 10 e le 18. In quell'arco orario si svolgeranno in diverse arene le nostre sfide. Ci saranno le arene esterne, perché per esempio chi sfiderà, che ne so, Lele Sacchi a tennis, e oggi è arrivato lo sfidante
1: in un campo da tennis, con un collegamento annesso.
2: Idem chi sfiderà Disma Bowling, andrà sul campo da bowling, ma la maggior parte delle sfide naturalmente saranno in sede. Ci sarà un'arena in cortile, ci sarà un'arena in auditorium, ci sarà un'arena in redazione, a seconda delle discipline che verranno interpretate.
0: O dell'arte o del mestiere, perché ricordiamo che non è solo una sfida sportiva o di abilità pura. No, voglio dire, c'è anche la sfida. C'è qualcuno che ha accettato la sfida di Chiara Manetti a riempire i sacchetti?
1: Ma è fantastica.
0: Sì. Voglio ben sperare. E quella di Claudia Bergonzi per
1: le righe?
0: Esatto, per le magliette a righe?
2: No, quella no.
1: Ancora no.
2: Quella no.
0: C'è qualcuno che ha quella dell'alfabeto farfallino?
2: Accettata. Allora, Stefanoni ieri
0: si è messa su tutto. Ha dovuto scegliere.
2: Sì, ma ieri ha avuto, come dire,
0: ha traballato, non mi dire.
2: Un momento di precipizio nell'autostima.
0: No.
2: Questo accadeva nel primo pomeriggio, perché ancora non era stata sfidata dall'alfabeto farfallino. L'ho vista seriamente vacillare. Poi quando le ho mostrato che non una, non due, non tre, ma quattro persone l'avevano sfidata,
1: wow,
2: le sono venuti gli occhi a cuore e mi ha scritto: tu mi rendi felice.
1: Non vede l'ora.
2: È stato un momento disneyano.
1: Non
2: quasi.
1: Vede l'ora, lei e i suoi simili.
0: Eccolo, vedi che sei filottete.
2: Sì.
0: È proprio
1: filottete.
2: Sì, un pochino sì.
1: Oggi mi sei filottete.
2: Allora, tra poco diremo quali sono le molte sfide che ancora gridano vendetta, nella misura in cui non sono state raccolte. Ma mi piacerebbe anche, visto che siamo qua, come ci stimola a fare George Bernard Shaw.
1: Ma ormai certo. il nostro maestro di vita.
0: Nel nostro corteo degli indignados.
2: Per giocare tutti insieme. Voi l'avete fatto il gioco del momento?
1: Qual è il gioco del momento?
0: Ah, sì, certo.
1: Ma io non lo so. Qual è il gioco del momento?
2: Qual è?
0: 6-7?
2: No, ma che 6-7? No,
1: 6-7 è due anni fa.
0: Laura Battle.
2: Ah, no, quello sui social.
1: Qual è?
2: Allora, io non sono più sui social.
1: Ma io non so
2: niente. E invito tutto il mondo a uscire dai social prima che il mondo imploda. Quindi uscite adesso dai social. Prima di uscire dai social, però, visto che ancora ci siete.
1: Dimmi qual è il gioco del momento, sto impazzendo.
2: Quello dei 9.
1: Quello dei 9.
0: Cos'è? Quello dei 9.
2: Quello dei 9 dischi, dei 9 film.
1: No, non lo so. Lascio, cosa tengo. Devo fare? Cosa devo fare?
2: Ha colpito solo me l'algoritmo.
1: Ha colpito solo te.
0: Io ero ancora su 6-7.
1: 6-7 due anni fa, giuro.
0: Ma no, Laura Battle si fa adesso anche in Piazza Duomo. Ve la segnalo come iniziativa.
2: No, allora c'è da
1: cos'è 9?
2: C'è da comporre il poster con i tuoi 9 dischi della vita.
1: Ah.
2: Oppure i tuoi 9 film della vita. Perché 9?
1: Va bene,
2: okay. Oppure i tuoi 9 libri della vita.
1: Va bene.
0: Tu l'hai fatto?
1: No, io non l'ho ancora fatto.
2: No.
1: Ma lo facciamo ora.
0: Tubachi.
2: No. Attenzione, io non l'ho fatto, non lo farò mai, perché quelle robe lì da gioco della rupe sono uno degli esercizi di frustrazione più devastanti.
0: Terribile.
2: Non torni più, cioè
0: non esci più.
2: È solo frustrazione, pentimento, fatica, eccetera. Ma ho pensato.
1: Pentimento, ma anche sentimento.
2: Sì, ma è un sentimento frustrato.
1: Ho citato ineri per caso.
2: Perché per uno che sceglie ne tradisce un altro, e quindi è tutto un dramma interiore. Ma ho pensato, se però lo facciamo insieme e ognuno ne dice uno.
1: Ah, ok.
0: A quel punto, comune.
2: A quel punto diventa un patchwork in cui ognuno ne ha detto uno, ma avrebbe potuto
1: tanto
2: dire altri.
1: Detto lui.
2: Ma non ha potuto farlo perché agli altri. Quando voi direte il vostro, io potrò criticarvi dicendo: ma come cazzo fate a scegliere quel disco lì, eccetera. E quindi io mi sentirò bene, voi vi sentirete ugualmente bene.
1: Sì, certo.
2: Gli ascoltatori che parteciperanno chiamandoci.
1: Ancora meglio.
2: Dopo c'è il GR. C'è il GR.
1: C'è solo la pubblicità.
2: dopo che quando ci chiameranno per partecipare anche loro, si sentiranno meglio.
1: Va bene.
2: Allora, chi comincia?
1: Ma allora cosa facciamo? Nove canzoni, nove album, nove film?
0: Dischi.
1: Cosa facciamo?
2: Dischi, parliamo da nove dischi. Dischi. Aspetta, anzi, prima di partire da dischi. Mm.
0: Sì.
2: Allora, noi siamo qua per giocare. Ma siamo qua soprattutto, ricordiamolo, mannaggia.
1: Certo.
2: Perché questa è la campagna abbonamenti 2026 di Radio Popolare.
1: Autunno versione.
2: E quindi questa è la sfida generale, è il gioco principale. E dentro in questa è una specie di grande matrioska in cui il bambolone è la campagna abbonamenti, è la ragione sociale,
1: è fare
2: gli abbonamenti, e dentro poi ci sono tutti i giochini,
1: dei giochi, esatto. Quindi chiamateci per partecipare anche voi a questo fantastico gioco del momento, appunto un disco tra...
2: aspetta, eravamo ancora
0: il bambolone.
1: Sì, agli abbonamenti, certo, ci sono gli abbonamenti, poi c'è tutto il resto, ma chiaramente chiamandovi.
2: La Graci sta prendendo la prima perché vuole a tutti i costi giocare al gioco dei nove.
1: Si vuole
2: togliere dalle balle la campagna abbonamenti, che
1: è un accessorio. Questo accessorio, no, dai, sto scherzando. Ci chiamate così parliamo anche di quello. No?
2: Ascoltatrici e ascoltatori, quest'anno il grande gioco dell'abbonamento, come sapete, si avvale anche della modernità dell'abbonamento tramite carta di credito. Lo state utilizzando un sacco, lo state praticando un sacco. Finalmente siamo andati oltre le colonne d'Erco del presente, e quindi vi potete finalmente abbonare a Radio Popolare anche con la carta di credito.
1: Ottima notizia.
2: Ferma lì.
1: Sì, no, basti.
2: No, ferma lì perché adesso
0: pubblicità.
2: C'è un breve blocco pubblicitario.
1: Okay.
2: Nel frattempo, ascoltatrici e ascoltatori, 02-33-001-001, facciamo insieme il gioco dei nove, poi vi diciamo tutte le sfide che ancora sono disponibili, poi vi rompiamo i maroni fino all'osso.
1: Per abbonarvi.
2: Perché vi abboniate. Tutto questo fino alle 19, quando non ne potrete veramente più, e allora arriveranno i contenuti e direte:
1: finalmente c'è Esther.
2: Mentre vi diranno della guerra, mentre vi diranno del riscaldamento globale,
1: stanno lavorando alacremente dall'altra parte del vetro.
2: E per voi sarà comunque catarsi.
1: Esatto, catarsi.
3: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda? Oh.
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
6: C'è chi ridisegna lo spazio anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
7: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
8: È ancora cinquantenario, è ancora 50 e 50, è ancora l'abbonaggio di Radio Popolare. 5 seratine da non perdere in auditorium dalle 21, lunedì 12, di e con Ira Rubini, Il mio condominio, martedì 13, serata Armadilli in ogni dove, etici, vegani e molto colti con Cecilia Di Vieto e Federica Giordani, mercoledì 14, Marta del Grande in concerto, giovedì 15, bollicine in formato quiz dal vivo e venerdì 16, ascolta questa foto, esperimenti e magie intorno al suono e all'immagine con Tiziana Ricci. Potete prenotarvi e dovete abbonarvi sul sito.
9: Sabato 17 e domenica 18 ottobre torna Incontro, il festival culturale di Vidas, al Teatro Franco Parenti con il tema Ragionevoli Utopie. Tra gli ospiti Maura Gancitano, Massimo Recalcati, Telmo Pievani, Ilaria Gaspari, Silvia Righini, Vito Mancuso. Tutti gli eventi sono gratuiti su iscrizione. Scopri il programma su vidas.it.

0: amiche, cari amici, siamo pellegrini in Terra Santa, la Terra Santa di Disma e Alone, perché qui una volta era tutto poveri ma belli, anzi forse lì dietro, alle spalle una volta era tutto poveri ma belli, perché alle 18 normalmente parte l'orizzonte e quindi qui una volta era tutto orizzonte.
1: Era tutta della serietà.
0: Era tutto contenuto, ma i contenuti arriveranno.
1: Arriveranno.
0: Alle 19. Come ci insegnano, non George Bernard Shaw questa volta, ma gli Ezra Collective, Dio ci ha dato i piedi per danzare. God gave me feet for dancing. E dico questa cosa non a caso, perché trovo insultante, addirittura insultante, che la prova speciale Ballando con le Stelle, una delle sfide più affascinanti di questa avventura, ancora non abbia interpreti.
2: Cioè, ambite da noi.
1: Indignazione totale. Maledetti. Ma come osate non
2: insultarli?
0: Sai che
1: un pochino
0: nel curriculum
1: sempre
0: della Grazia,
1: con della gentilezza,
0: ci sono risse al Palio di Siena, dove non c'entra un cazzo perché
1: Palio
0: è
1: di Siena,
0: Pisa.
1: Io al Palio di Siena non ci vado neanche se mi pagano. Semmai al gioco del ponte.
2: A dire maledetti, sì.
0: Però l'anima, il lessico...
1: Non li capisco.
0: È quello della contradaiola pura.
1: Esatto.
0: Allora, dicevamo, la prova Ballando con le Stelle sollecitava o intendeva sollecitare tutti i ballerini e le ballerine che fanno parte dell'ascolto di Radio Popolare per una vita, e andiamo a ballare, e fateci ballare, e andiamo alla balera. E
1: venite alla sala in disco.
0: È la volta in cui vi proponiamo all'interno delle 107 sfide la possibilità di fare una sfida.
1: Una coreografia, ragazzi.
2: Un ballo condiviso.
1: No, adoro.
2: No, un passo a due.
0: Ballando con le Stelle.
2: Una solo.
0: Esattamente la parafrasi classica di Ballando con le Stelle, che funziona così. Sei di voi ascoltatrici, ascoltatori, diciamo tre maschietti, tre femminucce o il genere che volete voi, dovete candidarvi e scegliere, anche con tutta la perfidia di cui siete capaci, sei di noi anche totalmente incapaci nel ballo, e domenica diventare protagonisti della prova, della sfida Ballando con le Stelle. Sei coppie di ballerini formate da sei che sanno ballare e siete voi, e da sei che chissà che siamo noi. Avete totale discrezionalità di scelta
2: e disponibilità.
0: Anche per questa prova dovete andare sul sito, dovete andare nella pagina in cui potete raccogliere
1: www.radiopopolare.it, iniziative, e trovate la pagina delle sfide.
0: E credo nell'area cultura e spettacolo, perché questa è
1: per
0: cultura.
1: Certo, dove altro potrebbe essere?
0: È una torta multistrato fatta di cultura, spettacolo, cultura, spettacolo, cultura, spettacolo, tutto condensato in un'unica grande prova, prova speciale Ballando con le Stelle.
2: Ciliegina sulla torta?
0: Prego?
2: Come è una torta?
0: Ah, torta multistrato, sì.
1: Certo, no.
2: Ciliegina sulla torta.
1: Ma noi, Giulia, abbiamo un'età. Ci scordiamo dopo due secondi quello che diciamo. Giulia, tu sei fresca, trentenne. Noi.
0: Io lo dico sempre che il cervello che ho messo viene costantemente lisciato come i ciotoli di
1: ogni
0: fiume.
1: Ogni 5 secondi, come Dory del Cerca di Nemo.
0: E quindi ballerine all'ascolto, ballerini all'ascolto.
1: Dai.
0: Lanciate la vostra sfida. Scegliete il vostro partner tra di noi. Voi siete i ballerini, noi siamo le stelle, quindi potete ballare con le stelle. Tutto questo domenica in mezzo alle altre 107 prove e 6. E sarebbe carino se ce lo diceste una volta tanto in onda.
1: Oltre
2: che scriverci
1: allo 02 33 001 001, è il momento di chiamare.
2: Sergio, secondo me se chiami e lo chiedi direttamente alla Graci, accetta.
1: Secondo me,
2: se Sergio
1: ma
2: chiama...
1: Ma io ho la facoltà anche di non accettare, non credo.
2: Ma scusami, abbiamo Sergio
1: al
2: che
1: miglior,
2: è anche... Allora, devo dire che Sergio sta già sventolando i suoi due abbonamenti.
0: Allora
1: deve esserci un terzo.
0: Io non conosco Sergio.
1: Nemmeno io.
0: Non conosco nemmeno le sue intenzioni. Dopodiché empatizzo per il povero Sergio... Gli hai tirato un due di picche?
2: No, mamma mia, meno.
1: Io accetto l'invito a ballare il tango.
0: Meglio.
1: Ma ci vogliono degli abbonamenti, giusto?
2: T'ha detto che ce n'ha due. due. Ah, vabbè, ho due abbonamenti. Allora, Sergio, un po' too much novecentesco questa cosa di sventolare gli abbonamenti. Però se tu volessi, che ne so, rincarare la dose,
1: diciamo che noi accettiamo stimolare il miglior offerente. Funziona così?
2: Davvero, Graci? Così allora, ti vendi al miglior offerente? No, cioè, magari no, arriva un altro che ti propone il jive, un altro ancora la salsa. Allora sì, lì sì.
1: No. Ah, il tipo di ballo. Ah, in effetti.
0: Io porterei a casa quel che c'è da portare.
1: Va bene,
0: a casa,
1: ok. Certo.
0: Senza complicare troppo.
1: Non lo so ballare, però ti avverto.
0: Ma quello non è, ma quello non è importante. Si impara. Allora, Guglielmo.
1: Che... Hotel.
0: No,
2: Hotel.
0: Guglielmo Hotel. Rodriguez, che è il partner di Jimmy Kimmel nel Jimmy Kimmel Show, che era il portinaio una volta, messicano, eccetera, è andato a Ballando con le Stelle, edizione americana. È totalmente incapace di ballare, ma
1: è arrivato secondo.
0: No, ogni volta è stato salvato
1: per la simpatia.
0: Questo ci dà fiducia ancora
2: nel genere umano.
0: No, nell'elettorato statunitense, che alle elezioni di midterm possa evitare di fare cagate.
2: Detto, però.
0: Nonostante non sapesse ballare, è stato votato in massa in continuazione finché ieri è uscito. Mannaggia.
2: E quindi,
0: questo per dire che non è condizione indispensabile da parte nostra saper ballare il tango, Sergio. Per cui candidati, iscriviti.
1: Candidati e chiamaci anche tu e gli altri ascoltatori.
0: Il problema che potrebbe avere la Grazia è il classico problema di otolite.
1: Di cui, insomma, quindi, non mi fare fare troppi casche.
0: Ecco, se la fai roteare,
1: non casco, davvero.
0: In ogni caso la riconosci. Perché avrà una rosa tra i denti, come il più classico cliché del tangheiro.
1: Non vedo l'ora, è il mio abbigliamento preferito.
0: Allora, diciamo che la prima coppia, forse l'abbiamo trovata.
2: Graci Sergio.
0: Sappiate che l'amministratrice delegata, Catiugia Lanzani, si è detta disponibile come ballerina e quindi la potete scegliere. Se volete, non dico altro, fate quello che dovete fare e proseguiamo, andiamo avanti.
2: Ecco, ma abbiamo una rosa di ballerine e ballerine?
0: No, devono scegliere loro.
2: Scelgono in totale autonomia.
0: Esatto.
2: Quindi
0: esatto.
2: Adesso chiamano 0233 001 001 e possono dire: vorrei ballare. Con Bachi.
0: Noi possiamo rifiutare solo con certificato medico.
2: Addirittura.
1: Allora, guarda, io ho 20 certificati.
2: E dove è indispensabile? Perché.
1: Aspetta, no, ma io ballo volentieri, a me piace ballare.
0: Fermi che ho paura. Pronto?
3: Pronto, sono io?
0: Sì.
1: Chi è?
3: Sono Asdrubale.
1: Asdrubale.
0: Nome d'arte o.
1: Certo.
3: Ma qualcuno può decidere se è un nome d'arte o un nome vero.
1: Vabbè.
3: Questo è, lascio la libertà a voi.
0: Oppure possiamo derubricare anche il fatto alla grande categoria del chi se ne frega.
2: Asdru.
3: Anche quello.
2: Dai.
0: Dici
1: tutto, Asdrubale.
3: Allora, io inviterei la Grazia a questo punto a ballare una cumbia, visto che le piace ballare.
2: Bello.
1: Una cumbia. Ma qual è la cumbia? Mettimi una cumbia, Gianmarco.
2: Sì, brasileiro. Sì,
1: mi doveva far insegnare.
2: Bellissima, tra l'altro. La cumbia del sol. Ma bello.
1: Ma tu sei abbonato.
3: Qualcosa, vedo.
0: Però, allora, cerchiamo di capirci. Non è un sabba con la Graci?
2: Non è un rito con
0: Hai pensato a quei film degli anni 50 dove c'erano la donna bianca con i selvaggi intorno che ballava? No, non è quella roba lì. È ballando con le stelle.
1: Cioè, dobbiamo fare una coreografia.
3: La cumbia, scusami.
1: Ma tu la sai ballare?
2: Allora, a parte che la cumbia è un genere ed è una danza.
1: Anzi, questa la cumbia.
2: Anche sentiamo, se vogliamo di.
0: Aspetta, che c'è la cumbia.
1: Tipo una salsa.
0: Aspetta, Elisa,
1: io la salsa la so ballare.
0: Ti trovi meglio con la cumbia o col tango?
1: No, con la cumbia, sicuro.
0: Aia, Sergio.
1: Perché io sono più da Latino America.
0: È ripartito male e sei finito peggio, mi sa.
1: Perché io so ballare la salsa e il merengue, vi do questo così, questo scoop. Quindi questa è un po' simile, no? La cumbia, no, Asdrubale?
3: Sì, io concordo.
0: Te gli attribuisci delle competenze che palesemente non ha, concorda per venirti qua, ti dirà sempre sì pur di ballare con te, sei capito?
1: Ma va bene.
3: No, io sono una persona oggettiva anche
0: oggettiva
3: nella vita.
2: Va bene, Asdrubale, quindi... ma in alternativa alla cumbia hai una seconda proposta? Cioè, se proprio la cumbia... Però la cumbia va bene,
1: mi piace.
2: No? Dai,
1: mi piace. Ma tu la sai ballare, Asdrubale?
3: Allora. Sì, a me piace molto ballare, devo dire che
1: allora siamo
3: dato le mie origini,
0: cartaginesi, ovviamente le tue origini.
3: Esatto. Esatto, il ballo più ballato a Tunisi, a Cartagine in verità, no, che in verità è il ballo del mio paese di origine, che è il Segà.
2: Il Segà, e come si balla? Prova a spiegarcelo in radio.
0: Io sono proprio sull'orlo del metterlo giù, io non gli avrei chiesto esattamente quello, Stripoli, un po' più smart. Ciao Sdrubale.
2: Vabbè, Sdrubale, grazie.
0: Ciao.
2: Vabbè, Sdrubale. Il Segà, meglio la cumbia.
0: Magari ho pensato male io,
2: Il Segà, sul Segà.
1: Ma Sdrubale non gli abbiamo chiesto se si abbonava. Però
2: ma io ero curiosa di sapere, magari tecnica, no? Così approfondire.
0: Comunque, cioè, sia Sergio, sia Sdrubale, vi potete candidare indicando la vostra scelta di ballerino o ballerina attraverso le procedure che tutti quanti devono adottare. Cioè, andate sul sito, scegliete l'apposita casella, che è quella della prova speciale Ballando con le Stelle, compilate e indicate appunto il partner che desiderate per la suddetta prova.
1: Ottimo, io mi sto già iniziando ad allenare.
2: Allora, fino adesso proposta.
1: Allora, aspetta, abbiamo un
2: idea
1: per te. Se Giulia è brava a ballare come brava al karaoke, chi la sceglie ha già vinto. Andrea.
2: E sì, poi cita appunto del
1: il
2: pezzo
1: concorso
2: che io e Pardo abbiamo vinto, tra l'altro
1: il karaoke.
2: Insomma, secondi dopo la direttrice. No, scusa, secondi vincenti dopo la direttrice, che anche lei non ha ancora una persona sfidante, una sfida bel canto.
0: Sai
2: tra
0: che mi fa male al cuore dirlo.
2: Cioè, io assurdo.
1: Non direi solo una
2: ma
1: cosa.
2: Ti pare?
1: Ho solo una parola per questa cosa. Maledetti.
0: Maledetti. Allora, ricordiamo che la direttrice Lorenza Ghidini
1: la indovino con 3 secondi.
0: Vai.
1: È un volo a planare. No.
0: Quella lì.
1: Non sono la signora di Loredana Bertè.
0: Brava. La fretta del cuore. Lorenza Ghidini, la direttrice, sua direttricità, lancia il proprio guanto della sfida nella prova karaoke singolo, interpretando Non sono una signora.
1: Wow.
0: Quindi, se volete sfidare la Ghidini a Non sono una signora, e dovete sfidare la Ghidini, perché chi vince prende la direzione di Radio Popolare per i prossimi 6 mesi. Dalla faccia della Grazia
2: mi sembra una minaccia.
0: Ecco, non voglio nemmeno immaginare cosa scrivono.
1: E per questo ci scrivono di ballare il pippero, cose folli. Dei matti.
0: Sappiate che c'è anche la prova di doppio, non solo di singolo
1: di
0: karaoke.
1: Doppio karaoke.
2: Manetti Stefanoni. Tu non sei aggiornata.
0: Manetti Stefanoni che canteranno e vi sfideranno in questa canzone.
1: Vediamo se la indovino.
0: 1.
2: Vai Elisa, vai che la sai.
0: 2.
2: 3, 2, 1, questa.
0: 3.
2: È perché è pop italiano.
1: È una cosa di millennio.
0: No, è che questa non è facile. Cioè, dopo lo capisci.
1: È una canzone di un cartone animato.
4: Ho voluto.
1: Paola e Chiara. Vamos a bailar.
0: Esta vita loca.
1: Le due ragazze della redazione,
0: Chiara Manetti, Martina Stefanoni, già sfidate peraltro in alfabeto farfallino e riempitura veloce di sacchetti della spesa, si cimentano invece nella categoria cultura e spettacolo.

0: interrotto l'emozione della Giulia che cantava tutta contenta.
1: 1, 2, 3, 4
2: Vamos a bailar.
0: Ah, per questo.
2: Esta vita nueva. Vamos a bailar. Ay, ay, ay.
0: Vi ricordo che tra 44 minuti tornano i contenuti, state tranquilli.
1: Sì. Abbiamo ancora 11 minuti prima del GR.
0: Allora, due sfide che ancora giacciono con il rigor mortis, e che sono quella lanciata dalla direttrice Lorenza Ghidini, dalle nostre Paola e Chiara Martina Stefanoni e Chiara Manetti. Anche in questo caso raccogliete la sfida, sfidatele, iscrivetevi e andiamo avanti.
3: Allora, vogliamo farla durare poco questa suspense? È su 02 33 001 001. Io non ci voglio più stare in attesa fino a, non so, all'ultimo minuto.
0: Cosa
3: per
0: che, cosa che stiamo aspettando?
3: Beh, lo sfidante o gli sfidanti di Manetti Stefanoni o la persona sfidante della direttrice.
0: No, perché avevamo una gamma di sospesi, se non ricordo male.
3: Oppure delle proposte per le sfide di ballo.
0: No, allora chiamateci subito, perché tutto, no. Sappiate che quando ci sono io tutto quello che è messaggio non vale.
1: No, infatti,
0: non esiste.
1: È vero. State scrivendo 350 milioni di messaggi sui balli, cosa dovremmo ballare, con chi dovremmo ballare, ma dovete dircelo a voce allo 02 33 001 00.
0: Faccio la sfuriata anche oggi.
1: Indignati.
0: Ma la faccio come Khrushchev, sperando di non spaccare il tavolo, sennò Sambinello si incazza. Siamo una radio, parlate.
1: Esatto, è vero.
3: Io ho apprezzato, Sambinello, non arrabbiarti, per favore, chiamate.
1: Comunque anche quando si arrabbia Bachi ha un'eleganza, devo dire.
0: Veramente?
3: Davvero, sì, sì.
1: Anche quando ti arrabbi.
0: Sai che credo di non, se c'è una parola che proprio non sposa
3: elegante
1: con... no, sei...
0: io avrei
1: c'è dell'eleganza.
0: Io avrei sempre sognato di avere lo stile di Paul Weller e quindi di
1: ma Paul è inarrivabile, anche tu hai, delle aspettative irrealizzabili.
0: Non ho detto che volevo essere Paul Weller, ho detto che avrei voluto condividere in qualche modo lo stile, e invece non ce l'ho mai fatta.
1: No, ma invece in questo giro te la sei cavata benissimo nella tua,
0: ma dai, ti ringrazio,
1: nella tua arrabbiatura elegante.
3: Facciamo un attimo un recapino, perché evidentemente c'è anche Gippo, altre persone che si sono appena sintonizzate e dicono: ma non capisco che c'entra la campagna abbonamenti con Paola e Chiara. Ma com'è che c'entra?
0: No,
3: ma come,
0: cioè, dobbiamo rispiegare tutto?
3: È su. Cioè, Gippo, allora, dai per assunto che tu l'abbia compresa, no? Sfida le nostre defender a Paola e Chiara.
0: Ecco, dai per assunto, dai per assunto che tu l'abbia compresa, secondo me è la frase che andrebbe scolpita nel marmo in questo momento.
1: Sì.
3: Tu di sì, Gippo.
1: Andrà tutto bene.
0: Auditorium Demetrio Stratos, com'è che era?
1: Dai per assunto
0: che l'hai compresa. Ok.
3: Fidati, Gippo.
0: Quella roba lì.
3: Fidati e chiama lo 02 33 001 001. Noi ti diremo solo a chi.
0: Io avevo un'altra polemica sospesa.
1: No, ma oggi la giornata.
0: No, ma me l'hai detto tu, sui corvi.
1: Ah, sì, qualcuno.
3: Corvi.
1: Allora, qualcuno sostiene, vediamo chi è, un messaggio di un po' di tempo fa, che tu non abbia mai letto Nicole.
0: Ma come si
1: tu,
0: permette?
1: Gianmarco Bachi.
0: Ma chiunque sia, come si permette? Chiama e dillo.
1: A voce.
0: Dillo qua
1: dimmelo in faccia.
0: E parliamone.
1: Sì,
0: ma perché fatto... poi?
1: Ma non lo so perché. Perché non si capisce? Ti hanno accusato di questa cosa.
0: Sai che
1: io potrei
0: fare Sarabanda, la prova di Sarabanda di incipit di letteratura inglese di quegli anni lì.
1: Sì, anch'io. Tipo, è un po' la nostra generazione.
3: Quel ramo sul lago di Como che volge
1: invece,
3: a mezzogiorno.
1: No. Invece su Nicorbi.
3: Intendevo dire.
0: Ah, ok.
1: Su Nicorbi. Diciamo sugli scrittori inglesi anni 90. Più o meno, usciti negli anni 90.
0: Che,
1: pronto?
0: Che poi non è vero, forse l'ho detta un po' grossa. Però un po' sì, pronto?
1: Ciao!
4: No.
1: Chi è?
4: So che probabilmente è già andata e quindi ho telefonato per niente. Ma Tony è già intervenuto o no?
0: Chi, scusa?
4: Tony
1: Gorgonzola.
0: No, sì, è intervenuto. Cosa volevi sapere del suo intervento?
4: No, niente, volevo sapere se c'era già stato per sentirlo. So che non, siccome c'è già stato. Adesso...
0: No, beh, comunque non ti preoccupare, è in podcast. Se tu cerchi, vai sul sito, cerchi Tony Gorgonzola, lo trovi in podcast.
4: Attacco che magari telefona qualcuno.
1: Certo.
0: Metti che voglia richiamare lui, poi trovi tutti e due gli interventi comunque in podcast. Tony Gorgonzola, mi raccomando.
1: Imprescindibile.
0: Grazie. grazie, ciao, ciao, ciao.
1: Imprescindibile.
3: Ciao. Io pensavo chiamasse qualcuno preoccupato per chiedere dov'è il GR, invece dov'è Tony?
1: Allora, ragazzi, non ho capito, mi sono iscritta a due sfide, ma sì, sono automaticamente iscritta o sì, devo ricevere una conferma?
0: No, no, no, no, no, sì, sì.
3: Sei iscritta?
0: Ma che è una buona domanda questa. Allora,
1: risparmiamo no, dopo il GR.
0: No, allora, sì, sei iscritta, sei ufficialmente iscritta. Giriamola al contrario. Dovessimo decidere per qualche ragione, perché oberati da troppe sfide, di fare selezione, vi scriviamo. Se no siete automaticamente iscritti.
1: Ok,
0: però io ero arrivato a un punto, quel punto
1: la
0: era...
1: polemica.
0: No, ero già oltre la polemica.
3: Il momento di discrepanza.
0: No, no, perché io sono uno che sa gettare alle spalle le polemiche e guardare avanti.
1: Scivolare addosso. Sì. Scivolare addosso.
0: E quindi ero già oltre, perché a quel momento in cui qualcuno, non mi ricordo chi, ha detto: no, ma Giulia Strippoli sa ballare, e come sa ballare, ma ne parliamo dopo, perché c'è una telefonata. Pronto?
1: Pronto? Ciao, chi è? Chi sei?
5: Ciao, pronto?
3: Ciao.
5: Emanuele, abbonato e...
1: No, non ho capito come ti chiami.
5: Emanuele.
1: Emanuele, ciao, dici.
5: Ciao. Allora, volevo proporre questa cosa a Radio Popolare. Mm. Allora, siccome, allora, durante il resto dell'anno diciamo che l'economia delle persone è un po' carente, perché non fare la campagna abbonamenti verso dicembre, che arriva la tredicesima?
1: Ottima idea.
0: Tranquilla, non ti preoccupare, guarda,
3: è già impegnata.
1: Sì, cioè, sì, più o meno.
0: C'è tutto un palinsesto di questo. Vai tranquillo, non ti preoccupare, Emanuele.
1: Emanuele, però
0: a posto così.
1: L'abbiamo segnata. E c'è anche, saluto, c'è anche il bambino, la bambina.
5: Sì, la bambina.
0: Emanuele, sfide?
1: Partecipi sì, a qualche sfida con noi?
5: Purtroppo no, perché ho un impegno domenica.
0: Se potevi ballare con la Strippoli, invece c'hai un impegno domenica, peggio per te.
5: Sì,
3: Vai, perso.
5: Allora, avrei voluto fare la sfida di batteria.
1: Ah, con Dario Grande.
0: Attenzione, sì, ci sono già due candidati a sfidare Dario Grande nella battle di batteria.
5: E niente,
0: è andata così.
1: Prossima volta.
0: Attenzione, perché ci sarà una Graci finalmente sana edition. probabilmente più avanti di sfide.
1: Magari a dicembre, guarda.
0: E magari riproporremo anche quella sfida lì. Ciao, grazie, pronto?
3: Ciao.
1: Pronto?
6: Pronto,
1: chi sei? Ciao, chi
6: Ciao.
1: Sei?
6: Tony Gorgonzola.
3: Ciao, Tony.
1: Tony Gorgonzola.
0: Allora, una fo- no, no, no, no,
6: non ho capito per cosa.
1: No, ma
0: non andare oltre l'aforisma.
3: Dai, per assunto che tu l'abbia compreso.
1: Esatto. Ti hanno citato. Già questo dovrebbe bastarti.
6: Comunque c'è la mia sfida, se mi
1: hai
6: citato, vuole sfidarmi a fischio forte.
0: A fischio forte.
1: Fischio forte.
0: Per chi avesse perso qualcosa della sfida lanciata, rilanciata orora da Tony Gorgonzola, lo trovate in podcast, sempre categoria,
1: certo.
0: Tony Gorgonzola,
1: cultura
0: e spettacolo.
1: Spettacolo.
0: Se dimenticati, no, stavo parlando del ballo della Strippoli, che non è un celebre ballo tipo il ballo del quaquà, il ballo della Strippoli, quelle robe lì.
1: Il ballo di Simone.
0: Le qualità del ballo della Strippoli sono tali che essa stessa, lo ricordo a chi ancora non ha raccolto la sfida, ha lanciato una delle sfide, come dire, più ambiziose di questa edizione, per capirci. 107 minuti ininterrotti di danze tipiche dei balli di gruppo che lei ballerà da sola
3: o con qualcun altro
0: che ti sfida,
3: che mi sfida.
0: E beh,
3: certo,
0: è quello che stiamo cercando. Io ho cercato,
1: scusa, ma il ballo di gruppo è quello tipo alla derecha, alla schierda?
3: Esatto.
0: Non avrei saputo trovare definizione migliore. Ballo di gruppo, due punti, la derecha, virgola, la schierda.
3: Muove la colita, quella là.
1: Muove la colita, esatto, quello là.
3: Esatto. Tu come te la cavi con i balli di
1: gruppo? Benissimo.
0: Allora, questa no, non io... ha fatto l'ulao per l'ottolite, la vuoi far ballare 107 minuti lo zumba?
1: Allora, basta che non mi fai roteare.
3: Allora, non rendiamola troppo inaccessibile questa sfida. Possiamo, cioè, possono anche candidarsi delle persone per poter ballare magari anche due o tre pezzi.
0: Allora,
3: tutti
0: facciamo...
3: e 107.
0: No, no, no. Allora, possiamo accettare questa iterazione sul tema. Giulia Stripoli balla 107 minuti.
3: Ecco, quindi io non
0: voi potete voi potete darvi il cambio nella postazione a fianco.
3: Va bene.
0: Che è un modo di testimoniare la tua assoluta superiorità rispetto agli altri.
3: Ma certo.
0: Anche per questo andate sul sito, la prova si intitola
3: Ballo di gruppo da sola. Sì.
0: È proprio descrittiva.
3: Sì, certo. Didascalica, direi.
0: Pronto?
1: Pronto? Ciao, chi sei? Sei tu? Pronto, pronto?
0: Amico? Amica?
1: Ci sei? Hello? Parla di qualcosa.
0: Meno 5.
1: Eccola. Pronto. Ciao.
7: Pronto?
1: Sì.
7: No, io sono Marco e in questo momento sto andando a Ivrea a ballare per una serata di ballo da sala.
1: Oh, bravo Marco, allora sei pronto per la sfida.
0: Perché Ivrea è un po' la capitale del ballo da sala.
7: Capirci di cosa si parla quando si parla di cumbie, di balli di gruppo. Balli di gruppo, parliamo di rock, tutta roba anni 60, 70, Chiquitita, una cumbia bellissima degli ABBA. Alligalli ballo di gruppo. Ecco qua, questo è quello che vado a ballare stasera.
1: Beh,
7: ecco,
1: sì, Marco.
0: Marco, però
1: puoi venire anche qua a ballarlo.
7: Ma Milano mi viene un po' lontanuccio.
1: Perché dove sei tu?
3: A Ivrea.
7: Io sono di Torino, ma sto andando a Ivrea perché giro per il Canavese e poi con calma bevo un vino locale, un bel cosa c'è a Caluso.
1: Bella serata.
7: Esatto.
3: Marco, sei abbonato?
7: No, ahimè no.
3: Allora potresti anche cogliere l'occasione di farti una giratina a Milano, insegnarci magari qualche coreografia in più o per sfidarmi se vuoi. Sfidarci, visto che sei un ballerino.
0: Dopodiché, Marco, la scusa sono di Torino, permettimelo, è un filo debole. Cioè, c'è gente che per ballare con la Stripoli è arrivata da Belo Horizonte, dal Minas Gerais, e tu dici, io sono di Torino, non ce la faccio. Ma stiamo scherzando?
7: Ci posso pensare?
1: Marco, noi ti aspettiamo. A questo punto ti aspettiamo. Cioè, questa esperienza non può andare sprecata solo a Ivrea.
7: Per quando sarebbe?
1: Domenica.
0: Domenica, Marco. Dopodiché, da qui a domenica, vedi di fare questo, permettimi, cazzo di abbonamento. Adesso dobbiamo dare la linea al GR che
1: ti
0: fa i contenuti.
1: Marco.
0: E fallo. Ciao.
1: Vieni domenica, Marco.
7: Ciao, buona domenica.
1: Ciao.
0: GR, poi torniamo ancora un attimo.
8: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
9: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
8: La più buona, perché mia.
10: Curare che meglio è prevenire?
9: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
11: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
12: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
13: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
14: Popolare Network.
15: Buon pomeriggio, Popolare Network, le notizie. Ucraina è sempre più vulnerabile e isolata. In pochi giorni saltata due volte la condivisione di informazioni e di intelligence da parte degli Stati Uniti e da oggi è ridotta anche la copertura internet garantita da Starlink, usata dall'esercito di Kiev e pagata dal Pentagono. Zelensky chiede aiuto agli europei. Gli ultimi attacchi russi hanno lasciato 600.000 persone senza corrente elettrica. Il Parlamento sta approvando le comunicazioni del governo in vista del vertice europeo. Dopo il sì del Senato si attende quello della Camera. Meloni ribadisce il sostegno all'Ucraina e critica Trump per l'accordo sul diesel con Putin. Risponde il Cremlino, non è affar suo. Brescia Potenza passando per Bari, anche oggi 3 operai sono morti sul lavoro, caduti da un cantiere, schiacciati da un macchinario, il terzo trovato ferito e privo di sensi in azienda, avevano tutti più di 50 anni. Ex Ilva, terzo giorno di proteste da Taranto a Genova, nel capoluogo ligure, gli operai occupano la prefettura in Puglia, continuano i blocchi alla distribuzione di carburanti, contestata la serrata degli impianti del nord e l'inerzia del governo su Taranto. La manovra elettorale non c'è più, entro domani sera il governo deve mandare all'Unione Europea le linee di bilancio, i tempi della manovra si allungano proprio in attesa della discussione con la Commissione, ma le casse sono vuote e soldi per tutte le promesse non ce ne sono. Israele revoca il visto di ingresso alla nostra collega Martina Stefanoni, che era stata accreditata per seguire le elezioni. Non sono state fornite spiegazioni per la decisione. Quella nei confronti di Radio Popolare non è la sola censura operata da Israele contro i giornalisti internazionali. 18.32 è tutto, vi ricordo il giornale di Popolare Network alle 19.30. Buon ascolto.
16: Popolare Network.
17: Il 15, il 16 e il 17 ottobre, col premio Andrea Parodi, la World Music è al Teatro Massimo di Cagliari. Gli artisti in gara, le canzoni di Andrea Parodi, gli ospiti, Bungaro, Gigi Marras, Luisa Briguglio, il progetto Bentemari con Elena Leda, Matteo Leone, Marzouk Meiri e Roberto Taufik. E il premio Albo d'Oro a Paolo Fresu. 19° premio Andrea Parodi, in 3 serate, tutte le emozioni della World Music. Ingresso gratuito con prenotazione al box office di Cagliari.
18: Il 16 ottobre arriva per tutti e per ciascuno, per ripensare i servizi e i progetti di vita indipendente per le persone con disabilità.
19: Promosso da Università Bicocca di Milano col Dipartimento delle Scienze Umane per la Formazione Riccardo Massa, in collaborazione con i consorzi CSEL, CCB e Università Cattolica di Milano, è rivolto alle persone con disabilità, famiglie, operatori sociali, amministratori pubblici, volontari e studenti.
18: Dalle 8.30 in via Vizzola 5 presso l'auditorium Guido Martinotti, edificio U12 di Unimib. Costruire il futuro insieme, per tutti e per ciascuno. Consorzio CSEL.it.

0: No, non c'entra, ecco. Non c'entra niente. Non
1: Mamma
0: doveva
1: mia,
0: cominciare così.
1: Che musica ma spaventosa.
0: Ma no, ma perché i colleghi del GR ci hanno tolto l'onda.
1: Lo so.
0: E quindi questo ha creato casino. Doveva cominciare così.
1: Vai.

0: Salabanda, la sapevi questa?
1: Sì, è Madame con Fabri Fibra.
0: Brava. Il mio amico, 18:36 minuti, campagna abbonamenti 2026 di Radio Popolare. Nel frattempo, anche qualora dovesse rivelarsi alla fine un fallimento colossale la sfida Ballando con le Stelle, il mio amico, 18:36 minuti, campagna abbonamenti 2026 di Radio Popolare. Nel frattempo, anche qualora dovesse rivelarsi alla fine un fallimento colossale la sfida Ballando con le Stelle, beh, questo studio nel 2026

0: anche nel dire di no, nel caso.
1: Evidentemente. Non eccello certamente nel ballo, anche se quando ancora me lo potevo permettere mi piccavo di avere quei movimenti un po' leggeri. Penoso.
2: Quei movimenti.
1: Poi
2: immaginate.
1: Diciamo che dal 2000 in poi ho cercato di nascondermi
2: il piedino, la gambina
1: nella penombra quando gli altri ballavano.
0: Testa spalla baby one.
1: Attenzione, no, devo dire delle cose molto importanti.
2: Anch'io dopo.
1: Anche tu dopo. Nel frattempo sono arrivate delle sfide. Sono state raccolte delle sfide.
2: Attenzione.
1: Che ancora non avevano degli sfidanti. Claudio Iampaglia e suo figlio sono stati sfidati a Cirulla. Poi aspetta, altre che
0: Cirulla, che per chi non lo sapesse è un gioco,
1: gioco di carte ligure. Poi il professor Di Stefano credo che dovrà fare 107 partite a ping pong, perché lo stanno sfidando un po' tutti quanti. Tra l'altro anche Omar Caniello ha flessioni e plank, per cui è bene che si alleni. Ma a proposito di nuove sfide, dove cavolo era? Ah sì, eccolo qua, è arrivato lo sfidante di Fabio Fimiani in palato assoluto, specialità formaggi. Martina Stefanoni è stata sfidata anche in lettura al contrario.
2: Ottimo.
1: Non paga dell'alfabeto farfallino e di del karaoke di doppio.
2: Talenti fonetici di Martina Stefanoni.
1: Poi ce n'erano delle altre, ma adesso non le trovo.
2: Anche a Sarabanda.
1: Ecco.
2: Mi hanno sfidato.
0: Sì.
2: Emozione.
1: Elisa Graci finalmente sfidata a Sarabanda. Mentre invece
0: ho una domanda,
1: prego.
0: Ma noi al buio accettiamo la sfida, nel senso, oppure lo sfidante sappiamo
2: io
0: chi
2: se
0: è,
2: vuoi
0: ci
2: mi bendo.
0: Chiede,
2: se vuoi mi bendo. No,
1: allora le sfide avvengono in pubblico, quindi sul piano della sicurezza te le considererei garantite. D'altra parte non possiamo fare i trials,
0: certo,
1: tra tutti quelli che si offrono.
2: No, ma ci sarà un notaio, vero?
0: Per dichiarare se la sfida è vinta o meno.
1: Dopodiché, più sono scarsi, meglio è per noi, perché più ne vinciamo, più questo ci fa autostima. Poi diventiamo incredibilmente vanitosi.
0: Molto di più di quanto già non lo siamo.
2: Esatto, l'umiltà.
1: In un mondo che è totalmente diventato vanitoso, potremmo diventare vanitosi.
2: Rimanevamo solo noi non vanitosi.
0: Esatto.
1: E invece saremmo dei fottuti megalomani dopo aver vinto le sfide contro di voi. A proposito di Sarabanda, c'è anche la Sarabanda politica, sfida lanciata da Luigi Ambrosio, riconoscimento di inni dei partiti e di voci dei politici. Però eccolo là, Luigi Ambrosio dall'altra parte del vetro,
0: già pronto,
2: già fa delle facce. Lui se sa, poi possiamo sentirlo.
1: No, attenzione, lui sa che sto per introdurre una nuova sfida che lo riguarda,
2: okay.
1: E
2: sì,
1: che
2: nuova.
1: Lancio qui in diretta nazionale alle 18:40 minuti. Voi sapete che Ambrosio si picca di essere un ciclista,
0: certo.
2: Lui l'ho visto, è vero.
0: Ma sì, è normale, esce con la bicicletta, poi vediamo.
2: Ha una bella bici. Sì, quasi, ma è bella.
0: Ma non è detto che la usi.
1: Brava, comunque, perché ha una bella bici, ma ha una macchina capiente nel bagagliaio della quale mette la bici.
0: E poi parcheggia.
2: Ma io tutti questi anni pensavo che sfidasse il freddo.
1: Palesemente parcheggia prima dell'angolo e poi sprinta negli ultimi 30-35 metri, facendo credere di essere un ciclista. Proprio per questo l'abbiamo voluto premiare. E allora la prova che lanciamo è la seguente, una grande classica, forse la più grande delle classiche di primavera, lo dico ai ciclisti all'ascolto.
2: La Milano-Sanremo.
1: Quasi, brava, quasi.
0: Più o meno.
1: La Milano-Sanremo sono circa 280 km, okay. 270 eccetera. Noi invece proponiamo una prova di 2,8 km. Ed è la Milani-Sanremo, da via Milani a via Sanremo, zona Città Studi. Ho preso le misure oggi. Se volete sfidare in bicicletta il nostro super campione Luigi Ambrosio nella Milani-Sanremo, domenica pomeriggio, 2,8 km, forse non c'è ancora la casella per iscriversi, ma oggi Alone poi la metterà.
0: Form.
2: Esatto. Le tue idee vanno più forti delle nostre
0: più
2: braccia.
0: Delle tecnologie.
2: Le tue idee vanno più forti di qualsiasi...
0: Di internet.
2: Esatto, di internet.
0: Di un click.
2: Di un www.
0: Di un doppio click.
1: Stavo cercando di interpretare l'espressione di Ambrosio dall'altra parte del verbo.
0: Secondo me ti guarda con sfida.
2: Non è d'accordo.
0: Sì, secondo me dice, guarda, tu non sai chi sono io.
1: No, secondo me...

0: me sta dicendo, ma sì, l'importante è che se ne parli.
1: Adesso intervengo.
2: Eccolo.
3: Hai capito?
1: Sì, è più o meno l'importante che se ne parli.
0: Sì, vedi che era quella roba lì.
3: Sentito piccato.
1: Però voglio almeno 20 persone, sennò che sfida è?
3: Beh, addirittura rilancia, giusto.
0: Avete presente il discorso sulla megalomania che si faceva poco fa?
3: Questo, ecco. Esatto,
1: ma
3: un esempio.
1: Una sfida in due, una passeggiata.
0: Sono tutte sfide uno contro uno.
1: Ma che sfida è?
2: Ma lui è uno contro 20,
1: ma
2: ragazzi.
1: No, si fa una grande corsa, una grande classica prevede una grande partecipazione.
2: Ma prove in linea o al cronometro ci chiedono?
3: Ma lui vuole la Coppa Cobra, ma è quella roba al lancio.
0: Va benissimo.
2: Io ho già vestito la
1: col mutandone. Perché è la Coppa Cobra.
0: Allora, prima che tu possa salire in sella alla bersagliera, accetto la tua, come dire, il fatto che tu alzi l'asticella. Facciamo così. Questa sarà la cartina di tornasole che determinerà la consistenza reale del tuo carisma.
1: Quanta gente
0: hai detto 20? Vediamo se arrivano i 20.
3: Aveva detto 30, io ho sentito 30.
0: No, ha detto 20.
3: Almeno 30 persone.
0: No, dobbiamo essere onesti. Ha detto 20.
3: 20.
1: Secondo me più di 20 poi è manifestazione e non si può
3: certo,
1: fare.
3: Certo, no, deve chiedere autorizzazione alla questura.
1: Deve chiudere la strada.
3: Effettivamente, quindi a 19 chiudiamo perché poi il 20esimo
1: sì,
3: sei tu.
2: Va bene.
3: Ok, 19
2: dai.
3: Sfidanti per Luigi Ambrosio. Lui che se non fa le cose grandi.
0: Ricordatemi che devo dire a Diegoli di inserirla.
2: Milani, okay. Sanremo.
1: Ma quando me la fate fare sta roba?
2: Domenica.
0: È tutto domenica.
1: Allora, io domenica ho l'apertura.
0: Ma chi se ne frega?
1: No, arriverò un po' stanco, però fa
3: e
1: niente.
3: E poi lei Milani Sanremo.
2: Vieni, mette le mani avanti un po',
1: Datemi,
2: un po'
1: datemi la telecamera sul casco.
3: Ma sei accessoriato?
1: Ma che senso?
3: Cioè, nel senso, tu hai la borraccia.
1: Ma 2 chilometri, che borraccia
2: degli. Allora, degli uccelli del malaugurio dicono domenica però piove, ma non ce ne frega niente.
0: Allora, attenzione: spesso capita nelle nostre grandi iniziative
3: che
0: ci sia minaccia di pioggia. Non pioverà.
3: No. Non esiste
0: non
3: la pioggia.
0: Doveva piovere anche per la 50-50. Ha piovuto? No.
2: No, però si è fermata la macchina.
0: D'altro, attenzione: io ho consultato diversi metei. Uno di questi, di cui non faccio il nome, sì, dimostra grandissima professionalità,
3: sì,
0: dicendo che la previsione per domenica la chiama, cioè, messo proprio la piccetta, problematica, e no, spiega troppo difficile, è too close to call, avete presente quando non si può determinare se l'Ohio è andato
3: o
0: di qua
3: meno.
0: Di qua, esatto, uno di questi siti dice too close to call e quindi non è detto che piova,
2: no.
0: Anzi ci sarà il sole, ve lo
2: esatto,
0: dico io,
2: è vero.
0: Quindi se volete sfidare Luigi Ambrosio nella Milani Sanremo 2,8 km, adesso preparatevi e poi vi daremo la possibilità di iscrivervi.
2: Ottimo.
0: Basta. Tu non devi fare il
2: grazie
0: GR,
1: No, lo fanno gli altri stasera.
3: Lui si sta
1: dopo
3: preparando.
1: Dopo lo leggo.
3: Sta facendo training autogeno per la sfida. 02 33 001 001. Io richiederei anche degli sfidanti che abbiano voglia di accettare queste sfide con viva voce, voglio dire.
0: Vi ricordiamo tra le altre cose che potete essere anche voi a lanciare a noi la vostra sfida, come ha fatto già qualcuno. Non solo voi abbonati potete lanciare una sfida ai non abbonati nelle discipline che noi vi abbiamo proposto o in altre discipline ancora, oppure potete lanciare una sfida a voi stessi per superare il vostro limite. E scegliete poi voi qual è la
3: io ballo da sola, voglio dire, cioè non è che potrete tanto fare di peggio.
0: Sapete che in tutto questo ci siamo dimenticati completamente il gioco dei 9.
2: È vero.
0: Cioè io sono partito con George Bernard Shaw, siamo qui per giocare.
2: No, abbiamo solo 12
0: 9.
2: Minuti, pensa. Poi diamo la linea.
0: Dischi. Dico io.
3: I 9 che selezionate.
2: Allora, adesso stiamo facendo il gioco dei 9. I 9 dischi preferiti, alcuni diciamo noi, alcuni voi.
0: Chi comincia?
3: Uno però ne devi dire.
2: Uno testa. Anche voi allo 02 33 001 001.
3: Vai Gianmarco.
0: Comincio io.
2: Cominci te.
0: Rain Dogs di Tom Waits.
2: Va bene, io, cioè, come cacchio faccio? Faccio la mia musica, la mia vita, però scelgo, ok, Computer dei Radiohead.
3: Io ero indecisa tra due, ma ho scelto The Color and the Shape dei Foo Fighters.
0: Veramente.
2: Molto sì, bene,
3: cioè,
2: ma tutti rocchettari.
0: Va bene, mancano sei.
3: Ero indecisa per gli Oasis, sai, affezione, però.
0: Vabbè, ormai hai detto quello.
2: Sì, anche io ero
3: perché
2: indecisa
3: perché se penso ai miei. ragazzi, cioè 10 anni, 11 anni, 12
2: era
3: anni.
2: Quella roba là.
0: Sì. Ne mancano 6. Gli altri 6, 02, 33, 001, 001. Abbiamo cominciato con i dischi, visto che intanto c'è
2: dobbiamo fare anche le altre categorie.
0: Sì, dai. Facciamo un film. Comincio io.
2: Oddio.
0: E dico una cosa che non ti aspetti. I duellanti di Ridley Scott.
2: Ok, allora film. Io devo pensare a un film che tutte le volte che c'è lo guardo e non mi stanca.
0: E no, ma devi andare istinto. Dai.
3: Io dico Tutto su mia madre.
0: Veramente.
3: Bellissimo, straordinario, il film che rivedrei mille altre volte.
2: No, io vado su roba leggera e così. Harry, ti presento Sally. Sì.
0: Libri,
2: mamma mia.
3: Christian F. Noi ragazzi, lo zaino di Berlino.
2: Bello quello, l'ho letto anch'io quando ero piccolo.
0: I Budenbrock.
2: No, io vado con Le Follie di Brooklyn di Paul Auster. Perché l'ho letto mentre mi trasferivo a Brooklyn.
0: D'altra parte, io per provocare l'ascoltatore avrei potuto dire Febbre 90.
2: Oh sì.
0: Visto che mi accusava di non conoscere Nick Hornby. Alta fedeltà.
2: Come diventare buono.
0: Credo di essere stato il primo in Italia ad aver letto Alta fedeltà.
2: No, io.
0: No, assolutamente. Pronto?
2: Pronto? Ciao, chi sei?
4: Sono io?
2: Sei tu.
0: Per che categoria partecipi al gioco dei 9?
4: Dischi, vai. Remain in Light dei Top.
0: Bravo, l'avrei detto anch'io.
2: Molto bello.
0: E sono quattro. Sei abbonato?
4: Sì, abbonato, azionista, ritoccato, mattonato, tutto.
2: Guarda, cioè, tu ce l'hai tutto.
0: Quando hai detto Remain in Light era tutto già chiarissimo. hai raccolto una sfida?
4: Mi sono Raffaele, dimmi.
0: Raffaele, hai raccolto qualche sfida?
4: No, non ho raccolto qualche sfida perché sono via per il weekend e non è cosa.
2: Vabbè,
0: a me è piaciuto molto che ne hai messo l'accento sulla I di weekend.
2: Weekend.
0: Eh beh, ci vuole classe. Ciao Raffaele, grazie. Ciao. Ne mancano 5.
2: Sì, però ce li scrivete, non vale. Dovete chiamarci allo 02 33 001 001. Quelli via messaggio, WhatsApp e Telegram non vale.
0: Per curiosità? Cioè non valgono, ma per
2: valgono,
0: curiosità.
2: Ma Amerigo di Guccini?
3: E poi c'è anche A, che scrive forse per più categorie.
2: Sì.
3: No, sì. Dice tre album.
2: Tre album.
0: No, abbiamo detto uno a testa, non puoi dire tre album.
2: Ne dice tre, Ale, quindi vabbè, però sono tutti...
0: Perché gente che scrive, la gente che scrive è imprecisa, l'esattezza passa per la comunicazione verbale. Pronto?
2: Ciao.
5: Ciao.
2: Sei tu?
0: Non sei partito benissimo.
5: Sono io.
2: Ok.
0: Meglio.
5: Dischi.
2: Vai, dischi.
5: John Coltrane.
2: John Coltrane.
0: Allora, sai che quando io ho provato a fare il mio giochino, poi dopo ho cancellato tutto perché mi frustravo, però c'erano dentro sia Remaining Light dei Talking Heads sia Love Supreme di John Coltrane.
2: Love Supreme di John Coltrane sta lì, anche tra i miei 10.
0: Nel frattempo non vorrei che sia successo qualcosa di terribile. Ah no, c'è Shawky che sorride, perché li ho visti tutti lì, no? Che guardavano con espressione spettrale la televisione e ho detto Cristo.
2: Qualche breaking news.
0: Ci hanno attaccati.
2: C'è solo Giuseppe Conte che sta parlando.
0: No, ho avuto un momento di inquietudine.
2: Niente di che. Grazie ascoltatore, sei abbonato?
0: Non c'è più, è andato nel frattempo. Però lo puoi chiedere al prossimo.
2: Pronto?
0: Chiediglielo.
2: Sei abbonato?
6: Ciao.
2: Chi sei?
6: Abbonato.
2: Ok, come ti chiami?
6: Silvio,
3: ci Silvio. Sfidi?
6: Scusa?
3: Ci sfidi? Cioè, verrai a sfidarci?
6: Purtroppo no, perché sono via per un matrimonio.
2: Il weekend.
0: Vediamo se un abballo è vero. Dove?
6: A Bagno a Ripoli, a Firenze.
0: Chi si sposa?
2: Bella Firenze.
6: Si sposa un mio compagno di ingegneria ambientale.
0: Si chiama?
6: Per la seconda volta.
0: Si chiama?
6: Si chiama Paolo e si sposa con Francesca.
0: Cosa gli avete regalato?
2: Paolo e Francesca a Firenze, è fantastico.
6: Infatti.
0: Forse è vero.
2: Forse è vero.
6: No, è vero. Possiamo essere venuto, ma io avrei voluto lanciare una sfida. Avrei sfidato quattro redattori a Briscola chiamata, perché sono fortissimo.
2: Ah, sì.
0: Attenzione, perché Briscola, Briscola è scoperta e i nostri defender Alessandro Tommasi e Marco Schiaffino sono con le carte in mano e dovranno giocare l'uno contro l'altro se nessuno raccoglie la sfida.
2: Ma Silvio è via Firenze.
6: L'avrei raccolta volentieri, ma Briscola chiamata, 2 contro 2 no.
0: Ah, non si può?
2: No.
0: Io sono un cane con le carte, non so una regola che sia una.
3: Silvio, dei 9 invece?
6: Dei 9 dischi io metterei che nel mio cuore da sempre è Slant d'Enchanted.
2: Grande Silvio, anche per me, sai, Slant d'Enchanted, il primo album dei Pavement. Grande band californiana,
0: sì,
2: del mio cuore. Grande Silvio.
0: Sì, anch'io nutro dell'affetto nei confronti dei Pavement, però forse non mi sei. A parte che avrei scelto Crooked
2: Day, Crooked Rain. Io With Zoe, pensa, vedi. Vabbè. Però grande
6: primo,
2: Silvio.
6: Il primo amore dei Pavement non si scorda.
2: È vero, è vero. Grande Grazie. Silvio. Salutami la Toscana.
0: E salutaci molto lo sposo e la sposa. E digli che è tutto inutile, si ameranno lì e poi tra qualche anno.
2: Ma è già il secondo matrimonio, lo sanno già.
3: Infatti, cioè, bigia il matrimonio, ma vieni da noi, ti diverti di più, sì. Silvio.
0: Pronto?
2: Ciao, chi sei? Sei tu?
7: Betty.
2: Ciao Betty, dici tutto Betty, come stai?
7: Bene,
2: tutto bene.
0: Possiamo rifarlo parafrasando i film di Fantozzi? Come ti chiami? Vai che fa, mi dà del lei, Betty lei niente, era una cagata, scusa.
2: No, era bella, sempre bella. Betty, dici, allora ci sfidi, allora, partecipi ai 9
7: Selling England by the Pound. Selling England by the Pound,
2: ah, l'album.
3: Sì,
7: l'album
3: dei 9.
2: Bene.
0: Dei Nomadi.
3: No, dei 9.
0: Ah, ho capito, dei 9. Ero un attimo disorientato. Betty, sei abbonata?
7: Sì.
2: Ah, grande Betty. Vieni a sfidarci domenica?
7: No, non posso.
2: Non puoi, anche tu vieni.
0: È un matrimonio?
2: Tutti via nel weekend.
7: Matrimonio, lavoro.
2: Ok.
0: Grazie Betty, ciao.
2: Ciao.
0: Ciao, pronto?
6: Ciao, pronto.
2: Chi Quella? Sei?
3: Pronto. Abbassa la radio.
8: Sono io?
3: Sì.
8: Aspetta che alzo.
2: No, basta.
8: Senti?
2: Sì.
8: Sì, ciao, sono Giampaolo. Dunque, dai, io vi provo a sfidare questo domani.
0: Oh,
3: bravo, in cosa?
8: Mi sono prenotato in un po' di cose, spero che non siano in contemporanea. Allora, la più difficile, secondo me, è il tennis con Lele Sacchi.
0: Ah, tu sei lo sfidante di Lele Sacchi?
2: Sì.
8: Sono l'unico sfidante, perché mi ha detto Alone che mi ha chiamato prima non c'è nessuno.
0: Ah, attenzione, non sono l'unico, sei il primo che ha avuto il coraggio di sfidare colui che in questo momento riempie il vuoto lasciato da Sinner. Cioè, stiamo parlando di Lele Sacchi.
8: Cazzarola, per cui con me mi batterà senza...
2: Vabbè.
0: Allora, tu sai che noi ti faremo tutti per te, perché
3: decisamente
0: il nostro sogno è vederlo. Credo che non si darà pace dovesse mai uscire sconfitto da un confronto con te o con chiunque altro.
2: Vabbè, ma comunque Giampaolo, come diceva George Bernard Shaw, l'importante è partecipare.
0: No,
8: non si è anche vincere, però sono molto scarso al tennis, per cui...
2: dai. Poi Giampaolo, cos'altro? Che siamo in chiusura.
8: Poi mi sono beccati alcuni tosti, cioè le capitali mondiali con
3: Agostoni.
8: E poi il Trivia Pussy Cultural. E Scopa con Iampana.
0: Sì.
2: Iampana, esatto. Proprio lui.
0: Secondo me Iampana è scarso, per cui ce la puoi fare lì. Giampaolo, ti dobbiamo salutare al
2: Ciao,
0: volo.
2: Giampaolo.
0: Perché abbiamo 2 minuti e una telefonata a raccolta. Questo però mi consente di dire che nella sfida Trivial Cult, in cui i nostri defender saranno Ira Rubini, Pier Giorgio Pardo e niente proprio di meno che il...
2: Professor? No.
0: No, Zamorani Alzetta, il campione, il menapirla, sempre lui, in una stessa persona. In questo momento, siccome la squadra che ti deve sfidare deve essere composta da 3,
3: sì,
0: mi sembra che abbiamo raccolto 2 sfidanti, manca il terzo.
2: Ne manca uno.
0: E quindi iscrivetevi. Pronto?
2: Ciao, chi sei?
9: Ciao, sei tu? Sono Milena.
2: Elena?
0: Milena.
9: Ciao.
2: Allora Milena, dici tutto.
9: Il disco?
2: Vai.
9: The Animals di Pink Floyd.
2: Ah, vabbè, dai, Animals.
0: Senti Milena, io sento che tu hai una bella voce. Hai un bel timbro. Secondo me dovresti sfidare la Ghidini a Non sono una signora.
9: No.
0: Cosa ne dici? Dai.
9: No, non posso.
0: Ma sì, dai.
9: No, non posso, non ci siamo, siamo via.
0: Milena, non c'è un'amica che canta bene? Che a quel punto potete sfidare Manetti, Stefanoni, a Vamos a Bailar.
9: Non ci sono.
0: Non ci sei. C'è un matrimonio anche tu?
9: No, matrimonio no, no, siamo via.
0: Dove vai, Milena?
9: Andiamo a casa di un'amica a mangiare a pranzo.
2: Dai, portati Milena? Tutti gli amici, venite tutti.
0: Appunto, una volta che avete mangiato, venite qua, cantate, sfidate. Dai, Milena, dai.
2: Dai, Milena, ti aspettiamo.
9: Non ce la possiamo fare.
3: Milena, ma sei abbonata? Milena, sei abbonata?
9: Sì, abbonato, ritoccata 107.
0: Brava, okay. Brava. Ciao, so, Milena. Ciao.
2: Ti volevo dire che la so. Questi sono i USI Cowboys con The Boys.
0: Questa è una delle canzoni del 2026, vero, secondo me.
2: Volevo ricordare velocemente agli ascoltatori che adesso c'è l'aperitivo qui a Radio Popolare. Ci sono io che metto i dischi e faccio un bellissimo concerto di Marta del Grande. Venite, è tutto gratuito. Ci divertiamo, beviamo, mangiamo e balliamo.
0: Prima che tutto questo accada, i contenuti, perché adesso arriva Esteri, ciao Chi, poi arriva il GR, poi arriva Meteo Regione e poi invece si torna a parlare di abbonamenti qui in onda e in diretta. E l'ultima cosa che vogliamo dire a tutti quelli che ancora non si sono abbonati, a tutti quelli che ancora non si sono iscritti alle nostre sfide è...
3: Maledetti!
0: Ciao!
2: Ciao!
10: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
11: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Marta, ricevi questo anello segno del mio disprezzo per l'ecosistema e del mio menefreghismo per i fiumi avvelenati dal mercurio.
13: Tommaso, ricevi questo diamante segno del mio amore per l'illegalità e della mia indifferenza per i minatori sfruttati.
12: È questo il gioiello che vuoi?
13: Scegli Ethical Jewels, oro e diamanti che sposano la tutela dell'ambiente e il rispetto dei diritti umani.
12: Ethical Jewels, i primi gioielli etici in Italia. Vai su gioielleriabelloni.it.
14: Questa notte non ho dormito per le bombe. La scuola è chiusa. Qui non c'è acqua. Storie così non arrivano sempre fino a noi. Spesso restano ai margini. In Siria, in Palestina, in Ucraina.
15: WeWork c'è. Porta aiuti immediati e resta accanto alle persone, prima e dopo l'emergenza. I margini non sono lontani. Sono solo fuori dal nostro sguardo.
14: WeWork è lì, ogni giorno. Sostienila. Dona su WeWorld.it.
16: Dal 22 al 25 ottobre torna a Milano il Festival del Turismo Responsabile Itaca.
17: Nella cornice dei Navigli, 4 giorni tra mostre, talk, workshop, degustazioni e passeggiate urbane.
16: Con l'organizzazione di Viaggi e Miraggi.
17: Info e programma su viaggiemiraggi.org, festivalitaca.net.
18: Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
19: Heba Abu Nada, chabba filastinia min Gaza.
20: Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
21: Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
22: Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
23: Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
24: Sommario della puntata. Indice della fame 2026, la crisi peggiore degli ultimi 20 anni, 645 milioni di persone al limite, conflitti e clima spingono le emergenze in Somalia, 2 milioni di bambini a rischio malnutrizione acuta dal rapporto della ONG CESVI. Repubblica Democratica del Congo, l'alleanza militare tra l'ex presidente Kabila e i ribelli dell'M23 per il controllo delle terre rare, l'intervista di Esteri. Ucraina, l'ora della grande vulnerabilità. Gli ultimi giorni sono segnati dall'intensificarsi dei raid russi, ma anche dallo stop all'intelligence occidentale e dallo strappo di Starlink. Meme, piazze e linguaggio nativo. Come i liceali francesi hanno conquistato l'agenda mediatica. In Esteri la storia di un cartello no sense diventato il manifesto politico della generazione Z. Stati Uniti, l'ascesa e la caduta politica dell'ambasciatrice Kimberly Guilfoyle, silurata da Donald Trump. Progetti sostenibili a Tolosa, 48 anni di politiche per la rigenerazione urbana all'insegna del rispetto ambientale. sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare i podcast.
23: Guerre sempre più diffuse, l'impatto devastante del cambiamento climatico e le nuove tensioni geopolitiche globali stanno spingendo la fame nel mondo a livelli di emergenza record. E quanto emerge dall'Indice Globale della Fame 2026, Tommaso Minotti ha intervistato Valeria Emmi, responsabile strategie e relazioni istituzionali del CESVI.
1: La 21esima edizione italiana dell'Indice Globale della Fame che presenta CESVI in queste ore innanzitutto ci dice che guerre e clima stanno affamando 645 milioni di persone nel mondo, quindi un numero che è quasi pari all'intera popolazione europea, e in particolar modo a pagare il prezzo più alto sono proprio i bambini. Nel 2025 sono stati 35,5 milioni i bambini che hanno sofferto di malnutrizione acuta, quasi 10 milioni nella forma più grave, e tra tutti i paesi presi in considerazione dall'indice la Somalia è quello che rappresenta un po' tutte le criticità legate alla fame. Un bambino su 10 in Somalia non riesce a compiere il quinto anno di età proprio a causa della fame. Guerre, conflitti e impatto climatico, eventi meteorologici estremi sono le maggiori direttrici che aumentano la fame nel mondo, e il 2025 si è caratterizzato peraltro proprio per alcune specificità. È il primo anno in cui registriamo 65 conflitti contemporaneamente, che è il numero più alto dalla Seconda Guerra Mondiale. È il primo anno in cui vengono dichiarati due paesi contemporaneamente in situazione di carestia, e peraltro una carestia in questo caso generata per mano dell'uomo, e sono la striscia di Gaza e il Sudan. A questo, come se non bastasse, si aggiunge El Niño, che potrebbe portare appunto alla fame acuta altri 49 milioni di persone entro la fine del 2027. Negli ultimi 20 anni noi abbiamo registrato dei timidi progressi nella riduzione della fame, timidi ma pur sempre progressi, e invece per la prima volta i dati adesso peggiorano.
4: Come si può spiegare, diciamo, questo peggioramento?
1: Sicuramente il fatto è che sia le guerre che gli impatti del cambiamento climatico non sono più delle emergenze separate, ma appunto si concentrano spesso nei medesimi luoghi, nelle medesime aree, nei medesimi paesi, e si sommano in aggiunta a crisi alimentari già preesistenti. Quindi intanto il primo dato è che non c'è sicurezza senza sicurezza alimentare, e questo è un po' il focus dell'indice di quest'anno e ciò che emerge dall'analisi di questa nuova edizione. A questo si aggiunge un altro particolare elemento che si è determinato soprattutto con un apice, un picco proprio nel 2025, e cioè il taglio degli aiuti umanitari e degli aiuti in generale alla cooperazione internazionale allo sviluppo. Tornando al caso della Somalia, questo taglio degli aiuti ha fatto chiudere oltre 500 strutture sanitarie e nutrizionali. La combinazione di tutte queste complessità, criticità e crisi sta determinando appunto questa inversione di tendenza rispetto agli ultimi 20 anni, e quindi un aumento anche nei livelli di fame.
4: Abbiamo parlato del caso della Somalia. Questa convergenza di problemi si può ripresentare in altri paesi?
1: Sono tantissimi i paesi, devo dire, in cui c'è una convergenza. Beh, intanto tutti i paesi del Corno d'Africa, appunto, oltre alla Somalia, anche l'Etiopia, anche il Sudan, una popolazione malnutrita, soprattutto bambini e bambine malnutriti, significa non solo non poter avere accesso in quantità sufficiente al cibo, ma anche non poter avere accesso a cibo di qualità. E il cibo, il nutrimento, è necessario per lo sviluppo psicofisico delle persone. Non c'è una regione di quei paesi a basso e medio reddito in cui non ci sia l'effetto combinato di guerre, conflitti, instabilità politica e impatto del cambiamento climatico. Davvero non c'è un angolo del mondo che non sia esente, è per questo che c'è un richiamo davvero a una responsabilità collettiva.
5: Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.

0: L'insicurezza alimentare non colpisce soltanto i paesi poveri, è il caso della Repubblica Democratica del Congo, un paese ricchissimo di terre rare, di materie prime, e infatti la chiamano la maledizione della ricchezza del sottosuolo. E quindi anche tutte le guerre lì sono fatte per accaparrare più terre rare, più oro possibile in quel territorio martoriato. È in questa, diciamo, logica, questa dinamica, che si sono alleati, c'è stata un'alleanza militare tra l'ex presidente Kabila e i ribelli del M23, e come dicevo, per il controllo delle terre rare. Abbiamo intervistato Andrea Spinelli Barile, l'africanista, che ci spiega, ci racconta questa alleanza.
1: Beh, è un accordo, come si dice, politico-militare, nel senso che a capo c'è una triade, c'è l'ex presidente congolese Kabila, che è il presidente ufficialmente di questo nuovo partito. Diciamo, si coordina l'azione del partito con tre vicepresidenti. Nello specifico c'è il coordinatore dell'AFC, che è uno dei due gruppi di milizie principali nell'est della Repubblica Democratica del Congo, c'è il presidente dell'M23, che è la principale milizia nell'est della Repubblica Democratica del Congo, e poi c'è il suo comandante militare, per cui diciamo che più che politico oserei dire è un vero e proprio movimento militare che in un certo senso accorpa, riunisce definitivamente l'alleanza del fiume Congo, il movimento 23 marzo e altri gruppi ribelli sotto lo stesso cappello politico. Non è una cosa che agli occhi, diciamo, degli osservatori stupisce particolarmente, anzi, da quando Kabila si è fatto rivedere e dalla condanna, soprattutto lui, su di lui pende una condanna a morte del tribunale di Kinshasa oramai da 2 anni, e questo ci dà anche l'idea, insomma, di quanto lo Stato sia presente nelle aree remote della Repubblica Democratica del Congo, perché insomma sono 2 anni che Kabila oramai gira indisturbato e anzi ha potuto fondare e assumere la guida di questo nuovo partito, questo Fronte per la Rifondazione della Nazione.
0: Il suo obiettivo è rovesciare il governo a Kinshasa?
1: Beh, questo è l'obiettivo dell'M23 ed è stato detto chiaramente in più dichiarazioni e in più momenti, soprattutto nell'ultimo anno, per cui diciamo assumere la guida politica di questa compagine militare in un certo senso guarda verso Kinshasa. Dall'altro c'è la questione delle alleanze, che sicuramente non è secondaria. Ora, se andiamo per associazioni familiari, e quindi facciamo un po' questo esercizio che di scientifico a poco, però in realtà qualcosa sul terreno di concreto ce l'ha, guardiamo un sostegno a Kabila sicuramente da parte del Ruanda e dell'Uganda, che storicamente sostengono il movimento 23 marzo proprio in chiave anticongolese. Dall'altro c'è proprio una questione anche, come dire, geografica, nel senso che la Repubblica Democratica del Congo è una nazione grande quasi quanto l'Europa continentale, e come dire, pretendere di partire dalle zone ribelli dell'est e a conquistare fino a Kinshasa significa una vera e propria rivoluzione, ma per tutta quanta l'Africa centrale, e oddio, più che rivoluzione oserei parlare di nuova destabilizzazione, e il rischio di focolai estremi e di violenza, ma non solo, anche perché ricordo che è un'area dove in questo momento è in corso anche un'epidemia di Ebola. Ecco, i rischi sono un po' da ovunque lato si guardi questa vicenda.
0: Sullo sfondo l'accaparramento delle terre rare e del ricchissimo sottosuolo di quella parte del Congo da parte delle multinazionali e da parte di Cina e Stati Uniti.
1: Beh, sicuramente non solo sullo sfondo, anzi sono le fondamenta economiche da cui parte probabilmente tutta quanta questa operazione. Oggi il conflitto nell'est della Repubblica Democratica del Congo non è più conflitto, diciamo, che si affronta dal punto di vista politico, anche perché la dottrina Trump prevede invece tutt'altro, ed è un conflitto che si cerca di governare attraverso l'economia. Sicuramente un nuovo partito politico che mette sotto il proprio controllo dei gruppi ribelli che attualmente controllano un'area mineraria importantissima a livello globale ha, come dire, dei retroscena economici importanti, anche perché in questo momento tutti gli attori stranieri che sono nell'est della Repubblica Democratica del Congo ci sono solo ed esclusivamente per ragioni di approvvigionamento minerario. La settimana scorsa, durante un combattimento che è seguito a un'imboscata, sono morti dei mercenari della ex Blackwater, la compagnia americana di Eric Prince, che è un uomo molto vicino all'amministrazione Trump, in particolare al segretario alla giustizia dell'amministrazione Trump. Questi legami, come dire, li racconto semplicemente per avvicinare quell'area del mondo alle cronache locali. Rimane sempre un satellite, sempre estremamente lontana, quando in realtà resta comunque una zona centrale per l'approvvigionamento, come dicevi, dei minerali critici e per tutta una serie di questioni di, come dire, guerra geopolitica ed economica che oggi sono in realtà poi all'ordine del giorno.
2: Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione in

0: Andiamo in Ucraina, Emanuele Valenti ci racconta questo momento difficile non soltanto per il presidente Zelensky, ma per tutto il paese.
1: Per l'Ucraina è un momento di grande vulnerabilità. Non ci sono solo gli attacchi russi, c'è anche un rapporto sempre più in bilico con l'alleato americano. La notte scorsa Mosca ha colpito diversi siti energetici, soprattutto a Kiev. 600.000 persone sono rimaste senza corrente elettrica, 6 le vittime. Se le premesse sono queste, il prossimo inverno sarà sicuramente il più difficile dall'inizio della guerra. Oltretutto i bombardamenti russi coincidono con quella che domenica scorsa Trump, la grande incognita di tutta questa vicenda, ha definito una nuova tregua energetica. Da quel momento l'Ucraina non avrebbe più colpito le raffinerie russe, la richiesta della Casa Bianca. Mentre la Russia è andata avanti come prima. Zelensky ha protestato. Alcuni media americani hanno ipotizzato che per l'amministrazione americana la tregua riguardi solo le raffinerie. In Ucraina non ci sono raffinerie funzionanti. Un'altra domanda senza risposta. Il risultato comunque è che la rete energetica ucraina, in forte crisi dopo quasi 5 anni di guerra, potrebbe saltare definitivamente. Ma gli ultimi raid russi hanno scoperto anche un'altra grande fragilità ucraina. La prima ondata di attacchi russi non è stata segnalata attraverso i satelliti americani. Gli allarmi quindi non sono scattati. Era già successo nella notte tra lunedì e martedì. I nostri partner non ci hanno avvisati, ha protestato Zelensky. Le successive ondate di attacchi della notte scorsa sono state segnalate. Ma il ripresentarsi del problema a sole 24 ore di distanza, così come le indiscrezioni di stampa su un possibile stop alla condivisione di informazioni di intelligence, hanno fatto sorgere più di un dubbio. In questi giorni, oltre a chiedere agli ucraini, lo abbiamo detto, di non colpire le raffinerie russe e oltre a togliere le sanzioni al diesel di Mosca, Trump è tornato anche a chiedere nuove elezioni in Ucraina. Zelensky ha fatto l'equilibrista per non criticare e non rispondere alla Casa Bianca. Ma alcuni suoi consiglieri hanno detto molto chiaramente che questo quadro non possa essere fatto solo di coincidenze. Secondo NATO e Unione Europea non ci sono segnali di uno stop al passaggio di informazioni tra Washington e Kiev. Ieri lo aveva detto anche lo stesso Trump. Gli europei stanno comprando dagli Stati Uniti le armi da dare all'Ucraina e stanno dando a Kiev supporto finanziario, ma difficilmente riusciranno nel caso a prendere il posto degli americani sul fronte dell'intelligence. Oggi Zelensky è a Londra, domani sarà a Bruxelles. L'obiettivo è proprio chiedere il supporto europeo invece anche su questo fronte. Ma c'è anche un'altra cosa, c'è anche un altro grosso problema. Da oggi la macchina militare ucraina ha un'ulteriore difficoltà: la riduzione della copertura della rete internet garantita da Starlink, quindi da SpaceX di Elon Musk. L'esercito ucraino usa un servizio di Starlink che garantisce collegamenti ancora più efficaci. Si chiama Star Shield. Lo usa per comunicare, lo usa per i suoi sistemi di difesa, intercettare droni per esempio, lo usa anche per i suoi sistemi di attacco. Riesce per esempio a intercettare gli attacchi di Mosca oppure a movimentare i suoi droni per colpire le postazioni russe. Si tratta di un servizio pagato dal Pentagono. Motivo per il quale molti ucraini si siano fatti ulteriori domande, ipotizzando che forse si tratti di una strategia dell'amministrazione americana per impedire a Kiev di colpire ancora una volta le famose raffinerie russe. Anche se in Russia in realtà, dove non funziona Starlink, i droni ucraini usano altri collegamenti. Per questo l'Ucraina è sempre più vulnerabile e per questo il suo leader, Zelensky, è sempre più isolato.
2: Sulla app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
0: Andiamo in Francia, vediamo come i liceali hanno conquistato l'agenda mediatica. Sentiamo Francesco Giorgini.
3: bismillasse le tenebre o quando i pregiudizi, gli stereotipi, per non dire le caricature dei poliziotti francesi sui giovani dei quartieri popolari e meticci delle periferie diventano un'iperbolica e clamorosa presa in giro di quegli stessi poliziotti e dei loro cliché, grazie all'innata intelligenza collettiva di ogni rivolta sociale. Bismillasse le tenebre, una frase metà in arabo metà in francese, tradotta letteralmente in nome di Dio sono le tenebre, diventato uno slogan scritto sui cartelli fatti a mano, sbandierati nei cortei dei liceali che protestano da 3 settimane in Francia, e soprattutto diventata il tormentone virale del movimento sui social network per schernire le autorità e la polizia. Una frase senza senso compiuto, tanto misteriosa da suonare artificiale, tra l'invocazione, la formula magica e l'intercalare, secondo quella che ormai è già la potente leggenda metropolitana, utilizzata per la prima volta da un poliziotto che voleva spacciarsi per un liceale per accedere e infiltrarsi in un forum di discussione sull'organizzazione della protesta studentesca, tentativo patetico di imitare il parlare giovane, appunto, che secondo i crismi stereotipati dal sapore razzista e tardo coloniale della polizia francese mescolerebbe grossolane referenze alla cultura arabo-musulmana e slang urbano giovanile, diciamo tradizionale, tentativo di infiltrazione immediatamente identificato e smascherato, ma soprattutto ripreso e, per così dire, capovolto e rinviato al mittente sotto forma punto di tormentone, che trasforma il pregiudizio, perlomeno paternalista, se non proprio razzista e coloniale, dell'autorità in allegra ma tagliente ironia, diventato emblema e parola d'ordine del movimento.

0: Adesso è il momento del diario americano, sentiamo Roberto Festa.
1: A provocare il licenziamento di Kimberly Guilfoyle, l'ambasciatrice americana ad Atene, sono stati una serie di articoli del Wall Street Journal che evidenziano una gestione della cosa pubblica a dir poco leggera e imbarazzante. Per capire cosa è successo e come quanto successo possa avere effetti futuri, bisogna però tornare alla figura di questo volto spesso presente nella politica americana degli ultimi decenni, che però non ha mai ricoperto incarichi politici diretti. Guilfoyle si conquista anzitutto una certa notorietà diventando moglie tra il 2001 e il 2006 di Gavin Newsom, oggi governatore della California, ai tempi del matrimonio sindaco di San Francisco. Guilfoyle lavorava allora come assistente del procuratore distrettuale della città. Giovani, belli, liberal li chiamavano i nuovi Kennedy. Dopo 5 anni però il matrimonio finisce, la ragione ufficiale è la lontananza. Newsom continua cioè a fare il sindaco a San Francisco, Guilfoyle va a lavorare a New York, prima a Court TV e poi a Fox News. È lì che matura la sua svolta conservatrice. Da democratica, Guilfoyle si avvicina ai repubblicani, su posizioni che diventano sempre più populiste, vicine al Tea Party, e che poi sfociano naturalmente nel trumpismo. Guilfoyle non si limita però soltanto ad aderire politicamente e ideologicamente al trumpismo. Guilfoyle entra nel circolo più ristretto di Trump, fino a diventare la fidanzata ufficiale di uno dei figli, Donald Jr. Inizia quindi per Guilfoyle una seconda fase da celebrità, da rotocalco. Con il figlio di Trump possiede una casa in Florida che vale quasi 10 milioni di dollari. Con il figlio di Trump diventa uno dei volti più presenti e popolari alla Casa Bianca. La storia con Donald Jr. però finisce e si dice come risarcimento per la fine di quella storia, Trump padre, il presidente, le offre il posto d'ambasciatrice ad Atene. Della Grecia Guilfoyle non sa molto, anzi, ci sono sue dichiarazioni su Fox News del 2015, ai tempi quindi della crisi finanziaria greca, che non sembrano consigliare una sua permanenza diplomatica ad Atene. Guilfoyle allora infatti disse che i greci sono degli scrocconi e che avrebbero dovuto essere puniti come un cane che fa la pipì sul tappeto. Si sa comunque che spesso a fare gli ambasciatori negli Stati Uniti mandano non persone particolarmente ferrate sul paese di destinazione, quanto amici e finanziatori che si vogliono premiare. E quindi Guilfoyle fa la sua entrata ad Atene e la fa alla grande a bordo di un jet privato di un multimilionario imprenditore greco-americano. Inizia quindi la terza fase della vita paparazzata e glamour di Guilfoyle. Per una cena di Thanksgiving indossa un abito da sera nero parzialmente trasparente. Scherza con il presidente greco al momento della presentazione delle sue credenziali, dicendo di essere alla ricerca di un nuovo marito. Celebri sono anche le sue nottate nei locali notturni di Atene fino alle prime ore del mattino. Peraltro ci arriva alle 3 di notte, quindi è abbastanza naturale che esca al mattino. A questo punto non sono però più solo le serate dell'ambasciatrice a interessare la stampa. Il Wall Street Journal pubblica infatti una serie di pezzi che rivelano una gestione poco trasparente della cosa pubblica da parte di Guilfoyle. Prima emergono suoi potenziali conflitti di interesse legati ad accordi energetici nei Balcani. Quindi salta fuori la notizia secondo cui Guilfoyle avrebbe chiesto segretamente ad un donatore repubblicano di saldare il debito della sua American Card, la carta di credito, mentre era in attesa della conferma del Senato ad ambasciatrice. A questo punto Guilfoyle diventa per Trump, per la sua amministrazione, un peso, un problema, un limite. E Trump non ha il minimo dubbio sulla necessità di disfarsene, arrivando anche a negare che Guilfoyle fosse mai entrata nel circolo più ristretto. Guilfoyle non è mai stata parte della nostra famiglia, ha detto Trump. Il problema è che Guilfoyle faceva parte del suo circolo ristretto, faceva parte della famiglia Trump e sicuramente quindi sa molte cose della famiglia che la famiglia preferirebbe non sapesse e che Kimberly Guilfoyle potrebbe rivelare in interviste, eventi pubblici, magari un memoir che ne racconti la vita mossa, segnata, travolta dal vento della politica.
2: Ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.

0: E chiudiamo con i progetti sostenibili prima di sentire Fabio Fimiani. A tutti un caro saluto da Sciauchi.
1: 45 anni di politiche urbane per la rigenerazione di Tolosa. La quarta città di Francia, nel sud-ovest del paese, ha migliorato la propria vivibilità a partire dal recupero delle storiche aree industriali dismesse nel settore aerospaziale. Il capoluogo dell'Occitania, 500.000 abitanti, che diventano 1,5 milioni nell'area metropolitana, ha iniziato a progettare il futuro nel 1979 con l'approvazione del piano di occupazione del suolo per regolamentare la crescita dell'indotto delle aziende attorno ai principali poli industriali. Quindi nel 1985 è stata approvata la realizzazione della prima metropolitana, inaugurata poi nel 1993. L'anno prima è stato costituito il distretto di Tolosa per gestire il ciclo idrico, quello dei rifiuti e i trasporti. Tra i mezzi pubblici potenziati in questi decenni anche i tram, come in altre città francesi, quindi la mobilità ciclistica. I percorsi dedicati superano i 600 chilometri. Nel 2004 sono state decise le bonifiche e la rigenerazione dell'ex polo chimico AZF, 3 milioni di metri quadrati chiusi dopo la tragedia del 2001, e dell'ex fabbrica di munizioni, la Cartoucherie, 300.000 metri quadrati. Il primo è diventato, tra il 2009 e il 2014, un polo di ricerca e cura per i tumori, il secondo un nuovo quartiere a ridotto consumo energetico. Nel 2012 sono state definite alcune politiche per ridurre l'impatto climatico locale e globale, dalla riduzione dei consumi energetici alla deimpermeabilizzazione del suolo. Negli anni successivi sono state introdotte la gestione delle acque piovane tramite infiltrazione del suolo a partire dai nuovi quartieri. Entro il 2030 l'obiettivo è di ridurre le emissioni di gas serra di Tolosa del 40%. Grazie alle rigenerazioni delle aree ex industriali, il verde aumentato e quello esistente è stato riqualificato. I 32 chilometri del parco sulle sponde del fiume Garonna si sono estesi anche alle aree dell'ex polo demolito delle esposizioni.
2: Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare. Questa è la storia di come dalla piadineria è nata una piadina ripiena d'amore. Una storia che inizia nella cucina di mia nonna, tra polpette di manzo, zucca, asiago di OP, crema di patate arrosto e salsa boscaiola. I sapori che mi riportano ogni volta a casa. E quando mi hanno chiesto di racchiuderli in una piadina, il finale era già scritto. La regina polpetta.
3: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
4: La piadineria.
2: La più buona, perché mia.
5: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online B per piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
6: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su bper.it.
7: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
8: Curare che meglio è prevenire?
9: No! Prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
10: Popolare Network.
11: L'Ucraina è sempre più vulnerabile e isolata. In pochi giorni è saltata due volte la condivisione di informazioni di intelligence da parte degli Stati Uniti e da oggi è ridotta anche la copertura internet garantita da Starlink, usata dall'esercito di Kiev e pagata dal Pentagono. Zelensky chiede aiuto agli europei. Gli ultimi attacchi russi hanno lasciato 600.000 persone senza corrente elettrica. E intanto il capo dell'FBI Patel, fedelissimo di Trump, è atterrato a Mosca. Il Parlamento sta approvando le comunicazioni del governo in vista del vertice europeo. Dopo il sì del Senato si attende quello della Camera. Meloni ribadisce il sostegno all'Ucraina e critica Trump per l'accordo sul diesel con Putin. E risponde: il Cremlino non è affar suo. Da Brescia a Potenza, passando per Bari, anche oggi 3 operai sono morti sul lavoro, caduti da un cantiere, schiacciati da un macchinario. Il terzo, trovato ferito e privo di sensi in azienda, avevano tutti più di 50 anni. Israele revoca il visto di ingresso alla nostra collega Martina Stefanoni, che era stata accreditata per seguire le elezioni. Non sono state fornite spiegazioni per la decisione. Quella nei confronti di Radio Popolare non è la sola censura operata da Israele verso i giornalisti internazionali in vista del voto. Il 19:32, buonasera, il giornale di Popolare Network. La guerra tra Ucraina e Russia, gli sviluppi di questi ultimi giorni hanno messo in luce le crescenti difficoltà da parte di Kiev. È successo anche nelle ultime ore. Zelensky appare sempre più fragile e isolato. Gli ultimi bombardamenti hanno lasciato centinaia di migliaia di persone senza corrente elettrica e ci sono parecchi dubbi sul supporto dell'intelligence americana, fondamentale per resistere a Putin. Il servizio di Emanuele Valenti.
12: Sono 3 in questo momento i problemi per l'Ucraina. Il primo: gli attacchi russi si stanno intensificando e, nonostante la presunta tregua energetica annunciata domenica da Trump, continuano a colpire proprio i siti energetici, sui quali pesano già quasi 5 anni di guerra. Mosca sostiene che Kiev stia colpendo ancora le sue raffinerie. Zelensky nega e chiede alla Casa Bianca di fare pressioni sul Cremlino. Secondo problema: in 24 ore almeno 2 ondate di attacchi russi non sono state segnalate dagli Stati Uniti attraverso i satelliti americani. Non sono scattati gli allarmi, la gente non si è potuta proteggere. Secondo alcuni media, la Casa Bianca avrebbe minacciato proprio l'interruzione nel passaggio di informazioni in assenza di uno stop totale agli attacchi sulle raffinerie russe. Trump nega, ma i dubbi restano. Zelensky a Londra, domani sarà a Bruxelles. Sta chiedendo agli europei aiuto anche su questo fronte. Ultimo problema: da oggi non c'è più la piena copertura della rete internet garantita da Starlink di Musk. L'esercito ucraino la usa per comunicare, ma anche per i suoi sistemi di difesa e di attacco. Il servizio è pagato dal Pentagono. Alcuni consiglieri di Zelensky hanno detto chiaramente come tutto questo non possa essere solo un insieme di coincidenze.
11: In questo contesto così delicato, il capo dell'FBI Kash Patel, fedelissimo di Trump, è appena arrivato a Mosca. Avrà una serie di incontri, il motivo del viaggio non è stato reso pubblico. A questo punto, quindi, abbiamo sentito, per il futuro della guerra tra Ucraina e Russia sarà determinante la variabile del passaggio di informazioni di intelligence tra Washington e Kiev, da quale dipendono spesso gli allarmi per la popolazione ucraina. Sentiamo la testimonianza di Laura Tognoni, che lavora per le ONG WeWorld a Kiev.
13: Purtroppo gli attacchi continuano, sia di giorno che di notte, si sentono forti esplosioni. La notte scorsa i missili sono arrivati prima del suono dell'allarme, per cui di solito cerchiamo di rifugiarci negli shelter appena possibile, però chiaramente se gli allarmi arrivano dopo, questo non ci dà la possibilità di muoverci in tempo e ci mette ulteriormente a rischio.
11: È in corso alla Camera il dibattito sulle comunicazioni di Giorgia Meloni in vista del vertice europeo. Stamattina il Senato aveva approvato le 2 risoluzioni della maggioranza, una generica e una sull'Ucraina, in cui si ribadisce il sostegno a Kiev. La Camera farà lo stesso tra poco, la maggioranza è scontata. Sul piano politico la giornata è caratterizzata dalla presa di distanza di Meloni da Trump. La Premier ha criticato l'accordo sul diesel tra Trump e Putin. Mosca ha risposto con toni minacciosi. Prima di tutto non sono affari suoi, secondo tornare alla frase 1, ha affermato la portavoce del Ministero degli Esteri russo Maria Zakharova. Da Roma, Anna Bredic.
14: Una volta c'era Meloni che avrebbe voluto dare il premio Nobel per la pace a Trump, oltre a rimanere in silenzio sulle minacce di aggressione alla Groenlandia. Le cose sono cambiate, la campagna elettorale è ormai nel vivo e la trattativa direttamente con Putin da parte di Trump per il gas russo mette lei e tutta l'Europa in un angolo. E allora, dopo giorni di silenzio, le comunicazioni sul Consiglio europeo sono state l'occasione per una virata, una critica diretta a Trump, a cui dice che la scelta di un accordo con Putin sul gas è rischiosa. Il risultato è dubbio, dice, i rischi sono chiari, una legittimazione per Mosca mentre le bombe continuano a cadere sull'Ucraina. In attesa forse di capire se e di quanto sarà la sconfitta di Trump alle elezioni di novembre, Meloni si pone sotto l'ombrello di Bruxelles per quanto riguarda la guerra, chiede un negoziatore europeo, altrimenti, dice, si avanza il tentativo dei tre paesi per un negoziato che sia a nome di tutti. Una scelta interessata, una posizione meno di attacco nel momento in cui il governo sta trattando con Bruxelles sulla flessibilità per l'energia e per l'aiuto alle famiglie per le bollette. Sono queste le parti più rilevanti del discorso di oggi, un po' più istituzionali.

0: Ucraina, anche se la senatrice 5 Stelle Maiorino dice ai nostri microfoni alla fine un accordo si troverà.
1: Io sono convinta, no, ho sentito anche il presidente Conte, lo ha di recente espresso, che una soluzione si trova, perché l'obiettivo è lo stesso per tutti. Ci sono delle sfumature, diciamo, delle modalità con cui raggiungere questo obiettivo, di cessare, arrivare più presto al cessato il fuoco, ad una tregua, ad una pace. La questione delle armi rimane ancora un punto. Ma io sono certa che una volta ci si mette a un tavolo sul programma, quello si trova.
0: Ci sono 3 morti sul lavoro di cui si è avuta notizia oggi. Flavio Bertacchini, operaio di 52 anni, è morto per una caduta da un ponteggio di circa 2 metri in un cantiere a Gottolengo, nella bassa Bresciana. Inutili i tentativi di rianimarlo. Sempre stamattina a Potenza, Rocco De Carlo, 50 anni, è morto al pronto soccorso dopo essere rimasto schiacciato dalla caduta di un pesante macchinario industriale che stava spostando con altri colleghi. Nella notte era morto dopo 2 mesi in ospedale Cataldo Modugno, operaio di 54 anni, trovato dai colleghi gravemente ferito e privo di sensi mentre lavorava in un'azienda del Barese per il quale si indaga per omicidio colposo. Da ormai 3 giorni da Genova a Taranto proseguono le proteste degli operai ex Ilva, da una parte contro la serrata degli stabilimenti del nord annunciata da Acciaieria d'Italia in amministrazione controllata, dall'altra contro l'inerzia del governo per la situazione di Taranto. Oggi il ministro Urso ha promesso che si sta lavorando per recuperare il materiale per alimentare gli stabilimenti del nord, ma ci vorranno mesi, ha detto il ministro. Così a Genova gli operai hanno occupato la prefettura, mentre in Puglia continuano i blocchi alla distribuzione di carburanti. Ieri il governo aveva varato l'ennesimo decreto di ammortizzatori sociali per i lavoratori diretti dell'indotto, ritenuto insufficiente dai sindacati, e mantenuto l'attuale fermo di produzione in attesa della Corte di Cassazione il 20 ottobre. Entro domani sera il governo deve mandare all'Unione Europea le linee programmatiche di bilancio varate ieri dal Consiglio dei Ministri. I tempi della manovra si allungano proprio in attesa della discussione con la Commissione Europea, ma ormai la tanto anelata manovra elettorale non c'è più. Sentiamo Massimo Alberti.
2: Difficile che il 20 ottobre la prima bozza di legge di bilancio arrivi in Parlamento, più probabile sia in prossimità dell'inizio dell'esame a novembre. In questi giorni vengono al pettine anni di assenza di politica economica uniti al peggioramento generale delle condizioni e il governo non sa che fare. A Bruxelles sarà inviato un documento che in sintesi dirà che la legge non toccherà i saldi di bilancio e il risanamento dei conti, che per essere mantenuti in ordine hanno beneficiato di quasi 40 miliardi di tasse in più versate dai lavoratori nei 5 anni di legislatura per il fiscal drag, soldi che vanno appunto a finire, causa assurdi parametri europei, nel risanamento. E così, oltre 14 miliardi, di cui 7 di indebitamento per le armi, la manovra difficilmente andrà oltre 7-8 miliardi aggiuntivi, probabilmente presi dove il governo non avrebbe voluto, banche, compagnie energetiche, gioco d'azzardo, visto che margini di bilancio non ce ne sono. La trattativa con l'Europa diventa chiave, si tratterà di capire se dentro i 7 miliardi per l'energia della clausola di salvaguardia almeno una parte potranno essere usati per aiuti immediati a imprese e famiglie. Solo a quel punto il governo potrà valutare se c'è spazio, ad esempio, per quel taglio di tasse che ad oggi sembra uscito dai radar, causando le tensioni che hanno fatto saltare la discussione ieri in Consiglio dei Ministri, o se andrà avanti con l'ennesima botta di bonus, certo ben lontani da quei fasti che la maggioranza auspicava alla vigilia delle elezioni.
0: Verso le elezioni in Spagna, il 29 novembre, il Partito Socialista del Premier Pedro Sánchez recupera sul vantaggio finora netto dei popolari. L'ultimo barometro del Nazionale Centro di Ricerca Sociologica Spagnolo dà ai socialisti al 34%, col Partito Popolare fermo al 22%, con Vox che però cresce al 17%. Sánchez ha indetto il voto anticipato dopo la bocciatura del cosiddetto piano casa al Congresso e l'emergenza abitativa è una delle questioni chiave della sua campagna elettorale. Un'emergenza che resta aperta dopo anni di governo socialista. César Rendueles insegna sociologia all'Università Complutense di Madrid.
3: Per i settori più moderati del governo, soprattutto per il PSOE, realmente intervenire nel mercato immobiliare è una linea roja, perché è come uno dei.
4: Per le fazioni più moderate del governo, in particolare il Partito Socialista, intervenire sul mercato immobiliare rappresenta una linea rossa e questo è un punto di convergenza tra la sinistra moderata e la destra. Questa posizione di non intervento è stata mantenuta sia dai governi socialisti che da quelli conservatori, che la considerano una componente fondamentale del modello economico capitalista da loro sostenuto. Naturalmente l'ala più a sinistra del governo ha sostenuto con forza e sollecitato un intervento sul mercato abitativo, eppure questa è una delle questioni su cui il Partito Socialista si è mostrato intransigente, rifiutandosi di

0: cedere anche solo di un millimetro fino ad un mese fa. Non so fino a che punto la questione abitativa influenzerà il voto, data la diversità e la complessità della Spagna. Tuttavia credo e spero che questa ondata di mobilitazione possa incoraggiare i disillusi a votare e a impegnarsi politicamente.
1: Este proceso de movilización, digamos que puede animar a votar y a intervenir políticamente a gente que estaba un poco desencantada del fin del ciclo politico anterior.
2: Cambiano le multe per eccesso di velocità, ogni chilometro oltre il limite sulle autostrade verrà punito con 10 euro di multa. È questa la norma più contestata del nuovo codice della strada approvato dal Consiglio dei Ministri. Il decreto legislativo entrerà in vigore nel 2028 senza necessità di ulteriore approvazione parlamentare. Sono due minorenni responsabili delle aggressioni a bordo della minicar nera contro 7 passanti nel quartiere romano di Monteverde. I ragazzi di 16 e 17 anni hanno un precedente per un furto commesso assieme e avrebbero dichiarato di aver agito per noia la notte tra il 4 e il 5 ottobre. La vittima più grave è l'attore Davide Jacopini, ora in terapia intensiva. Il fascicolo per tentato omicidio passa adesso alla procura dei minorenni. Le autorità di Israele hanno revocato il visto di ingresso nel paese alla collega di Radio Popolare Martina Stefanoni. Il visto le era in un primo momento stato concesso per seguire le elezioni, poi la marcia indietro senza spiegazioni. E Martina non è la sola cronista occidentale che non potrà seguire il voto nel paese perché è stato censurato. Sentiamo la direttrice di Radio Popolare Lorenza Ghidini.
3: Una riga secca senza spiegazioni. Le circostanze relative al suo caso sono cambiate. La nostra Martina Stefanoni ha ricevuto questa comunicazione dal governo israeliano che le ha revocato il visto per entrare nel paese. Sarebbe dovuta partire per Tel Aviv per coprire le elezioni del prossimo 27 ottobre. Aveva ottenuto non solo il visto, ma anche l'accreditamento ufficiale da parte del Government Press Office. Poi quella mail, sulla quale abbiamo chiesto chiarimenti senza ottenerli. Sappiamo che il caso di Martina non è l'unico negli ultimi tempi. Il paese, che si definisce l'unica democrazia del Medio Oriente, sta censurando preventivamente il lavoro che i giornalisti di tutto il mondo vogliono dedicare alle elezioni o alle aggressioni dei coloni in Cisgiordania, dopo averli tenuti fuori da Gaza perché l'operato delle IDF non fosse sotto i riflettori. Per Israele c'è solo da augurarsi un cambio di governo, anche se recuperare credibilità agli occhi della comunità internazionale sarà molto difficile. Radio Popolare, da parte sua, continuerà a dire quel che pensa, come fa da 50 anni.
2: Le 19.45 è tutto per questa edizione del giornale di Popolare Network e le notizie ritornano alle 22.30. Buon ascolto.
4: Popolare Network.
5: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
6: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
5: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sottocosto, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi, e la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
6: Questi non me li lascio scappare.
7: Ciao, sono Pera Tunz. Dal 9 al 18 ottobre c'è il mio primo pop-up store alla Mondadori Duomo di Milano. Troverete il nuovo libro Mi scappa da ridere, gadget esclusivi e, in programma, foto e firmacopie. Venite al pop-up store, ne vale la pera. Ciao,
8: Funghi, castagne e rastrello. Ottobre, quanto sei bello!
9: Sei andata a una sagra?
8: Meglio, sono andata in Brico Gay. C'è la festa d'autunno con tantissime promozioni su soffiatori, tagliasiepi, serre, stufe. Più acquisti, più risparmi.
9: E si mangia?
8: No, ma ti sa di sconti.
9: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro brico.
10: Brico OK, più vicino a te.
8: Brico OK è sempre più conveniente, anche su bricok.it.
11: È ancora cinquantenario, è ancora 50 e 50, è ancora l'abbonaggio di Radio Popolare. 5 seratine da non perdere in auditorium dalle 21. Lunedì 12, di e con Ira Rubini, Il mio condominio. Martedì 13, serata Armadilli in ogni dove. Etici, vegani e molto colti con Cecilia Di Lieto e Federica Giordani. Mercoledì 14, Marta del Grande in concerto. giovedì 15 bollicine in formato quiz dal vivo e venerdì 16 ascolta questa foto, esperimenti e magie intorno al suono e all'immagine con Tiziana Ricci. Potete prenotarvi e dovete abbonarvi sul sito.
12: Le 19.48, buonasera, la seconda edizione di Metro Regione, i titoli. Un operaio di 52 anni è morto in un cantiere edile nel Bresciano, si chiamava Flavio Bertacchini. In Lombardia nei primi 8 mesi dell'anno aumentano morti sul lavoro, infortuni e malattie professionali. La UIL torna a chiedere più formazione e più ispettori. Il comune chiude lo spazio Gloria di Como, non è in regola con le norme antincendio, dice un'ordinanza. Il circolo Arci Xanadu non si arrende e rilancia la raccolta fondi per salvare il presidio culturale. Studenti e giovani lavoratori si preparano a manifestare a Milano contro caro vita e precariato sul modello delle proteste in Francia. Annunciato un corteo per sabato pomeriggio da Piazza Duomo, oggi un'assemblea aperta ai giardini Lea Garofalo. Un operaio di 52 anni, Flavio Bertacchini, è morto in un cantiere edile a Gottolengo, nella Bassa Bresciana. L'uomo era al lavoro su un ponteggio, stava facendo lavori di ristrutturazione a una cascina, quando è caduto da un'altezza di circa 2 metri. All'arrivo dei soccorritori era in arresto cardiaco. Inutili tentativi di rianimarlo, da chiarire se la caduta sia stata provocata da un malore o da altre cause. Nei primi 8 mesi del 2026 sono stati 101 gli infortuni mortali sul lavoro in Lombardia, 4 in più dello stesso periodo dell'anno scorso. Le denunce totali di infortunio sono a loro volta in aumento, oltre quota 75.000. Le malattie professionali sono in aumento di più dell'8% rispetto a un anno fa. Lo indicano gli ultimi dati dell'INAIL elaborati dalla UIL Lombardia, che torna a chiedere più formazione, più vigilanza, una procura nazionale dedicata e l'istituzione del reato di omicidio sul lavoro. Vittorio Sarti è segretario confederale della UIL Lombardia.
13: Anche oggi l'ennesimo infortunio mortale sul lavoro che va a peggiorare quelli che sono i dati che abbiamo messo insieme. I dati ci dicono che in Lombardia crescono gli infortuni, crescono le denunce da infortunio con esito mortale e crescono anche le malattie professionali. Per noi si tratta di un'emergenza sociale che non può essere sacrificata al profitto. Spesso manca la formazione, o parliamo anche di formazione inadeguata, e che a oggi viene ancora considerata un costo in molte realtà, in molte aziende. Per cui noi chiediamo un cambio di passo, chiediamo strumenti di contrasto più incisivi. Da tempo noi chiediamo una procura speciale dedicata, chiediamo le interdizioni immediate dagli appalti pubblici per quelle aziende che non rispettano la sicurezza sul lavoro e chiediamo che venga introdotto anche il reato di omicidio sul lavoro. Ci vuole più vigilanza, servono più ispettori. La prevenzione si fa con la formazione adeguata, ma servono anche le verifiche, i controlli sui luoghi di lavoro per vedere se questa formazione viene realmente fatta, se vengono rispettate le norme, se vengono consegnati i dispositivi di protezione individuale e se le macchine sono a norma. Insomma, nessun bilancio aziendale può valere di più di una vita umana.
12: Il comune di Como ha deciso la sospensione immediata di tutte le attività dello spazio Gloria gestito dal circolo Arci Xanadu. Il motivo è il mancato completamento dei lavori per rispettare le norme antincendio, dice l'ordinanza di Palazzo Cernezzi. L'associazione da anni stava portando avanti i lavori senza l'aiuto dell'amministrazione comunale. Il circolo Arci non si arrende. L'obiettivo è riaprire entro la fine dell'anno. Ascoltiamo il servizio.
14: A Como chiude temporaneamente lo spazio Gloria. Il comune ha infatti disposto la sospensione immediata di tutte le attività del circolo Arci Xanadu per la mancanza della documentazione antincendio necessaria. Una decisione arrivata dopo una segnalazione dei vigili del fuoco che hanno rilevato l'assenza della scia relativa ai lavori di adeguamento avviati nel 2013. La sicurezza non è negoziabile, ma la vicenda solleva una questione politica. Dopo 13 anni di lavori, rallentati da difficoltà economiche e dalla pandemia, Xanadu aveva completato gli interventi principali, da ultima pochi giorni fa la nuova balaustra, ed era ormai vicinissimo alla conclusione. Il circolo avrebbe chiesto tempo per ultimare le opere e presentare tutti i documenti, ma il comune ha scelto la sospensione sospensione immediata. Il prezzo, intanto, lo paga un presidio culturale che da quasi 20 anni offre cinema, concerti e incontri alla città. Con le attività ferme restano però affitto e stipendi da pagare. Xanadu conta di riuscire a completare gli ultimi interventi e riaprire entro la fine dell'anno, ma avverte che senza una ripartenza in tempi brevi il rischio è la chiusura definitiva. Per sostenere lo spazio è sempre attiva la campagna di raccolta fondi Gloria Mon Amour sul sito. Camilla Pizzi, Ecoinformazioni Como.
12: Grandi infrastrutture, spesso inutili per il trasporto su gomma, poco o nulla per il trasporto pubblico ferroviario e locale, a cui vengono tolte risorse. Le opposizioni al Pirellone criticano così gli orientamenti della maggioranza di Regione Lombardia nei giorni in cui il Consiglio regionale discute del nuovo programma di trasporti e mobilità, il documento che indica gli indirizzi per il futuro della mobilità regionale. Stamani il gruppo consigliare del Partito Democratico ha organizzato un presidio alla stazione Cadorna di Milano per denunciare il pessimo stato dei trasporti in Lombardia. Così Simone Negri, consigliere in Commissione Trasporti, e Pier Francesco Maiorino, capogruppo del PD in Consiglio regionale.
15: Vogliamo portare la battaglia che stiamo facendo in Consiglio regionale sui trasporti qui, in mezzo ai pendolari. E il tema del servizio ferroviario regionale ovviamente è al centro e soprattutto noi siamo preoccupati per quella specie di moratoria che c'è in questo momento sugli investimenti sulla rete, investimenti che sono attesi da anni, opere strategiche, quadruplicamente, raddoppi, pensate alla Milano-Mortara, e che invece in questo documento che stiamo discutendo sulla proposta della giunta regionale hanno subito una tremenda battuta d'arresto. Per questo questi giorni noi stiamo avanzando le nostre proposte e puntiamo con la nostra battaglia, tenendoli lì, obbligandoli a discutere nel merito sui contenuti, noi speriamo di riuscire a migliorare un documento che altrimenti veramente sarà ferale per i trasporti lombardi.
16: È incredibile come la Regione Lombardia non pensi ai diritti dei cittadini lombardi, si è dimenticato dei pendolari. C'è nulla di interventi a sostegno di grandi investimenti sull'area metropolitana milanese, zero impegni per prolungare le metropolitane fuori dalla città di Milano, è sparita la linea 6 della metropolitana dal documento di programmazione della regione e noi diamo battaglia per cambiare radicalmente le politiche. Speriamo che si debba sostenere molto di più Usdenza, in particolare garantendo la gratuità agli under 25.
12: Il gesto fascista può essere una condotta commemorativa rivolta esclusivamente ai defunti in segno di omaggio, senza essere idoneo a provocare consensi alla riorganizzazione del partito disciolto. Così la Corte d'Appello di Milano ha motivato la sentenza di assoluzione dello scorso luglio per 23 militanti di estrema destra accusati di manifestazione fascista al corteo che si era tenuto, come ogni anno, il 29 aprile 2019 nell'anniversario della morte di Sergio Ramelli. Nel dicembre dell'anno scorso un'altra sezione della Corte d'Appello aveva invece confermato 13 condanne a 4 mesi di reclusione per le stesse commemorazioni avvenute però l'anno precedente, il 29 aprile 2018. Su questo processo un'udienza di Cassazione è fissata per la prossima settimana, il 22 ottobre. Uniti contro caro vita, precariato e crisi abitativa. Decine di studenti e giovani lavoratori si sono riuniti oggi pomeriggio in un'assemblea aperta ai giardini Lea Garofalo di Milano, in vista della manifestazione del 17 ottobre, quando scenderanno in Piazza Duomo contro le politiche del governo Meloni e per chiedere più fondi dedicati alle scuole, alla sanità, ai servizi pubblici e al welfare. Sentiamo le voci raccolte oggi pomeriggio all'assemblea da Chiara Manetti.
17: Io sono del liceo Agnesi di Milano e ho 16 anni. Abbiamo deciso di partecipare a questa manifestazione perché crediamo fortemente che le cose possono cambiare, ma soltanto se le persone decidono di scendere. È importante che siamo tutti uniti. Non si tratta di destra o sinistra, deve cambiare per me quasi tutto. Ad esempio vedo anche mia mamma che fa fatica con il lavoro perché non ci sono abbastanza soldi. Vediamo la benzina che ogni volta sta salendo sempre di più il prezzo. Vediamo che le scuole cadono a pezzi, che mancano gli insegnanti.
18: Ho 21 anni. Personalmente facendo il commesso non guadagno tantissimo, ma se prendo esempio anche mia madre che lavora in una scuola, anche lei a stento arriva a fine mese. Scendiamo in piazza per farci sentire, voglio che il governo ascolti, voglio che capisca che il nostro è un dissenso verso i suoi confronti. La prospettiva è che ci sia sia giovani studenti, sia giovani lavoratori, e io spero veramente di vedere famiglie, che sono quelle che veramente sono in difficoltà.
17: Io ho 16 anni e vado a scuola fuori Milano, vado a Magenta, al Quasimodo. Siamo stati spinti soprattutto da anche quello che stanno
19: facendo in Francia, vedendo quello che stanno facendo molte persone anche esterne ai collettivi che magari non avevano mai fatto un corteo, mai fatto manifestazioni, si sono svegliate un attimo e hanno detto cavolo, però effettivamente forse serve scendere in piazza.
20: Parlavate del corteo, quale sarà il percorso?
19: Parte alle 15 da Piazza Duomo e finirà a Monumentale, si passerà da Cairoli, da Cordusio e poi arriverà fino a Monumentale verso le 20 circa.
12: Dopo la nuova caduta di un albero la scorsa settimana in Via Solari a Milano, si sono riaccese le polemiche relative alla gestione del patrimonio arboreo cittadino. Silvia Sardone della Lega ha attaccato sindaco e giunta, attacchi strumentali a cui non voglio rispondere. Noi stiamo lavorando, dice l'assessora al verde del Comune di Milano, Elena Grandi.
21: Stiamo lavorando enormemente, in questi giorni sto incontrandomi con MM per un piano specifico sulle alberature, piano che c'è già, nel senso che le nostre alberature esauste e vecchie sono costantemente monitorate. È evidente che la velocità con cui i cambiamenti climatici si stanno manifestando sta colpendo in maniera molto importante la stabilità degli alberi, non solo uccidendo i giovani alberi che anche se bagnati dopo 4 mesi di siccità non ce la fanno a sopravvivere, ma anche gli alberi adulti e in salute risentono enormemente di queste onde di calore e di queste estati torride e secche, e quindi la stabilità degli alberi cambia. È evidente che lo schianto di un albero come in Piazza Risorgimento o al Parco Solari è improvviso e spesso purtroppo non previsto, anche se dovrà essere prevedibile, perché stiamo incrementando enormemente e in corsa con grandi difficoltà e ovviamente anche con impiego di risorse il controllo sui nostri alberi.
12: Andiamo a chiudere con le previsioni del meteo, questa sera a cura di Simone Scapin del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
22: Nelle prossime ore avremo cieli sereni o poco nuvolosi sull'intera regione. Sulla pianura formazione di foschie e qualche nebbia notturna. Domani una giornata in buona parte soleggiata con qualche velatura di nubi alte e passaggi nuvolosi poi più consistenti in serata, ma senza precipitazioni. Le temperature minime prossime a 10 gradi, mentre le massime attese da 21 a 23 gradi. È tutto, vi saluto e vi auguro una buona serata.

Sono le 19:59 minuti, è tutto per questa edizione di Metro Regione curata da Chiara Manetti e da Luca Parena. Le notizie da Milano e dalla Lombardia tornano domattina alle 7:15. Buona serata.

0: Sabato 17 e domenica 18 ottobre torna Incontro, il festival culturale di Vidas, al Teatro Franco Parenti con il tema Ragionevoli Utopie. Tra gli ospiti Maura Gancitano, Massimo Recalcati, Telmo Pievani, Ilaria Gaspari, Silvia Righini, Vito Mancuso. Tutti gli eventi sono gratuiti su iscrizione. Scopri il programma su vidas.it.
1: Domenica 18 ottobre dalle 12 all'Università Cattolica di Milano, Azione contro la fame ti invita a una giornata di buon cibo, musica, talk e attività per i più piccoli, per dire basta alla fame come arma di guerra. La lotta contro la fame si può vincere soltanto insieme. Sei dei nostri? Prenota su www.azionecontrolafame.it. Abbiamo 40 secondi per convincerti a riciclare i RAE, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, nel modo giusto. Sì, proprio quelli che, quando decidi di liberartene, finiscono nell'indifferenziato. Ora rimangono 20 secondi per dirti che, se riciclati male, restano nell'ambiente per oltre 100 anni. Come evitarlo? Portali alla piazzola ecologica del tuo comune oppure fateli ritirare quando ne acquisti di nuovi. I RAE sotto i 25 centimetri puoi portarli nei grandi negozi di elettronica senza obbligo di acquisto. Il tempo è relativo, usarlo bene è una scelta. Noi del consorzio Sinab abbiamo fatto la nostra. Tu farai la tua? Scopri di più su sinab.eu.
2: Questa notte non ho dormito per le bombe. La scuola è chiusa. Qui non c'è acqua. Storie così non arrivano sempre fino a noi. Spesso restano ai margini. In Siria, in Palestina, in Ucraina.
3: WeWork c'è. Porta aiuti immediati e resta accanto alle persone, prima e dopo l'emergenza. I margini non sono lontani. Sono solo fuori dal nostro sguardo.
2: WeWork è lì, ogni giorno. Sostienila. Dona su WeWorld.it.

0: un'altra giornata, adesso un'altra serata, qui con noi, insieme a tutti e tutte voi, per la campagna abbonamenti di Radio Popolare. 20:02. Altra serata anche qui nel cortile della radio con gli aperitivi, il DJ set. E poi ancora nel nostro auditorium, come stiamo facendo ogni sera in questa campagna abbonamenti. Io sono Alessandro Principe e in studio qui con me c'è Lorenza Ghidini. Ciao Lorenza.
1: Buonasera, ciao Alessandro, ciao a tutti e a tutte. Sì, questa sera un'altra serata di quelle legate appunto alla campagna abbonamenti. Siete ancora in tempo per partecipare al... come chiamarlo? Ci sarà un po' musica e un po' una chiacchierata con Marta Del Grandi, artista... molto legata a Radio Popolare, ormai di fama internazionale, molto conosciuta negli Stati Uniti, e qualcuno di voi forse ricorderà che ha anche aperto il concerto di Patti Smith che abbiamo fatto a fine luglio a Milano. Quindi ci piaceva un po' chiudere il cerchio di questo 50° compleanno invitando lei per la campagna abbonamenti. Sarà con la sua chitarra, farà alcuni pezzi. Ieri ha raccontato in diretta che improvviserà, quindi non sappiamo esattamente quali e quanti pezzi farà, ma insomma ci sarà con lei Nicola Vecchia che le farà un po' raccontare così, insomma, questa fase anche speciale della sua carriera, sicuramente interessante da vedere. Ci sono, mi pare, ancora posti in auditorium, non molti.
0: Venite fino alle 21, c'è tempo perché si comincia alle 21.
1: Si comincia alle 21 e il tutto va anche in diretta fino alle 22:30, però insomma essere qui è sicuramente più carino. E poi appunto per chi arriva prima c'è l'aperitivo, c'è Lisa Gracci che mette la musica.
0: E va così ogni serata qui a Radio Popolare fino a tutto il prossimo fine settimana. Sarà un fine settimana incredibile all'insegna delle sfide, ormai sapete già tutto, mi raccomando iscrivetevi, raccogliete le nostre sfide che in 107 abbiamo lanciato, no, non in 107 perché 107 non siamo, ma... 107 sono in tutto.
1: 107 qualcuno sono di noi, le sfide.
0: Qualcuno, esatto, di noi ne fa più di una. Insomma, iscrivetevi sul sito, trovate il modulo, dite a quale volete partecipare. E sabato e domenica, insomma, sarà una due giorni incredibile, una due giorni di grandi gare, di grandi sfide, di gran divertimento.
1: Credo che sia diventato tutto spostato su domenica. Ma oggi, come sai, mi sono occupata di una faccenda più seria che tra poco racconteremo ai nostri ascoltatori. E anche se probabilmente qualcuno l'ha già sentita nel nostro giornale radio. In ogni caso, la sede è sempre aperta quando c'è la campagna abbonamenti, lo sapete. Domani sera c'è un altro compleanno, nel compleanno, che è quello di Bollicine.
0: Bolliquiz.
1: Esatto, con il quizzone con Francesco Tragni e Marco Carini. E venerdì sera c'è una serata molto particolare, questa non va in onda perché trattandosi di fotografie ovviamente non è semplicissimo trasmetterla, quindi bisogna proprio venire qua in auditorium a cura di Tiziana Ricci con Giovanna Calvenzi e altri, che farà un po' capire come la percezione di un'immagine con grandi fotografie famose, infatti sul sito abbiamo messo quella del bacio di Duhano, famosissima, certo. Come cambia la percezione di un'immagine a seconda, certo, della musica che stai ascoltando. Insomma, un esperimento interessante.
0: Molto interessante.
1: Me.
0: Tra l'altro ha molto a che fare, se ci pensi, anche con le colonne sonore dei film, no? La stessa scena di un film, se ha una musica che mette pathos, oppure ansia, oppure allegria, insomma, cambia anche quella percezione. Non a caso poi i registi ci giocano a volte mettendo delle cose anche apparentemente contrastanti. Mi viene in mente solamente, non so, Arancia Meccanica, quando ci sono le scene violente sotto la musica classica apparentemente, eh sì, diciamo così, allegra o comunque soave rispetto a quello che stai vedendo. Molto molto interessante tutto questo venerdì. Allora venerdì saremo qui, ma Lorenza, tu accennavi a una questione che come sentirete, avete sentito forse già nel GR, riguarda Radio Popolare, ma insomma pensiamo che sia una questione che parte da Radio Popolare, che ci coinvolge, ma che si può benissimo pensare come allargata a tanti altri temi e questioni molto importanti a cui siamo molto legati, a cui teniamo.
1: Sì, ha a che fare proprio col tema della libertà dei giornalisti di dire quello che pensano. Questa è una radio libera perché noi siamo padroni di noi stessi, la società per azioni, che è l'editrice di Radio Popolare, è diciamo controllata nella sua maggioranza dalla cooperativa di Radio Popolare, quindi da noi stessi. Questo significa che tutto quello, di tutto quello che noi diciamo, giusto o sbagliato che sia, rispondiamo solamente a chi ci sostiene, quindi agli abbonati, naturalmente alle nostre coscienze, questo è ovvio. Oggi è successo che, o meglio, ieri, ma insomma, abbiamo cercato di fare un po' delle ricerche per capire cosa era successo, quindi l'abbiamo raccontato solo oggi. Ieri è successo che alla nostra Martina Stefanoni, la conduttrice di Esteri, è stato revocato il visto che aveva già per andare in Israele a raccontare le elezioni del prossimo 27 ottobre. Sarebbe dovuta partire giovedì prossimo, il 22, e stavamo ragionando sulle tappe di questo viaggio e poi è arrivata una mail, ma lo farei raccontare a Martina stessa.
0: Ciao Martina, ci sei?
2: Ciao.
0: Ecco,
2: sì,
0: ci senti
2: sono.
0: Bene, eccoti.
2: Sì, sì, vi sento bene, ciao.
0: Quindi raccontaci un po', diceva Lorenzo, insomma tu il permesso...
1: Cioè raccontalo agli ascoltatori, noi
0: certo,
1: lo sappiamo.
0: Certo, sì, sì, era un plurale complessivo. Sì, insomma tu avevi già l'autorizzazione, avevi già il permesso, era tutto, sembrava tutto a posto. Invece poi che è successo?
2: Sì, esatto, io avevo ricevuto il visto l'8 ottobre, e tutto ok, nessuna rimostranza. Tra l'altro avevo anche ricevuto già qualche giorno dopo il... la card, diciamo, quella dell'ufficio stampa del governo che bisogna richiedere per andare a fare i giornalisti in Israele, e mi era stata data tranquillamente, mi era arrivata l'email che diceva puoi venire a ritirarla a Gerusalemme quando arrivi, e quindi tutto a posto. E ieri appunto mi è arrivata questa mail, che era è la stessa email, stesso formato, diciamo, che arriva quando invece ti danno il visto, che dice semplicemente le circostanze nel tuo caso sono cambiate, il visto è stato revocato, e in fondo dove prima c'era scritto c'è il mio passaporto eccetera, c'era scritto approved, adesso non c'era scritto denied, quindi negato il visto.
0: Questa mail spiega perché è stato revocato?
2: No. No, no, non lo spiega, ovviamente.
0: Dà una motivazione, andato. Qualcosa, un riferimento a qualche cosa, oppure nulla?
2: No, nulla, l'unica cosa appunto è quella che dicevamo sul cambio di circostanze, ma insomma niente di più vago. E, c'era un indirizzo email a cui scrivere per avere ulteriori informazioni, cosa che abbiamo fatto, ma non abbiamo ricevuto nessuna risposta, quindi al momento ancora motivazioni ufficiali sul perché non ne abbiamo.
1: Esatto, non abbiamo motivazioni ufficiali, nonostante la mail insomma, ufficiale che abbiamo mandato, ma anche nonostante decine di telefonate che abbiamo fatto oggi, compresa l'ambasciata israeliana a Roma, che ci ha detto che questa della revoca del visto non è una decisione del Ministero degli Esteri, e quindi diciamo che l'ambasciata non è direttamente competente per questo caso, e che si sarebbero informati, però poi non abbiamo sentito più nessuno. Faccio notare che questo è un visto che è indispensabile per entrare nello Stato di Israele, cioè è come quando vai negli Stati Uniti e devi fare l'ESTA, oppure
2: sì,
1: come
2: esatto.
1: Quando vai in Gran Bretagna dopo la Brexit e devi fare l'ETA, si chiama nello stesso modo ETA anche questo, quindi è una lascia passare che in qualche modo è collegato tramite il chip al tuo passaporto, no? Se non hai quello non entri neanche nel paese, cioè non è questione di libertà di movimento, di autorizzazioni
0: a delle conferenze stampa o a dei luoghi,
1: non è un accredito, non è un accredito, ecco, è indispensabile per entrare, ed è questo che è stato revocato a Martina con questa appunto frase sibillina, le circostanze sono cambiate. Allora naturalmente ci siamo domandati che cosa sia cambiato, e francamente non l'abbiamo ancora capito. Martina, noi
2: no.
1: ci siamo anche dette che tu hai scritto un libro molto duro verso Israele, a parte il fatto che insomma ci sarebbe la libertà di opinione, forse anche in quella che si autodefinisce l'unica democrazia del Medio Oriente ci dovrebbe essere, ma a prescindere da quello, questo è un libro che tu avevi già pubblicato l'anno scorso quando nell'anniversario del 7 ottobre sei andata per Radio Popolare a raccontare, no? Quell'anniversario e sei stata,
2: sì, sì,
1: in Israele, perché... come sei stata nei territori, naturalmente non a Gaza perché Israele non, come sappiamo, non fa entrare nessun giornalista, ma insomma quel libro lo avevi già scritto, quindi siamo un po' alla ricerca di una ragione di questa retromarcia.
2: Sì, non è chiara, infatti, perché appunto quando sono nata era già uscito, è vero, era uscito da poco, quindi però comunque era già uscito e quindi diciamo con una ricerca su Google si vedeva già che c'era quel libro lì. Sicuramente non è morbido, ma vabbè, insomma, questo non dovrebbe essere una prerogativa per entrare nel paese. E, detto questo, oggi parlando con vari colleghi anche israeliani mi dicevano: ma guarda, è un work in progress quello che stanno facendo verso la stampa non amica, diciamo, quindi non mi stupisce, mi diceva questa collega, che sia arrivato ora e non l'anno scorso, perché probabilmente la prima volta il visto è passato così abbastanza in automatico, la seconda hanno fatto un supplemento di indagine.
0: Sì, tra l'altro appunto abbiamo anche, tu stessa lo hai fatto oggi, provato a capire se ci fossero altri giornalisti, diciamo, che hanno ricevuto questo stesso trattamento, e c'è ad esempio già pubblicato da Haaretz, il quotidiano progressista israeliano, un articolo che cita situazioni, alcune con il nome, altre senza, cita anche Radio Popolare Martina Stefanoni, raccontando come appunto tu dicevi ci sia un contesto decisamente non favorevole al fatto che entrino giornalisti a raccontare quello che succederà. Ovviamente noi non sappiamo quali siano i criteri che vengono seguiti, perché questo sì, questo no, è appunto, come dicevamo dalla mail di prima, assolutamente laconica, imperscrutabile il motivo per cui sia stato detto di no a uno e sì ad un altro. Però ecco, sappiamo che non è un caso isolato, ma è appunto, come già tu dicevi, un modus operandi che si sta piano piano, diciamo, diffondendo, o comunque insomma viene messo in campo in questo periodo.
2: Sì, sì, sembra chiaro che sia così, insomma, e sembra un po' a tutti quelli con cui ho parlato che si stiano stringendo le maglie adesso in vista del voto. Poi chiaramente ci sarà anche una questione di numeri, nel senso che ovviamente immagino che ci sia una richiesta molto più grande in questi giorni di giornalisti che vogliono andare in Israele, visto appunto che ci sono queste elezioni, che sono elezioni molto importanti, che saranno seguite da tutto il mondo con grande attenzione, e quindi insomma tanti giornalisti che fanno domanda di visto più o meno nello stesso periodo, e quindi forse emerge con più chiarezza quanti vengono rifiutati e quanti no. Però in generale sì, sembra che sia cioè che sia proprio uno stringimento delle maglie, insomma, che va avanti chi ha da questi 3 anni, però che adesso su Israele è ancora più, cioè ovviamente Gaza l'abbiamo, cioè non hanno mai aperto ai giornalisti.
1: Esatto, questo, colpisce insomma, che oltre ad aver tenuto fuori i giornalisti internazionali dalla striscia di Gaza, perché diciamo che quello che faceva l'IDF non fosse sotto i riflettori, adesso addirittura tengono fuori giornalisti internazionali perché non coprano le elezioni. Questo è abbastanza sconcertante.
2: Fa abbastanza impressione, sinceramente, sì, perché comunque è proprio la cosa base che un giornalista va a seguire in un paese, sono le elezioni, e soprattutto appunto se quel paese si definisce democratico non dovrebbe essere un problema.
0: Lorenza, dicevamo prima che poi oggi, insomma, tu soprattutto in particolare ti sei occupata di questa questione facendo diverse telefonate, sentendo varie persone, insomma, si è capito che questa faccenda sta avendo insomma anche una risonanza di politica e anche di categoria giornalistica, insomma, naturalmente se ne sta parlando.
1: Sì, molti colleghi e colleghe hanno dato la solidarietà a Martina e a Radio Popolare. I vertici della Federazione Nazionale della Stampa, tra poco sentiremo la segretaria Costante, si sono, diciamo, messi sul dossier, e poi abbiamo avuto anche la solidarietà della politica, un po' da tanti, diciamo, ambiti diversi del centro-sinistra, davvero da AVS a Italia Viva, ci sono stati esponenti politici che hanno espresso la loro vicinanza a Radio Popolare. La deputata del Partito Democratico Lia Quartapelle, che fa parte della Commissione Esteri, ha preannunciato, la sentirete domattina nel giornale radio, un'interrogazione parlamentare al governo, credo al ministro Tajani direttamente, perché si faccia carico di una situazione che riguarda una cittadina italiana colpita dalla censura di uno Stato che, come sappiamo, è alleato del nostro paese. Oggi ho pensato, Martina, tu saresti dovuta andare, oddio, non disperiamo, ma in fondo sì, ce lo siamo detto.
2: Sì.
1: Sarà molto difficile che ci sia una marcia indietro. Sono elezioni cruciali, sono elezioni in cui i sondaggi danno un testa a testa fra Netanyahu e Eisenkot si chiama, quell'ex generale che lo sfida e si porta dietro tutta l'opposizione. E ci siamo detti tante volte che alla fine per i palestinesi chiunque vinca cambierà poco, perché anche il programma di queste opposizioni sostanzialmente non è molto distante da quello dell'attuale governo per quello che riguarda Gaza e anche tutto sommato la Cisgiordania. Certo, come dire, Israele ha fatto veramente fuori anche la sua reputazione internazionale, e questa cosa che è successa anche con noi nel nostro piccolo veramente la dice lunga. Anna Foa parla del suicidio di Israele, no? In quel famoso libro che tante volte abbiamo citato, e veramente questa è proprio un po' la dimostrazione. Chissà se con un governo diverso, se non altro sì, questo tipo di cose potranno essere corrette, o se non siamo veramente troppo avanti.
2: Ma sì, diciamo che questa cosa che è successa a noi e che sta succedendo a tanti altri è proprio minuscola rispetto a quello che è successo in questi anni, e già, appunto, come dicevamo prima, il fatto che per 3 anni i giornalisti non siano potuti entrare a Gaza doveva far levare gli scudi a tutta la politica italiana, europea, eccetera, e non è successo, quindi insomma doveva succedere già molto prima quello che il fatto che dei giornalisti non possano andare a seguire le elezioni è gravissimo, e è sì la conferma di quello del suicidio di Israele, che però mi sembra che Israele abbia commesso da un po'. Diciamo che fa impressione perché appunto è fino all'ultimo, perlomeno io, pur sapendo, cioè insomma l'abbiamo raccontato in tutti questi anni quello che sta succedendo, pur sapendo questo pensavo vabbè, però comunque cercheranno di salvare la faccia quantomeno, no, una giornalista occidentale di qua di là, e invece no, questo sì, fa poi insomma cade tutto il velo,
1: sì,
2: di Maya
1: davvero. Vabbè, Martina, niente che possiamo dire, che adesso noi nei prossimi giorni continueremo a cercare di capire che cosa è successo, lo racconteremo ai nostri ascoltatori, alle nostre certo, ascoltatrici, e insomma ci sarebbe piaciuto andare, che tu andassi, perché avresti anche raccontato la società israeliana, che è un po' il vero punto fondamentale di questa
2: vicenda. È super sfaccettata, infatti, è super sfaccettata e non è tutta così, ecco, però quello che fa il governo israeliano in questo modo è semplicemente nascondere tutta quella parte di società israeliana che invece non è come il suo governo, perché se non la si incontra non la si racconta.
1: Martina, ci vediamo domani.
0: Grazie.
2: Sì,
1: no, scusami, posso chiudere con un sorriso, perché Simone preannuncia già nel messaggio battuta stupidina.
0: Si autodenuncia praticamente.
1: Netanyahu, vieni domenica a sfidare Stefanoni ad alfabeto farfallino, lettura al contrario e financo toro meccanico, così poi ti arrestiamo.
2: Ecco, provaci.
0: Ciao Marti.
1: Va bene Martina, ciao. grazie di essere stata con noi, buona serata e ci vediamo domani.
2: Yes.
1: C'è un ascoltatore che ha detto che, sentita la notizia, ha ritoccato il suo abbonamento da 270 euro a 360 euro, accidenti.
0: Grazie Andrea.
1: Grazie
0: mille, Andrea.
1: Grazie. Ma insomma, sì, il tema è un po' in effetti collegato, perché veramente Radio Popolare da 50 anni dice quello che pensa senza farsi il benché minimo problema, e anche evidentemente scontando poi la censura quando capita.
0: Sì, sì, ma infatti lo testimonia, diciamo, dici bene quello che dicono per esempio appunto gli organismi dei giornalisti. Poi appunto tra poco sarà nostra ospite la segretaria generale dell'FNSI, che non è che entrano tanto quando nella loro, diciamo, presa di posizione, non entrano nella questione specifica della valutazione del governo israeliano, ma mettono il tema sul piano della libertà di stampa, della libertà di movimento dei giornalisti, della libertà di poter raccontare le cose che accadono. E voi sapete, insomma, quanto noi teniamo al fatto che la libertà di stampa sia effettiva, sia reale, sia concreta, non solo rispetto alle pressioni politiche, ma anche alle pressioni economiche, che sono magari a volte meno scoperte, ma altrettanto invadenti, se non più pesanti. Ed è per questo che 50 anni fa ci siamo inventati Radio Popolare, che ha questo proprio nel suo statuto, nel suo DNA, cioè il fatto di, oltre a dar voce a chi non ce l'ha, anche di continuare ad essere indipendente nella scelta di quelle voci, di quelle persone, di quei temi, di quelle questioni, di quelle opinioni che tante volte non sono pacifiche, possono essere contestate da fuori, da dentro stesso, non è che la pensiamo tutti nello stesso modo, e ci mancherebbe altro, ma la libertà di informazione è appunto un bene che riteniamo prezioso. Radio Popolare questo tenta di fare tutti i giorni, lo fa con convinzione, con forza, grazie all'aiuto di voi ascoltatori che ci sostenete, ed è un aiuto che è fondamentale, preponderante rispetto a quello che è diciamo il costo di questa impresa eccezionale che va avanti da 50 anni e che ha un costo che diciamo rende necessaria e importantissima la partecipazione di voi che ci ascoltate.
1: Senza dubbio abbiamo, possiamo anche dirlo, abbiamo tanti abbonati e abbonate, abbiamo oltre 17.000 persone che ci sostengono, però se è vero come è vero che i dati, insomma, chi raccoglie l'audience delle radio ci dice che abbiamo ogni giorno circa 220.000 ascoltatori, è chiaro che il rapporto fra gli ascoltatori e gli abbonati è molto piccolo, perché insomma è possibile solo 17.000 su 220.000. Allora forse ci sono degli ascoltatori che potrebbero farlo e per qualche ragione non lo fanno, o in qualche modo hanno delegato ad altri ascoltatori il compito di tenerci in vita. Non siamo più in quelle campagne abbonamenti in cui diciamo Radio Popolare rischia, non siamo più in quella situazione, per fortuna, insomma, sono passati tanti anni e la radio si è consolidata, eccetera. Però è pur vero che fare una radio di informazione, e non solo informazione naturalmente, indipendente, costa, e comunque se ciascun ascoltatore se ne facesse carico, secondo me sarebbe la cosa giusta, anche un po' a prescindere, mi viene da dire. Noi sappiamo che ci sono delle cose che diciamo, o della musica che trasmettiamo, o un tipo di intrattenimento che facciamo che non a tutti piace, ma insomma, ma anche davanti a una vicenda come questa di Martina, come si fa a non pensare che questa voce ci deve essere e va sostenuta anche per i prossimi anni?
0: E poi sai, Lorenza, sentivo questa mattina in una delle tanti momenti di conduzione, sapete che quando c'è la campagna abbonamenti, insomma, noi smantelliamo un po' tutto tranne alcuni presidi di informazione stretta e andiamo proprio a raccontare, a raccontarvi le iniziative, a raccontare noi stessi e il nostro rapporto con voi. C'è stato un momento in cui è venuto fuori una questione che mi ha incuriosito e secondo me nella quale c'è del vero, cioè siamo talmente abituati che per vedere, per accedere a qualche cosa, una piattaforma, un film, la musica, eccetera, bisogna pagare, che nel momento in cui questo non ti viene richiesto, perché in realtà Popolare, tu la Radio Popolare la ascolti e la segui comunque, in qualche modo ti accomodi, no? Un po' in quel cantuccio, dici, beh, una cosa che non devo pagare, e invece lì noi, è proprio lì che noi vi sfidiamo, a proposito della grande sfida, no? Che va avanti da tanto tempo. Tutto ciò lo puoi avere lo stesso, però ti chiediamo di cambiare proprio quel tipo di pensiero.
1: Ma se noi avessimo un padrone non ve lo chiederemmo, cioè è quello il fatto, è chiaro che voi la radio l'accendete e l'ascoltate, è molto facile, come tutte le radio. Però le altre radio hanno un padrone che ci mette i soldi, e però ci mette anche un po' lo zampino sulla linea editoriale, classicamente, dai, onestamente lo fanno tutti. Su tutti i giornali, su tutte le radio, su tutte le televisioni, no? E qui non è così.
0: O comunque potrebbero farlo, magari in quel momento non lo fanno perché, però ti devi fidare, tu non lo sai, comunque lo possono fare.
1: Certo, perché sono quelli che ti pagano lo stipendio e quindi si potrebbero sentire autorizzati a, a dirti così, insomma, o a farti capire che cosa è bene.
0: Sono mille modi.
1: Dire, non dire, certo, insomma, più o meno smaccati. Qui questa cosa non succede. Tutto quello che non vi piace è farina del nostro sacco. E quello che vi piace a maggior ragione, insomma.
0: Non abbiamo dei malossen su cui riversare le colpe, ce le dobbiamo beccare noi direttamente. Senti, c'è un minuto di pubblicità. Io direi di andare in pubblicità, torniamo subito dopo, ancora una mezz'ora insieme. Nel frattempo continuate a venire anche qui se siete in zona, fate ancora in tempo per partecipare al concerto di questa sera in auditorium e poi insomma alla serata ancora per una mezz'oretta prima che cominci la musica. Tra poco.
3: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
4: E da oggi anche il mobile.
3: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
5: È ancora cinquantenario, è ancora 50 e 50, è ancora l'abbonaggio di Radio Popolare. 5 seratine da non perdere in auditorium dalle 21. Lunedì 12, di e con Ira Rubini, Il mio condominio. Martedì 13, serata Armadilli in ogni dove. Etici, vegani e molto colti con Cecilia Di Lieto e Federica Giordani. Mercoledì 14, Marta Del Grande in concerto. Giovedì 15, bollicine in formato quiz dal vivo. E venerdì 16, ascolta questa foto. Esperimenti e magie intorno al suono e all'immagine con Tiziana Ricci. Potete prenotarvi e dovete abbonarvi sul sito.
6: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
7: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
8: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Radio Popolare, le 20 e 32 minuti. Lorenzo, ho pensato che un Tom Waits dannata ci sta sempre bene.
1: Ci sta sempre bene, ottimo pezzo.
0: Allora, l'abbiamo detto prima, siamo nella campagna abbonamenti, naturalmente lo sapete, questo che vi stiamo raccontando ogni giorno qui da queste frequenze. Questa sera stiamo parlando però anche di questo fatto che di cui vi dicevamo, insomma, del diniego alla nostra giornalista Martina Stefanoni a andare in Israele per il racconto della cronaca e le interviste che avrebbe potuto fare sulle elezioni in Israele, ed è adesso in collegamento con noi Alessandra Costante, che è la segretaria generale della FNSI, la Federazione Nazionale della Stampa Italiana. Buonasera Costante.
2: Buonasera a tutti. Eccomi qua.
1: Ecco, buonasera segretaria. Ha sentito, insomma, le abbiamo fatto sapere, abbiamo naturalmente comunicato al sindacato subito questa spiacevole vicenda, chiamiamola così. In effetti sappiamo che non riguarda solo la nostra Martina Stefanoni, ma insomma qui ci sono delle colleghe, dei colleghi italiani a cui viene impedito sostanzialmente di fare il loro lavoro.
2: Mi sembra, sì, non riguarda solo Martina Stefanoni, mi sembra che ci sia stato vietato l'ingresso, revocato il visto anche ad un collega del Fatto Quotidiano. Diciamo che Israele sta dimostrando una volta di più l'allergia verso l'informazione libera. Sappiamo tutti che le prossime elezioni saranno elezioni molto delicate, in cui ci sarà una contrapposizione tra Netanyahu e diciamo lo schieramento dei partiti moderati, e quindi evidentemente qualcuno pensa che sia molto meglio che queste elezioni non si svolgano sotto l'occhio della stampa internazionale, così come hanno pensato da 3 anni a questa parte di non far entrare assolutamente a Gaza i giornalisti internazionali. In realtà neanche quelli israeliani, entrano solamente giornalisti embedded, quindi insieme all'IDF, e però così raccontare quello che è successo a Gaza, così come raccontare probabilmente quello che succederà alle elezioni del 27, sarà molto complicato.
0: Costante, è un momento in cui la libertà di stampa, la possibilità di raccontare è particolarmente sotto pressione. C'è questa questione, ovviamente, che parte da qui per raccontare quello che accade in Israele, ma c'è Trump che non perde giorno per picchiare sui giornalisti fino a delle clamorose esclusioni di testate come la CNN. Ci sono le forze delle estreme destre europee che sono evidentemente allergiche alla libera stampa, c'è la Russia di Putin. Solo pochi giorni fa abbiamo ricordato il 20° anniversario di Anna Politkovskaya. È un momento più difficile del consueto rispetto alla difficoltà che hanno i giornalisti di fare il loro lavoro e quindi di mettersi al servizio dei cittadini, perché poi quello è nel svolgere questa professione.
2: Beh, certamente è un momento in cui i giornalisti sono visti come un pericolo e un rischio da parte di chi vuole tenere nell'ignoranza, nell'oscurità le persone, i cittadini. Ovviamente il lavoro dei giornalisti è quello di illuminare le zone buie, quello di far capire, far conoscere. Meno la gente capisce, meno la gente conosce, più la propaganda si sostituisce all'informazione. Guardate, non è solamente la contrapposizione tra vero e falso, ma è anche la contrapposizione tra informazione e propaganda. Dove c'è giornalista c'è informazione, dove non c'è giornalista c'è propaganda.
1: È proprio così.
0: E non c'è peggior nemico della democrazia della propaganda.
2: Esatto, esatto. La democrazia vive di informazione, i regimi vivono di propaganda. Ricordatevi solo, ricordate solamente quello che è successo nel ventennio in Italia. Il fascismo aveva controllato completamente, aveva completamente assoggettato la stampa. L'Italia è entrata in guerra. Ricordatevi solo, cioè, ricordate solamente quello che è successo nel ventennio in Italia. Il fascismo aveva controllato completamente, aveva completamente assoggettato la stampa. L'Italia è entrata in guerra senza che gli italiani sapessero che cosa stava esattamente.

0: campagna di Russia sarebbe stato un gioco da ragazzi. Ecco, quella è la propaganda. Ora siamo in un momento differente, siamo in un momento storico differente, con molti lati oscuri, tecnologicamente un momento che può contare anche sulla intelligenza artificiale, e la propaganda diventa molto più subdola, per cui i giornalisti vanno schiacciati e annientati.
1: Allora,
0: Molto,
1: segretaria,
0: molto, molto.
1: lei come probabilmente sa, quest'anno Radio Popolare celebra i suoi 50 anni e in effetti questa brutta notizia che ci riguarda, ma riguarda in generale la stampa libera, come questa censura ci coglie mentre siamo in campagna abbonamenti, e cioè una settimana, diciamo, di crowdfunding, si dice, in maniera più comune. Perché noi non abbiamo in effetti un padrone, stiamo in piedi con il sostegno degli ascoltatori. Allora, adesso una ascoltatrice che si chiama Marina ha detto che ha fatto un abbonamento proprio in solidarietà con Martina Stefanoni, quindi abbiamo una nuova sostenitrice proprio in risposta a questo gesto che ha fatto il governo israeliano verso Radio Popolare e verso Martina. Allora, le chiederei. Ecco, di un po' se vogliamo raccontare ai nostri ascoltatori, alle nostre ascoltatrici che magari stanno decidendo se sostenerci, cosa significa lei che guida il sindacato dei giornalisti, che cosa significa la pressione del proprietario, del padrone, del finanziatore di un media certe volte?
0: Guardate, proprio oggi la Federazione Nazionale della Stampa, la Giunta Esecutiva e i presidenti e segretari delle associazioni regionali, che sono un po' la nostra colonna, la nostra spina dorsale, bene, oggi abbiamo approvato e pubblicato un documento per mostrare solidarietà ai colleghi del Corriere della Sera, di Repubblica, La Stampa e Sole 24 Ore, che ieri hanno fatto un comunicato sindacale insieme, per dire alle loro testate che la libertà di chi fa informazione è una cosa essenziale. E lo hanno fatto dopo che c'erano state le notizie sulle indagini che riguardavano una università privata e uno scambio, diciamo, di favori verso pubblicità. L'informazione deve essere libera, l'informazione deve essere senza padroni, l'informazione è il sale quotidiano, l'informazione ti dice che cosa metti a tavola tutti i giorni, perché lo metti a tavola e che cosa ti serve. L'informazione è pane ed è vita. Purtroppo in Italia, ma in tutti i paesi occidentali, c'è scusatemi, oggi non sono più capace di parlare, una folle corsa alla disintermediazione. Pensiamo tutti di poter fare a meno della stampa, dei sindacati, di tutto ciò che è mediazione tra il potere e i cittadini, ed è un errore mortale. Io ricordo sempre che quando un governo si trasforma in regime, la prima cosa che fa è quella di far tacere la stampa. Io a Radio Popolare non posso che fare tanti auguri per i 50 anni. Penso che anche come federazione faremo un abbonamento per sostenervi.
1: Ah, grazie, questa è una bellissima notizia, ci fa molto piacere. Grazie, segretaria. Grazie per essere stata
2: Grazie
1: con
2: per essere
1: noi
2: stata con
1: intanto
2: noi.
1: e a risentirci presto.
0: Auguri, auguri per i 50 anni e coraggio. La libertà di stampa comunque noi la difendiamo fino in fondo.
2: Grazie ad Alessandra Costante, la segretaria generale della FNSI. Allora, se volete chiamarci in diretta, molti stanno scrivendo, ma se volete anche fare qualche telefonata, abbiamo ancora una ventina di minuti per sentire un po' le vostre impressioni su questo che vi abbiamo raccontato, ma insomma anche su come state vivendo queste giornate della nostra campagna abbonamenti. Ci sono tanti momenti in cui ci confrontiamo in diretta lungo tutto l'arco della programmazione quotidiana con i conduttori e le conduttrici, con i giochi che ci aspettano diciamo, da qui a pochi giorni. Ognuno di noi è impegnato in qualche cosa di strano. Io, per esempio, ho ben due sfide con cui mi sono proposto. Vediamo quante saranno le persone che aderiscono e sono
1: Sentiamo,
2: pronto a sfidarle.
1: ricordamele.
2: Sfida del fischio melodico, che si distingue dal fischio forte, perché il fischio forte è quello che
1: Per
2: tutti
1: chiamare
2: imparano, chiamare molto
1: qualcuno.
2: lontano. Invece, il fischio melodico è il fischio quello con la musica.
1: Ok.
2: E poi la gara di giri di do. gara di giri di do, appunto la sfida lì è uno dopo l'altro,

0: trattata una specie di battle serratissima, proporre canzoni tutte basate sul giro di do e vediamo chi ce la fa.
1: Eh già, che tu sei un ottimo chitarrista e anche intrattenuto
0: ottimo,
1: gli
0: proprio,
1: ascoltatori o le ascoltatrici la
0: ottimo.
1: Sera delle eclissi
0: all of fame dei chitarristi.
1: Ma insomma, io sono convinta che se Radio Popolare è arrivata fino a qua ed è arrivata bene, lasciatemelo dire, perché davvero in quest'anno del compleanno abbiamo incontrato chiunque, ci siamo trovati con gli ascoltatori e le ascoltatrici, ma anche oltre il nostro ascolto, sì, continuamente, in un sacco di occasioni, e abbiamo avuto veramente, a parte come dire, un grande affetto per il nostro passato, ma anche ci è stato detto in tutti i modi che di Radio Popolare c'è ancora tanto bisogno. Allora, se siamo arrivati così bene fino a qua, io penso che sia anche e molto perché in tutti questi 50 anni Radio Popolare ha saputo coniugare l'informazione e l'impegno politico con l'intrattenimento, il gioco, lo scherzo, e quindi ecco che queste campagne abbonamenti all'insegna delle follie di Gianmarco Bacchio, di Alone e Disma, come è stata la staffetta 50-50 di dicembre, come, insomma, tante cose pazze che ci siamo sempre inventati e che veramente fanno parte della tradizione di Radio Popolare, stanno insieme e si accompagnano all'impegno. Quindi Martina Stefanoni allo stesso tempo è quella che vi sfida a parlare all'incontrario o a leggere all'incontrario o a parlare con l'alfabeto farfallino, e però è ormai una colonna della redazione esteri e la titolare di una trasmissione che quest'anno ha compiuto 20 anni e che è tra le più apprezzate di sempre della storia di questa emittente, e insomma l'avremmo proprio voluto che fosse lei a raccontarvi le lezioni di Israele da vicino, ma è andata così.
0: Pronto, chi sei? Ecco, abbiamo una telefonata in linea.
2: Sì, sono Fabio.
0: Ciao Fabio, buonasera.
2: Okay.
0: Ciao.
2: Volevo essere franco su quello di cui state parlando, che effettivamente è una cosa grave, inutile dirlo. Però questo intanto vi fa onore, perché il fatto che gli israeliani non vogliano certi giornalisti non embedded, appunto, presenti, semplicemente presenti nel loro stato, questo vabbè, la dice lunga sul livello di democrazia di questo paese. Però vorrei anche dire che quelle che si stanno, a cui andiamo ad assistere, sono elezioni farsa, perché in realtà non c'è nessuno veramente che possa cambiare la situazione. E infatti, se uno si legge la biografia di Eisenkot, che è il principale oppositore, cioè sfidante, diciamo, non è molto diverso da Netanyahu.
1: Ah beh, diciamo, per tutto quello che riguarda i rapporti con i palestinesi e la situazione di Gaza e della Cisgiordania, hai perfettamente ragione. Lo dicevamo
2: andare
1: prima.
2: Lì a sfilare per vedere che cosa, che un israeliano non vota.
0: Beh, per esempio, una cosa che diceva prima Martina, lei c'è già stata in Israele e ha raccontato già da lì, e poi comunque, diciamo, è uno dei suoi temi di approfondimento. Diceva che c'è una fetta della società israeliana, che è una fetta che certamente non è sulle posizioni di questa destra fascista attualmente al governo, ma probabilmente anche più progressista rispetto ad altre forze che si propongono, che è molto interessante da raccontare, da analizzare, da far parlare, da sentire.
1: Ma poi comunque sia, io sono molto convinta, e guarda, se avessimo più abbonati, lasciamelo dire, lo faremmo più spesso, che andare a vedere le cose da vicino, comunque sia, anche solo per raccontare che sono tutti uguali, che vale sempre la pena. E poi, insomma, questa è anche una situazione molto delicata, molto particolare, insomma, non è come dire vado a vedere, scusa, con tutto rispetto, le elezioni in Belgio, insomma. È una cosa un po' particolare,
0: sì,
1: un po' speciale.
0: Evidente.
1: E andare a vedere da vicino e raccontare da vicino e parlare con le persone, anche per sentirsi dire e tornare con se vuoi, la delusione di dire ma non cambierà mai niente, non cambierà niente.
0: O le contraddizioni che
1: oppure,
0: possono attraversare,
1: esatto,
0: una società.
1: Quindi guarda, erano soldi, ma erano soldi che ritenevamo ben spesi. A proposito di soldi, scusa, ci tengo a dire che Francesca, la ringrazio moltissimo perché ci ha scritto che anche lei
0: si è
1: appena abbonata per sostenere la libertà di stampa e il vostro lavoro eccezionale.
0: Così come
1: Francesca,
0: Marina,
1: grazie mille.
0: Che citavi prima,
1: Francesca
0: non so se era lei,
1: e Marina, sì, era Marina, esattamente.
0: Tu sei abbonato?
2: Io ho fatto la tessera in occasione della mostra, simpatica mostra.
1: Ah, ok, dell'anno scorso a dicembre.
2: Penserò ad abbonarmi.
0: Bene, bene, bene, bene, bene.
1: Guarda, se hai la possibilità...
2: Saltuariamente mi abbono, vero? Sì.
1: Sì, dai, se puoi fallo perché... Vabbè, insomma, l'abbiamo già spiegato tanto.
0: Ciao!
1: Lo sai da solo perché in fondo.
2: Grazie.
0: Grazie. Grazie, ciao.
2: Grazie a voi.
0: Ciao,
2: grazie
0: ciao,
2: a voi,
0: ciao, ciao, buona serata. Nel frattempo sono le 20:48 minuti, comincia diciamo ad avvicinarsi anche il momento della nostra serata qui live in auditorium e quindi vediamo se c'è qualcun altro che fa in tempo a chiamarci. Viene trasmessa anche in onda,
1: sì, viene trasmessa,
0: serata,
1: quindi chi non riesce a venire, che ormai non è partito, secondo me forse ormai piuttosto che entrare a cose iniziate, tanto vale rimanere sintonizzato e ascoltare fino alle 22:30 e così si ascolta Marta Del Grandi che chiacchiererà con Nicolo Vecchia e suonerà anche qualcuno dei suoi bei pezzi da Dream Life, in particolare il suo ultimo album che devo dire mi piace molto molto.
0: Abbiamo parlato degli anni di Radio Popolare, dei 50 anni, dei 20 anni di Esteri, l'anniversario anche se non sbaglio 11 anni di Bollicine con il Bolli Quiz che ci sarà domani sera. Insomma, mi è venuta in mente la parola anni. Lorenzo, posso mettere una canzone di quello là? Quello là che hai capito?
1: Gli anni?
0: No.
1: Ah, ho capito.

0: Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.
1: Venti e 52 minuti. Radio Popolare, Alessandro Principe, Lorenza Ghidini in studio. Abbiamo una telefonata in diretta.
2: Vai, 0233 001 001. Gli ultimi 5 minuti e poco più per chiamarci se volete, ma soprattutto per andare sul sito radiopopolare.it e abbonarsi alla radio.
1: Pronto, ciao, chi sei?
3: Ciao, sono Stefania.
2: Ciao Stefania, benvenuta.
3: Vi chiamo per farvi tutti i miei complimenti. Io sono un'abbonata, ma sono un'ascoltatrice anche del vostro giornale radio da moltissimo tempo, e chiamo dalla provincia di Cuneo.
2: Ah, ok.
1: Cosa si fa a Cuneo il mercoledì sera?
3: Ah, sì, si chiacchiera, si mangia, si sbevucchia qualcosa.
1: Molto bene.
3: E si ascoltano le notizie. E adesso
2: hai sentito questa cosa di Martina?
3: Assolutamente, mi dispiace, e a maggior ragione chiedo a tutti gli ascoltatori di perorare la vostra causa, perché l'informazione è libera, puntuale, che fate, è apprezzabile e rarissima, sempre più rara, quindi complimenti, e spero che anche da altre parti, non solo da Milano, ma anche da altre regioni, da altri contesti, si possa seguire.
1: Ma certo, abbiamo un bel po' di abbonati da altre regioni, ma anche dall'estero, da molti paesi dove ci ascoltano. Sapete, adesso ovviamente negli ultimi anni tutta il limite dato dalla frequenza FM, che arriva fino a un certo punto, è stato ampiamente superato dallo streaming, dalla app, quindi veramente c'è la possibilità di sentirci ovunque. Senti, ti chiedo questa cosa: tu sei sempre d'accordo al 100% con tutto quello che diciamo? No, penso di no.
3: Allora, 100% è una percentuale molto molto alta.
1: Ma infatti, e non necessaria.
3: No, assolutamente no, non è questo il punto. Ognuno poi è libero anche di farsi le proprie idee, di costruire le proprie opinioni, però per farlo deve avere una base corretta di informazioni, se no viene tutto storpiato.
1: E diventa tutta una marmellata dove una cosa vale l'altra e non si capisce più nulla. Un po' come, vi ricordate i vecchi servizi dei telegiornali di politica che chiamavano i pastoni, no? In cui c'era dentro un po' di tutto, tante dichiarazioni, tutte uguali, alla fine uno non capiva niente, e ovviamente se nessuno capisce niente e tutti sembrano uguali, certo. Ovviamente.
2: Va bene per chi sta al potere.
3: Esatto, solo per loro.
1: Ciao, grazie.
2: Senti, grazie di sostenerci e grazie di questo appello che hai fatto alle altre persone all'ascolto.
3: Assolutamente, continuiamo così.
1: Ciao, buona serata.
2: Allora, vediamo che nel frattempo, vabbè, c'è Manuel che dice che ha fatto 3 tessere, quindi insomma sostanzialmente è un non abbonato molto generoso, dice giustamente, e lo sei Manuel. E poi Armando che dice la capacità di costruire una comunità intorno a questa idea di indipendenza è la cosa bella di,
1: cavolo, sì,
2: di Radio Popolare.
1: Riuscirci come proviamo a fare tutti i giorni, quello è un grande, grande obiettivo, perché c'è la parola indipendenza, ma c'è anche la parola comunità, Lorenzo, in queste frasi, no? che hai letto. L'indipendenza certo non appartiene mica solo a noi, ci sono tanti media indipendenti, insomma ce ne sono, poi costruire attorno a quello anche una comunità di persone che si riconoscono, a cui piace stare anche insieme, magari a fare delle cavolate come un torneo
2: come
1: di
2: faremo in questo
1: qualcosa
2: fine
1: di improbabile. Insomma, sai, quello è un modo di sentirsi anche parte di un qualche cosa che ha come perno tutto quello che abbiamo raccontato, ma ha anche molto altro.
2: Allora ci scrive Cecilia, che è cresciuta con noi, grazie ai suoi genitori, e associa la sigla del GR a quando mangiavamo la minestra di fagioli a casa. Si vede che era il piatto forte di sua mamma alle 7:30, no? A giugno ho perso il lavoro, dice, ora ne ho uno part time, ma faccio fatica a far quadrare i conti, ho dovuto tagliare alcune spese, ma Radio Popolare per me rimane una spesa essenziale. Cioè, tu capisci?
1: Grazie.
2: Lei che ha perso il lavoro, Cecilia, e poi ci dice che è venuta a vedere NASA, mi sono un sacco emozionata a vedere gli studi da cui vi ascolto ogni giorno. Grazie Cecilia, non so se eri venuta anche perché ti vedo registrata. Questo è un numero da cui io ho scritto agli under 30, agli abbonati under 35,
1: sì, sì, sì,
2: quando li abbiamo convocati, certo, alla scorsa abbonaggio, alla scorsa campagna di maggio scorso. Non so se Cecilia è rivenuta a quella serata dedicata a voi o non eri riuscita a venire, però diciamo che era stato molto bello anche confrontarci con le persone più giovani che sono sostenitrici di Radio Popolare, e sicuramente lo rifaremo, quindi grazie intanto. Visto che nel frattempo hai anche perso il lavoro e continui a sostenerci, è veramente tanto per noi.
1: Sì, davvero. Poi sì, è molto importante, anche è molto bello questo associazione, no, con un momento della propria vita, perché poi la radio, non solo noi insomma, ma la radio ha questa caratteristica, no, essendo un strumento che tu puoi ascoltare mentre fai altre cose. Effettivamente è molto tipico, no, il fatto di ricordarsi un momento particolare della tua giornata quotidiano che associ poi magari a una voce, a una canzone, a una sigla, insomma, quindi diventa proprio.
2: Una volta facevamo, sai cosa dovremmo rifare? I CD con le sigle. Una volta facevamo, cioè, i CD con le sigle storiche, sì, della radio, avevano molto successo, perché in effetti alcune proprio,
1: certo,
2: penso alla sigla di Nocturnover, mi viene ancora wow. Super.
1: Lo sai
2: e
1: che
2: poi mi piace
1: quasi
2: tantissimo
1: finito
2: la sigla di Metro Regione. Io la trovo bellissima. Sì, abbiamo finito, caro.
1: Peccato.
2: Ale, tra pochissimo dobbiamo dare la linea a Niccolò Vecchia giù dall'auditorium. Me li immagino già tutti seduti, pronti, perché tra pochissimo sale sul palco Marta Del Grandi e vi intratterrà insieme a Niccolò fino alle 22:30. Noi niente, non possiamo che rinnovarvi l'invito a fare l'abbonamento di Radio Popolare.
1: Sul sito trovate tutto.
2: Sul sito trovate tutto, c'è anche la novità della carta di credito che sta andando molto forte. Effettivamente si vede che ci voleva, è un modo semplice,
1: facile
2: e veloce per abbonarsi. E nel frattempo noi continueremo a indagare che cosa è successo presso il governo israeliano per cui ci hanno tolto il visto per Martina Stefanoni per entrare nel paese e raccontare le prossime elezioni, e vi terremo aggiornati. E insomma, stiamo anche ricevendo solidarietà importanti, ci sarà probabilmente un'interrogazione parlamentare, quindi state con noi con l'informazione di Radio Popolare per tutti gli aggiornamenti su questa brutta storia.
1: Ciao Lorenza.
2: Ciao Alessandro, buona serata.
1: Buona serata anche a tutte e tutti voi, grazie ancora per seguirci, per ascoltarci e per sostenersi. Ciao.

0: Siamo in diretta su Radio Popolare dall'Auditorium Demetro Stratos. C'è della gente davanti a me, per cui fate subito un applauso così lo sentono. Via Allora 5, Radio Popolare, che è in campagna abbonamenti. Queste serate da qui fino a venerdì ci aiutano a portarvi qui in via Vollearo, a coinvolgervi in queste giornate molto importanti per noi, per invitarvi a sostenere l'indipendenza e quindi l'esistenza di Radio Popolare, che quest'anno compie 50 anni. In questa serata io sono molto felice intanto di avere con me Marta Del Grandi. Altro applauso.
1: Ciao.
0: Perché ci sono tanti motivi. Uno è il fatto che fin dall'esordio di Marta Del Grandi io penso che lei sia bravissima, e questo è sostanzialmente il motivo principale. Poi, una volta che l'ho invitata qua, mi ha anche raccontato che appunto è cresciuta a biscotti e Radio Popolare, perché i suoi genitori sono abbonati, insomma, ascoltatori di lungo corso. Nel frattempo ha continuato a pubblicare musica bellissima, e anche per questo motivo abbiamo aperto con Dancing Barefoot di Patti Smith. Qualcuno di voi ricorderà che Marta Del Grandi il 29 di luglio era sul palco di una delle iniziative per i 50 anni di Radio Pop, quel concerto che abbiamo fatto al Castello Sforzesco. Hai avuto il piacere di aprire il concerto di Patti Smith, grazie per aver accolto quell'invito, grazie per essere qui anche questa sera. È un modo, credo,
1: fatto degli sforzi, ce l'ho fatta.
0: Sì, cioè, insomma,
1: sei
0: tappato un attimo il naso, ho detto, vabbè,
1: esatto.
0: Dai, ciao Patti Smith.
1: Per quella volta vi ho fatto quel favore.
0: Grazie davvero. Allora, io ripartirei da qui, per questa serata in cui un po' chiacchieriamo, un po' ti ascoltiamo suonare, perché... insomma, ci siamo detti mille cose, siamo scambiati un sacco di messaggi nelle settimane, nei mesi che hanno preceduto quel concerto, però ecco, ovviamente so che eri molto contenta di avere quell'opportunità. Ripensandoci a qualche mese di distanza, che cosa ti è rimasto di quell'esperienza? Come l'hai vissuta questa cosa di suonare sul palco su cui poi avrebbe suonato Patti Smith? Hai avuto esperienze simili nella tua carriera?
1: Ma è stata una bellissima serata, insomma, che penso mi ricorderò per sempre, perché più che altro una cosa che anche confrontandomi con i miei colleghi ci diciamo, che in questo momento storico sono poche le figure così monumentali della storia della musica moderna che sono ancora, a parte vive, ma anche attive in tour, e quindi sicuramente è stata una occasione davvero storica, cioè è stata un'esperienza storica, quindi sicuramente è un'opportunità che ho avuto, che davvero penso che mi ricorderò sempre, quindi grazie per l'invito ancora. In particolare a te, e poi vabbè a tutta la radio che ha supportato la tua idea, però lo so che è stata una tua, cioè fissa, diciamo, possiamo
0: un po'
1: dire.
0: Sì. Un po' sì, sì, sì, lo confesso. Grazie.
1: E esperienze simili. Ma ho cantato con Jesus and Mary Chain un po' di volte. Sì.
0: Un po' di volte?
1: Sì,
0: questo non lo sapevo proprio.
1: 3-4 volte.
0: Com'è successo?
1: Perché io avevo aperto il concerto di Jesus and Mary Chain al Ferrara Sotto le Stelle, l'estate dell'uscita del mio primo disco per Fire Records, che si chiama Until We Fossilize, che boh, a quanto pare a te è piaciuto, quindi grazie. E anche probabilmente a quelli del Ferrara Sotto le Stelle e anche agli agenti di booking di
0: a qualcuno è piaciuto
1: Jesus
0: Marta, se
1: Mary
0: non,
1: Chain,
0: non
1: esatto.
0: Facevi il secondo neanche il terzo, sì.
1: E quando loro mi hanno sentita fare il soundcheck, che mi hanno chiesto se volevo cantare Just Like Honey, perché la loro corista in quel leg of tour non c'era. E io posso dire una cosa veramente assurda, io non la sapevo. Cioè,
0: beh,
1: io
0: sì,
1: non sapevo il pezzo.
0: Ma
1: incredibile.
0: Può succedere, cioè.
1: Ci sta.
0: Anche perché, diciamo, non è certamente comunque uno dei brani più orecchiabili sulla faccia
1: zero,
0: della terra.
1: Zero, no, ma poi non è tipo il pezzo con cui finisce il mio film preferito. No, ma va.
0: Ok.
1: E quindi ci sta che non lo sapevo. E vabbè, insomma, alla fine la DHD è un problema. E quindi ognuno lo affronta un po' come deve. Io lo affronto step by step. Okay. Quindi l'ho imparata in camerino con il mio manager del tempo che si chiama Jacopo, e mi ricordo Jacopo che me la faceva sentire dal telefono e la studiavamo insieme. Ah, diceva vabbè, dai, poi devi ripetere questo ritornello 100 volte con lui, poi lui va fuori sync e ok, quindi la facciamo da Dio, non per menarmela, però è abbastanza semplice. E poi da lì, ogni volta che sono tornata in Italia, mi hanno scritto se volevo farlo. E poi si è anche aggiunto un pezzo, perché c'è un pezzo dei Jesus and Mary Chain che si chiama Sometimes Always, che loro hanno inciso ai tempi con Hope Sandoval dei Mazzy Star. Una vocina che passava della verità femminile degli anni tutti. E quindi niente, e poi ho fatto anche quello con loro un paio di volte, anche all'Alcatraz, tra l'altro.
0: Bello.
1: Per cui sì, c'è stata quella cosa lì. Ho cantato con Damien Rice anche qualche volta.
0: Anche questo non lo sapevo.
1: Questa è una storia vecchia.
0: Ok, sì. Perché c'è stato un periodo
1: Adesso
0: non vorrei, cioè, faccio un po' fa lo stupidino, eh. Però diciamo che Damien Rice tende comunque a circondarsi di
1: un gineceo di un certo
0: di,
1: tipo
0: di giovani talentuose
1: cantautrici, sì.
0: Cantautrici.
1: Sì, boh, quello è un problema suo, non mio.
0: No, e... figurati, ci mancherebbe, non gli stavo dando dell'Epstein
1: non
0: della
1: so,
0: musica.
1: No, non so, esatto, non so niente di tutto questo. E, però sì, ci siamo conosciuti incredibilmente in India e quando io vivevo in Nepal. Era il 2019, quindi era pre anche l'uscita dei miei dischi, insomma io non ero ancora, pubblicavo ancora mio nome, e abbiamo fatto un paio di concerti in cui ho cantato My Favorite Faded Fantasy, che è il suo singolone del terzo disco, che purtroppo non è molto conosciuto, ma è comunque un bel disco.
0: Molto bello.
1: Adesso
0: molto
1: bello. C'è il 25enne di O, del suo,
0: il suo esordio,
1: disco clamoroso, e quindi niente, lo saluto.
0: Salutiamo. Ciao Damien, salutiamo anche Jacopo, che
1: ciao Jacopo.
0: È più facile che ci stia ascoltando rispetto a Damien Rice, però
1: domani glielo dico. Chi lo a sa. Tutte e due gli scrivo che li abbiamo salutati.
0: Così. Esatto, a Jacopo gli voglio anche bene. Damien Rice pure, però diciamo in maniera diversa.
1: Ci sta.
0: Volevo chiederti questo rispetto questa cosa rispetto all'inizio, alla storia della tua musica. Abbiamo parlato di Anti-Louis Fossilize, mi ricordo che sei stata su questo palco per suonare anche alcune canzoni di quel disco qualche
1: sì,
0: anno fa.
1: È vero.
0: E in quell'occasione avevamo parlato anche insomma, della tua formazione musicale, del fatto che tu hai iniziato la scuola civica a Milano, jazz, poi sei stata
1: a Ghent. Ho studiato canto jazz a Ghent.
0: Cioè, tu hai fatto un percorso musicale che teoricamente non ti avrebbe dovuto portare a fare dei dischi. Forse già come Until Fossilize sì, ma come Selva o come ancora di più Dream Life. Cioè, quando tu hai iniziato a studiare, hai pensato a in qualche modo un approccio jazz contemporaneo, un approccio sperimentale di ricerca sulla musica, contemporaneamente dentro di te avevi anche un'idea di un possibile sviluppo più melodico, pop, oppure qualcosa a cui non avevi...
1: No, non ci avevo mai pensato, perché veramente, ed in questo sono davvero sincera, non sto facendo quella che fa che fa il personaggio, ma non avevo mai veramente pensato al mio obiettivo professionale di quella cosa. Cioè, ero veramente appassionata di studiare musica. Alcuni potrebbero dire nerd, perché effettivamente, cioè, mi piaceva studiare tipo le scale, gli assoli di Charlie Parker,
0: ormai,
1: tutto il
0: ormai
1: giorno.
0: Ormai diciamo nerd di qualsiasi cosa che sia vagamente approfondita, per cui secondo
1: Vero.
0: Me va bene.
1: Tutto ciò che va oltre una caption di 4 parole
0: è nerd.
1: Però qui ero io super, uber nerd. Io non avevo un'idea di... anche di ambizione professionale nel mondo della musica. Davvero, se l'avessi avuta avrei fatto tutte queste cose molto prima, però no, io infatti ho iniziato anche tardi a fare i dischi, perché prima ho studiato un sacco e pensavo anche che esistesse il lavoro della cantante jazz, cioè per tanti anni pensavo che si poteva fare.
0: Qualcuna c'è?
1: Sì.
0: Sì,
1: no, ci sono,
0: no,
1: sì sì, ci sono.
0: C'è.
1: Vabbè,
0: sono
1: ce
0: poco.
1: Ne saranno 25 nel mondo, cioè. No, effettivamente voglio dire, no? Rispetto moltissimo la professione, però voglio dire, è veramente una professione molto complessa e in estinzione, no? Nel momento in cui poi anche tutti gli spazi per il jazz dal vivo in Europa sono venuti meno sempre di più. Io già sono cresciuta in una Milano in cui il jazz, a detta dei miei maestri, era morto, però poi l'ho visto proprio sparire, no? Non c'erano più jam session. Adesso magari poi invece la nuova generazione ce le ha, io non le frequento più, però c'è stato proprio un periodo in cui ho visto proprio venire meno tutti gli spazi in cui si poteva fare della sperimentazione o comunque anche suonare il jazz tradizionale, che era forse la cosa più di Milano che c'era. Ma non vorrei andare troppo nello specifico con questo tema, quindi andiamo oltre.
0: Va bene, volentieri. Anzi, io direi, poi dopo ho un sacco di domande da farti ancora, però sei qui, c'è una chitarra.
1: Sì.
0: Io mi devo dare scatole. E Marta De Grandi ci fa sentire due canzoni, sei d'accordo?
1: Sì.
0: In diretta dall'auditorium di Metro Stratos, Radio Popolare, Marta De Grandi.

0: Grazie.
1: Marta Del Grandi in diretta, state ascoltando Radio Popolare, siamo nell'auditorium Demetrio Stratos dove siete invitati anche domani e dopodomani per altre due serate di questa campagna abbonamenti e grazie a Marta.
2: Chi
1: per...
2: c'è domani e dopodomani?
1: Allora, domani c'è una serata dedicata a un compleanno di una trasmissione che si chiama Bollicine, che è una trasmissione che andrà domenica, domenica pomeriggio e che parla di...
2: Oh.
1: Ehi, ecco sì, parla di musica, Bollicine evidentemente ha creato, domani c'è una serata, speriamo non ci siano gli spiriti maligni anche domani a entrare nei microfoni. No, Bollicine è una trasmissione di Radio Popolare della domenica pomeriggio, parla di musica e di simpatia e domani ci sarà una serata in cui io esito perché credo che farò una figuraccia, Marta, te lo dico anticipo, perché ci sarà una specie di quiz live, quindi io sarò su questo stesso palco anche domani sera,
2: sì,
1: in un ruolo che dominerò meno,
2: okay,
1: come concorrente di un quiz sulla storia di questa trasmissione, che io sì, ovviamente conosco, però non...
2: Ma tu la domenica pomeriggio l'ascolti sempre.
1: Sempre?
2: Sempre, cioè.
1: Grazie, che, cioè, tu che mi conosci lo sai che io...
2: Se... Ma per forza, cosa vuoi fare se no...
1: E quindi ci sarà anche una band, quindi musica live, tante, tante belle cose, venite anche domani sera, perché tra l'altro vedrete anche il sottoscritto non sapere rispondere a molte domande. E forse vi piacerà.
2: Così impari a usare il tuo day off
1: antipop.
2: Meglio. Sì.
1: Momenti simpatici sul palco dell'auditorium Demetrio Stratos con Marta Del Grandi, ma non parliamo di me, parliamo di te.
2: Ok.
1: No, no, invece venerdì c'è una serata su... il rapporto tra fotografia e musica.
2: Ok.
1: Con Tiziana Ricci, che è la nostra voce che si occupa di arte e fotografia e si occuperà, diciamo, di parlare di questo rapporto. E il titolo è Ascolta questa foto. Se andate comunque sul sito radiopopolare.it, tutti i dettagli e potete prenotarvi per le prossime serate. Mentre invece questa serata con Marta Del Grandi prosegue con un'indimenticabile domanda che ha a che fare con il momento della composizione, cioè tu hai raccontato qualcosa, insomma qualche accenno dei tuoi studi, del tuo percorso, e a un certo punto hai detto, ma forse avrei dovuto iniziare anche prima. C'è stato un momento in cui hai iniziato a scrivere pensando a te con delle canzoni da portare su un palco, a essere frontwoman di te stessa e cose di questo genere?
2: Sì. Penso ci sia stato, cioè a un certo punto c'è stato.
1: Ti ricordi cos'è stata, diciamo, la scintilla? Qual è stato il momento in cui da lì in poi hai iniziato a farlo?
2: Ma allora, diciamo che veramente il grande slogan Trust the process per me è stato davvero, cioè, una cosa in cui ho creduto tantissimo.
1: Cosa,
2: cioè,
1: vuol dire per te?
2: No, però, cioè, nel senso, io studiavo musica come una pazza, io pensavo che quello bastava, cioè davvero, se mi chiedi,
1: poi...
2: chiedevi alla me di 25, 23, da 23, 24, 25 anni, cioè, oh, ma cosa, poi ogni tanto qualcuno me lo diceva, soprattutto poi in Belgio, perché sono molto più orientati alla carriera loro, cioè tipo quando te entri a scuola tipo, ah, ma sì, ma cosa vuoi fare con questa musica, io, cioè, boh, cioè.
1: Vivere.
2: Io voglio viverla, esatto. E no, io faccio le mie cose e poi tutto andrà bene. Cioè, credevo davvero a questo. Ha, ha, ha. E niente, poi a un certo punto, probabilmente anche grazie al fatto che ho vissuto a Ghent, che era un posto dove appunto si parlava molto di anche cosa fare, poi di questa musica, e poi anche la scuola stessa, istituzione in cui ho creduto molto, l'ultima generazione proprio di persone che credevano nella scuola, credo, non lo so, ma non siamo qui per parlare di questo, e, esatto, e la scuola stessa ti portava a immaginarti un po' più fuori dalla scuola rispetto alla scuola in Italia, e quindi anche tutto il discorso che facevo prima del jazz lì ce lo sentivamo un po' di più, del tipo, vabbè sì, però poi tu che cosa vuoi fare? Cioè, ok, puoi fare tutti i concorsi di jazz e poi volendo anche magari vincerli, però poi quando finisce la scuola finiscono i concorsi, che cosa vuoi fare? E quindi io ho iniziato a scrivere delle canzoni mie per il mio esame finale di scuola, e quelle canzoni sono diventate un disco che si chiama Invertebrates, è uscito a nome Marta Rosa, E vabbè, non commenterò questa cosa. E lo trovate sulle piattaforme di streaming.
1: Non la commenti perché non è stata una scelta tua?
2: No, no, è stata una scelta mia.
1: Cioè, ah, ok.
2: Però anche su Discogs l'ho trovato io. L'ho trovato una copia dedicata ad Andrea. Non so chi sia. Però
1: come
2: era
1: non
2: stata
1: sai chi sia?
2: Boh, cioè nel senso lo sta rivendendo un ragazzo di nome Andrea che l'aveva comprato nel lontano, credo, 2016. In dei concertini che avevamo fatto in giro con questa mia band.
1: Vuoi fare il decennale di questo disco?
2: Non vedo l'ora di farlo. Ma ti dirò di più, cioè il mio disco che è uscito quest'anno, Dream Life, ci ho pensato quest'estate, ho avuto del tempo in cui ho pensato molto e ho pensato è un po' tipo la versione, la versione, cioè quello era la versione beta di Dream Life, non so come dire.
1: Ok, quindi era un disco di canzoni?
2: Sì, era un disco anche se vuoi intraprendente per quanto riguarda quello che voleva essere. Cioè era ambizioso, solo che era fatto senza avere la minima idea di come si producesse un disco. Cioè era tipo fatto tutto in presa diretta. Beh, c'è qualcosa di buono, c'è anche un pezzo in quel disco che si chiama Some Days, che infatti abbiamo rilavorato, come si dice?
1: Rielaborato.
2: Reworked.
1: Rielaborato.
2: Esatto, abbiamo fatto un rework di quel pezzo per Dream Life. Infatti in Dream Life c'è questa canzone che è anche l'unico featuring del disco, che è la cantante dei Whispering Sons, Fanny Kuppens.
1: Di cui avrei voluto chiederti, per cui se vuoi raccontarci qualcosa, perché
2: sì,
1: in realtà mi interessa questa cosa di quanto da quella storia, da quegli incontri, da quelle esperienze ci siano poi anche delle relazioni, delle amicizie, cioè dei legami che magari tu porti ancora avanti, tra cui ad esempio magari quello
2: con che... Fanny. Allora, io
1: ho un pezzo, secondo me, veramente meraviglioso, è uno dei miei preferiti del disco.
2: Ti ringrazio. Un pezzo appunto molto vecchio, perché io credo di averlo scritto nel 2015, quel pezzo. Penso di averlo scritto nel 2015, se non forse nel 2014. E, è stato registrato in una versione, secondo me, che aveva sviluppato il potenziale fino a un certo punto, e quindi poi quest'anno, l'anno scorso, quando abbiamo registrato il disco insieme al mio produttore Bert Vliegen, che tra l'altro è venuto a Milano per il concerto di Patti Smith, non so se te l'avevo presentato.
1: No,
2: però
1: non c'è stata occasione.
2: Cioè, è stata talmente una cosa epica che è venuto anche il mio produttore dal Belgio, ma non è stata l'unica persona che ha viaggiato dall'estero per quell'evento, ma vabbè,
1: ci credo anch'io.
2: Ringrazio tutti telepaticamente. E lui aveva già fatto il mio disco Selva e abbiamo deciso di lavorare insieme di nuovo per il disco Dream Life. Questi due dischi sono stati registrati a Ghent e sono stati registrati con dei musicisti che per la maggior parte avevano registrato anche il disco di Marta Rosa, quindi cioè tutto ritorna. E boh, insomma, sono degli amici di una vita di musica insieme e anche di una vita di crescita nella musica insieme, no? In cui abbiamo condiviso degli anni in cui si è molto sviluppata la nostra sensibilità musicale, credo, il nostro gusto. E quindi è stato anche naturale lavorare con loro, anche perché poi io paradossalmente mi ero trasferita in Italia, ma per la maggior parte della mia vita adulta non avevo vissuto in Italia. Adesso sono 6 anni che vivo in Italia, però di quei due di pandemia, quindi 4 anni fai. Vabbè, poi nel frattempo ho ripreso a vivere in Italia attivamente, però prima non avevo moltissime più connessioni, no? Quindi li abbiamo fatti in Belgio e il mio produttore è il bassista dei Whispering Sons, quindi io anche tramite lui avevo conosciuto meglio la cantante che si chiama Fenne, che secondo me è incredibile. Cioè mi ricordo quando l'ho vista dal vivo la prima volta ero rimasta sconvolta, perché ha questa voce davvero unica, profondissima, con una drammaticità e una capacità di comunicare davvero speciale. E quindi gli abbiamo proposto di cantare insieme quel pezzo. Infatti, guarda, il pezzo secondo me è venuto, nel senso, è proprio una creatura immobile. Infatti io non lo faccio mai dal vivo. Non l'ho più fatto dal vivo.
1: Non lo tocchi, lo
2: no,
1: lasci.
2: No, cioè, una crisalide imbalsamata che...
1: torno alla domanda sulla composizione, perché prima, qualche minuto prima di salire sul palco, parlandomi di una cosa che se vuoi raccontare la racconti tu, se no io non dico niente, hai detto è arrivato il momento di mettersi a scrivere. Per te quella parte del tuo lavoro, del tuo rapporto con la musica, al di là del momento in cui bisogna iniziare, che credo, quando lo dicevi mi facevi pensare a quando io devo scrivere invece qualcosa, un testo che qualcun altro deve leggere, ed è faticoso, cioè il momento in cui devi iniziare è, per me almeno, abbastanza una tortura. Poi però mi diverto. Per te quella parte, cioè c'è comunque un pezzo della tua testa che compone costantemente, che ha delle idee musicali, come funziona?
2: Insomma, no, direi di no, anzi, cioè per me quando finisco di scrivere un disco è un gran sollievo, perché mi dico, ah, per un po' non lo devo fare più. No, beh, sono un po' una persona che, vabbè, come tutti, insomma, scappa dai suoi doveri. Però vabbè, poi mi inseguono, no? E quindi, cioè, diventano sempre più grandi, più incombenti. Adesso è quel momento, no?
1: Cioè, succede tipo, anche a me, sì.
2: C'è questa Godzilla che mi insegue, ormai è enorme. E quindi è ora, sì. E vabbè, sì, no, è da un po' che non scrivo.
1: E hai dei riti, delle cose che fai?
2: Allora, diciamo che le prime settimane sono un periodo orribile della vita. In cui tutto è orrendo e scrivi solo delle cose veramente brutte. Scrivo meglio all'interno di progetti, nel senso, se vedo che tutti stanno, cioè magari sono in una residenza collettiva, tutti sono impegnati a fare cose, mi metto lì e anch'io mi metto a fare come vedo che tutti stanno facendo, mi metto anch'io bella sotto. Però se invece ho una consegna aperta, che è scrivere il mio disco, e nessuno che ti dice deve arrivare entro quel giorno, cioè almeno non esiste più quel tipo di cosa, no? Cioè, sai, a volte mi chiedono, ah, ma hai delle scadenze? Non sono gli anni 90, ragazzi, no, nessuno sta aspettando i nostri dischi qui, cioè, boh. Ma neanche quello di Taylor Swift, nonostante continui a farne uno al mese, ma non è...
1: E lei che li fa? Si dà le deadline da sola, certo.
2: Però sì, non so se ho risposto alla domanda.
1: Sì, hai risposto.
2: Piano piano ti metti lì e speri in bene. So.
1: Ho un'altra domanda su questo, ma te la faccio dopo le prossime due canzoni che in un prima e in un poi hai scritto e hai sperato in bene, e effettivamente. Marta De Grandi dal vivo.

0: Grazie.
1: Meritatissimo applauso per Marta Del Grandi. Siamo sul palco dell'auditorio del Metro Stratos, cadono delle bottiglie, è la campagna abbonamenti di Radio Popolare.
0: Io
1: abbonatevi.
0: So anche che bottiglia è, guarda.
1: Sì? Mm. Ok. Abbonatevi, mentre ascoltate la musica di Marta Del Grandi, abbonatevi e sosteneteci, perché avere un auditorium e fare queste produzioni non è la cosa più semplice del mondo se siete una radio indipendente, per cui se ci sostenete è più facile. Era vero quando abbiamo iniziato a fare questa cosa nel 1994, è ancora più vero
0: nell'epoca di Dua Lipa a Milano,
1: esattamente nel 2026 in cui non credo che Dua Lipa si abbonerà a Radio Popolare, nonostante
0: ma
1: sia una compagna
0: so,
1: seria e preparata.
0: È,
1: sì, è vero,
0: è una bro Dua Lipa.
1: Nel caso, diciamo, se vuoi fare, se un giorno la incontri, fai tu da ambasciatrice.
0: Se mi capita, io glielo dico.
1: Tu buttali l'idea,
0: ok,
1: ma anche un duetto. Cioè sul palco dell'auditorio.
0: Ma io volerei, cioè.
1: Sì?
0: Certo.
1: Perché comunque, ecco,
0: io amo Dua.
1: Il mondo del pop ti affascina?
0: Sì, certo.
1: Sei un'ascoltatrice, cioè, perché spesso si ha questa idea, no? Ha studiato jazz.
0: Ma quindi. Scherzi, ma la mia cantante preferita è Cher, ma stai scherzando?
1: Perché?
0: Non beh, sto scherzando, raga. Stevie Nicks, Cher
1: Cosa ti cattura delle voci femminili? Prima parlavi di una tua amica, oltre che collega. Però mi incuriosisce questo. Cioè, tecnicamente, cioè, ci sono delle cose che quando senti una ragazza, una donna cantare, ti affascinano particolarmente?
0: Sì, molto le voci femminili. Cioè, in questo mi sento di dissentire dall'opinione di Francesco Renga, perché.
1: Cos'è che ha detto Francesco Renga? Una cazzata probabilmente, però non la ricordo.
0: Anni fa, lo saluto comunque, non ci conosciamo, ma ciao, un giorno io e te.
1: Io preferisco, ho sempre stato Team Omar.
0: Un giorno però. Ha detto che, perché sai che ogni anno a Sanremo dicono ma perché non ci sono donne, perché? E c'era stata questa boutade che era tipo, però il timbro maschile è più bello, quello femminile è un po' fastidioso.
1: Una cazzata. No,
0: vabbè,
1: però cioè, cosa c'è,
0: no,
1: che,
0: mi piacciono
1: cosa
0: molto.
1: Ti,
0: cioè,
1: cosa che
0: quelle,
1: ti interessa? Cos'è che ti. Cioè, c'è qualche caratteristica?
0: Mi piacciono tutte le voci, in realtà, anche okay. Quelle maschili. Però in particolare le voci femminili mi piacciono perché secondo me è più una cosa proprio fisica, no? Che io quando sento una voce femminile mi sto già un po' canticchiando quello che sento nella mente, no? Perché ha la mia, più o meno la mia stessa estensione, il mio stesso range vocale, mi arriva di più. Detto questo, tantissimi artisti uomini che amo,
1: no, ma,
0: amo profondamente.
1: Però in realtà sono proprio più le caratteristiche, perché ovviamente ognuno di noi è diverso.
0: Che caratteristiche della voce mi piacciono.
1: Sì, quali sono le inclinazioni, le tecniche, le cose, cioè. Perché
0: veramente vuoi sapere sta roba da nerd?
1: Sì.
0: Allora a me piacciono
1: sì,
0: molto
1: io, non so se sei capito, ma nerd per me è bene.
0: Mi piace cioè. l'uso di diverse casse di risonanza che fanno certi cantanti. Adesso parlerò di un uomo meraviglioso, celestiale, Moses Sumney, no?
1: Meraviglioso, sì,
0: ecco,
1: è vero,
0: cioè, lì senti proprio come lui usa tutti questi spazi che ha in dentro, nella testa, dietro la nuca, il petto, il collo, le ali, perché probabilmente lui ha anche le ali. E per dire sì, questa è una cosa che mi piace tantissimo, anche quando ho iniziato a studiare in modo, diciamo, più aperto il jazz sperimentale. Tutte le cantanti della scuola della musica, della tecnica vocale estesa, Meredith Monk, Sidsel Endresen, una cantante norvegese che fa delle cose pazzissime. Da qui poi, insomma, deriva tutto quello che è il canto, anche come possiamo chiamarlo nordico, no? Cioè tutta la vocalità un po'. Vabbè, Björk è una grande esponente di questa corrente.
1: E tu, ad esempio, io ascoltandoti anche dal vivo poco fa, ma mi incuriosisce molto il tuo, mi sembra istintivo richiamo verso la parte più alta della tua voce, i picchi più acuti, questa parte che contemporaneamente può sembrare anche molto fragile, ma ha una consistenza e anche una continuità notevole e credo per nulla semplice. Cioè è una cosa che hai istintivamente o che su cui hai lavorato tanto?
0: Uh, Penso di avere istintivamente, io ho una voce da soprano leggero, quindi istintivamente una vocalità che va a toccare delle zone alte, però non lo so, nel senso forse la usavo di più, cioè negli anni del jazz forse andavo sempre un po' lì a cantare,
1: a cercare quelle cose lì,
0: così, no? Adesso sì, a volte vado a rintanarmi lì, però non è, cioè il mio intento è quello di usare tutto il range che ho, anzi poi crescendo comunque vengono un po' meno le alte e si sviluppano di più anche le basse, le medie. Non lo so, questo è un mito che ancora devo capire se è vero o no, però sicuramente ho sviluppato di più anche delle note più basse rispetto a 10 anni fa, per dire. E niente, mi piace, sì, mi interessano molto le voci.
1: Hai suonato tantissimo in questi mesi,
0: sì,
1: hai fatto
0: abbastanza,
1: un sacco di concerti in Italia, all'estero. Accompagnata da musicisti che, se non sbaglio, sono musicisti che si sono accostati alla tua musica per questo tour, per questo progetto, diciamo, di questo disco da portare dal vivo. Quindi sì, non sono le persone con cui tu hai invece
0: registrato il disco,
1: inciso l'album. Questa parte, diciamo, del dover scegliere altri musicisti, che poi sono degli esseri umani, delle persone con cui poi devi condividere non soltanto l'ora e mezza che stai sul palco, ma tutto il resto, e magari anche in condizioni, insomma, io penso che tu dovresti viaggiare in prima classe da un punto di vista musicale, però non ancora. Poi con Dua Lipa, il duetto, da lì cambierà tutto.
0: No, vabbè.
1: Però ecco, com'è stato questo sodalizio artistico musicale e com'è per una autrice, interprete, frontwoman doversi occupare anche di, ok, ho bisogno di un chitarrista,
0: musicisti,
1: un batterista?
0: Beh, allora, per me è una parte fondamentale del lavoro, nel senso che so, anche per esperienza diretta, che molti artisti della scena pop hanno un direttore musicale che sceglie musicisti per loro. Per me è una cosa che trovo totalmente impensabile su di me, perché per me suonare la musica è più importante che registrarla, veramente. Cioè, infatti io faccio molta fatica a registrare i dischi. Questo, vabbè, punto. Faccio molta fatica a registrare i dischi. Sto migliorando, però paradossalmente faccio molta meno fatica a fare i concerti, cioè non vedo l'ora di fare i concerti. Il fatto di aver registrato 2 dischi a Ghent in Belgio e poi avere la maggior parte dei miei concerti, soprattutto in Italia, chiaramente è disfunzionale, perché poi questi musicisti non hanno mai potuto veramente essere in tour con me, anche se quest'anno qualche data l'abbiamo fatta anche con loro, perché a volte quando vado in Belgio, in Germania, suono con loro. Anche questa è una cosa che per il pop è un po' anomala, no? Avere anche, certo, diversi musicisti per diverse, però, cioè, nel senso, per un musicista di jazz è la normalità suonare sempre con musicisti diversi, perché la musica è una creatura viva che nelle mani di diverse persone è diversa, è un organismo nuovo. E questo è il bello della musica, perché se dovesse essere tutto uguale, mettiamo la backing track, io canto e prendo tutto il cachet solo io, cioè...
1: È un'idea eventualmente.
0: No, scherzo, a parte le mie battute venali, ma è stato molto bello trovare questa band. In realtà il violinista Vito Gatto aveva già fatto un tour con me, il tour di Selva, almeno metà del tour di Selva, quindi io sapevo che era una persona su cui potevo contare, un musicista di un talento sconfinato e di una velocità nel inserirsi in un repertorio che è disumana proprio. E tutto questo te lo dico perché di solito poi io arrivo a fare la band un mese prima del tour, poi dobbiamo imparare tutto in un mese, e quindi ci vogliono anche dei musicisti che lo sappiano fare. E il chitarrista Michele Cagliati era un musicista che io conoscevo dai primi anni dei miei studi a Milano, quindi non ci vedevamo da una decina d'anni, secondo me. Poi ci siamo incontrati a un concerto e allora gli ho detto se voleva suonare con me, mi ha detto di sì. Poi lui mi ha presentato il mio batterista Antonio Marmora, che non conoscevo, però l'avevo visto tante volte suonare con diversi gruppi, perché lui per esempio suona con gli Addict Ameba, E poi con altri gruppi di jazz, insomma. E quindi niente, sono stata fortunata, perché poi, come dici tu, non è soltanto il tempo che passi sul palco, ma noi passiamo giorni e giorni insieme in un furgone o a fare trasferte veramente nefaste, e quindi ci sono altre skills oltre quelle musicali che uno deve mettere in campo. Sì.
1: Senti, sul palco del concerto del 29 di luglio sei arrivata con un vestito meraviglioso che l'altro giorno in onda ci dicevi essere stato un vestito anche indossato da, che era Chelsea Wolfe.
0: Sì, è sulla cover del suo disco.
1: E poi non sono andato a vedere, ma ti credo, creduto sulla
0: non
1: parola.
0: Solo, Chelsea Wolfe ha suonato alla sfilata, alla Fashion Week, Paris Fashion Week di Parigi, okay. Ha suonato alla sfilata di Anne de Mullemester, che è il brand, la designer
1: Di quel
0: il brand
1: vestito.
0: Di quel vestito, quindi insomma quello è il vestito di Chelsea Wolfe, okay. E io anche l'ho messo.
1: E tu anche sì. Lo stesso identico vestito?
0: Penso proprio di sì, poi io non lo so, magari ne avevano due, però non lo so.
1: Però tendenzialmente così. Questa parte della tua immagine musicale sul palco, teatrale se vogliamo sul palco, che ruolo ha nei tuoi pensieri e quindi anche poi nel modo in cui ci lavori, porti quelle cose sul palco?
0: Ha un grandissimo ruolo e mai l'avrei pensato, perché appunto io, essendo la nerd di cui vi parlavo prima, mai avrei pensato che quella cosa potesse contare così tanto. Però oggi, dopo un percorso comunque che è stato molto organico con la musica e con la messa in scena della musica, affiancata da una persona fantastica che si chiama Sara Moschini, che è la mia stylist, la mia confidente, supporter psicologica, eccetera eccetera, siamo arrivate a integrare tantissimo questa cosa dentro la musica. E adesso sono arrivata a dire, a volte c'è la buona riuscita di un concerto è anche data da come mi sento io in quello che sto indossando, no? Perché ci sono effettivamente degli abiti, dei look che ti danno molta più confidenza sul palco e ti danno una padronanza di quello che stai facendo che eleva quello che stai facendo, banalmente.
1: Questo
0: poi,
1: tu l'hai scoperto facendo?
0: Sì, sì. Bene. Cioè, e poi a volte mi metto delle cose infatti che non sono convintissima e infatti poi no. Cioè, può capitare, non è
1: e
0: che
1: cambi ogni sera, ho capito bene?
0: Abbastanza, sì, abbastanza. Però cioè, vabbè, proprio magari ogni tanto mi ripeto, però sì, sì. Però per giustificarmi, nel
1: non
0: senso, cioè, mi prestano degli abiti che poi restituiscono, non è che sperpero.
1: Cioè, perché ti stai giustificando, Marta?
0: No,
1: De Gani,
0: perché vabbè, cioè,
1: ma perché?
0: Vabbè,
1: ho capito il tuo mestiere, cioè ci mancherebbe altro che ti
0: no,
1: devi
0: vabbè,
1: giustificare.
0: Non voglio promuovere un modello insostenibile, ecco.
1: È abbonata a Radio Popolare, ragazzi, che dobbiamo farci? Allora, avrei tante domande, ne faccio tendenzialmente soltanto una, anche che probabilmente sono due. Allora, tu hai fatto tre album, svariati concerti, ci hai raccontato diverse cose della tua carriera, del tuo lavoro. Rispetto a quando hai iniziato e anche a quando pensavi in qualche modo a quello che sarebbe stata la tua carriera, oggi quanto è più difficile? E che cosa sono le cose più antipatico, cioè comunque più difficili con cui hanno a che fare gli artisti come te? Lo so che forse non è la cosa più divertente da raccontare, però secondo me le persone che ci stanno ascoltando, soprattutto appunto se ascoltano Radio Popolare, hanno probabilmente la sensibilità giusta per ascoltare.
0: Penso che sia sicuramente il periodo più difficile che io abbia mai vissuto nella musica, però di nuovo che ne so, cioè io ho iniziato a studiare musica quando appunto i miei insegnanti erano già sfiduciati nei confronti della musica, mi dicevano ah ma tu dovevi vedere Milano alla fine degli anni '80, noi facevamo vabbè,
1: quando hai
0: studiato ci siamo comprati la casa in cash, cioè ste storie qua, no, che senti di vabbè no vabbè sì, quando facevo la scuola. E comunque è vero che c'era già una grande, cioè stiamo parlando del post crisi del 2008, quindi hello, certo. Crisi, cioè generazione crisi, eccomi qua. E, poi, vabbè, avendo vissuto in Belgio, invece è stato un periodo molto di grandi speranze, perché invece lì sembrava che tutto fosse possibile. Poi ho vissuto in Asia, vabbè, è stata una parentesi particolare, un po' slegata da tutto quello che era il discorso professionale vero e proprio, credo. E tornata in Italia, vabbè, poi pensavamo che andasse male, ma poi c'è stata anche la pandemia. E poi c'è stato quel momento post pandemia in cui c'è stata un po', sembrava che c'erano delle rampe di lancio.
1: Poi dopo 3 mesi.
0: E poi secondo me quest'anno è stata veramente tosta per tutti. Non so, c'è chi dice di no, magari è vero per loro, però per me è stato veramente tosto, perché ho notato che c'è stata una grande depressione collettiva in tutti i settori. Nel mio particolare percorso, arrivata al terzo disco di questo tipo di musica qua, che comunque è una musica d'ascolto e anche che a volte non ha delle parabole così lineari di sviluppo, diciamo, discografico e di mercato, l'ho trovato particolarmente difficile questo anno. Però insomma, ho fatto tanti concerti e...
1: Quanto conta l'Italia in tutto questo? Quanto pesa l'Italia in tutto questo?
0: Nel senso, se l'Italia va male, cioè, se l'Italia...
1: No, nel senso che una persona come te si pone la domanda del ma forse non dovrei essere in Italia?
0: Ah no, no, no. Dai, no, ti prego. No. Cioè, basta una vita che la mia generazione parla di sta roba, basta. Cioè. Io sono tornata in Italia seguendo la mia propria volontà e vivo in Italia.
1: Ok.
0: Sono felice di vivere in Italia. Andando in giro per l'Europa, Regno Unito, posso dire non è che in giro stanno da Dio, eh. Cioè, nel senso, la crisi è mondiale e poi soprattutto ogni paese ha le sue specifiche. Poi ovviamente noi viviamo in un paese in cui non ci sono i fondi pubblici, ma di questo mi sembra che abbiamo già parlato un'altra volta in radio.
1: No, non lo
0: vabbè,
1: so, non me lo ricordo.
0: Comunque non se lo ricorda nessuno, quindi... viviamo in un paese in cui non ci sono i fondi pubblici per la cultura, soprattutto i fondi diretti per gli artisti, cioè...
1: Certo.
0: Fondi per gli artisti Marò e altre creature leggendarie, cioè non ci sono proprio mai stati, almeno negli anni che ho vissuto io. E questo è un problema, perché fa sì che tutto sia legato al mercato. Poi non so, potremmo aprire una disquisizione lunghissima sul se fa bene o se fa male avere i fondi pubblici per diretti agli artisti, perché vabbè. Okay. In altri paesi posso vedere anche i contro di questa cosa, quindi okay. Cioè, tutto sommato ce la facciamo senza fondi? Probabilmente sì, siamo rilassati e possiamo sviluppare i progetti artistici visionari che sentiamo dentro di noi come un'urgenza? Probabilmente no. O comunque magari ci mettiamo 8 anni invece di 2, e questo fa sì che comunque anche lo sviluppo della carriera di un artista nel lungo periodo a volte non sia lineare, cioè ci siano certo. Anche dei down, poi degli up, poi degli altri down. Bisogna anche abituarsi a questo. Questo anche l'ho imparato da tanti artisti più grandi di me, che stimo molto, che insomma sono dei modelli in questo.
1: Prima di chiederti di suonare le ultime 2 canzoni, c'è qualcosa che gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Popolare devono sapere da te, perché vuoi annunciare loro qualcosa, vuoi dirgli segnatevi questa cosa sull'agenda, qualsiasi cosa, che o anche niente?
0: Allora, faccio dei concerti, non sono molti quelli ancora in calendario, però ci sono e li trovate sulle mie pagine,
1: eccetera.
0: Però in particolare andiamo a Rovereto il 13 di novembre, il 12 dicembre a Iesi e poi mi sembra che sia il 5 di febbraio a Palermo. Qualche cosa si aggiungerà, quindi okay. State, ma soprattutto farò a Milano una residenza artistica nella famosa Casa degli Artisti.
1: È un posto bellissimo.
0: Che è un posto bellissimo e finirà con una performance, una restituzione pubblica il 2 dicembre. Quindi l'annunceremo quando sarà ora, però intanto ve lo dico, voi segnatevelo.
1: Save the date.
0: Sì.
1: E per concludere questo incontro, di cui ti ringrazio infinitamente, ci sono altre 2 canzoni?
0: Va bene.
1: Ti va?
0: Sì. Marta, grazie Nicolò, grazie a tutti.
1: Poi ci salutiamo ancora dopo.

0: Brava Marta Del Grandi, signore e signori, grazie.
1: Grazie.
0: Grazie davvero, grazie Marta di essere stata con noi. È un piacere davvero grande avere questa possibilità di aver raccontato alcune delle cose che ti sono successe in questi anni con le tue presenze qua, con la tua presenza sui nostri palchi. E un arrivederci. È soltanto certo. Un arrivederci. Grazie, grazie davvero.
1: Grazie a voi, abbonatevi.
0: Se lo dice Marta Del Grandi, grazie a tutto il pubblico.
1: Grazie a tutti e a tutte. Grazie a te.
0: Grazie a Giulio Ambrosio che si è occupato dei suoni in sala. Grazie a tutte le persone che ci hanno ascoltato attraverso le frequenze del 107.6. Continuate ad ascoltarci, andate su radiopopolare.it, sostenete Radio Popolare e adesso per oggi arrivederci. Ciao.

0: Questa notte non ho dormito per le bombe. La scuola è chiusa. Qui non c'è acqua. Storie così non arrivano sempre fino a noi. Spesso restano ai margini. In Siria, in Palestina, in Ucraina.
1: WeWork c'è. Porta aiuti immediati e resta accanto alle persone, prima e dopo l'emergenza. I margini non sono lontani, sono solo fuori dal nostro sguardo.
0: WeWork è lì, ogni giorno. Sostienila. Dona su WeWork.it.
2: Voci, visioni, emozioni, storie. Tutto questo è scrivere, tutto questo è arte del narrare. Dalla scuola di scrittura è nata l'antologia Il futuro alle spalle, racconti sulla guerra, l'intelligenza artificiale e il disastro climatico. 18 autori a confronto con i grandi mutamenti che determinano le vite di tutti noi. Il futuro alle spalle, un libro, un ebook da non perdere.
3: Popolare Network.

0: Domani si riunisce il Consiglio europeo a Bruxelles. Oggi c'è stata la discussione in Parlamento sulle comunicazioni del governo proprio in vista del vertice. Schlein e Conte attaccano Meloni, che ribadisce il sostegno all'Ucraina e critica Trump per l'accordo sul diesel con Putin. In Ucraina gli ultimi attacchi russi hanno lasciato 600.000 persone senza corrente elettrica. Zelensky è sempre più isolato e chiede aiuto agli europei. Intanto oggi Patel, capo dell'FBI e fedelissimo di Trump, è arrivato a Mosca. Da Brescia a Potenza, passando per Bari, anche oggi tre operai sono morti sul lavoro, caduti da un cantiere, schiacciati da un macchinario. Il terzo trovato ferito e privo di sensi. In azienda avevano tutti più di 50 anni. Israele revoca il visto di ingresso alla nostra Martina Stefanoni, non è stata fornita alcuna spiegazione. Non solo Radio Popolare, non solo Martina, sono diversi giornalisti internazionali che non potranno entrare in Israele per seguire le elezioni. Queste e altre notizie nel giornale di Popolare Network delle 22:30 con Matteo Lefons. Buonasera ascoltatrici e ascoltatori, domani a Bruxelles il vertice del Consiglio europeo, oggi alla Camera c'è stato il dibattito sulle comunicazioni di Giorgia Meloni proprio in vista dell'appuntamento di domani. Sono intervenuti molti parlamentari, anche i leader del campo largo. Elly Schlein ha attaccato Meloni su più fronti, dall'immobilismo davanti alla crisi energetica e all'aumento del costo della vita, alle scelte sempre poco coraggiose del governo in politica estera. Sentiamola.
1: Negli ultimi mesi abbiamo visto un'Italia sempre più spesso assente proprio quando altri paesi europei prendevano iniziative comuni. È accaduto sull'Europa, è accaduto sulla Palestina, sull'Ucraina. E lo abbiamo visto perfino con la scelta dell'assenza alle Nazioni Unite. Voi delegittimate le sedi multilaterali e stamattina in un'ora di discorso non ha trovato 5 secondi per condannare le inaccettabili sanzioni di Trump alla Corte Penale Internazionale, che è stata fondata a Roma con il contributo anche di una donna caparbia e determinata come Emma Bonino. Difenderemo noi il diritto internazionale da chi vuole sostituirlo con la legge del più ricco e con la legge del più forte, visto che non lo fa lei, che lo voleva candidare al Nobel.
0: Anche Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, ha preso la parola nel dibattito alla Camera, contestando in particolar modo la scelta europea, supportata dal governo italiano, di mandare armi all'Ucraina senza aprire una via negoziale. Tutto questo mentre Trump fa accordi con Putin. Ecco uno stralcio del discorso di Conte.
2: Putin è l'aggressore, bene facciamo a sanzionarlo. Ma l'Europa non è nata per scommettere, come ha detto più volte lei, su vittorie militari contro una superpotenza militare. Invece di inviare armi oltranza, mandiamo negoziatori. E apriamo gli occhi. Washington, che abbiamo seguito nell'illusione della vittoria, adesso fa affari d'oro con Putin. E attenzione, quello non è un accordo rischioso, abbia il coraggio di dirlo, è un accordo irresponsabile, mentre noi qui rischiamo bomba dopo bomba una guerra mondiale in casa.
0: Sono state due le risoluzioni della maggioranza approvate sia alla Camera sia al Senato, una generica e una sull'Ucraina in cui si ribadisce il sostegno a Kiev. Sul piano politico la giornata è stata caratterizzata dalla presa di distanza di Meloni da Trump, la Premier ha criticato l'accordo sul diesel tra Trump e Putin, Mosca ha risposto con toni minacciosi. Prima di tutto non sono affari tuoi, secondo, tornare alla frase 1, ha affermato la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. Da Roma, Anna Bredice.
3: Una volta c'era Meloni che avrebbe voluto dare il premio Nobel per la pace a Trump, oltre a rimanere in silenzio sulle minacce di aggressione alla Groenlandia. Le cose sono cambiate, la campagna elettorale è ormai nel vivo e la trattativa direttamente con Putin da parte di Trump per il gas russo mette lei e tutta l'Europa in un angolo. E allora, dopo giorni di silenzio, le comunicazioni sul Consiglio europeo sono state l'occasione per una virata, una critica diretta a Trump, a cui dice che la scelta di un accordo con Putin sul gas è rischiosa. Il risultato è dubbio, dice, i rischi sono chiari, una legittimazione per Mosca mentre le bombe continuano a cadere sull'Ucraina. In attesa forse di capire se e di quanto sarà la sconfitta di Trump alle elezioni di novembre, Meloni si pone sotto l'ombrello di Bruxelles. Per quanto riguarda la guerra, chiede un negoziatore europeo, altrimenti, dice, si avanza il tentativo dei tre paesi per un negoziato che sia a nome di tutti. Una scelta interessata, una posizione meno di attacco nel momento in cui il governo sta trattando con Bruxelles sulla flessibilità per l'energia e per l'aiuto alle famiglie per le bollette. Sono queste le parti più rilevanti del discorso di oggi, un po' più istituzionale degli altri, meno colpe alle opposizioni. Sull'Ucraina durante l'intervento Meloni non ha risparmiato attacchi a Putin, bisogna evitare un nuovo imperialismo sovietico in Europa, dice, ma quando è stato il momento di votare anche la destra si è divisa. Due risoluzioni, una sola sull'Ucraina con toni meno duri verso Mosca per non entrare in conflitto con la Lega, ma anche un tentativo di dividere l'opposizione sperando che la votassero anche i 5 Stelle, cosa che non è accaduta. Linea allo studio.
0: E gli sviluppi di questi ultimi giorni della guerra tra Russia e Ucraina hanno messo in luce le crescenti difficoltà da parte di Kiev. Zelensky appare sempre più fragile e isolato. Gli ultimi bombardamenti hanno lasciato centinaia di migliaia di persone senza corrente elettrica e ci sono parecchi dubbi sul supporto dell'intelligence americana, fondamentale per resistere a Putin. Emanuele Valenti.
4: Sono tre in questo momento i problemi per l'Ucraina. Il primo: gli attacchi russi si stanno intensificando e nonostante la presunta tregua energetica annunciata domenica da Trump, continuano a colpire proprio i siti energetici, sui quali pesano già quasi 5 anni di guerra. Mosca sostiene che Kiev stia colpendo ancora le sue raffinerie. Zelensky nega e chiede alla Casa Bianca di fare pressioni sul Cremlino. Secondo problema: in 24 ore almeno 2 ondate di attacchi russi non sono state segnalate dagli Stati Uniti attraverso i satelliti americani, non sono scattati gli allarmi, la gente non si è potuta proteggere. Secondo alcuni media, la Casa Bianca avrebbe minacciato proprio l'interruzione nel passaggio di informazioni in assenza di uno stop totale agli attacchi sulle raffinerie russe. Trump nega, ma i dubbi restano. Zelensky a Londra, domani sarà a Bruxelles. Sta chiedendo agli europei aiuto anche su questo fronte. Ultimo problema. Da oggi non c'è più la piena copertura della rete internet garantita da Starlink di Musk. L'esercito ucraino la usa per comunicare, ma anche per i suoi sistemi di difesa e di attacco. Il servizio è pagato dal Pentagono. Alcuni consiglieri di Zelensky hanno detto chiaramente come tutto questo non possa essere solo un insieme di coincidenze.
0: In questo contesto così delicato, il capo dell'FBI, Kesh Patel, è appena arrivato a Mosca. Avrà una serie di incontri. Il motivo del viaggio non è stato reso pubblico. A questo punto, quindi, per il futuro della guerra tra Ucraina e Russia sarà determinante la variabile del passaggio di informazioni di intelligence tra Washington e Kiev, dal quale dipendono spesso gli allarmi per la popolazione ucraina. Sentiamo la testimonianza di Laura Tognoni, che lavora per la ONG WeWorld a Kiev.
5: Purtroppo gli attacchi continuano, sia di giorno che di notte, si sentono forti esplosioni. La notte scorsa i missili sono arrivati prima del suono dell'allarme, per cui di solito cerchiamo di rifugiarci negli shelter appena possibile, però chiaramente se gli allarmi arrivano dopo, questo non ci dà la possibilità di muoverci in tempo e ci mette ulteriormente a rischio di rifugiarci negli shelter appena possibile, però chiaramente se gli allarmi arrivano dopo, questo non ci dà la possibilità di muoverci in tempo e ci mette ulteriormente a rischio.
0: Ci sono 3 morti sul lavoro di cui si è avuta notizia

0: rimasto schiacciato dalla caduta di un pesante macchinario industriale che stava spostando con altri colleghi. Nella notte era morto dopo 2 mesi in ospedale Cataldo Modugno, operaio di 54 anni, trovato dai colleghi gravemente ferito e privo di sensi mentre lavorava in un'azienda del Barese. Per la morte di Modugno ci sono indagini in corso per omicidio colposo. Entro domani sera il governo deve mandare all'Unione Europea le linee programmatiche di bilancio varate ieri dal Consiglio dei Ministri. I tempi della manovra si allungano proprio in attesa della discussione con la Commissione Europea, ma ormai la tanto attesa manovra elettorale non c'è più. Massimo Alberti.
1: Difficile che il 20 ottobre la prima bozza di legge di bilancio arrivi in Parlamento, più probabile sia in prossimità dell'inizio dell'esame a novembre. In questi giorni vengono al pettine anni di assenza di politica economica uniti al peggioramento generale delle condizioni e il governo non sa che fare. A Bruxelles sarà inviato un documento che in sintesi dirà che la legge non toccherà i saldi di bilancio e il risanamento dei conti, che per essere mantenuti in ordine hanno beneficiato di quasi 40 miliardi di tasse in più versati dai lavoratori nei 5 anni di legislatura per il fiscal drag, soldi che vanno appunto a finire, causa sua, di parametri europei nel risanamento. E così, oltre 14 miliardi, di cui 7 di indebitamento per le armi, la manovra difficilmente andrà oltre 7-8 miliardi aggiuntivi, probabilmente presi dove il governo non avrebbe voluto: banche, compagnie energetiche, gioco d'azzardo, visto che margini di bilancio non ce ne sono. La trattativa con l'Europa diventa chiave, si tratterà di capire se dentro i 7 miliardi per l'energia della clausola di salvaguardia, almeno una parte potranno essere usati per aiuti immediati a imprese e famiglie. Solo a quel punto il governo potrà valutare se c'è spazio, ad esempio, per quel taglio di tasse che ad oggi sembra uscito dai radar, causando le tensioni che hanno fatto saltare la discussione ieri in Consiglio dei Ministri, o si andrà avanti con l'ennesima botta di bonus, certo ben lontani da quei fasti che la maggioranza auspicava alla vigilia delle elezioni.
0: In Spagna si avvicinano le elezioni in programma il 29 novembre. Il Partito Socialista del Premier Pedro Sánchez recupera sul vantaggio finora netto dei popolari. Gli ultimi sondaggi danno i socialisti al 34%, con il Partito Popolare fermo al 22%. Cresce l'estrema destra, Vox è al 17%. Sánchez ha indetto il voto anticipato dopo la bocciatura del cosiddetto piano casa al Congresso. L'emergenza abitativa è una delle questioni chiave della sua campagna elettorale, emergenza che però resta aperta dopo 2 anni di governo socialista. César Rendueles insegna sociologia all'Università Complutense di Madrid.
2: Para los sectores más moderados del gobierno, sobre todo para el PSOE, realmente intervenir en el mercado inmobiliario es una línea roja porque es como uno de los.
3: Per le fazioni più moderate del governo, in particolare il Partito Socialista, intervenire sul mercato immobiliare rappresenta una linea rossa e questo è un punto di convergenza tra la sinistra moderata e la destra. Questa posizione di non intervento è stata mantenuta sia dai governi socialisti che da quelli conservatori, che la considerano una componente fondamentale del modello economico capitalista da loro sostenuto. Naturalmente l'ala più a sinistra del governo ha sostenuto con forza e sollecitato un intervento sul mercato abitativo, eppure questa è una delle questioni su cui il Partito Socialista si è mostrato intransigente, rifiutandosi di cedere anche solo di un millimetro fino ad un mese fa. Non so fino a che punto la questione abitativa influenzerà il voto, data la diversità e la complessità della Spagna. Tuttavia credo e spero che questa ondata di mobilitazione possa incoraggiare i disillusi a votare e a impegnarsi politicamente.
2: Este proceso de movilización, digamos que puede animar a votar y a intervenir políticamente a gente que estaba un poco desencantada del fin del ciclo político anterior.
0: Cambiano le multe per eccesso di velocità. Ogni chilometro oltre il limite sulle autostrade verrà punito con 10 euro di multa. E questa è la norma più contestata del nuovo codice della strada approvato dal Consiglio dei Ministri. Il decreto legislativo entrerà in vigore nel 2028 senza necessità di ulteriore approvazione parlamentare. Sentiamo Luca Studer, esperto di mobilità sostenibile e professore al Politecnico di Milano.
4: Io adesso anche sui limiti di velocità si continua ad andare su tutti i mezzi che siano alternativi, che sono i monopattini, che sono tutte queste cose qua. Poi invece per quanto quelli che sono veramente quelli che superano la velocità, che sono i veicoli privati, non si fa, secondo me, ben poco. E

0: E soprattutto non mi sembra, cioè anche te, magari forse prima o poi il codice della strada dovrebbe incominciare anche a affrontare i problemi tecnologici, dovrebbe cominciare a affrontare i problemi della guida sempre più autonoma e connessa.
1: Le autorità di Israele hanno revocato il visto di ingresso nel paese alla collega di Radio Popolare Martina Stefanoni. Il visto le era in un primo momento stato concesso per seguire le elezioni, poi la marcia indietro, senza spiegazioni. E Martina non è la sola cronista occidentale che non potrà seguire il voto nel paese. Sentiamo la direttrice di Radio Popolare, Lorenza Ghidini.
2: Una riga secca senza spiegazioni. Le circostanze relative al suo caso sono cambiate. La nostra Martina Stefanoni ha ricevuto questa comunicazione dal governo israeliano che le ha revocato il visto per entrare nel paese. Sarebbe dovuta partire per Tel Aviv per coprire le elezioni del prossimo 27 ottobre. Aveva ottenuto non solo il visto, ma anche l'accreditamento ufficiale da parte del Government Press Office. Poi quella mail sulla quale abbiamo chiesto chiarimenti senza ottenerli. Sappiamo che il caso di Martina non è l'unico negli ultimi tempi. Il paese, che si definisce l'unica democrazia del Medio Oriente, sta censurando preventivamente il lavoro che i giornalisti di tutto il mondo vogliono dedicare alle elezioni o alle aggressioni dei coloni in Cisgiordania, dopo averli tenuti fuori da Gaza perché l'operato delle IDF non fosse sotto i riflettori. Per Israele c'è solo da augurarsi un cambio di governo, anche se recuperare credibilità agli occhi della comunità internazionale sarà molto difficile. Radio Popolare, da parte sua, continuerà a dire quel che pensa, come fa da 50 anni.

E per oggi è tutto, le notizie di Radio Popolare e di Popolare Network tornano domani mattina alle 6:30. Una buona notte da Matteo Lefons.

0: Popolare Network.
1: Arrestato con un blitz l'anello nuziale accusato di aver derubato oltre 100 anziani. Mentre oggi a Pavia un comando di braccialetti ha assaltato in pieno giorno un ufficio postale. Troveremo gli orecchini assassini, ha promesso il ministro in un incontro al Viminale. Salgono intanto a 15 i casi di collane accusate di molestia.
2: Basta coi gioielli malvagi.
1: Scegli i gioielli etici Ethical Jewels. Oro e diamanti estratti rispettando l'ambiente e i diritti umani.
2: Vai su gioielleriabelloni.it.

0: Il libro della notte. Maurizio Torchio, La peggior specie, Sellerio l'editore.
1: Partiamo da lontano, avevo letto un articolo su The Intercept, sulla caccia a maialini, anzi a due maialine, fatta dall'FBI su più stati, impiegando uomini, mezzi, sostanzialmente per fare un po' di terreno bruciato intorno agli attivisti che quelle due maialine erano andate a durante un'ispezione notturna in un allevamento, erano andate a salvare. E dico che parto da qui perché questo mi ha aiutato a togliermi un po' di pregiudizi, a smettere di pensare che la questione animale fosse qualcosa che poteva in qualche modo distrarre da altre forme di dominio, da altre forme di oppressione. Cioè, da lì in avanti ho cominciato, questo è successo ormai un bel po' di anni fa, ho cominciato a drizzare le orecchie. Però lì chiaramente da lì arrivare al romanzo mancavano ancora tante cose, tanti ingredienti, ma ho cominciato a leggere, ho cominciato a documentarmi finché su un qualche forum ho trovato un attivista che diceva: fate attenzione, se vi contatta tal dei tali, un giornalista con noi è stato diversi mesi, ci aveva promesso di raccontare finalmente nel dettaglio le cose, in maniera non superficiale le cose che facciamo, ma fate attenzione perché poi abbiamo scoperto che in realtà stava scavando fango per conto di una lobby dell'agroalimentare. E quando ho letto anche questo è tutto andato a posto, ho detto ecco, adesso ci siamo, adesso ho come entrare senza fare il cavaliere solitario, o come entrare in maniera zoppicante dentro questi temi così importanti. Guarda, è successo così che quando stavo già cominciando a lavorare al romanzo, tra le tante cose sulle quali volevo documentarmi, a un certo punto ero nelle Langhe, dove vado da sempre, e epigramente pensavo: certo che meraviglia se potessi ambientarlo qui, almeno un po' di cose già. E poi a quel punto ho cominciato a ricordarmi che in effetti conoscevo il tale, conoscevo il tal'altro, e poi ho cominciato a controllare effettivamente. In realtà noi diciamo associamo gli allevamenti con i marchi fondamentalmente, i consorti, però poi la gran parte degli animali vengono dalla Lombardia, ma subito dopo c'è il Piemonte e la provincia di Cuneo in particolare. E persino nelle Langhe, dove tutto è più scomodo, perché dove ci sono le colline è tutto più scomodo, sì. Anche fare il vino. Però anche lì in realtà ci sono degli allevamenti, e soprattutto a quel punto, andando avanti, diciamo, partendo dalla pigrizia di dire che bello, posso ambientarlo in un posto che conosco bene e che conosco soprattutto attraverso gli anni, attraverso i decenni. Partendo da lì ho visto che comunque per un libro dove il rimosso è una componente importante, il non voler vedere, il far finta di niente, lì si potevano incrociare aspetti diversi, perché comunque anche al di là della questione animale, comunque ci sono pezzi di langa che vogliono dimenticare il loro passato, dimenticare la povertà dell'altro ieri, dimenticare i capannoni industriali sulla fondovalle, pensare soltanto di fare soltanto il Barolo, anche dove ci sono tanti altri vini. E quindi a quel punto ho capito che mi funzionava particolarmente bene, perché se io per primo che mi stupivo di quel rimosso lì, allora a maggior ragione magari chi non frequentava le Langhe da così tanto tempo. E poi mi permetteva anche in qualche modo di rendere più umano e sfaccettato anche uno dei personaggi più problematici del libro, che è l'imprenditore, che comunque...
0: Maurizio Torchio, La peggior specie, Sellerio l'editore.

Benvenuti, ben ritrovati a una nuova puntata di The Box. Sono Tommaso Toma e questa è Radio Popolare, trasmissione che va in onda ogni mercoledì dalle 23 al nuovo giorno a mezzanotte. Tommaso Toma, tutto unito, minuscolo, è il mio indirizzo Instagram. Iniziamo stasera con un brano di una band che aveva esordito un bel po' di tempo fa, era 1997, quindi quasi 30 anni fa. Si chiamano Archive, un gruppo di tendenza trip hop, ma non solo, con una vena anche soul molto interessante. Il loro album di debutto si chiamava Londinium, che è il nome latino della città di Londra, e c'è un legame anche con una band che venerdì noi omaggiamo con un film importante, Trainspotting, ovvero gli Underwood, che hanno ovviamente segnato quel film con la loro canzone Bone Sleepy. Questa è Skyscraper, dove proprio Carlisle degli Underwood suona il basso. Benvenuti.

È un disco che quando uscì lo avevo un po' sottovalutato, poi mi è cresciuto negli anni e ho capito un po' il suo valore. Londinium dei Archive, che abbiamo riascoltato come canzone di inizio trasmissione. Ho parlato, ho nominato gli Underwood perché sono stati ospiti di questo album, sia come interpreti con Carl Hind al basso in questa canzone, sia come un sample di I'm a Skyscraper, I Love You, nel brano che si chiama proprio Skyscraper. E appunto ho nominato Trainspotting perché venerdì all'Anteo City Life faremo con il Camadrom la presentazione della versione restaurata del film che esce nelle sale proprio quel giorno, oltre a un bellissimo DJ set dalle 21 a City Life Anteo. Nel frattempo è già partito, un nuovo brano, è un remix meraviglioso di Kid Loco, producer francese di una band belga, di non belga in realtà, che arriva da Glasgow, quindi scozzese, The Pastels.

Kid Loco è un producer francese che ha avuto una certa importanza soprattutto negli anni 90 con i suoi remix molto trip hop e poi un po' sparito nel nulla. È un peccato perché i suoi lavori sia da producer che da remixer sono sempre stati molto interessanti. È un personaggio che è stato peraltro citato parigino da un'altra cantante francese, Okelou, che sta avendo una notevole notorietà grazie alla sua musica, un repêchage anche in certi casi, proprio il suo trip hop, il suo album che aspettiamo abbia un seguito molto presto, che si chiama mi sembra Underscore, ha questa canzone che a me piace ancora tanto di ascoltare e la condivido con voi, si chiama Harvard Sky.

Abbiamo indugiato spesso nella scorsa stagione con l'ascolto del nuovo album di James Blake e ci siamo tornati stasera con Let's Go By qui a The Box con Tommaso Toma, naturalmente qui Studio Giallo, il programma che va in onda ogni mercoledì dalle 23 fino a mezzanotte. Voglio ricordare ovviamente i nostri appuntamenti anche con il Camadrome, la serata storica che faccio con Carlo Villa. Saremo questo venerdì al bellissimo Cinema City Life per una cosa un po' nuova, un format un po' nuovo. Come dicevo prima, la serata è quella dedicata al anniversario dei 30 anni di Trainspotting, ma poi si può anche ballare dopo il film dalle 21:15 in poi. Hercules and Love Affair, che tornano anche dal vivo a Milano presto al Arcibellezza, guardate la data, dovrebbe essere a novembre. Ci riascoltiamo questo brano che è meraviglioso, si chiama Crossed Line.

Questo è The Box, sono Tommaso Toma e questo è un maestro minore, ma un maestro della musica techno, Vince Weston, che arriva da Glasgow, dalla Scozia, altro posto molto interessante per la musica house e anche in parte techno, e questo è Mystical Rhythm, un brano, insomma, una sorta di pietra angolare anche per certi artisti, anche se, diciamo, appunto Vince non ha la stessa notorietà che ha avuto Carl Cox o altri artisti del mondo di Detroit, ovviamente del mondo della musica techno, ma era giusto omaggiarlo con la rivisitazione di questo brano che ha quasi compiuto 25 anni. Rallentiamo decisamente con un remix degli 07 di un brano di Lamb Chop, band sublime a cavallo tra rock, country e cantautorato, e questo è uno dei loro capolavori che ovviamente poi gli 07 avevano rivisitato. Si chiama Up With The People, Lamb Chop.

Think Twice, un brano storico del soul funk jazz che aveva ripreso anche qualche anno fa Erykah Badu, che aspettavamo a Milano per Jazz Me, ma il concerto è stato rimandato purtroppo, e questa è la versione di Donald Byrd che abbiamo riascoltato all'interno di Box. E adesso è venuto il momento di invece riassaporarci un meraviglioso suite sonora di un insieme, un ensemble francese parigino che sono volatilizzati, letteralmente non sono completamente scomparsi ma praticamente quasi del tutto. Jazz Liberator, che avevano fatto un lavoro stupendo con un album che aveva quelle nuance di nu jazz perfettamente in linea con le produzioni, per esempio, che sono state nel tempo fatte e eseguite da i gruppi della Compass Records, oppure da Jazz Nova o da Incognito, quindi seguendo una precisa tradizione. Questa è una delle loro produzioni migliori, dei Jazz Liberators,

Sempre all'ascolto di The Box con Tommaso Toma, siamo quasi arrivati alla conclusione di questo appuntamento, di questa puntata. Questo è un progetto che fonde le sue radici alla fine degli anni 90 con Ashley Biddle al timone principale, ma anche con lui Mark Woodford e altre persone che hanno così orbitato intorno alla new jazz che abbiamo citato prima, con i Jazz Liberator, con Jazz Nova, Compass Record. Il progetto si chiamava Black Jazz Chronicle, l'album era Future Juju, un album che è uscito per la Newphonic, etichetta che per un certo punto di vista ha avuto una certa importanza all'inizio degli anni 2000 con le produzioni house music e non solo, anche un certo tipo di electro music. Come sottotraccia lo si è sentito in questo album, che in realtà nasce come un omaggio alla figura di Femi Cuti e suo papà, ovviamente, soprattutto

ovviamente il grande Fela Kuti. Allora, noi proseguiamo ancora per gli ultimi circa 10 minuti. Questo è uno dei assolutamente degli amati all'interno delle playlist di The Box. Quelli che frequentano la trasmissione lo conoscono, Lone, Matt Cutler, producer che spazia tra musica, certo tipo di ambient, anche drum and bass, un certo tipo di tech music, e in questo brano leggermente statico riesce a collimare un po' nelle sue intuizioni musicali in maniera egregia. Si chiama From a Past Life, Lone.

Cari amici ascoltatori, è stato bello stare con voi anche questa serata. Ci ritroviamo settimana prossima, sempre qui sulle frequenze di Radio Popolare. Io sono Tommaso Toma, questa è The Box, trasmissione ormai storica di Radio Popolare, che ha ripreso vita non più nel weekend ma durante la settimana, quindi di mercoledì. Vi terrò aggiornati anche sulle mie prossime attività come DJ e anche come così curatore di eventi. Presto arriveranno dei nuovi eventi a voce in triennale con delle realtà italiane molto interessanti. Spoiler, un nome, Calibro 35, ma non sarà solo lui. Beh, insomma, tenetevi naturalmente sintonizzati sulle frequenze di Radio Popolare 107.6. potete riascoltare la trasmissione come le altre puntate ovviamente nella sezione podcast trasmissioni. Vi saluto con un altro autore che insieme al uno degli artisti che abbiamo sentito stasera, ovvero James Blake, ho passato molto spesso lo scorso anno, anche perché entrambi sono stati proprio ospiti a voce in triennale. Ma il motivo per cui suono stasera nuovamente questo brano di Gigi Masin è perché finalmente è uscito la riedizione di un album storico suo, Call Me la canzone che voglio farvi sentire, ed è uno dei pezzi più belli della carriera di Gigi Masin, che si è appena anche esibito alla Biennale di Venezia Musica facendo un bellissimo concerto omaggiando ovviamente l'uscita di questo album, che in edizione in vinile è stato ristampato proprio in questi giorni dalla Numero Group, etichetta stilosissima americana. Buonanotte.

0: State ascoltando Radio Popolare.
1: Popolare Network.

0: Domani si riunisce il Consiglio europeo a Bruxelles. Oggi c'è stata la discussione in Parlamento sulle comunicazioni del governo proprio in vista del vertice. Schlein e Conte attaccano Meloni, che ribadisce il sostegno all'Ucraina e critica Trump per l'accordo sul diesel con Putin. In Ucraina gli ultimi attacchi russi hanno lasciato 600.000 persone senza corrente elettrica. Zelensky è sempre più isolato e chiede aiuto agli europei. Intanto oggi Patel, capo dell'FBI e fedelissimo di Trump, è arrivato a Mosca. Da Brescia a Potenza, passando per Bari, anche oggi tre operai sono morti sul lavoro, caduti da un cantiere, schiacciati da un macchinario. Il terzo trovato ferito e privo di sensi in azienda. Avevano tutti più di 50 anni. Israele revoca il visto di ingresso alla nostra Martina Stefanoni, non è stata fornita alcuna spiegazione. Non solo Radio Popolare, non solo Martina, sono diversi giornalisti internazionali che non potranno entrare in Israele per seguire le elezioni. Queste e altre notizie nel giornale di Popolare Network delle 22:30 con Matteo Lefons. Buonasera ascoltatrici e ascoltatori, domani a Bruxelles il vertice del Consiglio europeo, oggi alla Camera c'è stato il dibattito sulle comunicazioni di Giorgia Meloni proprio in vista dell'appuntamento di domani. Sono intervenuti molti parlamentari, anche i leader del campo largo, e Elly Schlein ha attaccato Meloni su più fronti, dall'immobilismo davanti alla crisi energetica e all'aumento del costo della vita, alle scelte sempre poco coraggiose del governo in politica estera. Sentiamola.
1: Negli ultimi mesi abbiamo visto un'Italia sempre più spesso assente proprio quando altri paesi europei prendevano iniziative comuni. È accaduto sull'Europa, è accaduto sulla Palestina, sull'Ucraina. E lo abbiamo visto perfino con la scelta dell'assenza alle Nazioni Unite. Voi delegittimate le sedi multilaterali e stamattina in un'ora di discorso non ha trovato 5 secondi per condannare le inaccettabili sanzioni di Trump alla Corte Penale Internazionale, che è stata fondata a Roma con il contributo anche di una donna caparbia e determinata come Emma Bonino. Difenderemo noi il diritto internazionale da chi vuole sostituirlo con la legge del più ricco e con la legge del più forte, visto che non lo fa lei, che lo voleva candidare al Nobel.
0: Anche Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, ha preso la parola nel dibattito alla Camera, contestando in particolar modo la scelta europea, supportata dal governo italiano, di mandare armi all'Ucraina senza aprire una via negoziale. Tutto questo mentre Trump fa accordi con Putin. Ecco uno stralcio del discorso di Conte.
2: Putin è l'aggressore, bene facciamo a sanzionarlo. Ma l'Europa non è nata per scommettere, come ha detto più volte, su vittorie militari contro una superpotenza militare. Invece di inviare armi oltranza, mandiamo negoziatori. E apriamo gli occhi. Washington, che abbiamo seguito nell'illusione della vittoria, adesso fa affari d'oro con Putin. E attenzione, quello non è un accordo rischioso, abbia il coraggio di dirlo, è un accordo irresponsabile, mentre noi qui rischiamo bomba dopo bomba una guerra mondiale in casa.
0: Sono state due le risoluzioni della maggioranza approvate sia alla Camera sia al Senato, una generica e una sull'Ucraina in cui si ribadisce il sostegno a Kiev. Sul piano politico la giornata è stata caratterizzata dalla presa di distanza di Meloni da Trump, la Premier ha criticato l'accordo sul diesel tra Trump e Putin, Mosca ha risposto con toni minacciosi. Prima di tutto non sono affari tuoi, secondo, tornare alla frase 1, ha affermato la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. Da Roma, Anna Bredice.
3: Una volta c'era Meloni che avrebbe voluto dare il premio Nobel per la pace a Trump, oltre a rimanere in silenzio sulle minacce di aggressione alla Groenlandia. Le cose sono cambiate, la campagna elettorale è ormai nel vivo e la trattativa direttamente con Putin da parte di Trump per il gas russo mette lei e tutta l'Europa in un angolo. E allora, dopo giorni di silenzio, le comunicazioni sul Consiglio europeo sono state l'occasione per una virata, una critica diretta a Trump, a cui dice che la scelta di un accordo con Putin sul gas è rischiosa. Il risultato è dubbio, dice, i rischi sono chiari, una legittimazione per Mosca mentre le bombe continuano a cadere sull'Ucraina. In attesa forse di capire se e di quanto sarà la sconfitta di Trump alle elezioni di novembre, Meloni si pone sotto l'ombrello di Bruxelles per quanto riguarda la guerra, chiede un negoziatore europeo, altrimenti, dice, si avanza il tentativo dei tre paesi per un negoziato che sia a nome di tutti. Una scelta interessata, una posizione meno di attacco nel momento in cui il governo sta trattando con Bruxelles sulla flessibilità per l'energia e per l'aiuto alle famiglie per le bollette. Sono queste le parti più rilevanti del discorso di oggi, un po' più istituzionale degli altri, meno colpe alle opposizioni. Sull'Ucraina durante l'intervento Meloni non ha risparmiato attacchi a Putin, bisogna evitare un nuovo imperialismo sovietico in Europa, dice, ma quando è stato il momento di votare anche la destra si è divisa. Due risoluzioni, una sola sull'Ucraina con toni meno duri verso Mosca per non entrare in conflitto con la Lega, ma anche un tentativo di dividere l'opposizione sperando che la votassero anche i 5 Stelle, cosa che non è accaduta. Linea allo studio.
0: E gli sviluppi di questi ultimi giorni della guerra tra Russia e Ucraina hanno messo in luce le crescenti difficoltà da parte di Kiev. Zelensky appare sempre più fragile e isolato. Gli ultimi bombardamenti hanno lasciato centinaia di migliaia di persone senza corrente elettrica e ci sono parecchi dubbi sul supporto dell'intelligence americana, fondamentale per resistere a Putin. Emanuele Valenti.
4: Sono tre in questo momento i problemi per l'Ucraina. Il primo: gli attacchi russi si stanno intensificando e nonostante la presunta tregua energetica annunciata domenica da Trump, continuano a colpire proprio i siti energetici, sui quali pesano già quasi 5 anni di guerra. Mosca sostiene che Kiev stia colpendo ancora le sue raffinerie. Zelensky nega e chiede alla Casa Bianca di fare pressioni sul Cremlino. Secondo problema: in 24 ore almeno 2 ondate di attacchi russi non sono state segnalate dagli Stati Uniti attraverso i satelliti americani, non sono scattati gli allarmi, la gente non si è potuta proteggere. Secondo alcuni media, la Casa Bianca avrebbe minacciato proprio l'interruzione nel passaggio di informazioni in assenza di uno stop totale agli attacchi sulle raffinerie russe. Trump nega, ma i dubbi restano. Zelensky a Londra, domani sarà a Bruxelles. Sta chiedendo agli europei aiuto anche su questo fronte. Ultimo problema. Da oggi non c'è più la piena copertura della rete internet garantita da Starlink di Musk. L'esercito ucraino la usa per comunicare, ma anche per i suoi sistemi di difesa e di attacco. Il servizio è pagato dal Pentagono. Alcuni consiglieri di Zelensky hanno detto chiaramente come tutto questo non possa essere solo un insieme di coincidenze.
0: In questo contesto così delicato, il capo dell'FBI, Kesh Patel, è appena arrivato a Mosca. Avrà una serie di incontri. Il motivo del viaggio non è stato reso pubblico. A questo punto, quindi, per il futuro della guerra tra Ucraina e Russia sarà determinante la variabile del passaggio di informazioni di intelligence tra Washington e Kiev, dal quale dipendono spesso gli allarmi per la popolazione ucraina. Sentiamo la testimonianza di Laura Tognoni, che lavora per la ONG WeWorld a Kiev.
5: Purtroppo gli attacchi continuano, sia di giorno che di notte, si sentono forti esplosioni. La notte scorsa i missili sono arrivati prima del suono dell'allarme, per cui di solito cerchiamo di rifugiarci negli shelter appena possibile, però chiaramente se gli allarmi arrivano dopo questo non ci dà. La notte scorsa i missili sono arrivati prima del suono dell'allarme, per cui di solito cerchiamo di rifugiarci negli shelter appena possibile, però chiaramente se gli allarmi arrivano dopo questo non ci dà la possibilità di muoverci in tempo e ci mette ulteriormente a rischio.
0: Ci sono 3 morti sul lavoro di cui si è avuta notizia oggi. Flavio Bertacchini, operaio di 52 anni, è morto per una caduta da un ponteggio di circa 2 metri in un cantiere a Gottolengo, nella bassa bresciana. Inutili i tentativi di rianimarlo. Sempre stamattina a Potenza, Rocco De Carlo, 50 anni, è morto al pronto soccorso dopo essere rimasto schiacciato dalla caduta di un pesante macchinario industriale che stava spostando con altri colleghi. La notte era morto dopo 2 mesi in ospedale Cataldo Modugno, operaio di 54 anni, trovato dai colleghi gravemente ferito e privo di sensi mentre lavorava in un'azienda del Barese. Per la morte di Modugno ci sono indagini in corso per omicidio colposo. Entro domani sera il governo deve mandare all'Unione Europea le linee programmatiche di bilancio varate ieri dal Consiglio dei Ministri. I tempi della manovra si allungano proprio in attesa della discussione con la Commissione Europea, ma ormai la tanto attesa manovra elettorale non c'è più. Massimo Alberti.
6: Difficile che il 20 ottobre la prima bozza di legge di bilancio arrivi in Parlamento, più probabile sempre prossimità dell'inizio dell'esame a novembre.

0: questi giorni vengono al pettine anni di assenza di politica economica uniti al peggioramento generale delle condizioni e il governo non sa che fare. A Bruxelles sarà inviato un documento che in sintesi dirà che la legge non toccherà i saldi di bilancio e il risanamento dei conti, che per essere mantenuti in ordine hanno beneficiato di quasi 40 miliardi di tasse in più versate dai lavoratori nei 5 anni di legislatura per il fiscal drag, soldi che vanno appunto a finire, causa assurdi parametri europei, nel risanamento. E così, oltre 14 miliardi, di cui 7 di indebitamento per le armi, la manovra difficilmente andrà oltre 7-8 miliardi aggiuntivi, probabilmente presi dove il governo non avrebbe voluto, banche, compagnie energetiche, gioco d'azzardo, visto che margini di bilancio non ce ne sono. La trattativa con l'Europa diventa chiave, si tratterà di capire se dentro i 7 miliardi per l'energia della clausola di salvaguardia almeno una parte potranno essere usati per aiuti immediati a imprese e famiglie. Solo a quel punto il governo potrà valutare se c'è spazio, ad esempio, per quel taglio di tasse che ad oggi sembra uscito dai radar, causando le tensioni che hanno fatto saltare la discussione ieri in Consiglio dei Ministri, o se andrà avanti con l'ennesima botta di bonus, certo ben lontani da quei fasti che la maggioranza auspicava alla vigilia delle elezioni.
1: In Spagna si avvicinano le elezioni in programma il 29 novembre. Il partito socialista del premier Pedro Sánchez recupera sul vantaggio finora netto dei popolari. Gli ultimi sondaggi danno i socialisti al 34%, con il partito popolare fermo al 22%. Cresce l'estrema destra, Vox è al 17%. Sánchez ha indetto il voto anticipato dopo la bocciatura del cosiddetto piano casa al congresso. L'emergenza abitativa è una delle questioni chiave della sua campagna elettorale, emergenza che però resta aperta dopo 2 anni di governo socialista. César Rendueles insegna sociologia all'Università Complutense di Madrid.
2: Para los sectores más moderados del gobierno, sobre todo para el PSOE, realmente intervenir en el mercado inmobiliario es una linea roja porque es como uno de los...
3: Per le fazioni più moderate del governo, in particolare il Partito Socialista, intervenire sul mercato immobiliare rappresenta una linea rossa e questo è un punto di convergenza tra la sinistra moderata e la destra. Questa posizione di non intervento è stata mantenuta sia dai governi socialisti che da quelli conservatori, che la considerano una componente fondamentale del modello economico capitalista da loro sostenuto. Naturalmente l'ala più a sinistra del governo ha sostenuto con forza e sollecitato un intervento sul mercato abitativo, eppure questa è una delle questioni su cui il Partito Socialista si è mostrato intransigente, rifiutandosi di cedere anche solo di un millimetro fino ad un mese fa. Non so fino a che punto la questione abitativa influenzare, questa è una delle questioni su cui il Partito Socialista si è mostrato intransigente, rifiutandosi di cedere anche solo di un millimetro fino ad un mese fa. Non so fino a che punto la questione abitativa influenzerà il voto, data la diversità e la complessità della Spagna. Tuttavia credo e spero che questa ondata di mobilitazione possa incoraggiare i disillusi a votare e a impegnarsi politicamente.
2: Este proceso de movilización, digamos que puede animar a votar y a intervenir políticamente a gente que estaba un poco desencantada del ciclo del fin del ciclo político anterior.
1: Cambiano le multe per eccesso di velocità, ogni chilometro oltre il limite sulle autostrade verrà punito con 10 euro di multa. E questa è la norma più contestata del nuovo codice della strada approvato dal Consiglio dei Ministri. Il decreto legislativo entrerà in vigore nel 2028 senza necessità di ulteriore approvazione parlamentare. Sentiamo Luca Studer, esperto di mobilità sostenibile e professore al Politecnico di Milano.
4: Io adesso anche sui limiti di velocità si continua ad andare su questi, su tutti i mezzi che siano alternativi, che sono i monopattini, che sono tutte queste cose qua. Poi invece per quanto quelli che sono veramente quelli che superano la velocità, che sono i veicoli privati, non si fa, secondo me, ben poco e soprattutto non mi sembra, cioè anche te, magari forse prima o poi il codice della strada dovrebbe incominciare anche a affrontare i problemi tecnologici, dovrebbe cominciare a affrontare i problemi della guida sempre più autonoma e connessa.
1: Le autorità di Israele hanno revocato il visto d'ingresso nel paese alla collega di Radio Popolare Martina Stefanoni. Il visto le era in un primo momento stato concesso per seguire le elezioni, poi la marcia indietro, senza spiegazioni. E Martina non è la sola cronista occidentale che non potrà seguire il voto nel paese. Sentiamo la direttrice di Radio Popolare.

0: Lorenza Ghidini.
1: Una riga secca senza spiegazioni. Le circostanze relative al suo caso sono cambiate. La nostra Martina Stefanoni ha ricevuto questa comunicazione dal governo israeliano che le ha revocato il visto per entrare nel paese. Sarebbe dovuta partire per Tel Aviv per coprire le elezioni del prossimo 27 ottobre. Aveva ottenuto non solo il visto, ma anche l'accreditamento ufficiale da parte del Government Press Office. Poi quella mail, sulla quale abbiamo chiesto chiarimenti senza ottenerli. Sappiamo che il caso di Martina non è l'unico negli ultimi tempi. Il paese, che si definisce l'unica democrazia del Medio Oriente, sta censurando preventivamente il lavoro che i giornalisti di tutto il mondo vogliono dedicare alle elezioni o alle aggressioni dei coloni in Cisgiordania, dopo averli tenuti fuori da Gaza perché l'operato delle IDF non fosse sotto i riflettori. Per Israele c'è solo da augurarsi un cambio di governo, anche se recuperare credibilità agli occhi della comunità internazionale sarà molto difficile. Radio Popolare, da parte sua, continuerà a dire quel che pensa, come fa da 50 anni.

0: E per oggi è tutto, le notizie di Radio Popolare e di Popolare Network tornano domani mattina alle 6.30. Una buona notte da Matteo Lefons.
1: Popolare Network.

0: Le 21 minuti, rieccoci di nuovo. Ciao, un saluto da Mattia Guastafierro. E allora adesso, quando si va a votare? Benvenuti, buonasera, questo è l'Orizzonte delle 20. Allora, la legge elettorale è stata approvata, la maggioranza, avete sentito, nel GR ha superato alla fine lo scoglio del voto segreto e stavolta, senza inciampi, è riuscita a far passare la riforma con le vedette, ovviamente, a controllare che tutto andasse nel verso giusto. Ma la riforma ha avuto alla fine il suo via libera definitivo. Che cosa prevede? Tante cose, gli aspetti principali sono: sarà un proporzionale con premio di maggioranza per la coalizione che prende il 42% dei voti. Ci saranno le preferenze, ma con capilista bloccati e senza alternanza di genere per i capilista. E poi ci sarà anche l'indicazione del candidato presidente del Consiglio nella lista elettorale. Questi i tre aspetti principali della nuova riforma, lo stabilicum o melonellum, come preferite chiamarlo, come è stato battezzato. Una legge che Meloni ha benedetto a suo modo, ha detto: adesso gli italiani potranno scegliere tutto. Una legge truffa invece il commento delle opposizioni, che preparano ora i ricorsi alla Corte Costituzionale. Una legge che la destra si è cucita su misura, ma che non è detto che possa poi alla fine rispondere a quegli scopi per cui era stata immaginata, un po' perché appunto adesso dovremo vedere quello che dirà la Consulta, che potrebbe modificare le parti più palesemente incostituzionali. E un po' perché è cambiato l'orizzonte politico di questi ultimi mesi e il motivo ovviamente ha un nome e cognome, cioè Roberto Vannacci, la sua ascesa. Futuro Nazionale che secondo i sondaggi potrebbe, anzi farà da ago della bilancia tra una vittoria e una sconfitta della destra alle prossime elezioni. E quindi quando andare a elezioni anticipate diventa fondamentale, il prima possibile per prendere in contropiede il campo largo, ancora molto indietro nel suo percorso verso il voto. Oppure andare a fine legislatura sperando che Vannacci si sia sgonfiato. Queste le incognite e le divisioni, soprattutto a destra, di cui oggi si è discusso in Parlamento, nei corridoi di cui hanno parlato gli esponenti della maggioranza, con il nostro inviato Luigi Ambrosio, nostra prima voce di stasera all'Orizzonte delle 20, che saluto. Ciao Luigi.
1: Buonasera Mattia.
0: Allora Luigi, tra poco ascoltiamo appunto quello che ti hanno detto i vari esponenti della maggioranza con cui tu hai parlato, però insomma possiamo già dare il senso della cosa. Loro minimizzano, poi sono bravi anche a trovare la quadra tra le divisioni, però su Vannacci e sulle elezioni anticipate al momento siamo distanti, questo va registrato.
1: Sì, loro sono bravi a differenza dei loro avversari politici, no? Che invece hanno trovato anche in questi due giorni di voto alla Camera sulla legge elettorale il modo per fare discutere di sé in senso divisivo e non in senso unitario. Però questa è un'altra storia che magari vediamo dopo, perché sì, comunque è una valutazione che rientra nei pesi e contrappesi, no? Nelle valutazioni che si fanno sulla quando si ipotizza quando si andrà a votare. Loro sono riusciti, con tutti i controlli del caso, anche con un po' evidentemente di comunicazione fatta in maniera corretta, a portare a casa un numero di franchi tiratori dentro, diciamo, l'ambito del sopportabile, una decina di franchi tiratori, non di più. Questo non mette subito in crisi la maggioranza, però poi una cosa la dicevano tutti prima di venire a Vannacci, Mattia, che da qui in avanti inizia diciamo la fase più frizzante della legislatura. Poi non sappiamo quanto durerà, naturalmente questa legislatura ufficialmente finisce a ottobre, magari si va a votare a gennaio perché succede qualche casino, magari si va a votare a maggio perché c'è l'election day, no? Sì, ci potrebbe essere un election day, però da qui inizia la fase in cui tutti i partiti di fatto sono in campagna elettorale, quindi anche a destra, nonostante poi loro siano capaci di trovare un accordo, però ciascuno farà valere se stesso. Naturalmente in una circostanza del genere l'incidente capita, ma a parte questo magari prevalgono dei calcoli, no? Magari Meloni pensa che sia più utile votare subito. In realtà Fratelli d'Italia è abbastanza divisa al suo interno, questo ho capito in questi giorni. Cioè, ci sono due di pensiero, mettiamola così: andiamo a votare subito e ammazziamo in culla il campo largo e impediamo a Vannacci di crescere troppo, oppure no, al contrario, andiamo a votare più avanti, che può significare fine maggio, perché la Lega e Forza Italia non ce la fanno, si devono riprendere, hanno bisogno di organizzazione, di tempo, e questi sono i nostri imprescindibili alleati. Sono più o meno queste due le correnti di pensiero. Vannacci è un problema, perché comunque l'8%, so che dopo sentite Utrend, oggi Utrend diceva, no, in questa maniera impedisce al centrodestra di vincere. Infatti, se ufficialmente i centristi dicono mai con lui, non so se abbiamo qualche centrista tra tutti quelli che ti ho mandato adesso da
0: Sì, ce li
1: sentire,
0: abbiamo, sì.
1: dentro Fratelli d'Italia, Donzelli, alla domanda che gli abbiamo fatto, ha dato una risposta un pochettino più apprettabile, diciamo, no? Ha detto, se, non so, se lo anticipo lo sentiamo, poi lo commentiamo.
0: Sì, lo sentiamo dei centristi. Abbiamo già fatto sentire Alessandro Cattaneo di Forza Italia, mai con Vannacci. Facciamo sentire adesso l'altro centrista, cioè Maurizio Lupi di Noi Moderati, insieme però anche a Riccardo Molinari della Lega. Queste le loro posizioni su voto anticipato e questione Vannacci. Sentiamo.
2: Allora, passato questo ostacolo, la legislatura finisce o magari comincia adesso, cioè il momento più caldo?
3: La posizione della Lega è nota, noi siamo dell'idea che la legislatura debba andare fino alla fine, anche perché oltre alla legge di bilancio abbiamo una riforma in particolare che ci sta particolarmente a cuore, che ha bisogno del tempo per essere approvata, è quella dell'autonomia differenziata, e quindi le intese verranno portate in Parlamento probabilmente dopo la legge elettorale, e quindi abbiamo bisogno che questo risultato sia raggiunto.
2: Questo vuol dire arrivare in autunno per voi se volete quella riforma lì?
3: Noi riteniamo che si debba arrivare fino alla legislatura, sì.
2: Ma probabilmente invece qualcuno nella maggioranza, no?
3: Io l'ho detto, la posizione del nostro
2: Quindi
3: partito,
2: su
3: poi
2: questo potrebbero esserci tensioni?
3: ma tensioni no, penso che anche tutti gli altri partiti del centrodestra abbiano fatto presente che l'intenzione è arrivare fino alla fine, l'ha detto anche Giorgia Meloni recentemente, quindi confidiamo che si faccia e soprattutto confidiamo che si porti a casa questa riforma, per noi molto
2: Quel
3: importante.
2: Malan dell'altro giorno ha parlato di titolo per strada.
3: È stato poi si è corretto però, quindi.
4: Non solo c'è una maggioranza compatta, ma devo dire che è un segnale in cui alla fine oggi si è visto palesemente che si andrà in un bipolarismo vero, perché centrodestra e centrosinistra, e quindi inizia. Noi dobbiamo adesso lavorare sulla legge di bilancio e poi via.
2: Ma compatti fino alla
4: Non
2: fine?
4: vedo.
2: Compatti fino alla fine?
4: Sì, mi sembra di sì.
5: Il futuro nazionale in aula ha detto che sono pronti ad aprire un dialogo serio con il
4: Inizia, il futuro nazionale inizia a vedere che, cioè, che un conto è continuare a fare le sceneggiate e folklore, e adesso capisce che poco alla volta i sondaggi inizieranno a scendere e che saranno totalmente irrilevanti, ma andranno per la loro strada.
2: Possono entrare in
4: Ma
2: coalizione?
4: neanche oggi, domani e dopodomani, mai in coalizione con Futuro Nazionale.
0: Neanche oggi, domani e dopodomani, diceva Maurizio Lupi, quest'ultimo che abbiamo sentito rispetto a Vannacci, il prima era Riccardo Molinari. Lu Luigi, no, con Vannacci non c'è proprio argomento.
1: No, Vannacci non c'è proprio argomento, tranne che per un pezzo di Fratelli d'Italia, che invece Vannacci è disposto a imbarcarlo se Vannacci magari cambia un po' atteggiamento, no? Se la smette con certi toni e, come ci diceva Donzelli oggi, a questo punto non te lo dico io, se no sembra che sto creando una suspense inutile, ha detto, certo, se no, fino a che continuo a votare con l'opposizione, che, come dire, ovviamente il messaggio è, se le cose dovessero cambiare e ci dovesse essere un'apertura nei nostri confronti, allora magari ne parleremmo. Il problema, perché non è che puoi dire che sono così distanti ideologicamente un Donzelli e un Vannacci adesso, ecco. La questione è che forse non conviene a Vannacci a questo punto, no?
0: Sì, visti i
1: Se
0: sondaggi,
1: comincia così
0: esatto,
1: qua.
0: così in crescita. Donzelli non lo facciamo più ascoltare, Luigi, perché
1: Va
0: ormai l'hai
1: bene, l'ho detto io,
0: anticipato. Ha
1: faccia.
0: detto fidatevi di Luigi Ambrosi, ha detto proprio questo, ha detto se Vannacci e Futuro Nazionale continuano a votare insieme alle opposizioni, no. Però, comunque, non ha detto però, insomma, quella
1: Quindi,
0: sfumatura là ha fatto capire che le cose possono in qualche modo cambiare in futuro. Chissà, Luigi, spetta tutto a Giorgia Meloni adesso, capire come tenere insieme tutte queste spinte centrifughe e poi, nei prossimi mesi, capire quale sarà la strategia giusta per tornare a vincere.
1: lei oggi non c'era perché si è andata malata, ha detto che aveva l'influenza.
0: Sì.
1: Poi però è spuntata ad Ascoli Piceno a un incontro pubblico, quindi si vede che nel frattempo ha preso un occhio, non lo so perché No, cioè evidentemente ha deciso che non era il caso di farsi vedere perché avrebbe un po' troppo capitalizzato, polarizzato, visto che insomma c'è stato un po' il tentativo delle opposizioni di alzare la tensione in aula, qualche scontro con Conte sulla questione Scarpinato, ma lei fino adesso ce l'ha fatta, sono 4 anni, la legislatura più lunga, la storia della Repubblica, eccetera, eccetera. Ora deve mettere sul piatto gli argomenti di campagna elettorale che sono. Va bene, ok, il programma alla coalizione, ma poi si parla di cose concrete per i deputati vuol dire rielezione, vuol dire liste elettorali, no? Vuol dire queste cose qua. E vuol dire chi vince e chi perde all'interno della coalizione con le percentuali, naturalmente la data del voto, il modo in cui ci si arriva e il modo in cui ci si prepara a fare la campagna elettorale, la si svolge, sono temi fondamentali da questo punto di vista. Quindi ora gioca una partita più delicata lei, che non è detto che, come dire, questa capacità di tenere tutti insieme un po' con il principio del capo, no? Adesso non mostra un po' il limite, anche perché forse la prima vuole chiudere prima di ottobre, lei, le conviene sicuramente non logorarsi fino a ottobre. Certo, Mattia, chiudiamo
0: Sì.
1: con il campo largo, con le opposizioni.
0: Ecco.
1: Come dicevamo ieri, c'è stata questa faccenda del pranzo a tre senza Elly Schlein, fratto Gianni Bonelli Conte, no? L'hanno proprio fatto apposta perché sono andati al ristorante del Parlamento nel giorno in cui c'erano proprio tutti, no? Giornalisti, politici, tutti quanti. E quindi hanno proprio voluto fare vedere che creavano, come dire, un'intesa di dialogo senza la segretaria del PD, perché lei 3 giorni prima aveva detto che uno non vale uno. Insomma, litigano mettendo i panni in piazza, che non è esattamente la strategia
0: No, di certo.
1: più consona per guadagnare credibilità, no? In questo momento un paio di deputati dell'area riformista oggi dicevano loro hanno Meloni che li riesce a tenere tutti insieme, noi siamo in queste condizioni e quindi forse a loro converrebbe in questo momento staccare la spina prima perché noi non siamo pronti, dicevano, perché noi abbiamo bisogno di molto tempo, non è solo questione di primarie, bisogna trovare l'accordo su questioni fondamentali, a cominciare da chi comanda, no? Lì dentro.
0: Eh sì, se lì c'è un capo che forse tiene insieme tutti, di qua invece è proprio un
1: No.
0: liberi tutti almeno, e comunque non una grande pubblicità a quello che è successo in questi ultimi
1: Diceva
0: giorni.
1: ieri alla Buvette, un deputato molto influente del PD, manca un regista dentro il campo largo che non è il federatore, ma è uno che ha quella testa lì per, no, creare le condizioni per un'azione parlamentare. Cioè, adesso poi naturalmente quando dici così, in certi passaggi della scorsa legislatura viene in mente Renzi, non è quella cosa lì, manca uno che o una, no? In grado, come dire, di ridimensionare un po' le ambizioni personali, di trovare idee originali per superare certi nodi che sembrano scogli insuperabili in
0: Al
1: questo momento,
0: momento,
1: tipo l'Ucraina, tipo la
0: eh
1: politica
0: sì,
1: estera.
0: al momento si sembra proprio così. Grazie Luigi Ambrosio, grazie, buon lavoro.
1: Ciao Mattia, ti ascolto.
0: Ciao.

0: Era il nostro inviato da Roma, Luigi Ambrosio, ci ha detto allora come funziona, come sta andando, soprattutto a destra, e poi il campo largo, quello che sarà. Tra l'altro vi segnalo che oggi Giuseppe Conte è ospite a Porta a Porta, ancora non è uscita nessuna agenzia che riporta di questa, della sua intervista. Atteso sicuramente, perché potrebbe dire qualcosa proprio a proposito del percorso e del dialogo con gli altri alleati del campo largo, soprattutto di queste riunioni ristrette che ci sono state negli ultimi giorni, che non sono state di certo una gran pubblicità per il centro-sinistra. Ma allora, le opposizioni comunque preparano i ricorsi alla Corte Costituzionale, sono tanti gli aspetti a rischio in costituzionalità per cui si chiederà il giudizio della Consulta, giudizio che sperano i ricorrenti possa arrivare prima delle elezioni e modificare così la legge elettorale. Li sta preparando nello specifico la Rete per un voto libero e uguale, guidata dai professori Enrico Grosso e Roberto Zaccaria e coordinata dall'avvocato Pietro Adami, che è in linea con noi. Benvenuto, avvocato.
1: Ciao, buonasera a tutti.
0: Buonasera, allora state lavorando proprio in questi giorni perché tutto si concretizzi a breve. Quando questo?
1: Noi abbiamo, siamo una rete della società civile, dentro, come giustamente ricordavate, ci sono i professori Grosso, Zaccaria, ma c'è anche la professoressa Gabbiddo di Milano, molto brava, e tanti altri professori, avvocati, associazioni della società civile. Io coordino il grande gruppo degli avvocati che siamo riusciti a coinvolgere sui vari territori, e ed è stato un miracolo di adesioni, di partecipazione di colleghi avvocati in tutta Italia. Io coordino loro, nel senso che sono il loro riferimento, cerco di aiutarli a risolvere tutti quelli che sono i problemi, per partire con i ricorsi appena la legge sarà entrata in vigore.
0: Vuol dire appena, insomma, sarà pubblicata, quindi dobbiamo immaginare settimana prossima, no?
1: Allora, qui c'è una lunga discussione fra noi avvocati, cioè se nel momento in cui viene pubblicata o nel momento in cui entra in vigore. Vedremo che cosa definirà la legge sull'entrata in vigore 15 giorni dopo. Comunque la maggior parte dei colleghi dice che dobbiamo aspettare l'entrata in vigore per depositare i ricorsi, quindi altri 15 giorni.
0: Come avverrà tecnicamente questo deposito dei ricorsi?
1: Viene così: noi siamo partiti ad agosto, abbiamo trovato avvocati, colleghi, che tutti ovviamente gratuitamente stanno a presentare questi ricorsi nelle varie sedi di Corte d'Appello italiane. Quindi noi presenteremo 27 ricorsi, più probabilmente un altro ulteriore a Roma per la circoscrizione estero, e quindi 27 volte, non sempre lo stesso ricorso, perché i ricorsi saranno leggermente differenziati, ci saranno quelli sulle comunità linguistiche, quindi in Friuli Venezia Giulia, a Bolzano, anche a Trento, eccetera. E comunque fondamentalmente partiremo tutti quanti nello stesso momento con il deposito dei ricorsi. Dopodiché speriamo di arrivare a gennaio alle udienze dal giudice ordinario civile, quindi non è che noi possiamo presentare ricorso alla Corte Costituzionale, come voi ben sapete, non c'è un accesso diretto alla Corte Costituzionale, sennò ne sarebbero oberati, certo. Ricorsi. No, tu devi andare al giudice ordinario, poi aspetti che il giudice ordinario ti rimandi alla Corte Costituzionale, quindi devi superare, devi convincere il giudice ordinario, non è banale, ecco, non è una cosa scontata, lei praticamente per scontata, e soprattutto riuscire in tempo in modo tale che la Corte Costituzionale possa pronunciarsi prima delle elezioni.
0: Che questo è fondamentale, e dunque ricorsi in vari tribunali d'Italia in modo tale che poi questi possano sollevare la questione di costituzionalità alla Consulta. Senta, avvocato, abbiamo detto più o meno sono tre gli aspetti principali di questa riforma: il premio di maggioranza al 42%, le preferenze ma con i capilista bloccati e senza alternanza di genere per i capilista, e poi l'indicazione del candidato presidente del Consiglio nella lista elettorale. Qual è l'aspetto che secondo lei ha più probabilità di essere sollevato di fronte alla Consulta?
1: Io cerco di non fare pronostici. Sicuramente noi abbiamo un limite alla Il Senato è eletto a base regionale, dice la Costituzione, e qui noi abbiamo una cosa molto particolare in questa legge, che c'è una specie di listone bloccato che, se scatta il premio di maggioranza, sostituisce sostanzialmente quelli che vengono eletti nei collegi. Non voglio parlare troppo tecnico, ma abbiamo un poco tempo. Quindi sostanzialmente chi va a votare vede scritto un nome, Pietro Adami, sulla porta del seggio, poi in realtà, se scatta il premio di maggioranza, questi nomi vengono sostituiti da questo grande listone che è definito a Roma, e dove a un certo punto tutti quelli che vengono eletti nei seggi vengono sostituiti da questi qua. Questo non credo che potrebbe piacere, ma soprattutto c'è un problema di sostituzione delle persone elette in Lombardia, per esempio, con persone che sono sulla lista nazionale. Questo, secondo me, contrasta con il tema, con la previsione costituzionale, che dice che il Senato è eletto a base regionale. Base regionale dovrebbe voler dire che i candidati sono regionali, che tutto avviene nella regione. Tant'è vero che il cosiddetto Porcellum, quello del 2006 di Calderoli, sì, non aveva messo, chi ricorderà quelle elezioni che poi crearono la famosa quasi parità con Prodi che si dimise, Turi di Atto, eccetera. Tutto questo avvenne, noi stiamo tutti quanti ad aspettare l'esito della campagna, se vi ricordate, perché il premio di maggioranza non era stato messo, era stato messo a base nazionale per la Camera, non per il Senato, perché all'epoca si diceva: no, non possiamo mettere un premio di maggioranza, lo diceva la Lega, no, possiamo mettere un premio di maggioranza a base nazionale, perché sul Senato, perché c'è la previsione costituzionale del Senato a base regionale. E quindi questo, per me, diciamo statisticamente, ma sto parlando come se parlassi tra amici, quello che invece è più brutto politicamente per noi che ci opponiamo a questa riforma è che è una sorta di premierato mascherato, cioè il capo della coalizione, la lista bloccata, il premio di maggioranza, no? Tutto quanto converge verso cioè tutto converge per creare una sorta, passare dal sistema parlamentare a un sistema fondamentalmente in cui si regge il capo del governo.
0: Molto chiaro, avvocato. Se la Consulta dovesse accogliere qualcuno di queste rilevazioni, accogliere comunque un ricorso prima del voto, che cosa succede?
1: Allora, prima del voto sarebbe ideale.
0: Vuol dire che la legge, sì, deve essere modificata, e quindi si andrebbe poi al voto con una legge modificata?
1: Certo. Certo, se la Corte Costituzionale accoglie il ricorso, sicuramente quella legge viene, quello che è spazzato via, quello che è incostituzionale in Italia, nel momento stesso in cui esce la sentenza, non esiste.
0: Sì, poi politicamente avrebbe delle conseguenze, sì, sicuramente.
1: Non è che può essere aggirata la Corte Costituzionale, non è un consiglio. Quella norma di legge costituzionale, e viene uno che con il bianchetto lo sbianchetta sulla serie delle leggi. Quindi quello non c'è possibilità. Bisogna capire se poi rimane in piedi una legge
0: monca,
1: che ancora applicabile, oppure no. E questo lo vedremo, ma intanto ci dobbiamo arrivare. Vi dico la verità, stiamo correndo tutti come matti. Siamo partiti che eravamo quattro gatti e adesso sta diventando un'iniziativa importante. Andrà come andrà, non sappiamo se riusciremo ad arrivare in tempo. Non è facile arrivare in tempo. Quello che possiamo fare noi è, il primo giorno utile, depositare i ricorsi. Poi, se ci arriveremo, bene, se non ci arriveremo, arriveremo dopo il voto e succederà quello che è successo in passato, cioè che sostanzialmente vale per le elezioni successive.
0: Sì, come con il Porcellum, esatto. Grazie, avvocato. Allora vi seguiremo e poi ci riaggiorniamo sicuramente quando avverrà qualcosa. Sì. Grazie, avvocato. Ciao. Buon lavoro.
1: A presto. Buonasera. Ciao.

0: Tante indicazioni ovviamente ai partiti politici. Saluto Alessio Vernetti, analista di Utrend. Benvenuto Vernetti.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, buongiorno. Dato che parlavamo della maggioranza e soprattutto del fattore Vannacci, se tenerlo dentro o tenerlo fuori, dal vostro sondaggio è abbastanza chiaro che senza Vannacci non si vince, è così?
1: Sì, esatto, per come funziona la nuova legge elettorale che è stata approvata oggi, di fatto con i sondaggi attuali e facendo la somma aritmetica delle, insomma, delle percentuali dei partiti nelle intenzioni di voto, quello che viene fuori è che ad oggi senza Vannacci il centrodestra diciamo perderebbe le elezioni e quindi la maggioranza dei seggi l'avrebbe il campo largo. Però bisogna fare una grande premessa, nel senso che in politica uno più uno difficilmente fa spesso due.
0: Sì.
1: Nel senso che se diciamo agli elettori di, mentre gli elettori di centrodestra sono più pragmatici, quindi un'alleanza con Vannacci farebbe sicuramente perdere voti ai, sia al centrodestra ufficiale che a Vannacci rispetto alla somma dei due, anche per il campo largo comunque nel momento in cui si chiedono le intenzioni di voto nel caso in cui il proprio partito di riferimento fosse alleato con un altro partito del campo largo, questo comunque crea delle, fa sì che non sia la somma aritmetica ma sia di meno, nel senso che molti elettori riformisti per esempio non digeriscono i 5 Stelle, quindi potrebbero
0: spostarsi,
1: non votare per il proprio partito,
0: spostarsi verso, sì, orientarsi verso altre forze politiche o invece proprio non andare a votare. Visto che parlavamo soprattutto di Forza Italia e di Lega che non vogliono Vannacci, sono convinti che si possa sgonfiare. Avete indicazioni di questo tipo, un trend di futuro nazionale in base a quello che è stato nei mesi passati e quello che potrebbe essere succedere nei mesi, nei prossimi mesi? C'è quel trend di sgonfiamento oppure no?
1: Ma in realtà da, diciamo, da quando, da settembre, Futuro Nazionale sembra essersi assestato poco sopra Forza Italia, intorno all'8%, quindi in realtà nelle ultime settimane registriamo abbastanza un trend di stabilità dopo la forte crescita che c'è stata, insomma, tra la primavera e l'estate per il partito di Vannacci. Ovviamente lui rosicchia molti voti soprattutto alla Lega, ma la Lega anche lei adesso si è assestata al 5% e nelle ultime settimane non è più scesa. Quindi vuol dire che forse quello che poteva essere rosicchiato è stato rosicchiato, qualcosina anche a Forza Italia e ovviamente Fratelli d'Italia, che è il partito egemone, è quello a cui ora Vannacci dovrà cercare di sottrarre voti, cosa comunque non facile perché ovviamente è un elettorato molto ampio, no? Quello di Fratelli d'Italia, e che insomma era quel, chi nel 2018 aveva votato i 5 Stelle, chi nel 2019 aveva votato Lega, no? È un po' il partito della nazione, nel senso che è il primo partito e quindi non è facile sottrarre consensi ovviamente a Fratelli d'Italia.
0: Abbiamo giusto 30 secondi, Alessio Vernetti di Utrend, sul campo largo, perché l'altro dato interessante è che il campo largo senza la parte centrista riformista non vince ma di poco, è corretto?
1: Esatto, ovviamente senza tutte le forze minori sono decisive per arrivare, no, a quella soglia del 42% che permette di accedere al premio, e quindi tutti i vari, chiamiamoli, cespugli centristi, Italia Viva più Europa e insomma tutta la galassia, Azione eccetera, comunque sono fondamentali, poi Azione resterà fuori dal campo largo, così dice, però sono tutti fondamentali per arrivare un passettino più vicino a quel 42%.
0: Eh sì, fondamentale e anche un bel rompicapo in vista delle trattative che ci sono in questo momento tra i vari leader di partito, con i dissidi, le divisioni, le distanze che ci sono soprattutto sul percorso anche delle alleanze oltre che della leadership. Alessio Vernetti, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie, grazie a voi.
0: A presto e buon lavoro. Alessio Vernetti di Utrend, si conclude con lui anche questa puntata dell'Orizzonte delle 20. Un saluto a tutte e a tutti da Mattia Guastafierro, ci si risente qui.

0: mujeres. Tenemos voz y liderazgo.
1: Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
2: Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
3: Sommario della puntata. Indice della fame 2026, la crisi peggiore degli ultimi 20 anni, 645 milioni di persone al limite, conflitti e clima spingono le emergenze in Somalia, 2 milioni di bambini a rischio malnutrizione acuta dal rapporto della ONG CESVI. Repubblica Democratica del Congo, l'alleanza militare tra l'ex presidente Kabila e i ribelli dell'M23 per il controllo delle terre rare, l'intervista di Esteri. Ucraina, l'ora della grande vulnerabilità. Gli ultimi giorni sono segnati dall'intensificarsi dei raid russi, ma anche dallo stop all'intelligence occidentale e dallo strappo di Starlink. Meme, piazze e linguaggio nativo, come i liceali francesi hanno conquistato l'agenda mediatica. In Esteri la storia di un cartello No Sense diventato il manifesto politico della generazione Z. Stati Uniti, l'ascesa e la caduta politica dell'ambasciatrice Kimberly Guilfoyle, silurata da Donald Trump. Progetti sostenibili a Tolosa, 48 anni di politiche per la rigenerazione urbana all'insegna del rispetto ambientale. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
2: Guerre sempre più diffuse, l'impatto devastante del cambiamento climatico e le nuove tensioni geopolitiche globali stanno spingendo la fame nel mondo a livelli di emergenza record. E quanto emerge dall'Indice Globale della Fame 2026, Tommaso Minotti ha intervistato Valeria Emmi, responsabile strategie e relazioni istituzionali del CESVI.
4: La 21esima edizione italiana dell'Indice Globale della Fame che presenta CESVI in queste ore innanzitutto ci dice che guerre e clima stanno affamando 645 milioni di persone nel mondo, quindi un numero che è quasi pari all'intera popolazione europea, e in particolar modo a pagare il prezzo più alto sono proprio i bambini. Nel 2025 sono stati 35,5 milioni i bambini che hanno sofferto di malnutrizione acuta, quasi 10 milioni nella forma più grave, e tra tutti i paesi presi in considerazione dall'indice la Somalia è quello che rappresenta un po' tutte le criticità legate alla fame. Un bambino su 10 in Somalia non riesce a compiere il 5° anno di età proprio a causa della fame. Guerre, conflitti e impatto climatico, eventi meteorologici estremi sono le maggiori direttrici che aumentano la fame nel mondo, e il 2025 si è caratterizzato peraltro proprio per alcune specificità. È il primo anno in cui registriamo 65 conflitti contemporaneamente, che è il numero più alto dalla Seconda Guerra Mondiale. È il primo anno in cui vengono dichiarati due paesi contemporaneamente in situazione di carestia, e peraltro una carestia in questo caso generata per mano dell'uomo, e sono la striscia di Gaza e il Sudan. A questo, come se non bastasse, si aggiunge El Niño, che potrebbe portare appunto alla fame acuta altri 49 milioni di persone entro la fine del 2027. Negli ultimi 20 anni noi abbiamo registrato dei timidi progressi nella riduzione della fame, timidi ma pur sempre progressi, e invece per la prima volta i dati adesso peggiorano.
5: Come si può spiegare, diciamo, questo peggioramento?
4: Sicuramente il fatto è che sia le guerre che gli impatti del cambiamento climatico non sono più delle emergenze separate, ma appunto si concentrano spesso nei medesimi luoghi, nelle medesime aree, nei medesimi paesi, e si sommano in aggiunta a crisi alimentari già preesistenti. Quindi intanto il primo dato è che non c'è sicurezza senza sicurezza alimentare, e questo è un po' il focus dell'indice di quest'anno e ciò che emerge dall'analisi di questa nuova edizione. A questo si aggiunge un altro particolare elemento che si è determinato soprattutto con un apice, un picco proprio nel 2025, e cioè il taglio degli aiuti umanitari e degli aiuti in generale alla cooperazione internazionale allo sviluppo. Tornando al caso della Somalia, questo taglio degli aiuti ha fatto chiudere oltre 500 strutture sanitarie e nutrizionali. La combinazione di tutte queste complessità, criticità e crisi sta determinando appunto questa inversione di tendenza rispetto agli ultimi 20 anni, e quindi un aumento anche nei livelli di fame.
5: Abbiamo parlato del caso della Somalia. Questa convergenza di problemi si può ripresentare in altri paesi?
4: Sono tantissimi i paesi, devo dire, in cui c'è una convergenza. Intanto tutti i paesi del Corno d'Africa, appunto, oltre alla Somalia, anche l'Etiopia, anche il Sudan. Una popolazione malnutrita, soprattutto bambini e bambine malnutriti, significa non solo non poter avere accesso in quantità sufficiente al cibo, ma anche non poter avere accesso a cibo di qualità. E il cibo, il nutrimento, è necessario per lo sviluppo psicofisico delle persone. Non c'è una regione di quei paesi a basso e medio reddito in cui non ci sia l'effetto combinato di guerre, conflitti, instabilità politica e impatto del cambiamento climatico. Davvero non c'è un angolo del mondo che non sia esente, è per questo che c'è un richiamo davvero a una responsabilità collettiva.

0: L'insicurezza alimentare non colpisce soltanto i paesi poveri, è il caso della Repubblica Democratica del Congo, un paese ricchissimo di terre rare, di materie prime, e infatti la chiamano la maledizione della ricchezza del sottosuolo. Quindi anche tutte le guerre lì sono fatte per accaparrare più terre rare, più oro possibile in quel territorio martoriato. È in questa, diciamo, logica, questa dinamica, che si sono alleati, c'è stata un'alleanza militare tra l'ex presidente Kabila e i ribelli del M23, e come dicevo, per il controllo delle terre rare. Abbiamo intervistato Andrea Spinelli Barile, l'africanista, che ci spiega, ci racconta questa alleanza.
1: Beh, è un accordo, come si dice, politico-militare, nel senso che a capo c'è una triade, c'è l'ex presidente congolese Kabila, che è il presidente ufficialmente di questo nuovo partito. Diciamo, si coordina e coordina l'azione del partito con tre vicepresidenti. Nello specifico c'è il coordinatore dell'AFC, che è uno dei due gruppi di milizie principali nell'est della Repubblica Democratica del Congo, c'è il presidente dell'M23, che è la principale milizia nell'est della Repubblica Democratica del Congo, e poi c'è il suo comandante militare, per cui diciamo che più che politico oserei dire è un vero e proprio movimento militare che in un certo senso accorpa, riunisce definitivamente l'alleanza del fiume Congo, il movimento 23 marzo e altri gruppi ribelli sotto lo stesso cappello politico. Non è una cosa che agli occhi, diciamo, degli osservatori stupisce particolarmente, anzi, da quando Kabila si è fatto rivedere e dalla condanna, soprattutto lui, su di lui pende una condanna a morte del tribunale di Kinshasa oramai da 2 anni, e questo ci dà anche l'idea, insomma, di quanto lo Stato sia presente nelle aree remote della Repubblica Democratica del Congo, perché insomma sono 2 anni che Kabila oramai gira indisturbato e anzi ha potuto fondare, assumere la guida di questo nuovo partito, questo Fronte per la Rifondazione della Nazione.
0: Il suo obiettivo è rovesciare il governo a Kinshasa?
1: Beh, questo è l'obiettivo dell'M23 ed è stato detto chiaramente in più dichiarazioni e in più momenti, soprattutto nell'ultimo anno, per cui diciamo assumere la guida politica di questa compagine militare in un certo senso guarda verso Kinshasa. Dall'altro c'è la questione delle alleanze, che sicuramente non è secondaria. Ora, se andiamo per associazioni familiari, e quindi facciamo un po' questo esercizio che di scientifico a poco, però in realtà qualcosa sul terreno di concreto ce l'ha, guardiamo un sostegno a Kabila sicuramente da parte del Ruanda e dell'Uganda, che storicamente sostengono il movimento 23 marzo proprio in chiave anticongolese. Dall'altro c'è proprio una questione anche, come dire, geografica, nel senso che la Repubblica Democratica del Congo è una nazione grande quasi quanto l'Europa continentale, e come dire, pretendere di partire dalle zone ribelli dell'est e a conquistare fino a Kinshasa significa una vera e propria rivoluzione, ma per tutta quanta l'Africa centrale, e oddio, più che rivoluzione oserei parlare di nuova destabilizzazione, e il rischio di focolai estremi di violenza, ma non solo, anche perché ricordo che è un'area dove in questo momento è in corso anche un'epidemia di Ebola, ecco, i rischi sono un po' da ovunque lato si guardi questa vicenda.
0: Sullo sfondo l'accaparramento delle terre rare e del ricchissimo sottosuolo di quella parte del Congo da parte delle multinazionali e da parte di Cina e Stati Uniti.
1: Beh, sicuramente non solo sullo sfondo, anzi sono le fondamenta economiche da cui parte probabilmente tutta quanta questa operazione. Oggi il conflitto nell'est della Repubblica Democratica del Congo non è più conflitto, diciamo, che si affronta dal punto di vista politico, anche perché la dottrina Trump prevede invece tutt'altro, ed è un conflitto che si cerca di governare attraverso l'economia. Sicuramente un nuovo partito politico che mette sotto il proprio controllo dei gruppi ribelli che attualmente controllano un'area mineraria importantissima a livello globale ha, come dire, dei retroscena economici importanti, anche perché in questo momento tutti gli attori stranieri che sono nell'est della Repubblica Democratica del Congo ci sono solo ed esclusivamente per ragioni di approvvigionamento minerario. La settimana scorsa, durante un combattimento che è seguito a un'imboscata, sono morti dei mercenari della ex Blackwater, la compagnia americana di Eric Prince, che è un uomo molto vicino all'amministrazione Trump, in particolare al segretario alla giustizia dell'amministrazione Trump. Questi legami, come dire, li racconto semplicemente per avvicinare quell'area del mondo alle cronache locali. Rimane sempre un satellite, sempre estremamente lontana, quando in realtà resta comunque una zona centrale per l'approvvigionamento, come dicevi, dei minerali critici e per tutta una serie di questioni di, come dire, guerra geopolitica ed economica che oggi sono in realtà poi all'ordine del giorno.
2: Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.

0: Andiamo in Ucraina, Emanuele Valenti ci racconta questo momento difficile non soltanto per il presidente Zelensky, ma per tutto il paese.
1: Per l'Ucraina è un momento di grande vulnerabilità. Non ci sono solo gli attacchi russi, c'è anche un rapporto sempre più in bilico con l'alleato americano. La notte scorsa Mosca ha colpito diversi siti energetici, soprattutto a Kiev. 600.000 persone sono rimaste senza corrente elettrica, 6 le vittime. Se le premesse sono queste, il prossimo inverno sarà sicuramente il più difficile dall'inizio della guerra. Oltretutto i bombardamenti russi coincidono con quella che domenica scorsa Trump, la grande incognita di tutta questa vicenda, ha definito una nuova tregua energetica. Da quel momento l'Ucraina non avrebbe più colpito le raffinerie russe, la richiesta della Casa Bianca. Mentre la Russia è andata avanti come prima. Zelensky ha protestato. Alcuni media americani hanno ipotizzato che per l'amministrazione americana la tregua riguardi solo le raffinerie. In Ucraina non ci sono raffinerie funzionanti. Un'altra domanda senza risposta. Il risultato comunque è che la rete energetica ucraina, in forte crisi dopo quasi 5 anni di guerra, potrebbe saltare definitivamente. Ma gli ultimi raid russi hanno scoperto anche un'altra grande fragilità ucraina. La prima ondata di attacchi russi non è stata segnalata attraverso i satelliti americani. Gli allarmi quindi non sono scattati. Era già successo nella notte tra lunedì e martedì. I nostri partner non ci hanno avvisati, ha protestato Zelensky. Le successive ondate di attacchi della notte scorsa sono state segnalate. Ma il ripresentarsi del problema a sole 24 ore di distanza,